0: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
1: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
0: La situazione è più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso due dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari, invece, si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di due torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo.
2: L'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose.
0: Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. A Melito Portosalvo, in provincia di Reggio Calabria, i forti temporali hanno provocato voragini e danni a diverse vetture, alcune delle quali trascinate sugli scogli.
3: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine, ho perso...
4: Proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
0: Daniele Lettige, GR1.
5: Ed è di 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaia sulla Florida, uragano che oramai si è spostato in Alabama. La tempesta di categoria 2 ha divelto tetti e distrutto linee telefoniche. Almeno 850.000 persone sono rimaste senza energia. Washington ha autorizzato il rilascio di un massimo di 4 milioni di barili di greggio dalle proprie riserve strategiche per compensare tali interruzioni. Sport calcio, la Serie A, vince il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter 3-0 sul Parma e il Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen, Red Bull in pole position, subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle Ferrari. Della ultima notizia, linea di nuovo a Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
6: Stereo Notte.

Thalma de Freitas, Ella Gissi, da questo album molto bello di Marcelo De Dois, Arci du Baruglio. Veniamo dalla GR1 delle ore 2, questa è Stereo Notte Brasile, con voi Max De Tomassi.

prima c'era Jean Gilberto, Fabio Concato, insomma abbiamo ascoltato Diego Moreno, delle canzoni poi bellissime che ci hanno fatto incontrare la musica italiana con quella brasiliana. Adesso vorrei parlarvi di un brano che è in playlist da diverso tempo, è in playlist, questo album è in playlist dalla scorsa edizione, quindi fino a giugno abbiamo ascoltato brani di quest'album che per me è uno degli album più belli realizzati nel mondo della musica contemporanea, pop o comunque della musica cantautorale degli ultimi 10 anni. Davvero un album meraviglioso, questo di Rosalía, che si intitola Lux, che vuol dire luce ovviamente. Ci sono tante belle canzoni, ma va detto che quest'album è stato candidato a 7 categorie del Latin Grammy e chissà quante categorie verrà candidato per quanto riguarda il Grammy internazionale, quello appunto dedicato agli artisti di lingua inglese. E allora Lux partecipa alla categoria del album dell'anno, di registrazione dell'anno con il brano La Perla. Per canzone dell'anno, sempre La Perla è candidata appunto alla miglior canzone dell'anno, miglior album di musica alternativa per Lux, miglior canzone pop La Perla, miglior canzone in lingua portoghese è Memoria, quella canzone cantata con Carminho, la star del fado portoghese, il fado contemporaneo, e migliori ingegneria del suono per un album per Lux. Queste sono le 7 categorie dell'album Lux di Rosalía, che adesso ascoltiamo con Dios es un Stalker.

Rosalia con questo album meraviglioso che si intitola Lux. Io a volte sono magari troppo eccessivo, no? Enfatizzo un pochino troppo la bellezza di quest'album, ma sono completamente caduto nella rete seduttiva di questo bellissimo lavoro di Rosalia, artista catalana, con una voce semplicemente meravigliosa. Questa voce si evince, per la bellezza di questa voce si può evincere tranquillamente dall'ascolto di quest'album, pieno di bellissime canzoni molto ispirate anche dalla religione in generale. Bene, fra qualche istante parliamo con Orofino. Luigi Orofino è un musicista siciliano, è un manager, lavora con un artista italiano che insomma fa parte della musica contemporanea italiana della nuova generazione, Marco Castello. Però poi c'ha, così come dire, un suo lato molto più artistico del semplice manager, della semplice attività di manager, e quindi ha deciso di raccontare la sua passione nei confronti della musica brasiliana. In particolare ama uno strumento che si chiama cavaquinho.

che noi di Serenote Brasil conosciamo molto bene, molti artisti che abbiamo ascoltato nel corso di questi 26 anni di Serenote Brasil hanno suonato e suonano ancora il cavaquinho. Ebbene, lui, appunto, artista siciliano, ha così ha fatto un lavoro, diciamo, di recupero di un oggetto che noi amavamo moltissimo quando eravamo ragazzi, il 45 giri, e ha fatto due canzoni e ha chiamato queste canzoni lato A e lato B. La prima canzone, il lato A, si chiama Amarello e il secondo brano si chiama Eu. Insomma, sono due brani che ci avvicinano molto alla cultura brasiliana e all'amore che lui ha nei confronti del Brasile attraverso l'utilizzo di questo strumento che è il cavaquinho. Ascolteremo Oro Fino fra qualche istante, dopo il prossimo brano di Jorge Drexler, sempre presente nella nostra programmazione, ancora di più adesso che con questo album intitolato Taracá è candidato 7 volte in 7 categorie al prossimo Latin Grammy. Come sapete, in questi giorni stiamo ascoltando moltissime canzoni candidate e molti artisti che sono stati candidati al Latin Grammy. Uno di questi è un nostro caro amico e a noi fa molto piacere rendere omaggio e evidenziare quanto questo artista è così davvero grande da poter essere stato appunto candidato in 7 categorie. Jorge Drexler con una canzone molto intensa che si intitola Como se ama? Punto interrogativo. Com'è che si può riuscire ad amare oggi in questo tempo, nel tempo che viviamo?

0: come abbiamo annunciato ampiamente all'inizio della trasmissione, questa notte viene a trovarci dalla Sicilia Orofino. Buonanotte Orofino.
1: Buonanotte Max, buonanotte a tutto il mondo.
0: Come ti trovi col portoghese?
1: Bene, è un portoghese da strada, ma va bene, funziona.
0: Parli pure spagnolo.
1: Durante i miei viaggi.
0: Ho visto che sei stato in Messico, hai girato varie parti del mondo con la tua musica.
1: Sì, ho girato allora con il progetto La Comitiva, abbiamo girato tantissime parti del mondo, il Sud America, Messico, Brasile, un po' tutte le parti. E poi in Brasile sono andato pure tantissime altre volte per il carnevale, per l'amore che ho verso la musica, insomma tutto quello che è il mondo brasiliano che tu conosci bene.
0: Tu convivi con le tue due identità, sei il manager di Castello e nello stesso tempo sei un cantautore. Come riesci a convivere con questo?
1: Allora, questo non si convive molto bene, perché quando si fa il manager è un po' una vita in bianco e nero. E invece quando si fa l'artista si ha una vita più colorata. Quindi questo periodo che sono stato impegnato con Marco, ho fatto non tantissime produzioni, se non questo 45 che ho fatto uscire, sì. Proprio perché era un pezzo, era già stato registrato tempo addietro, e invece poi EU l'ho registrato a Napoli l'anno scorso,
0: sì.
1: E quindi avevo voglia di far uscire un 45 giri, il primo mio 45 giri della vita,
0: sì.
1: Ed allora ho deciso di mettere queste due canzoni brasiliane e farne quasi un tributo alla musica brasiliana, che io sono molto attaccato.
0: Da quant'è che ascolti musica brasiliana?
1: Allora, Max, da tanto, tanto tempo, perché ascolto io quasi... non ascolto un solo tipo di musica.
0: Sì.
1: Moltissimo tempo fa iniziai con la più sdoganata, che era la bossa,
0: sì.
1: E poi quando iniziai a fare i primi viaggi in Brasile iniziai a ascoltare tutto il mondo brasiliano, dal samba alla musica elettronica, alla reggae, perché è un mondo a parte.
0: Sì, e sono lì, dei mondi a parte.
1: Sì, dei mondi a parte, sì. E lì poi mi entrò proprio in endovena la musica samba,
0: sì.
1: E comprai pure un cavaquinho.
0: Bene, e quindi ti sei innamorato di questo strumento. Senti, io ho tante domande da farti. Per esempio, il fatto che tu sia un produttore, cantautore contemporaneo, no? Sicuramente ti avrà messo di fronte alle grandi difficoltà che il mondo della musica, tra virgolette, tradizionale vive al giorno d'oggi. Tant'è che la tua etichetta si intitola Meglio Soli. È per questo? Meglio Soli.
1: Allora, il significato dell'etichetta si chiama Meglio Soli,
0: sì.
1: Che abbiamo fondato con Marco Castello,
0: sì.
1: Perché Marco, siamo totalmente indipendenti con Marco Castello, e l'etichetta ha questo nome Meglio Soli, che ha un duplice significato, significato: uno che significa meglio soli,
0: sì.
1: E un altro che significa il miglior sole.
0: Che bello, soli. È vero, il miglior sole.
1: Sì, e questo l'abbiamo fatto assieme a Marco, perché come dicevi tu, ai giorni d'oggi ci sono tantissime difficoltà per uscire fuori.

0: C'è sempre una trafila da fare, non si può fare se non stai con determinate strutture.
1: Hai
0: Invece
1: ragione,
0: noi
1: hai ragione.
0: abbiamo fatto un po' vedere a tutti che se si ha tanta voglia di fare le cose, se si ha tenacia, se si vuole lavorare, tutto, si possono fare le cose. Questo è quello che abbiamo fatto con Marco,
1: Sì. È
0: che adesso stiamo girando tutta l'Italia.
1: quello che stai facendo anche per te, no?
0: Sì, è quello che sto iniziando a fare per me, perché ancora in verità io sto facendo delle canzoni, ma non sto uscendo, non faccio dei live.
1: Sì.
0: Quindi il mio intento è fare uscire la mia musica per dare della buona positività o comunque far sentire anche la mia voce, perché tanti mi conoscono e mi chiedono di fare un qualcosa.
1: Sì.
0: Quindi questo mio progetto è partito con una prima canzone che avevo registrato anni fa a Siracusa insieme a tutti i miei amici, a Marco, ai membri della comitiva, altre persone, Gigi Scialdone, Marco Cappuccio, tante persone. Diciamo come si fa in Brasile quando ti fai samba di mesa, tante persone.
1: Sì,
0: Noi l'abbiamo fatto in
1: una
0: studio
1: roda di samba,
0: registrando.
1: una roda di samba.
0: Perfetto.
1: Sentiamoci Orofino con Amarello, poi per, torniamo a parlare.

0: pomodoro fino con amarello. Innanzitutto ti chiedo da che cosa viene questo amarello?
1: Allora, amarello ha significato come potrebbe essere giallo, ma la parola è un amarello con doppia L. Perché lo immagino come un amarello, proprio come una persona, è un amatore piccolino delle cose belle della vita.
0: Bene.
1: Diciamo, ho creato questa cosa e poi l'ho chiamato amarello con la doppia L finale, che sono, sì, le L da Luigi Orofino.
0: È un neologismo, sì, dai.

0: Bello.
1: Sì, anche perché il mio brasiliano, insomma, è da strada, come ti dicevo, e quindi mi piaceva inventare questa nuova parola. E poi l'altro che si chiama Eu, che significa io.
2: Senti, succede spesso che quando si va in Brasile ci si innamora di una bella donna. Tu ti sei innamorato di Il Cavaquinho. Come il primo incontro con lui, com'è stato?
1: Il primo incontro con Il Cavaquinho è stato perché ero a Rio per il periodo del carnevale.
2: Sì.
1: E quindi andai nel quartiere di Ipanema a passeggiare perché c'era la fiera hippie.
2: Ah, certo.
1: Dove c'è questo mercatino bellissimo.
2: Sì.
1: E mi trovai in mezzo a questo blocco.
2: Sì.
1: Dove c'erano 10 cavaquigni, 6 che cantavano, il blocco tutto giù, e quindi
2: sì,
1: iniziai a sentire questo rumore di cavaquinho, che erano queste frequenze alte,
2: sì, appunto,
1: che mi rapivano,
2: eh.
1: E quindi sentivo questo din din din din din din,
2: che bello,
1: subito mi toccò, e quando lo vidi ho detto ok, voglio comprarne uno.
2: Sì.
1: E l'anno dopo che ritornai in Brasile,
2: sì,
1: perché quel giorno comprai un sax costruito in bambù bellissimo, comprai un cavaquinho.
2: Sì, sì, alla fiera hippie ci sono questi sax in bambù, ci sono dei tamburelli strani che suonano con delle palline che vengono percosse con un filo, insomma.
1: Sì, sì.
2: Molto bello.
1: E lì comprai questo sax, e poi l'anno dopo che ritornai, ma non nello stato di Rio, ma a Bahia,
2: sì,
1: e andai a comprare a Salvador un cavaquinho, e tutto iniziò da lì.
2: Bene.
1: Perché poi io l'ho imparato in Italia con dei tutorial su YouTube, quindi un autodidatta, non avevo nessuno che suonava il cavaquinho. Ancora ora,
2: sì,
1: quando mi guardano il cavaquinho pensano tutti che sia un ukulele.
2: È vero, sì, ma in Sicilia ci sono dei musicisti molto legati al Brasile, come Tony Canto per esempio, lui so che suona anche il cavaquinho, però insomma lì avete una creatività grandiosa, chissà quanti altri ce ne saranno bravi come
1: anche
2: te.
1: Anche Mario Venuti nelle
2: Mario
1: sue cose ha messo...
2: È vero, sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
1: Sì, sì.
2: Nelle sue canzoni, in quell'album dedicato al Trop Italia, no? Dedicate al Brasile, alle canzoni italiane cantate, diciamo, arrangiate in brasiliano, il cavaquinho è molto, molto presente, davvero. Senti, il Brasile, quanti viaggi hai fatto e soprattutto che cosa hai visto che ti ha fatto innamorare, che ti ha fatto pensare a questo paese come un paese del cuore?
1: Allora, la prima volta che sono andato in Brasile fu così per caso, feci un viaggio nel periodo del carnevale, e andai da San Paolo verso Rio e mi innamorai subito del Brasile perché era vero di tutto quello che raccontavano, che era magari un po' piccante, così chiamiamolo, pericoloso, no?
2: Sì,
1: per la strada,
2: sì, certo.
1: Ma c'era questa energia, proprio questo calore, questa vibrazione che mi veniva data dalla musica,
2: che
1: dalle persone,
2: sentiva,
1: che erano solari. La temperatura calda che a me piace tanto,
2: certo.
1: Sì, la frutta, era proprio un modo totalmente diverso da vivere come quello nostro europeo,
2: sì.
1: Ma la cosa ovviamente che mi ha fatto impazzire è stata la musica.
2: Sì, tu ti sei sempre occupato di musica, quando sei arrivato in Brasile per la prima volta già lavoravi nell'ambito della musica?
1: No, non lavoravo nel campo della musica, ma sono stato sempre attratto dalla musica.
2: Sì.
1: Quindi per me le prime cose, quando mi sveglio la mattina, è subito mettere un qualcosa che mi piace per iniziare giusto il mood come,
2: sì,
1: io voglio.
2: Bene,
1: comunque,
2: sì, sì,
1: mi piace fare una ricerca, e quindi quando ero andato là ancora non lavoravo con la musica, perché io ho iniziato a suonare il cavaquinho a un'età molto tardiva,
2: sì,
1: e quindi all'inizio non suonavo nulla.
2: Senti, sentiamoci un brano che hai scelto te, un brano brasiliano, è di Jorge Ben, che adesso si chiama Jorge Benjor, è O Telefone Tocou Novamente. Poi mi racconti come mai hai scelto questo brano.

0: George Benjor, U Telefonito, con nuovamente un classico del repertorio di questo straordinario artista di Rio de Janeiro, un genio della musica brasiliana, perché ha inventato proprio un modo nuovo di suonare la chitarra. Non si parla proprio di cavaquinho, ma si parla di chitarra. E raccontami la tua prima esperienza con George Ben, l'incontro, il concerto.
1: Allora, George Ben George l'ho visto, ho avuto la fortuna di vederlo qualche anno fa a Rio,
0: sì.
1: Dopo la pandemia,
0: sì.
1: Perché lui il periodo della pandemia si chiuse per tantissimo tempo, sì. Al Copacabana Palace,
0: esatto.
1: Come tu ben saprai. Esatto. E quindi fa questo concerto al Copacabana Palace perché io mi trovavo in Brasile, ero in tour con la comitiva.
0: Sì.
1: Appena ho saputo questo evento non ho potuto fare a
0: ti
1: meno.
0: Ti sei fiondato.
1: Io e le altre persone.
0: Certo.
1: Per non potevamo fare a meno, subito abbiamo preso i biglietti.
0: Bello.
1: E vederlo è stato un qualcosa di incredibile perché io... l'ammiro, mi piace tantissimo George Ben George proprio per quello che dicevi tu, ha creato un qualche cosa da questa mistura che, creando questo samba rock,
0: esatto.
1: Che proveniva prendendo tutte le influenze che era dall'africano alla bossa alla qualsiasi cosa, creando questo samba rock che lo trovo che è bellissimo.
0: Sì, è un ritmo che ti fa ballare, che ti spinge proprio a muovere il corpo, no?
1: Sì, sì, sì. Ma la cosa che poi più mi fa impazzire è che George Ben George in realtà quasi tutto il mondo lo conosce,
0: sì.
1: E canta delle sue canzoni, che potrebbe essere mascherata, ma non sa che è George Ben George.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Sì, sì. O in Italia, per esempio, Taj Mahal, no?
0: Sì.
1: È la nostra canzone del carnevale.
0: Del carnevale, del trenino. Sì.
1: Taj Mahal è questa canzone che aveva scritto lui, che la trovo che è incredibile, perché lui scriveva storie su tutti, su personaggi famosi e non come aveva fatto con Falcao, per esempio, quando lui,
0: sì,
1: era vicino all'Italia.
0: È vero.
1: E quindi questo suo modo di interpretare le cose, perché il suo primo album sembra proprio quasi è un album di bossa,
0: sì,
1: ma,
0: è vero.
1: Ma poi si trasforma e inizia a mischiare tutte queste cose creando questo samba rock che secondo me è geniale.
0: Indubbiamente.
1: Dove hai te. Poi ovviamente la sua discografia è molto ampia, è più situazioni, anche alcuni dischi dove c'è più Africa che altre cose, ma lo
0: Beh,
1: trovo che
0: parliamo di un geniale. Genio, no? Parliamo di un artista,
1: sì,
0: geniale.
1: È una musica totalmente facile, diciamo, ma che entra alla portata di tutti. È inevitabile stare fermi, come dicevi tu, è impossibile,
0: sì,
1: non parlare o non sentire il groove che lui emana.
0: Tra l'altro, dopo il brano che abbiamo appena ascoltato, all'interno della nostra scaletta più tardi ci sarà un altro brano di George Ben che faceva già parte proprio della programmazione di questa notte. E invece ci ascoltiamo Oro Fino con Eu, è una canzone ovviamente in portoghese, Io, e poi la commentiamo insieme a te, insieme al protagonista. Oro Fino, Eu.

0: Orofino con EU, questo è un 45 giri, abbiamo ascoltato prima Amarello, adesso EU, è uscito da poco tempo, l'album quando sarà pronto?
1: Ci sto iniziando a pensare di fare un album, ma adesso abbiamo chiuso il tour di Marco, chiuderemo con l'Europeo e poi avrò del tempo per lavorare. E magari pensavo pure questo inverno di ritornare in Brasile, iniziare a scrivere qualcosa là e forse registrare pure.
0: Mi sembra una bella idea. Di che parla EU?
1: Piano piano ce la farò.
0: Di che parla EU?
1: Allora, EU è una canzone molto particolare che mi sta a cuore,
0: sì,
1: perché l'ho scritta in Messico, che non è in Brasile,
0: no,
1: ma sentivo molto... la potenza del Brasile, quindi era dalla prima che era Amarello, che era invece una registrazione in coralità e potenza di tutti, perché sì, ci sono tantissimi strumenti, e invece è molto cruda, è molto diciamo autobiografica, ha quel tocco di saudade, ma nello stesso tempo di speranza,
0: sì,
1: e alla fine niente, ti racconta solo delle cose positive, che il testo da vedere l'alba, insomma le cose della natura e poi stare con una persona, insomma è una canzone molto intima, e l'ho scritta in Messico perché lì avevo del tempo con me stesso, io e la chitarra,
0: sì,
1: e quindi è uscito proprio naturale il testo, anche gli accordi,
0: sì,
1: e quando poi la volevo registrare vedevo che sentivo bene proprio lasciarla così nuda e cruda, se non che poi ho aggiunto delle piccolezze in studio a
0: in
1: Napoli,
0: e
1: l'ho registrata a sì, Napoli. Sì.
0: Quindi diciamo che c'ha un po' di cariochismo questa canzone, pur essendo nata in Messico, ha fatto il giro del mondo, però alla fine è diventata davvero un marchio, secondo me, del tuo repertorio, del tuo modo di intendere la musica, sei d'accordo con me?
1: Sì, il Brasile, il cavaquinho è quello che mi fa mettere questo Brasile ovunque.
0: Senti, a proposito di cavaquinho, io penso che tu abbia ascoltato anche Batacinha, no? Che è uno dei più grandi compositori ed interpreti di samba di Bahia, che aveva con sì, il cavaquinho un rapporto.
1: Sì, Batacinha io lo adoro, perché è forse uno dei meno conosciuti rispetto a quelli che possono essere i Cartolo.
0: Beh, ricordiamo che è pure un artista del 1924, quindi diciamo che non è proprio un artista anche contemporaneo, un grande
1: artista
0: brasiliano.
1: Questa è perfettamente ragione, però di solito tutti sentono parlare di samba è a Rio.
0: È vero,
1: Rio.
0: Sì.
1: In verità, Batacinha,
0: c'è gente che dice che il samba è nato a Bahia.

0: IA. Adesso non stiamo a vedere quali sono esattamente i punti geografici dove è nato il samba, è sicuramente un'invenzione dell'afrodiscendenza, poi si è sviluppata a Bahia, si è sviluppata forse di più a Rio de Janeiro, perché poi a Bahia hanno addirittura ampliato le conoscenze dell'afrodiscendenza dal punto di vista ritmico e musicale, no? In generale, insomma.
1: Sì, sì, magari il samba si è trasferito un po' più a Rio, come
0: esatto.
1: Dicevi tu, però di solito tutti, sì, poi hanno questa cosa come arancina, se era nato a Bahia o a Rio, no? Il samba, sì. Però sì,
0: da siciliano tu hai fatto giustamente un paragone con gli arancini, no? Arancino, arancina.
1: È sì, questo. No, era come tu dicevi, dove è nato, se era nato qua,
0: sì,
1: o là, no?
0: Questo sì.
1: È una discussione che in Brasile ho fatto tantissime volte.
0: È vero.
1: L'importante è che sia buono, in qualsiasi
0: modo. Sono d'accordo con te.
1: Però Batatinha proprio mi piace tantissimo perché è molto molto intimo, i suoi testi sono bellissimi. La cosa che mi faceva impazzire è che lui all'inizio di essere un musicista aveva già tantissimi lavori, era un operaio, faceva il falegname.
0: Come molti artisti brasiliani, come molti, Cartola
1: sì,
0: faceva il lavava le macchine,
1: anche.
0: Faceva l'operaio, l'imbianchino, ha fatto un po' di tutto.
1: Sì. Solo che poi Cartola è uscito fuori, è diventato grandissimo, Batatinha invece è rimasto un po'
0: Hai ragione.
1: Così, se non che poi l'hanno fatto uscire. E poi lui quando componeva, che aveva questa scatoletta di fiammiferi che si sente in tantissime registrazioni sue,
0: sì.
1: Mi piace questo suono proprio, questo groove tranquillo, soave, fatto con questa scatola dove lui ci canta con questa voce. Mi piace tanto.
0: Vedo che stai molto di musica brasiliana e questo mi fa molto piacere. Non so se tu hai mai ascoltato il nostro programma nel passato.
1: Allora sì, l'ho ascoltato in passato, infatti quando mi avevano detto di questa intervista ero molto contento di fare parte del vostro programma.
0: Grazie.
1: Perché non siete in tanti che avete questo argomento della musica brasiliana, quindi
0: soprattutto
1: siete un bellissimo programma.
0: Siamo qui da 26 anni, quindi insomma in qualche modo abbiamo avuto la possibilità di dire la nostra sul Brasile e sull'interazione fra Italia e Brasile. Però quando torni a Roma, visto che ne sai tanto di musica brasiliana, vienici a trovare e facciamo una puntata insieme e magari chiacchieriamo non solo della tua musica ma anche dei tuoi gusti musicali, facendo una playlist che puoi scegliere in totale libertà, va bene?
1: Bene, Max, sarò felicissimo di venire lì da voi in studio.
0: Meraviglia, ti ringrazio Rofino, ci sentiamo a Batatinha con Direito de Sambar, che è poi lo slogan di tutti quanti noi, abbiamo il diritto di sambare e di amare questa musica meravigliosa che Rofino questa notte ci ha raccontato con la sua gentilezza, la sua dolcezza siciliana. Un grande abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Ciao querido, buona noite.
1: Ciao Max, ti abbraccio forte, buonanotte a tutti, grazie.
0: Ciao caro.

Cigna che abbiamo ascoltato con Girei to Gisambar, scelta dal nostro ospite Orofino. Voglio pian piano così avvicinarmi insieme a voi al prossimo appuntamento con l'informazione. Adesso ci ascoltiamo un artista giovane, figlio d'arte, figlio di Wilson Simonao, con un brano intitolato Pravo se lembrar, che fa parte di un suo album che ha avuto molto successo e che si intitola Samba Raro, un perfetto incontro fra la musica elettronica e il samba tradizionale.

Max De Castro, Pravo Se Lembrar, Samba Raro, fratello di Wilson Simonigna, tutti e due hanno tenuto sempre in alto il nome del padre, un padre davvero meraviglioso, un eccellente cantante, un grande interprete della musica brasiliana. Pensate che negli anni 70 lui era davvero il principale concorrente dell'immenso Roberto Carlos. Il Brasile in sostanza era diviso in due tifoserie relativamente al canto, relativamente all'interpretazione. Roberto Carlos, molto seguito, molto amato soprattutto da tutti coloro che venivano dal nord Europa, da tutte quelle popolazioni che erano arrivate in Brasile e che erano arrivate dai migranti, che poi pian piano si erano stabilite e integrate nel mondo brasiliano. Wilson Simonal, per essere afrodiscendente, era l'idolo di tutte quelle classi sociali meno abbienti che comunque formavano un gruppo di popolazione molto ampio e che erano molto legate al suo modo di cantare, che era un modo sinceramente molto più ricco di swing rispetto a quello che aveva Roberto Carlos. Insomma, Wilson Simonal poi ha avuto un percorso molto complicato, poverino, è stato accusato di essere una spia della dittatura, quindi è caduto in depressione ed è morto molti anni fa per problemi relativi all'abuso di alcol. Ebbene, lui comunque è stato uno dei più grandi interpreti della musica brasiliana e fa onore ai suoi figli Max De Castro, Wilson Simonigna di tenere sempre vivo il nome del padre. Questa è una delle sue canzoni più famose, che si intitola Samarina e che, pensate, è così bella che è stata ripresa anche da Stevie Wonder. Wilson Simonal. Arriviamo con questa canzone al

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, di 12 morti e 309 feriti, il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi e 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccato anche l'altro importante aeroporto, quello di Dammam, ad est del paese, neutralizzato un terzo missile. Da Riyadh risponderemo con fermezza, fanno sapere. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina. Per Teheran stava navigando senza autorizzazione. Per Trump l'attacco all'Arabia Saudita è inaccettabile. Ore prima il presidente americano aveva ammonito Zelensky: l'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, e lo accusa: crea problemi al mondo, faccia come vuole, ma smetta di attaccare le raffinerie russe. All'agenzia Bloomberg Trump ha ricordato come anche Putin vuole un accordo e in Ucraina dovrebbero tenersi nuove elezioni.
3: Ancora nessuna risposta dal presidente ucraino Zelensky. A parlare intanto è il ministro degli esteri di Kiev, che blinda il capo di Stato. Ha il sostegno del popolo ucraino e solo il popolo ha il diritto di decidere della propria guida. Zelensky aveva definito l'intesa sul gasolio un regalo orribile al capo del Cremlino e non si era piegato alle pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie russe. L'ira di Kiev è poi esplosa dopo i raid sferrati dall'esercito di Putin, che hanno distrutto un palazzo a Zaporizhia, uccidendo almeno 20 persone e lasciato senza acqua ed elettricità diverse zone della capitale. Dall'Europa si solleva un coro di voci a sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro britannico Burnham assicura piena solidarietà a Zelensky. L'Unione Europea condanna l'accordo sul gasolio, denunciando come questo fornirà a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, mentre da Mosca commenta per ora solo l'inviato di Putin, Dmitriev, che definisce le dichiarazioni di Trump significative e storiche. Livia Liberatore, GR1.
2: Politica e governo alle prese anche con il caro carburanti. Diminuisce il prezzo del diesel e si allontana l'ipotesi delle accise mobili.
4: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'Eni per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti, come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici, la crescita che sale a circa l'1% nel 2026 e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Proprio sullo scostamento martedì 13 si pronuncerà il Parlamento. Gelsomina Testa, GR1.
2: E in tutta Italia manifestazioni a sostegno della Palestina. Nel pomeriggio cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. Bergamo si è arreso l'uomo, un artigiano 58enne che da ieri pomeriggio a Scanzo Rosciate ha minacciato di suicidarsi armato di pistola, barricandosi in casa. Dopo una lunga trattativa con uno specialista dei carabinieri è stato convinto ad uscire e poi accompagnato in ospedale. L'allarme era stato dato da

0: l'ex moglie che al telefono aveva sentito il 58enne in stato confusionale. Le indagini sulla banda della minicar che a Roma ha seminato il panico con una serie di aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Jacopini, sono in corso verifiche sulla denuncia di un'auto rubata.
1: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e ai danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire all'identità dei due minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il maltempo che ha colpito precedentemente il centro-sud, a Lipari, nelle Eolie, torrenti esondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubifrangi anche in Calabria, in Campania, in provincia di Trapani, dopo le trombe d'aria del giorno precedente, 11 famiglie sono state sfollate. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, ma in graduale miglioramento. Sport, calcio, la Serie A: vincono il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter 3-0 sul Parma e il Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore: Verstappen su Red Bull è in pole position, subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle Ferrari. Ed era l'ultima notizia, in linea di nuovo a Serenotte Brasile con Max De Tomassi.
2: Stereo Notte

eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, Stereonotte Brasil con Max De Tomassi. Abbiamo aperto questa ultima parte di Stereonotte Brasil con un brano di Jorge Ben Jor intitolato W Brasil, dall'album Ao Vivo no Rio, un album molto rappresentativo e soprattutto una canzone molto importante per la carriera di Jorge Ben. Tra l'altro questa canzone l'avevamo già programmata, avevamo già deciso di programmarla nella puntata di questa notte, anche se poi qualche minuto fa avete sentito Orofino che ha scelto un brano di Jorge Ben che è U Telefoni Tocco Novamente. Del resto Jorge Ben ha scritto delle canzoni meravigliose, una lunghissima carriera, è colui che ha scritto Maschenada, Taj Mahal, Fio Maraviglia, Zazuera, insomma grandi canzoni, Paese Tropical, grandi canzoni del repertorio brasiliano in generale. Poi però era caduto un po' nel dimenticatoio negli anni 90 e ha tirato fuori questa canzone che forse rappresenta ancora di più la sua capacità di cercare nel nonsense, nelle parole e nel modo di comporre naif la sua cifra compositiva. Davvero bravo lui, secondo me. Il fatto che per esempio venne ispirato da un'agenzia di pubblicità per scrivere una canzone come W Brasil è veramente curioso. Io poi sono molto legato a questa canzone per molti motivi, un giorno poi vi spiegherò per quale motivo. Sappiate che Jorge Ben comunque è stato colui che ha scritto le canzoni più famose della musica brasiliana, per esempio Taj Mahal, che è poi stata copiata, plagiata completamente da Ross Stewart in Does You Think I'm Sexy. Bene, Jorge Ben scrive questa canzone senza immaginare che potesse poi essere la canzone che lo rilanciava nel mondo brasiliano. È una canzone che tra l'altro, appunto per il suo nonsense, era più vicina al mondo dei giovanissimi, dei bambini, piuttosto che a quello dei suoi abituali ascoltatori. Ebbene, questa canzone riesce ad entrare proprio nel cuore dei bambini e diventa l'inno delle festicciole dei bambini che compiono 8, 10 anni, 12 anni. Insomma, Jorge Ben viene rilanciato negli anni 90 da questa canzone e partendo come rilancio proprio dalle feste dei bambini, dalle commemorazioni dei piccoli brasiliani, soprattutto

di Rio de Janeiro. W Brasil, Jorge Benjor da Ao Vivo no Rio, è stata registrata in un locale storico della lungomare di Rio de Janeiro, di Ipanema, che si chiama Jazzmania, si chiamava Jazzmania. Adesso voglio dirvi che fra qualche istante arriva Franco Cava, ci colleghiamo con lui da Rio de Janeiro e arriviamo pian piano all'appuntamento con il nostro corrispondente dalla Cidade Maravigliosa con un brano che arriva dall'Amazzonia, un tecnobrega di Gabi Amarantos, Coração está em pedaço, di Zezé Di Camargo, una delle star della musica sertaneja.

0: Coração está em pedaços. Sentiamo Franco Cava che cosa pensa della musica dell'Amazzonia. Ciao Franco, buona noite.
1: Ciao a tutti di Brasil, ciao Max. Io praticamente sono innamorato di tutto che viene di quella zona del Pará, sì, dell'Amazzonia, la loro musicalità. Io sono sempre stato un amante della musica organica del Brasile, sì, la più organica, la più suonata, e anche negli anni 80-70 della più elettronica, passando, sì, dai Kraftwerk e tutto quel mondo lì,
0: sì,
1: e quindi il techno brega del Pará è praticamente è mescolare queste due cose,
0: sì,
1: la voglia di brasilianità e la voglia anche di questa musica elettronica che arriva lì proprio da quella zona, stranamente. Quindi io amo quello lì, è una la musica del Pará è la realizzazione di un sogno,
0: è
1: proprio
0: vero.
1: Questo ibrido.
0: C'è stato un momento, penso intorno al 2010, che ha avuto un successo incredibile questa musica che arrivava dall'Amazzonia, perché il Brasile è un territorio così grande che ogni tanto scopre qualche cosa che arriva da una regione che era lontana, no? Per esempio il sertanejo è un genere che ancora adesso ha grande successo, che ha trovato proprio un suo mercato all'interno del Brasile nell'agronegozio, no? Nelle aree geografiche in cui si coltiva la soia, le arance e tante altre cose. Dall'Amazzonia arriva questo tecnobrega che è stato poi portato al successo anche soprattutto da questa ragazza che si chiama Gabi Amarantos.

0: ma ci sono tante cose nuove che arrivano dalle regioni del Brasile che noi non conosciamo e che cominceremo ad apprezzare magari chissà quest'anno, il prossimo anno, fra due anni, no?
1: Esatto, no. Io ricordo anche che la prima scena quando è iniziato il Tecno Bretta, lo sì. presentai questi suoni a Lorenzo, a Giovanotti. Sì. E lui nel suo singolo, sì. Tutto l'amore che ho, nella finale sì. usa proprio dei suoni elettronici, proprio del Tecno Brega. Lui è rimasto così colpito. È pazzesco la curiosità di Lorenzo, di Giovanotti, certo. per tutto quello che è nuovo. E si sente poco, però nella finale di Tutto l'amore che ho, che fu il singolo del 2010, c'era già il Tecno Brega. Bellissimo.
0: Franco, che cosa succede culturalmente parlando in Brasile, a Rio de Janeiro? Mostre, concerti, che cosa succede? Tu che sei lì, che senti proprio il polso della situazione.
1: Beh, allora, per esempio, oggi a Rio de Janeiro c'è una cosa bellissima nel centro, che è il treno del samba. Il treno del samba è una cosa storica, portava tutti i musicisti delle periferie sì. verso la zona centrale della città. E per riconfermare e rivitalizzare questa tradizione, Marquinho de Oswaldo Cruz, lui praticamente sempre fa un evento dedicato a questa tradizione, e portando tutta la cultura della periferia verso il centro culturale Banco di Brasil, proprio davanti, né? E poi c'è il Festival del Cinema, sì. anche il Festival del Cinema di Rio de Janeiro, che anche lì è un momento speciale, c'è sempre molta roba dell'Italia, molti artisti dell'Italia, film dell'Italia, e poi tante anteprime qua da noi.
0: C'è un brano che adesso ascoltiamo che fa parte del tuo repertorio e secondo me è uno dei più belli e soprattutto più creativi, che sintetizzano il tuo amore nei confronti dei due paesi, l'Italia e il Brasile. Mediterralia, che cos'è?
1: Mediterranea è la mia canzone che definisce il mio odio per l'Italia e per il Brasile, più che per l'amore. No, era uno scherzo, perché certo. è al contrario, perché è una sia di un paese come dell'altro, questo odio amore, nel senso che bisogna affrontare con questi, mai dimenticare questa italianità e mai dimenticare la brasilianità, è un'arma politica proprio, difendere questa italianità e questa brasilianità che contro tutto e qualunque tipo di colonizzazione culturale.
0: Sentiamoci Mediterranea, Franco Cava, dall'album Samba Corda.

0: giocava Mediterralia, Franco. Allora, abbiamo parlato di Italia e di Brasile, no? E soprattutto anche di comportamento, di umanità. Una domanda che esula un po' dal tema che avevamo scelto per questo collegamento. Noi sappiamo, noi italiani sappiamo, tu lo sai benissimo, che per noi i brasiliani sono un popolo che ha una grande umanità, che ha una grande sensibilità, che ha sempre il sorriso pronto. Non vorrei pensare ad uno stereotipo, dico soltanto che i sudamericani, che i brasiliani ci insegnano tante cose a noi del vecchio mondo, del mondo europeo, sicuramente meno formalità, più abbracci, più sorrisi. In questo momento il Brasile è diviso, c'è una grande parte che pensa in un modo e c'è un'altra parte che pensa in un altro. Sappiamo che ci sarà il ballottaggio, il 25, Lula e Bolsonaro. Non vogliamo parlare di politica, ma questa diatriba, questa tensione, secondo te non ha in qualche modo colpito e depauperato un po' questa umanità, questa gentilezza che c'è nei brasiliani?
1: No, io penso che il Brasile continua ad essere, molti sono molto preoccupati, l'Amazzonia è il polmone del mondo, ma più che l'Amazzonia c'è in Brasile un polmone di umanità.
0: Esatto.
1: Ecco, questo polmone di umanità ancora penso sia molto, molto intenso, molto, molto forte.
0: Respiri ancora
1: e forse
0: tanto.
1: Anche questo sì, si sente molto proprio per questa molteplicità di razziale, molteplicità religiosa. Quindi è anche un insegnamento. Io sempre dico che siamo l'avanguardia religiosa, l'avanguardia etnica, perché si mettono tante, si mescolano anche di una maniera così gentile questi aspetti.
0: Sì.
1: E ancora forse sì, direi che forse sì, ancora è questa
0: umanità.
1: Questa sì, malgrado le differenze anche e questa
0: le divisioni
1: queste differenze politiche.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: Franco, sì. Tu giustamente ci hai segnalato una canzone estremamente interessante, anzi due le ascolteremo questa notte. La prima è questo evento clamoroso che unisce Italia e Brasile, Pablo Vittar con Mahmood. Che succede?
1: Secondo me è un incontro importantissimo quello di Pablo Vittar con Mahmood, perché sarà il primo disco internazionale di Pablo Vittar, che è un personaggio, è praticamente l'artista trans, l'artista drag è più seguito al mondo, e quindi il fatto che abbia scelto questo artista della nuova generazione, sì, italiana, che sta spopolando non solo in Italia, perché il Brasile è pieno di fans di Mahmood, l'Europa.
0: Bello.
1: Quindi è veramente un fenomeno, ecco. E quindi innanzitutto devo dire che ha fatto una scelta proprio molto azzeccata, e anche perché Mahmood ama Rio de Janeiro, viene spesso a Rio de Janeiro. Io l'ho già visto salire la favela in una moto, ti immagini, sai quelle motociclettine che,
0: certo,
1: salgono le favele,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Quindi questa cosa è meravigliosa. Quindi è una. E poi il titolo, Polizia,
0: sì,
1: cioè si apre un mondo, né?
0: Certo.
1: Di che cosa parlerà, sai? Quindi è
0: l'album,
1: interessante.
0: L'album è di Pablo Vittar, giusto? Quindi è una partecipazione,
1: sì,
0: di,
1: esatto,
0: Mahmood,
1: esatto,
0: al nuovo album di Pablo Vittar che si intitola Lost in Lust.
1: Esatto, esatto, esattamente. Ci saranno anche nomi molto grossi internazionali, molto grandi.
0: Interessante, davvero. Sentiamoci la canzone, poi ne parliamo con Franco Calo.

0: Mahmood con Pablo Vittar, questo incontro fra Italia e Brasile in questo album Lost in Lust con Polizia. Mi piace, una bella ritmica, una canzone intensa, mi sembra che abbiano fatto un bellissimo lavoro. Si parla del Festival del Cinema di Rio, no? No, volevi dire qualche cosa su Vittar e Mahmood?
1: No, volevo dire che ha molto un gusto molto internazionale.
0: Ah, certo,
1: diciamo,
0: sì,
1: e quindi
0: la produzione
1: quindi
0: è molto ben fatta.
1: Segue un po', nel...
0: Bella produzione.
1: Esatto.
0: Senti, dimmi un po', Festival del Cinema di Rio, c'è un documentario su Belchior. Chi era Belchior?
1: Sì, guarda, Belchior era un artista del nord-est che fu una piccola rivoluzione perché tutta la vita culturale, musicale, si concentrava essenzialmente tra Rio e San Paolo.
0: Certo, è vero.
1: Quindi quando lui arriva nell'inizio degli anni 70 portando le sonorità alla poesia del nord-est, ha aperto praticamente la strada per tanti altri artisti, e che non sarebbe mai stato possibile ovviamente senza l'aiuto di una grande artista come Elis Regina, che ha intravisto in lui una poetica incredibile. Oggi dischi di Belchior insieme a quelli di George Ben sono quelli più cari del mondo del vinile.
0: Ah, sì?
1: Cioè sono considerati i gioielli più cari.
0: Oba.
1: Belchior e George Ben sono, qualunque album di questi due devi preparare dei bei soldini perché costano tantissimo.
0: Senti, Belchior sai che ha scritto anche per Elis Regina, no? Ha scritto per tanti artisti che hanno voluto cantare un modo nuovo di intendere la canzone, no? Ricordiamo, eravamo nell'epoca, non solo era difficile per gli artisti di Rio cantare le canzoni dei nordestini, ma eravamo nell'epoca della dittatura, quindi quello che si cantava andava davvero scelto con le pinze, non trovi?
1: Esatto. E lui il fatto di aver fatto una musica meno folclorizzata,
0: sì,
1: e più esistenziale, cioè era difficile parlare di questa forma poetica esistenziale di studiarsi, di capirsi l'essere umano. Si c'era tutta una visione molto o molto romantica come la bossa nova,
0: sì,
1: oppure molto folclorizzata di un Brasile tropicale. Invece lui portava questo esistenzialismo che ancora non esisteva molto nella musica brasiliana,
0: sì,
1: e questo è stato molto innovativo.
0: Questo brano si intitola Como Nosso Spice, mi sembra anche un po' neorealista, se pensiamo al neorealismo italiano, visto che si parlava di Festival del Cinema. Ce l'ascoltiamo e poi commentiamo con Franco Cava. Elis Regina,
1: dai,
0: Como Nosso Spice di Belchior.
2: Non quero

0: regina come un osso Spice. Franco, secondo te ho esagerato dicendo che è un brano neorealista?
1: Forse sì, un pochino, sì, io direi proprio forse è questo, è questa voglia di
0: racconta
1: neorealista,
0: no? Racconta quello che era la famiglia, proprio, la quotidianità.
1: Esatto, forse un neorealismo interiore, sì. più che esteriore, cioè capire veramente, andare proprio nel nocciolo delle nostre sofferenze, dei nostri fantasmi più che altro,
0: sì.
1: E quindi è una forma
0: è un neorealismo tropicale,
1: esatto, esattamente, dell'anima. Senti, un neorealismo dell'anima, quello che faceva lui.
0: Oh, Elis Regina gli ha dato una bella spinta però cantando questa canzone
1: molto, no, ne ha interpretato tanti brani.

0: e quindi senz'altro lei è stata sempre anche lei visionaria.
1: Senti, pensi che io sia diventato pazzo?
0: No, non penso, perché
1: per mettere una canzone che si intitola Asso chi lo che si.
0: Adoro.
1: Ma chi sono, chi sono questi pazzi? Osamancis, chi sono?
0: Innanzitutto capire che una visione della musica indie, sì, non è esclusiva solo per gli artisti di Rio, di Ipanema o magari di Villa Maddalena di San Paolo, sì, ma anche delle regioni del nord-est. E quindi qui abbiamo come main vocalist, né? Sì. Questo personaggio chiamato Jalou.
1: Sì,
0: lei è
1: strepitosa
0: e con questa band parallela, questo suo progetto parallelo, sì, io lo trovo molto molto interessante, una delle cose più moderne sia dalla grafica sia dalla musicalità, le canzoni molto ben riuscite, è quello che è interessante. Io questo brano sono molto fan di quello che loro stanno facendo, invito ad ascoltare le altre cose che ci sono in giro del Osamantes, perché è veramente bello.
1: Bene, allora, Osamantes, che in italiano significa gli amanti, e Pablo Vittar con Mahmood sono i due consigli di Franco Cava per questa puntata. Franco, rimani a Rio, te ne vai in giro per il Brasile, dove te ne vai? Curitiba, Florianopolis?
0: Rimango ancora a Rio e poi faremo poi sempre andando verso il sud del Brasile, sì, e San Paolo anche. Vado a diverse fiere anche di musica, di vinili. Bene. Che sempre mi diverte, mi piace molto.
1: Franco, non mi lasciare solo le puntate del 7, l'8 e del 14 e del 15, va bene?
0: Saremo insieme.
1: Maraviglia,
0: maraviglia. Sarà bellissimo.
1: Ci sentiamo, Osamancis, Asso chi lo che si, grazie a Franco Cava in diretta da Rio de Janeiro. Ciao querido.
0: Grazie Brasil, grazie Max, un saluto a tutti, grazie a tutti in studio, grazie.

il nostro Franco Cava, sempre esuberante e soprattutto con grandi consigli come Osamancis che abbiamo appena ascoltato, Ashok in lo che sì, ma anche con questo singolo nuovo di Pablo Vittar che invita Mahmoud, il nostro Mahmoud, in questa canzone intitolata Polizia. Poi abbiamo ascoltato Mediterranea di Franco Cava e poi Elis Regina come un nostro Spice, perché abbiamo parlato di questo Festival del Cinema di Rio de Janeiro e di questo documentario su Belchior, artista nordestino brasiliano. Molto bon. Adesso voglio dirvi che fra qualche minuto arriva la canzone Si racconta e parliamo di una canzone del nord-est, visto che Belchior ci ha introdotto, ci ha portato in questa zona del Brasile così bella e soprattutto con un mare così caldo. In genere il mare in Brasile da Bahia in giù, o meglio da più sotto, più a sud di Bahia, molto più a sud, da Vitória, da Espírito Santo fino al sud del Brasile il mare è abbastanza freddo, mentre da Bahia in su, da Espírito Santo in su, il mare brasiliano, proprio perché c'è la barriera corallina, è sicuramente più caldo. Però insomma, tutta questa chiacchiera per introdurvi a Samuel Rosa e Duda Beat con Tudo Agora e poi la canzone Si racconta. Andiamo in nord-est con Ai Que Saudade de Você.

E dopo Samuel Rosa e Duda Beach con Tudo Agora, entriamo nello spazio in questa nuova rubrica chiamata La canzone si racconta, perché insomma dietro le canzoni ci sono sempre delle storie abbastanza interessanti. L'accento di Minas Mineiro ha ispirato uno dei più grandi successi della musica nordestina. Tra l'altro quello che ascolteremo adesso non è soltanto un grande successo della musica nordestina, ma è proprio uno dei più grandi successi della musica brasiliana. Sentite che storia. Il tipo che ha fatto questa canzone si era separato dalla moglie poco tempo prima e abitava a Rio de Janeiro. Questa coppia aveva un figlio e dopo la separazione il bambino è rimasto ad abitare con la mamma a João Pessoa, in uno stato del nord-est del Brasile che si chiama Paraíba. I brasiliani lo conoscono bene. Il bambino aveva 7 anni ed era molto legato al papà. I giorni a Rio de Janeiro per il papà passavano e la nostalgia, la saudade che lui sentiva del figlio aumentava sempre. All'epoca il papà abitava sozinho, da solo, in un appartamento a Botafogo. Si è comprato una macchina fotografica per fotografare i passerotti che in pratica si posavano sul balcone e sulla ringhiera. Ad un certo punto ha iniziato a mettere un po' di cibo, un po' di mollichette di pane, affinché questi passerotti arrivassero sempre più vicini dal balcone, quasi dentro all'appartamento. E piano piano questi passerotti alla fine avevano invaso proprio la casa e lui faceva le foto molto vicini a questi passerotti. Lui, nel frattempo, era fidanzato con una donna di Minas Gerais chiamata Marta, e i due si parlavano molto al telefono. Lui era affascinato praticamente dall'accento di questa ragazza mineira, soprattutto per il modo in cui lei diceva che sentiva nostalgia di lui. Un bel giorno lui si è seduto per comporre una canzone e questi tre momenti della sua vita si sono messi insieme e sono diventati una canzone che è uscita fuori istantaneamente. Allora, il primo elemento era la saudade del figlio, la nostalgia del figlio, poi i passerotti che invadevano la casa e l'accento di questa ragazza di Minas Gerais, questa mineira. Cioè, questa frase della canzone dice: non si admira se un dia un beija-flor invagir, non ti sorprendere se un giorno un colibrì entrerà nella tua casa. Quindi, come dire, una descrizione molto bella, molto romantica. Il paraibano Vital Faria era questo, il compositore innamorato dei Beija Flor, che sono poi i colibrì, attraeva queste bestioline dentro il suo appartamento e ha pensato di fare di loro come se fossero piccioni viaggiatori per trasmettere la nostalgia che sentiva degli amori distanti. Sentite questa strofa. Fui eu que mandei un beijo que é para matar meu desejo. Sono io che ho mandato un bacio per uccidere il mio desiderio. Questo vale sia per la donna di Minas che per il figlio che abitava nella Paraíba. Quando Vital Farias e la mineira Marta parlavano al telefono, lei sempre terminava la telefonata dicendo: ah Vital, sto morendo di saudade de você, Vital, sto morendo di nostalgia di te. E lui trovava molto carino questo modo di parlare e ha deciso di rendere omaggio all'accento di questa ragazza mineira con una frase che diciamo entra perfettamente all'interno della canzone. Fa tempo che io non ci vejo, hai che saudade de você. È molto tempo che non ti vedo, ah che nostalgia che ho di te. Hai che saudade de você è diventata il tema di una telenovela, è stata registrata quasi 100 volte. Questo è quello che c'è dietro questa canzone. Elba Ramaglio, hai che saudade de você. Un abbraccio a voi tutti da Max Tomassi e buon ascolto. Ci sentiamo domani notte.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il Medio Oriente torna a infiammarsi. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale Riyadh, 12 morti e oltre 300 feriti secondo le fonti ufficiali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese. Nello stretto di Hormuz invece una superpetroliera è stata gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. E nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina. Dopo l'accordo sul gasolio, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami, mentre arriva un nuovo affondo del presidente americano. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche Putin vuole. Il presidente ucraino per ora non replica, ma incassa la solidarietà europea. Il Cremlino parla di parole storiche. E la guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico italiano. Posizioni diverse tra i leader progressisti che si sono invece confrontati alla festa del quotidiano Il Manifesto.
3: Da un lato la foto di gruppo e l'abbraccio Schlein-Conte, dall'altro la corda ancora tesa sul sostegno all'Ucraina. Ognuno ha ribadito la propria posizione, con gli Schlein e Riccardo Maggi a favore dell'invio di armi, mentre il tandem Fratoianni, Bonelli e Conte per il no.
4: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. Non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
3: Ad ogni modo la segretaria del PD è sicura, la sintesi è a portata di mano. Il grosso, spiega, prende il via dalle critiche avanzate a questo governo, soprattutto su salari e sanità.
5: Stiamo a discutere fin quando volete, l'importante è che usciamo da lì uniti.
3: Le primarie, l'altro nodo per Schlein, il leader è o chi prende più voti o chi vince le competizioni di coalizione. Nessun terzo nome fa capire perché, sottolinea, hanno provato a farmi fuori fin da subito, c'è un establishment che invita a guardare al centro e tifa larghe intese. Noi siamo per un'alleanza progressista, ma la regola del partito maggiore per decidere la leadership non va bene, fa intendere il 5 Stelle. Nella foto di gruppo mancavano la o le gambe centriste, visto che potrebbero essere più di una. In attesa di capirlo, Matteo Renzi ribatte al veto della 5 Stelle Appendino. Noi, dice, non candideremo condannate come lei. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee. Invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con la Next Generation dell'Unione. Il Consiglio Europeo ne discuterà la prossima settimana. E manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina. Il pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre alcuni striscioni hanno celebrato la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza. E si è conclusa nel migliore dei modi ieri sera la trattativa che per oltre 7 ore ha tenuto col fiato sospeso via Montegrappa a Scanso Rosciate. Un uomo di 58 anni, artigiano incensurato, che stava attraversando un periodo di forte sofferenza personale, grazie al paziente lavoro di mediazione dei carabinieri, ha riconsegnato l'arma con la quale minacciava di farla finita dopo essersi barricato in casa. Nessuno è rimasto ferito. E a Roma proseguono le indagini sulla banda della microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito dalla macchinina. E con la ripresa della scuola, unita a tempo instabile, temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi contro l'influenza e altri virus stagionali.
6: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università degli Studi di Milano.
7: La gran parte dei casi sono dovuti a aerovirus, rinovirus, che precedono la stagione influenzale vera e propria. Un po' di Covid, meno cattivo del passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
6: Per i grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
7: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre, il periodo migliore. Suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, per esempio quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster, senza effetti negativi e senza

0: ridurre l'efficacia dei singoli vaccini.
1: Eleonora Bilviso, GR1.
2: Ed è di 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaia sulla Florida, passato ormai in Alabama. La tempesta salita a categoria 3 ha divelto tetti e distrutte linee elettriche. Almeno 850.000 persone sono rimaste senza corrente. Il ciclone minaccia ora il Panhandle al confine tra Alabama e Mississippi, già proclamato lo stato di emergenza anche in Georgia. E torniamo in Italia proprio con il maltempo che flagella il sud Italia: nubifragi, frane e allagamenti, torrenti esondati a Lipari, bomba d'acqua nel Regino. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, in graduale miglioramento a partire proprio da oggi. Ma ascoltiamo le previsioni del colonnello dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
3: Sulle regioni del nord, densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
2: E chiudiamo con lo sport calcio: la Serie A, vittoria per il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma e Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position, subito dopo Leclerc e Hamilton sulle rosse. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Un nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina. Dopo l'accordo sul gasolio, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami, mentre arriva un nuovo affondo del presidente americano. Kiev dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche Putin vuole. Il presidente ucraino per ora non replica, ma incassa la solidarietà europea. Il Cremlino parla di parole storiche. Il corrispondente.
3: And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Ma intanto il Medio Oriente torna a infiammarsi. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale Riyadh, 12 morti, oltre 300 feriti secondo le fonti ufficiali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese. Nello stretto di Hormuz invece una super petroliera è stata gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee, invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con Next Generation. Il Consiglio Europeo ne dovrà discutere la prossima settimana. E manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina nel pomeriggio, cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre alcuni striscioni celebrano la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza. E si è invece conclusa nel migliore dei modi ieri sera la trattativa che per oltre 7 ore ha tenuto col fiato sospeso via Montegrappa a Scanzo Rosciate. Un uomo di 58 anni, artigiano incensurato, che stava attraversando un periodo di forte sofferenza personale, grazie al paziente lavoro dei carabinieri ha riconsegnato l'arma con la quale minacciava di farla finita dopo essersi barricato in casa. Nessuno è rimasto ferito. E a Roma proseguono invece le indagini sulla banda della microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio dell'investigatore la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini.
5: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e i danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire all'identità dei 2 minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: ed è di 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaiah sulla Florida, passato ormai in Alabama. La tempesta, salita a categoria 3, ha divelto tetti distrutte e linee elettriche. Almeno 850.000 persone sono rimaste senza corrente. Il ciclone ora minaccia il confine tra Alabama e Mississippi, già proclamato lo stato di emergenza anche in Georgia. E a Roma fino al 7 febbraio la mossa dedicata a Pontormo, alle scuderie del Quirinale. Per l'occasione viene esposta nel Foro Romano la videoinstallazione The Greeting, ispirata a un'opera del maestro manierista firmata da Bill Viola, artista americano scomparso nel 2024.
0: Maria, in attesa di Gesù, incontra la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, con loro altre due figure femminili. Grazie alla sua intensità emotiva, La Visitazione, uno dei capolavori del Pontormo, dal Cinquecento, non cessa di suscitare meraviglia, e per Bill Viola, pioniere statunitense della videoarte, fu una folgorazione. Nel 1995, per la Biennale di Venezia, rielaborò la composizione rinascimentale in abiti contemporanei, con una macchina da presa che registrava 300 fotogrammi al secondo, intitolato The Greeting. Quel video, dal tempo rallentato, quasi sospeso, diventò una delle sue opere più celebri, e ora, in occasione della mostra su Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta tra gli affreschi bizantini della Basilica di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano.
6: Inspiration happens when you don't expect it.
0: L'ispirazione, diceva Viola, ammirando i colori di Pontormo, è inaspettata. Circondato dalle tracce di epoche e linguaggi diversi, The Greeting appare in continuità tra la spiritualità antica e le ricerche di oggi. Francesco Riccardi, GR1.
2: E veniamo allo sport e calcio. La Serie A, vittoria per il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma e il Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como, Roma, Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position subito dopo Leclerc e Hamilton sulle rosse. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
7: Eravamo giovani.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina. Dopo l'accordo sul gasolio, la delegazione di Kiev ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami, mentre arriva un nuovo affondo del presidente americano. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche Putin vuole. Il presidente Zelensky per ora non replica, ma incassa la solidarietà europea. Il Cremlino parla di parole storiche.
3: Ancora nessuna risposta dal presidente ucraino Zelensky. A parlare intanto è il ministro degli esteri di Kiev, che blinda il capo di Stato. Ha il sostegno del popolo ucraino e solo il popolo ha il diritto di decidere della propria guida. Zelensky aveva definito l'intesa sul gasolio un regalo orribile al capo del Cremlino e non si era piegato alle pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie russe. L'ira di Kiev è poi esplosa dopo i raid sferrati dall'esercito di Putin, che hanno distrutto un palazzo a Zaporizhia, uccidendo almeno 20 persone e lasciato senza acqua ed elettricità diverse zone della capitale. Dall'Europa si solleva un coro di voce a sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro britannico Burnham assicura piena solidarietà a Zelensky. L'Unione Europea condanna l'accordo sul gasolio, denunciando come questo fornirà a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, mentre da Mosca commenta per ora solo l'inviato di Putin, Dmitriev, che definisce le dichiarazioni di Trump significative e storiche. Livia Liberatore, GR1.
2: Intanto il Medio Oriente torna a infiammarsi. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale Riyadh, 12 morti e oltre 300 feriti secondo le fonti ufficiali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo, ma un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese. Nello stretto di Hormuz invece una superpetroliera è stata gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. La condanna a morte è un attentato alla dignità umana, così Papa Leone XIV ricorda come il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. E la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee. Il Consiglio europeo ne discuterà la prossima settimana. La corrispondente da Bruxelles.
4: La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro e scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Salvi i fondi per agricoltura e coesione, mentre i tagli colpiscono soprattutto competitività, ricerca, sicurezza e finanziamenti destinati ai paesi extraeuropei. Per finanziare le spese, la presidenza irlandese punta anche su nuove entrate per circa 55 miliardi di euro all'anno attraverso imposte sulle grandi imprese e sul tabacco. Il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, insiste sulla necessità di un bilancio più flessibile e meno rigido. Il negoziato arriva ora al vertice europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro Natale, ma le distanze tra i 27 restano profonde. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E torniamo in Italia, manifestazioni in tutto il paese a sostegno della Palestina. Nel pomeriggio di ieri cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre su alcuni striscioni celebrata la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza. E a Roma proseguono le indagini sulla banda della microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio dell'investigatore la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito dalla macchinina. E con la ripresa della scuola, unita a tempo instabile, temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi contro l'influenza e contro i virus stagionali.
5: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università degli Studi di Milano.
6: La gran parte dei casi sono dovuti ad aerovirus, rinovirus, che precedono la stagione influenzale vera e propria. Un po' di Covid, meno cattivo del passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
5: Per i grandi i numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
6: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre, il periodo migliore. Suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, per esempio quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster, senza effetti negativi e senza ridurre l'efficacia dei singoli vaccini.
5: Eleonora Bilviso, GR1.
2: E parlavamo del maltempo che flagella il sud Italia, nubi fragi, frane, allagamenti, torrenti esondati all'Ipari, bomba d'acqua nel Regino. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, ma in graduale miglioramento. E chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A, vittoria per il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma e Napoli 3-0 con il Frosinone.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. Abbiamo in studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare, a cui chiediamo subito: colonnello, quale sarà il tempo sui nostri mari?
1: Ancora tempo perturbato sui mari più meridionali, parliamo del Tirreno meridionale, del Ionio, del Basso Adriatico. Insistono le piogge, insistono i temporali che hanno caratterizzato un po' le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni. Situazione decisamente migliore per quel che riguarda la parte più a nord dei nostri mari, con davvero poche nubi. Il vento è settentrionale un po' ovunque, è moderato ma assume caratteristica di maestrale forte in corrispondenza dei mari circostanti le nostre due isole maggiori, per poi divenire sud-occidentale sempre sostenuto in corrispondenza del mare Ionio. Mari molto mossi, agitati risulteranno quelli intorno alla Sicilia e alla Sardegna.
0: Colonnello, prima di chiudere, ci può anticipare le tendenze dei prossimi giorni?
1: Graduale miglioramento a partire dalla giornata di lunedì, seppur ancora con un po' di pioggia sul Basso Adriatico e sul Mar Ionio, ma tende ad aumentare la ventilazione, venti settentrionali che si faranno sentire almeno fino alla metà della settimana, sempre sui mari più orientali. Parliamo del Medio Adriatico, del Basso Adriatico e poi scendendo più a sud del Basso Tirreno e dello Ionio, venti settentrionali che porteranno ad un modo sostenuto dei mari fino a molto mosso o addirittura agitato. Poco da dire per i rimanenti bacini, con davvero poche nubi e venti decisamente più deboli.
0: Ringraziamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, attacco degli Houthi all'Arabia Saudita, centrato l'aeroporto di Riyadh. Ci aggiorna in studio Claudia Stamer.
4: Sì, almeno 12 morti e 300 feriti all'aeroporto King Khalid di Riyadh, colpito da un missile lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani nelle scorse ore. Tra le vittime ci sono 4 sauditi, un americano e poi cittadini giordani e egiziani del Bangladesh. La stessa Arabia Saudita, la guida della coalizione a sostegno del governo ufficiale dello Yemen, a puntare il dito contro i ribelli. Risponderemo con fermezza a questa aggressione terroristica, dice il portavoce che ha parlato di crimine di guerra. L'attacco infatti è stato sferrato contro uno dei terminal passeggeri e le vittime sono per lo più viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. Sfiorato anche l'aeroporto di Dammam. Dagli Stati Uniti il presidente Trump ha condannato il raid inaccettabile, ha detto, e annuncia che sta per sentire lo sheikh Bin Salman. Condanna anche dall'ONU. Nello Yemen la guerra civile si è riaccesa a luglio dopo

0: Il fallimento della tregua mediata dalle Nazioni Unite, il governo saudita è capo di una coalizione internazionale che dal 2015 sostiene il governo dello Yemen.
1: Dopo la telefonata con Putin e l'accordo sul diesel, Donald Trump torna ad aprire un nuovo fronte di scontro con l'Ucraina. Dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche il Cremlino vuole, afferma il presidente americano, dicendo di aver avvertito Zelensky non doveva colpire le raffinerie russe. Nessuna replica per ora dal leader di Kiev, che incassa il sostegno europeo. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner per discutere la fine del conflitto. Mosca parla di parole storiche. E in Italia leggero calo per il prezzo medio del diesel, sceso a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. L'esecutivo potrebbe infatti decidere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per sostenere i conti pubblici in vista della manovra. L'inchiesta sull'aggressione della minicar a Roma, l'attore Davide Iacopini, ascoltato dai magistrati il proprietario di un veicolo uguale a quello oggetto dell'inchiesta, il quale ne ha denunciato il furto. Gli inquirenti hanno tuttavia escluso che possa essere collegato alla vicenda. Restano molto gravi le condizioni di salute dell'attore, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino con un calcio sferrato dal passeggero della minicar. Altri 5 gli episodi simili denunciati. Maltempo, danni soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, con decine di case allagate per l'esondazione di torrenti. In provincia di Trapani diverse famiglie sfollate dopo le trombe d'aria. Bombe d'acqua nella zona di Reggio Calabria. A Bari, allagata la cripta della Basilica di San Nicola. Allerta in Campania per il rischio frane nel Basso Lazio, dove 2 comuni sul litorale, Anzio e Nettuno, hanno chiesto lo stato di calamità per le strade e le abitazioni sommerse da acqua e fango. Oggi è la giornata internazionale promossa dall'ONU per le bambine e le ragazze. Una su 5 nel mondo viene data in sposa prima dei 18 anni, il tasso più elevato nell'Africa subsahariana, mentre sono 122 milioni le ragazze che non frequentano la scuola. Ascoltiamo Paolo Rozzera, direttore generale UNICEF Italia.
2: Andare in sposa precocemente significa non poter andare a scuola. Non poter andare a scuola significa precludere la possibilità di scegliere il proprio futuro. Noi rilanciamo la campagna Non restare in silenzio, che è un modo per promuovere un'educazione che metta in discussione gli stereotipi, spesso nei confronti delle donne e delle ragazze, che portano poi alla violenza contro le donne e le ragazze.
1: E siamo allo sport, a cominciare dal campionato di calcio. Netti successi per Inter e Napoli.
3: Volevano ripartire con una bella vittoria. Cristian Chivu e Massimiliano Allegri sono stati ben accontentati. L'Inter, ora solo in testa, ha spazzato via il Parma di Gilardino con 3 gol in 31 minuti, realizzati da Sucic, Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. 3-0 casalingo anche del Napoli sul Frosinone. Equilibrio spezzato da un rigore trasformato da De Bruyne alla mezz'ora. Pochi minuti più tardi il raddoppio di Lang. Al 94esimo di nuovo a segno De Bruyne. Sorride anche De Rossi per la prima vittoria del suo Genoa, a Marassi 2-1 sulla Fiorentina. Tra le partite di oggi spiccano Como-Roma alle 12.30 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Ma questa lunga domenica di sport verrà aperta alle 9 dal Gran Premio d'Indonesia di MotoGP. A Mandalika, il nuovo leader della classifica Marc Marquez proverà a concedere il bis dopo la vittoria nella sprint race. Stesso obiettivo di Max Verstappen a Singapore, il via alle 14. L'olandese prima si è aggiudicato la sprint race, poi la pole sempre da avanti alle 2 Ferrari e a Kimi Antonelli 2 volte quarto. Sabato da ricordare anche per il giovane francese Sexas, vincitore del Giro di Lombardia di ciclismo, grazie a un attacco a 20 km dall'arrivo. Alessio Maldini, GR1.
1: MotoGP, Formula 1, calcio, la domenica dello sport come sempre in diretta in giornata qui su Radio 1. Sono le 6:05 e la linea va ora a Est-Ovest. Buon ascolto.
4: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori a Porto Cervo.
5: Voglio che mi dici dove sta mio figlio!
4: Non posso rivelare le mie fonti.
6: Cosa vuole dire i sequestratori?
7: È un bambino molto sensibile. Trattatelo bene.
8: 177 giorni. Il rapimento di Farouk. Prossimamente. Rai 1.
9: L'ultima traccia.
10: Io sono Lucrezia Scardini.
11: E io sono Anna Vagli.
10: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
11: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
10: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
11: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica. A cura di Walter Schkerk.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto della prima puntata della stagione di Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale diretta da Roberto Pacchetti. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Anna Vitaliani e Walter Schkerk.
2: Purtroppo iniziamo anche questa stagione parlando dell'invasione russa dell'Ucraina. Dati ufficiali attendibili sul numero delle vittime di questa guerra non esistono. Gli analisti militari stimano che in media al mese da una e dall'altra parte del fronte si registrano circa 30.000 morti. Ad analizzare la situazione sui fronti e lo stallo della diplomazia mondiale è il professor Arduino Paniccia dell'ASCE, la Scuola di Competizione Economica di Venezia.
1: Professor Paniccia, questa guerra quando potrebbe finire e come?
3: La vittoria militare totale, netta, di una delle due parti è semplicemente irrealistica. Premesso questo, conterà probabilmente il logoramento non solo militare ma anche sociale, economico e del morale della popolazione. Poi gli interventi degli Stati Uniti e della Repubblica Popolare Cinese potrebbero contare molto per arrivare ad una tregua. Credo però che il finale sarà la coreana, una linea di demarcazione militarizzata che proviene da un accordo, da un cessate il fuoco perfino temporaneo, che poi pian piano congela la situazione sul campo e fa allontanare i due eserciti. Naturalmente resta una linea militarizzata in qualche modo, che piacerebbe sicuramente alla Russia, che manterrebbe così una frontiera in Europa fino al Mar Nero. Se ciò non dovesse accadere, invece, la guerra potrebbe continuare per anni in un continuo logoramento e attrito.
1: Chi potrebbe cedere per primo, Mosca o Kiev?
3: Vi sono dei fattori chiave. Per esempio, il ritiro degli Stati Uniti dalle forniture militari e di missili indispensabili agli ucraini per tenere le posizioni, o ancora il rifiuto da parte europea di continuare a finanziare i bilanci dell'Ucraina, che sono in profondo rosso. Questo per quanto riguarda l'Ucraina, mentre la tenuta economica di Mosca potrebbe cedere nel medio periodo, se ad esempio vi fosse un calo consistente nel mercato, nei prezzi del gas e del petrolio. Vi è poi un problema di stabilità politica interna. In questo momento, ad esempio, aumentano i sondaggi con voti sfavorevoli a Zelensky, ma anche nella Federazione Russa la situazione non appare più così stabile, né la popolazione così contenta. Tuttavia, è chiaro che le pressioni degli Stati Uniti perché la guerra termini sono crescenti e le pressioni sono sugli ucraini perché arrivino ad un accordo con la Federazione Russa. Ad esempio, poiché il sistema di difesa ucraino, la piattaforma oggi utilizza Starlink di Musk, va da sé che i mezzi veri di pressione li possiedono gli Stati Uniti e non mancano al loro presidente, anche se finora sono stati più minacciati che realmente effettuati.
1: Perché di fatto non ci sono iniziative di mediazione tra le parti? Anche le iniziative statunitensi di Trump in questo senso sembrano congelate.
3: Tre sono gli elementi fondamentali per lo stallo delle trattative in corso. Il primo, le divergenze enormi tra le due parti. Poi, i mediatori spesso non sono assolutamente credibili e neanche professionali. Poi, alleati come l'Europa, ma anche la stessa Repubblica Popolare Cinese, restano troppo ai margini. Il ruolo delle Nazioni Unite poi è stato praticamente nullo e ancora le sanzioni non hanno affatto avuto l'effetto sperato. Quindi un ruolo più concreto dell'Unione Europea sarebbe uno dei veri nuovi rimedi alla situazione di stallo, tenendo però conto che assieme all'Unione Europea vi dovrebbero essere anche le potenze coinvolte che sono state al fianco, per esempio, della Federazione Russa, come la Repubblica Popolare Cinese, che deve entrare più attivamente nel corso delle negoziazioni. E poi, infine, i diplomatici di professione devono rientrare in campo con tutta la loro capacità se si vuole veramente arrivare ad un accordo che porti a una concreta, reale trattativa.
1: Recentemente un mercantile è stato affondato nel Mar Nero. Nei mesi scorsi gli ucraini hanno attaccato con droni delle petroliere russe al largo di Malta. La guerra tra russi e ucraini potrebbe trasferirsi anche nel Mediterraneo?
3: La guerra si è già estesa al Mediterraneo. Basta notare che sia in Ucraina che in Medio Oriente coinvolti sono gli Stati Uniti con gli alleati e la Federazione Russa con gli alleati. Ma non basta. La guerra ibrida, gli attacchi mercantili come nel Mar Nero, l'accerchiamento geopolitico come il rischio di chiusura del Suez sono comunque già una realtà di conflitto in ambito mediterraneo. Le intelligence di Francia, Italia, Spagna, infatti, temono sempre più attacchi di droni, attentati alle ferrovie, infrastrutture colpite, trasporti attaccati. La guerra nel Medio Oriente ha chiaramente aumentato il rischio di instabilità e gli attori coinvolti sembrano ignorare quello che è il futuro rischio, come il terrorismo che si sta presentando di nuovo nei paesi del fronte mediterraneo. All'Italia in particolare spetta nei prossimi tempi quindi un ruolo di mantenimento della sicurezza, del controllo e della stabilizzazione dell'area, che sono essenziali per evitare che il conflitto combattuto, la guerra guerreggiata, si trasferisca di fatto anche dall'Ucraina al Mediterraneo.
2: La guerra ha provocato moltissime vittime anche tra i civili. Mosca ha annunciato l'intenzione di voler intensificare i bombardamenti di Kiev e delle altre città ucraine e ha invitato i diplomatici dei paesi terzi ad abbandonare la capitale ucraina. Ma i civili come vivono questa situazione di guerra? A offrire una risposta a questa domanda è un libro, Io non sento più le sirene, Ucraina, vita quotidiana e stato d'emergenza, scritto dal corrispondente di guerra Daniel Schulz e pubblicato in Italia da Bottega Errante Edizioni. Ascoltiamo Daniel Schulz intervistato da Antonio Di Bartolomeo.
4: Che cosa ha voluto raccontare con questo libro?
5: Volevo dimostrare che in Ucraina c'è una molteplicità di opinioni, c'è varietà, c'è pluralismo. La Russia presenta solo una posizione, racconta solo una storia. E in realtà si può presentare una storia sola, solo quando c'è una dittatura. Le ucraine e gli ucraini sono plurali. Alcuni sono a favore della Russia e trovano che la Russia sia fantastica. Altri lottano contro la Russia e alcuni purtroppo crollano. Io volevo raccontare il fascino di questa varietà.
4: Io non sento più le sirene perché ha scelto questo titolo.
5: Il titolo riporta una situazione di base degli ucraini e delle ucraine che devono trovare un equilibrio tra il continuare ad essere delle persone che vivono anche se c'è un allarme aereo, che incontrano degli amici, che frequentano bar e caffè, ed il pericolo della morte, una minaccia fatale. Quindi il titolo racconta proprio questo aspetto della quotidianità in Ucraina, l'abitudine di vivere in emergenza, l'abitudine di non sentire le sirene, anche se fisicamente, acusticamente si sentono. È la situazione psicologica in cui si trovano ora le persone in Ucraina che hanno deciso di vivere comunque anche in questa situazione.
4: I suoni delle sirene, i suoni anche dei cellulari, possiamo dire che sono come un suono di sottofondo?
5: È un rumore di sottofondo che in Ucraina c'è sempre, anche ora quando le città sono costantemente sotto attacco e praticamente non esiste più la difesa antiaerea. Sono molte le persone che hanno deciso di disattivare l'applicazione di allerta che hanno sul telefonino e che decidono magari di parlare forte per non sentire l'allarme, di dormire con i tappi perché comunque devono dormire. Non percepiscono questo suono perché hanno la necessità di lavorare e di dormire. Non puoi vivere senza dormire per un periodo così lungo.
4: Quindi prevale il fatalismo.
5: Non parlerei di fatalismo. Secondo me fatalismo è distendersi e lasciarsi morire. Credo invece che si tratti di un meccanismo di sopravvivenza che viene attivato per continuare appunto ad esistere. E in questa situazione hai due scelte che non sono mai positive. Devi decidere se dormire oppure rimanere sempre sveglio. Dipende poi chiaramente dalle posizioni delle singole persone. Se hai dei figli e non hai soldi per scappare all'estero, per lasciare il paese, devi decidere di far dormire questi figli, questi bambini devi mandarli a scuola se pensi che per loro ci sia un futuro, una speranza. In questo contesto cos'è il fatalismo? È rifugiarsi in un bunker antiaereo fino alla fine della guerra? O fatalismo è mandare i tuoi figli a scuola perché hai una speranza per il futuro anche se questo è pericoloso perché la scuola può essere bombardata? Conosco tante persone in Ucraina che stanno per mollare, però non lo fanno. Resistono e hanno scelto di pensare al futuro, hanno scelto di vivere anche se magari vista da qua, da Occidente, questa scelta potrebbe sembrare irrazionale.
2: Schulz Mazza è noto in Italia per il suo romanzo Eravamo come fratelli, in cui racconta la storia di un gruppo di neonazisti nell'est della Germania, tema affrontato anche nel libro La peste, scritto dalla corrispondente di Repubblica Berlino.

0: Berlino, Tonia Mastrobuoni. L'autrice è andata tra i Völkisch, una comunità che si ispira al nazismo, al culto della razza e della nazione. Ascoltiamo Tonia Mastrobuoni, autrice di La peste, al microfono di Antonio Di Bartolomeo.
1: Questo è un libro scritto sul campo,
2: sì,
1: nei luoghi dove albergano in maniera più o meno clandestina questi nostalgici del nazismo.
2: Sì, esattamente. Se parliamo dei Völkischen, sono nazionalsocialisti, vogliono educare i loro figli secondo il credo nazionalsocialista e quindi hanno bisogno di spazio. E allora colonizzano queste campagne, cercano di chiudere queste comunità cacciando tutti quelli che non la pensano come loro. Però in realtà la loro pericolosità sta non solo nella loro ideologia, nel fatto che fanno 8 figli a famiglia, oppure che mandano i loro figli in questi campi di addestramento che sono la continuazione della gioventù hitleriana, ma quando uno li vede sono assolutamente innocui, no? Sono un po' vestiti all'antica, le donne hanno trecce lunghe, hanno gonne lunghe, ma non sono il classico skinhead come ce l'abbiamo in testa noi neonazista con la testa rapata. Non sono per niente in qualche modo spaventosi alla vista, sono il buon vicino che ti presta l'attrezzo del campo, sono la buona vicina che si offre di portarti i figli a scuola, perché poi loro si insinuano in queste comunità, propagano il loro credo nazionalsocialista e diventano pericolosi nel momento in cui però tu li additi e dici tu sei un nazista, no?
1: Quanti sono?
2: Qualche migliaio in tutta la Germania, ma ormai il termine Völkisch ha assunto tantissime declinazioni, perché ci sono queste comunità che si rifanno a quelle fino a 800 anni 20, poi ci sono delle sette che si rifanno, per esempio alla setta russa di Anastasia, anche quella è un'ideologia antisemita, razzista, della razza pura. Poi ci sono i Reichsbürger, spesso coincidono o si fondono con i Völkischen, che sono i negazionisti della Repubblica. Tutti ricorderanno il caso di Enrico XIII, questo che sembrava un mattacchione, che era un aristocratico decaduto, Novax, Reichsbürger, che però si era messo con i Völkischen, con gli ex ufficiali, e avevano programmato un colpo di Stato in Germania, addirittura già preparando i sacchi per i cadaveri, insomma delle cose atroci. Ormai ci sono tantissimi fenomeni che si sono soprattutto fusi durante il Covid, e chi li tiene insieme è l'AfD. L'AfD con un apparato di teorici, riviste, addirittura c'è un, diciamo, il capo della nuova destra che si chiama Götz Kubitschek, che organizza proprio dei seminari estivi in cui ripulisce un po' i neonazisti, li fa crescere un po' i capelli, li fa vestire un po' più borghesi, però gli mette in mano i libri di Spengler, della rivoluzione conservatrice, ma la sostanza è la stessa. Sono estremisti di destra, sono neonazisti che appunto vogliono la sostituzione della democrazia con un regime autoritario e hanno un'idea etnica della Germania, veramente di esclusione di qualsiasi cosa che non sia biologicamente tedesco.
1: Allargando lo sguardo al partito Alternativa per la Germania, quanto si può dire che sia forte l'ideologia neonazista o vicina al neonazismo tra i militanti o tra gli elettori?
2: Noi sappiamo che tanti ormai deputati, esponenti, sindaci o consiglieri, diciamo, comunali dell'AfD vengono da questi campi di addestramento nazisti, vengono da realtà come la NPD, l'ex partito neonazista, quindi vengono da una gioventù, diciamo, radicale o da ambienti radicali e poi si ripuliscono nell'AfD. Poi ci sono sicuramente anche dei professionisti, ci sono delle persone che hanno militato per anni nella CDU e poi sono andati all'AfD. Non è che sono tutti nazisti. Qual è il problema? Che ormai la corrente radicale dell'AfD, incarnata in Björn Höcke, il leader della Turingia, ha totalmente preso il sopravvento, cioè nell'ideologia del partito.
1: Ed è un partito che può moderarsi?
2: Non credo, perché in Sassonia-Anhalt, per esempio, dove ha appena vinto l'AfD, il programma è molto radicale. Allora, prevede le classi separate per disabili e migranti nelle scuole, prevede per esempio la cancellazione di una serie di ONG o fondazioni che promuovono la democrazia, prevede la cancellazione delle visite scolastiche nei campi di concentramento, nei memoriali nazisti, e poi prevede la rimigrazione, promette legge e ordine, promette anche di mettere sotto pressione i giudici. Con un ministro della giustizia e l'AfD, lui può decidere per esempio di indirizzare le indagini verso l'estrema sinistra e di cancellare totalmente tutte le indagini verso, no, l'estrema destra, il radicalismo, eccetera. Quindi insomma c'è anche un attacco allo Stato di diritto. Ecco, come si fa a moderare? Soprattutto rischiano poi di deludere una parte dell'elettorato che l'ha votata.
0: In Bosnia ci sono state le elezioni per il Parlamento nazionale, i parlamenti della Repubblica Srpska e della Federazione e per i consigli delle contee. Ad affermarsi sono stati soprattutto i candidati dei partiti etnici.
3: Nella presidenza tripartita del fragile Stato balcanico sono stati eletti la croata Darijana Filipović e la serba Željka Cvijanović, candidate da formazioni etniche. I bosniaci musulmani saranno rappresentati dal socialdemocratico Denis Bečirović. A commentare questa divisione etnica dello Stato in Bosnia ed Erzegovina è il ricercatore dell'ISPI Giorgio Fruscione.
4: Confermata la divisione per linee etniche, credo che quello che potrebbe succedere ora è che vengano cambiati i rapporti di forza, non tanto in virtù di quello che è successo a seguito alle elezioni, ma soprattutto perché la Bosnia si trova in un momento storico in cui vengono meno le garanzie internazionali, in primis come espressione dell'alto rappresentante che non ha ancora un successore al politico tedesco Christian Schmidt. Questo significa che vengono meno i ruoli di garanti, in primis dei paesi occidentali, che sono quelli che meno si sono messi d'accordo sulla Bosnia-Erzegovina, e quindi di riflesso questo significa che c'è una maggior mano libera da parte dei leader nazionalisti, cosa che Milorad Dodik, che per quanto non fosse candidato, ha subito fatto capire mentre celebrava la vittoria del suo partito SNSD. Per cui credo che possano cambiare i rapporti di forza in senso ulteriormente negativo e che non bisogna escludere un'ulteriore paralisi politico-istituzionale.
3: È possibile ipotizzare che il nuovo Parlamento federale della Bosnia ed Erzegovina possa far avanzare comunque una maggiore integrazione politica del paese?
4: Difficile dal momento in cui sono confermate gli stessi partiti di fatto che arrivarono primi nel 2022. Quello che potranno semmai fare a livello centrale è evitare la disintegrazione del paese. Tuttavia la troica, cioè il compromesso di partiti bosniaci che insomma sono l'alternativa ai nazionalisti dell'SDA, ne escono particolarmente indeboliti da queste elezioni e quindi dipenderà molto dai rapporti di forza che si instaureranno a livello di gruppi parlamentari.
3: I bosniaci, i musulmani, accusano sia Belgrado sia Zagabria di avere mire espansionistiche nei confronti della Bosnia ed Erzegovina. Una revisione dei confini è possibile e che cosa produrrebbe?
4: Non credo che Zagabria e Belgrado possano permettersi di avere una posizione così assertiva da arrivare a una revisione dei confini che inglobi parte della Bosnia ed Erzegovina attuale. Allo stesso tempo ci troviamo in un periodo storico guidato da una totale anarchia delle relazioni internazionali che, come detto nel caso bosniaco, vede la graduale scomparsa delle garanzie internazionali, soprattutto per quello che sono le figure di riferimento, come detto appunto in primis il posto dell'alto rappresentante che al momento non ha ancora un successore, e quindi viene quasi da dire che tutto è possibile, sebbene appunto siamo ancora nell'ambito delle speculazioni. Ricordiamo, Belgrado e Zagabria continuano ad essere testimoni, se non garanti, del processo di pace siglato a Dayton nel 95 e sono uno membro dell'Unione Europea e l'altro un paese candidato, per cui si tratterebbe di azzardi politici che i due paesi, Croazia e Serbia, non possono permettersi.
3: La grande novità di queste elezioni sono state le macchine elettorali con il riconoscimento biometrico dell'elettore. Con umorismo nei caffè di Sarajevo il commento è stato che, a differenza delle scorse elezioni, questa volta ad astenersi dal voto sono stati solo i defunti.
4: Nella tristezza di un'affluenza così bassa di sarajevesi e bosniaci in generale si confermano grandi interpreti del cosiddetto black humor. Il dato sull'affluenza è particolarmente rilevante in senso negativo, poiché mostra un peggioramento di quasi 9 punti percentuali rispetto al 2022, un trend in costante decrescita, che probabilmente riflette quello che è invece il problema principale della Bosnia-Erzegovina, ovvero il calo demografico e il fenomeno della emigrazione dal paese, che è anch'esso a trend che crescono esponenzialmente. Per cui io credo che al netto dell'avanzamento tecnologico rifletta delle problematiche strutturali del paese.
3: È già partita la sigla di chiusura, la parte tecnica è stata curata da Mauro Cumin, in redazione Paolo Nuzzo, mentre in studio eravamo Anna Vitaliani e Walter Scherk. Potete riascoltare Est-Ovest su Rai Play Sound oppure sul sito di Est-Ovest. Vi segnaliamo alle 11 in TV su Rai 3 la nostra nuova rubrica Buongiorno Europa, dove sono inglobate le trasmissioni da Est a Ovest e da Nord a Sud il Mediterraneo. A risentirci domenica prossima alla stessa ora, sempre su Rai Radio 1. Passate una domenica serena ed una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non solo parole, proprio così con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
3: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
1: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
2: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
1: Un pezzo fortissimo.
2: Quanto l'amo.
4: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
0: Ascolta il podcast Grazie al Caso su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo una predicazione del pastore Luca Baratto, pronunciata sabato 3 ottobre a Lampedusa durante la commemorazione della tragedia del 3 ottobre 2013, quando 368 persone morirono in un naufragio a poche miglia dalle coste dell'isola. Il testo biblico è il Salmo 130, O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Dice Gesù: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. O Signore Gesù, che hai varcato il confine tra cielo e terra con l'incarnazione, che hai vissuto come un bambino rifugiato in Egitto, che hai vagato per la Galilea senza un posto dove posare il capo, ti preghiamo per coloro che oggi varcano confini pericolosi in cerca di un futuro di giustizia e pace, per chi fugge da guerre e violenze, per chi non è accolto. Tu che hai vissuto tra di noi, come uno di noi, mostraci la via affinché possiamo seguirti. Amen.

0: Ascoltiamo il Salmo 130.
1: O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Un grido ancora si leva dal profondo, un grido si leva dalle profondità del mare, un grido si leva dalle profondità del dolore umano, un grido si leva dalle profondità di cuori piegati dall'ingiustizia, quella ingiustizia che impone di lasciare i propri luoghi di appartenenza per guerre, persecuzione o fame, di affrontare viaggi letali, di raggiungere paesi in cui non si è i benvenuti. Cari ascoltatrici e ascoltatori, lo scorso 3 ottobre abbiamo ricordato a Lampedusa le 368 persone che 13 anni fa, il 3 ottobre 2013, morirono a poche miglia dalle coste dell'isola. Era un barcone di migranti che ormai erano quasi arrivati alla loro meta tra mille altri pericoli e che però non sono mai riusciti a raggiungerla. Sono passati 13 anni. Sono pochi o sono tanti? Pochi se si guarda al mondo che non è poi cambiato tanto, le stesse crisi, più o meno gli stessi uomini al comando, le stesse preoccupazioni. Per una persona, invece, 13 anni possono essere tanti, un tempo sufficiente per sentire stanchezza nel ripetere ogni anno lo stesso gesto, nel ritrovarsi a Lampedusa per ricordare le stesse vittime. Ma dal 2013 ad oggi, sulla stessa rotta, sono morti altri 26.000 migranti, uomini, donne, bambini e bambine. Un grido continua a levarsi da Lampedusa e da altre parti del mondo e ancora siamo in grado di udire la sua eco che non se ne va ed è anzi rafforzata.

sa di avere ancora una voce. Non è poco, anche se la tua voce è solo un grido, non è poco, perché è in grado di rompere il silenzio. Questo credente israelita parla, nomina Dio, esprime una richiesta, il suo grido è un intero discorso. E perché parla? Per una ragione precisa, perché sa che qualcuno è in ascolto, sa che Dio è in ascolto. Nella Bibbia c'è questa fiducia, la fiducia che un grido non cade nel silenzio. Siano le tue orecchie attente alla voce della mia supplica, o Signore. Spesso il dolore porta con sé il silenzio di chi soffre e non sa più dare una voce alla sua condizione, e il silenzio di chi ascolta e non sa cosa rispondere. Signore, ci ascolti, mi ascolti. Anche pochi secondi di silenzio possono essere difficili da sostenere, ma la fiducia del salmista è che Dio sia in ascolto e non rimanga indifferente al suo grido. 13 anni fa, 368 persone sono state prese dal mare e noi oggi, perché credenti in questo Dio che non lascia cadere una voce nel vuoto, rifiutiamo che la loro scomparsa divenga silenzio. Per questo li ricordiamo, perché ricordare e continuare a porsi in ascolto. Ricordare i nomi di quelle vittime, come si fa ogni anno a Lampedusa attorno alle 3 di notte, l'ora del naufragio, e rimanere in ascolto del loro grido. Ricordare quella tragedia e rimanere in ascolto di tanti altri drammi che si consumano intorno a noi. Un ricordo capace di ascolto è quello a cui la Bibbia ci chiama. Con il suo grido il salmista descrive dunque un mondo in cui c'è qualcuno in ascolto. Non solo, descrive anche un mondo in cui molte tragedie non possono essere considerate semplici incidenti. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? 26.000 morti in 13 anni non sono un incidente, assomigliano di più a una colpa. E questo mondo, infine, non è privo di perdono, di misericordia e di speranza. Io aspetto il Signore, dice il salmista, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. L'immagine delle sentinelle non c'è probabilmente più familiare. Forse pensiamo a delle guardie che controllano dei prigionieri, ma non è così. Dovremmo pensare a persone capaci di scrutare nella notte e che urlano a chi è sveglio: sono le 3 di notte, sono le 4 di notte, tutto va bene. Non sempre però tutto va bene. Le sentinelle conoscono la notte, la scrutano, sanno a che punto è. È un'immagine ripresa anche dal profeta Isaia. Sentinella, a che punto è la notte? Il mattino viene. Sentinelle nella notte, in attesa del mattino. Dunque ricordare, ascoltare, riflettere sulle colpe, aspettare insieme il mattino. È questo il mondo che il grido del salmista descrive e nel quale ci chiede di vivere e di commemorare le vittime del 3 ottobre. Un mondo fondato non sulle buie profondità dell'ingiustizia, ma sulle incommensurabili misure dell'amore di Dio. Per questo motivo piego le ginocchia, dice l'Apostolo Paolo, affinché siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Così sia. Amen.

0: l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Abbracciamo coloro che non ci sono più, tutti coloro che sono sulla via in mezzo a un deserto, in mezzo a un mare, nel mezzo della propria anima che si è fatta scura e profonda, senza luce. Abbracciamo le famiglie divise o separate che non possono godere della presenza dei propri cari. Ci abbracciamo reciprocamente per dirci che sì, abbiamo una voce per gridare, delle orecchie per ascoltare, delle mani per agire e un cuore per amare. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Daniele Antelmi. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Notiziario dal mondo evangelico.
1: Una testimonianza dal Consiglio della Federazione Battista Europea.
2: Padre nostro, perché? Una serie di video sulla preghiera di Gesù.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: A fine settembre si è tenuto a Durazzo in Albania il Consiglio della Federazione Battista Europea, che comprende anche le unioni del Medio Oriente. 4 giorni di condivisione, preghiera, discussioni e momenti di fraternità. Tra i circa 120 partecipanti era presente dall'Italia anche il pastore Nicola Laricchio, segretario del Dipartimento delle Chiese Internazionali dell'Unione Battista d'Italia. Lo ascoltiamo.
3: Buongiorno a tutte le persone in ascolto. Nei giorni scorsi ho partecipato a Durazzo, in Albania, al Council della European Baptist Federation, una federazione che riunisce le unioni battiste d'Europa e del Medio Oriente. E tra i tanti temi affrontati, uno dei momenti che mi ha colpito maggiormente è stato l'ascolto di alcune voci provenienti dai luoghi segnati dalla guerra. Abbiamo ascoltato il pastore Igor Bandura dall'Ucraina, Rani Issa Saba, pastore arabo israeliano di Nazareth, Joel Cazzi dal Libano. 3 persone, 3 paesi e situazioni molto diverse tra loro che sarebbe sbagliato sovrapporre, eppure nelle loro parole ritornava una stessa domanda. Che cosa significa essere chiesa quando intorno a te c'è la guerra? Abbiamo ascoltato quanto possa essere complesso, persino scomodo, essere cristiani in una società attraversata dal conflitto. Vedete, le chiese non osservano la guerra da lontano. Lì, in quei territori, incontrano famiglie ferite, persone impaurite, comunità divise e continuano ad accogliere, a servire, a cercare vie di riconciliazione, ad annunciare il Vangelo. Abbiamo pregato insieme. Lo abbiamo fatto con una consapevolezza importante, che la preghiera non può essere un modo per distogliere lo sguardo. Pregare significa assumersi una responsabilità. Significa sostenere chi soffre e non lasciare sole le chiese che vivono proprio in quei territori. Ed è questa una delle immagini più forti che porto con me da Durazzo, quella di piccole comunità cristiane che dentro un buio che sembra diventare sempre più fitto, continuano ostinatamente ad accendere una luce. Ed è proprio lì dove la pace sembra più difficile da immaginare, che l'annuncio del Vangelo e della riconciliazione diventa più fragile, più scomodo, ma anche terribilmente necessario.
1: 9 video, 9 puntate per rispondere alle domande che emergono dal Padre Nostro. E questa è l'iniziativa del sito chiesavaldese.org, che propone ogni venerdì un nuovo video di circa 2 minuti sulla preghiera che Gesù ci ha insegnato e che accomuna i cristiani e le cristiane di tutto il mondo. Ascoltiamo Sabina Baral, coordinatrice della redazione del sito chiesavaldese.org.
4: È una serie video allegra e vivace su quella che è la preghiera per eccellenza, il Padre Nostro, una preghiera che utilizziamo nel culto pubblico, ma che, parafrasando Gesù, recitiamo anche dopo che ci siamo siamo chiusi nella nostra cameretta, nel segreto e nel mistero dell'intimità con Dio, perché chi è in comunione con il Signore, lo sappiamo, non è mai realmente solo. Una preghiera al Padre nostro che continua a interrogare anche le nuove generazioni, considerate le domande che nei vari video vengono poste al pastore Francesco Marfè.
1: A porre le domande sono i ragazzi e le ragazze del Catechismo della Chiesa Valdese di Firenze. Quali dubbi e curiosità hanno sul Padre nostro? Ascoltiamoli nel trailer.
5: Ciao pastore, ieri al Catechismo ero un po' distratto, non ti arrabbiare.
6: Avevo una domanda.
7: Sul Padre nostro.
8: Perché padre e non madre?
9: Ma se Dio è nei cieli, significa che è in un altro posto, tipo lontano da noi?
5: Io non ho capito bene che cosa rappresenta il pane.
10: Io non sono sicuro di aver capito questa storia della sua volontà.
7: Perché alla fine diciamo, tu hai il regno, la potenza e la gloria. Cioè, non finiva col liberarci dal male.
11: Domanda giusta.
1: A rispondere a queste domande è il pastore Francesco Marfè della Chiesa Valdese di Firenze.
0: Buongiorno Francesco e benvenuto al culto evangelico.
12: Buongiorno a te Luca, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Dunque il video, lo abbiamo ascoltato, dice domanda giusta, tu dici domanda giusta, anche le risposte saranno giuste? Beh, ma a parte gli scherzi, com'è nata l'idea di questi video che coinvolgono la classe di catechismo della tua chiesa di Firenze?
12: Beh, se le risposte siano giuste, questo lo sa solo il buon Dio, sicuramente sono state pensate a lungo insieme ai ragazzi. In realtà l'idea all'inizio è nata un po' diversa da come poi si è sviluppata, era un progetto a due, con me e un'altra persona. Poi però abbiamo avuto qualche difficoltà ed è venuta l'idea di coinvolgere appunto i ragazzi del catechismo, ed è stato proprio un anno di catechismo sul Padre Nostro, quindi di studio sul Padre Nostro, che poi si trasformava nella scrittura delle scene e quindi sulle domande e le risposte pensate insieme.
0: È sicuramente un'idea giusta anche questa. I video propongono delle situazioni divertenti, tu dici ragazze, ragazzi, telefonatemi pure quando volete, grave errore, e loro ti chiamano nelle situazioni più diverse.
12: Sì, questo era il format originale ideato da Roberto Davide Papini, che è membro della Chiesa di Firenze, ma in questo caso come membro della Commissione Comunicazione della nostra Chiesa. Lui, diciamo, è l'ideatore del progetto, e questa intuizione per le gag, diciamo, è sua, e poi abbiamo lavorato insieme anche con lui per trovare quali potessero essere le situazioni più adatte, diciamo, per essere divertenti e nei tempi giusti previsti dai video.
0: Cosa ti è piaciuto di più nel realizzare questo progetto?
12: Ma io sono molto grato a Dio innanzitutto e di conseguenza ai ragazzi, perché è veramente un bel gruppo, è molto bello lavorare con loro, ed è stato un mix di cose diverse, perché abbiamo avuto davvero l'opportunità di stare un anno intero a riflettere sul Padre Nostro, su ogni singolo passaggio, e loro, nonostante la giovane età, mi hanno portato a riflettere a lungo su questa preghiera di nuovo. E però è stato anche divertente immaginarci insieme come realizzare lo spunto pensato da Davide, e poi anche le giornate in cui abbiamo fatto le riprese, ci siamo provati come attore, loro bravissimi, io terribile, insomma, cioè, non so quanti minuti di girato sbagliato che mi riguardano, e invece i ragazzi sono stati bravissimi, le ragazze hanno dato delle prove di attrice e di attore magnifici.
0: Cosa emerge da questi video sul Padre Nostro? Quale messaggio, quali messaggi?
12: Beh, è sempre sorprendente, no? Quando ci si confronta con testi conosciuti, straconosciuti, e riscoprirli, vedere la ricchezza, no, di questi, del resto è la preghiera di Gesù, no? Quanto dell'Evangelo che predichiamo possa essere incontrato nelle semplici parole del Padre Nostro. Ciò che è conosciuto è comunque sempre nuovo, e quindi è stato molto bello anche per me personalmente ritornare su questa preghiera.
0: Ci ricordi, Francesco, quando e dove si possono vedere i video?
12: La prima puntata è già andata in onda, e da allora ogni venerdì viene trasmessa una puntata, che poi sono alcuni minuti, 2-3 minuti massimo, ogni venerdì sul sito della Chiesa Valdese, chiesavaldese.org, e su tutti i canali social, quindi Facebook, Instagram, anche su YouTube, insomma tutti i canali social della Chiesa Valdese.
0: Grazie Francesco e buona domenica.
12: Buona domenica a te e a tutti.
2: La Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose festeggia i suoi 20 anni di attività con 2 incontri che si terranno nella sua sede di Bellizzi presso Salerno in via Copernico 115. Venerdì 16 alle ore 16 è prevista la tavola rotonda dal titolo 20 anni di presenza, dialogo e testimonianza. Il giorno dopo, sabato 17 alle ore 9:30, open space con testimonianze di ex studenti e alle 11 lectio magistralis del professor William Kay, già docente dell'Università del Galles, sul tema teologia e chiesa in una prospettiva pentecostale.
1: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 alle 7, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Vie di speranza.
2: Prima replica nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 a 1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 a 1:10, sempre su Rai 3.
1: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro, che conclude la nostra puntata di oggi.
6: In cammino verso l'unità,
13: a cura di Luca Maria Negro.
14: Per la prima volta dall'elezione di Papa Leone XIV, il 1 ottobre scorso, una delegazione della Federazione Luterana Mondiale lo ha incontrato in Vaticano per discutere della possibilità di celebrare insieme il 500° anniversario della Confessione Augustana, che sarà il 25 maggio 2030 nella città tedesca di Augusta, da cui questa importante confessione di fede luterana trae il suo nome. Una confessione di fede al tempo stesso evangelica ed ecumenica, come ha spiegato il presidente della Federazione Luterana Mondiale, il vescovo danese Henrik Stubkjær. Nel 1530 essa rappresentava una proposta ecumenica alla Chiesa che sottolineava le radici apostoliche delle riforme e il desiderio di unità. Non ha mai voluto dividere, ma cercava un dialogo in vista di un reciproco discernimento della proclamazione evangelica nel suo tempo. Anche se nel XVI secolo questo intento non è riuscito e le chiese si sono separate, ha proseguito il presidente dei Luterani, oggi possiamo cominciare a raccontare una storia diversa. È nostra speranza che cattolici e luterani saranno capaci di commemorare questo anniversario insieme. Il Papa ha accolto positivamente la proposta dei luterani. Nel nostro cammino comune dal conflitto verso la comunione, ha affermato, ci sono momenti speciali. L'anno 2030, nel quale ricorre il 500° anniversario della Confessione Augustana, può diventare uno di questi momenti condivisi. Una profonda esperienza ecumenica capace di donare nuova energia e gioia ai passi che compiremo verso la piena e visibile unità. Quando la Confessio Augustana fu letta da Augusta il 25 giugno 1530, l'unità della Chiesa d'Occidente era in pericolo, ma non era ancora andata in frantumi. E qui Papa Leone ha citato una frase di Giovanni Paolo II pronunciata in occasione del 450° anniversario dello stesso documento, il 25 giugno 1980. Gli autori della Confessione Augustana avevano l'intento di testimoniare il loro credo in una Chiesa santa, cattolica ed apostolica. Essa, ha proseguito Papa Leone, in origine era intesa come un documento di riconciliazione in seno alla Chiesa. Solo in seguito finì con l'essere intesa come testo di confessionalizzazione divisiva. Con lo sguardo rivolto al 2030, sarebbe auspicabile che potessimo di nuovo riuscire ad affermare insieme il potenziale ecumenico preconfessionale della Confessione Augustana. Durante l'incontro in Vaticano, i rappresentanti luterani hanno anche ricordato i 10 anni dall'incontro del 31 ottobre 2016 a Lund, in Svezia, quando Papa Francesco, a sorpresa, accettò l'invito della Federazione Luterana Mondiale a commemorare insieme i 500 anni della Riforma protestante, dando così un'impronta inaspettatamente ecumenica alle celebrazioni del 500° anniversario. della delegazione luterana in visita a Papa Leone facevano parte, tra gli altri, la segretaria generale della federazione, la pastora estone Anne Burghardt, e il decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Johannes Ruschke, pastore a Venezia.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
1: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
2: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
0: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
3: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
4: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Attacco al cuore dell'Arabia Saudita, gli Houthi colpiscono lo scalo di Riyadh, 12 morti, centinaia di feriti, l'ONU, grave escalation. Trump contro Zelensky, dopo l'accordo con Putin sul gasolio, il presidente americano scarica il leader ucraino, deve lasciare. Mi hanno rubato l'auto, a Roma spunta una denuncia nelle indagini sulla microcar, il mezzo identico a quello usato per le aggressioni. Calcio, Serie A, vincono Inter, Napoli e Genoa, motori, alle 9 il motomondiale in Indonesia, alle 14 Formula 1 a Singapore. Buongiorno da Danilo Giannese. Torna ad infiammarsi la situazione in Medio Oriente dopo il pesante attacco dei ribelli filo-iraniani Houthi contro l'Arabia Saudita, centrato l'aeroporto di Riyadh. Ci sono vittime.
4: Un attacco al cuore dell'Arabia Saudita, quello all'aeroporto King Khalid di Riyadh, colpito da un missile lanciato dagli Houthi, i ribelli filo-iraniani, almeno 12 morti e 300 i feriti. Tra loro ci sono sauditi, un americano e poi cittadini giordani, egiziani del Bangladesh. È la stessa Arabia Saudita, la guida della coalizione a sostegno del governo ufficiale dello Yemen, a puntare il dito contro i ribelli. È un attacco terroristico, risponderemo con fermezza, promette il portavoce che parla anche di crimine di guerra. Il missile è stato lanciato contro uno dei terminal passeggeri. Le vittime sono viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. E con un altro missile gli Houthi hanno sfiorato l'aeroporto di Dammam. Dagli Stati Uniti Trump condanna il raid e parla anche di un eventuale intervento al fianco di Riyadh. Anche l'ONU condanna l'aggressione. È una grave escalation, dice l'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen.

0: Yemen, esortando i ribelli a porre fine agli attacchi contro i civili in Arabia Saudita, che mettono a rischio gli sforzi di pace per il paese nel quale si è riaccesa la guerra civile. Claudia Stamerra, GR1.
1: Altro fronte di tensioni internazionali, il conflitto tra Russia e Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sul gasolio, Trump scarica Zelensky, il corrispondente da New York.
2: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: In Italia ora, con il caro carburanti, in leggero calo il prezzo medio del diesel a 2,25 euro al litro e il governo per ora sceglie di non ricorrere alle accise mobili.
3: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'ENI per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti, come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici, la crescita che sale a circa l'1% nel 2026 e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Proprio sullo scostamento martedì 13 si pronuncerà il Parlamento. Gelsomina Testa, GR1.
1: E l'economia è uno dei temi che anima il dibattito tra i partiti, con il centrodestra che allontana le voci di voto anticipato, mentre il centrosinistra continua a confrontarsi su leadership e programma.
4: Sul palco del manifesto presenti tutti i leader del campo largo, tante le critiche al governo, in particolare su salari e sanità, due nodi da sciogliere: la scelta del leader progressista per Schlein, chi prende più voti o chi vince le primarie, poi quello sulla politica estera e gli aiuti a Kiev, con Elly Schlein e Riccardo Maggi più Europa a favore dell'invio di armi, mentre il duo AVS Frattoiani Bonelli e 5 Stelle Conte per il no. La segretaria del PD è però sicura la sintesi a portata di mano.
5: Stiamo a discutere fin quando volete, stiamo chiusi anche una notte intera, l'importante è che usciamo da lì uniti.
4: Arriveremo alla scadenza naturale della legislatura, concetto ribadito da tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che sottolinea ora i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati. Galeazzo Bignami.
6: In 4 anni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani.
4: Sul contributo delle grandi banche insiste la Lega, con Matteo Salvini che poi sulla poltrona del sindaco di Milano chiede un nome condiviso, altrimenti primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega a considerare la corsa solitaria. Alessandra Allegra, GR1.
1: Manifestazioni a sostegno della Palestina in oltre 50 città italiane, con migliaia di persone che sono scese in piazza da Torino a Milano, da Roma a Napoli, dove era presente anche l'attivista svedese Greta Thunberg. I cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati solo a Torino e sono comparsi striscioni inneggianti al 7 ottobre. Le indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, accertamenti in corso sulla denuncia di un'auto rubata. Sentiamo.
7: Una minicar elettrica nera dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni e i danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone, avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini della cosiddetta banda della minicar. Un uomo il 9 ottobre si è recato spontaneamente dagli inquirenti per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire l'identità l'identità degli autori. Due minorenni, uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni, da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo o fosse usata anche dai suoi familiari. Al momento chi indaga non ha il numero di targa del mezzo utilizzato per i blitz, non visibile dalle immagini delle telecamere di zona. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Iacopini, ricoverato e monitorato in terapia intensiva, con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il maltempo che ha colpito il sud Italia. Nel Salento in vigore ancora oggi l'allerta arancione, in Calabria danni ingenti a Melito, Porto Salvo, decine le frane e gli smottamenti, in particolare proprio in Calabria, Sicilia, Campania e Puglia. Sentiamo.
8: Diversi i sottopassaggi allagati a Bari, dove è finita sott'acqua anche la cripta della Basilica di San Nicola. La situazione più difficile è però quella della Sicilia, dove sono ancora in codice rosso 2 dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari invece si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di 2 torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo:
9: si scatena l'inferno in un attimo e via giù vento, precipitazioni copiose.
8: Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. In provincia di Reggio Calabria i forti temporali hanno provocato voragini e danni a diverse vetture, alcune delle quali trascinate sugli scogli.
10: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine ho perso.
11: Proprio una cosa mai vista. Le 34 anni che abito qui.
8: Daniele Lettige, GR1.
1: E allora sentiamo come si evolverà il meteo nelle prossime ore con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
12: Ancora piogge e temporali localmente intensi in Abruzzo e Marche e un po' tutte le regioni meridionali. Ancora domani molta pioggia al sud, attenzione nuovamente alla Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e parte della Puglia. Per un cambiamento bisognerà aspettare martedì, sembrerebbe esserci una seconda parte della settimana più mite, più stabile, con sole.
1: E favorite anche dal tempo instabile, nonché dalla ripresa delle scuole, da inizio ottobre sono in crescita le infezioni respiratorie. Per limitarne l'impatto, soprattutto su bambini, anziani e persone fragili, dai medici l'invito a vaccinarsi contro l'influenza e gli altri virus stagionali. Stretta sulle e-bike, in arrivo multe fino a 15.000 euro sulle biciclette a pedalata assistita truccate, modifiche che possono farle sfrecciare anche a 70 all'ora. Diversi comuni si stanno attrezzando per le verifiche, in base al codice della strada possono avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW, 0,5 se adibite al trasporto di merci. Secondo una stima di Assoutenti e FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, in Italia circolano 1.800.000 e-bike, il 50% in più di 5 anni fa. La protesta contro i data center, ieri presidio con centinaia di persone a Milano per il no a nuove strutture che dovrebbero sorgere numerose in Lombardia tra progetti approvati in valutazione. Troppo forte, dice la rete di comitati Stop Data Center, l'impatto ambientale e energetico con conseguenze, temono, anche sulla salute dei cittadini. Oggi è la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Sono 122 milioni quelle che non frequentano la scuola. Una su 5 nel mondo viene data in sposa in età minorile, il tasso più elevato in Africa subsahariana.
13: Sono circa 650 milioni le donne in vita che hanno contratto matrimoni precoci e ogni anno più di 12 milioni di ragazze vengono date in sposa prima di 18 anni. Questa situazione può avere conseguenze gravi sulla loro salute fisica e mentale, aumentare i rischi di isolamento sociale, ansia e stress emotivo. Lenti e significativi passi avanti tuttavia sono stati compiuti negli ultimi 25 anni, grazie a investimenti nell'istruzione delle ragazze, a riforme legislative e alla protezione sociale. Sono stati evitati circa 68 milioni di matrimoni precoci. Paolo Rozzera, direttore generale UNICEF Italia.
14: Andare in sposa precocemente significa non poter andare a scuola. Non poter andare a scuola significa precludere la possibilità di scegliere il proprio futuro. Noi rilanciamo la campagna Non restare in silenzio, che è un modo per promuovere un'educazione che metta in discussione gli stereotipi, spesso nei confronti delle donne e delle ragazze, che portano poi alla violenza contro le donne e le ragazze.
13: Flaminia Gullo, GR1.
1: Il cinema, tra le uscite della settimana, Sotto a chi tocca di e con Giorgio Pasotti, commedia corale con grandi attori sulle dinamiche spesso spietate del mondo del lavoro.
15: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
16: Sei persone a caccia di un prestigioso posto da manager. Ma qual è il ruolo di ciascuno?

0: e fino a che punto si è disposti a gettare gli altri dalla proverbiale torre. Giorgio Pasotti interpreta e dirige Sotto a chi tocca.
1: È un lente di ingrandimento di una situazione assolutamente diffusa. Come dire, l'asticella della competitività si è alzata di parecchio e di conseguenza anche il cinismo, la cattiveria per raggiungere l'obiettivo. E inevitabilmente quando tu ti poni a un colloquio subentra la paura di essere giudicato.
2: È con voi che faremo il colloquio?
3: No, noi siamo candidati.
0: Un tavolo, una stanza e con Pasotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi.
4: In generale nella vita, anche alla scuola, adesso ci sono i crediti, i punti. Già da adolescenti siamo abituati alla performance per raggiungere un obiettivo. Film molto di dialogo, di parole e questo è sempre interessante.
5: Uno in meno.
0: Un gioco al massacro. Chi vincerà?
6: Uno di noi è un impostore.
0: Miriam Mauti, GR1.
7: E ora lo sport tra Motomondiale, Formula 1 e la ripresa del campionato di calcio.
8: Anticipi in Serie A all'insegna del fattore campo. Vincono l'Inter, per il momento capolista solitaria, 3-0 al Parma del nuovo tecnico Gilardino, il Napoli 3-0 sul Frosinone e il Genoa 2-1 nei confronti della Fiorentina. Oggi si ricomincia con 5 sfide, programma aperto da Como-Roma alle 12:30 e anche il giorno dei Gran Premi alle 9 sulla pista di Mandalika, Indonesia, parte la gara regina del motomondiale, pole per Raul Fernandez con l'Aprilia, poi Bezzecchi di Giannantonio. In seconda fila i duellanti per il mondiale, Marc Marquez che ha vinto la sprint e Jorge Martin. Alle 14 invece il via al Gran Premio di Singapore, Formula 1. Verstappen partirà davanti a tutti ed è la sua 50ª pole in carriera. Ferrari seconda e terza con Leclerc e Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli, mentre Russell parte dal fondo per penalità. Giorgio Germanò, GR1.
7: E sono le 7:14 minuti in punto, ora la linea Voci dal Mondo, prossimo GR come sempre alle 8, da Danilo Giannese, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Voci dal Mondo.
5: Riflettori sull'attualità internazionale.
21: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, bentrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. L'Ucraina, l'America, i petrol rubli, mentre continuano gli attacchi sempre più feroci su civili e sulle infrastrutture energetiche, Putin e Trump si accordano sull'energia e Zelensky viene messo all'angolo. E allora vi presento i nostri ospiti, sono Arduino Paniccia, direttore della Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia. Buongiorno Paniccia.
22: Buongiorno a tutti voi.
21: E Ludovica Castelli, ricercatrice dell'Istituto Affari Internazionali, esperta in non proliferazione nucleare e disarmo. Buongiorno, benvenuta a Voci dal Mondo.
23: Buongiorno.
21: E allora lo avete sentito, Trump ha trovato l'accordo con Putin sul gasolio e poi ha detto chiaramente che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Zelensky deve farsi da parte, servono nuove elezioni in Ucraina, parole che il Cremlino ha definito storiche. Ora che Trump non avesse simpatia per Zelensky, questo lo sapevamo, però non era mai stato così esplicito. Quali conseguenze lo vedremo, però intanto, anche per evitare di spersonalizzare, di parlare solo di accordi, droni, strategie, senza considerare le vite umane, io vorrei farvi ascoltare prima di tutto quale impatto ha questa guerra sulla vita dei civili, dei bambini, in particolare in questi giorni in cui la regione di Zaporizhzhia è stata sotto attacco. E allora ascoltiamo le testimonianze di alcune mamme accolte con i figli nei Child Friendly Space. Sono centri di accoglienza gestiti dall'ONG Terre des Hommes, che fanno parte del progetto Promessa, finanziato dal Ministero degli Esteri tramite l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Ascoltiamo.
24: Ми одружилися, ми мріяли з чоловіком приїхати в велике місце і місто, і ми приїхали в Запоріжжя.
23: Io e mio marito siamo venuti a vivere in una grande città, Zaporizhzhia, e abbiamo comprato un appartamento. 4 mesi dopo è iniziata la guerra. All'inizio avevamo deciso che non saremmo andati via. Era un appartamento che desideravamo tantissimo, ci avevamo investito molto. Ma la situazione è cambiata, hanno cominciato a esserci attacchi e ad arrivare missili su Zaporizhzhia, anche vicino a casa nostra. Io ho 2 bambini, Matvi, che allora aveva 6 anni, e Salomika, che aveva 3 anni. Ai primi attacchi Salomika non si era spaventata moltissimo. Matvi invece si è infilato sotto la coperta e non siamo riusciti a farlo uscire in nessun modo, né gli abbracci né altro riuscivano ad aiutarlo. E così abbiamo deciso di tornare qui a Tomakiska dai nostri genitori. La situazione è più tranquilla, però c'è comunque un rumore molto forte quando passano gli aerei o i missili. I bambini si spaventano. Più la guerra va avanti, più mi rendo conto che noi probabilmente da qui non ce ne andremo nemmeno quando la guerra sarà finita. C'è la scuola d'arte e il centro di Terre des Hommes per bambini che continuano a funzionare. Il contatto con gli altri bambini è importante, la didattica online li destabilizza. Hanno pochissime occasioni di stare con gli altri.
24: Це наш літак, не переживайте. Вітаю, мене звати Оксана, я місцева мешканка.
25: Mi chiamo Oksana, vengo dalla città di Luminska e ho 2 splendide figlie. Viviamo a circa 40 chilometri dalla linea del fronte. Una situazione di stress, di forte ansia emotiva. I nostri figli percepiscono tutto questo ogni giorno. Sentono volare droni e missili. Quando scattano allarme, devono scendere nei rifugi e questo li spaventa molto, perché ormai sanno bene cosa potrebbe accadere.
24: Доброго дня, мене звати Аліна. Я місцева жителька Томаківки.
26: Sono Alina, ho 29 anni e una figlia di 5. Per fortuna non ci siamo trovati direttamente coinvolti in una situazione grave, però siamo stati in una zona in cui abbiamo visto abbattere dei missili e abbiamo sentito le esplosioni o gli spari. Il rumore era molto forte, la bambina si è spaventata. Quando sente questi rumori in qualche modo sa di che cosa si tratta. Conosce anche il rumore degli Shahed, sa che sono droni Shahed che stanno volando. Li abbiamo visti anche da vicino. Abbiamo inoltre molti parenti che sono al fronte. Una persona a noi molto vicina è tornata dalla guerra e aveva perso una parte del corpo. Ha avuto molto timore di lui.
21: Ecco, è una generazione che sta crescendo tra missili, droni, vittime e anche feriti. Ringrazio la collega Livia Liberatore per aver realizzato questo anello di voci. Ricordiamo tra l'altro che oggi è la giornata internazionale delle bambine, ma prima di andare alle strategie, Ludovica Castelli, lo chiedo a lei. La regione di Zaporizhia, lo sappiamo, è nelle mani degli ucraini, mentre la centrale nucleare, la più grande d'Europa, è nelle mani dei russi. Allora, che cosa stiamo davvero rischiando? Qual è davvero la situazione?
1: Sì, come ha già detto, le truppe russe la occupano dal marzo 2022 e a ottobre del 2022 un decreto di Putin l'ha trasferita addirittura a una società legata a Rosatom, che è diciamo l'azienda madre per quanto riguarda l'industria nucleare civile e militare, e dal 22, più o meno dal settembre, vi opera una missione permanente dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che ci dà informazioni diciamo sullo stato della sicurezza nell'impianto e attorno all'impianto, dove comunque i combattimenti sono all'ordine del giorno. Oggi i 6 reattori sono in arresto, sono freddi, non producono energia ormai da anni. E, un reattore spento non è un reattore ovviamente che inerte, perché il combustibile comunque nelle piscine, nei noccioli, richiede un raffreddamento continuo e quindi energia elettrica. Questa energia elettrica fondamentalmente si ottiene attraverso delle linee esterne. La prima della guerra la centrale aveva 10 linee esterne, oggi dipende da credo una sola, e quest'unica linea esterna viene costantemente tra l'altro interrotta. E lo scorso agosto, se non ricordo male, è stata interrotta per circa 3 settimane e l'impianto diciamo ha funzionato solamente con i generatori diesel. Ci sono continui blackout, le riserve di gasolio sono basse e solo 4 di questi generatori restano qua in quello che si dice avvio automatico, cioè si attivano automaticamente. Certo. Che è una deviazione dalle pratiche standard di quello che l'AIEA, cioè l'agenzia, richiede o comunque ritiene sia necessario per la sicurezza dell'impianto.
21: Ci sono due interrogativi che noi ci facciamo. La prima: cosa succede se scoppia uno di questi reattori, per quanto inerti? E la seconda è: quindi in questo modo la Russia sta tenendo un po' in pugno, no, l'Ucraina, perché quella centrale era fondamentale per gli ucraini.
1: Sì,
21: di nuovo l'energia, no, diventa l'elemento di ricatto, se vogliamo.
1: No, assolutamente. Cioè, chi ha parlato per usare un termine, diciamo, del gergo, weaponization, cioè di rendere l'infrastruttura nucleare un'arma fondamentalmente all'interno del conflitto, e di mobilizzarla, diciamo, affinché si abbiano degli effetti, diciamo, di coercizione, perché comunque, come ho affermato già prima, abbiamo detto la struttura è il primo caso, tra l'altro, senza precedenti, di una struttura, un'infrastruttura nucleare completamente occupata, o meglio, occupata dai russi. Gli ucraini, gli operatori sono ancora sul sito, ma sono diciamo soggetti a pressioni. Certo. Non sappiamo esattamente, tra l'altro, quello che succede all'interno. Il personale si è ridotto drasticamente, opera in condizioni chiaramente non ottimali, e tra l'altro gli ispettori dell'agenzia, che appunto, come detto prima, hanno una missione in loco, non riescono ad accedere a tutti a tutte diciamo le strutture dell'impianto.
21: Certo. Quindi immaginiamo comunque che la presenza degli ispettori dell'AIEA è fondamentale anche per capire a che punto siamo con la sicurezza o l'insicurezza. Questo lo abbiamo capito, diciamo, Ludovica. Quindi insomma immaginiamo che è come mettere un fiammifero davanti a una polveriera, sostanzialmente. Paniccia, vengo a lei, a questo argomento diciamo che sta tenendo di fatto banco anche le prime pagine dei giornali, cioè Trump che dà il ben servito a Zelensky. Chiaramente in maniera chiara, esplicita, dicendo sostanzialmente: ti avevo detto di non toccare le strutture energetiche, tu l'hai fatto. e ti avevo chiesto solo questo, per il resto avresti potuto fare tutto. E allora, secondo lei, c'è già qualcuno pronto a sostituire Zelensky?
22: Guardi, intanto questa è soltanto l'ultima parte di un rapporto molto teso, mai assolutamente idilliaco tra

0: Trump e il presidente Zelensky. È evidente che Trump vuole fare una cosa che, questo lo diciamo in maniera molto chiara, che è l'aggiramento del conflitto, che ha naturalmente anche degli obiettivi sicuramente tendenti ad una tregua e ad una pacificazione, ma significa comunque l'accordo fra potenze, non l'accordo tra Ucraina e Russia. Questo naturalmente
1: esce allo scoperto,
0: piacere.
1: Diciamo certo, forse lo potevamo intuire, però è uscito allo scoperto.
0: Lo intuivamo, perché semplicemente questo è un accordo fra potenze, perché non posso pensare che nell'ultima visita di Xi Jinping a Trump non si sia parlato di questo. Quindi è un chiarissimo primo principio di accordo fra potenze di un nuovo mondo nel quale contano le potenze e i paesi contano molto meno. I paesi devono obbedire. Quindi il messaggio, secondo me, è molto più chiaro in qualche modo a Zelensky, e cioè o ti metti a disposizione e in qualche modo fai quello che decidiamo io intanto Putin e poi magari nell'ombra anche Xi Jinping, oppure per l'Ucraina va a finire male per alcuni motivi. Uno, l'avete detto benissimo, finalmente ho capito cosa è successo realmente, e ringrazio Ludovica Gattelli alla centrale, perché è una cosa, come è stato detto, nella quale c'è una possibilità di coercizione molto chiara, cioè la prima volta un impianto nucleare in mano all'avversario. L'altra, secondo me, a cui si sta avvicinando, a cui puntava Trump già da tempo, è quella dell'intelligence, poi intelligence satellitare, poi la piattaforma di Musk, quindi quello che tiene in piedi un certo tipo di difesa ucraina. Li temo moltissimo, l'ho adombrato alcune volte anche con una certa cautela, ma invece mi sembra che Trump stia viaggiando come futura minaccia proprio su quello, cioè colpire al cuore la struttura che tiene in piedi la difesa del fronte ucraino. Quindi siamo di fronte a due bruttissime posizioni, bisogna essere chiari per capire cosa succede, ma Trump deve fare le elezioni. Qui non si tratta delle elezioni di Zelensky, che durante il tempo di guerra sono assolutamente ipotetiche. Qui si tratta intanto delle elezioni del nostro presidente, del nostro carissimo presidente Trump, il quale fra 20 giorni deve andare davanti al giudizio della sua popolazione. Quindi non è detto che tutto questo, perché vede dietro, e se mi permette ancora un minuto, diciamo che cosa succede: c'è anche lo sblocco di 100 miliardi dei beni congelati russi, c'è la vendita del colosso Lukoil agli amici arabi del presidente, no? E poi consentire alla Bielorussia di vendere il potassio, cioè la vecchia ipotesi, anche accettabile, perché ne abbiamo parlato persino del territorio libero di Trieste come di un'area indipendente di economica gestita per non passare tutti in mano ai russi, ma intanto si parla di vendere il potassio bielorusso e poi forse anche i minerali ucraini. Qui dietro c'è una grandissima manovra economica con tutti gli oligarchi pronti, quindi è una cosa che non riguarda semplicemente uno scatto di Trump, è un bel modo per aggirare la guerra, per certi versi anche interessante, ma diciamo prima è un modo per aggirare la guerra, e speriamo che da questo modo confuso esca veramente una cosa che riesca a...
1: Praticamente agire sul sistema di difesa ucraino attraverso appunto quelle infrastrutture Starlink che servono in qualche modo a bloccare i droni eccetera. L'energia, abbiamo visto una guerra dell'energia, Zaporizhia già era una realtà, però addirittura con questo accordo sul diesel anche peggio, e poi anche riabilitare la Bielorussia, quindi le sanzioni tolte alla Russia, ma anche alla Bielorussia, che può esportare così il suo potassio. Ecco, e allora le chiedo, questo accordo sul diesel, diciamo, sì, contiene questo, ma diciamo, che vantaggio o svantaggio può avere anche per l'Europa? Perché è anche un po' questo il cuore.
0: Certo, lei ha toccato l'altro argomento. Gli europei rimangono ancora una volta sullo sfondo, la delegazione ha abbandonato Ucraina, ha abbandonato Miami, naturalmente.
1: Ecco, però diciamolo, perché non l'abbiamo detto, cioè mentre Trump telefonava a Zelensky, mentre Trump telefonava a Putin e si sentivano e si accordavano sul gasolio, o almeno forse l'accordo già c'era ma era pubblico, in quel momento a Miami si incontravano alcune delegazioni, quella ucraina

0: quella dell'Unione Europea, ma anche di tre paesi, cioè Francia, Germania e Regno Unito, per accordarsi su questi particolari che potevano portare, se vogliamo, a un accordo con gli inviati Witkoff e Kushner. Paniccia, la fermo un momento, ma non, diciamo, per interrompere questa spiegazione, ma per, diciamo, andare un pochino a quella che è un po' il cuore, diciamo, della questione europea. Sappiamo che Andy Burnham, il premier britannico, ieri sera ha telefonato a Zelensky per esprimergli in maniera chiara, esplicita, il suo sostegno e la sua solidarietà. Ecco, spiazzando, se vogliamo, anche un po' quella che è la speciale relazione con gli Stati Uniti. E la posizione del Regno Unito è chiara sulla guerra in Ucraina: noi stiamo con l'Ucraina ad ogni costo, una posizione che non è cambiata. E allora vorrei farvi ascoltare questa intervista all'ambasciatore britannico a Roma, Stephen Hickey, che ho incontrato qualche giorno fa. Sentiamo.
1: So I am delighted that there is such strong agreement and cooperation between the British government and the Italian government. When it comes to Ukraine,
2: sono davvero contento della forte convergenza e della cooperazione tra il governo britannico e quello italiano sull'Ucraina. Entrambi consapevoli dell'importanza strategica nel supportarla, fermi nel rispetto del diritto internazionale e fermi contro l'aggressione russa. Per il governo britannico il modo migliore per mettere fine alla guerra è sostenere l'Ucraina e il suo popolo. Se non lo supportiamo, facciamo un favore a Putin e ci sarà un'escalation. Non si ottiene il cessato il fuoco se non con l'Ucraina forte. Per questo è importante che Regno Unito, Italia, Germania, Francia continuino a sostenere l'Ucraina contro l'ingiustificata aggressione russa.
0: Nel Regno Unito le posizioni sull'Ucraina sono compatte?
1: Yes, there's strong popular support for supporting Ukraine.
2: Sì, c'è un forte supporto popolare per l'Ucraina. Io penso che i britannici, come anche gli italiani, siano consapevoli che le minacce russe non sono solo verso l'Ucraina, ma verso la NATO, e che se le regole della comunità internazionale sono sotto attacco da parte di qualsiasi stato ostile, è importante che i paesi, soprattutto europei, difendano il diritto. L'aggressione illegale russa necessita di una risposta come europei. Non possiamo permettere che Putin vinca.
0: Noi come Italia siamo di fronte al Mediterraneo. Abbiamo la percezione di un pericolo a sud piuttosto che dalle guerre ad est. Sì. Ma il Regno Unito che posizione ha?
1: I mean, I agree with you and with the Italian perspective that there's a real threat to Europe from the south.
2: Sì, io concordo, well comprendo il punto di vista italiano. C'è una reale minaccia per l'Europa a sud del Mediterraneo, tanto quanto la Russia è una minaccia per il fianco est. Vediamo questa orribile guerra a Gaza per oltre un decennio, la terribile guerra in Siria, e ora in Iran. Di fronte a guerre e instabilità che circondano il fianco sud dell'Europa, l'Italia può giocare un ruolo unico nel Mediterraneo e nel Medio Oriente grazie all'esperienza e ai contatti diplomatici. Credo che i nostri due paesi abbiano bisogno di lavorare insieme per supportare la nascita di uno Stato palestinese, per porre fine alla guerra a Gaza e alle violenze in Cisgiordania e nel lavorare a una soluzione diplomatica per l'Iran e per riaprire lo stretto di Hormuz. Quindi il fronte sud e il fronte est dell'Europa sono entrambi importanti anche se necessitano di soluzioni diverse ed entrambi richiedono il coinvolgimento d'Italia e Regno Unito come partner per la sicurezza in un mondo che cambia rapidamente.
0: Dunque, diciamo, sicuramente il Regno Unito non ha mai detto di voler abbandonare la special relation con gli Stati Uniti, però è chiaro che si marca la distanza sia a questo punto sul fronte dell'Ucraina e sia a questo, anche sul fronte di Gaza, dell'Iran, eccetera. Ma lo vediamo tra poco. Vorrei prima andare a Ludovica Castelli. Noi lo sappiamo, insomma, Regno Unito, Francia, così come la Russia, sono e come gli Stati Uniti chiaramente sono stati nucleari, cioè che hanno un nucleare offensivo. E allora qual è la funzione del nucleare? Si può ancora parlare di deterrenza?
3: Sì, sarebbe auspicabile che la stessa, diciamo, logica di tutti i dossier di cui stanno trattando Putin e Trump si applicasse anche a un livello, diciamo, di un post New Start, cioè di un quadro successivo all'ultimo trattato che regolava, diciamo, il limite delle testate strategiche tra le maggiori potenze. Ecco, questo è scaduto

0: Ad oggi, diciamo, il comando strategico statunitense ne stima circa 4.600, mi pare, di testate russe, di cui ce ne sono 2.600 strategiche e circa 2.000 non strategiche.
1: E gli Stati
0: Diciamo che
1: Uniti?
0: sì, sulle strategiche c'è una sostanziale parità con gli Stati Uniti, perché ne hanno appunto 1.700 più o meno ciascuno, questo era il limite stanziato dal New START. La simmetria è più nelle armi non strategiche, dove Mosca ha un vantaggio stimato importante, e qui ci sono anche, diciamo, c'è in atto anche una modernizzazione
1: Quindi Mosca è in
0: importante.
1: vantaggio su Washington rispetto a quelle non strategiche? Che poi la differenza
0: Sì,
1: non è solo di quantità,
0: significativamente.
1: no? Di uranio, se non sbaglio.
0: Sì, sulle armi appunto tattiche c'è un vantaggio importante sia verso gli Stati Uniti sia verso ovviamente l'Europa, quindi i paesi europei, soprattutto appunto Francia e Regno Unito. E la Russia modernizza il suo arsenale costantemente, pur con numerosi test falliti dei nuovi sistemi, ma comunque testa nuovi sistemi in maniera molto, molto costante, dai missili
1: Certo.
0: da crociera.
1: Castelli, ci stiamo avviando alla fine di questa prima parte di Voci al Mondo e quindi la ringrazio. Ricordiamo Ludovica Castelli, ricercatrice dell'Istituto Affari Internazionali, esperta in non proliferazione nucleare e disarmo. Il professor Paniccia resta con noi, la linea va a onda verde, ci sentiamo tra poco.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Yuhu! Calciolone!
3: Cosa?
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo!
2: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
3: Al massimo, una particella!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 7:41 minuti segnaliamo un traffico condizionato dal maltempo, soprattutto al sud. Sono forti i disagi alla circolazione sulla statale 162 della Valle Caudina, traffico rallentato per allagamento a incrocio a Fragola in entrambe le direzioni. Sulla statale 268 del Vesuvio, traffico rallentato per allagamento a incrocio Scafati. Sulla Domiziana, la statale 7, un tratto chiuso per allagamento tra Lago di Patria e incrocio Licolamare in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla statale 379 delle Terme di Torre Canne, traffico rallentato per un incidente a incrocio Rosa Marina in direzione Fasano.

0: In A29 la Palermo-Mazzara del Vallo, traffico rallentato a svincolo Palermo-Mondello in direzione di Palermo. Infine in Sardegna sull'Iglesiente, traffico rallentato per un incidente a incrocio Decimo Mannu in direzione Iglesias. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Bentrovati a Voci dal Mondo. L'Ucraina, i petrodollari, l'impatto della guerra ibrida, di questo parliamo oggi. E ancora con noi Arduino Panic, direttore della Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia, e abbiamo in collegamento da Mosca Caterina Doglio, corrispondente RAI. Buongiorno Caterina.
3: Buongiorno.
2: Ecco Caterina, noi abbiamo toccato davvero tanti argomenti perché tutto sta accadendo molto molto rapidamente. Abbiamo parlato dell'accordo sul gas che conviene soprattutto alla Russia, ma la cosa che ti chiedo, soprattutto su questa uscita di Trump contro Zelensky, il Cremlino ha espresso soddisfazione?
3: Beh, più che soddisfazione, diciamo, uno degli artefici di questo accordo si chiama Kirill Dmitriev, è l'economista che ha studiato e vissuto negli Stati Uniti per tanti anni ed è l'uomo che Putin ha scelto per parlare con Trump, perché parla il linguaggio degli affari. E nei mesi scorsi lo davano in disgrazia, poi Putin invece l'ha riconfermato. Ieri, quando Trump ha attaccato Zelensky dicendo che i suoi attacchi agli impianti petroliferi russi danneggiano gli americani e che dovrebbe andarsene, dovrebbe lasciare la guida del paese, beh, l'entusiasmo di Dmitriev era incontenibile. Sui social ha postato tutta una serie di sue riflessioni, ridendo Zelensky e plaudendo a Trump, che finalmente si è unito alla schiera di quelli che dicono che Zelensky sia il leader sbagliato per arrivare alla pace.
2: Ecco Caterina.
3: I giornali poi parlano di scacco matto di Putin, perché il Cremlino tiene allentamento di sanzioni e ringraziamenti di Trump per una cosa che non gli pesa molto, anzi, no? Vendere milioni di barili di petrolio. L'hanno battezzata la diplomazia del diesel. È il primo passo sulla strada della pace? Non lo sappiamo ancora. Peskov ha accennato a un piano americano per la de-escalation, dicendo che a Putin erano sembrate proposte ragionevoli, e sappiamo anche che i negoziatori USA, Witkoff e Kushner, dovrebbero tornare a Mosca nei prossimi giorni. In un primo momento si era detto che sarebbero andati anche a Kiev, in questo momento sembra molto improbabile, insomma.
2: Sì, improbabile e molto difficile, però la domanda significa che comunque i droni ucraini hanno colpito duro, cioè nel senso che questi...
3: Guarda, stamattina ci siamo svegliati con la notizia di un attacco, di uno sciame di droni che ha danneggiato un data center della Yandex qui nella capitale, causando l'interruzione delle attività. Yandex è un colosso tecnologico, serve anche alla guerra naturalmente, ma viene definito il Google russo, è il motore di ricerca più usato, più popolare del paese, possiamo ordinare il cibo, chiamare un taxi, insomma è qualcosa, certo, di familiare, utilizzato da milioni di persone. È il terzo attacco, te lo dicevo, da parte di una settimana. E naturalmente anche i russi stanno attaccando i data center in Ucraina già da settimane. Nel mirino dei droni tutti i giorni anche le raffinerie, questo ogni giorno fino all'accordo di Trump sul diesel, ma anche poche ore dopo. Cioè poche ore dopo bruciavano gli impianti di Rostov-sul-Don, poi ieri sera di nuovo è stata attaccata la raffineria di Samara. E Trump dice che queste azioni sono un colpo agli interessi americani e adesso probabilmente li vedrà anche come una sfida, ma per i russi è diventato the new normal, proprio è qualcosa ormai di inevitabile. I droni, certo, prendono di mira simultaneamente, in sciami, ondate successive, questo per saturare le difese. Anche qui nella capitale decine e decine arrivano comunque sulle periferie e ci sono vittime, ci sono decine di abitazioni che vengono colpite.
2: Certo.
3: Zelensky, tra l'altro, nelle scorse settimane ha annunciato che è pronto nei prossimi giorni a lanciare anche dei missili. Qui ci si prepara al peggio, perché senza molta enfasi però vengono rimessi a nuovo i rifugi. L'altro giorno, due giorni fa, abbiamo avuto un test degli allarmi che si sono messi brevemente a suonare per le strade della capitale.

0: non drammatici come i veri allarmi, però c'era una musichetta e faceva comunque un certo effetto.
1: Cioè, insomma, sostanzialmente anche la Russia, anche Mosca da parte sua, dal canto suo, ha paura, diciamo, che possa davvero scoppiare una guerra, magari anche con
0: paura
1: l'Europa.
0: Della mobilitazione.
1: Della mobilitazione, quindi si mobilita, però ha anche paura della mobilitazione. Allora, grazie Caterina D'Oglio, corrispondente RAI da Mosca, ti ascolteremo nelle prossime ore.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Professor Paniccia,
2: eccoli.
1: Le chiedo di avere qualche minuto di pazienza perché vorrei ascoltare il parere di un giornalista russo che si trova in esilio a Riga, che è Kirill Martinov, che è direttore e cofondatore di Novaya Gazeta, è la testata dove lavorava Anna Politkovskaya, la giornalista d'inchiesta che è stata assassinata a Mosca 20 anni fa. Ecco, pochi giorni fa Martinov era ospite al Festival di Internazionale a Ferrara e Valeria Fraschetti lo ha intervistato.
3: L'obiettivo ultimo di Putin è restare al potere fino alla morte e per farlo ha bisogno della vittoria in Ucraina, ma i droni ucraini contro la Russia stanno complicando i suoi piani perché stanno facendo sentire il costo della guerra anche ai russi. Per questo Putin ora sta accelerando la distruzione delle città ucraine nella speranza di piegare Kiev e per questo sta aumentando gli attacchi ibridi in Europa nella speranza di fiaccare il nostro sostegno all'Ucraina e di dividerci. Vuole la vittoria come l'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale.
4: Mosca annuncerà una nuova mobilitazione?
3: Cercherà di evitarla per non aggiungere malumore, ma continuerà la mobilitazione silenziosa con arruolamento dei coscritti, ma anche di operai e studenti, grazie alle quote di reclutamento imposte ad aziende e università. Nel frattempo, il governo sta aumentando le tasse per sostenere il costoso sistema dei combattenti volontari.
4: Che spiragli di espressione trova oggi l'opposizione alla guerra in Russia?
3: Trova spazio sui social, su TikTok e Instagram, che per quanto ufficialmente banditi vengono usati grazie al VPN. A esprimersi sono soprattutto giovani terrorizzati dal paese in cui stanno crescendo, ma è sempre più la gente che vuole normalità. Se davvero l'opposizione alla guerra non esistesse, come il potere vuol far credere, allora perché mettere al bando Yablaka, l'unico partito che chiedeva la pace?
4: Martinov, lei, come molti dissidenti, dopo l'invasione dell'Ucraina è fuggito a Riga. Che aria si respira in Lettonia in questi giorni di accresciuti allarmi?
3: Tutti i paesi limitrofi che hanno avuto storicamente relazioni tragiche con la Russia sono attraversati dalla paura. La gente teme realmente una nuova occupazione e questi timori sono diventati più visibili nelle ultime settimane. Le autorità hanno fatto piani di evacuazione, anche perché la propaganda russa è attiva e sta spingendo il tema della presunta minaccia NATO su Kaliningrad. Sembra insomma che stiano preparando il terreno per un'operazione sotto falsa bandiera.
4: La guerra ibrida russa è fatta anche di assassini mirati. L'FBI ha rivelato che Mosca pianifica aggressioni a dissidenti all'estero. Lei e i suoi colleghi avete paura?
3: Non ci sentiamo al sicuro, ma la gente in Ucraina è esposta a rischi maggiori, quindi se il nostro lavoro giornalistico sulla guerra può aiutare in qualche modo a porvi fine, allora vale la pena rischiare.
1: Ecco, Paniccia, vengo a lei perché il tema della guerra ibrida ne parliamo da tanto, gli attacchi di Mosca, gli sconfinamenti, la questione di Kaliningrad, ma secondo lei Mosca ha intenzione, diciamo, di attaccare la NATO o, come diciamo faceva capire, intuire Caterina D'Oglio, ha paura che questo accada? Cioè, ci faccia capire meglio, insomma, a che punto siamo.
2: Cerchiamo di, come dire, fotografare la situazione dopo queste dichiarazioni comunque importanti di Trump, che non possiamo ignorare perché è una svolta nella guerra, e la svolta comprende anche naturalmente la guerra ibrida e comprende anche il rapporto con l'Europa, e allora dobbiamo mettere tutto insieme, nonché anche le vicende del Mediterraneo, ma sarebbe troppo. Parliamo di quello che ha detto Caterina, molto vero, la guerra ibrida non basta, la Russia in questo momento non ha un'intenzione, come tutti coloro che forse hanno l'intenzione di poter attaccare, ancora non è convinta perché non sa se la mobilitazione non riesce e non vorrebbe farlo perché è molto più comodo mettersi d'accordo con Trump che mobilitare quello che resta della capacità militare possibile in mezzo ai giovani. Quindi è chiaro che si può agire con un accordo di vertice come è stato fatto, e qui diciamo che Putin e Trump sono andati assolutamente lisci. Poi l'eventuale mobilitazione serve come pressione se per caso la vicenda di Trump alle elezioni in America non funziona, perché non è detto che tutto vada così come è stato deciso. Quindi potrebbe accadere che Zelensky ha ancora tempo, che possa rimanere ancora lì, che gli ucraini tentino di non, come dire, arrendersi, e tentino di resistere, e tentino ancora di colpire la Russia. Militarmente, lo abbiamo visto, secondo me non ce la fa, non riesce a fare la mobilitazione vera completa, non riesce a sfondare il fronte. Quindi ha dalla sua questa grande capacità che ha messo in atto, devo dire, con molta abilità, e che può portare in qualche modo, avendo ormai convinto Trump, ad una comunque tregua che sarà imposta all'Ucraina, ma non sarà attraverso la guerra ibrida, non sarà attraverso tantomeno la guerra militare. Diciamoci che qui si è posto un nuovo modo di trovare degli accordi, una nuova strana diplomazia, un nuovo modo per cercare di fermare le guerre. Esatto, che degli affari è di un fondo nel quale vengono coinvolti tutti, e in cui appare una cosa molto chiara: il tentativo comunque di tenere fuori l'Europa da tutto questo. C'è una voce interessante, l'ha esposta molto bene l'ambasciatore inglese, è il tentativo di dire: benissimo, a fronte di questo accordo generale sopra le nostre teste, noi cercheremo comunque di mantenerci, secondo il vecchio Churchill, nella scelta tra disonore e guerra, cercheremo di scegliere di continuare a sostenere l'Ucraina, e quindi di continuare ad andare su una linea dove forse altri paesi europei ci seguiranno. Tuttavia è chiaro che questo è un modo nel quale si può, come dire, resistere con l'Ucraina solo se Trump ha dei rovesci elettorali. Se Trump rimane padrone del campo e la scelta è questa, devo dire, per l'Ucraina conviene cominciare a pensare seriamente ad andare ad un tavolo delle trattative e cercare di concludere la guerra in maniera non disastrosa. Devo dirlo, abbiamo difeso gli ucraini, però ora siamo di fronte a un cambiamento così forte lanciato da Trump che bisogna cominciare a riflettere, dopo 5 anni di guerra, di massacri, dove sta il prossimo, come dire, la prossima scelta veramente strategica a favore di una scelta di un cessate il fuoco. L'Europa deve comunque prepararsi ad avere una nuova frontiera che l'attraversa militarizzata, che è una di quelle cose che vuole, non all'attacco, non è l'attacco che vuole Putin.
1: Forse
2: vuole
1: la deterrenza, quello di cui parlavamo, la deterrenza, però il problema è che senza l'appoggio degli Stati Uniti l'Europa è un po' persa, diciamocelo.
2: Sì, abbiamo l'arma atomica anche noi, sì, abbiamo l'arma
1: ce l'hanno
2: atomica,
1: Francia e Regno Unito,
2: sì,
1: ma non noi.
2: Non noi, e poi bisogna vedere anche, però dobbiamo dobbiamo capire quanto ha arrugginito l'apparato russo, perché
1: certo,
2: durante la guerra la dimostrazione non è stato molto forte. Quindi
1: dobbiamo chiudere professor Paniccia, grazie, direttore dell'Asce di Venezia, grazie a Caterina D'Oglio, grazie al tecnico Alessandro Adriani, a Emanuela Giurisato per l'organizzazione, un saluto da Alba Arcuri, appuntamento a domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Vi ricordo Rai Play Sound per ascoltarci. Ora vi lascio al GR delle 8.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Il centro di odontoiatria clinica Sant'Antonio è una nuova struttura

0: struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
1: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
0: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
1: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatria sant'antonio.it 049 688 8 771.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Raid Houthi sull'Arabia Saudita, missile colpisce l'aeroporto di Riyadh, strage, 12 morti, centinaia di feriti, l'ONU, grave escalation. E ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, Trump scarica Zelensky dopo l'accordo con Putin sul gasolio russo. La politica, il centrodestra conferma, arriveremo alla scadenza naturale della legislatura, nel centrosinistra nuova foto di gruppo dei leader alla ricerca di un'intesa su programma e primarie. Da Milano a Napoli, cortei pro-Palestina in oltre 50 città. A Torino, momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Alcuni striscioni shock inneggiano il 7 ottobre. Nubifragi e allagamenti, la conta dei danni. Sud Italia flagellato dal maltempo e la pioggia non sembra voler dar tregua. Un cambiamento solo da martedì. Con temperatura in calo e apertura delle scuole, tornano i virus influenzali e l'invito dei medici a bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi. Il ritorno di Paolo Iannacci, esce Scimmie ovunque, nuovo album del musicista che con un suono contemporaneo riflette sul mondo che ci circonda. Calcio, vincono il Napoli e l'Inter, ora sola in testa alla classifica, motori, alle 9 il motomondiale in Indonesia, alle 14 Formula 1 a Singapore con Verstappen in pole. Buongiorno da Danilo Giannese. Medio Oriente di nuovo in fiamme dopo l'ultimo pesante attacco dei ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, al cuore dell'Arabia Saudita, centrato l'aeroporto della capitale Riyadh. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Sì, attaccato l'aeroporto King Khalid di Riyadh, centrato da un missile lanciato dagli Houthi, ribelli filo-iraniani, 12 morti e 300 feriti, e terrorismo, risponderemo con fermezza, così il governo saudita che punta il dito contro i ribelli yemeniti e parla anche di crimine di guerra. Il missile è stato lanciato contro uno dei terminal passeggeri e ha ucciso viaggiatori e personale, ha detto allo scalo, e gli Houthi hanno anche sfiorato l'aeroporto di Dammam. La Farnesina sconsiglia di mettersi in viaggio per l'Arabia Saudita. Intanto la coalizione a guida di Riyadh ha sferrato attacchi nello Yemen, 3 morti, tra loro anche un bambino. L'ONU condanna l'aggressione degli Houthi, è una grave escalation, ha affermato l'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen Grunberg, esortando i ribelli a porre fine agli attacchi contro i civili in Arabia Saudita che mettono a rischio gli sforzi di pace nell'intero Medio Oriente e nello Yemen, dove si è riaccesa la guerra civile. E dagli Stati Uniti anche il presidente americano ha condannato il raid degli Houthi mentre valuta un intervento a fianco di Riyadh. E proprio il presidente americano è tornato al centro della scena anche sull'Ucraina, ha pronunciato parole di fuoco contro il leader Zelensky. Ma sentiamo il corrispondente da New York.
5: Trump attacca Zelensky dopo che il presidente ucraino ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente, dice l'inquilino della Casa Bianca. Zelensky avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo, insiste il presidente americano. Gli avevamo detto di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Venerdì la telefonata con Putin, di cui Trump aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che abbassare i prezzi dei carburanti per gli americani è per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. Obiettivo caro al presidente repubblicano, specie con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, con il suo partito che è indietro nei sondaggi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
4: E per ora nessuna reazione ulteriore da parte di Zelensky, che per le sue critiche all'accordo di Trump con Putin sul gasolio di qualche giorno fa ha invece incassato il sostegno dell'Unione Europea. Le nuove bombe su Zaporizhia, la risposta russa al regalo di Trump, aveva detto Zelensky, dopo gli ultimi attacchi russi in Ucraina che hanno provocato 20 vittime a Zaporizhia. Intanto la delegazione di Kiev ha abbandonato in anticipo il tavolo negoziale che era in corso con gli americani. Il Cremlino invece ha celebrato l'attacco di Trump contro il leader ucraino. Parole storiche hanno affermato i vertici di Mosca.
3: E noi torniamo in Medio Oriente. Nuovi raid condotti da Israele nel sud del Libano, dallo Stato ebraico, attacchi anche in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Una situazione che ha indotto l'autorità nazionale palestinese a posticipare di un anno le elezioni. La corrispondente da Gerusalemme.
0: Il rinvio era nell'aria già da giorni. Ieri a dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas. Le elezioni legislative palestinesi non si terranno a fine novembre, bensì nel settembre del prossimo anno. Da quasi 20 anni i palestinesi non rinnovano il loro consiglio legislativo. Ora questo ennesimo rinvio, dettato secondo l'autorità nazionale palestinese dalle condizioni nei territori che ne impedirebbero lo svolgimento, ma ufficiosamente anche da conflitti interni e il timore di Abbas di una pericolosa alleanza tra Hamas e i fuoriusciti di Fatah. Ormai ultra novantenne, Mahmoud Abbas frena qualsiasi cambiamento. Alle elezioni politiche di 20 anni fa, Hamas conquistò la striscia di Gaza, alle urne, mesi dopo, ne prese definitivamente il controllo. Territorio che dopo 2 anni di guerra e a 1 anno dal cessato il fuoco dichiarato continua ad essere obiettivo di attacchi mirati da parte di Israele. In 2 giorni altre 10 persone sono state uccise, mentre in Cisgiordania la violenza dei coloni aumenta di giorno in giorno e provoca lo spostamento di intere comunità dalla propria terra. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Le 8:06, questa è Rai Radio 1. La politica, il centrodestra, dopo la riforma elettorale, allontana l'ipotesi di voto anticipato.
6: Una legge elettorale che garantirà stabilità e governabilità al paese, da tutto il centrodestra si assicura arriveremo alla scadenza naturale della legislatura, e da Fratelli d'Italia si sottolinea come ora i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati. Galeazzo Bignami.
7: In 4 anni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani.
6: Pensiero condiviso anche da Forza Italia, Roberto Occhiuto.
8: Io spero che si voti a fine legislatura, il centrodestra avrà più tempo per continuare nel suo lavoro di governo e soprattutto la destra populista sarà meglio conosciuta dagli italiani e si sconfierà.
6: Flat tax, lotta al caro energia, è una manovra che abbia il contributo delle grandi banche, insiste la Lega, con Matteo Salvini che poi rilancia sulla candidatura del sindaco di Milano. Se non si decide insieme si facciano le primarie, vadano da soli, la risposta che arriva dagli alleati azzurri lombardi. Dalla festa del foglio il presidente del Senato La Russa invita tutti all'unità di coalizione, no al muro contro muro. Poi sulla legge elettorale sono fiducioso, dice che passerà il vaglio della consulta. Alessandra Allegra, GR1.
3: E sul fronte opposto i leader del centro-sinistra si ritrovano alla festa del quotidiano Il Manifesto, tra punti

0: comuni e nodi ancora da sciogliere.
1: Su politica estera e leadership di coalizione, il centrosinistra, al di là di abbracci e baci a distanza, resta diviso. A favore dell'invio di armi all'Ucraina, i segretari di PD e Più Europa, Elly Schlein e Riccardo Maggi, mentre Verdi Sinistra con Bonelli Fratoianni e il 5 Stelle Giuseppe Conte ribadiscono il loro no.
2: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale e non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
1: Nonostante tutto c'è desiderio di sintesi comune, per ora si sostanzia nelle critiche al governo Meloni, ma secondo Schlein è a portata di mano.
3: Siamo chiusi anche una notte intera, l'importante è che usciamo da lì uniti.
1: Anche Conte assicura, con un confronto serio in un paio di settimane, si chiude il programma. Resta però il nodo primarie. La segretaria PD insiste, leadership a chi le vince o a chi prende un voto in più, niente, terzo nome. E aggiunge, c'è chi invita a guardare al centro e ti fa larghe intese, noi no. La regola del partito maggiore non va bene a Conte perché, sostiene, sarebbe a prioristica, meglio le primarie. Nella foto di gruppo progressista ancora niente, gambe centriste. In attesa di capire se si aggiungeranno Franco Gabrielli ed Ernesto Maria Ruffini, varano il nuovo partito più uno, mentre Pier Ferdinando Casini lascia, non mi ricandido, l'annuncio, dopo 44 anni dirò addio al Parlamento. Francesco Macaro, GR1.
0: Caro carburanti, cala leggermente il prezzo medio del diesel ai distributori, 2,25 € al litro, e così il governo per ora sceglie di non ricorrere alle accise mobili.
4: C'è ancora tempo per le accise mobili. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'Eni per il gasolio a 2,19 € al litro allenta la pressione sul governo e rende meno urgente un intervento sui carburanti. Innanzitutto perché il prezzo del petrolio si è contratto e questo riduce proprio l'extragettito IVA destinato a finanziare lo strumento. Inoltre l'esecutivo potrebbe scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per puntellare i conti pubblici in vista della manovra. Sono risorse preziose. Il documento programmatico di finanza pubblica che Giorgetti presenterà domani alla Camera prevede per il 2026, al netto della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia per energia e difesa, un deficit al 2,9% del PIL che consentirebbe finalmente di uscire dalla procedura di infrazione. Martedì toccherà al Parlamento esprimersi sullo scostamento di bilancio. Sempre martedì il Consiglio dei Ministri si esprimerà sul documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro metà mese. Gelsomina Testa, GR1.
0: Quella di ieri è stata una giornata di manifestazioni per la Palestina in oltre 50 città italiane. I cortei hanno attraversato pacificamente le grandi città, Milano, Roma, Napoli, dove era presente anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Qualche tensione a Torino, comparsi alcuni striscioni inneggianti al 7 ottobre. In molti casi, come a Bologna, la protesta Propal si è unita a quella contro le politiche del governo Meloni.
5: Movimenti studenteschi, rappresentanti dei giovani palestinesi, sindacati autonomi hanno attraversato il centro storico di Bologna scandendo slogan che inneggiavano a una Palestina libera dal fiume al mare e criticavano le scelte del governo Meloni su difesa e istruzione.
6: Allora, noi siamo gli studenti di Osa e di Cambiare Rotta, oggi siamo scesi in piazza, appunto sul nostro associazione c'è scritto facciamo come in Francia, respingiamo sionismo e fascismo Palestina libera, perché insomma come studenti e studentesse ci appelliamo a quello che i nostri coetanei stanno facendo non solo in Francia ma in tutto il mondo per combattere quelle che sono le politiche del nostro governo, che è un governo che in questo momento sta aumentando la spesa bellica diminuendo la spesa sociale.
5: Per questo docente è necessario il confronto e l'approfondimento in classe su ciò che accade in Medio Oriente.
7: Noi vorremmo che ci fosse più storia e meno decreti per decidere che cosa bisogna insegnare in classe, ecco. Discutere la storia, confrontarsi direttamente con i testi, con il passato per capire il presente, questa è la strada prioritaria.
5: Da Bologna, Giancarlo Rossi, GR1.
0: L'inchiesta sull'aggressione della minicar a Roma all'attore Davide Jacopini, ascoltato dai magistrati il proprietario di un veicolo uguale a quello oggetto dell'inchiesta, il quale ne ha denunciato il furto. Gli inquirenti hanno tuttavia escluso che possa essere collegato alla vicenda. Restano molto gravi le condizioni di salute dell'attore, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino con un calcio sferrato dal passeggero della minicar. Altri 5 gli episodi simili denunciati. E ora l'ondata di maltempo che ha investito il sud Italia. Sono state decine le frane e gli smottamenti in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria.
8: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine, ho perso
9: proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
10: Questa è la situazione a Melito Portosalvo, in provincia di Reggio Calabria, dove la forza della pioggia, 195 mm caduti in 12 ore, ha provocato diverse voragini e trascinato sugli scogli alcune vetture. In Puglia invece, molti danni a bar.

0: dove sono finiti sott'acqua la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi cittadini, e a Lecce e nel Salentino, che anche oggi sono interessati dall'allerta arancione. Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, e disagi a Napoli. Nel quartiere di Materdei, gli abitanti di un palazzo hanno estratto un uomo dalla voragine dove era caduto con la sua auto. La situazione più grave resta quella della Sicilia, dove sono ancora in codice rosso due dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. Sull'isola di Lipari, invece, riprenderà anche oggi il lavoro di rimozione dei detriti provocati dall'esondazione dei due torrenti Ponte e Valle. Daniele Lettig, GR1.
1: E allora sentiamo come si evolverà il meteo nelle prossime ore con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora piogge temporali localmente intensi in Abruzzo e Marche e un po' tutte le regioni meridionali. Ancora domani molta pioggia al sud, attenzione nuovamente alla Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e parte della Puglia. Per un cambiamento bisognerà aspettare martedì, sembrerebbe esserci una seconda parte della settimana più mite, più stabile, con sole.
1: E con l'arrivo dell'autunno e la ripresa della scuola sono in crescita le infezioni respiratorie e i medici invitano bambini, anziani e fragili a vaccinarsi.
3: Siamo all'inizio della stagione influenzale, la gran parte dei casi però sono dovuti agli altri virus cugini, aderovirus, rinovirus, un po' di Covid, meno cattivo del passato.
4: Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, spiega l'origine delle infezioni respiratorie che in questi giorni si manifestano con sintomi come febbre, tosse e raffreddore.
3: Manifestazioni in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
4: Per i grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
3: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre, il periodo migliore. Suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster. La vaccinazione, a mio avviso, è un'opportunità per tutti, gratuita per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e dai 60enni in poi, anche per le persone di ogni età con problemi cronici.
4: Eleonora Belviso, GR1.
1: Stretta sulle e-bike, in arrivo multe fino a 15.000 euro sulle biciclette a pedalata assistita truccate, modifiche che possono farle sfrecciare anche a 70 km all'ora. Diversi comuni si stanno attrezzando per le verifiche. In base al codice della strada possono avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW 0,5 se adibite al trasporto di merci. Secondo una stima di Assoutenti e FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, in Italia circolano 1.800.000 e-bike, il 50% in più di 5 anni fa. A Torino è il fine settimana di portici di carta, eventi, incontri, presentazioni, ma soprattutto il gusto di passeggiare in una libreria all'aperto lunga 2 chilometri.
5: Per me è un sogno, perché amo i libri, quindi più ce n'è meglio è.
6: La festa è iniziata, i portici di via Roma invasi dalle bancarelle, 71 librerie torinesi, 56 case editrici, 46 espositori del libro ritrovato. La 19ª edizione dedicata a Dario Fo nel centenario della nascita e a 10 anni dalla morte. Nel programma anche l'incontro Dario Fo, San Francesco e la rivoluzione della gentilezza con il figlio Jacopo.
7: Siamo in un momento, direi, tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Ci sono delle ricerche scientifiche molto autorevoli che dicono che se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
6: Fitto il programma di appuntamenti, oltre un centinaio, in Piazza San Carlo, il centro della festa, con mini portici dedicati ai bambini e ai ragazzi, le iniziative delle istituzioni culturali della città.
8: È un qualcosa veramente di bello e che dà l'opportunità a tante librerie di farsi conoscere.
9: Torino, Maria Elena Spagnolo, GR1.
1: La musica, il 16 ottobre esce il nuovo disco di Paolo Iannacci, già anticipato dal brano Politically Topless con Elio, un album che con un suono contemporaneo invita a riflettere sul mondo che ci circonda. La nostra intervista.
10: Il ritorno di Paolo Iannacci con Scimmie ovunque. Chi sono queste scimmie?
11: Torna Paolo Iannacci a raccontare le scimmie, le mie paure, no? Le mie paure della guerra, dell'essere un saltimbanco che con i tacchi va da Lambrate fino a Tonga, paura della povertà, dell'essere sfruttati, questo desiderio almeno di raccontarlo per chi magari può assumere questo pensiero e reagire.
12: Ma si può dire cimitero?
10: Un artista deve essere anche in grado di dire le cose come vuole, e quindi arriva questo.

0: questa canzone con Elio dell'ipocrisia del politicamente corretto.
1: Dover fare autocensura in scrittura. Poi io sono nato con degli artisti come Dario Fo, come mio padre, che se ascolti dei brani di mio padre oggi non avresti mai potuto scriverli. Questo è un grande problema.
0: Abbiamo citato papà, c'è anche un omaggio a Enzo.
1: Sì, più di uno. C'è un brano suo che è Due Gelati e un brano mio. E ho preso spunto da dove vivevo, da questo incrocio a Milano in Città Studi. Ha visto tanta vita passare, oltre la mia, la sua, quanti drammi, quanti amori ha visto passare.
0: Marcella Sullo, GR1.
2: Una vita che lo fa.
3: Le 8 e 18 minuti, ora la pagina sportiva, subito dopo L'aria che respiri con Sonia Filippazzi. Nella puntata di oggi, la presenza crescente delle grandi imprese di gas e petrolio negli appuntamenti internazionali sulle politiche per limitare il riscaldamento globale. E poi, dal Belgio all'Italia, tornano le manifestazioni di piazza per il clima. E allora, restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Stefano Siani. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buona domenica.
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Giorgio Germanò e dalla redazione sportiva. Calcio in primo piano, sabato in Serie A all'insegna del fattore campo. Vincono l'Inter 3-0 contro il Parma del nuovo tecnico Gilardino, nero-azzurri al momento da soli in testa alla classifica. Vince anche il Genoa 2-1 nei confronti della Fiorentina, confronto fra blasonate in bassa classifica. E nell'ultima partita del sabato il Napoli non sbaglia al Maradona, sentiamo.
6: Profeta non solo in patria con il Belgio, Kevin De Bruyne è stato splendente anche con il Napoli. Un gol nel primo tempo sul rigore, uno alla fine, in mezzo il 2-0 di Lang. De Bruyne è stato anche generoso con Højlund, gli aveva ceduto il rigore, poi parato da Palmisani, che si era mosso in anticipo. Per la ripetizione, Allegri ha chiesto al belga di tirare, fuori classe ritrovato.
7: Era in crescendo, anche all'inizio è arrivato ad agosto, ha fatto le buone partite, dei buoni mezzi tempi. E poi in nazionale sicuramente giocando ha migliorato la condizione, quindi siamo tutti molto contenti.
6: La vittoria con il Frosinone, brillante ma poco concreto, ha portato buone notizie. Neres di nuovo titolare come Badiashvili, efficace nel passaggio alla difesa a tre. È tornato anche McTominay, così il Napoli all'attacco fin dall'inizio può pensare a risalire in campionato. Deve farlo subito in Champions, martedì a Villarreal. Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
5: E oggi si ricomincia con 5 sfide, programma aperto da Como-Roma alle 12.30, alle 15 invece un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, alle 20.45 la domenica della Serie A si chiude con Cagliari-Juventus. Ed è anche giorno di Gran Premi, alle 9 sulla pista di Mandalika in Indonesia parte la gara regina del motomondiale, ci dice di più Luca Cesare.
8: E sarà una sorta di ultima spiaggia per Aprilia dopo il disastro di ieri con la caduta di Bezzecchi e Raul Fernandez al via. Partiranno rispettivamente secondo e primo anche oggi. Il Martin, che ha avuto problemi di pressione gomme, si è dovuto accontentare della quarta posizione quando guidava invece la sprint. Marc Marquez, che parte quarto e proverà a difendere la sua leadership nel mondiale. Nel frattempo però in Indonesia, in archivio le gare di Moto3 e Moto2, in Moto3 la decima vittoria stagionale di Massimo Chiles, che per il 18enne di Murcia vale anche il titolo mondiale. Quarto Matteo Bertelle, giù dal podio per 94 millesimi. Ottavo Guido Pini. In Moto2 ancora vittoria spagnola con Guevara davanti a Manu Gonzales nel mondiale. Manu Gonzales a 5 punti e mezzo di vantaggio su Guevara, non Arbolino. 12° Lunetta dalle 8.55. Il racconto della gara qui su Radio 1 e Radio 1 Sport.
5: Grazie a Luca Cesaretti. Formula 1 invece al via, alle 14 si corre a Singapore.
9: Le occasioni colte, quelle perse, le opportunità. Singapore come il mare che, diceva il comandante Marco Ramius citando Cristoforo Colombo in Caccia all'Ottobre Rosso, concederà a ogni uomo nuove speranze, come il sonno porta i sogni. È stato il sabato di Verstappen, l'olandese ha vinto la sprint race e si è pure preso la pole per la gara vera a Singapore, pista che sembrava maledetta per lui. Occasione colta anche da Antonelli però, quarto nella sprint, il leader del mondiale ha guadagnato altri 5 punti su Russell, che ha sbattuto sotto la pioggia mentre era in testa, e complice la penalizzazione dell'inglese che in gara scatterà dal fondo, col quarto fatto tempo in qualifica si mette nelle condizioni di avvicinare ulteriormente il titolo. Le occasioni perse, quelle del sabato ferrarista invece, nella sprint Hamilton secondo e Leclerc terzo, ma soprattutto in qualifica. L'inglese, il più rapido in Q1 e Q2, sbaglia due volte l'ultima chicane in Q3, fermandosi al terzo posto. Meglio Leclerc, che chiude ad appena 54 millesimi da Verstappen. La pole era alla portata, certo, ma la rossa c'è e in gara sarà battaglia. Le opportunità, appunto, come il sonno porta ai sogni. Manuel Codignoni, GR1.
5: Chiudiamo con il ciclismo, Giro di Lombardia con un record di gioventù.
10: Senza Pogacar tocca un altro fenomeno generazionale. Dopo 5 edizioni appannaggio del cannibale sloveno, è Paul Sexas a conquistare il Giro di Lombardia per concludere così un 2026 che lo ha visto imporsi nonostante la giovane età. Sul Civiglio, penultima salita di questa edizione del Giro di Lombardia, Sexas rompe l'indugi, attacco potente che non lascia alcuna possibilità agli avversari. A 20 anni, compiuti il 24 settembre, Sexas è il più giovane di sempre a vincere la classica delle foglie morte davanti a Eric Mas e a Giulio Ciccone, terzo sul gradino del podio.
11: È un podio in un monumento, è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa, però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
10: Da Como, Cristiano Piccinelli, GR1.
5: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
17: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
16: Che fai?
17: Lavoro per la salute del corpo.
16: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
17: Una parte? Al massimo una particella.
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
20: Tutti per Orocash.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
23: E a chi produce cose buone?
22: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
25: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
26: Onda Verde. Viaggiare informati.
0: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:27, apriamo in A14, Ancona-Pescara, tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara, attenzione alla guida per una perdita di carico. Sulla statale 3 via Flaminia in Umbria, nei pressi di Spoleto in direzione Fano, si registra invece un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, tra Colleferro e Valmontone verso Roma, segnalati rallentamenti per un incidente causato dallo sbandamento di una vettura. E sempre in A1 sullo stesso tratto, allo svincolo di Frosinone, altro incidente in uscita per chi proviene da Roma. Ci spostiamo in A16, Napoli-Canosa, in Puglia, tra Candela e Cerignola, raccomandata prudenza alla guida per la presenza di animali sulla strada. Andiamo ora in A2, l'autostrada del Mediterraneo, in Calabria, nei pressi di Mormanno, in direzione dell'allacciamento con la A30, il traffico è rallentato per un incidente. Infine andiamo a chiudere in Sicilia, in A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Mondello, in direzione Palermo, il traffico risulta rallentato. È tutto, prossimo appuntamento tra 2 ore, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Quattro ministri in regione in meno di 48 ore, oggi quella della disabilità Locatelli, ieri Urso, Bernini e Valditara, che da Monfalcone dice il burka andrebbe vietato anche in strada. A Trieste, gremita di turisti e appassionati della vela, è il giorno della barcolana. I nastri di partenza, più di 1850 barche. Alle 10:30 un colpo di cannone annuncerà la partenza. Due alpinisti di 70 e 46 anni feriti in un incidente sopra Gemona. Uno è grave, per recuperarli è stato necessario l'impiego di 2 elicotteri. Il ministro Urso indica il porto di Trieste come un hub strategico per le materie prime critiche e sostiene l'amministrazione straordinaria di StarTech. La collega Bernini visita Porcia, la Cimolai, alle prese con la costruzione nel deserto cileno di Atacama di ELT, il più grande e potente telescopio mai realizzato al mondo. Oggi si celebra la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, celebrazioni religiose e deposizioni di corone in tutti i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia. Monumentale opera del Tiepolo esposta al Castello di Udine, si tratta del giudizio finale, protagonista della mostra L'ospite illustre, allestita nella Galleria d'Arte Antica. Cala il sipario sulla 45esima edizione delle giornate del cinema muto di Pordenone, 250 i titoli proposti a oltre un migliaio di esperti e appassionati provenienti da 42 paesi. Serata amara per il basket friulano e giuliano, l'APU Udine perde in casa contro Trento e la pallacanestro Trieste cade in volata a Varese per 85-84. Le 8:31, buongiorno e buona domenica da Alessandra Zigaina. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 17 gradi, il mare è quasi calmo con una temperatura di 22 gradi e mezzo. A Udine 14 e mezzo, Pordenone 14, Gorizia 11 e mezzo, Forni di Sopra e Tolmezzo 9, Tarvisio 8, Piancavallo 7 e mezzo, Pada 4, Monte Zoncolan 5,5, Monte Lussari 4, Grado Lignano 17, con una temperatura del mare di 20 gradi in entrambe le località. Le previsioni: oggi al mattino avremo cielo poco nuvoloso,

0: con bora moderata sulla costa. In giornata cielo sereno sulla costa, con borino, cielo poco nuvoloso variabile in pianura e sui monti. Dal pomeriggio maggiore nuvolosità sui monti, mentre sulla costa dovrebbe prevalere la brezza. Tra poco sentiremo il resoconto della visita dei tre ministri ieri in regione, ma partiamo da Trieste, dove c'è tantissima gente che si sta preparando ad assistere dal lungomare, ma anche dai punti panoramici del Carso, alla Barcolana, la più affollata regata del Mediterraneo. Alle 10:30 un colpo di cannone, come avete sentito, annuncerà la partenza della gara, ma sentiamo un aggiornamento sul numero delle barche iscritte e sulle condizioni meteo da Andrea Saule.
1: Buongiorno dalle rive di Trieste. Il vento, la bora è entrata ieri sera attorno alle 11 e diminuita in intensità nel corso della notte, anche se le raffiche non sono mai state forti come era previsto. Sul campo di regata, insomma, ci sono e ci saranno condizioni ideali, con un leggero borino che scenderà ancora a partire dalle 10:30, orario della partenza della Barcolana. Sono 7 in meno dell'anno scorso le barche iscritte, 1858. La vera sfida a questo punto diventa portarne il più possibile al traguardo dopo il record del 2025. Favorito, nemmeno a dirlo, le due barche del team Fast and Furious, cioè Arca di Furio Benussi, plurivincitrice che viene da 3 successi consecutivi, e M07, timonata da Giulia Scione e Marta Benussi. Ha investito molto anche Prosecco Doc con vele nuove e un team molto competitivo. Parlando del colore, notte di festa a Trieste, un fiume di persone sulle rive e soprattutto in Piazza Unità, con eventi come il DJ set anni 90 targato Fargetta e Albertino. Complessivamente almeno 50.000 persone in giro, veramente difficile muoversi anche a piedi negli stretti vicoli di Cavana. Appuntamento per la regata, ricordiamolo, ore 10 su Rai Sport e Rai 3 bis.
0: La cronaca: due alpinisti di 70 e 46 anni, entrambi residenti nel Pordenonese, sono rimasti feriti ieri durante un'arrampicata sullo spigolo del Glemine, sopra Gemona del Friuli. L'incidente è avvenuto nell'ultimo tratto della salita, quando il capo cordata è precipitato per circa 10 metri, finendo addosso al compagno che si trovava in sosta per assicurarlo. Il primo è poi scivolato per altri 10 metri nel canale boschivo sottostante. L'allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della stazione di Udine Gemona e l'elisoccorso regionale. Le operazioni di recupero complesse per la posizione dei due feriti imbarellati in parete a 570 metri di altitudine hanno richiesto l'impiego di 2 elicotteri. Il capo cordata ha riportato traumi molto seri. L'intervento si è concluso poco prima delle 19. A Monfalcone ieri mattina e più tardi a Sacile c'era il ministro dell'istruzione Valditara. Dopo l'annuncio del tetto al numero degli studenti stranieri nelle classi, ha avuto un incontro sollecitato dalla ex sindaca ed europarlamentare Cisint, nel quale ha auspicato, tra le altre cose, che il divieto di indossare burka e niqab venga esteso anche fuori dalla scuola.
2: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è venuto a Monfalcone per spiegare le ragioni del decreto legge che, tra le altre cose, prevede un tetto in classe del 30% di bambini stranieri che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Lo ha fatto in una visita istituzionale seguita da una conferenza stampa aperta al pubblico organizzata dalla Lega, un appuntamento criticato dal Partito Democratico e dalla CGIL per come si è svolto. Il confronto a porte chiuse è stato con 3 presidi e 2 professori delle 4 scuole della città e con la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Patrizia Pavatti, tra gli altri. Dall'incontro è emersa una separazione tra le comunità, anche tra bambini, ha detto il ministro.
3: Delle separazioni che discendono dalla autoghettizzazione culturale che in alcuni casi si realizza proprio qui a Monfalcone, proprio qui in queste scuole.
2: Valditara non ha chiarito se e a quante classi a Monfalcone si applicherà il tetto del 30%, ma ha ribadito che l'obiettivo è evitare le scuole ghetto.
3: Ho avuto il sapore dell'Alabama anni 50, le scuole per i bianchi e le scuole per i neri. Ecco, questo non può essere nel nostro paese.
2: Poi ha difeso il divieto di copertura del volto a scuola, augurandosi che sia esteso ovunque, e l'obbligo di insegnamento dell'italiano ai genitori che non conoscono la lingua. Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: A Trieste invece, in piena vigilia di Barcolana, il ministro Urso ha avuto un incontro in prefettura sulla crisi StarTech.
4: Nel futuro di Trieste c'è il ruolo di hub strategico del porto per le materie prime critiche fondamentali per le imprese europee, che si inserisce, ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, nel più ampio progetto proposto a Bruxelles insieme all'Olanda sui siti pilota di deposito e stoccaggio. Ma nel presente della regione ci sono anche le crisi industriali, come quella di Startech. Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy.
5: Il ministero darà il suo pieno supporto affinché questa vertenza sia posta sulla giustizia.

0: possibile, ma i tempi sono stretti. Antonio Rodà, segretario generale UILM Trieste Gorizia.
1: A giorni scade il contratto di solidarietà che sta dando, diciamo, il grosso delle finanze ai lavoratori. Ricordiamo che la proprietà non sta erogando gli stipendi. Far partire l'amministrazione straordinaria prima possibile ci permetterebbe anche di ragionare su che ammortizzatore sociale possa accompagnare questo percorso.
0: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E ieri in visita in regione c'era anche Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, che a Porcì ha fatto visita alla Cimolai, gruppo che si occupa di grande carpenteria in acciaio, ingaggiato tra l'altro per la costruzione di quello che è destinato a diventare il più grande telescopio ottico e a infrarossi del mondo.
3: Dalla cultura del lavoro all'innovazione tecnologica, passando per il rapporto tra università e imprese, sono alcuni dei temi affrontati durante la visita dei ministri Anna Maria Bernini e Luca Ciriani all'azienda Cimolai, protagonista di grandi progetti internazionali a partire dal telescopio ELT in costruzione nel deserto cileno di Atacama. Anna Maria Bernini, ministra per la ricerca e l'università.
4: Mettere insieme l'università, la ricerca, l'impresa, il lavoro produce risultati per tutti. Consente all'università di capire di che cosa ha bisogno l'impresa e all'impresa di avere la ricerca all'interno delle proprie strutture.
3: Con il collega Ciriani e il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, Bernini ha parlato anche dell'idea di creare un hub universitario a Pordenone.
4: L'idea è molto interessante, ma non per lasciare i ragazzi e le ragazze di Pordenone a fare l'università a Pordenone, ma per portare studenti stranieri.
3: All'orizzonte della Cimolai nuove acquisizioni e progetti di crescita. Luigi Cimolai.
5: L'azienda è impostata sul quello che può essere la tecnologia, sempre più all'avanguardia, ed è impostata anche sui brevetti che si possono fare. Per esempio sull'ELT, sul telescopio, sono stati fatti 18 brevetti.
3: Inevitabile il riferimento all'avvertenza sul futuro del vicino stabilimento Electrolux. Porcia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Per concludere con le presenze di ministri in regione, questa mattina quello delle disabilità Alessandra Locatelli sarà a Trieste alle 10.30. Parteciperà alla conferenza dal titolo Sport e Disabilità organizzata nell'ambito di Barcolana. L'appuntamento è sotto la nave Vespucci al molo dei Bersaglieri. A Trieste la palestra della scuola Don Milani di Altura è stata intitolata ieri, presente la sottosegretaria Frassinetti di Fratelli d'Italia, a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso a Milano nel 1975 da estremisti di sinistra. Critico il centro-sinistra, che parla di un'azione pretestuosa che punta a piantare bandierine senza essere condivisa con la comunità scolastica e col Consiglio Comunale, e per di più intitolando la palestra ad una persona che non ha legami con la città. Oggi ricorre la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre. Istituita ufficialmente nel 1998 su richiesta dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi, è un momento di ricordo e riflessione per onorare chi ha perso la vita o subito gravi conseguenze sul posto di lavoro. Numerosi gli appuntamenti previsti oggi in regione, nei vari capoluoghi di provincia, dove è prevista una messa e poi la deposizione di una corona d'alloro. I comuni che segnalano casi di evasione fiscale incassano il 50% di quanto accertato, ma su 215 comuni del Friuli Venezia Giulia lo hanno fatto soltanto in 4.
0: Esiste una normativa che garantisce alle amministrazioni locali che segnalano casi di evasione fiscale il 50% di quanto accertato. Nel 2025 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai comuni della nostra regione un contributo di solo 12.322 euro, secondo quanto emerso dagli studi della CGA, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre, basati su dati Istat e del Ministero delle Finanze. Su 215 comuni del Friuli Venezia Giulia solo 4 hanno trasmesso segnalazioni qualificate. Si tratta di Trieste, Romance di Sonso, Turriaco e Gorizia, che si divideranno poco più di 6.000 euro. Poche denunce e cifre che la CGA sembrano troppo basse. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA.
6: Se solo 4 comuni su 215 hanno segnalato al fisco delle anomalie, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
0: Denunciare, spiega la CGA, non è semplice per un comune. Bisogna fornire dei riferimenti precisi e costruire un caso con dati e cifre verificate. Molto spesso gli impiegati comunali non sono formati per un lavoro del genere, oppure le amministrazioni locali sono tutto organico. E poi, secondo la CGA, potrebbe anche non essere conveniente dal punto di vista elettorale.

0: Generale, Trieste, Vanessa Strizzi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Società Filologica Friulana si riunisce oggi a Tavagnaco per celebrare il 103° congresso sociale. La giornata si apre alle 9:30 in Piazza Libertà a Feletto col benvenuto della Filarmonica di Pozzuolo. Proseguirà alle 10 nella chiesa parrocchiale, sempre a Feletto, con la messa. Alle 11 al Teatro Comunale Paolo Maurenzig si apriranno i lavori. Il giudizio finale, un importante dipinto di Giambattista Tiepolo al Castello di Udine. La monumentale tela è protagonista della mostra L'ospite illustre nella sala Aldo Rizzi della Galleria d'Arte Antica al servizio.
2: Sembrano quasi dialogare tra loro, tra le luci soffuse della Galleria d'Arte Antica del Castello di Udine. Leggeri, circondati dalle nuvole, delicati nelle sfumature e nei cromatismi. L'angelo custode, il San Francesco di Sal, le allegorie di virtù e nobiltà che trionfano sull'ignoranza, alcuni dei capolavori udinesi di Giambattista Tiepolo, e il nuovo arrivato, l'ospite illustre del castello, il giudizio finale del maestro veneziano. Per la prima volta in mostra nel capoluogo friulano grazie a uno scambio di opere tra i civici musei e le gallerie d'Italia Intesa San Paolo di Vicenza. In Veneto, nell'ambito di una mostra dedicata al figlio di Giambattista, Gian Domenico, da Udine è arrivato in prestito il Consilium in Arena, che era esposto proprio in questa sala. Databile tra il 1730 e il 1747, tela dalle grandi proporzioni, il giudizio finale fu probabilmente concepita come modello preparatorio per la decorazione del soffitto di un edificio. La scena è infatti organizzata come se lo spettatore la osservasse dal basso, le figure disposte secondo un movimento a spirale che conduce al centro della scena. Lì, immerso nella luce, il Cristo benedicente, circondato dagli angeli e dai giusti, sollevati verso il paradiso. Nella parte inferiore, i dannati ricacciati dai demoni nelle fiamme dell'inferno. Il giudizio finale sarà protagonista della sala dedicata al Tiepolo fino al 17 gennaio 2027. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Fede ed eresia è il tema del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone che si apre oggi alle 15:30 in Duomo con l'omaggio a Papa Leone portato in scena dal gruppo vocale italiana Gio Consort diretto da Matteo Cesarotto. Al pubblico sarà proposta la messa da Requiem che state ascoltando, scritta da Lorenzo Perosi nel 1903 per i funerali di Papa Leone XIII, esecuzione che sarà proposta successivamente nella Basilica di San Pietro a Roma per l'omaggio all'attuale pontefice. E si apre oggi alle 20:30 all'Abbazia di Sesto al Reghena il Fa Diesis Accordion Festival 2026 col tradizionale appuntamento Mantice Sacro. Protagonista il trio Renovation in concerto italiano, un raffinato viaggio tra Vivaldi, Bach e il Novecento. Cala il sipario sulla 45esima edizione delle giornate del cinema muto, dove sono stati presentati 250 titoli provenienti da 67 archivi di 19 paesi. Gli accreditati hanno superato il migliaio provenienti da 42 paesi. Serata amara per il basket, siamo allo sport, per il basket friulano e giuliano. L'APU Udine ha perso in casa contro Trento e la pallacanestro Trieste è caduta in volata a Varese per 85-84.
3: Un fischio dubbio, a meno di un secondo dal termine, condanna la pallacanestro Trieste sconfitta a Varese dopo una rimonta. 85-84 il finale per i padroni di casa che trovano con Della Valle libero su tre tentativi che lascia i biancorossi a 0 punti in classifica. Dopo una partita difficile giocata con voglia e determinazione ma con percentuali da 3 punti molto basse, inferiori al 20% per tutto l'incontro, la squadra di Taccetti trova insperate energie nel finale. La Jai Jones trascina i giuliani con 5 punti consecutivi con una bomba di Della Valle e rimette la partita sui binari della squadra di casa. Lo stesso americano, dopo un brutto infortunio a McDermott e un problema fisico che costringe Trieste senza Ross negli ultimi minuti, sigla prima la tripla al meno 2 e quindi quella del pari con 9 secondi da giocare al termine di un'azione individuale. Della Valle però è furbo a cercare il contatto e Candussi e De Angeli abbassano ingenuamente le braccia sul tentativo dell'ex Brescia. 1-3 della lunetta e partita finita. Miglior marcatore dei triestini, Ross. In casa cade invece Udine al Carnera sottotono contro una Trento non irresistibile. Friulani sconfitti anch'essi nel finale. Battle firma meno 3, 57-60 con assist di Shishko e McBlini in meno 1.

0: 1 subito dopo sul passaggio splendido di Benzius. Trento trova un 5-0 firmato Olivari, poi si prosegue punto a punto. Brown e lo stesso Olivari firmano il break a 1 minuto e mezzo dalla fine. Valentine forza la conclusione e per i bianconeri arriva la prima sconfitta stagionale. 66-74, miglior marcatore Valentine, impreciso dalla lunga distanza. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La pallanuoto Trieste femminile ha vinto per 18-15 contro l'Uvs Budapest al debutto nella qualification round della Champions League in corso a Berlino. Le alabardate hanno rimontato dopo essere finite sotto 3-0 e hanno conquistato 3 punti importanti nella corsa alla qualificazione alla fase a gironi. La pallanuoto tornerà in acqua domenica 11 ottobre alle 12 contro lo Spandau. E la pallanuoto Trieste maschile ha vinto 16-21 sul campo della Lazio Nuoto e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in Serie A1 maschile dopo un avvio complicato. Gli alabardati hanno reagito nel secondo periodo ribaltando il risultato e mantenendo il vantaggio fino alla sirena finale. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina, in regia per la parte tecnica Carlo Morello, ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata e soprattutto una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 11 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7:13 minuti e tramonterà alle 18:33. Ieri c'è stata luna nuova, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno, da Rita Micoli, i titoli. 50 anni di CEFAP, la formazione continua in agricoltura che oggi guarda ad ambiente e innovazione. La pulizia dello Spolert, quell'odore che scandiva il ciclo delle stagioni. La bietola rossa, bella da vedere, buona per la salute, coltivarla sul balcone di casa si può. Perché il colore influenza il gusto del vino, tra realtà, aspettative e percezione. Pectine, foglie della tradizione e barriera del pH, la chimica nella conservazione delle verdure. Luce, poca acqua, niente concime, protezione dal gelo, come preparare le azalee all'inverno. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Oggi a Vita nei Campi parliamo di formazione professionale con Massimo Marino, direttore di CEFAP Friuli Venezia Giulia, il centro per l'educazione e la formazione agricola permanente. CEFAP ha appena compiuto 50 anni. Che storia è quella del centro per la formazione agricola, direttore Marino?
3: Ma è una storia che nasce appunto 50 anni fa, ma che è ancora attualissima, perché l'agricoltura ha sempre bisogno di competenze per crescere. Di fatto CEFAP nasce nel 69, se vogliamo, da all'allora convegno che è stato organizzato internazionale qui in regione dall'ERSA e dalla necessità di individuare una struttura che si occupasse di formazione. Quindi da originariamente è stata l'ERSA, poi sono state le associazioni delle famiglie rurali e da lì poi si è trasformato in quello che oggi è il CEFAP, dove c'è stato sempre un ruolo attivo del compianto Sandro Baldo, che è scomparso purtroppo alcuni mesi fa e che è stato presidente onorario in questi ultimi anni, ma che ha sempre accompagnato il CEFAP e l'ha sempre tenuto vicino al mondo agricolo, ai bisogni delle organizzazioni e ai bisogni delle persone per accompagnarlo nei cambiamenti, perché sono cambiati in questi 50 anni tecnologie, sono cambiate le professioni, le esigenze del territorio, ma diciamo che la missione del CEFAP è rimasta sempre quella, trasformare la formazione in opportunità di lavoro, di innovazione e di sviluppo per il settore.
2: Oggi infatti il centro offre dei corsi di formazione che partono certo dall'agricoltura in campo, ma spaziano in tantissimi ambiti, fino a quelli dell'innovazione.
3: È vero, l'agricoltura resta chiaramente la radice di CEFAP, ma oggi le competenze richieste

0: Sono molto più ampie, si parla di sicurezza, di tecnologie digitali, si parla di gestione di impresa, insomma, un'impresa oggi non deve saper solo produrre, deve saper anche innovare, saper efficientare l'attività, saper rispettare l'ambiente, deve conoscere bene tutte le normative. Abbiamo tra l'altro implementato in questi ultimi anni molto il settore anche della lavorazione alimentare. Negli ultimi 2 anni ci siamo focalizzati anche nel settore del turismo rurale, perché riteniamo che, insomma, la valorizzazione del territorio partendo dalla produzione primaria sia assolutamente fondamentale. In questo ricordo anche le ultime attività formative che hanno avuto un grande successo da parte dei titolari di impresa agricola e anche dipendenti in materia di forest bathing, ad esempio.
1: Quanti sono gli studenti del CEFAP e chi è l'allievo tipo?
0: Ma l'allievo tipo di fatto non esiste, no? Nel senso che noi abbiamo oltre 4.000 allievi mediamente annualmente. L'80% di questi sono titolari dipendenti di impresa agricola. Però noi spaziamo dai giovani che escono dalle scuole medie e che vogliono assieme a noi nell'arco di un quadriennio crearsi una professione in ambito agricolo, lavorazione alimentare o forestale, a una formazione per le persone che vogliono aggiornare le proprie competenze o riqualificarsi e accompagniamo con la formazione continua le imprese agroalimentari della regione.
1: Direttore Marino, l'ambiente trova sempre più spazio, come anche lo abbiamo già accennato, l'agricoltura di precisione tra i vostri corsi.
0: Non sono due mondi assolutamente separati, devono viaggiare assieme perché le tecnologie consentono di efficientare la produzione delle aziende. La tecnologia da sola non basta, quindi qui la formazione è importante, l'accompagnamento. Diciamo che in materia di tutela dell'ambiente, per noi questo è un ambito assolutamente prioritario e su questo abbiamo tra l'altro in quest'ultimo anno affrontato un forte lavoro di progettazione in materia di agricoltura rigenerativa e lanceremo da questo mese una serie di un ciclo di incontri perché riteniamo che questo sia un ambito importante dove possiamo accompagnare l'azienda a far sì che possa coniugare la redditività delle imprese e la salute degli ecosistemi.
1: Sedi a Codroipo e a Paluzza. La montagna è un territorio che paga lo spopolamento, ma il cui ambiente ha bisogno di cure. Possiamo trarre degli insegnamenti dai nostri vicini carinziani e sloveni?
0: Bisogna comprendere che la montagna ha bisogno di essere vissuta, lavorata, non solamente tutelata, perché se scompaiono gli agricoltori e gli allevatori, il territorio ne risente. Abbiamo sicuramente degli esempi interessanti nei territori contermini, piccole aziende, filiere locali, cooperazione, valorizzazione dei prodotti di montagna, ma su questo anche la regione sta accompagnando le aziende agricole con lo sviluppo rurale. Col programma di sviluppo rurale, il programma di valore agricoltura, e su questo anche noi cerchiamo di dare il nostro apporto attraverso chiaramente la formazione continua delle imprese.
1: La pulizia dello Spolert, Angelo Floramo ci racconta l'odore che anticipava l'arrivo del freddo.
2: L'appuntamento era di quelli che scandivano il ciclo delle stagioni, e questa volta non aveva di certo a che vedere con semine o raccolti, potature o vendemmie. Il rito si svolgeva dentro alle pareti della vecchia casa contadina. Prima che arrivasse il respiro freddo dell'inverno, era necessario affrontarlo, scegliendo una di quelle giornate fresche d'ottobre, quando il sole non scalda più di tanto e l'aria è trasparente come il vetro. Si cominciava togliendo il tubo a partire dal comedon, il gomito ricurvo che si incastrava nel buco della cappa. Bisognava essere in due, il nonno sulla scala e io sotto, pronto a raccogliere quello che mi passava. Da quell'operazione sprigionava una nuvola di fuliggine nera che scendeva piano a depositarsi un po' dappertutto. E meno male che la nonna aveva disposto i fogli dei vecchi giornali sui ripiani della tavola e della credenza, altrimenti il lavoro, diceva lei, sarebbe stato doppio. Mi piaceva quell'odore di stitch, voce intraducibile della lingua friulana, per indicare un misto di cenere e di legno bruciato. Aleggiava in cucina per tutto il tempo dell'anno, quasi conservasse la memoria di tutti i sughi, delle minestre, delle polente, delle brovade che avevano permesso alla famiglia di sfamarsi e anche di scaldarsi nei mesi più rigidi dell'anno. Si impossessava di naso, bocca e gola, facendo anche lacrimare gli occhi. Ma aveva un che di antico, arrivava da lontano, quando ancora il rapporto tra l'uomo e il fuoco era considerato sacro. Dopotutto, Focus Larium, la fiamma degli antenati, aveva dato il nome al Fogolar, detto anche Larin, in alcune contrade di questa nostra terra plurale. Sistemato il gomito, toccava il tubo verticale, dal quale scendeva immancabilmente una polvere spessa, densa, intensa, la madre di tutti gli odori. La scena che si imponeva allora era quella di uno Spolert monco, il buco nero sulla piastra.

0: nerastra di Ghisa e il buco nero sulla cappa sembravano due bocche aperte in un'espressione odorosa di sorpresa. Le pareti annerite, là dove il tubo si ergeva, erano appena più chiare, che il ferro le aveva quasi protette dalla fuliggine. I pezzi si portavano fuori, facendo attenzione a non sporcare. E mentre spazzole e scovoli li pulivano, erano le nostre facce, le nostre mani a diventare nere. Gli occhi del vecchio, chiarissimi, sembravano ancora più trasparenti. Se la rideva guardandomi, al pensiero che la vecchia, come ricompensa, ci avrebbe promesso il frico, dopo aver rimontato tutto, ben si intende.
1: Proseguiamo oggi il nostro viaggio dedicato a chi vuole trasformare il proprio terrazzo o balcone in un piccolo orto di casa. Oggi con l'agronomo Costantino Cattivello iniziamo a parlare di ortaggi da tubero, radice o bulbo, particolarmente facili e soddisfacenti da coltivare in un vaso. Costantino Cattivello, tra ravanello e bietola rossa, da quale specie ci conviene iniziare e perché?
2: Ci concentriamo subito sulla bietola rossa. La scelta cade su questo ortaggio per un motivo ben preciso. Ha un ciclo di coltivazione un po' più lungo rispetto al ravanello e, pur sopportando bene il fresco, resiste meno ai geli intensi dell'inverno inoltrato. Il ravanello invece è un vero e proprio centometrista che si sviluppa in meno di un mese, mentre la bietola rossa richiede più tempo, per questo è bene seminarla prima.
1: Quali sono le regole per la semina e le giuste distanze nei vasi sul terrazzo?
2: Trattandosi di un ortaggio che sviluppa una radice fittonante e ingrossata, servono fioriere con una profondità di almeno 20-25 cm e riempite con un substrato universale medio-fine. Ecco. La semina si effettua a spaglio o meglio ancora a fila. La regola fondamentale è il diradamento. Ogni seme di bietola rossa, infatti, è in realtà un glomerulo che contiene più germogli. Quando le piantine raggiungono i 3-4 cm di altezza, bisogna diradarle lasciando circa 10-15 cm di distanza tra un esemplare e l'altro.
1: Parlava del ciclo e dell'epoca di semina. Quanto dobbiamo aspettare per il raccolto?
2: Dunque, in media il ciclo di coltivazione dura dai 60 ai 90 giorni. Le epoche ideali di semina nell'orto da balcone sono due: a inizio autunno, entro metà ottobre, per raccogliere prima del freddo, oppure a fine inverno, inizio primavera. La pianta è abbastanza rustica e tollera bene le basse temperature autunnali, ma se le gelate si fanno insistenti è consigliabile proteggere con i vasi con del tessuto o non tessuto.
1: Quali sono le principali cultivar o tipologie più adatte?
2: La più famosa è la tonda di chioggia, famosa per la sua polpa a cerchi concentrici, bianchi e rossi e dal sapore dolce. Un'altra pietra miliare, per così dire, è la Detroit, radice sferica di colore rosso rubino intenso e molto uniforme. Per chi cerca forme diverse o possiede vasi meno profondi, c'è la piatta d'Egitto, che sviluppa una radice schiacciata ed è particolarmente precoce. In commercio è possibile trovare varietà resistenti anche alla cercospora e all'alternaria, due funghi insidiosi.
1: In chiusura, Costantino Cattivello, la bietola rossa non è solo bella da vedere, facile da coltivare, ma fa anche benissimo alla salute. Quali proprietà?
2: La bietola rossa è ricchissima di minerali come potassio, ferro, magnesio ed è una miniera di antiossidanti, in particolare le betalaine, che le donano il caratteristico colore rosso scuro e vantano importanti proprietà antinfiammatorie e depurative. Inoltre favorisce la circolazione ed è ipocalorica.
1: Perché il colore influenza il gusto del vino? Ci risponde oggi Vladimiro Turisso, delegato dell'Associazione Italiana Sommelier.
3: Prima ancora di bere un vino, lo guardiamo. È un gesto naturale che quasi non ce ne accorgiamo. Eppure in quei pochi secondi il nostro cervello ha già cominciato a costruire un'idea di quello che troverà nel bicchiere. Un rosso molto intenso, carico di colore, ci fa pensare a un vino strutturato con i muscoli. Un bianco pallido ci suggerisce freschezza e delicatezza. Un colore dorato può farci immaginare evoluzione, maturità, morbidezza, tanto sole. Ma il colore può davvero dirci che cosa proveremo al naso? Solo in parte. Il colore è un'informazione reale, dipende dalla varietà, dalla maturazione, dalla vinificazione e dall'evoluzione del vino. Ma il nostro cervello utilizza quell'informazione anche per formulare una previsione. E il cervello ama moltissimo le previsioni quando sono confermate. Per questo la vista può influenzare il gusto. Negli esperimenti di degustazione, quando una bevanda bianca viene colorata artificialmente di rosso, le persone possono descriverla utilizzando sensazioni normalmente associate ai vini rossi. È una piccola dimostrazione di quanto la degustazione sia diversa da una fotografia. Non registriamo semplicemente ciò che c'è. Costruiamo una percezione mettendo insieme informazioni provenienti da più sensi. La vista dice al cervello: preparati. Poi arrivano il naso e la bocca. E a quel punto accade qualcosa di interessante. Il vino può confermare le nostre aspettative oppure contraddirle. Quando le contraddice, spesso proviamo sorpresa. Un vino rosso chiaro può sembrarci più delicato di quanto ci aspettassimo. Un bianco molto dorato può apparire più strutturato. La degustazione alla cieca, cioè con l'etichetta e la bottiglia nascosta, è istruttiva proprio per questo. Non rende automaticamente più bravi, elimina semplicemente una parte delle informazioni che normalmente condizionano il giudizio e ci costringe a fare una cosa difficile, ascoltare il vino senza anticiparlo troppo. La prossima volta che osserverete un calice, quindi, provate a non limitarvi alla domanda: che colore ha? Chiedetevi anche: lo sto vedendo e che cosa mi sto aspettando di sentire?
1: In cucina, come tra le provette, con Michela Urbano, la chimica della conserva.
4: Entriamo nel cuore della scienza alimentare casalinga per capire cosa succede davvero all'interno del vaso quando vogliamo preservare le verdure del nostro orto. La riuscita di un barattolo perfetto e sicuro si gioca sulla capacità di garantire la tenuta della struttura cellulare per evitare che l'ortaggio perda consistenza, l'inattivazione degli enzimi per impedire l'imbrunimento e il decadimento dei colori e infine la creazione di un ambiente acido per bloccare lo sviluppo dei microrganismi. La croccantezza degli ortaggi, quella resistenza viva al morso, dipende dalle pectine, le molecole che costituiscono l'impalcatura delle pareti vegetali. Durante la pastorizzazione queste strutture rischiano di sfaldarsi, trasformando la verdura in una polpa molle. Oggi, nei laboratori, la chimica industriale utilizza conservanti e antiossidanti specifici per mantenere il colore e la consistenza dei cibi trasformati. Ma la saggezza di un tempo ci ricorda piccoli e ingegnosi metodi naturali per ottenere lo stesso risultato. I contadini erano soliti adagiare nel vaso delle foglie fresche di vite, di ciliegio e di quercia. Questa antica usanza ha un fondamento scientifico preciso. Queste foglie rilasciano tannini naturali, sostanze che legano le pareti cellulari dell'ortaggio, proteggendole dal calore e disattivando gli enzimi responsabili dell'ossidazione. È proprio questo blocco enzimatico che preserva la palette cromatica dell'orto. Ma come venivano utilizzate le foglie? Dovevano essere rigorosamente crude e non trattate, raccolte da piante prive di prodotti chimici o rameici, lavate bene e asciugate. Il calore della pastorizzazione provvedeva a far cedere delicatamente i loro tannini. Allo stesso modo, l'uso di acqua ricca di minerali naturali come il calcio forniva un ulteriore aiuto nel saldare i tessuti vegetali. Se le foglie della tradizione appagano la consistenza e la vista, la sicurezza resta affidata al pH, come ricordiamo sempre, è l'ambiente acido a tutelarci. Mantenendo l'acidità sotto il limite di sicurezza con la giusta dose di aceto e di vino, blocchiamo sul nascere qualsiasi rischio, lasciando al bagnomaria il compito di creare un sottovuoto perfetto. Coniugare il senso profondo dei gesti antichi e trasformare i frutti della terra con consapevolezza moderna significa riconoscere l'eterna evoluzione della tradizione.
1: Alessandro Squizzato ci propone oggi un vademecum per preparare le nostre azalee ad affrontare l'inverno.
5: L'azalea è un arbusto molto conosciuto e apprezzato, soprattutto per la sua bellissima fioritura primaverile. È originaria dell'Asia e appartiene al gruppo delle piante acidofile. Può essere coltivata tranquillamente in giardino, ma anche in vaso, sul terrazzo o sul balcone. Ne esistono tantissime varietà, con fiori semplici o doppi, di colore bianco, rosa, rosso, fucsia e anche con diverse sfumature. È una pianta che ama la luce, ma non il troppo sole. E ora che siamo ad

0: Ottobre, e questo è proprio il momento giusto per occuparci della nostra azalea e prepararla ad affrontare l'inverno. Se la coltiviamo in vaso, possiamo lasciarla tranquillamente all'aperto. Non è infatti necessario portarla dentro casa, anzi, il caldo degli ambienti domestici non le fa particolarmente bene. Dobbiamo però proteggerla dalle gelate più forti. Se il vaso è piccolo, possiamo avvicinarlo a un muro della casa, in una posizione riparata, oppure proteggere il contenitore con del materiale isolante. In questo periodo anche le annaffiature devono diminuire. Con l'arrivo del freddo la pianta consuma meno acqua e quindi non dobbiamo esagerare. Bagniamo solamente quando il terreno inizia ad asciugarsi. L'azalea è una pianta acidofila e quindi ha bisogno di un terriccio specifico. Se vediamo che la nostra pianta cresce poco oppure le foglie diventano gialle, potrebbe essere proprio il terreno non essere adatto. Anche l'acqua può fare la differenza. Se quella del rubinetto è molto calcarea, meglio utilizzare, quando possibile, acqua piovana. Per quanto riguarda il concime, adesso possiamo fermarci. In autunno e durante l'inverno la pianta rallenta la sua attività e non ha bisogno di essere continuamente nutrita. Per la potatura aspettiamo la fine della fioritura. In questo periodo limitiamoci a togliere eventuali rami secchi o danneggiati. Una potatura importante adesso potrebbe compromettere la fioritura della prossima primavera. Quindi poche attenzioni. Luce, poca acqua, niente concime e soprattutto protezione dalle gelate più intense. Lasciamola riposare durante l'inverno e quando arriverà la primavera sarà pronta a regalarci ancora una volta una splendida fioritura.
1: L'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, Amos D'Antoni.
2: Mercato poco attivo con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 24,50 a 24,70 euro il quintale IVA esclusa. Il frumento tra 23,30 e 23,70, l'orzo tra 21,40 e 21,80 e la soia nuova raccolto da 49,70 a 50,20 euro il quintale. Il comparto del bovino macello fa registrare un andamento stazionario del mercato con prezzi singolari. Le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 4,20 e 4,90 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 3,60 e 4,20. Nel settore dei vitelli da ristallo continua il movimento delle contrattazioni, ma il comparto evidenzia in questo momento una stabilità dei prezzi con i blu bergamaschi che vengono quotati tra 9,50 e 11 euro il chilo, IVA compresa. I pezzati rossi fra 7,50 e 8,80, i frisoni tra 3,70 e 4,40 e i bruni alpini fra 3,40 e 3,90 euro al chilo. Infine, prezzi in salita nel comparto degli avicunicoli, dove il valore dei polli a terra oscilla da 1,58 a 1,62 euro al chilo, IVA esclusa, le anatre da 3,45 a 3,55, i tacchini maschi da 2,44 a 2,46, i conigli con oltre 2,5 kg di peso da 3,01 a 3,07 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono a 27 centesimi il pezzo.
1: Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvadori, il meteo della settimana che sta per iniziare.
3: Dopo un lungo periodo di bel tempo, questa settimana sono ritornate le piogge, che però sono state abbondanti solo sulla fascia di costa, anche grazie al contributo del mare ancora caldo, che ha favorito la formazione di temporali con locali piogge intense. Sui monti è piovuto poco, in particolare in Carnia, dove la scarsità di pioggia si sta protraendo da mesi. Basta dire che negli ultimi 30 giorni sulla costa sono caduti dai 200 ai 300 mm e in Carnia dai 70 ai 100. La settimana entrante vedrà prevalere sulla regione l'anticiclone delle Azzorre, per cui prevarrà la stabilità e il bel tempo. Dopo un temporaneo leggero calo delle temperature con bora sulla costa, da metà settimana le temperature torneranno a portarsi oltre la norma, specie per quanto riguarda le massime. L'escursione termica sarà marcata in pianura con minime sotto i 10 gradi e massime sopra i 22. È probabile che per tutta la settimana non piova e anche in seguito non si intravedono molte possibilità. Ciò favorirà ovviamente l'operazione in campagna in generale e le ultime raccolte dei prodotti in particolare. Come curiosità, aggiungiamo che la temperatura media in pianura da inizio anno ad oggi è di 17 gradi contro i 16 che si sono registrati negli ultimi 4 anni e che avevano determinato poi una temperatura media annuale di poco inferiore ai 15 gradi.

0: È quindi altamente probabile che il 2026 diventi l'anno più caldo di sempre ed il primo con una temperatura media superiore ai 15 gradi in pianura, oltre 2 gradi più caldo della norma del XX secolo.
1: Terminiamo la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Ai dodis alle San Serafin, ciastini se un boccal di vin. Il 12 ottobre San Serafino, castagne e un boccale di vino. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e la redazione vi ringraziano per l'ascolto. Appunto, a domenica prossima.
2: Avete ascoltato?

I programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia proseguono ora con il racconto sceneggiato della domenica. La trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto in Trieste andrà in onda alle ore 10:34 circa. A seguire la rubrica religiosa Incontri dello Spirito. Buon ascolto.

È arrivato Cupido. Originale radiofonico in due puntate di Diana Oebel. Regia di Stefania De Maria. Prima puntata.

0: Pronto? Ah, ciao, ciao, Fortuna. Sì. Bene, sì. No. Ma come devo dirtelo? Non me va. Voi vi dovete mettere in testa che le persone non sono tutte uguali. Ma perché mi devo sforzare di fare qualcosa che non mi va di fare? Ma quale pericolo? No, senti, veramente, non voglio sbaruffare. Vi dico solo di lasciarmi in pace. Io non rompo le palle a nessuno. Ma perché? Mi spieghi? No, spiegami tu perché dovrei uscire. Ma sto benissimo così. Non è che non esco perché ho paura del mondo o perché sono depresso. Stago ben così. No, mi dispiace, non ne sento l'esigenza. Senti, io sono stato fidanzato da quando avevo 16 anni. Ho fatto 19 anni di convivenza con Marta, 5 con te. Se fai la somma, vedi che ho fatto quasi 25 anni in coppia. Posso stare qualche altro anno da solo? Ma io veramente non capisco che cosa volete tutti quanti. Io mica vi dico di non andare a fare gli aperitivi. Sono contento che voi usciate, che vi divertiate, che viaggiate. Ma mi stacco ben così. Sì, lo so. Grazie, ti ringrazio, ma non serve. Ci sentiamo? Sì, ciao, ciao. Che palle.
1: Ciao, Nicola!
0: Ma chi che sono? Ma cosa ti vuoi? Ma come ti sono vestiti? Ma come ti sono entrati? Metti giù quell'arco, subito, ed esci immediatamente da casa mia. Immediatamente! Va fuori da casa mia, ho detto, fuora! Ma cosa state ridere? Guarda, ti davo un pugno!
1: Ah, vuoi colpirmi, eh? Vuoi
0: Oh,
1: colpirmi?
0: calma, calma. Tieni a posto le frecce. No, no, non ti voglio far niente. Guarda, guarda, alzo le mani. Ma tu abbassa quel... Sbassa quel coso, te prego!
1: Arco, si chiama arco.
0: Sì, scusa, per cortesia, abbassa l'arco.
1: Ecco fatto, abbassato. Va bene adesso?
0: Meglio, grazie. E che cosa vuoi da me? Come sei entrato in casa mia? Ma cos'è che ha da ridere? Dai un taglio! Ah, ho capito, è uno scherzo. T'ha mandato qui Fortuna, la mia ex. Eh? Sei entrato con le sue chiavi, cioè con le mie chiavi che lei si è tenuta. Sono 3 anni che se le tiene, 3 anni che mi ha lasciato e me le deve ancora restituire. Per cortesia, approfittiamo ora che sei qui, ridammi le chiavi ed esci per favore da casa mia. Subito! Oh! Ehi, te me senti?
1: Fortuna, fortuna! La tua ex si chiama come la dea bendata.
0: No, come la marca di sigarette, nuoce gravemente. Senti.
1: Oh, fumi?
0: Sì, fumo ogni tanto. Ma cosa c'entra? Ti vuole una cicca?
1: Ma sì, per una volta. Dietro di te, sulla prima mensola. Il pacchetto è dietro di te. No, no, no, un po' più a destra, è un po' più in alto, un po' più a sinistra. Oh, ma guarda che puoi voltarti a cercarlo, sai, non ti colpisco mica le spalle.
0: Non si sa mai. Eccolo, ho fatto. Prego.
1: Grazie. Beh,
0: Beh, cosa?
1: e l'accendino?
0: Ah, sì. Non lo trovo.
1: Lascia, lo prendo io.
0: No, non venirmi vicino. Stammi lontano, goditto!
1: Tranquillo, tranquillo, va tutto bene. L'ho preso, ecco, l'ho preso, ce l'ho qui. Oh, ma che paura hai di me?
0: Ma diciamo che non mi va di finire infilzato dalla freccia di un matto vestito con un bizzarro gonnellino e con delle ali.
1: Potrei offendermi, sai? Se non sapessi che qui a Trieste dite matto per dire chiunque, prego.
0: Grazie.
1: Ci voleva, eh?
0: Sì, effettivamente.
1: Nicola, Sei molto sexy quando aspiri.
0: No, No, stamma a sentire, mi non te conosco e non capisco che te vuol de mi.
1: Oh, calma, calma. Era solo una constatazione. Guarda che è una cosa positiva essere sexy. Esserlo senza sforzarsi, dico così, naturalmente, fumando una sigaretta.
0: Sì, beh, grazie. Veramente, quando ho cominciato, ero al liceo, al Petrarca. Avevo fatto qualche prova allo specchio. Hai presente?
1: Mm-hmm.
0: Per fumare in modo figo, tanti, tanti anni fa. Adesso mi viene naturale, ma all'inizio un po' di sforzo c'è stato. Un po', almeno.
1: Ma bene, anzi, benissimo. Va benissimo anche un po' di studio, di applicazione, cercare in che modo si può apparire intriganti agli occhi di chi ci guarda, come si può colpire l'attenzione.
0: Tu ci riesci senz'altro.
1: Grazie, sì. Allora ti piacciono le mie ali al gonnellino? Ed è certo, ormai è una specie di divisa e non posso più cambiarla perché tutti mi identificano in questo modo. Sì, posso variare i colori, la grandezza delle ali, ne ho di 3 misure, eh. E i sandaletti. E qualche volta vado anche senza, a piede libero.
0: Senti, senti, guarda, davvero, mi fa piacere che tu ti diverta a travestirti e veramente non mi importa più come sei entrato in casa mia né perché, ma ti chiedo per cortesia, va via!
1: Perché tu vuoi stare da solo.
0: Esatto.
1: Mm-hmm.
0: Va bene, fa molto ridere. Senti, Cupido.
1: Mi hai chiamato per nome. Adoro quando mi chiamano per nome.
0: Sì, va bene, Cupido.
1: Dillo ancora, ti prego. Ma più piano, più sussurrato. O se vuoi, se preferisci, puoi anche chiamarmi Amore.
0: Amore?
1: Ah, sì, Amore. Amore, amore, amore, amore, amore.
0: Madonna mia.
1: No, no, no, no, no, no. Quella viene dopo. Noi siamo dell'epoca precedente.
0: Allora, ascoltami, amore mio.
1: Ma sì?
0: Io non posso chiamare la polizia,
1: lo so. Hai 3 piantine equivoche sul terrazzo.
0: Ma come te le caviste? Le zeppice, striminzide. E comunque non sono mie. Erano già qui quando sono arrivato. Le ha lasciate il proprietario precedente.
1: Benissimo, benissimo. Allora chiama la polizia. Forza, dai. Magari ci mettono in cella insieme.
0: Vabbè, mi arrendo. La polizia non la chiamo. Vado a farmi la doccia. Qui non c'è niente da rubare. Quando ti sei stufato di fare il buffone, lascia le chiavi sul tavolino e chiudi la porta.
1: Bravo! Arrenditi! Arrenditi ad Amore!

0: Ma che fai? Sei pazzo? Abbassa il volume, ma cosa fa? Abbassa il volume!
1: Come dici, tesoro? Oh, sai che sei carino con l'asciugamani legato in vita e i capelli bagnati?
0: Abbassa il volume!
1: E che pettorali!
0: Abbassa il volume!
1: La porta! La porta! Suonano alla porta, ma non senti?
2: Scusate, non volevo disturbare.
0: No, nessun disturbo. Ah, mi scusi se ho aperto così. Stavo facendo la doccia.
2: No, mi scusi lei, io non pensavo. Mi chiamo Romina, abito qui, alla porta accanto.
0: Sì, salve, mi dica.
2: La musica è un po' forte. Non è che potreste abbassare il volume?
0: Certo, subito.
3: Scusaci tanto, Romina, è molto piacere. Sai, stiamo facendo le prove di uno spettacolino teatrale per le scuole medie.
2: Ah, fate teatro, che bello! Mi è sempre piaciuto il teatro.
3: Ah, sì, è solo un piccolo hobby, ma chi vuoi che ci viva con il teatro? Però noi lo facciamo con molto impegno, se vedessi Nicola. Ma poi in scena lui è bravissimo. Ma entra, ti prego, non startene lì sulla porta. Vuoi un caffè? Lo stavamo proprio per fare. Dai, così almeno ci facciamo perdonare del casino.
2: No, figurati, nessun problema. È solo che sto studiando per un concorso e faccio un po' di difficoltà a concentrarmi.
3: Perciò ci vuole una pausa. Tanto i libri non scappano mica. Entra, coraggio, ma giusto 5 minuti.
2: Non vorrei disturbare.
4: No, nessun disturbo. Abbiamo appena finito la nostra prova.
3: Accomodati.
2: Che spettacolo è?
4: Eh?
2: E che spettacolo state preparando?
4: Edipo Re.
2: Edipo Re? Alle scuole medie?
4: Sì, è una classe molto avanti.
2: Ma che c'entra Cupido? Cosa c'è?
4: No, niente, non farci caso. Gli piace quando viene chiamato così.
3: Anche amore va bene.
2: Ma che simpatici! Mi state facendo dimenticare il concorso.
3: E noi ne siamo felici. Ora io vado a fare il caffè. Intanto Nicola, a proposito, lui è Nicola.
4: Piacere.
3: Intanto Nicola ti spiega che cosa c'entra Cupido con l'Edipo Re.
4: Ma io veramente...
2: Dimmi, sono curiosa. Io adoro tutta la cultura greca.
4: Ah, e quindi sei anche un'esperta...
2: Lettere classiche. Mi preparo a insegnare latino e greco, dunque...
4: Cosa c'entra Cupido con l'Edipo Re?
2: Sì.
4: Sì, dunque, ecco, sì. Tu sai che Edipo è colpevole,
2: sì,
4: involontario, mm-hmm, dell'assassinio di suo padre e dell'incesto di sua madre?
2: Certo. Mm.
4: Ma come è stato possibile tutto questo? È accaduto a causa dell'amore.
2: Tu dici?
4: Sicuramente. Cioè, pensa se Edipo e Giocasta, che non sapevano di essere madre e figlio, non si fossero innamorati. Ma purtroppo l'amore rende ciechi, e infatti alla fine Edipo si acceca, capisci? Capisci il peso di Cupido nell'Edipo Re?
2: Beh, deve essere una versione molto originale.
4: Sì, molto, molto. La conclusione è che è meglio stare lontani dall'amore. Chissà che cosa può succedere.
2: Ah, triste.
4: Beh, altrimenti non sarebbe una tragedia.
2: Certo, sì.
3: Eccomi qui. Vedo che la conversazione langue, Zucchero.
4: Scusate, io vado a vestirmi.
3: Ma stai benissimo così, eh? Non sta benissimo così? A torace nudo, con solo un asciugamani in vita, come un modello di una pubblicità di profumi? vedi, lo dice anche Romina.
4: Scusate.
3: Sai, è timido, ma come tutti i passionali del resto. Ma dimmi di te, Romina, cosa fai quando non ti prepari per il concorso?
2: Beh, ultimamente poco e niente, lo studio mi sta assorbendo tutto il tempo, a parte qualche supplenza. Ah, e poi do lezioni private.
3: Interessante, di che cosa?
2: Sempre latino e greco.
3: Ma pensa, questa è bella, Nicola vorrebbe prendere proprio lezioni di greco.
2: Di greco antico?
3: Sì, me lo dice sempre.
2: Ah, e come mai? Non è una cosa molto comune finita la scuola.
3: No, ma lui è uno così, vuole sempre imparare qualcosa di nuovo, non si ferma mai. Oh, poi da quando ho studiato l'Edipo Re... Nicola! Nicola! Quando è che sei libero per cominciare le lezioni di greco? Romina, qui, lo insegna e sarebbe disponibile... Quando?
2: È il giovedì pomeriggio, per esempio. O anche il sabato, però non so se
3: no,
2: di sabato...
3: No, anche il sabato va benissimo. Nicola! Allora, che dici? Questo giovedì pomeriggio o sabato?
5: Cos'era dito?
3: Per le lezioni di greco! Quando preferisci iniziare? Questo giovedì alle 4?
5: Eh? Lezioni di cosa? Cosa sta dicendo?
3: Ma come? Ne parlavamo proprio stamattina! Ma che fai? Ti sei chiuso a chiave? Apri!
5: Mi sto vestendo!
3: Ancora? E quanto ci metti? Apri la porta! Dai, ti stiamo aspettando!
5: Andè via, non stavo bene!
3: Ma se stavi benissimo, fino a poco fa!
5: Sì, appunto, fino a poco fa! Va via, la seme solo!
2: Beh, forse è meglio che io...
3: No, ma stai seduta. Ma lui fa sempre così, è il suo modo di attirare l'attenzione. Sai, vuole farsi un po' desiderare. Nicola! Nicolino! Vieni fuori, dai, Romina qua ti sta aspettando.
5: No!
3: Non fare il bambino! Bah, per certe cose può sembrare un po' infantile. È il suo lato tenero che va a completare quello di vero uomo, molto dominante. Nicola!
5: Ho detto di no! Va via!
3: Diglielo anche tu, Romina.
2: Nicola!
5: Cosa c'è?
2: Volevo solo dire che sto andando. Scusate il disturbo e grazie. Grazie del caffè.
3: Nicola! Nicola! Non fare il maleducato! No, tu non andartene. Vedrai che ora esce. Vieni subito a salutare Romina.
5: Ciao Romina, scusa, non è per te, è che non mi sento bene.
3: Non ti senti bene? Allora apri immediatamente questa porta e chiama un medico.
2: Non c'è problema, rimettiti e in bocca al lupo per l'Edipo Re.
5: Grazie, te l'ho detto che non vengo fuori da qua, quindi basta zigare.
2: No, scusa, non volevo urlare.
5: Ma no, non dicevo a te, dicevo a quel tizio con le ali e le frecce.
2: E allora io vado.
3: Sei un vigliacco, sei un simulatore.
5: E tu un pazzo invasato che si infila nelle case altrui.
2: Arrivederci.
3: No, non ti muovere tu, non ti muovere. E tu invece apri questa porta.
5: No, mai, mi dovete portare via con la forza.
3: Apri, ti dico, apri.
6: Aprite! Aprite! Aprite, carabinieri siamo!
3: Tranquilla, Romina, ci penso io. Oh, buongiorno, brigadieri, ben arrivati!
6: Buongiorno, lei è il proprietario dell'appartamento, il signor Bertoli?
3: No, sono un suo amico. Posso fare qualcosa per voi?
6: Beh, innanzitutto ci potrebbe far entrare.
7: E se ci chiede se abbiamo un mandato, le dico subito che adesso non ce l'abbiamo, ma basta uno squillo al giudice... Tempo un minuto, glielo passiamo al telefono e lui in diretta davanti a lei ci autorizza una perquisizione. Quindi, le conviene farci entrare senza opporsi.
6: E le promettiamo che ne terremo conto.
3: Ma non ci pensavo neanche a chiedervi un mandato, ma ci mancherebbe. Questa casa è aperta a tutti. Prego, prego, signori brigadieri, faccio strada.
6: La signora abita qui.
2: Sì, cioè no, abito qui, nel senso che sto qui sul pianerottolo. No, abito nell'appartamento accanto.
7: Non esca, per favore.
3: È quello che le stavo dicendo anche io.
6: Il padrone di casa?
3: È lì dentro.
7: Signor Bertoli, signor Bertoli.
5: Sì?
7: Carabinieri.
6: Può aprire, per favore?
3: Wow, sei bello, eh? E che camicia elegante! I capelli tutti pettinati! Ma non è bello, Romina?
2: Non so...
6: È suo quel terrazzino che affaccia su via Canova?
8: Sì.
6: Poco fa, qualcuno ha tirato delle frecce in strada e pare siano partite dal suo terrazzo.
7: Pare.
9: Tu... Sei uscito sul terrazzino della mia cucina e ti sei messo a tirare le tue frecce giù in strada addosso ai passanti.
3: Mentre aspettavo che venisse sul caffè, mi annoiavo, sono andato a fare un paio di tiri di riscaldamento, ma non ho colpito nessuno.
6: No, confermo, non ha preso nessuno. Però capirete che ci sono gli estremi per una denuncia.
3: Perché?
6: Dunque. Questo mi sembra un arco per uso sportivo, quindi non è necessario avere il porto d'armi. Ma lei lo ha usato in modo improprio. Poteva fare del male a qualcuno.
7: Ma forse addirittura ammazzarlo.
3: Ma questi sono vecchi pregiudizi. Le mie frecce non hanno mai ammazzato nessuno.
6: Beh, ma poteva sicuramente ferire.
3: Oh, che esagerazione! Io non le chiamo ferite. Le mie sono aperture, strade, squarci di vita. Queste punte, ovunque colpiscano, non fanno il male. Sono punte dolci, sono un punte di miele fatto per ammorbidire le pelli più coriacee e più callose. Persino le pelli più dure come la sua.
7: Ma che cosa sta dicendo?
2: È un artista.
3: Non ci crede?
6: Ma a che cosa dobbiamo credere? Senta, noi siamo saliti qui perché qualcuno ci ha segnalato che da questo terrazzo sono state tirate queste due frecce.
7: Una e due.
3: Ah, che gentili. Grazie per avermele riportate. Meno male che era solo per questo. All'inizio avevo pensato che foste venuti per le piantine...
6: Quali piantine?
4: Ah, no, niente, è un artista, dice parole a caso, poesia estemporanea.
7: Signor Bertoli, di quali piantine sta parlando l'artista qui?
6: Signor Bertoli, le dispiace mostrarci il terrazzo?
4: Certo, certo, subito, grazie.
6: E tu resta coi signori.
3: E così lei fa il carabiniere.
7: E lei Cupido fa. Ma che ha? Si sente male?
2: No, no, niente. È che gli piace sentirsi chiamare per nome.
3: Va bene anche amore.
7: Non mi sembra ci sia tanto da scherzare.
3: Lei è uno che fa sul serio, vero?
7: Ma in che senso?
2: Mi scusi, io potrei andare a casa. Dovrei finire di studiare.
7: Non ha sentito il brigadiere? Nessuno esce di qui. Almeno finché non abbiamo preso le vostre generalità e acclarato le responsabilità del tiro delle frecce e di tutto il resto.
3: Ma è mia, è solo mia la responsabilità. Sono io che mi diverto a tirare frecce nei cuori della gente.
7: Stia attento a quello che dice, sta aggravando la sua posizione.
3: Si preoccupa per me. Ma quanto è gentile. Lei è un uomo premuroso sotto quella dura scorza. C'è un animo tenero, capace di dare e ricevere tanta dolcezza.
7: Signorina, mi scusi, ma lei lo capisce quando parla?
2: Beh, sempre poesia estemporanea.
3: Ecco, ecco, così non muovetevi, guardatevi, sì, continuate a guardarvi negli occhi. No, no, no, non guardatemi, fidatevi, occhi negli occhi, occhi negli occhi.
7: Quindi lei studia?
2: Studio per il concorso a scuola, sono una professoressa.
7: Ah, si vede che è una ragazza istruita.
2: Carabiniere, il suo è un lavoro così importante.
7: Amo dare il mio contributo alla società.
2: Io condivido completamente i suoi valori.
7: E pensare che qualcuno ci odia.
2: Oh, non io. E comunque li lasci perdere. Pensi che qualcuno odia pure le professoresse di greco?
7: Non io. Io non lo direi mai. Io piuttosto...
2: Sì, brigadiere.
7: Appuntato, appuntato.
6: Ah. Appuntato, appuntato. Disturbiamo?
7: No, niente, brigadiere. Stavo interrogando la signorina. È completamente strana la faccenda delle frecce. La signorina è una distinta professoressa di scuola. E le piantine?
6: Eccole, completamente secche. Lei ha scampato un reato grazie alla sua negligenza, signor Bertoli. Piantine che furono di marijuana. Non la possiamo incriminare per coltivazione, visto che a quanto pare non è in grado di coltivare granché. Eh?
4: Io non so come possa essere successo.
6: Non credo che le convenga dirci che di solito fiorivano in allegria, diciamo così. Lei è fortunato, signor Bertoli, ma non ci riprovi più. La teniamo d'occhio, eh?
4: No, certo, grazie dell'avvertimento.
6: Però resta la questione delle frecce.
3: Beh, non possiamo chiudere un occhio? Le assicuro che se io anche la colpissi con la punta di questa freccia, il dolore sarebbe transitorio.

0: suo collega.
1: Ecco, vede. E questa è la mia pistola d'ordinanza. Qui c'è la sicura. Vede, signorina, per mirare si deve prendere...
0: Le sembra che stia soffrendo?
2: Ha puntato, ma che cosa sta facendo? La pistola d'ordinanza. Non è mica un gingillo di cui vantarsi, eh?
1: No,
2: eh sì, bravo, glielo dica, qualcuno potrebbe farsi male. Lo richiami all'ordine, brigadiere. Lo fissi negli occhi e lo richiami all'ordine. Ma fissandolo, mi raccomando, funziona di più. Lo guardi bene.
1: Mi scusi, brigadiere, è stato un attimo. Stavo giusto mostrando alla signorina come proteggiamo i nostri concittadini.
2: Ma tu come puoi farmi questo?
1: Come?
2: Dopo tutte le missioni che abbiamo affrontato insieme.
1: Ma io stavo soltanto...
2: Ma come puoi svillire così la nostra storia, il nostro corpo? Fa vedere la tua pistola a una professoressa qualunque, appena conosciuta, che potrebbe essere complice di un reato, per quanto ne sappiamo.
3: No, io sono innocente.
1: Ma no, complice di un reato, no. Questo non devi dirlo. Posso aver sbagliato a farle vedere la pistola, ma lei non c'entra, eh? È stata una mia idea.
2: Ah, bene, la difendi anche, a costo del tuo nome. Io sono senza parole, veramente. Andiamo. Vieni via con me o devo andarmene da solo?
1: Ma, brigadiere...
2: Ti avverto che se non vieni, io dovrò fare il rapporto e dire che ti sei trattenuto... immotivatamente nella casa dove siamo andati a fare ispezione.
1: No, ma...
3: No, tanto io devo tornare nel mio appartamento per rimettermi a studiare.
1: Sì, certo. Anche io, come vede, devo andare. Allora, a presto, signorina.
3: Senz'altro, a presto, appuntato.
1: Sì.
2: Ci muoviamo o no? In macchina, io e te facciamo i conti.

Avete ascoltato la prima puntata di È arrivato Cupido, originale radiofonico di Diana Hebel, con Fulvio Falzarano, Riccardo Maranzana, Ottavia Castellacci, Diana Hebel, Lorenzo Acquaviva, Giulio Cancelli. Tecnici del suono Mauro Ciccarelli e Eugenio Giuffrida. Musiche di Claudio Rastelli. Regia di Stefania De Maria.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Indonesia, la vittoria numero 300 per l'Italia nella storia della MotoGP ed è l'undicesima vittoria in carriera per Bezzecchi in 11 tracciati diversi, eguaglia il record di un certo Freddy Spencer. Secondo Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, terzo Jorge Martin, ancora Aprilia ufficiale, quarto Ayogura. 4 Aprilia, 4 moto di Noale davanti a tutti, quinto Pedro Acosta, sesto Marc Marquez, Enrico Borghi.
2: Sì, è una gara bella per le, ovviamente per l'Italia, perché oltre alla moto italiana abbiamo anche un vincitore italiano e cioè, io la guardo sempre con rammarico degli errori che Bezzecchi ha fatto quest'anno, perché vedi? Lo vedi, anche lui è incostante. Io gioco sempre sulla costanza perché è il segreto degli spagnoli, che poi non è un segreto. Cioè, l'incostanza degli italiani è clamorosa.

0: Però vabbè, bravo Bezzecchi, doveva essere secondo me più bravo a metà stagione, quando ha commesso errori clamorosi. Non lo dico perché sono anti-italiano, ma proprio perché sono super italiano. C'è il rammarico. Per il resto, Aprilia, la Aprilia qua ha fatto quello che doveva fare. Marquez,
1: alla
0: mi
1: domenica.
0: Aspettavo Marquez un po' migliore, cioè stare dietro ad Acosta non me lo aspettavo, però evidentemente le condizioni erano quelle.
1: Massimo Angeletti?
2: Beh sì, condivido quello che dice Enrico, perché tranne per non mi aspettavo che oggi Marquez potesse fare meglio, no, così come non mi aspettavo che ieri potesse vincere, ma ha vinto perché si sono autoeliminati due concorrenti e uno ha fatto degli errori clamorosi, Martin, quindi diciamo che ieri era il risultato imprevedibile. Non mi aspettavo certo 4 Aprilia davanti, hanno fatto l'amplen e questo gli fa onore e va riconosciuto il lavoro che hanno fatto, che ha fatto Fabiano Sterlacchini, che secondo me è la vera novità nella Factory Aprilia.
1: Ed è la prima volta nella storia che Aprilia mette 4 sue moto davanti a tutti in una gara della classe regina. È la quarta volta in cui monopolizza il podio in questa stagione dopo Le Mans, Assen e Silverstone, ma mai c'era stato un poker per la casa di Noale. Insomma, lo trova al momento migliore. Era un po' spalle al muro, no, Aprilia, dopo ieri a livello di classifica mondiale. Adesso insomma torna pienamente in corsa, lo era anche prima Martine, ma insomma torna Aprilia a livello emotivo, forse Enrico, ad avere una spinta un po' superiore, diciamo così.
0: Sì, sì, l'Aprilia è in questo momento la moto migliore, almeno su queste piste fino ad ora. Dobbiamo vedere andare avanti cosa succede. Marquez credo che abbia capito che oggi veramente non era giornata e ha gestito bene. In fondo, se guardiamo quello che conta, cioè il campionato,
1: esatto.
0: Marquez questa gara, cioè il vantaggio Aprilia Marquez lo ha annullato. Lui va via da qua con lo stesso svantaggio che aveva prima, più o meno. Quindi ha annullato la gara
1: senza più o meno, meno 2 come era la venerdì.
0: Sì, quindi io da un punto di vista di campionato, per me non esce affatto male la Ducati, anzi, la Ducati è uscita benissimo.
1: Avrebbe firmato.
0: Si chiama esperienza, gestione delle proprie risorse. Ribadisco, in questa gara dove tutti erano in Ducati preparati a prenderle forte e le hanno prese, ma la loro situazione di classifica non è peggiorata.
1: Eh sì, Massimo, effettivamente credo che insomma venerdì, ma l'aveva anche detto Davide Tardozzi, insomma Marc Marquez avrebbe tra virgolette firmato per perdere il meno possibile,
2: per il
1: una 10-15 punti tra sabato e domenica, fa 0 rispetto a Martin, per cui direi che insomma può essere più che soddisfatto, no?
2: Sì, adesso poi con queste 5 gare c'è un po' l'incognita, a mio avviso, del circuito australiano, perché insomma non ci sono molti dati. E poi, per esempio, sempre per pensare alle statistiche, a Portimao Marquez non ha mai vinto e è il penultimo Gran Premio, quindi diciamo che non tutte le carte sono a suo favore. Bisognerà vedere un po'. Comunque è un bel campionato e se la stanno giocando. Sono molto contento per le case italiane, Aprilia e Ducati, e soprattutto per il pilota italiano Bezzecchi, che era tanto che non avevamo qualcuno in testa. Fosse stato più costante, non avesse fatto tutti questi zeri in questa stagione, saremmo qui a parlare di Bezzecchi leader.
1: 133 giorni dopo il Gran Premio d'Italia al Mugello, dove sembrava lanciato quasi verso il titolo, Marco Bezzecchi torna sul gradino più alto del podio, interrompe il suo digiuno, riporta l'Italia sul gradino più alto per la 300ª volta. Certo che però, Enrico, il suo distacco in ottica classifica mondiale rimane importante. Insomma, non so se sia davvero effettivamente in corsa anche lui. Per la matematica lo rimane, però gli serve una mano da parte degli altri due se vuole vincere il titolo a questo punto.
0: Sì, sì, devono sbagliare gli altri. Lui fa bene. Lui deve cercare di vincere sempre,
1: esatto,
0: e sperare negli errori altrui, che però io penso che

0: non ci saranno sempre queste grandi occasioni, cioè piste così favorevoli a lui. Però ribadisco, Marco, e questo a me da italiano è questo che mi fa rabbia, il suo campionato lo ha buttato a metà stagione, un campionato dura 8-9 mesi, non è che si giudica in una gara sola, ecco. Lo so che sono duro, ma sono 30 anni che guardiamo delle gare, ragazzi, le abbiamo visti tanti di piloti veloci, però poi pochi concretizzano, è lì la grande differenza, eh?
1: Eh sì, diciamo che chiaramente Bezzecchi, un po' per colpa sua, penso agli errori di Assen, di Misano, del Sachsenring se vogliamo, dove poi è stato sfortunato perché c'è stata anche la frattura, altre volte non per colpa sua, Balaton e situazioni simili, però credo che possa dire, no, Massimo, tranquillamente di aver lasciato sul piatto almeno 100 punti e forse sono stato conservativo.
2: Va, sì, guarda, se facciamo una media di 10 punti, c'è Martin, vogliamo sentire Martin?
1: Sentiamo Martin. In your favor with the obvious pace that these two had in front of you, did you get the maximum out of today? Il campionato ritorna a tuo favore dopo.
3: I did the maximum, Marco and Raul were
1: a bit stronger than me during
3: the whole weekend. I was trying to match them, but
1: Raul e Marco oggi erano un po' più forti di me.
3: The start I lost a lot of positions, but I tried to be calm.
1: All'inizio ho provato a recuperare, ma ho perso posizioni, loro mi hanno distanziato.
3: I was struggling a lot with the tires, with the physical condition, but
1: ho faticato alla fine con le gomme, con la condizione fisica. Però sono contento, sono comunque salito sul podio. Sono di nuovo in testa, siamo in battaglia. E sarà sicuramente un mondiale duro, ma io cercherò di fare del mio meglio. Insomma, un Jorge Martin, Massimo, che oggi può essere soddisfatto, certo anche lui è il rammanico di ieri, perché insomma a qualche punto l'ha buttato.
2: Sì, non solo ieri, anche in altre occasioni, però lui è stato abbastanza regolare, a partire dalla Repubblica Ceca in poi ha sempre preso bei punti e quindi ha avuto una regolarità, non a caso in testa al mondiale. È chiaro che anche lui paga un po' la condizione fisica e soprattutto il disastro dell'anno precedente, che poi si ripercuote perché anche psicologicamente te lo porti dietro. E questo discorso poi sulla salute dei piloti dovremmo affrontarlo, perché in relazione alle proposte, anzi alle approvate norme per il prossimo anno, che mettono secondo me ulteriormente a rischio la salute dei piloti, e quindi anche questo è un elemento importante, perché Marquez ha problemi, Martina ha problemi, Bezzecchi ha avuto dei problemi, Okura è caduto, Gian Antonio si è fratturato,
1: diciamo che dei primi 8 della classifica mondiale piena. Se non vado errato, solo Acosta praticamente è stato sano,
2: esatto,
1: tutta la stagione,
2: esatto. E quindi queste sono cose che poi ti porti dietro, insomma, vediamo quanto paga Marquez i suoi infortuni e i suoi interventi, no?
1: Sì.
2: Quindi anche questo è un elemento secondo me da tenere in considerazione, cosa che a mio avviso Liberty Media non ha valutato poi tanto.
1: L'abbraccio di Fabiano Sterlacchini a Raul Fernandez a chiudere un po' le polemiche dopo il contatto di ieri con Marco Bezzecchi. Il dato, Enrico Borghi, quest'anno 21 secondi più veloce la gara rispetto all'anno scorso, meglio il tempo del vincitore su 27 giri, quasi un secondo più veloce, 8 decimi di passo, qualcosa di incredibile, no?
0: Sì, beh, quello deriva dall'evoluzione delle gomme e delle moto, soprattutto la aerodinamica, è impressionante quello che stanno facendo ed è per quello che cambiano le regole. La tecnologia stava andando avanti troppo velocemente.
1: Eh sì, e tra poco,
2: troppo pericolosamente direi.
1: Tra poco speriamo di poter sentire anche le prime parole di Marco Bezzecchi a caldo, a parco chiuso, prima di salire sul podio ai microfoni della regia internazionale. Abbiamo parlato della classifica mondiale, ma ancora non l'abbiamo detta nello specifico ai nostri radioascoltatori, Jorge Martin torna in testa, 355 punti, 2 di vantaggio su Marc Marquez, gli stessi identici con cui era arrivato in Indonesia. Mandalika si ripartirà quindi sempre da 2 punti di distacco tra 2 settimane in Australia. Marco Bezzecchi meno 46 da Jorge Martin, quindi 44 punti di distacco da Marc Marquez, era 49 venerdì, alla fine sì, doveva recuperare, ha recuperato qualcosina, forse non abbastanza, però insomma deve cercare, come diceva Massimo Angeletti, di vincere e poi magari quando
2: comunque
1: si arriverà
2: fanno morale, no, questi punti.
1: Sì, diciamo che avesse perso ulteriormente strada in questo round si chiudeva ogni discorso. Così io credo, Massimo, Enrico, non so se siete d'accordo, Bezzecchi e Aprilia tireranno un bilancio magari a Portimão e capiranno da lì come gestire gli ultimi 2 round di stagione.
0: Sì,
1: il flash
0: perché...
1: che sta arrivando Bezzecchi.
0: Ah, sì. Vai, assolutamente. La sfida io la vedo sempre Martin Marquez, li vedo loro due fondamentalmente, perché sono anche i più forti globalmente, onestamente. Hanno qualcosa in più degli altri. Bezzecchi deve maturare ancora un po', secondo me, per giocarsi il mondiale con loro. Poi lo sport, nello sport tutto è possibile.
1: Massimo?
2: Sicuramente, come abbiamo detto tante volte, come in un qualche modo indirettamente dice anche Enrico, l'esperienza dei mondiali vinti da Martin e da Marquez può fare la differenza, perché Bezzecchi ha ancora un mondiale e lo deve vincere, molto forte, ma non è un campione, e questo potrebbe influire, credo, nella gestione finale.
1: Grazie Enrico Borghi, grazie Massimo Angeletti, perché le parole di Marco Bezzecchi e poi subito dopo la chiusura, la linea al GR1 Extra Time, ci ritroveremo con loro tra 2 settimane. Però
0: Bezzecchi, ciao a tutti,
4: ciao.
1: Sono contentissimo, era il mio obiettivo da quando mi sono rotto tutto al Sachsenring, per cui è bellissimo essere tornato in cima al podio. È stato bellissimo anche con Raul la lotta, un risultato che mi meritavo io, si meritava tutto il team, perché non abbiamo smesso mai di lavorare, abbiamo passato dei momenti difficili. Il podio va a loro, va al team, a tutti quelli che hanno tifato da casa, e l'appuntamento è a Phillip Island. Il Gran Premio d'Indonesia viene vinto da Bezzecchi su Raul Fernandez e Jorge Martin in classifica mondiale. Martin più 2 su Marc Marquez, più 46 su Marco Bezzecchi. Buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
9: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
8: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
9: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatria Sant'Antonio.it. 049 688 8771.
10: Quando ci fa sentire bene
4: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
12: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Medio Oriente di nuovo in fiamme dopo l'ultimo pesante attacco dei ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, al cuore dell'Arabia Saudita. Un missile ha centrato l'aeroporto della capitale Riyadh facendo una strage. Minacciati anche altri scali.
4: Non usate gli aeroporti sauditi, è l'inquietante avvertimento dei ribelli yemeniti e filo iraniani Houthi dopo l'attacco delle scorse ore contro l'aeroporto King Khalid di Riyadh, centrato da un missile che ha provocato 12 morti e 300 feriti. Prendeteci seriamente, hanno aggiunto i guerriglieri. Riyadh ha già promesso una reazione dura, intanto ha già condotto raid sullo Yemen, 3 i morti, tra loro un bambino. Per i sauditi l'aggressione dei ribelli yemeniti è terrorismo e anche un crimine di guerra. Il missile è stato lanciato contro uno dei terminal passeggeri e ha ucciso viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. La Farnesina sconsiglia di mettersi in viaggio per il paese arabo. L'incursione aerea degli Houthi, condannata anche dalla Lega Araba, all'ONU. L'inviato per lo Yemen esorta i ribelli a porre fine agli attacchi contro i civili in Arabia Saudita. Mettono a rischio gli sforzi di pace nell'intero Medio Oriente e nello Yemen, dove si è riaccesa la guerra civile. Dagli Stati Uniti anche Trump ha condannato l'attacco degli Houthi e valuta un intervento a fianco di Riyadh. Claudia Stamerra, GR1.
3: E dopo la telefonata con Putin e il patto sulle forniture di diesel agli Stati Uniti, Donald Trump torna ad attaccare duramente Zelensky. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche il Cremlino vuole, afferma il capo della Casa Bianca, rinfacciando a Kiev i raid sulle raffinerie russe. Nessuna replica da Zelensky, che aveva aspramente criticato l'accordo sul gasolio. Al presidente ucraino il sostegno di Bruxelles. E nell'Unione Europea tiene banco il confronto tra i paesi membri sul bilancio. Nonostante il taglio proposto dalla presidenza del Consiglio a guida irlandese, le distanze sono ancora molto ampie.
5: La Germania alza il muro sul futuro bilancio europeo. Non bastano i 140 miliardi di tagli proposti dalla presidenza irlandese per trovare un compromesso tra i 27. Il cancelliere tedesco Merz è netto: siamo ancora lontani da un accordo e insieme a Paesi Bassi, Austria, Svezia e Danimarca chiede ulteriori risparmi. La proposta di Dublino ridimensiona il bilancio da 2.000 miliardi di euro, inizialmente previsto dalla Commissione per i prossimi 7 anni, salvi i fondi per agricoltura e coesione, mentre i tagli colpiscono soprattutto competitività, ricerca, sicurezza e finanziamenti destinati ai paesi extraeuropei. Per finanziare le spese, la presidenza irlandese punta anche su nuove entrate per circa 55 miliardi di euro all'anno, attraverso imposte sulle grandi imprese e sul tabacco. Il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, insiste sulla necessità di un bilancio più flessibile e meno rigido. Il negoziato arriva ora al vertice europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro Natale, ma le distanze tra i 27 restano profonde. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: La cronaca ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese e della sua bambina, decedute ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, vicino a Napoli. Era stata dimessa dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato, quando poi la situazione è precipitata in pochi minuti. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e le autorità.

0: autopsie. Con l'arrivo dell'autunno e la ripresa della scuola sono in crescita le infezioni respiratorie. La grande influenza arriverà con il freddo prolungato. Ora scatta la prevenzione. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
1: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza. Da metà ottobre fino alla metà di novembre possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini. Quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster. La vaccinazione, a mio avviso, è un'opportunità per tutti. Gratuita per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e dai 60enni in poi, anche per le persone di ogni età con problemi cronici.
0: È una domenica ricca di eventi sportivi tra Serie A e motori. In studio Giorgio Germanò.
2: Buongiorno, come abbiamo ascoltato poco fa in diretta nella radiocronaca del Gran Premio di Indonesia Moto Mondiale, podio tutto Aprilia. Marco Bezzecchi ha vinto la 17ª prova, il pilota romagnolo, che non vinceva peraltro dal 31 maggio al Mugello, ha preceduto lo spagnolo Raúl Fernández, e l'altra Aprilia ufficiale, quella del connazionale Jorge Martín, che torna così in testa alla classifica generale, precedendo di 2 punti Marc Márquez, sesto, con la Ducati. Formula 1 alle 14 a Singapore il Gran Premio, Verstappen alla 50ª pole in carriera, Ferrari in seconda e terza posizione con Leclerc e Hamilton, quarta la Mercedes del leader del mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. C'è naturalmente anche il calcio, 5 sfide, si comincia alle 12.30 sul lago Como-Roma, alle 15 un doppio appuntamento Lazio-Monza, Lecce-Bologna, alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, alle 20.45 la domenica del calcio si chiude sull'isola Cagliari-Juventus.
0: E la linea va extra time.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti,
8: tutti per Orocash.
9: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Extra Time. Lo sport si racconta.

0: Matteo Santoro e Chiara Pellacani partono con il tuffo indietro carpiato.
1: Beh, fantastici.
0: Bene, figura unica.
1: Fin dall'inizio.
0: Tuffo rovesciato carpiato.
1: Perfetto.
0: Ultimo tuffo e poi aspetteremo l'ufficialità del risultato di questo sincro misto dai 3 metri. Gara in cui Chiara e Matteo sono maestri da 5 anni a questa parte. Sì.
1: Beh, si conclude alla grande. Alla grande, sono al 100% loro i campioni. Sì. Tuffo fantastico. Stasera
2: mi butto con te. E si è buttata davvero Chiara Pellacani, prendendosi tutto. La tuffatrice azzurra ha trasformato la piscina dei campionati europei di Parigi in un palcoscenico personale, trionfando in tutte le gare alle quali ha partecipato. Un'impresa da fantasport, perché Chiara Pellacani è tornata a casa con 5 medaglie d'oro, vincendone addirittura 2 nella stessa giornata. Prima ha trionfato nel misto sincronizzato dai 3 metri, disegnando geometrie nell'aria con Matteo Santoro, e poi, qualche ora dopo, neanche il tempo di far asciugare il costume, è tornata a bordo piscina per passare dalla perfetta sincronia di un movimento a 2 alla solitudine magnetica del trampolino da 1 metro.
0: Chiara Pellacani ha detto che vuole vincere una medaglia in tutte e 5 le gare a cui prenderà parte, e comincia con l'1,5 indietro carpiato.
1: Alla grande, uno dei più belli 1,5 indietro visti da Chiara, per la parabola, per l'entrata in acqua e per la determinazione.
0: 1,5 rovesciato con un avvitamento e mezzo, parte da 182 punti e 50. Inarrestabile. L'ultimo tuffo della serata chiuderà con un salto mortale e mezzo ritornato carpiato. Adesso può dare sfogo alla sua gioia Chiara Pellacani. È arrivata la doppietta di giornata. In Europa non ha avversarie.
2: È il 2 agosto del 2026, nel racconto di Rai Sport, il trionfo di Chiara Pellacani nel trampolino da 1 metro, il secondo a distanza di poche ore, il terzo di 5 ori complessivi nello stesso europeo. Un'impresa assoluta compiuta dall'atleta azzurra classe 2002 che è con noi in diretta Extra Time. Buongiorno Chiara, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: E Chiara, come ho detto nel presentarti, nel giro di poche ore sei passata dall'oro nel sincro con Matteo Santoro a quello individuale nel trampolino da 1 metro. La curiosità più grande è capire come si fa a resettare la mente dopo una vittoria, come si fa a ricaricare le energie mentali e fisiche in così poco tempo tra una finale e l'altra.
3: Ma allora, devo dire che non è stato facile, ma c'è stato un po' tutto un percorso di preparazione prima, che appunto mi ha permesso di arrivare lì consapevole di cosa avrei dovuto fare per affrontare quella giornata così lunga. E poi ovviamente, diciamo, la parte più difficile è stata non poter festeggiare subito con Matteo, ma appunto riconcentrarmi per la mia gara da 1 metro. E però ovviamente poi i festeggiamenti sono stati fatti dopo.
2: Voi fate delle evoluzioni incredibili in aria prima di arrivare a toccare l'acqua. Che caratteristiche bisogna avere dal punto di vista fisico e mentale per essere un bravo tuffatore?
3: Ma allora, secondo me fondamentalmente c'è bisogno di tanta potenza fisica, appunto, che ti permette poi di fare tutte le evoluzioni in aria, e poi una caratteristica importante per un buon tuffatore è anche l'eleganza, perché il nostro è uno sport anche molto di estetica, quindi l'eleganza anche è fondamentale nel tuffo.
2: Mi chiedo anche se avete mai paura.
3: Sì, assolutamente. Ancora oggi ogni tanto ho paura.
2: Perché ho saputo di altri tuffatori che praticavano questo sport in età adolescenziale e poi lo hanno abbandonato perché, crescendo, quando si diventa più grandi subentra la consapevolezza del rischio e può subentrare la paura di farsi male. A te evidentemente non è successo a questi livelli, perché hai continuato.
3: Sì, è vero, succede, perché comunque è uno sport un po' imprevedibile, però devo dire che tuttora anch'io a volte ho paura, anche quando magari provo dei tuffi nuovi per la prima volta, o magari quando sto ferma tanto l'estate e poi devo ricominciare. Però vabbè, diciamo che è una cosa sempre che posso controllare, però comunque un minimo c'è sempre.
2: Voi gareggiate sia nel singolo che in coppia, nel sincro. C'è uno dei due che detta i tempi? nel sincro?
3: Sì, lo faccio io.
2: Abbiamo visto infatti che conti 1, 2, 3 e poi partite.
3: Esatto, sì, di solito si chiede se appunto il compagno è pronto e poi si conta fino a 3 e si parte.
2: Mi incuriosisce anche il collegamento fra i due atleti nel tuffo sincronizzato, perché ti chiedo se mentre siete in volo vedi anche il movimento dell'altro, vi percepite a vicenda o sta tutto dentro la testa?
3: No, sì, devo dire che anche quando siamo in aria, ovviamente in maniera molto veloce e un po' incasinata, però riusciamo comunque a percepire e a vedere l'altra persona e capire appunto se stiamo facendo le cose allo stesso momento. Però con la coda dell'occhio un po' riusciamo a vederci.
0: Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. Il sorriso di Chiara verso Elisa a tranquillizzarla, a rasserenarla, perché ci siamo quasi. Il loro ultimo tuffo è un doppio e mezzo ritornato carpiato.
1: E c'è!
0: Questo è un oro meraviglioso!
1: 5 su 5!
0: Cinquina per Chiara Pellacani e medaglia d'oro per Elisa Pizzini. È una giornata meravigliosa, un europeo meraviglioso. 308 punti e 07 sono irraggiungibili.
2: L'impresa che si compie, l'oro con Elisa Pizzini nel sincro 3 metri, è il quinto oro di Chiara Pellacani nella stessa edizione degli europei, un'impresa incredibile. Chiara, la cosa interessante è che prima dell'inizio degli europei hai dichiarato apertamente l'obiettivo di voler vincere in tutte e 5 le gare a cui avresti partecipato. Da dove nasce una consapevolezza così forte e in quale momento della preparazione hai capito che potevi vincere tutto?
3: Allora, l'idea e l'obiettivo nasce da appunto la preparazione, e una preparazione comunque lunga e impegnativa, e appunto l'obiettivo era quello di prendere 5 medaglie, quindi una medaglia in ogni gara, come avevo già fatto in passato. Poi in realtà poco prima di partire, qualche settimana prima, il mio allenatore mi ha detto: perché non provi a vincere tutti e 5 d'oro? Proprio perché avevamo fatto una bellissima preparazione e era un obiettivo per noi alla portata, e ci sentiamo pronti appunto per provare a farlo.
2: Senti Chiara, ma nello sport di alto livello difficilmente ci si espone in questo modo, perché poi in caso di mancata vittoria c'è sempre qualcuno che è pronto a ricordarti quello che avevi detto. Non hai avuto paura,
3: certo,
2: di crearti da sola una pressione?
3: Ma devo dire che io l'ho vissuta in maniera molto tranquilla e ho provato appunto a concentrarmi più sul godermi l'esperienza e le gare piuttosto che pensare all'obiettivo, perché sì, ovviamente io mi ero posta questo obiettivo, però una volta lì non era, diciamo, l'unica cosa a cui stavo pensando, perché appunto c'era anche la mia famiglia lì presente a vedere le gare, quindi ho cercato di concentrarmi un po' sul momento e viverla il più serenamente possibile, senza appunto mettermi troppe pressioni.
2: A proposito di emozioni di gara, 2 anni fa sempre a Parigi c'erano stati i Giochi Olimpici con un quarto posto e l'amarezza per il podio mancato, che era la tua portata. Che hai provato tornando a Parigi? Ti si è mosso qualcosa dentro? O l'hai vissuta come una rivincita o è stata una spinta in più anche questo per vincere 5 ori?
3: Sì, può essere, devo dire che un pochino come una rivincita, sì, l'ho vissuta, però devo dire che quando sono arrivata lì a Parigi avevo solo sensazioni positive e non ho pensato mai ai quarti posti delle Olimpiadi, ma anzi mi ricordavo appunto anche alle Olimpiadi di avere sensazioni positive e di aver saltato molto bene in quella piscina, e quindi ho provato a diciamo aggrapparmi a quelle sensazioni positive senza fare entrare quelle negative.
2: Guardandoti in gara emerge una tua forte presenza a livello di personalità, perché come sottolineava anche il collega di Rasport San Giorgio, eri tu quella che tranquillizzava con Elisa Pizzini, gli sorridevi, gli davi coraggio, è vero?
3: Ma sì, devo dire che a me piace molto

anche aiutare le persone che ho accanto a me. Vorrei che tutti riuscissero a tirare fuori una bella esperienza che poi ricorderanno, quindi mi piace proprio provare ad aiutarli e farli comunque anche in un momento così di tanta pressione riuscire a farli stare il più tranquilli possibile e comunque divertirsi, quindi sì.

0: chissà cosa si saranno detti Matteo Santoro e Chiara Pellacani in questi minuti di attesa tra il tuffo della Cina e il loro doppio e mezzo ritornato carpiato. Hanno il match point in mano, il coefficiente è lo stesso della coppia cinese e Matteo e Chiara partono con 5 punti e 13 di vantaggio dopo la quarta e penultima rotazione.
1: Ragazzi, ci sono. Secondo me ci siamo, tuffo pazzesco, attendiamo, ma loro ce l'hanno messa tutta.
0: Sì,
1: ci siamo!
0: 43.
1: Grandissimi!
0: Si guardano, si abbracciano Chiara e Matteo.
2: Singapore, vado a Singapore, vi saluto belle signore.
3: A Singapore, il 30 luglio del 2025, Chiara Pellacani conquista l'oro mondiale nel sincro 3 metri in coppia con Matteo Santoro. Qualche giorno prima c'era stato il bronzo nella finale del trampolino di un metro vinta dall'australiana Madison Keeney. Anche questa per Chiara è stato un traguardo, prima medaglia in una gara individuale nella competizione, terza italiana nella storia a riuscirci dopo Tania Cagnotto ed Elena Bertocchi. Chiara, in Europa abbiamo visto che non hai rivali, cosa manca ancora per trasformare quel bronzo individuale in oro anche ai mondiali? Abbiamo perso Chiara, non la sentiamo più. Dicevamo di questo bronzo storico in qualche modo di Chiara, l'abbiamo recuperata. Chiara, mi senti? Sì, dicevamo del mondiale, della differenza fra europei e mondiali, che agli europei non hai rivali. Cosa manca per trasformare lo stesso traguardo che ottiene agli europei anche in un risultato mondiale?
4: Sì, stavo dicendo.
3: Non la sentiamo più, diciamo di questo terzo posto, di questo bronzo nella finale del trampolino di a un metro ai mondiali di Singapore del 2025, alle spalle dell'australiana Madison Keeney che aveva vinto l'oro e della cinese Li Yaye che prese l'argento. Ed era la prima medaglia individuale per Chiara, terza atleta azzurra nella storia a conquistare una medaglia individuale nei tuffi ai mondiali dopo Tania Cagnotto e Elena Bertocchi. Evidentemente c'è ancora un tantino di strada da fare per Chiara per arrivare ai massimi livelli, a livelli assoluti, anche ai mondiali o magari anche alle Olimpiadi. Sentiamo Chiara. Non la sentiamo, Chiara?
4: Sì, è pronto.
3: Eccola.
4: Eccomi.
3: Travagliatissima. No. Chiara, vai. Sì.
4: Stavo dicendo solamente che a livello mondiale le cinesi sono una forza proprio da tantissimi anni e quindi è sicuramente molto molto difficile arrivare al loro livello, però è quello che stiamo provando a fare con la preparazione.
3: Abbiamo sentito in cronaca che eravate lì ad attendere il tuffo dei rivali e ad attendere anche il voto dei giudici. Il vostro è uno sport che è soggetto alla valutazione dei giudici. Ti è mai successo di non essere d'accordo con una votazione che hai ricevuto? E in quel caso come si fa ad andare avanti mentalmente?
4: Sì, purtroppo capita e più spesso di quanto si immagini, e però fa parte appunto.
3: Abbiamo problemi con la linea oggi, davvero un peccato perché non riusciamo a parlare con Chiara Pellacani. Proviamo a risentirla ancora e non la sentiamo.
4: Mi sentite?
3: Eccoti, vai.
4: e quindi diciamo bisogna allenarsi anche

0: mentalmente in quello e riuscire a comunque andare avanti anche se non si è d'accordo e diciamo metterlo da parte.
1: Tu parli con grande maturità, come una veterana, ma sei ancora giovanissima, hai solo 24 anni. Ti chiedo se ci sono ragazzine che ti cercano, che ti scrivono, che ti prendono come modello e che vogliono praticare i tuffi come te.
0: Sì, mi capita e sono molto contenta di questo perché mi fa piacere appunto che riescano a trovare l'ispirazione in quello che faccio e mi fa piacere essere la prima ad aiutarle e dare consigli.
1: E il tuo di sogno per salutarci? Quello da realizzare ancora?
0: Allora, io un po' sono scaramantica, quindi... Non lo dico a tutti, ma diciamo che il mio prossimo obiettivo grande sono le Olimpiadi di Los Angeles.
1: E ti auguriamo di realizzarlo e ti ringraziamo per essere stata con noi, Chiara Pellacani.
0: Scusatemi un po' per i problemi di linea.
1: Grazie, buona giornata, a presto.
0: Grazie, ciao.
2: Will be Nicolò Bulica, who becomes the 2026 Motul FIM Superbike World Champion.
3: Ladies and gentlemen, the trophy for the World Superbike Championship 2026!
1: Gli ultimi metri della gara di Cremona che ha incoronato Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, il 27enne di Montecchio Emilia e il secondo italiano a vincere il titolo delle derivate di serie dopo Max Biaggi, il primo iridato tricolore su una Ducati. È la chiusura del cerchio per il pilota che la prossima stagione sarà in MotoGP a battagliare con molti dei ragazzi con cui è cresciuto nel team di Valentino Rossi, il team con cui ha debuttato nel 2015. Ma la strada per arrivare in vetta di Nicolò Bulega, che è figlio d'arte, non è stata semplice né lineare, come ha raccontato lui stesso a Luca Cesaretti.
4: Era l'erede designato di Valentino Rossi, giovanissimo, velocissimo, correva con il suo team ed aveva vinto tutto a livello giovanile con il 46 sul cupolino. Poi però certe volte la vita prende strade diverse da quella che tutti si aspettano. Quella di Nicolò Bulega è stata lunga e tortuosa prima di tornare ad avere un posto al sole.
5: Quando ero piccolo ero un po' sulla bocca di tutti perché vincevo tanti campionati e tutti quelli che facevo e quindi anch'io mi sentivo poi di arrivare al mondiale e fare subito molto bene, no? Poi in realtà ho fatto bene il primo anno, ma poi per una serie di motivi, un po' per il fisico, che comunque sono abbastanza grandino, e poi per altri motivi ho fatto un po' di fatica e poi alla fine è venuta fuori questa possibilità di andare a fare la Supersport con il team Aruba e da lì sono, diciamo, ripartito alla grande perché hanno creduto in me, mi hanno dato tutto quello che serviva per poter vincere e far bene e alla fine abbiamo vinto due mondiali, uno in Supersport e uno in Superbike. Quando è andata male gli altri due anni abbiamo fatto secondi, quindi delle grandissime stagioni sempre. Non tutti riescono a maturare presto, perché comunque per fare questo sport che sei sempre in giro per il mondo con tantissimi adulti, perché alla fine la squadra, a parte il pilota, ma il resto sono tutti grandi, comunque a 15 o 16 anni devi già ragionare come uno di 30 e non è scontato, non è sempre così facile, non tutti lo fanno, io non l'ho fatto subito, l'ho fatto un po' dopo e il problema è che non ti aspettano. E quindi devi cercare di bruciare le tappe e di diventare uomo il prima possibile. Io ci ho messo un po' di più, ma alla fine facendo il giro largo il prossimo anno farò la MotoGP, che è sempre stato il mio sogno, con qualche anno di ritardo, ma alla fine ci sono arrivato. È stato bello anche così, adesso che ci penso.
4: A 27 anni Nicolò è maturato, le difficoltà lo hanno fatto crescere e assaporare ancora di più i successi che sono arrivati nel corso della sua risalita, che forse erano scritti nel suo DNA.
5: Sono nato e cresciuto in una famiglia dove si parlava di moto e basta. Mio babbo correva, poi quando io sono nato aveva un team nel mondiale Supersport, appunto quello che io ho vinto nel 2023, poi quindi sono cresciuto a pane e moto, era inevitabile, non ho fatto altro che chiedere continuamente di poter provare la moto. Quando ero bambino ce l'avevo dentro, ecco, non sono mai riuscito a smettere.
4: Nelle derivate ha vinto tutto e mietuto record, nella prossima stagione tornerà dalla porta principale nel moto mondiale. mondiale.
5: C'era un po' l'anno zero, no? Ed era il momento perfetto per entrare, perché un conto è andare in MotoGP con piloti che sono abituati a guidare sempre quella moto da diversi anni. Il cambio di regolamento ti dà un aiuto, perché almeno partono tutti da zero. Poi quest'anno io sto facendo i test grazie a Ducati, che mi ha concesso di poter provare la moto, quindi anche di darmi un ruolo di responsabilità di sviluppare la moto che debutterà il prossimo anno in MotoGP.
1: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Alessandro Adriani alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su RaiPlay Sound. Ora c'è l'Onda Verde e poi In Viaggio con San Francesco. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.30, apriamo in A14 in Abruzzo tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Bari, dove il tratto è stato chiuso per un camion in fiamme. I veicoli in direzione Bari devono uscire obbligatoriamente a Val di Sangro e possono rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. In A7 in Liguria tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano si registrano invece 3 km di coda a causa di lavori. Andiamo in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, segnalate code a tratti per 2 km. Ci spostiamo in Veneto sulla A31 della Val d'Astico all'altezza di Due Ville in direzione Piovene e Rocchette. Un incidente ha causato la chiusura dell'entrata dello svincolo. Ora nel Lazio in A24 tra Vicovaro e Castelmadama in direzione Roma, segnalato un incidente. Infine chiudiamo in A1 tra Anagni e Colleferro verso Roma, un incidente che coinvolge un camion e una vettura sulla corsia di marcia provoca attualmente 1 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossa.

0: Siano con tutti voi. Sentiremo oggi nelle letture come il Signore ci invita a una festa, una grande festa, una festa di nozze per il suo figlio. Ecco, noi anche siamo invitati a celebrare con Gesù, ecco, questo incontro con Lui. Lui che viene per togliere dalla nostra vita tutto quello che ci rattrista. Ecco, una delle cose che maggiormente possono intristire la nostra vita è la mancanza della comunione con Dio, il peccato, la sfiducia nei Suoi confronti. Per questo inizio di questa Santa Eucaristia disponiamo il nostro cuore davvero ad accogliere questo incontro con Gesù, ad abbandonare il peccato, riconoscere anche che siamo deboli, peccatori, ma che il Signore ci vuole rivestire davvero con la sua misericordia e la sua grazia. Confessiamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e si conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerai il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo. Farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
0: Rendiamo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò. Mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. Ecco, la parola di Dio oggi ci parla di una grande festa. Siamo in un contesto, ormai siamo verso la fine del Vangelo di Matteo e più va avanti la vicenda di Gesù, più si mostra questa contrapposizione tra Gesù e i capi religiosi in fondo di Israele. La gente povera, i peccatori, la gente che in fondo veniva anche disprezzata da quelli dai sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, la gente del popolo, di solito riconosceva Gesù, si avvicinava a Gesù, aveva una speranza. Molti di loro erano stati guariti, sia fisicamente, appunto dalle malattie, ma soprattutto interiormente, hanno ricevuto una speranza, avevano creduto in qualche modo alla buona notizia che Gesù veniva a portare. Però sorprendentemente, soprattutto quelli che erano i depositari, in fondo, delle promesse di Dio, della Scrittura, come gli scribi erano quelli che studiavano la legge, i farisei che si presentavano al popolo come dei modelli per l'imitazione, in fondo, anche dell'osservanza della legge, i sacerdoti che in qualche modo amministravano tutto il rito, tutte le liturgie all'interno del Tempio, ecco, proprio loro invece rifiutano Gesù, non lo seguono, anzi, proprio provano un fastidio, addirittura vogliono eliminarlo, e finirà appunto che effettivamente troveranno il modo di accusarlo, in fondo di metterlo in croce. Ecco, di fronte a questo Gesù parla loro, cercando di rivelare a loro quelle che hanno nel cuore, attraverso anche delle immagini, delle parabole. Le parabole sono una specie di storiella, appunto, dove uno può riconoscersi, non è immediato in qualche modo immedesimarsi in questo, però attraverso di questo Gesù vorrebbe illuminare e dare ancora una possibilità a questi che in fondo lo stanno rifiutando. E così parla Gesù, fa questa immagine. La domenica scorsa abbiamo sentito che faceva un'immagine come una vigna, come Dio si era occupato, aveva curato in fondo una vigna e l'aveva affidata a dei vignaioli, ma poi alla fine questi, invece di dargli il frutto in fondo che dovrebbero dargli, vogliono impossessarsi di questa vigna, no? Quando anche la nostra vita è simile a questo, quando che pensiamo che la nostra vita è nostra, no? Che non dobbiamo rendere conto a nessuno di niente, senza rendersi conto che se siamo vivi e per un regalo di qualcuno, non ci siamo dati la vita da soli. E quando terminerà la nostra vita, ci troveremo appunto con colui che ce l'ha data, chiedendosi: ma cosa hai fatto la tua vita? Hai avuto tanti doni, quali sono i frutti in fondo di questo tempo? Ecco, adesso fa un'altra immagine, è quella di un re che organizza la festa di nozze per suo figlio. Ecco, per Israele non esiste una festa più grande di questa, le nozze. Però se dobbiamo pensare alla festa delle feste, ecco, immaginiamo che non sia semplicemente un padre di famiglia, eccetera, che organizza la famiglia, ma pensiamo al re, uno che in fondo ha una disponibilità di beni, di mezzi, di soldi immensa, no? E che voglia fare la festa di nozze per il suo figlio, quello che erediterà il regno. Cioè, non c'è una festa più grande

possibile da avere sulla faccia della terra. Questa immagine di questa festa di nozze, in fondo, dovrebbero riconoscere anche i farisei, gli scribi, che sta parlando di qualcosa dell'attesa messianica che aveva Israele. Abbiamo sentito nella prima lettura che un profeta, il profeta Isaia, diceva, ecco, che Dio avrebbe organizzato su questo monte, sul monte di Sion, dove è costruita Gerusalemme, una festa immensa, no? Dove tutti troveranno consolazione, cibi succulenti, vini pregiati. Quando è questa la felicità messianica, e Isaia parla di un momento in cui Israele era stato umiliato, è stato sconfitto in guerra, è stato depredato, è stato distrutto, sono stati deportati a Babilonia. Ecco, ma in questa situazione dice c'è una speranza. Dio farà su questo monte una gioia non soltanto per Israele ma per tutti i popoli. Ecco, questa speranza messianica ha aiutato Israele di generazione in generazione a conservare la fede, a rivolgersi verso Dio, aspettare che questo si compia. La cosa incredibile è che con l'avvenuto di Gesù questo tempo si compie, ma non lo riconosco. Avviene quello che dice Gesù. C'è il Re, che in fondo è il Padre di Gesù, è Dio, organizza su questo monte, su Israele, su Gerusalemme, questo incontro, questa festa per il suo figlio, che diventerà davvero il Signore del cielo e della terra. Ecco, da lui, ecco, davvero vuole eliminare le cose che rattristano gli uomini. Dice, eliminerà la morte per sempre. Che non si tratta soltanto di questo, di quello che ha vissuto Israele con la sconfitta in battaglia, con l'esilio, ma tutti gli uomini hanno questo problema. Affrontare la morte. Chi sconfiggerà la morte? Chi potrà davvero togliere questo segno del lutto, no? Dice questa coltre, questo velo, perché chi ha avuto un lutto inaspettato, ecco, vive in questo modo, no? Piangendo, coprendosi con un velo, no? Ecco, dice Dio lo toglierà via, e lo fa con suo figlio Gesù, e dimostra Gesù attraverso la sua predicazione, attraverso i segni che compie, i miracoli, che lui è proprio inviato dal Padre per compiere questo. Eppure gli invitati alle nozze, quelli che sono invitati in qualche modo a partecipare, a ricevere in fondo questa felicità, eccetera, non sono interessati. Dice che ognuno va per conto suo, chi ha il suo campo, chi ha il suo hobby, chi... Alcuni addirittura dice che prendono i suoi servi e li uccidono, cosa che è successo in fondo con i profeti e che succederà con Gesù. Questo, al di là di quello della storia di Israele, vale anche per noi oggi. Chi sono gli invitati a questa nozze? Innanzitutto quelli che in fondo hanno ricevuto questa buona notizia, quelli che hanno ricevuto il battesimo, che hanno conosciuto, hanno visto in fondo nella propria vita l'azione di Dio. Eppure anche oggi si compie la stessa situazione. Molti sono disinteressati. Non significa diventare neanche nemici, qualcuno anche lo diventa, ma soprattutto è l'indifferenza, il fatto di preferire altre cose. Come se questo fatto, questa felicità messianica che Dio vorrebbe riversare prima di tutto su di noi e a tutti gli uomini, perché Dio ama l'uomo. Dice che Dio ha tanto amato il mondo, dice da dare il suo figlio, cioè da consegnare il suo figlio proprio perché noi potessimo trovare in lui la vittoria su quello che ci umilia, sulla morte. Eppure, ecco, sorprendentemente, anche al tempo di Gesù, quelli che dovevano riconoscerlo, in qualche modo non sono interessati. Allora dice che a questo punto il Re fa una cosa sorprendente, dice ma ormai tutto pronto, chi viene a questa festa? E dice andate per i crocicchi delle strade, ecco, chi si trovava

nei crocicchi delle strade, cioè negli incroci delle strade, i mendicanti, i poveri, i ciechi, i zoppi, quelli che non potevano lavorare, che chiedevano l'elemosina, gente di tutti i tipi. E dice che allora manda i suoi servi ed effettivamente si riempie la casa, la sala delle nozze, con la gente di ogni genere. Sono anche buone persone, dei passanti che erano stati invitati, dice, ah sì, è tutto gratis, sì, va bene, veniamo a questa festa. E di solito poi una festa di nozze non dura un giorno, dura diversi giorni, si mangia, si beve, eccetera, gratuitamente. E vengono tante persone, tanti che proprio non avrebbero mai pensato neanche di andare a un ristorante, improvvisamente si trovano alla festa della nozze del figlio del re. Ecco, questa è un po' un'immagine di quello che è successo anche con l'annuncio del Vangelo. Cioè, dice San Paolo che proprio il rifiuto da parte di Israele, dei capi religiosi di Israele, di Gesù Cristo, ha dato la possibilità di annunciare il Vangelo a quelli che Israele disprezzava, li chiamavano cani, che erano i pagani, che era gente in fondo che adorava gli idoli, che non conosceva il Dio di Abramo, ma che sono chiamati tutti, ogni uomo è chiamato davvero a conoscere la misericordia, la bontà di Dio, a diventare davvero, avvicinarsi a Gesù, ricevere addirittura non soltanto mangiare gratuitamente a questa festa, ma diventare eredi di Dio, suoi figli. Ecco, dice, questa è in fondo la nostra situazione. Noi non avremo nessun diritto, in un certo senso, ad avere tutti questi beni, che si apra per noi l'eredità della vita eterna, il perdono dei peccati, la capacità di amare, in fondo, ecco, tutto questo riceviamo così, proprio grazie al rifiuto, in fondo, di quelli che erano destinati a tutto questo. Ma alla fine di questa parabola avviene una cosa un po' come se fosse una ulteriore parabola all'interno, in fondo, di questo racconto. Dice che il re viene a visitare, se anche lui viene a fare festa, no? In questo, e nella gioia di tutto questo, delle nozze, della festa, della bellezza, in fondo, tutto questo, vede uno che non ha l'abito nuziale. E dice, ma come sei entrato qua, senza abito nuziale? Che fai tu qua, in mezzo a tutta questa festa? Da che parte stai? Uno si domanda, vabbè, sei andato a chiamare i poveracci, gli straccioni, i mendicanti, come può pretendere che uno abbia i soldi per comprarsi un abito degno per entrare a questo tipo di nozze? Ma il punto non è questo. Il punto è che questo abito lo ricevevano tutti gratuitamente da parte del re prima di entrare alle nozze. Cioè, per entrare alle nozze non c'era soltanto l'invito, ma anche veniva donato un vestito adatto gratuitamente. Ma questo vestito l'abbiamo ricevuto anche noi, gratuitamente. Essere cristiani significa essere passati attraverso il battesimo. Nel battesimo tutti noi abbiamo ricevuto una veste bianca, un vestito, che non ci è costato nulla, che ci ha donato Dio. Cos'è questa veste bianca? Cos'è questo vestito che noi abbiamo ricevuto? È la grazia di Dio. È in fondo la nuova natura, la natura di figli di Dio. Se qualche cosa ci ha fatto addirittura non soltanto invitati a queste nozze, ma ha fatto di noi suoi figli, suoi eredi. Questo vestito, questa natura che noi abbiamo ricevuto ci permette davvero in fondo di avere questa familiarità anche con Dio. Però durante la nostra vita può essere anche che l'abbiamo perduto, e che come se il Signore viene a visitarci e guarda un pochino com'è questo nostro vestito. C'è ancora? L'abbiamo buttato via? Non l'abbiamo mai preso? E lui dice, come fai a stare qua dentro senza questo vestito? Perché

Perché l'hai disprezzato? Perché non lo hai tenuto a conto come una cosa preziosa? Ecco, questa in qualche modo è la cosa che il Signore ci invita. Ecco, in questo anche del vestito ci può aiutare anche la seconda lettura, tempo breve, che parla, San Paolo dice, sono abituato a tutto, dice, tutto posso in colui che mi dà la forza. Ecco, tante volte noi pensiamo che il cristianesimo, essere cristiani, significa osservare una serie di leggi, di cose difficili, di comandamenti, no? Uno dice, ecco, sono cristiano, mi tocca andare a messa la domenica, altri vanno a vedere la barcolana, altri vanno a fare, non so, sport, eccetera, vanno in montagna. È come se ci fosse una esigenza da parte di Dio per una condizione, in qualche modo, per essere suoi figli. Ma non è così. In realtà quello che Dio domanda, che comanda, ce lo dona. C'è un esempio, per esempio, nel Vangelo. C'è un uomo che ha una mano, dice, paralizzata e non può muoverla, evidentemente. Arriva Gesù, lo vede e dice, ecco, mettiti nel mezzo. E gli dice una cosa che quest'uomo non può fare. Gli dice, stendi la mano. Quest'uomo, ammalato, paralizzato, non può farlo. Ma il comando di Gesù gli dà la forza e quest'uomo alza la mano e viene guarito. I comandi che Dio ci dà non li dà perché noi con i nostri sforzi dobbiamo compierli. Se ci dà una cosa, ci dà anche la forza per farlo. Per questo San Paolo dice, tutto posso in colui che mi dà la forza. Essere cristiani, essere figli di Dio, significa non tanto che noi siamo dei super uomini che compiamo con i nostri sforzi quello che Dio ci chiede, ma che si rende tutto molto più facile. Anche la vita comune che tutti hanno, ecco, con l'aiuto di Dio, con la forza che Dio ci dà, ci permette di affrontare qualsiasi situazione, anche qualcosa che non ci piace, anche una malattia, tante cose che succedono nel mondo, la guerra, eccetera. Tutto quello che affronteremo, una cosa è affrontarlo con le nostre forze e troveremo sempre di essere inadeguati. Un'altra cosa è essere con la forza, con l'aiuto che ci viene da Dio. E allora potremmo dire anche noi come Paolo, tutto posso in colui che mi dà la forza.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e

0: glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Al Padre, che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con cuore sincero, accresci la nostra fede, perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona è giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie.

grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre sei chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giusto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come si nutre del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendisi partecipe della natura divina. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Io ho sentito nel Vangelo che, Signore, c'è un invito, ecco, anche oggi, anche a noi, viene rivolto un invito. Il Signore ha detto ai Suoi discepoli: andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Cioè, tutti siamo invitati davvero a conoscere il disegno di Dio, non soltanto sul mondo, ma sulla nostra vita.

0: noi stessi tante volte non abbiamo risposte di fronte a delle sofferenze che abbiamo, a delle paure. Ecco, di fronte a questo il Signore ha promesso che viene a togliere tutto quello che ci angustia, vuole portare veramente a donarsi una felicità profonda, interiore. Ecco, si invita ad esempio attraverso questo quello che fa l'opera della Chiesa, che non è soltanto amministrare i sacramenti, ma anche quella dell'annuncio della buona notizia. Ecco, adesso in questa parrocchia, adesso inizia da domani, per un tempo, per quasi 2 mesi, degli incontri di catechesi per adulti, ecco, per noi. I ragazzi hanno già il catechismo, eccetera, però noi, in qualche modo, la nostra istruzione così si è fermata a quel tempo. Ecco, adesso c'è, forse abbiamo problemi nuovi, e in questo senso il Signore veramente ci vuole aiutare. Per questo siamo invitati alla porta della Chiesa, sarà qualcuno che ci dà questo invito a questi incontri che si terranno 2 volte alla settimana qui a fianco della Chiesa, nella sala di San Michele, qui uscendo a sinistra, il lunedì e il giovedì alle 20:30. Vi invito davvero ad accoglierlo, e magari anche a partecipare altri che conoscete, questo invito, perché veramente può essere un aiuto profondo per la vostra vita. Riceviamo ora la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica e vi custodisca sempre nel suo amore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Andiamo, grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Questa volta abbiamo con noi una voce cara, Mario Ravalico, che saluto e ringrazio. Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te e gli ascoltatori.
2: Allora, il nostro Mario Ravalico l'abbiamo già ascoltato in altre occasioni qui in Rai e, come sappiamo, il diciamo referente principale per la causa di beatificazione e di canonizzazione del beato Francesco Bonifacio, morto in odio alla fede nel 46.
3: Ucciso 80 anni fa, giusti?
2: 80 anni fa, in odio alla fede e in seguito a tutta una serie di fatti che si sono scatenati nell'Istria nel dopoguerra. Allora, con Mario oggi parliamo di due eventi particolarmente importanti, almeno per noi che siamo di questa zona e che siamo cristiani, particolarmente importanti, che riguardano appunto questo nostro amico, fratello maggiore, che è Francesco Bonifacio, che appunto venne ucciso 80 anni fa esattamente, e nel giorno della sua morte nella diocesi di Trieste, non so se con anche altre diocesi, hanno organizzato un pellegrinaggio nel luogo dell'omicidio, e c'era anche il nostro vescovo Monsignor Enrico Trevisi, e poi un po' più recentemente, poi mi dirà la data Mario Ravalico, c'è stata l'inaugurazione di una vetrata sempre in suo onore, a cui era presente durante questa inaugurazione il nostro vescovo e anche il vescovo della diocesi di Capodistria.
3: Capodistria, sì.
2: Allora, intanto cominciamo da questo pellegrinaggio. In che modo è stato organizzato, che tipo di risposta ha avuto, varie emozioni, insomma, comincia a parlarci di questo pellegrinaggio.
3: Ma intanto grazie di questa opportunità, intanto preciso una cosa molto bella. Quest'anno, come anche negli anni passati, ma quest'anno un po' forse più solennemente, l'11 settembre, giorno del suo martirio, 80 anni fa, in tutte e tre le diocesi, Trieste, Capodistria e Parenzopola, c'è stata contemporaneamente una celebrazione in suo ricordo. Don Francesco Bonifacio è beato, è iscritto nella lista dei beati nel calendario liturgico della nostra chiesa diocesana, però è anche in quella di Parenzopola, in quella di Capodistria no, ma lo ricordano ugualmente. Quindi la prima cosa bella è che tutte e tre le nostre chiese locali vicine hanno celebrato questa ricorrenza, questa festa liturgica. La seconda cosa: il giorno successivo, quindi noi in cattedrale a Trieste, a Crassis il vescovo di Parenzo ha celebrato con tanti sacerdoti, e poi a Capodistria. Il giorno seguente, il 12, il nostro vescovo Enrico Trevisi ha organizzato un pellegrinaggio diocesano per andare sui luoghi di Don Francesco al mattino e nel pomeriggio sui luoghi di un altro beato, ucciso in odium fidei, martire pure lui, 11 mesi dopo, Don Miroslavo Bulesis, questa volta croato. Ucciso nella stessa condizione, nella stessa situazione che sappiamo delle vicende terribili che hanno segnato la persecuzione religiosa nel dopoguerra. E quanta gente, ma veramente tanti, a parte il pullman, più impegnativo, ecco, 53 persone, ma poi tre pulmini e poi tante macchine. Eravamo oltre un centinaio, credo 130 persone, che abbiamo fatto, questo è importante, da Grisignana a Crassisa, il percorso che in parte ha fatto, in parte avrebbe dovuto fare Don Francesco Bonifacio quell'11 settembre. Ed è stato molto emozionante, perché camminare lungo quel sentiero con

introduzione prima, in cui si diceva cosa era successo, quale percorso aveva fatto, il suo momento di incontro con Don Giuseppe Rocco prima di partire da Resignana, la sua preghiera davanti al Santissimo, eccetera, la confessione che lui fece. Ecco, tutto questo è stato emozionante. Lungo le strade, lungo il sentiero, nei crocicchi, per evitare confusione con le macchine, sono sentieri molto stretti, c'erano tanti amici della comunità locale che

0: dove il vescovo di Parenzo Pola sul palco ci attendeva. E ci attendeva molta gente del paese, delle località, non solo di Crassisa ma anche di dintorni, Crisignana, Momiano, Buie. Questo a dire di una grande fraternità che sta nascendo, che era già sentita ma che forse si è consolidata, soprattutto perché arrivare a vedere poi sul palco che arriva il vescovo con i sacerdoti e si abbracciano con il vescovo dell'altra diocesi e in un unico sentire c'è l'accoglienza da una parte e la risposta a questa accoglienza dall'altra. Questo è stato uno dei momenti forse più belli. E l'altro momento, e poi dopo alla fine, al termine, è una cosa che ha emozionato moltissimi, soprattutto quelli che già erano stati altre volte lì, terminata la celebrazione, siamo andati tutti a gruppetti nella vicina casa canonica, che era la casa dove abitava Don Francesco con la sua famiglia, che per 80 anni è stata praticamente chiusa, abbandonata, eccetera, ed è stata completamente ristrutturata a cura della diocesi di Parenzo. Una cosa molto bella, e mi piace dire, al piano terra ci sono degli spazi, adesso dovremo allestirli, in cui si ricorderà la memoria con degli scritti, con i suoi documenti, con le sue preghiere manoscritte da lui, con le fotografie, i testi, eccetera, che saranno nelle due lingue a ricordarlo, vicino a una sala di proiezioni e di incontro e di riflessione per chi vorrà fermarsi. Ci sono anche delle stanze che adesso verranno completate, ecco, tutto è una cucina per poter dare una mano quando vengono i pellegrini, si fermano un caffè, una pasta asciutta. Ecco, un momento molto bello che si è completato nel pomeriggio. C'è stato un momento in mezzo di fraternità, di pranzo fatto non in ristorante ma nella sede vicina della comunità degli italiani che ci hanno ospitato e ci hanno dato questa possibilità. Anche lì un segno di grande fraternità con questi amici del paese, quindi italiani, croati, eccetera. E nel pomeriggio abbiamo percorso una strada arrivando fino a un paese un po' sperduto sotto il Monte Maggiore, all'interno della Ciceria, Lanischie, dove il 24 di agosto 1947, 11 mesi dopo, venne gravissimamente ferito il sacerdote di Trieste, Monsignor Jacob Huchmar, che amministrava la cresima al posto del vescovo. Il vescovo era impedito a entrare in Istria ed era assistito dal giovane don Miroslav Bulegis, allora vice rettore del seminario croato di Pisino. Aveva 25 anni e venne accoltellato con 27 anni e venne accoltellato con 3 colpi alla gola e ucciso al momento. Anche lì un racconto fatto dal parroco di adesso, molto bravo, che ci ha raccontato questa storia, le cosiddette cresime insanguinate, le cresime del sangue. E poi insieme con il nostro vescovo abbiamo pregato i vespri del giorno e poi piano piano i gruppetti sono andati a visitare proprio la casa parrocchiale dove avvenne questo gravissimo fatto.
1: Quindi una giornata veramente molto intensa e anche che ha richiamato molto anche i valori principali della cristianità, cioè il fatto di essere fedeli al Signore a qualunque costo.
0: Ecco, a questo proposito a me piace dire sempre che quando Don Francesco nel fine luglio 46 va dal suo vescovo qui a Trieste, viene a Trieste, sì, per raccontargli quello che gli sta succedendo e poi porgli la domanda: ma di fronte a questo io cosa devo fare? Il vescovo gli risponde con un'altra domanda: ma tu cosa vorresti fare? E Don Francesco risponde: voglio rimanere tra la mia gente. E attenzione, quando lui fa questa affermazione di volontà è ben consapevole di quello che questo significava, perché questo era a rischio della sua vita e lui lo sapeva molto bene, perché le minacce erano già state abbondantemente fatte capire.
1: Sì, questo è importante, ma è anche molto importante la risposta del vescovo, perché potrebbe sembrare una risposta truffaldina, no? Dice, invece no, era una risposta veramente sincera, cioè il vescovo, certo, non certo, lo aveva posto davanti a un obbligo, a un'obbedienza,
0: certo,
1: ma lo aveva posto davanti a se stesso, e quindi qualunque risposta avesse dato avrebbe trovato la forza di aiutarlo. È chiaro che molti preti a quell'epoca si erano spostati ed erano venuti qui a Trieste, e allora gli, certo, chiede anche a lui: tu cosa vuoi fare? Questo è molto importante.
0: E infatti lui in quel momento, quando lui dice voglio restare con la mia gente, io ricordo sempre, da dove vado a raccontare queste cose, aveva presente due situazioni. Una, di 2 mesi prima, il parroco di Crisignana, vicino a lui, dove lui andava ogni sabato a confessare,

0: Sarsi, che scappa via a giugno 1946 perché è gravemente minacciato, ma aveva altresì presente una situazione di qualche tempo prima di un altro prete, il parroco di Canfanaro, che per non tradire la sua gente rimane lì e viene ucciso, addirittura verrà impiccato. E, ecco, voglio dire, quindi lui sapeva bene che aveva una scelta davanti, lui decide di stare, perché quest'area non era frutto di una decisione così, era la consapevolezza che il suo ministero doveva essere svolto tra le sue pecore.
1: Sempre a settembre ricorre la memoria della santificazione di San Cipriano, che è un antichissimo vescovo della...
0: Certo.
1: Che
0: certo.
1: Lui una prima volta fugge dal martirio, ma una seconda volta si lascia martirizzare e scrive, ecco, in un discorso che c'è rimasto, appunto, il valore del martirio fatto in una determinata dimensione, e quindi scrive che si può anche fuggire momentaneamente il martirio per preparare meglio la propria situazione. Lui non aveva ancora finito di istruire la sua comunità e quindi fugge, finisce di istruire la sua comunità, e poi quando lo vanno a riprendere si lascia prendere e si lascia martirizzare con molta serenità. Il racconto è impressionante, del suo martirio è impressionante, ed è appunto, mi piace accostare questo episodio a questi tre preti di cui parlavi, in particolare a Beato Bonifacio, perché appunto questa presa di posizione del vescovo di chiedergli tu cosa vuoi fare rappresenta proprio questa libertà che c'è all'interno,
0: esatto,
1: della Chiesa,
0: così,
1: e che ci,
0: certo,
1: porta appunto,
0: certo,
1: anche a scegliere per questa
0: a
1: strada.
0: A scegliere, certo, certo.
1: Ecco, questo era, volevo sottolineare questo perché è molto molto importante. Beato Francesco Bonifacio è una persona che, oltre ad avere una grandissima devozione per la propria gente, tanto appunto da mettere a repentaglio la sua vita e tutto quanto, è anche una persona di una grandissima devozione e molto, molto profondo nei suoi discorsi, nei suoi dialoghi. Cioè, tu hai messo in luce i discorsi sull'adorazione eucaristica e anche su qualche catechesi, e chi legge questi libri resta veramente inondato di una sapienza che è immortale. Non ha, perché molto spesso noi preti siamo legati al nostro tempo, diciamo qualche cosa che che va bene per chi ascolta in quel momento. Invece i suoi scritti sono quello che c'è rimasto di lui, le sue prediche, sono un qualche cosa di profondamente bello, perché sono scritti che sono atemporali, fuori dal tempo, possono andare bene per tutti, giusto?
0: Questo è vero, è molto vero. E lui aveva sempre questa preoccupazione, soprattutto nel periodo dei 7 anni, quando lui svolge il suo ministero a Crassis, a Villa Gardossi, dove dice: io voglio parlare da popolano a popolani. Lui sapeva che si rivolgeva a una comunità, fatta di contadini, gente semplice che però aveva una grande fede radicata e che molto spesso non sapevano né leggere né scrivere. Allora lui afferma in un suo quaderno, in una sua memoria, nel quale metteva appunto i suoi pensieri, dice: devo pensare che l'omelia è l'unico strumento attraverso il quale passa la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa. Ricordiamoci che allora tutte le liturgie, la messa, ma anche i sacramenti, venivano amministrati e svolti sempre in lingua latina, le letture, allora si diceva l'epistola e il Vangelo in lingua latina, pochi penso comprendevano, forse qualcuno, ecco, per cui sapeva, era consapevole che quella omelia era importante, era importante per lui al punto che, e questo l'abbiamo notato da testimonianze, da scritti, che lui prima di scrivere, tutte le prediche sono scritte ogni domenica, prima di scrivere quelle omelie, lui passava un certo tempo in adorazione davanti al Santissimo, proprio a pregare perché venisse la giusta ispirazione, diciamo così, perché quell'omelia potesse andare nel cuore della gente. Ed è bello anche qui un'altra frase che lui scrive, io l'ho ripresa 2 volte in 2 pubblicazioni, dove dice: io devo essere un prete che prima di predicare vive quello che voglio insegnare, perché devo essere, usa questo termine forte, ostensorio dell'immagine di Dio. Una cosa impegnativa in modo incredibile, ecco, dire ostensorio dell'immagine di Dio. Quindi, ecco, questo è lo spessore di Don Francesco Bonifacio.
1: Don Francesco certamente aveva ben presente quello che voleva essere, e quello che è stato non è stato altro che un riflesso dei suoi desideri, cioè il Signore lo ha veramente accontentato. Tu dici: devo essere un popolano tra i popolani.

0: L'anima, devo dire che io che ho studiato, sono laureato 3 volte, per cui non è che ho studiato poco, quando leggo le sue omelie o i suoi pensieri, io resto edificato. Quindi lui parlava come parla Dio, cioè per tutti. Era una cosa.
1: Sì,
0: Veramente il
1: sì, sì, sì.
0: fatto che lui scrivesse dopo aver partecipato all'adorazione eucaristica si sente.
1: Sì,
0: È
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: il Signore, lo Spirito Santo, che conduce la sua penna a scrivere
1: Certo,
0: queste omelie. È
1: certo.
0: veramente una persona di cui ringrazio di averla in qualche modo conosciuto, avvicinato attraverso delle testimonianze. Il secondo appuntamento è stato questo dell'inaugurazione della vetrata. Sì.
1: Allora, è successo questo. Esattamente 10 anni fa, nel battistero, annesso al battistero di San Giovanni Battista, annesso alla chiesa, al Duomo di San Giorgio a Pirano, abbiamo messo una lastra di pietra con l'immagine del buon pastore, Gesù con la pecora sulle spalle, e nelle due lingue scritto in questo luogo, Don Francesco Bonifacio, il 15 settembre 1946, ricevette lo Spirito Santo, il battesimo, eccetera, eccetera. Però questa lapide di pietra molto bella, ben fatta, eccetera, eccetera. E in quell'occasione, quei 10 anni fa, è stata posta, benedetta, dai due vescovi, dal vescovo di Trieste, Monsignor Eugenio Levignani, e dal vescovo di Capodistria, allora Monsignor Iuri Bisiak. Però quella lapide purtroppo era messa in un angolo, avevamo scelto un posto che da fuori non si vedeva. Purtroppo inizia, le chiese sono chiuse, le porte hanno solo la cancellata e guardando dalla cancellata non si riusciva a vedere. Un anno fa io sono andato dal parroco di Pirano, che è un caro amico, a dire: senti un po', cosa pensi possiamo fare per ricordare, tra qualche tempo sarà l'80esimo. E insieme ragionando è venuta fuori questa idea. Don Francesco negli ultimi 6-7 mesi, una data un po' imprecisa, non andava più ai ritiri per i preti che facevano in ogni decanato, perché era molto rischioso che lui si allontanasse dalla sua curazia, sapeva molto bene che poteva correre dei grossi rischi. Che cosa faceva? Si ritirava in casa, sbrigate la mattina quelle quattro cose che lui riteneva assolutamente urgenti, rimaneva tutto il giorno impegnato tra il suo ufficio e la chiesa in adorazione, in studio, in meditazione, e alla fine della giornata scriveva delle riflessioni su che cosa? Prendeva una parola del Vangelo, sono delle bellissime, e metteva a nudo la sua vita di prete domandandosi: io rispetto a quella parola cosa sono, come mi comporto, come la vivo? E sono venute fuori delle bellissime riflessioni. Queste riflessioni lui le ha scritte in un quaderno, io lo possiedo, vedremo cosa ne faremo. Non le scrive con l'alfabeto italiano, le scrive in italiano ma con le lettere dell'alfabeto greco. Attenzione, non per un atto di superiorità o di superbia, ma perché era preoccupato che chi non doveva vedere queste cose magari in qualche modo le vedesse. E quindi quando abbiamo visto queste cose, le abbiamo fatte la traslazione in lingua italiana e ci siamo accorti della validità di questo. E allora con il parroco abbiamo deciso di mettere delle nuove vetrate, sono tre gruppi di vetri molto ampi, molto belle, nelle quali una bravissima artista, una donna di grande fede, è una slovena che vive a Pirano, che ha fatto dei restauri nelle pitture della chiesa, attraverso una tecnica che io non so molto ben descrivere, di vetro, di piombo, di oro, di altre sostanze, di altri elementi, ha messo queste scritte, non a caso una frase intera oppure un periodo, con le lettere dell'alfabeto greco, in modo che da fuori la chiesa si vedesse questa cosa. Chiaro, se uno non sa di che cosa si tratta, fa difficoltà, adesso faremo un piccolo dépliant. E per dentro invece abbiamo messo, sempre con questa tecnica, la sua immagine, in modo che associamo Don Francesco a questi suoi scritti. Allora, ieri lo spiegavo nel battistero, dove c'era ancora il vescovo di Trieste, questa volta Don Enrico Trevisi, e il vescovo avrebbe dovuto essere il vescovo di Capodistria, Monsignor Peter Stump, ma siccome ha avuto la morte della mamma proprio il giorno prima, era andato verso Maribor lì, e quindi è venuto il vescovo emerito, Monsignor Iuri Bisiak, e insieme hanno, con tanti preti, hanno benedetto. Ecco, anche qui due chiese che si incontrano e si abbracciano, ed è stato bello la messa bilingue, le letture, le omelie, la presentazione di questo lavoro artistico, la mia presentazione delle motivazioni. Ecco, tutto questo ha coinvolto la gente. Io ho visto poi la gente emozionata, dice: ma come? La signora è venuta vicino a dirmi: abbiamo un beato in casa e non ci rendevamo conto, ecco, della grandezza di questo.

0: e abbiamo lasciato lì anche il libretto in italiano, e l'abbiamo anche fatto tradurre alcuni anni fa in sloveno, di queste sue riflessioni, apprezzatissimo da tutti. Ecco, una memoria che resterà lì, che ci richiamerà.
1: Dobbiamo concludere qui, veramente voglio concludere dicendo che è bene che due diocesi si abbraccino come sorelle, perché San Paolo dice: gareggiate i nostri amarvi a vicenda. Gesù nel Vangelo di Giovanni ci dice: da questo sapranno che siete miei fratelli, certo, perché certo, vi amate gli uni gli altri. Quindi questo è un semplicemente l'inizio in un mondo così devastato dalla violenza, dalla guerra e dalla sopraffazione. È un inizio, è un segno piccolo ma molto importante di questo amore che ci chiede Gesù. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia Mario Ravelico per il suo intervento.
0: Grazie.
1: Ringrazia Tommaso Vinoni per la collaborazione tecnica, tutti voi per averci seguito.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Una frase che il Papa Leone XIV va ripetendo dal primo giorno del suo pontificato, e proprio a chiudere l'evento di quest'anno, il 27 di ottobre, ci sarà Papa Leone XIV. Quindi vogliamo dare il senso di questa pace disarmata, come può diventare una proposta concreta in un mondo in cui la sicurezza viene sempre più spesso identificata con il riarmo.
5: Lo spirito di Assisi ha mostrato in questi 40 anni, da quando Giovanni Paolo II lo volle iniziare, che non è solo la guerra a dominare le cronache e a portare avanti il suo messaggio, diciamo, terribile di morte, ma c'è anche una possibilità per la pace. Questa pace passa attraverso il dialogo tra tutti gli uomini e le donne di buona volontà, ma anche attraverso il dialogo tra le religioni, che fino a 40 anni fa non avevano mai pregato gli uni accanto agli altri, ma si erano guardate con sospetto, avevano alimentato anche episodi di violenza, eccetera. In questi 40 anni abbiamo mostrato, anche con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio, che tante paci sono state possibili, immaginabili, con creatività, a partire dall'incontro e dal dialogo. E dunque ad Assisi continueremo questo cammino con Papa Leone, che ci incoraggia e che soprattutto che pone il problema della pace come problema centrale per il nostro mondo.
4: E allora, diciamo, secondo lei questo è un frutto del Vaticano II?
5: Ma certamente sì, è frutto del Vaticano II, del suo aggiornamento. Oggi ricordiamo l'inizio del Concilio Vaticano II, l'11 ottobre del 62, ed è frutto di quella dichiarazione Nostra Aetate, in cui la Chiesa apriva al dialogo con le altre religioni, cosa che non era mai esistita nei secoli precedenti. In tutte le religioni ci sono dei raggi di verità, e qui iniziò una grande politica, un grande cammino, diciamo, di dialogo, che ha portato anche ad Assisi.
4: Senta, a 40 anni da quel 1986, quali frutti secondo lei ha prodotto il dialogo interreligioso, e quali limiti invece restano evidenti?
5: Ma i frutti sono il fatto che ovunque, ormai in tutte le diocesi del mondo, in tutti i viaggi dei papi, ma in tante realtà, ormai gli uomini e le donne in religione si incontrano per incontri interreligiosi, si sono conosciuti, hanno iniziato a stimarsi. Poi ci sono anche delle paci concrete nate da lì, la pace in Mozambico, il processo di pace nella Repubblica Centrafricana e tante altre che potrei ora testimoniare. Poi la sostanza, il limite è quello che purtroppo le religioni sono sempre confrontate, diciamo, con una politica che spesso lavora contro il dialogo, lavora a partire dal nazionalismo, dalla chiusura, da una contrapposizione con le altre culture. Quindi questo è un limite su cui le religioni devono ancora più lavorare, toccando il cuore dei loro fedeli.
4: E allora grazie al professor Marco Impagliazzo di essere stato con noi, presidente della comunità di Sant'Egidio. Lo ricordo, l'appuntamento dal 25 al 27 di ottobre con lo spirito di Assisi. E allora Don Massimo
6: siamo
4: Tellani.
6: In procinto ormai di vedere il Papa affacciarsi dalla finestra del suo studio, per ritornare in quello che dicevamo del

0: della nostra etate che il Concilio Vaticano II ha promulgato proprio del dialogo interreligioso, però non possiamo non ricordare anche l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, dove chiaramente si torna su questa fraternità universale. Ecco il Papa.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las antiguas alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della

0: cattedrale di Harlem nei Paesi Bassi. E i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della Vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Notria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie, buona domenica.
1: Allora, Don Massimo,
2: sì,
1: mi ci sembra...
2: ci ha spiazzato con questa notizia che chiaramente un po' mette tutti in apprensione. Per carità, ha detto che è una cosa circoscritta, ma insomma il Papa, che dopo un anno e mezzo già deve andare a prestarsi a un intervento chirurgico,
1: è di quale portata?
2: È di quale portata, insomma, ci lascia tutti. È un invito grande alla preghiera per lui.
1: Eh sì, che un attimo prima racconta che andrà in Perù, quindi diciamo che tranquillizza,
2: cosa,
1: no?
2: Che ci tranquillizza, certamente, però insomma... Che ci spiazza notevolmente e che ci diventa per noi occasione ancora di più, se sempre lo facciamo, di pregare per il Papa, ma ancora di più perché il Signore ce lo custodisca a lungo in salute per la guida della Santa Chiesa.
1: Sì, però insomma ci tengo a ribadire, se sei d'accordo con me, che un momento prima saluta i pellegrini del Perù e rasserena la piazza dicendo durante il mio viaggio in Perù, e un momento dopo dice, gli annuncia con lo stesso tono tranquillo e sereno che è un nodulo circoscritto al polmone e che si dovrà sottoporre a un intervento, che ha deciso di sottoporsi un intervento nei prossimi giorni e chiede alla piazza di pregare per lui. E quindi noi a questo punto salutiamo la nostra squadra in regia Alex Messina, in redazione Cecilia Mosetti, alla parte tecnica Alessandro Adriani e Gianni Tola e dell'Aria Menta, e da Massimo Tellan a tutti un saluto e a domenica prossima.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
5: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
3: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
5: Direttore sanitario dott. Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
6: Yuhu! Calciolone!
7: Cosa?
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo!
6: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
7: Al massimo, una particella!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Ancora buongiorno e buona domenica da Alessandra Zigaina. In primo piano in questa edizione del giornale radio la barcolana in corso a Trieste. Meno di un'ora fa Arca SGR con al timone lo skipper triestino Furio Benussi ha tagliato il traguardo per la quarta volta di fila.
4: 1858 imbarcazioni accarezzate da vento, dai quadranti orientali, bora e levante, a 10 nodi, con raffiche fino a 15, sole e cielo senza nubi, condizioni ideali per tutti, al colpo di cannone che sulla linea di partenza davanti a Barcola ha lanciato i maxi e le barche più piccole, tutti assieme. Si è riproposta la storica sfida tra i due timonieri più quotati, Furio Benussi, vincitore uscente a bordo della sua Arca SRG, e lo sloveno Mitja Kosmina, al timone di Prosecco Dock Shockwave dell'armatore triestino Claudio De Martis e dell'imprenditore Pompeo Tria. Dietro di loro il futuro della dinastia Benussi, Marta, figlia di Furio, con il maxi che porta il suo nome, Marta 07. In barcolana anche Jimmy Spitti, il campione di Coppa America, che ha scelto di divertirsi a Trieste con il Red Bull Sailing Team a bordo di una barca da crociera piena zeppa di campioni, per una volta senza l'obiettivo della vittoria. In partenza Prosecco Doc e Marta 07 si sono tenuti d'occhio, vicini tra di loro, ma è stato Furio Benussi a fare la scelta vincente. Partito in mezzo allo schieramento, ha scelto una rotta diversa che lo ha portato in testa, sfruttando al meglio il vento al giro della prima boa. Quasi due minuti di distacco da Kosmina e Marta 07 hanno segnato il comando della regata. Arca SRG ha agganciato il Borino con lati di bolina, virate spettacolari che hanno coronato la vittoria finale, l'ottava per Furio Benussi, arrivata dopo appena un'ora e cinque minuti di regata. La battaglia per il secondo posto alla fine ha premiato Mitja Kosmina su Prosecco Dock Shockwave. Ma la gloria c'è stata per tutti. Il popolo della barcolana ha dato il massimo, si è divertito e ha divertito le decine di migliaia di persone che hanno assistito prima dal Ciglione Carsico e poi dalle rive allo spettacolo della Coppa d'autunno. Trieste, Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La barcolana dunque non è solo sport, ma per Trieste soprattutto una festa condivisa negli anni da migliaia di appassionati e curiosi che vengono anche da fuori città.
5: La festa della barcolana si sposta in alto e dal Ciglione Carsico, che il golfo è tutto nello stesso sguardo, un anfiteatro naturale affacciato sul mare che regala una visione sul campo di gara che non ha eguali. Prima del via le vele si stringono tra Barcola e Miramare, il colpo d'occhio è impressionante, quasi 1900 imbarcazioni attendono sulla linea di partenza. Tantissima la gente affacciata sul mare, molti dalla regione, ma anche tanti da Slovenia, Croazia e Austria. Ma nel frattempo si inganna l'attesa. C'è chi, armato di cannocchiale, cerca la barca del proprio amico, chi arrampica, chi si impegna a camminare lungo una sottilissima corda sospesa tra cielo e mare. Punti di osservazione decisamente privilegiati, ma sono migliaia invece gli occhi che da terra scrutano il blu verso il basso. Alle 10.30 impeccabile il colpo di cannone. Quell'ordine iniziale improvvisamente diventa caos. La flotta avanza, si allunga, cambia il disegno del mare. C'è chi insegue la vittoria e chi ha già realizzato il proprio obiettivo, essere qui. Dal belvedere si segue tutto il percorso, ma per vivere il finale bisogna scendere sul mare, sulle rive, dove migliaia di appassionati aspettano il consueto giro del vincitore davanti a Piazza Unità. Trieste, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Alla barcolana anche il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Questa mattina sotto l'Amerigo Vespucci, ormeggiata al molo Bersaglieri, ha partecipato a una conferenza dal titolo Sport e disabilità. La pagina del meteo, il cielo è da sereno a variabile su pianura e costa, poco nuvoloso o nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 19 gradi e mezzo, mare poco mosso, con una temperatura di 22 gradi e mezzo. A Gorizia 20, Udine 19 come Pordenone, Tolmezzo 14, Forni di Sopra 13, Tarvisio 12, Piancavallo 9, Sappada 8, Montelussari e Monte Zoncolan 6 e mezzo, grado 20, Lignano 19, con una temperatura del mare in entrambe le località di 20 gradi. Oggi pomeriggio avremo cielo poco nuvoloso sulla costa, variabile in pianura, nuvoloso sui monti, sulla costa soffieranno venti di brezza. Oggi ricorre la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre. Iniziative sono state organizzate in diverse città della regione. In Friuli, in occasione del 50esimo anniversario del terremoto, quest'anno la celebrazione provinciale si tiene a Gemona. Al termine della cerimonia religiosa, una cerimonia

0: cerimonia civile nella biblioteca del santuario di Sant'Antonio col presidente regionale dell'ANMIL Fernando Della Ricca. Un momento di memoria ma anche di riflessione sul tema della sicurezza, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e sulla tutela delle vittime e delle loro famiglie. A Rauscedo si conclude oggi la nona edizione del festival biennale dedicato alla viticoltura d'eccellenza e alla barbatella. Qui si produce l'80% delle radici del vino.
1: Siamo a Rauscedo, Radici del Vino, ultimo giorno della manifestazione che coniuga attività per le famiglie e anche approfondimenti tecnici. Siamo con il sindaco Michele Leon.
2: Sì, Radici del Vino è una manifestazione appunto che apre alle famiglie con tante attività, la possibilità di abbinare i vini ai cibi, una macchina di volontari di 400 persone che si adoperano per realizzare veramente quello che è un sogno, la promozione della barbatella di vite, che è la nostra biodiversità. Ma non solo, Radici del Vino è anche approfondimento tecnico, confronto tra operatori del settore, siamo confrontati su quelli che saranno i vini del futuro, vini dealcolati, ma anche ciò che le cooperative, cantine in particolare, possono fare per un settore che deve rinnovarsi e soprattutto che in questo periodo vive un momento molto particolare. Qui c'è la forza, ci sono le persone, si investe sui valori, c'è una tradizione centenaria, perciò possiamo veramente guardare al futuro.
1: Quanto vale il settore in questo territorio?
2: Il settore è un settore importante, vale oltre 180 milioni di euro e impiega oltre 2.000 persone nel settore agricolo, persone che risiedono sul territorio ma anche che vengono da fuori per fornire la loro manodopera.
1: Rauscedo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Una notizia di cronaca: girava di notte in bicicletta con una katana di 96 centimetri legata alla schiena. È accaduto a Campoformido. L'uomo, un trentenne, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Udine con l'accusa di porto d'armi. È stata una pattuglia a notarlo e a fermarlo. Un viaggio nel tempo fino al 1797. Questo fine settimana Campoformido torna all'epoca napoleonica. Tra accampamenti militari, battaglie e carrozze d'epoca si rievoca la storica firma del trattato tra Napoleone e l'Austria.
3: Un salto nel tempo di oltre due secoli succede a Campoformido, che torna ai tempi di Napoleone per celebrare la firma del Trattato di Campoformio, avvenuta il 17 ottobre del 1797. Un concordato di pace tra l'Austria e la Francia che segnò la fine della Repubblica di Venezia e che cambiò il destino dei popoli e ridisegnò i confini dell'Europa. Battaglie, rievocazioni storiche con soldati napoleonici e austriaci, accampamenti militari e carrozze d'epoca, ma soprattutto la celebrazione del momento storico della firma. A organizzare la manifestazione è l'Associazione Amici del Trattato, con il patrocinio del Comune. Un appuntamento che porta al centro del paese, nell'area di Boschete, figuranti in costume appassionati dell'età napoleonica, trasformando Campoformido in un libro di storia a cielo aperto. Spari, scontri, tamburi e anche un Napoleone francese doc. Una giornata all'aperto per tante famiglie che hanno deciso di passare la domenica mattina in una maniera diversa. Campoformido, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Oggi inizia la terza edizione di Riflettere, Festival della Legalità. Questa sera alle 20.45 al Teatro Gozzi di Pasiano di Pordenone, Don Ciotti sarà ospite di un dialogo aperto a tutta la cittadinanza sul tema della lotta alle mafie come obiettivo da raggiungere attraverso l'impegno civile della comunità. E il piccolo teatro Città di Sacile rende omaggio a Piero Poletto e l'arte della scenografia. Da oggi al 15 novembre il nuovo progetto divulgativo metterà al centro il celebre scenografo sacilese. Alle 17 nella chiesa di San Gregorio l'incontro che apre il progetto dedicato alla biografia artistica e alla vita professionale di Poletto nel cinema italiano, dove lavorò a fianco di registi come Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Vittorio De Sicta ed Ettore Scola. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina, in regia per la parte tecnica Carlo Morello. A tutti voi grazie per averci seguito, un buon proseguimento d'ascolto e ancora una buona domenica.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buongiorno, benvenuti a Domenica Sport da Giacomo Prioreschi. Saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, in regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Gianni Tola, in redazione Andrea Boccia. Giornata dedicata alla sesta di campionato, con tutte le partite che seguiremo in diretta a partire da quella delle 12.30 a quella dell'ora di pranzo in Serie A. Parliamo ovviamente di calcio, Como-Roma, quindi subito un big match per aprire questa Domenica di Sport. Poi alle 15 Lazio-Monza, Lecce-Bologna in contemporanea, e alle 18 Sassuolo-Milan. Chiuderemo alle 20.45 con Cagliari-Juventus, si giocano anche tre partite di Serie B. Alle 15 Catanzaro-Mantova, alle 17.15 Padova-Carrarese, alle 19.30 Modena-Verona. Questo è il programma della Serie A. C'è però dobbiamo però collegarci con il nostro Luca Cesaretti per sapere, insomma, cosa è successo in questa giornata di MotoGP in Indonesia. Ricordo anche poi, per quanto riguarda i motori del programma di questa giornata, dalle 14 la partenza della Formula 1 del Gran Premio a Singapore. Andiamo da Luca Cesaretti per un riepilogo di questa giornata in MotoGP. Luca, buongiorno.
1: Buon pomeriggio Giacomo a te e ai nostri ascoltatori. È stata una domenica in Indonesia, forti tinte azzurre, come doveva, poteva essere anche ieri e anche in altri Gran Premi. Penso a Marco Bezzecchi, penso soprattutto a Misano, ad Assen, però insomma ormai non serve piangere su quello che poteva essere e non è stato. Oggi è stato la vittoria di Bezzecchi, la quinta stagionale, l'undicesima in carriera in 11 circuiti diversi, ed è un record eguagliato, la 300esima per l'Italia nella storia della classe regina del motomondiale, a 133 giorni dall'ultima volta, vale a dire dal Gran Premio d'Italia al Mugello. Nel mezzo errori, infortuni, cadute, punti persi, però alla fine Bezzecchi è ritornato sul gradino più alto del podio. L'ha fatto in una domenica storica anche per Aprilia, che ha occupato le prime quattro posizioni del Gran Premio per la prima volta nella storia della casa di Noale. Dunque, primo Bezzecchi, secondo Raul Fernandez, ieri toccati e tutti e due a terra alla prima curva, terzo Jorge Martin, quarto Ayogura con una gran rimonta nel finale, poi quinto Acosta con la KTM, solo sesto Marc Marquez, che ieri aveva vinto con l'autoeliminazione praticamente di tutti o quasi i piloti dell'Aprilia. E allora cambia di nuovo la testa del mondiale, perché Jorge Martin torna in testa con due punti di vantaggio su Marc Marquez, Bezzecchi si riavvicina un pochino, meno 46 dal compagno di squadra. In buona sostanza l'Indonesia, che poteva a essere, non dico decisiva ma importante, lasciato tutto invariato, perché venerdì c'erano due punti tra Marquez e Martin e ci sono anche oggi. Bezzecchi era a meno 49, ora è a meno 46. Certo che insomma Marquez, che temeva di perdere tanti punti, invece rimane lì a meno 2, quindi tutto sommato è stato un round positivo per lui. Ma la domenica è tutta targata Aprilia, è tutta targata Marco Bezzecchi, è tutta targata Italia. A te.
0: Grazie Luca Cesaretti, insomma buone notizie che arrivano dalla MotoGP. Vedremo come andrà invece alle 14 l'appuntamento con la Formula 1, rimanendo sempre in tema motori, col Gran Premio a Singapore, e Manuel Codignoni che ce lo racconterà. Ricordo anche il programma della terza giornata di Lega A, della regular season di basket: Olimpia Milano Treviso alle 16, Cantù Napoli alle 17, assieme a Reggiana Tortona alle 18, Scafati Verona. Noi seguiremo in diretta con Massimo Barchesi alle 18.15 il derby di Roma fra Maxima Roma e BC Roma. Poi alle 19 la giornata terza della regular season si chiuderà con Venezia Virtus Bologna. È tutto pronto per andare a Como, per andare a seguire la sfida delle 12.30, Como-Roma, Francesco Repice e Massimo Orlando. Buon calcio.
2: L'anticipo del campionato di Serie A.
3: Un cordiale buona domenica, gentili ascoltatori, dallo stadio Sinigallia di Como. Un cordiale buona domenica da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Gioele Campagna è pronto a raccontarvi questa partita valevole per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Una partita importante, è un big match. Como-Roma, quota 10, la formazione di Fabregas, a quota 13 quella di Giampiero Gasperini. Le novità in formazione per la Roma: Lorenzo Pellegrini che torna dopo molte settimane, Gollini, ma questo lo sapevamo, al posto dell'infortunato Svilar, dalla parte opposta deve fare a meno di Ken, il tecnico del Como Fabregas. E queste sono le formazioni ufficiali. Partiamo ovviamente dai padroni di casa del Como: Butest tra i pali, Cotoramon, Cialobà e Caichi in difesa, da Cugna e Perrone in mezzo al campo, Diao, Nicopaz e Cacheré nella batteria delle mezze ali, alle spalle di Dubikas che è l'unico punto di riferimento offensivo della squadra di casa. Quello che riguarda la Roma, contro il 4-2-3-1 di Cesc Fabregas, si affida al consueto 3-4-3 Giampiero Gasperini, come detto Pellegrini, Dybala e Malen. Reparto avanzato con Wesley e con dalla parte opposta Molina sulle corsie esterne, in mezzo al campo ci sono Coné e Deron, quest'ultimo al posto dell'infortunato Brian Cristante, in difesa in trendica Hermoso e Gianluca Mancini, davanti alla portiere Gollini che, come detto prima, sostituisce l'infortunato Svilar, maglia rossa con richiami gialli per la Roma, completo azzurro invece per il Como. La Senigallia tutto esaurito in ogni ordine di posti, previsto anche una massiccia presenza di tifosi della Roma, anche se vediamo che probabilmente per questioni di sicurezza è stato lasciato, diciamo così, un cuscino vuoto proprio per evitare pericolosi contatti tra le tifoserie. Alla destra, nella curva alla nostra a destra, dirige la partita il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. La giornata, la domenica qui a Como è serena, il terreno in perfette condizioni, temperatura primaverile. Torna Lorenzo Pellegrini, come detto, da Roma, e torna anche ad indossare la fascia da capitano. Buongiorno e buona domenica e bentornato in trasmissione Massimo Orlando.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
3: E insomma, è una partita di quelle che promettono scintille, no? Massimo Orlando, per il calcio sì, che esprimono le due squadre, poi insomma il campo potrà dire quello che effettivamente succederà.
4: No, questo è vero, però onestamente insieme all'Inter sono le tre squadre secondo me che giocano il miglior calcio nel nostro campionato. Ovviamente la Roma ha dimostrato di essersi avvicinata all'Inter anche nell'ultima partita, un 2-2, dove la squadra di Gasperini avrebbe meritato qualcosa in più. Invece il Como arriva da una brutta sconfitta e ti devo dire la verità, questa formazione con Cacheré, secondo me più che un 4-2-3-1 diventa 4-4-2. Un 4-3-2, no, anche sì, un 4-3-2-1, certo. Perché Cacheré, certo, secondo me va a posizionarsi in linea con i centrocampisti. Sai perché? Perché comunque a Frosinone è vero che ha avuto tante palle gol, Palmisani ha fatto veramente il fenomeno, però in fase difensiva ogni volta che attaccava la squadra ciociara aveva una palla gol. Forse Fabregas ha messo un uomo in più in mezzo al campo.
3: Intanto proprio il Como va a riunirsi a Capannello, i giocatori del Como vanno a infondersi coraggio l'un l'altro prima di questa sfida. Siamo semplicemente alla sesta giornata di campionato, ma insomma è già una sfida che potrebbe dirci qualcosa di importante per quello che riguarda la parte altissima della classifica. Como che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo. Il signor Michael Fabbri è pronto a dare il calcio d'avvio che è stato dato proprio dai padroni di casa ed in particolar modo da Nico Pazzo, uno dei più attesi in questa partita, anche se poi ne parleremo, no? Nel corso della radiocronaca. Massimo Orlando, io ho una specie di, personalmente ovviamente, di grande ammirazione comunque per Baturina. A me è un giocatore che piace veramente, no, moltissimo, non so cosa ne pensi.
4: No, penso la stessa cosa tua, un giocatore talentuoso. Infatti ci dispiace per la partita che non sia in campo, però è anche vero che c'è tanta qualità in panchina da una parte e dall'altra, e dunque nel secondo tempo vedremo sicuramente qualche giocatore di questi.
3: Subito Diaio farsi vedere dalla corsia di sinistra, cercato il traversone dalla linea di fondo, Gianluca Mancini di lanciare in profondità, Malen in lotta con Ramon, alla meglio il difensore del Como, si va sulla corsia di sinistra e comunque l'arbitro aveva già fermato l'azione perché si trovava proprio Donny Malen, il centravanti della Roma, in posizione di fuorigioco, un calcio di punizione che sta per essere battuto proprio dall'interno della tre quarti campo del Como. La squadra di casa avanza in un corridoio abbastanza sgombro da avversari e abbastanza sconcertato anche Giampiero Gasperini, guarda l'evolversi della situazione, poi cattura palla Hermoso nell'uno contro uno contro il numero 27 Couto e subisce fallo dallo stesso avversario, e quindi l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione fuori della formazione giallorossa. C'è Ndicka sulla pallone poco fuori l'area di rigore della Roma, la sua area di rigore.

0: Ora il retropassaggio per Gollini che con i piedi mette in movimento Gianluca Mancini, prova l'uscita dal basso della Roma e la pallone che scivola sui piedi di Dybala, questa volta anticipato, ma il pallone termina oltre la linea laterale, la rimessa con le mani sarà in favore della Roma dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Vediamo chi va ad occuparsene, proprio Gianluca Mancini gli ha lasciato l'incombenza, Molina viene incontro Deron, ancora Mancini, ancora un pallone buttato in avanti, c'è l'intervento in chiusura dei difensori del Como che provano a palleggiare, Donny Mullen sempre a minacciare il possesso palla degli avversari che infatti si rifugiano dal loro portiere Butezza, il tocco con i piedi all'indirizzo del numero 5 Perrone, palla sul settore di destra, ancora Dio protagonista, si trascina però il pallone oltre la linea laterale, la Roma alza il pressing e comincia ad avanzare nella metà campo avversaria, non è preciso il pallone di Lorenzo Pellegrini per Wesley che cercava la triangolazione proprio sull'out di competenza, quello sinistro, e subito il Como è andato a riconquistare la palla e a ripartire da lontano con il proprio portiere. Il lancio in profondità, c'erano due attaccanti del Como e due difensori della Roma, accetta gli uno contro uno come di consueto Gasperini che ora si lamenta per un fallo subito da un avversario ad opera di Deron di fronte alla sua panchina che secondo lui non c'era, lo fa allargando le braccia nei confronti del direttore di gara.
1: Sì, sì, è vero, la Roma accetta gli uno contro uno, però ormai conosciamo, no, Gasperini e la bravura di soprattutto Ndicka e Mancini, ma lo stesso Hermoso, in queste situazioni di gioco accettano e spesso vincono i duelli, sono ormai abituati a questo tipo di giocato, la partita dove sono partiti fortissimi entrambi nel pressing ed è molto difficile tenere la palla a terra, ma c'è qualità da una parte e dall'altra.
0: Intanto Ndicka tocca di testa, ma arrivano i centrocampisti del Como a supportare l'azione offensiva della formazione di casa. Con Dio dalla sinistra parte un traversone in mezzo, non ci sono uomini a rimorchio, può rilanciare la difesa giallorossa, tenta il controllo molto difficile e Dybala perde il duello fisico con l'avversario, si trattava del numero 99 Salobà, e allora nuovamente il Como in possesso di palla con Nico Paz che cerca l'imbucata in mezzo per Dio che termina a terra, anche in questo caso concede il calcio di punizione al direttore di gara Michael Fabbri, che è un arbitro che peraltro, Massimo, fischia molto poco.
1: Sì, ma ci piace, no? L'abbiamo detto,
0: esatto.
1: Questo nuovo assolutamente, anche in questo caso bello il taglio di Diao, bella anche l'intuizione di Nico Paz, ma si è lasciato andare, devo dire molto bene gli arbitri, non sono d'accordo ovviamente in area di rigore, perché se c'è calcio di rigore bisogna fischiarlo, ma per il resto è molto più piacevole vedere una partita di calcio giocata con queste intensità.
0: Siamo al quarto minuto nel corso del primo tempo al Sinigaglia di Como, ancora 0-0 tra il Como e la Roma in questa partita dell'ora di pranzo della domenica, valevole per il sesto turno del campionato di calcio di Serie A. Ci prova ancora il Como con il lancio in profondità per Duvicas, eccolo il duello con Ndicka, i due che si strattonano, Ndicka che alla meglio ferma l'avversario, serve Wesley a sinistra, si alza adesso la pressione del Como, ecco le due squadre si somigliano molto in questo particolare, quando dirigono palla all'interno della propria metà campo tutti dalla parte opposta si alzano per andare non solo a chiudere le linee di passaggio ma per prendere alti i giocatori che quel pallone portano nel tentativo di sottrarglielo e poi di puntare direttamente alla porta da pochi metri. Esce bene adesso però la Roma col pallone tra i piedi, Wesley corsia mediana, settore di sinistra, anche Lorenzo Pellegrini da quel lato del campo, Wesley che gli chiede la sovrapposizione, la ottiene Wesley ancora attraverso il campo, il pallone che finisce fuori, ci sarà primo tiro dalla bandierina in favore della Roma perché è andato a toccare per ultimo la sfera un difensore del Como, motivo per cui ci sarà il primo corner in favore dei giallorossi, primo corner della partita, Lorenzo Pellegrini da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta avversaria sotto lo spicchio di stadio occupato dai supporter giallorossi, la rincorsa del capitano della formazione di Giampiero Gasperini con l'arbitro che va a raccomandare a Deron e a Cialobà insomma di non eccedere nelle trattenute all'interno dell'area di rigore dei padroni di casa, la rincorsa da parte di Pellegrini, il pallone in aria allontanato dai difensori del Como, c'è la chiusura preventiva di Conè che va a catturare palla, servirla a Molina sulla corsia di destra, la Roma che si mantiene in zona d'attacco, c'è un lancio in profondità di prima per Malen, Pellegrini, Malen, Dybala che ci abbatta il pallone, prima palla gol per la Roma, Dybala ha cercato il secondo palo con l'interno sinistro, traiettoria che è uscita morbida e centrale dal suo piede, facile preda per Butez, ma ecco la Roma molto molto pericolosa in avanti, grande l'assistenza di Lorenzo Pellegrini per Malen e grande lavoro di Malen per Paolo Dybala.
1: Che giocata che ha fatto Malen, incredibile davvero, stop e poi si era messo la palla

0: perfettamente sul piede sinistro, fra l'altro il preferito, da lì quasi sempre la palla finisce in rete, incredibile, l'ha presa male centrale, davvero un'occasione enorme per la Roma.
1: Prova a reagire il Como, siamo al minuto 7 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Como che si fa vedere con Nico Paz davanti alla porta avversaria, Gollini che esce, riesce ad allontanare il pallone solo per un attimo.

0: Al limite dell'area un tiro sulla quale però Cone va a fare muro. Ecco la reazione immediata del Como all'opportunità della Roma, è arrivata subito l'opportunità per la squadra di Fabregas.
1: Sì, assolutamente bellissima anche questa azione con il taglio di Nico Paz, bravo qui Gollini a uscire con i tempi giusti a chiudere lo specchio della porta. Insomma, spettacolo ce lo aspettavamo e spettacolo ci stiamo vedendo in questi minuti iniziali.
0: Ramon, azione solitaria, il Como sulla corsia di sinistra con il numero 16 Caicchi da Silva, punta l'avversario, si tratta di Gianluca Mancini, poi cede all'indietro per il proprio compagno di squadra da Cugna, il francese, scambia corto ancora con Cialoba che prova la conclusione dalla lunghissima distanza, pallone che finisce in curva nel feudo del tifo comasco. Ci sono comunque applausi per il tentativo nel numero 99, insomma ci eravamo un po' dimenticati della conclusione da fuori, che comunque è sempre un'ottima arma, no Massimo, per chi dispone di tiratori importanti.
1: Assolutamente sì, però queste sono due squadre che amano veramente arrivare a calciare da pochissimi metri, no, dalla porta, proprio perché hanno la qualità delle giocate sullo stretto, dei passaggi filtranti, insomma le conosciamo. Ho rivisto il replay dell'azione sul tiro di Dybala, aveva fatto una giocata Malen clamorosa, giocatore veramente unico.
0: Sì.
1: Unico.
0: Sì, giocatore di categoria diversa, obiettivamente. Intanto Dybala, un retropassaggio per Gollini, il quale si è ben disimpegnato, dobbiamo dire, nel primo intervento, a lui l'ingrato compito di sostituire Svilari infortunato. Ora il lancio per Molina, proprio Dybala che arriva a scambiare con il connazionale, il tentativo di triangolo, Dybala, mette in mezzo per male, in anticipato all'ultimo, poi Wesley, sempre in area di rigore, Roma minacciosissima, colpo di tacco, Pellegrini, la mette in mezzo. Cosa succede? Che si tratta di calcio d'angolo, qualcuno ha visto un tocco di mani di Ramon che forse teneva comunque il braccio aderente al corpo e che quindi l'arbitro non ha considerato come passibile della massima punizione, ed è giusto così perché il braccio è lì attaccato al corpo e insomma è da pochi metri il cross di Pellegrini, giusto a segnare semplicemente il tiro dalla bandierina con lo stesso Lorenzo Pellegrini da sinistra all'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta avversaria, la ricorsa del capitano giallorosso, il pallone in aria, saltano in molti, il pallone finisce fuori, ultimo a toccarlo è stato Gianluca Mancini ed allora l'arbitro assegna la semplice rimessa in favore del Como. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il decimo minuto nel corso del primo tempo qui al Sinigalli, ancora 0-0 tra Como e Roma, ma per il momento le promesse sono state mantenute, Massimo.
1: Assolutamente, non ci stiamo annoiando, anzi stiamo vedendo tanta qualità da una parte e dall'altra. Quando riescono a saltare la linea del centrocampo da una parte e dall'altra si vede che le due squadre diventano pericolose, perché guarda Francesco che quella palla di Dybala per Malen era perfetta,
0: per
1: sì, era favolosa,
0: era
1: Ramon,
0: sì.
1: esatto, Ramon è stato bravissimo. Davvero.
0: Diciamo
1: tanto,
0: che
1: tanta
0: l'intesa
1: qualità.
0: Non è quello che manca tra Malen e Dybala, ecco, mettiamola
1: no,
0: così.
1: Per niente.
0: Intanto il Como in amatore possesso di palla la perde Nico Paz, parte proprio Malen che va centralmente, poi allarga sul settore di destra, proprio per Dybala che entra nel rigore, Dybala la palla sul destro, traversone in mezzo, sta per arrivare Pellegrini anticipato all'ultimo momento da un avversario che gli mette la palla in fallo laterale, la Roma comincia ad alzare i giri del suo motore, siamo all'undicesimo minuto, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. De Ron sulla corsia di destra va da Dybala, attende Molina il pallone, il tocco di Dybala intendeva premiare invece l'incursione di De Ron in area, la Roma che recupera palla, Dybala in area, Dybala per Cone al limite, spalle alla porta, Pellegrini, palo e pallone poi che finisce sul fondo, altra opportunità per la Roma. Dicevamo che la formazione di Giampiero Pellegrini sta cominciando ad alzare e a far girare i ritmi del suo motore ad altissimi livelli.
1: Eh sì, non c'è niente da fare, questa è la vera Roma, quella che siamo abituati a vedere, che domina, che pressa, recupera il pallone e subito dopo la qualità di Dybala che vede l'inserimento di Cone che a sua volta vede Pellegrini, calcia perfettamente, solo il pallo gli nega il gol. Diciamo che il Como quando prova con la palla a terra deve fare attenzione perché la Roma ti viene a pressare alto e spesso se riconquista il pallone è quasi un'azione, possiamo dire, da gol, perché quando poi arriva sui piedi di Dybala c'è da aver paura.
0: ecco Butrens che è in difficoltà nel rilasciare la palla, perché la Roma è andata a coprire immediatamente uomo su uomo, si sono formate
2: uomo su uomo,
0: le coppie De Ron su D'Acugna, Coné su Perrone, e questo è il sistema di gioco di Gasperini. Dalla parte opposta Wesley va a cercare di fermare Diao e ci riesce, il pallone proprio per De Ron in mezzo al campo, allarga quest'ultimo,

0: sul settore di destra, Molina di prima intenzione, fionda per Wesley dalla parte opposta, gran controllo del brasiliano che prova il traversone in mezzo prima di male nell'intervento di Butez. La Roma gioca un calcio di pregevolissima fattura tecnica.
1: Meraviglioso, meraviglioso davvero, Francesco. Anche il pallone dato di prima, cambio di gioco di 40 metri,
0: esatto, di
1: da parte di Molina, con l'inserimento di Wesley che già sapeva che il compagno avrebbe provato quel tipo di soluzione. Insomma, da Roma che in questo momento sta dominando, il Como fatica col suo solito gioco fatto di possesso palla, anche perché uomo su uomo la Roma non te lo permette.
0: Siamo al tredicesimo nel corso del primo tempo al Senigallia, ancora 0-0 tra il Como e la Roma, con il Como che adesso parte le retrovie, Cialobai, retropassaggio per il proprio portiere Butez all'interno dei 16 metri, si fa vedere Ramon di fronte a sé, Wesley chiama qualcuno a prendersi la palla, ma è complicato perché quel qualcuno è sempre molto marcato stretto da un giocatore di Giampiero Gasperini. Allora si va sulla corsia di sinistra da Cugna, inseguito ad personam da De Ron praticamente in tutte le zone del campo. Queste sono le istruzioni tattiche dell'allenatore della Roma, con Butez ancora con la pallone tra i piedi fuori dall'area di rigore, viene incontro Nico Pass, la gira per Dacugna che questa volta è bravo ad anticipare proprio Derone, quindi può uscire il Como. Attenzione con Perrone, si allunga troppo la palla, arriva Gianluca Mancini, il pallone non viene arpionato da Dybala, viene controllato da Cialobà, ancora Perrone in mezzo, lo scambio con i compagni, Nico Pass che si fa vedere nella posizione di mezzo sinistro, allarga ancora sul settore vicino alla linea laterale a beneficio di Caichi, il quale poi deve tornare indietro perché c'è questo movimento dei giocatori della Roma, diciamo, ad assediare i portatori di palla avversari, fanno molto fatica a scorgere delle linee di passaggio plausibili tra le linee lì dove il Como è solito inventare calcio di grande livello tecnico. Vedremo se ci riuscirà anche in questa giornata. Nel frattempo siamo giunti alla 14° minuto nel corso del primo tempo, siamo al Senigallia di Como, la partita è Como-Roma e la parziale fermo sullo 0-0, un momento in cui il Como sta cercando in qualche modo di aprire la scatola difensiva della Roma, lo fa con un lancio lunghissimo da portiere a portiere, Gollini che può intervenire scortato da Di Cado, può rimbalzo al limite della propria area di rigore con le mani, mettendo in movimento Molina, viene incontro Paolo Dybala, Dybala che va dalla parte opposta ancora splendidamente su Lorenzo Pellegrini, pallone leggermente troppo lungo non raggiunto dal capitano della Roma che si scusa con l'argentino, avrebbe dovuto compiere forse qualche passo più avanti in attesa del pallone. Lorenzo Pellegrini con la maglia numero 6 da modo di ripartire sulla corsia di destra, adesso il Como prova a farsi vedere dal lato corto dell'area di rigore, difesa della Roma che va a piazzarsi, Fabregas che fa cenno ai suoi di posizionarsi al meglio in campo, c'è una cross pericoloso, c'è un pallone che si alza per Duvicas, c'è il tentativo di Molina di andarsene, di superare per due volte un giocatore che gli impedisce il contropiede, poi però il pallone stesso schizza fuori dal campo e il numero 8 Perrone va ad impedire, anziché Careva ad impedire la rimessa laterale sollecita proprio al giocatore argentino della Roma, si lamenta col direttore di gara che tuttavia dice semplicemente a Molina va a battere il rimessa laterale e poi va altrettanto solomonicamente a rimproverare verbalmente il numero 8 dei padroni di casa. Siamo alla 15° minuto, sta per iniziare il 16° nel corso del primo tempo qui al Senigallia, ancora 0-0 tra Como e Roma, con la Como che prova a farsi vedere in avanti, ferma tutto con anche da terra, il francese riesce a vincere il contrasto, poi Hermoso precipita un po' troppo, no? La sua idea di andare con il filtrante per Wesley, si aspetta evidentemente che il brasiliano parta come un treno ogni volta che la Roma riconquista la palla.
1: Wesley quando anticipa sempre questo tipo di giocata, però qui veramente Hermoso ha sbagliato completamente perché era abbastanza semplice anche da vedere che il compagno era molto più indietro, ci sta come tipo di errore, ma come hai detto te, bravo Conè da terra a riuscire a vincere un duello e far ripartire la Roma. Sta faticando il Como che ha spostato Diao dall'altra parte sulla fascia destra, era partito a sinistra, invece adesso prova a mettere qualche difficoltà alla Roma che effettivamente in questo momento sembra avere la partita in pugno rispetto a un Como che fatica davvero tanto.
0: Ancora Andicà che riesce ad avere la meglio su Duvicas, il retropassaggio per Hermoso, sono 17 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo al Senigallia, ancora 0-0 tra Como e Roma, sempre Wesley, corsia di sinistra, Pellegrini arpione il pallone, fa viaggiare proprio Andicà da quel lato del campo, si improvvisa alla sinistra il difensore centrale della Roma, poi attende l'arrivo del suo capitano lato corto dell'area di rigore, prova ad andare via da Silva, ci riesce Pellegrini, pallone al limite.

0: è troppo corto, poi sbaglia il numero 8 Cacchere a andare via De Ron nella terminata a terra, ma sbaglia altrettanto con lei che si è ritrovato il pallone tra i piedi al limite dell'area, non è riuscito a dosare precisione e forza nella sua conclusione in porta che è finita ben al di là della porta stessa difesa da Butes. Diciamo 17esimo, ancora 0-0, però fai bene a sottolineare le difficoltà del Como in questo primo, questa prima parte di partita.
1: Si vedono, sono evidenti anche in questa azione tutta la bellezza del gioco della Roma, con l'impostazione di Ndicka che poi va lui ad attaccare sulla fascia sinistra. Pellegrini, che è entrato molto bene in partita, salta l'uomo e mette correttamente la palla all'indietro. Stranamente, devo dire, Conè calcia male, difficilmente lo vediamo calciare male, ci sta anche per un campione come lui.
0: Ora attenzione però il Como con Diego, dopo l'idea di Nico, passa dalla corsia di destra, Diego entra nel rigore, Diego parte il cross arretrato, capisce tutto Gianluca Mancini che prende il tempo e lo spazio agli avversari e scaraventa la traiettoria oltre la linea laterale, appena trova un minimo di spazio però il Como scatena la velocità dei suoi avanti, in particolare sulle corsie esterne, in particolare con Diego che, come opportunamente rilevato Massimo Orlando, si è spostato sulla corsia di destra. Ancora il Como che va in quella moda ad impensierire e a cercare di impensierire la Roma, muovendo il pallone all'interno della tre quarto campo giallo-rossa, con Nico Pazza che si muove lì dove può inventare, lì dove può creare, tra le linee appunto, scambiando con compagni ma cercando l'imbucata improvvisa come ha fatto poc'anzi per Diao sulla corsia di destra e la traversore di quest'ultimo poi neutralizzato da Gianluca Mancini. Como che adesso ha spostato il gioco verso Caichi a sinistra, l'intervento di Molina che anticipa l'avversario ma non riesce a servire De Ron che stazionava nella posizione di mezzo sinistro già ben all'interno della metà campo avversaria. Gianluca Mancini va a inseguire Cacchere nella tre quarti campo del Como, ben al di là del cerchio centrale del campo. Questo vuole Giampiero Gasperini, questo è il suo calcio, questo è il suo modo di mettere le squadre in campo, certo molto dispendioso dal punto di vista atletico, dal punto di vista fisico, ma a giudicare dai risultati non solo con la Roma ovviamente ma anche da quelli precedentemente raggiunti dal tecnico di Gugliasco, significa che è un calcio redditizio, un calcio che rende, un calcio che porta dei risultati. Ancora a Molina a chiudere bene la diagonale, a servire De Ron, può partire Dybala sulla corsia di destra, attenzione Dybala, il lancio per Mancini, posizione di alla destra, spinto alle spalle da Ramon, duello fisico spalla contro spalla, finisce a terra Gianluca Mancini, l'arbitro dice di far proseguire, si conferma Fabri, uno che fischia pochissimo ma secondo me fa bene.
1: Fa bene, però Francesco vedi, in questo caso è una spalla contro spalla, però Ramon va proprio a cercare Pellegrini, sì. Qui secondo
0: come
1: me
0: come fanno i difensori, sì
1: come per l'amor del cielo, no certo come fanno... però
0: come... cioè, per evitare i peggiori si va contro spalla, si cerca l'avversario, si mette giù, poi insomma succeda quel che succeda, ma insomma intanto la palla ce l'ho io. Recupera nuovamente però De Ron per Conè che può andare sulla corsia di sinistra, affrancato da Wesley, ricede il pallone, lo tiene in campo il brasiliano, pallone stesso che poi finisce fuori, cosa decide l'arbitro che l'ha rimessa laterale, sarà in favore del Como. Siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo al Sinigaglia, Como 0 Roma 0. Torniamo a Saxa Rubra per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move,
3: gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move in missione contro il dolore dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Questa volta fischia il calcio di punizione Fabri, lo fischia però in fuori del Como, c'era una gamba tesa, avevamo visto, ai danni di Conè, secondo l'arbitro invece il fallo è stato commesso dal giocatore francese e quindi il calcio di punizione che è stato fischiato in favore del Como è qualche, diciamo, conciliabolo con Gasperini, che però Massimo ti garantisco non è per nulla d'accordo con le decisioni arbitrali.
1: No, ma sinceramente ovviamente siamo imparziali noi, ci mancherebbe altro, però anche in questo caso secondo me ha sbagliato, perché se c'era fallo per Conè che era stato veramente quasi raggiunto, no, dal piede se non sbaglio di Perrone, e poi ha fischiato un fallo e sta sbagliando alcune scelte e sta innervosendo anche la partita.
0: Sì, e Fabregas che è andato subito a pressare sul quarto uomo, perché su questo contatto tra Ndicka e Duvikas avrebbe voluto e ha ottenuto il calcio di punizione, ma addirittura il cartellino giallo per il difensore della Roma. Sembrava effettivamente un po' eccessivo, l'arbitro ha concesso semplicemente il calcio

0: di punizione alla formazione di casa. Siamo alla 22esimo nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il parziale tra il Como e la Roma. Fino adesso si è giocato a pallone, lo si è fatto bene da entrambe le parti, anche se il predominio giallorosso è sembrato abbastanza evidente, almeno relativamente ai primi 22 minuti di gioco. Speriamo ovviamente che gli animi rimangano tranquilli in campo. Tutto dipenderà, molto dipenderà anche dalla direzione del signor Fabbri, che comunque ha sufficiente esperienza per venire a capo di questa sfida delicata. Ricordiamo che fino a 3 anni fa Fabbri era comunque un arbitro internazionale. Intanto c'è Buitese che esce fuori dal limite della sua area di rigore, con il pallone tra i piedi la distribuisce per Da Silva sulla corsia di sinistra, che Da Silva ha di fronte a sé Molina, lo salta in surplus, va via bene il numero 16 in questa occasione, poi serve centralmente Cacheré, arriva alla chiusura dei difensori della Roma, sbaglia Gianluca Mancini, attenzione Dubikas, pallone che finisce sul fondo e quindi una leggerezza di Gianluca Mancini sulla chiusura difensiva che era stata positiva invece dei giocatori della Roma nella transizione del Como. Una volta che Caichel è andato via al diretto avversario, vale a dire Molina, e lì Dubikas si è trovato il pallone sul destro, l'ha chiuso un po' troppo col collo interno piede, Massimo.
1: Questa è stata un'occasione procurata più che altro da Mancini, che con l'esterno destro non riesce a buttare via questo pallone, e mi sembra sia arrivato Cacheré su questo pallone, ha provato ad incrociare il tiro, non gli è partito bene, ma tutto è nato da Caichi, che però è visto, ha dovuto prendere un rischio, no? Cercare un dribbling, sì, in zona pericolosa, poi gli è andata bene, ma se perdi palla lì poi dopo sappiamo quanto tu possa essere in difficoltà contro la Roma.
0: C'è De Roni in possesso di palla, i minuti sul cronometro che sono 24 nel corso del primo tempo al Sinigalli, a 0-0 di parziali, lancio in profondità per Malen, salta anche il portiere, Malen poi sull'esterno della rete, la posizione molto molto complicata, ma la difficoltà di Ramon ad andare a contenere, ma sì, è forte, è veramente molto forte.
1: Mamma mia, guarda che scatto incredibile, poi il guizzo con l'esterno, bravissimo, veramente giocatore di un'altra categoria.
0: Intanto la Roma ha già recuperato palla sul settore di sinistra, Pellegrini, Coné in mezzo a due uomini, scambia centrale con De Roni, lancio in profondità a far partire Mahler, che questa volta rimane sui blocchi, Cialoba scorta l'uscita fino al limite dei propri 16 metri del portiere Butesi, il quale ora gioca con i piedi, molto molto bene il Como ad uscire rischiando qualcosa, poi però l'intervento di Hermoso che anticipa addirittura anche il suo compagno di squadra Wesley, è andato immediatamente a bloccare la strada a Nico Paz, destinatario di quel passaggio con E, questa volta una leggerezza e attiva proprio Nico Paz sulla corsia di destra, il dito di Nico Paz in area di rigore per Dubikas che prova a raggiungere la sfera, termina a terra, pallone non toccato da nessuno, quindi direttamente oltre il perimetro di gioco, la semplice rimessa in favore dei giallorossi. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 25esimo nel corso del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Ora la Roma che si concede questa uscita dall'interno dei propri 16 metri, addirittura con dei passaggi in orizzontale, con E dalla posizione di mezzo sinistro apre dalla parte opposta, lo fa in maniera molto precisa per Molina, non è preciso il controllo dell'argentino di petto che tuttavia rimedia al suo errore, poi lancia Veron è solo davanti a Busetz, l'uscita da parte del portiere, c'era la posizione di fuorigioco di Veron. Quindi il calcio di punizione in favore del Como, però anche qui diciamo che la linea difensiva della squadra di Cesc Fabregas attenta d'accordo, ma rischiando qualcosa, e l'uscita di Butes insomma anche abbastanza pericolosa, i danni di Verona, sì, che infatti rimane a terra.
1: Sì, perché va con le due gambe, è chiaro che poi tocca il pallone, però poi l'impatto c'è, il rischio di farsi male è elevato, per fortuna si rialza De Ron, però qui ha rischiato molto perché linea difensiva troppo troppo alta, e soprattutto non si aspettavano l'inserimento di De Ron, che forse in campo è quello che conosce meglio di tutti il gioco di Gasperini, è chiaramente dopo tanti anni è partito a fari spenti e aveva dato una grande chance alla sua squadra con questo inserimento fuori gioco di veramente pochi centimetri.
0: Intanto Wesley alle prese con l'irruente a lungo da parte di Diao, che conquista

0: un calcio d'angolo, forse il primo in favore della Como in questo primo tempo. Siamo al 27esimo nel corso della prima frazione di gioco, il punteggio è fermo sullo 0-0. Calcio d'angolo che va a battere da Cugna da destra all'interno del piede sinistro, traiettoria di entrare rispetto alla porta, difesa da Gollini, gioca corto con Couto da Cugna, poi il retropassaggio Cacchere al vertice, parte un traversone secondo palo, il colpo di testa di Molina che allontana palla, la raggiunge Nico Paz, la trasferisce per i compagni in area di rigore, Cialobà prova a destreggiarsi contro due uomini, parte un cross dalla parte opposta, Pellegrini che arpione il pallone, poi Malen che finisce a terra, molto molto bravo Donny Malen, anche in questa occasione, no? Esperto a guadagnare il fallo, no? A mettersi tra la palla e l'avversario, a sentire il contatto, a finire giù, e a quel punto l'arbitro non può che fischiare il calcio di punizione in favore della Roma, Massimo.
1: Bravissimo, perché comunque la Roma era un po' in affanno, diversi cross che arrivavano da una parte e dall'altra, e lui è andato ad aiutare subito, ha preso, come hai detto te, posizione, e quando si pianta per terra non lo sposti di un centimetro.
0: E infatti è molto bravo in questa occasione, dobbiamo dire, il giocatore giallorosso, anche con era stato bravo questa volta a vedere il movimento di Wesley sulla corsia di sinistra, attenta alla difesa del Como a rintuzzare questo tentativo giallorosso. Roma in possesso di palla, siamo al 29esimo minuto nel corso del primo tempo, sta per iniziare il 29esimo minuto, il punteggio è fermo sullo 0-0. Ndicka, cerchio centrale del terreno di gioco, pallone per Kone che supera la linea mediana, poi scambia corto con Pellegrini, a sinistra c'è Wesley, Pellegrini che chiede il passaggio, lo ottiene dal compagno, ha ancora un dialogo tra il brasiliano e il capitano con la maglia numero 7 della Roma, Ndicka adesso con la Roma che si concede il palleggio grazie anche allo spagnolo Hermoso, da questi a Deron, a destra c'è Gianluca Mancini, si muove Molina, il pallone in profondità per lui, bravo Cialobà ad intuire e a capire in anticipo le intenzioni degli avversari e andare a coprire proprio quella zolla di terreno dove si era insinuato il giocatore della Roma, il Como adesso può andare con Couto dalla parte opposta a Diaio, posizione di alla destra contro Wesley, un bel duello quello fatto di velocità, fatto di dribbling, fatto di allunghi, di strappi, adesso Diaw con il pallone all'altezza del vertice dell'area di rigore, si ferma anche lui, però va a chiudersi la difesa della Roma, arriva anche Ramon ad arma forte ai propri compagni del pacchetto di mediana, tra questi da Cugna che muove sul settore di sinistra a beneficio di Cacchere, poi Chieda Silva con Nico Paz che è costretto ad uscire dai 16 metri, in Como che rimane in possesso di palla, è un Como che sta facendo proprio di questo particolare, di questa caratteristica, il tentativo per andare ad evitare la pressione dei giocatori della Roma, muovendo tanto la palla, Massimo Orlando, costringono gli avversari a muoversi e andare a vuoto, quindi a spiegare tante tante energie.
1: Sì, assolutamente, però devi essere perfetto, loro lo sanno fare. Però vedi, non ci sono grandi spazi.
0: Anche
1: quando
0: Dybala, però attenzione, vai, vai. Dybala centralmente per da Cugna che fa un recupero incredibile su Deron che si stava insinuando verso il limite dell'area, allora il contropiede del Como sulla corsia di destra con Diaio, è andato anche a coprire Lorenzo Pellegrini, Diaio che si ferma, lascia palla a terra per lo stesso da Cugna, il francese in orizzontale a beneficio di Nico Paz, l'argentino va verso il settore di sinistra dove si trova ancora una volta con il numero 16 Caichi da Silva, Bruno da Silva, Cacchere porta a spasso palla, lo insegue Kone, serve sulla corsia di destra ancora una volta Diaio, Como che in questi però minuti diciamo così tra il 20esimo e il 30esimo ancora pericolosa la squadra di casa con un tentativo di testa proprio del numero 16 che finisce però facile e tra le braccia del portiere della Roma Gollini. Diciamo, Massimo, che in questa seconda parte del primo tempo, inizio di seconda parte del primo tempo, il Como non sta soffrendo come nei minuti precedenti.
1: No, no, assolutamente, diciamo che riesce a palleggiare di più rispetto all'inizio, dunque è un Como che ha preso forse le misure alla Roma, o la Roma sta pressando un po' meno rispetto all'inizio, però è un Como che palleggia di più, fa fatica a trovare soluzione perché la Roma veramente si copre molto molto bene, però adesso la partita è molto più equilibrata.
0: Partita che sembra veramente più equilibrata, siamo giunti al 32esimo minuto nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, il lancio di Hermoso in profondità per Wesley che aggancia con il piede destro accanto alla fascia laterale, ha il problema di liberarsi di Couto, lo fa ma in precedenza lo stesso brasiliano era partito in posizione di offside, motivo per cui sollecitato dallo sventolio della bandierina del collaboratore sotto la nostra postazione Fabri concede il calcio di punizione al Como già battuto, la Roma però ha già riconquistato il pallone, Gianluca Mancini Vuole Paolo Dybala il movimento

0: Dybala con l'esterno ancora per Gianluca Mancini che si improvvisa alla destra, vediamo se parte il traversone verso il secondo palo dove arriva Lorenzo Pellegrini, allontana Couto, arriva anche Wesley, però ancora per Pellegrini, il brasiliano anticipato all'ultimo momento da un intervento provvidenziale del numero 5 Perrone, Diego che ancora può scatenare la sua velocità, andare sulla corsia di destra cercando di evitare Hermoso, arriva però in chiusura De Ron, 3 contro 1, non può che perdere il pallone di Aio, il rinvio di Collini questa volta non dei più precisi, da modo alla Como di recuperare palla all'interno del cerchio centrale del campo, si arrabbia un po' Giampiero Gasperini con i suoi giocatori che avrebbe voluto più reattivi rispetto a questo tentativo di ripartenza, Collini avrebbe forse potuto aspettare un po' di più, no Massimo?
1: Sì, è vero che siamo abituati a Svilar che è un fenomeno, Gollini comunque non è facile per lui oggi giocare questo tipo di partita, ha provato subito il rilancio, non è stato perfetto però.
0: Chiaramente non gli si può fare. Eccolo Gollini però.
1: Bravo,
0: che esce
1: bravissimo.
0: Contando il tempo, si arrabbia un po' con Ndicka che aveva lasciato spazio all'incursione di Cacheré, questa volta il movimento senza palla dei giocatori del Como ha praticamente mandato fuori giri tutta la difesa della Roma, Massimo.
1: Sì, qui non si sono capiti bene, Cacheré ha attaccato, ha tagliato verso il centrodestra. Bella la palla anche di Couto, ti dico una cosa, bravissimo Gollini, quella palla se ci fosse stato Mullen con la velocità ci sarebbe arrivato
0: a parti invertite,
1: questo volevo dire assolutamente
0: a parti invertite, sì, probabilmente sì. Attenzione a Coné, posizione di mezzo sinistro, pallone sbagliato, Coné sta sbagliando tanti passaggi in mezzo al campo e sinceramente non siamo abituati a queste prestazioni da parte del giocatore francese, la Roma però che ha recuperato il pallone grazie a De Ron, posizione regolare di Mullen che serve sulla destra Molina, sovrapposizione di Mancini, va al limite da Dybala, Molina parte con il sinistro, pallone che finisce sul fondo, ci ha provato ancora Paolo Dybala che non si fa pregare, questa volta ha cercato il palo più lontano con il piattone interno sinistro, non lo ha trovato e non l'ha trovato anche per parecchi metri, ma è ovvio che mettere in condizione di tirare in porta Dybala da quella posizione costituisce sempre un grande pericolo per le squadre avversarie.
1: Assolutamente, assolutamente, anzi bisogna che il Como stia attento perché Dybala quando calcia da quella posizione una volta la palla può andare fuori, la seconda può prendere il pallo e la terza è gol sicuramente, dunque bisogna fare molta più attenzione se fossi i giocatori del Como, soprattutto in queste ripartenze dove Dybala è bravissimo poi a staccarsi per ricevere il pallone o servire il compagno o andare lui direttamente al tiro.
0: Intanto c'è stato uno scontro in mezzo al campo tra Lorenzo Pellegrini e Diarro, ha avuto la peggio il giocatore della Roma, l'arbitro aveva lasciato proseguire l'azione perché evidentemente aveva visto il contrasto aereo tra i due giocatori che avevano la medesima possibilità di entrare in possesso della palla, poi c'è stato un fallo ai danni di Wesley perché il gioco, ripeto, proseguiva, vediamo l'arbitro cosa ha deciso, probabilmente di assegnare questa volta sì il calcio di punizione in favore della Roma, è caduto male a terra con il collo Lorenzo
1: sì.
0: Pellegrini e infatti se ne lamenta che non è riuscito a difendersi, no, a tutire la caduta, poi per fortuna si rialza, è il numero 7 giallo rosso.
1: No, fallo proprio non voluto, diciamo non cattivo da parte di Diao che ha dato comunque un'ancata e ha perso un po' l'equilibrio, è cascato male. C'è il rischio sempre di farsi male in queste situazioni.
0: Non è riuscito a proteggersi
1: con le mani, quindi
0: si rischiava di farsi male. Per fortuna Lorenzo Pellegrini si è rialzato, il gioco è ripreso, il possesso di palla in fuori della Roma con Gollini con i piedi a larga a beneficio di De Ron nuovamente verso il settore di destra, Gianluca Mancini, poi Molina, poi centralmente Hermoso, poi di prima per Dybala che supera la linea di metà campo, va con l'esterno a servire splendidamente Molina, e solo male dalla parte opposta Ramon, intervento anche questo decisivo perché se il pallone arriva in mezzo Mullen è completamente solo all'altezza del dischetto del rigore e lì fermarlo diventa pressoché una mission impossible la massima.
1: Eh sì, assolutamente, qui bravo Ramon che è un ottimo difensore, giocatore molto giovane però già di grande esperienza, qui col tempo giusto l'azione a Roma era perfetta ancora una volta, però Ramon insomma sono ormai 2 anni che gioca e ricordiamo che il Como, a parte Frosinone, è una squadra organizzata molto bene anche nella fase difensiva, che è una squadra che subisce pochi gol.
0: Pochi gol,
1: Frosinone,
0: sì, è vero.
1: Sì, Frosinone è stato un po' un'eccezione, secondo me, sai quelle partite dove tu dici tanto io la vinco prima o poi, un po' di presunzione, e la squadra ciociara ha vinto meritatamente. Qui è stato

0: Bravo, però bella anche l'azione di Molina,
1: Intanto Nico Pazza prova a passare in mezzo a due, presume un po' troppo dal suo tentativo, male, ne perde palla per una volta su Perrone che lo ferma nel tentativo di dribbling da parte del giocatore olandese. Diao, posizione di ala destra, si accentra velocemente, Wesley su di lui, non gli concede lo spazio, troppo morbido con su questo pallone, però al limite della prova area di rigore. Parleremo tra un po' di Connie se lo ritiene opportuno Massimo Orlando, perché non sta diciamo dando quel consueto apporto alla squadra. Lui in genere lì davanti è praticamente impossibile da superare, riesce sempre a pulire tanti palloni, invece sbaglia sia nella prima che nella seconda, nel primo che nel secondo fondamentale. Diciamo che anche lui magari sta soffrendo un po' le prove con la nazionale. Qui l'errore di Ramon con il pallone che finisce in fallo laterale, la Roma che può andare al recupero della sfera partendo dalle retrovie con Hermoso, cioè Ndicka, che detta il passaggio centralmente, così come Mancini dalla corsia di destra attende palla accanto alla fascia laterale. Proprio Molina, l'ex giocatore dell'Udinese e dell'Atletico di Madrid, attende l'inserimento di Veronno. La Roma palleggia nella prova tre quarti, dicevamo, no?
2: Sì.
1: Massimo Orlando, di Nocconè stranamente falloso si direbbe nel tennis, c'è un po' troppi sì. errori.
0: Sì, per essere Conè, sì, onestamente ci si aspetta sempre, è chiaro che anche Conè può avere una giornata storta, oppure i tanti impegni in nazionale possono averlo comunque debilitato un po' da un punto di vista fisico. Però da lui non ti aspetti certi errori, anche questa palla persa al limite dell'aria, comunque da lui insomma non ce l'aspettiamo, forse un po' stanco. E diciamo che nelle partite precedenti ho visto al sessantesimo, sì, con lei è meraviglioso, ma dico anche Gasperini al sessantesimo, se non lo vedi in palla comunque sostituirlo, non è che si fa tanti problemi.
1: No, assolutamente. Giampiero Gasperini da questo punto di vista diciamo non si crea molte difficoltà a cambiare giocatori anche insomma di grande importanza. Intanto la Roma esce col pallone tra i piedi però sulla corsia di sinistra grazie a Lorenzo Pellegrini che avanza, entra nella metà campo avversaria, affiancato come di consueto da Wesley, gli lascia lì il pallone centralmente Hermoso, lo spagnolo si ferma, vuole il lancio dalla parte opposta, a lungo arriva Molina dalla corsia di destra, ha attraversato tutta l'area di rigore questo traversone. Molina all'indietro per Gianluca Mancini, Molina che si fa restituire il pallone dal compagno, va al traversone anche lui questa volta in mezzo, non ci arrivano né Malen né Lorenzo Pellegrini, dosato male questo cross con palla che finisce in fallo laterale dalla parte opposta. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 40° minuto del corso del primo tempo al Sinigaglia, Como 0 Roma 0. Torniamo a Saxarubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
1: Rimessa laterale in favore del Como, abbiamo raggiunto il 40° minuto nel corso del primo tempo, ribadiamo il parziale 0-0 tra Como e Roma. Il Como che nella seconda parte del primo tempo ha preso le misure ai giallorossi, ha evitato quelle incursioni che dal primo al 20° minuto avevano messo in grave difficoltà la retroguardia della formazione di Cesc Fabregas. Ora pallone in profondità, Diego non riesce a gestirlo, lo aveva seguito Wesley dalla parte opposta del campo, praticamente fino adesso ha giocato dalla destra e da terzino sinistro, da esterno sinistro Wesley, o è andato in mezzo Diego e lo ha seguito proprio il giocatore della Roma, Dybala, alza per Conè che resiste alla carica dell'avversario, poi serve sulla destra Gianluca Mancini verso la linea di fondo, lato corto dell'area di rigore, preferisce toccare all'indietro ancora per De Ron, si fa vedere Molina, l'ex giocatore dell'Atalanta invece arresta la sua corsa e cede Wesley il pallone che si è portato anche lui sulla corsia di destra. Il tocco per Dybala non è preciso, praticamente a metà strada tra lui e un avversario che conquista il pallone dalla parte opposta. Nico Pazza si concede una leziosità di troppo dando modo a Verona di recuperare la palla, poi Dybala spinto alle spalle da Cialobà in maniera abbastanza palese, viene anche calpestato una mano al giocatore giallorosso con i tacchetti dello scarpino, una cosa molto dolorosa ma assolutamente involontaria, quindi calcio di punizione in favore della Roma all'altezza della tre quarti di campo del Como quando i minuti sul cronometro sono esattamente 42 nel corso del primo tempo. Il parziale è fermo sullo 0-0 si lamenta per il pestone subito al braccio. Paolo Dybala, ci sembra perlomeno, sì, si tiene una mano il giocatore argentino, il fuoriclasse argentino, nessuna colpa, nessun dolo.
0: No, no, però male, però fa male.

0: fa parecchio male.
1: Sì, sì, adesso si riprenderà.
2: Insomma, piombati che finiscono di esatto. Bombatura perlomeno, poi piombati che finiscono sul dito dell'avversario, sopra il dito dell'avversario, con tutta la potenza di un ragazzo cialoba, che poi non è piccolissimo, insomma, a vederlo così, almeno la nostra postazione non sembra poco, quindi il peso deve essere su quella mano, il peso delle pestone involontario, ripetiamo, di cialoba, deve aver causato un dolore piuttosto importante a Paolo Dybala, che è ancora a terra, adesso sta ricevendo le cure dei medici giallorossi. C'è Giampiero Gasperini che va a confabulare con Molina adesso, perché approfitta del tempo morto per parlare con l'esterno ex Udinese e Atletico di Madrid. Comunque è buona, no? L'applicazione di Molina, buono soprattutto il suo arrivo a Trigoria, diciamo così, molto, sì, molto, molto positivo.
1: No, giocatore assolutamente. Fa male davvero.
2: Sentiamo male per lui
1: perché ti condiziona, sai, quel dolore che pulsa fortemente, sì, e che ti dà veramente noia. Adesso dovrà mettere qualcosa,
2: esce fuori dal campo Dybala,
1: almeno un minuto,
2: esce fuori dal campo. Roma momentaneamente in inferiorità numerica, c'è un calcio di punizione all'altezza della tre quarti, posizione di mezzo destro di Pellegrini, va in area di rigore cercando il secondo palo, saltano in molti, Nico Paz che anticipa Hermoso, Diaio che tocca bene per Couto, Roma che sembra un po' sbilanciata, adesso va a chiudere però con De Ron, poi il tunnel di Couto ai danni di Coné, palla per Diaio sulla corsia di destra, il quale però si ferma, la sfera a Nico Paz, da questi ancora per Couto, preferisce il palleggio adesso il Como, avrebbe forse potuto affondare in avanti, invece ha preferito tenere il pallone con Cacchere dalla posizione di mezzo sinistro, è proprio il giro palla la fonte essenziale del gioco offensivo di Cesc Fabregas, e del resto lui di scuola Barcellona, non potrebbe essere altrimenti. Ancora Perrone centralmente per Cialoba, si fa vedere anche Ramon dalla posizione di mezzo destro, 44 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo alla Sinigali, ancora 0-0 tra Como e Roma, e c'è Diao sul settore di destra, e poi il pallone centralmente direzionato ai 30 metri, lo gestisce in qualche modo Perrone, serve Cialoba, recuperata la parità numerica perché è rientrato in campo, ricevuto in un'osa per entrare in campo Dybala, da Cugna, la sterzata al limite, il pallone per Duvicas, Gianluca Mancini, poi Dybala, poi Molina in mezzo a un nuvolo di avversari, serve ancora Dybala, assediato anche lui, deve uscire da una situazione difficile, lo fa con grande mestiere, guadagnando una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento, una rimessa laterale che la Roma andrà a battere al 44esimo e 30 secondi proprio con Molina, proprio di fronte o perlomeno nei pressi della panchina di Fabregas, la gira di prima intenzione, De Ron la tocca non benissimo, Cialoba poi tra l'altro era solo e praticamente ha consentito alla Roma di guadagnare molti metri sul campo, e ancora Molina da destra che stavolta però all'interno della metà campo del Como, la rovesciata di De Ron in area di rigore, nessun problema questa volta per il portiere Butes, che entra quasi al limite dei propri 16 metri e va a bloccare la palla in presa alta, nel frattempo guadagna un'altra rimessa laterale la Roma perché è buona l'entrata di Hermoso, pulita ai danni di Nico Paz che sbaglia, un minuto di recupero da qui al termine della prima frazione di gioco, va via Molina al connazionale, poi però porta troppo la palla a Molina e la perde, Nico Paz se ne va dalla parte opposta, prova un lancio in profondità che finisce docilissimo tra le braccia di Gollini che attendeva la traiettoria al limite della sua area di rigore. C'è forse un'ultima opportunità per la Roma con Wesley dalla corsia di sinistra, il tocco per Pellegrini, pallone in profondità per Malen che manca il primo aggancio e si dispera con se stesso, perché quella è proprio l'azione, no, che gli consente di andare via pericolosamente, va via pericolosamente adesso Diaw, viene agganciato alle spalle in maniera netta da Wesley, l'arbitro non concede nulla, nemmeno il calcio di punizione, si arrabbiano un po' tutti in questa circostanza, assolutamente da rivedere però qui, assolutamente da rivedere, infatti tutti vanno da Fabbri, forse Fabbri ha semplicemente calcolato che sulla corsa le gambe dei due giocatori siano entrate in contatto e ha detto non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla, tutti ad attorniare, il direttore di gara che ha fischiato anche alla fine del primo tempo è ammonito per proteste di Diaio, questo il metodo adottato da Fabbri che manda le squadre degli spogliatoi.

0: ci sono ovviamente le proteste dei giocatori del Como, ma di tutto il pubblico, di tutta la panchina della formazione di Cesc Fabregas. E comunque finisce il primo tempo qui alla Sinigaglia di Como, Como 0 Roma 0, a tra pochissimo per la ripresa.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: GR1.
7: Buongiorno, da Alice Andreoli in apertura. L'annuncio al termine dell'Angelus di Leone XIV, il Papa ha detto che si sottoporrà a un intervento chirurgico. In studio per tutti i dettagli mi ha raggiunto Ilaria Menta.
8: Buongiorno, l'annuncio è giunto davvero a sorpresa durante l'Angelus in una piazza San Pietro gremita e ascoltiamolo proprio dalle parole del Pontefice.
9: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
8: La sala stampa vaticana conferma l'intervento sarà la prossima settimana al Policlinico Gemelli. La degenza durerà 7 giorni. L'agenda del Papa non dovrebbe subire grandissime variazioni. Lo stesso Prevost, durante l'Angelus, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha confermato la sua visita pastorale in America Latina. Viaggio in programma dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Alice.
7: Grazie a Ilaria Menta. E vicinanza al Papa dalla politica e dalle istituzioni, la serenità con cui ne ha parlato all'Angelus ci rincuorano, scrive Giorgia Meloni a nome di tutto il governo. Notte di intensi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, all'indomani delle dure parole di Trump che consolida i rapporti con la Russia e scarica Zelensky invocando elezioni in Ucraina, ed è allerta delle agenzie di intelligence sulle intenzioni del Cremlino di uccidere i capi della difesa europei.
10: È il quotidiano di Londra, il Financial Times, a lanciare l'allarme. Tra gli obiettivi della guerra ibrida russa, quello di assassinare i vertici della difesa europei e dirigenti di aziende di droni. È la rivelazione di 5 funzionari di intelligence europei che hanno rafforzato le misure di sicurezza per le figure di spicco. L'obiettivo russo? Sottrarre consensi a sostegno all'Ucraina. La Polonia convoca una riunione d'emergenza dei servizi. In Italia nessun allarme specifico, rivela fonti informate. Replica su X il russo Dmitriev. I governi di Regno Unito e Unione Europea dovrebbero smettere di infiammare la guerra. Dmitriev è il principale negoziatore del patto sul diesel fra Stati Uniti e Russia, che riabilita Mosca nel mercato del gasolio, spiazza l'Unione Europea e mette all'angolo Kiev e il suo leader. Zelensky colpisce le raffinerie, deve andarsene, ha detto ieri Trump. Il presidente ucraino scrive oggi su X che è disposto a fermare gli attacchi se anche la Russia lo farà. Alba Arcuri, GR1.
7: L'attacco Houthi sull'aeroporto di Riyadh, che ha provocato 12 morti, 300 feriti, condanna della comunità internazionale, dell'ONU, della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Attacco inaccettabile per Trump, che valuta un intervento militare. Gli Houthi continuano a minacciare gli aeroporti sauditi, mentre Riyadh promette una dura reazione. Almeno 109 migranti, tra cui

0: 15 bambini sono morti in un naufragio al largo di Djibouti. A renderlo noto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU. Secondo l'ottantina di sopravvissuti, tutti etiopi, l'imbarcazione diretta in Yemen si sarebbe capovolta con a bordo 350 persone. Al momento risultano oltre 116 dispersi. Il numero delle vittime del naufragio avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre sembra destinato a salire. Messaggio del presidente Mattarella per la giornata delle vittime sul lavoro. La tutela della salute e della sicurezza trovano il loro fondamento nei principi costituzionali, scrive il capo dello Stato, che aggiunge: è responsabilità ineludibile delle istituzioni fare della prevenzione un'attività permanente del servizio.
1: Gli infortuni sul lavoro denunciati sono aumentati del 5,4% nel periodo gennaio-agosto, quelli mortali del 2,9%, passati da 681 a 701. In crescita anche le denunce di malattie professionali, di oltre il 16%. Su questi numeri l'Associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro celebra a Longarone, il luogo del disastro del Vajont, la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Chiediamo, ha detto il presidente di Anmil Amedeo Bozzer, di combattere precarietà e irregolarità, rafforzando i controlli, dando vita a una procura nazionale apposita.
2: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
1: Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, come peraltro previsto da una proposta di legge.
2: Questa proposta giace già in Parlamento, come omicidio colposo deve essere superato.
1: Fabio Comini, GR1.
0: Stasera su Rai 1 il cammino, sul cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte con Alessio Vassallo e Donatella Finocchiaro.
3: Io vorrei andare in un posto dove si vive in un altro modo.
4: Biagio, come Francesco, un giovane come tanti nella Palermo degli anni 90, che all'improvviso lascia tutto, famiglia, fidanzata, e con lo zaino in spalla si incammina a piedi verso Assisi, alla ricerca di un senso alla sofferenza che vede intorno a sé. Ed è ad Assisi che avviene l'incontro decisivo con il senza tetto Carlos. Da quel momento Biagio riconosce la propria vocazione, dedicare la propria esistenza agli ultimi. Alessio Vassallo.
5: La grande rivoluzione è che lui è una figura molto vicina a quella di Cristo, oltre che a quella di San Francesco, perché realmente ha donato il suo corpo, proprio la pelle, le ossa, agli altri.
4: Nella sua vita entra un ragazzino, Totò, abituato alla strada e alla legge del più forte, e con lui Rosa, sua madre, una donna rassegnata.
6: Abbiamo bisogno d'aiuto, non sappiamo dove andare.
4: Sono loro, e grazie a loro, lo porteranno a fondare la sua comunità di volontariato, che continua ancora oggi con la missione di speranza e carità. Donatella Finocchiaro.
7: Lui era un laico, un missionario, che aveva però questo travaglio spirituale che lo ha portato a creare qualcosa per salvare i poveri.
4: Aurelia Carafa, GR1.
0: È tutto, ora l'onda verde, il meteo, poi la linea, torna allo sport.
8: Onda verde, viaggiare informati.
9: Buona domenica da Rai Mobilità. Traffico intenso in questo momento al nord, dove migliorano le condizioni meteo, mentre resta l'allerta temporali e vento forte al centro-sud. In A7 il traffico intenso all'altezza di Serra Valle Scrivia, in uscita in entrambe le direzioni. In A10 code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno, direzione Genova. Code sulla A9 tra Como Centro e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Andiamo alle porte di Milano, sulla tangenziale alle nord si rallenta tra la statale 36 del lago di Como e lo svincolo Monza Sant'Alessandro in direzione del ramo est della tangenziale. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra Settimo Milanese, San Siro Fiere e la statale 494 verso l'allacciamento con la 1. Ed entriamo allora in A1 tra Calenzano e Bivio, A1 variante in direzione Bologna, 3 km di coda per un incidente risolto. Code si registrano anche in A14 sulla Pescara Bari all'altezza di Val di Sangro, in uscita in entrambe le direzioni. Proseguendo verso Napoli sulla tangenziale, coda di 3 km per un incidente che vede coinvolte 3 autovetture tra Doganella e Capodimonte, direzione Pozzuoli. Infine, traffico intenso in A18, la Messina-Catania, allo svincolo di Taormina, direzione Messina. È tutto per questo aggiornamento, da Rene Mandolesi, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Sinigaglia di Como. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del confronto tra Como e Roma, valido per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo il primo tempo le squadre sono andate negli spogliatoi sullo 0-0. Studio.
4: Bene, grazie a Francesco Repice e Massimo Orlando che ci hanno raccontato i primi 45 minuti della sfida dell'ora di pranzo fra Como e Roma. Fra poco torneremo per seguire insieme il secondo tempo e alle 14 inseriremo in scaletta anche la Formula 1 col Gran Premio di Singapore, appunto partenza alle 14, ce lo racconterà Manuel Codignoni. Allora andiamo da lui per conoscere tutte le ultime su questo Gran Premio. Manuel.
5: Buon pomeriggio Giacomo a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Non piove a Singapore, questa è la prima indicazione che vi dobbiamo dare dal punto di vista meteorologico. Non è piovuto ieri nelle qualifiche, era piovuto invece nella sprint race e con tutte quante le conseguenze del caso che probabilmente ricorderete, quella partenza ritardata di mezz'ora, l'incidente di Russell che guidava la corsa spalancando poi invece lo spazio per la vittoria a Verstappen che si è preso anche la pole position, e i punti guadagnati da Kimi Antonelli che adesso sono 89 nella classifica del mondiale. Presenze femminile notevolissime sulla griglia del Gran Premio di Singapore, griglia di partenza che sarà così composta al via della corsa che scatterà, come ricordava lo studio, alle 14 ora italiana, le 20 ora locale. Verstappen, ieri la pole position numero 50 in carriera per il pilota olandese, si è messo dietro le due Ferrari di Leclerc che chiuderà per meglio dire la prima fila, staccato di appena 54 millesimi, e poi Hamilton terzo e Kimi Antonelli quarto con la Mercedes, il leader del mondiale, in seconda fila. Terza fila Norris, Piastri con le due McLaren, ieri peraltro sono anche entrati in rotta di collisione nel corso della sprint race con Norris che si è assunto la responsabilità dell'incidente. Poi a chiudere la top 10 Gasly, Lawson, Lindblad e Hülkenberg con la Audi. Per quello che riguarda George Russell, si era piazzato sesto ma stante la nota vicenda della penalizzazione per la sostituzione della Power Unit sarebbe dovuto partire ultimo. In realtà c'è chi gli partirà dietro perché, notizie dell'ultima ora, sono stati effettuati dei cambiamenti in regime di parco chiuso sulla Red Bull di Isaac Hadjar e sulle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. In quella di Lance Stroll e nella Red Bull di Isaac Hadjar sono state anche sostituite delle parti relative alla Power Unit. Dunque questi tre piloti partiranno dai box e di fatto Russell, anziché 22esimo, partirà sempre ultimo ma 19esimo, con tre piloti alle sue spalle. Il via della gara alle 20 ora locale, alle 14 ora italiana, con le luci artificiali sopra Singapore, la pole position di Verstappen, da Ferrari in seconda e terza posizione, soprattutto l'occasione per Kimi Antonelli di allungare ulteriormente nel mondiale stante la partenza arretrata di Russell e di avvicinare ancora il sogno iridato. Giacomo.
4: Bene, grazie a Manuel Codignoni che ritroveremo fra meno di mezz'ora a rimbalzo di linea con la partita di Serie A Como-Roma, il secondo tempo. Io vi ricordo che c'è ancora tempo per partecipare alle giornate FAI d'autunno. RAI è al fianco del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, per tutelare e raccontare lo straordinario patrimonio italiano di storia, arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico. C'è ancora tempo questo pomeriggio per partecipare alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre

0: Oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente sono luoghi chiusi al pubblico, spesso anche poco noti e poco valorizzati. L'impegno del FAI però non si limita a questo weekend d'autunno, ma dura tutto l'anno, solo grazie alla partecipazione e al sostegno di tutti voi. Una missione quindi che ha il bisogno del contributo di tutti. Come fare? Lo potete scoprire sul sito del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano. Il sito è fondoambiente.it. Ve lo ripeto, fondoambiente.it. Torniamo al calcio, torniamo da Francesco Repice e Massimo Orlando per il racconto del secondo tempo di Como-Roma. Intanto vi faccio una domanda, vi chiedo se stanno rientrando o meno in campo le squadre, come avete visto, le avete viste in questi
1: primi
0: 45
1: minuti? La Roma sì, è rientrata in campo, abbiamo visto una buona Roma nella prima parte, Como che ha preso le misure degli avversari nella seconda parte, diciamo così, della prima frazione di gioco. C'è poi quell'episodio finale con Diego lanciato in porta alle sue spalle, Wesley, due che le gambe che si incrociano, Diego che finisce a terra, l'arbitro che semplicemente fa proseguire l'azione. Ma insomma, bene la Roma nei primi 20 minuti, Como che è riuscito in qualche maniera a riposizionarsi nella restante metà della frazione, e adesso vedremo cosa accadrà. Abbiamo visto scaldarsi molto Sulle, sta continuando a scaldarsi, però vedremo se entrerà al posto di Paolo Dybala, che ha avuto un problemino fisico ma Paolo Dybala è lì in mezzo al campo, quindi non dovrebbe uscire lui dal campo, magari al posto di Lorenzo Pellegrini. Sì, al posto di Lorenzo Pellegrini Sulé ha giocato un tempo anche piuttosto bene. Lorenzo Pellegrini, dobbiamo dire, molto presente in campo nonostante le tante settimane di assenza, Massimo.
2: Sì, assolutamente, Pellegrini mi è piaciuto molto perché ha fatto entrambe le fasi e ha preso un palo, qualità nelle sue giocate, ha sempre dato aiuto a Wesley su quella fascia, comunque, che c'è Couto e Diao, due giocatori non facili da tenere. Dunque, dopo un rientro dopo tanto tempo su un campo così difficile, buona la prestazione di Lorenzo.
0: Io vi interrompo solamente per dirvi che sì, poco prima delle 14 interverremo da studio per inserire in scaletta il Gran Premio di Singapore di Formula 1 con Manuel Codignoni. A questo punto vi lascio definitivamente la linea. Como-Roma, secondo tempo, Francesco Repice e Massimo Orlando.
1: Anche perché il Como sta rientrando in campo, lo aveva preceduto la Roma, ecco la sostituzione che avevamo anticipato in qualche maniera. Entra Matti Sulé al posto di Lorenzo Pellegrini. È chiaro che anche a Gian Piero Gasperini le armi non manchino, no? Massimo Orlando in panchina.
2: No, assolutamente, quello che dicevamo prima della partita, chiaramente guardando da una parte e dall'altra c'è la possibilità di cambiare l'inerzia della partita con i giocatori che ci sono, perché la Roma c'ha Mora, lo stesso appunto Sulé che entra ora, Sulé, e tanti altri giocatori dall'altra
1: Castro.
2: Parte c'è Castro, che è un altro giocatore assolutamente di valore, e dall'altra parte Baturini, Rodriguez, giocatori insomma che possono fare la differenza. Oggi stranamente comunque abbiamo visto un Como che ha rinunciato al gioco sulle fasce. Evidentemente la Roma è molto brava in questa situazione e si è coperto un po' di più, e credo che abbia visto bene Fabregas, perché contro la Roma se ti esponi un po' troppo rischi.
1: Intanto però il Como inizia bene il secondo tempo, Como che attaccherà in questa ripresa da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, fallo plateale di Deron ai danni del giocatore con la maglia numero 16, Bruno da Silva Caichi, e quindi calcio di punizione e ammonizione per l'ex giocatore dell'Atalanta. In precedenza sul tacchino dei cattivi era finito semplicemente per proteste per l'episodio che vi abbiamo raccontato proprio prima di entrare, anzi dopo il fischio finale del primo tempo, Diao. Calcio di punizione in favore della Como dal settore di sinistra, con un pallone lontano circa 6-7 metri rispetto al vertice destro dei 16 metri giallorossi. Ci sono due uomini sul pallone, vedremo chi andrà a occuparsi di questo traversone al centro. Il primo che con l'interno del piede destro la traiettoria a rientrare verso la porta di Gollini, con la traiettoria opposta invece non Nico Paz, perché qua sotto la nostra postazione comunque parte questo cross pericoloso sul quale interviene Hermoso e mette in calcio d'angolo. Cialobassi era proiettato sulla traiettoria nel tentativo di andare a colpire il pallone, cioè tiro dalla bandierina in favore del Como dalla corsia di destra, con Nico Pazzi interno del piede sinistro e traiettoria a rientrare questa volta sì rispetto alla porta difesa da

Gollini, siamo al secondo minuto nel corso del secondo tempo, qui a Como ancora 0-0 tra Como e Roma, pallone in mezzo allontanato, al limite proprio Kenchi prova la conclusione, Murata poi Cacchere, anche lui con un tentativo di far filtrare nel rigore, altro errore di Manu Koné, poi la conclusione a giro di Nico Pass da circa 20 metri con il pallone facilmente controllato da Gollini, la Roma che può ripartire affidandosi a Molina prima e a Paolo Dybala poi, il quale allarga il gioco dalla parte

0: c'è un primo contrasto con l'avversario, poi con la soglia dello scarpino lascia lì la palla per Wesley. Wesley va da Dybala limite per Malen, si gira, Malen prova il destro, ancora una volta si oppone Bruno Kinky da Silva e riesce a neutralizzare la conclusione dell'olandese. Roma che rimane però il settore offensivo destro, ancora con Paolo Dybala. Dybala che gira attorno al pallone, poi evita un avversario, la mette per Coné, anticipato c'è Malen, spalle alla porta, lotta con gli avversari, riesce in qualche modo a rallentare l'azione di ripartenza delle Como, evita di fare fallo ai danni di Diao che può andare centralmente, è recuperato da un avversario. Gianluca Mancini si libera del pallone a sinistra, ancora per Nico Pazzo, un retropassaggio per Couto, e Como che rallenta adesso e si affida al suo possesso palla con pallone che giunge sulla corsia di sinistra. I minuti sul cronometro che sono 4 nel corso del secondo tempo al Sinigallia e siamo ancora fermi sullo 0-0, Massimo.
1: Eh sì, siamo fermi sullo 0-0, la partita rimane bella, viva, intensa. La Roma prima ha avuto una buona occasione con Malen, ancora una volta sullo stretto si sono trovati a molto bene i due giocatori della Roma, cioè Dybala e Malen, e poi Kaiki bravissimo a sdraiarsi, praticamente a immolarsi, perché da lì Malen poteva far male. Diciamo che un po' la tendenza mi sembra quella del primo tempo, con la Roma partita più forte questo inizio appunto del secondo tempo.
0: Gollini che però ha dovuto fermare un'iniziativa da parte degli avversari in uscita proprio su Keiki, con adesso il pallone però giocato dai giallorossi, posizione di alla sinistra, Mati sulle alle prese con Ramon, è costretto ad arretrare verso la linea laterale e guadagna una rimessa con le mani, il giocatore argentino se ne occupa Wesley, la fronte offensivo sinistro dello schieramento giallorosso. Manu Koné dopo il lob di Hermoso che riconquista il pallone, lo allarga verso l'estremo settore lì destra, lì c'è Molina che un controllo molto approssimativo in questa occasione lascia scivolare il pallone oltre la linea laterale, la rimessa con le mani sarà in favore del Como. Quinto minuto 0-0, è chiaro che adesso sono quelle fasi della partita in cui le squadre tendono non solo a studiarsi ma a capire come sono rientrate in campo. Il fallo di Dupicas netto ai danni di Hermoso, strattonato per le spalle, è l'arbitro che ferma l'azione comandando il calcio di punizione in favore della Roma, già battuto. C'è Ndicaim in possesso di palla, calcio di punizione che deve essere ribattuto perché effettuato da posizione non consona, quindi molto molto più indietro rispetto alla zolla di terreno dalla quale deve partire il pallone. Adesso con Gianluca Mancini, il quale non sa adesso a chi affidarsi, andrà evidentemente al lancio lungo perché appunto ha consentito alla Como di riposizionarsi a coprire linee di passaggio. Infatti il lancio è per Malen che viene però agevolmente fermato dai difensori del Como. Como che prova a ripartire, Mancini che entra in anticipo sugli avversari, Dybala in mezzo a 2-3, tiene il pallone incollato al piede sinistro, magari non sarà in gran giornata Massimo, però quando tocca la palla è sempre una poesia.
1: Mamma mia e sembra facile quello che ha fatto, sinceramente, in mezzo a 4 uomini con una semplicità veramente unica. Poi qui sbaglia, su Dybala,
0: sì, perché...
1: non si può mai dire niente, è un fenomeno e basta, Francesco.
0: Sì, insomma, anche in una giornata in cui non è particolarmente incisivo, così come invece è stato nelle prime 5 di questo campionato, Paolo Dybala comunque regala sempre degli spazi di tecnica sopraffina. Ancora il Como in impostazione nell'errore, Mati Sule in questa palla, grazie ad Hermoso la sovrapposizione, il tocco per lo spagnolo con il connazionale Ramon che prova a toccargli il pallone oltre la linea laterale, ci riesce, poi c'è un giocatore del Como che finisce a terra come se colpito da un fulmine, non sappiamo di che cosa si tratti, probabilmente un contatto con lo stesso Hermoso, l'arbitro gli ha detto vabbè rialzati adesso, non abbiamo visto nulla perché siamo coperti anche dalle panchine, e lo stesso Hermoso che va a scusarsi con Couto dicendogli insomma scusa, non intendevo farti male, se siamo entrati in contatto sembra aver accettato le scuse, ammesso che ci sia stato il contatto, proprio Couto che è terminato a terra. Però la ramanzina di Fabbri ai danni di Hermoso c'è, ramanzina verbale, ecco mettiamola così.
1: Sì. Sì, però sono situazioni di gioco, il calcio è un gioco anche duro, dunque ci piacciono questi tipi di scontro. L'importante è non farsi male, quello è poco ma sicuro, però un po'
0: sì,
1: di intensità, di agonismo.
0: Sì, ci vogliono,
1: esatto,
0: certo.
1: Ci voglio.
0: Intanto la Roma parte dalle proprie retrovie, Dybala a giocare a ritroso con Molina, siamo nella tre quarti campo giallorossa, i minuti sul cronometro che sono 8 nel corso della ripresa alla Sinigaglia, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza. Andica, c'è Hermoso che attende il pallone.

0: Lo riceve invece più avanti Mattisulè, lo restituisce proprio all'indietro alla maglia numero 22, la quale chiama in causa addirittura Gollini abbondantemente fuori dalla propria area di rigore. Il portiere di Giampiero Gasperini apre poi per Deron. Gianluca Mancini di balla di prima in ritardo, Malen sbaglia la difesa del Como, allora Coné, allora Malen, va via a Ramon, ancora Malen, velocità pazzesca, pallone a destra e poi intervento, cartellino rosso, no. Per Malen, cartellino rosso per Malen, e che diciamo è andato alla caccia di un pallone in maniera fin troppo irruenta, forse col piede a martello. Mi do questa spiegazione qua, mi è arrivato un rosso diretto.
1: Anch'io, Francesco, anch'io, perché voglio rivederla, perché mi sembrava molto esplosivo in questa azione. È andato con il piede a martello sul pallone, però l'arbitro non so che dirti.
0: Sì, vabbè, insomma, sono decisioni arbitrali, l'arbitro
1: certo.
0: L'ha presa lui, entrato sì con il piede a martello, voleva evidentemente appunto contendere il pallone all'avversario, è entrato su Bruno Caichi e l'arbitro non ha avuto esitazioni, ha estratto direttamente il rosso. Vediamo un po' cosa succede, anche noi abbiamo a disposizione un qualcosa. Sì, piede a martello, evidentemente ci affidiamo anche noi a un video. Ma poi è chiaro che è ovvio l'intervento proprio col piede a martello, viene punito quello, anche se poi l'impatto non è stato così feroce, ma viene punito quello e quindi l'arbitro mette fuori Donny Malen, che dovrà saltare anche la prossima partita contro il Genoa. Adesso viene consolato da Giampiero Gasperini,
1: ma lo capisco, perché Malen non è un giocatore cattivo, qui voleva prendere la palla, però l'ha presa anche un po' la palla, ma come dici te, l'intenzione proprio del piede a martello è lì che l'arbitro
0: ha visto il piede a martello e ha deciso, perché entri con la suola dello scarpino forte ed è chiaro che l'arbitro a quel punto deve prendere una decisione. Ora la Roma in 10 uomini per 35 minuti salvo recupero, sarà una partita molto molto più complicata per la formazione giallorossa, vedremo quali accorgimenti tattici, mentre si sta scaldando Castro, quindi evidentemente non vuole fare a meno del centravanti Giampiero Gasperini, magari tirerà fuori un altro attaccante, immaginiamo che tirerà fuori un altro attaccante. Fatto sta che il Como adesso potrà cercare, così come nella partita dell'anno scorso, la superiorità numerica, no? Dopo l'espulsione, intanto Diao da destra si ferma, salta Wesley, prova a mettere il pallone in mezzo, c'è una conclusione pericolosa di Perrone di prima intenzione con pallone che finisce oltre la traversa, quindi opportunità subito per il Como, che prova a sfruttare la superiorità numerica, è riuscito ad andare via con Diao dalla corsia di destra, c'è stato un traversone in mezzo, c'è stato il tiro diretto da parte di Perrone con il pallone che è finito oltre la traversa. Adesso c'è Dybala che sta facendo il centravanti, non credo per moltissimo tempo, il lancio di Nico Paz per Molina che è in vantaggio, anzi per Duvicas che è in vantaggio su Cacheré che gli tocca il pallone con la punta del piede, gli concede la rimessa laterale, pronto Castro a entrare in campo, vedremo tra pochissimo al posto di chi la Roma non può giocare, questa Roma evidentemente senza il centravanti di ruolo. Ora viene strattonato Dybala in maniera piuttosto evidente da un avversario, quindi calcio di punizione in favore della Roma dalla posizione difensiva di destra, con Molina che va a cercare centralmente trovandolo Hermoso. È chiaro che adesso c'è un errore di Hermoso, non abbastanza in confusione, raccomanda calma Giampiero Gasperini ai propri giocatori, perché evidentemente il colpo psicologico dell'espulsione di Malen c'è stato
1: assolutamente, quando viene cacciato un giocatore fra l'altro così importante come Malen, i compagni comunque sentono.
0: Ha ammonito anche Coné adesso.
1: La partita si sta imbruttendo, troppi falli, troppi interventi, e l'arbitro, secondo me, ti ho detto fin dall'inizio, non l'ha gestita bene, non voglio incolpare nessuno, però anche in questo caso prende il giocatore sulla gamba, però
0: insomma,
1: ammonizione.
0: Comunque è stato il cartellino giallo ai danni di Manu Colè, il signor Fabbri, quindi sanzioni disciplinari abbastanza pesanti. Mentre attenzione Nico Pazzi in area di rigore, viene fermato poi Hermoso, poi Deron, poi proprio Manu Colè, evita un avversario, prova a farlo e ha perso il pallone nuovamente, non in buona serata, non in buona giornata, diciamo Nico Colè in questa domenica della Sinigallia, prova su lui a mettere in movimento e lo fa bene Wesley sulla corsia di sinistra, poi Dybala attaccato alle spalle, si libera di uno, due, tre uomini, fa filtrare per Sulé, il quale va dalla parte opposta, il lancio per Molina leggermente troppo lungo e Molina si trovava praticamente con tutto lo spazio possibile e immaginabile per inoltrarsi solitario all'interno dell'area di rigore delle Come. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 14° minuto nel corso del secondo tempo, qui alla Sinigallia, Como e Roma viaggiano sul parziale di parità 0-0, ma la Roma in 10 uomini praticamente dopo 10 minuti di partita per l'espulsione rosso diretto di Donny Malen. Ramon va da Nico Paz all'indietro per Perrone, si fa vedere da Cugna, ancora Perrone cerca il lancio sulla sinistra, viene però capito tutto da Molina che si invola su quella corsia, poi però perde il pallone, si addormenta di fatto sul pallone e si lascia sopravanzare da un avversario, errori che la Roma non aveva commesso nel corso del primo tempo, evidentemente adesso sta subendo un po' anche la fatica per l'inferiorità numerica. Nico Paz prova ad andarsene da solo, scarica a sinistra per il compagno di squadra da Cugna, che si accentra, cerca uomini smarcati, ne trova uno in Diaio che potrebbe andare alla conclusione, serve invece Dubikas, destro violento ma sull'esterno della rete, altra opportunità per il Como, minuti sul cronometro, 15 nel corso del secondo tempo, siamo ancora 0-0 tra Como e Roma.
1: È chiaro che adesso il Como trova con più facilità soluzioni in fase offensiva con Diaw che si stacca molto bene, bella la palla per Dubikas che non riesce ad incrociare
0: Massimo,
1: questo tiro
0: con... sì? Lo sai cosa? Esce Hermoso ed entra a Balerdi, sì, ancora Castro non è entrato in campo, no, avevo visto che Castro era pronto a entrare, avevo pensato adesso sì, taglio il difensore e metto un attaccante e invece no, è uscito un difensore per un difensore, evidentemente un po' stanco Hermoso, al suo posto Balerdi, una piacevolissima sorpresa, l'argentino ex dell'Olympique Marsiglia, Collini che sbaglia clamorosamente il rinvio mandando il pallone in rimessa laterale in favore del Como all'altezza delle due metà campo, e la per Cialobà da parte di Da Silva con Ramon nel cerchio centrale del terreno di gioco, che prova adesso ad accelerare servendo Couto, fa filtrare bene questa volta il numero 27, ma Dybala va a fermare a sua volta, poi prova una conclusione da casa sua, il pallone viene intercettato da Butez che retrocedeva, ha visto fuori dai pali Butez, è andato immediatamente a cercare la porta Paolo Dybala.
1: Vabbè, i fenomeni fanno questo, cioè già riescono
0: ancora
1: di
0: però prova ad andarsene,
1: guardalo.
0: In mezzo a due termina a terra il fallo di Dybala, i danni di Cialobà, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore del Como, ma certo avere a che fare con un Dybala così è molto molto complicato.
1: È complicato perché la palla te la faccio vedere o non te la faccio vedere, sempre attaccata al piede ed è un problema per chi lo affronta, perché davvero tecnicamente è fantastico, poi commette fallo, chiaramente era da solo.
0: Va via Sulè dalla destra, pallone in mezzo, arriva a chiudere De Ron, superato veramente con grande facilità da Diaw, il giocatore argentino di Bala, di sponda, di testa per Colè, ma diciamo che non era in giornata, io capisco pure, però poi fa sempre la differenza. Colè prova ad andarsene da sinistra, si accentra, il pallone in mezzo, bravo Butez questa volta ad anticipare il tentativo di Molina che arrivava dalla corsia di destra, aveva incrociato verso il centro dell'area di rigore del Como. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al minuto 17 nel corso del secondo tempo qui a Como, ancora 0-0 tra Como e Roma. Interviene adesso Wesley, l'ultimo lui a toccare il pallone, il pallone che finisce sulla fondo, sulle che si arrabbia col guardaline e riceve anche lui un'ammonizione per protesta da Fabbri, che evidentemente non accetta questi atteggiamenti. C'era stato un po' quello che era successo tra
1: esatto
0: e Wesley nel primo tempo, questa volta a parti invertite, Contatto 3-2, Wesley che termina a terra, calcio d'angolo in favore del Como con Nico Paz che va ad occuparsene. 18esimo in corso da destra all'interno del piede sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Gollini, la rincorsa da parte del giocatore argentino che alza il braccio ad indicare così uno schema ai propri compagni di squadra, il traversone che parte in mezzo insidioso, Gollini che respinge con i pugni, poi Valerdi prova ad andar via, da Cugna più veloce di lui, anticipa compagni e avversari, serve sulla destra Nico Paz alle prese con Sulé, il pallone è indirizzato a Perrone sulla corsia di destra, retrocesso ancora una volta dalle parti di Da Cugna. Valerdi interrompe poi il fraseggio del Como, è chiaro che adesso però la squadra di Cesc Fabregas sta a ridosso dell'area di rigore della Roma in inferiorità numerica, lo ripetiamo dal decimo minuto di questa frazione di gioco per l'espulsione rosso diretto di Malen. Diaio, posizione di ala destra, arriva anche a sostegno Perrone, lo scambio con Cacchere, si fa vedere Couto, il cambio dalla parte opposta con Da Cugna che invece lancia sul settore di sinistra Bruno Da Silva, il Como che prova la manovra girante, è chiaro che la Roma adesso rimane abbastanza asserragliata a presidio della propria tre quarti campo e a ridosso della sua area di rigore, proprio perché la superiorità numerica della Como costringe i giallorossi adesso a un atteggiamento ben diverso da quello che evidentemente intendevano adottare anche in questo secondo tempo, così come era stato nel primo.
1: No, no, certo, chiaramente l'uomo in meno ti costringe ad abbassarti e a far questo tipo di giocate e questo tipo di partita. Chiaramente poi la Roma quando conquista il pallone non rinuncerà mai a giocare, però un conto avere davanti Malen e un conto non avere un giocatore come lui, diventa tutto più difficile. Tra l'altro adesso mi aspetto che Fabregas metta è dentro Castro, esterni
0: esterni, esatto, e che Castro entri in campo perché adesso sì. Però si è riseduto, infatti sta entrando un esterno per Fabregas, sta entrando con il numero 17 che è su Rodriguez, che è proprio una alla sinistra vera e propria, intensificherà proprio la pressione sulle corsie esterne il tecnico del Como proprio per cercare la superiorità numerica ai danni della Roma. C'è Diao adesso in surplus però e non sulla corsa contro Wesley, il dialogo con lo stesso Couto che rimane lì alla vertice, mette palla sul destro, prova a farla filtrare, prova il movimento Nico Paz, perde però il duello fisico con Balerdi che lascia sfilare il pallone tra le braccia di Gollini. Minuti sul cronometro, 20 nel corso del secondo tempo qui alla Sinigaglia, ancora 0-0 tra Como e Roma, e la linea che può tornare a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Il cambio che si sta materializzando per il Como, esce come detto il numero 8 Cacchieri al suo posto, Jesus Rodriguez, gli esterni appunto adesso per Cesc Fabregas che proverà la manovra girante sulla Roma in inferiorità numerica.
1: La mossa giusta da parte di Fabregas, chiaramente per vie centrali è sempre molto difficile perché la Roma comunque fa densità ed è difficile trovare soluzione, chiaramente a girare per sfruttare la superiorità numerica. Rodriguez è un giocatore molto veloce, uno che salta l'uomo con grande facilità, anche se Molina comunque da una parte, Wesley dall'altra, sono giocatori difficili da saltare, sono molto veloci.
0: Intanto il Como avanza nella tre quarti della Roma con Cialova, il tocco per Duvigas leggermente troppo lungo, l'intervento in chiusura ancora una volta di Gollini, fino a questo momento dobbiamo dire molto molto attento, in particolare su questo uscite passo, ora dimentica il pallone tra le braccia, poi con i piedi riesce a distribuirlo su Balerdi. A sinistra c'è Wesley, il tocco in profondità per Sulé, la chiusura è quella di Couto con il pallone che finisce fuori, vediamo se c'è il cambio, no, c'è Fabri che si avvicina alla panchina, anzi si avvicina, vediamo, c'è un problema tecnico probabilmente, problema tecnico, anzi un problema fisico per Fabri, problema fisico per Fabri.
1: Eh sì,
0: problema fisico alla gamba sinistra per Fabri, per Michael Fabri. Sinceramente non sapevo dirvi di cosa si tratta, evidentemente è un problema non non dovuto a una contusione di sicuro.
1: No,
3: ma
1: no.
3: Allora Francesco, Massimo, sì, colgo l'occasione, colgo l'occasione sì, per passare la linea a Manuel Codignoni, perché sta per iniziare il Gran Premio di Singapore. Da qui in poi, dopo la partenza, andremo a rimbalzo di linea con il campo principale, Como Roma, il calcio, la Serie A, Francesco Repice e Massimo Orlando, e appunto la Formula 1, il Gran

0: Gran Premio di Singapore, Manuel Codignoni. Andiamo da Manuel Codignoni.
1: È in corso il giro di formazione, subito la scelta delle gomme, perché ci sono delle scelte diverse rispetto a quello che, diciamo, è l'opzione per quello che riguarda i VIP. Verstappen dalla pole position partirà con gomma morbida nuova, Leclerc dalla prima fila gomma morbida usata, così come Kimi Antonelli, che è quarto, che ha scelto gomma soft usata, gomma media nuova invece per Lewis Hamilton, con l'intento chiaro ed evidente di allungare il primo stint e magari anche, insomma, di poter approfittare, estendendo in questa maniera il primo stint, di eventuali neutralizzazioni o safety car che potrebbero arrivare. Storicamente il 60% delle corse disputate a Singapore hanno visto l'apparizione della vettura di sicurezza, e quindi l'esperienza del vecchio leone di Lewis Hamilton ha portato a questo tipo di scelta. Per quello che riguarda invece il compound con cui partirà George Russell dal fondo dello schieramento, gomma media nuova anche per lui, nessuno ha scelto la gomma hard, strategia tradizionalmente ad una sosta come sempre quando si corre a Singapore. Prima fila abbiamo detto Verstappen, Leclerc, seconda fila Hamilton, Antonelli, leader del mondiale che ha la possibilità di allungare ulteriormente nei confronti di Russell che parte 19esimo, terza fila tutta McLaren, Norris, Piastri, poi Gasly, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. Le vetture si vanno schierando, un flash con Francesco Repice e Massimo Orlando per sapere se la gara di come è ripartita e poi il via del Gran Premio di Singapore.
2: No, la gara non è ripartita, Manuel, semplicemente per il fatto che Fabri è costretto a dare forfè, un problema che diamo al popaccio sinistro per lui, al suo posto il quarto uomo, vuole dire Sozza di Seregno, che adesso però sta indossando tutti i marchingegni elettronici prima di mettersi in mezzo al campo per, appunto, per dirigere questa partita, questo secondo tempo che nel frattempo è giunto al minuto 25, ma ci sarà tanto da recuperare. Ricordiamo che il parziale è fermo sullo 0-0, ricordiamo che la Roma in 10 uomini dal 10 minuto di questo secondo tempo per l'espulsione rosso diretto di Donny Malen. A te la linea.
1: Grazie Francesco, tempismo meraviglioso perché sventola la bandiera verde alle spalle delle 19 vetture schierate. In tre partiranno dai box Ajar, Alonso e Stroll. Si stanno per accendere le luci a Singapore, non solamente quelle lungo la pista ma quelle dei semafori, allo spegnimento delle 5 luci rosse in via della 17esima prova del mondiale. Procedura di pre-start, sai, con i giri del motore, ecco delle luci, 1, 2, 3, 4, 5, l'accensione, luci che si spengono adesso, lo scatto di Leclerc che sembra essere molto buono rispetto a quello di Verstappen che infatti lo va a chiudere, ma Leclerc è all'interno ed è leggermente davanti, allunga però la staccata Verstappen che arriva comunque al punto di corda e riesce a mantenere la posizione. A questo punto Leclerc deve guardarsi da Hamilton alle sue spalle, molto aggressivo, gira in prima posizione Verstappen, in seconda e terza posizione le due Ferrari, con Antonelli in quarta posizione tallonato poi dalle due McLaren di Norris e Piastri, in settima posizione c'è una Red Bull, una Racing Bulls, scusate, quella di Lawson, poi Hülkenberg, Gasly e Sainz, questi i primi 10. Le vetture spanciano per terra anche perché il serbatoio è pieno e quindi l'altezza da terra è più bassa e si vedono queste scintille sprigionarsi dal posteriore della vettura estremamente scenografica. Aveva avuto un ottimo scatto Leclerc, ma Verstappen è stato freddo nel cercare di andarlo a chiudere, ma soprattutto è stato molto coraggioso nell'allungare la staccata di curva 1, quel tanto che basta per riuscire a mantenere la prima posizione. Verstappen che dunque guida nel corso del primo giro del Gran Premio di Singapore davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Hamilton che a differenza dei primi due ha scelto di partire con gomma media, ma nonostante tutto ha avuto un buono scatto, migliore anche nei confronti di quello di Kimi Antonelli che comunque avrà avuto una propensione al rischio estremamente bassa, immaginiamo, in questa prima curva, considerato che per lui è importantissimo far punti dato che il suo rivale principe per il mondiale George Russell è nelle retrovie. George Russell che è risalito in 16esima posizione, dunque ha già guadagnato 3 posti nella sua difficilissima rincorsa verso la zona punti, perché crediamo che difficilmente potrà ambire a qualcosa di più di una top 6, top 7, mettiamola così. Si sta per chiudere il primo giro, al termine del primo giro vi daremo i distacchi e torneremo nuovamente al Sinigaglia da Francesco Repice e Massimo Orlando per Como Roma. Si chiude il primo giro con Max Verstappen al comando, 6 decimi su Leclerc, 1 secondo e 3 su Hamilton, le due Ferrari in seconda e terza posizione, poi Antonelli quarto, 1 secondo e 8 da Verstappen, non molto distante da Hamilton dobbiamo dire. Quindi Norris, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Gasly e Sainz, questi i primi 10. Russell è riscivolato in 17esima posizione, passato da Bortoleto, mancano 60 giri, la corsa è appena iniziata a Singapore. Lo stesso non si può dire della sfida del Sinigaglia, che è nella fase calda. E lì torniamo, Francesco.
2: che ha vissuto un brivido perché c'è stata la conclusione di Nico Pass dal limite dell'area, è sventata in corner da Gollini, è ovvio che adesso il Como sta premendo cercando di sfruttare al massimo la superiorità numerica. Siamo al 28esimo minuto nel corso del secondo tempo, 0-0 di parziale, è cambiato anche l'arbitro perché si è fatto male, Fabbri è entrato al suo posto, il quarto uomo che nella fattispecie era e è adesso arbitro, vale a dire primo arbitro, vale a dire primo ufficiale di gara, vale a dire Sozza di Seregno, tiro dalla bandierina, Rodriguez, pallone che colpisce Dybala alle terga e finisce nuovamente sulla fondo, un nuovo calcio d'angolo in favore della formazione di casa, sempre da sinistra, sempre con l'interno del piede destro, sempre con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali giallorossi. Couto prova ad andare via, Dybala alle sue spalle lo costringe all'errore, la Roma guadagna una rimessa laterale. Massimo Orlando, è chiaro che non sta, cioè io mi soffermo su questo calciatore perché riesce in ogni caso ad essere un fattore durante la partita.
3: Assolutamente, guarda qui, cioè, a parte la testardaggine dei giocatori del Como, no? Nel voler fare questo tipo di giocata, io il calcio d'angolo lo calcerei sempre nel mezzo dell'area, però è andato lì a disturbare e chiaramente si è preso poi il pallone, dunque bravo anche in queste situazioni. Ma sai, gli argentini oltre ad essere fenomeni sono anche molto furbi e questo va considerato.
2: Ancora Dybala prova il dribbling mezza tre, questa volta cade a terra, non c'è fallo ai suoi danni, Dybala lì davanti lo tiene ancora lì in posizione di centravanti Giampiero Gasperini e quindi Castro rimane in panchina, che su Rodriguez posizione della sinistra, il tocco all'indietro per D'Acugna, il tentativo di aprire il gioco dalla parte opposta, interviene Wesley, ferma tutto, dialoga con Matti Sule, Wesley che si accentra, poi va sul settore di destra per Molina, ancora un errore di misura da quel lato del campo quando Wesley può andare dritto e questi passaggi così affrettati, troppo violenti, con i giri troppo veloci al pallone. Massimo Orlando.
3: Sì, non era un pallone difficile questo, un cambio di campo, cioè, da quella posizione abbastanza semplice, che fra l'altro con tanti giocatori della Roma che stavano accompagnando l'azione, non puoi perdere questi tipi di pallone, sei con l'uomo in meno, devi avere un po' più di lucidità in queste situazioni.
2: Intanto abbiamo raggiunto il minuto 30 nel corso del secondo tempo, ripetiamo, ci sarà tanto da recuperare per la sostituzione dell'arbitro, il signore Fabbri che si è fatto male al suo posto, Sozza su Rodriguez, prova ad andarsene in mezzo a due, si allunga troppo il pallone, arriva Ndicka a chiudere il rilancio nella zona proprio di Paolo Dybala che arriva in anticipo su tutti, anche qui guadagna una rimessa laterale toccando il pallone con l'esterno sinistro, il massimo nella condizione più complicata, Orlando.
3: Sì, assolutamente, qui non poteva assolutamente vincere il duello perché era contro tre uomini, esterno contro l'avversario e con questa palla, bravo, bravissimo davvero.
2: Il Como adesso ci prova ad andare centralmente, Nico Pazzi in mezzo a due viene affrontato in seconda battuta da Verona che gli mette il pallone fuori dal campo, la rimessa è in favore della Roma al fronte difensivo sinistro, il suo schieramento minuti sul cronometro che sono 32 nel corso della ripresa qui al Sinigaglia, Como 0, anzi 31, Roma 0, ancora Codignoni per il Gran Premio di Singapore.
1: Ci eravamo lasciati al termine del primo giro, siamo al quarto giro dei 62 previsti, guida Verstappen davanti a Leclerc con il pilota della Ferrari che è molto minaccioso alle spalle della pilota della Red Bull, quattro volte campione del mondo, 6 decimi dice il cronometro, ma in realtà si è già fatto vedere o quantomeno ha provato ad intimidire l'olandese un paio di volte il ferrarista, alle spalle di Hamilton terzo che osserva a una distanza leggermente superiore rispetto a Leclerc, di quanto Leclerc non sia vicino a Verstappen, c'è Kimi Antonelli qua con la Mercedes, ripetiamo, non ha nessuna intenzione di correre rischi il leader del mondiale, ma è comunque lì dietro Sornione ad osservare con una macchina che probabilmente in questa fase ne ha di più rispetto alla Ferrari di Hamilton, perché Antonelli ha gomme soft a differenza di Lewis Hamilton che ha gomme medie, più durevoli ma meno competitive sul breve periodo. Seguono poi le due McLaren di Norris e Piastri in quinta e sesta posizione, la Racing Bulls di Lawson, Hülkenberg con la Audi, Gasly e Sainz addirittura decimo con la Williams a chiudere la zona punti. Russell ha risuperato in tanto Bortoleto e nella sua rimonta è giunto in 16esima posizione adesso davanti a sé all'altra Williams, quella di Alex Albon che va ad attaccare in questo momento e sorpassa di forza alla prima curva guadagnando un'altra posizione portandosi al 15esimo posto. È iniziato il quinto giro, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi i primi 5, nuovamente Como.
2: sta per entrare Baturina nel Como ed entra al posto di D'Acugna, se non andiamo errati, quindi un altro attaccante per Cesc Fabregas, che evidentemente Massimo Orlando le sta provando tutte. 33esimo nel corso del primo tempo, Como 0 Roma 0, ma Roma in 10 uomini dal decimo del secondo tempo.
3: Sì, è chiaro, la Roma gli è cambiata la partita, si sta difendendo però molto bene, mi sta impressionando davvero Dybala, lo trovi da tutte le parti e non lo vuole levare perché è un punto di riferimento e ogni volta che gli arriva il pallone lo gestisce sempre molto bene e credo che chiaramente sprecherà tante energie, non so se in Champions poi potrà giocare tutta la partita, ma oggi sta veramente correndo tanto Dybala, complimenti.
2: Anche perché proprio le due squadre a metà settimana sono attese dalla Champions, in particolare la Roma è attesa da un confronto non male, anche se lo Stadio Olimpico di Roma contro il Real Madrid di José Mourinho, quindi diciamo una partita piuttosto impegnativa, dopo il pareggio nella sfida d'esordio in Turchia contro il Fenerbahce per 1-1. Insiste il Como in avanti, il tocco per Couto, da questi per Nico Paz, che nel periodo collegato ha avuto una buona occasione sul suggerimento in area di rigore, non è riuscito a controllare il pallone, ha consentito invece alla portiere Collini di uscire e di sbagliargli la strada. Prova la manovra girante il Como con Jesús Rodríguez e poi Baturina, prova il lancio in profondità per il compagno Molina, che prova ad opporsi, indica che gioca palla a terra, De Ron che chiama l'azione alle sue spalle, ancora Molina, pallone in verticale per Dybala che però è fuori misura e finisce fuori dal campo, rimessa con le mani in favore del Como, tanta stanchezza adesso anche nei giocatori della Roma, sta per entrare il Ranch, quindi non la punta, non Castro, bensì altri difensori a cercare di ostruire, no, questa manovra offensiva del Como, in particolare delle corsie esterne, Massimo.
3: Sì, assolutamente, è chiara l'intenzione di Gasperini di portare a casa almeno un punto, una partita comunque difficilissima e si è complicata con l'espulsione di Malen, adesso un uomo in più lì a dar fastidio all'attacco del Como, mi sembra un'idea giusta, ma intanto Dybala continua a giocare. Io sinceramente Castro lo metterei ora.
2: Sì, anche perché insomma Dybala non può reggere tutto questo tempo, Gasperini esatto. Si arrabbia perché non viene consentito alla Roma di operare la sostituzione, si arrabbia anche con Fabregas, intanto Diao, posizione di alla destra, vertice dell'area di rigore, il numero 11 prova ad andare in surplus anche grazie a Couto, retropassaggio per Ramon dalla posizione di interno destro, pallone orizzontale per Chalobà, prova a giocarlo che Jesús Rodríguez dal lato sinistro del campo, vediamo se parte il traversone, l'opera di Baturina, non è così, viene fermato ancora una volta Jesús Rodríguez da Molina, Roma che prova adesso ad uscire ma è difficilissimo e quindi il Como che è rientrato in possesso del pallone, siamo al 36esimo minuto nel corso della ripresa qui alla Sinigaglia, Como 0 Roma 0, attendiamo gli sviluppi di questo attacco della formazione di casa con Ramon, con questo pallone che gira Cacheré, poi va a servire Chalobà, poi vediamo il tentativo di Baturina ancora per i compagni, pallone che non avanza di metri, ci prova Ramon e al limite con il destro, pallone che finisce larghissimo rispetto al palo destro della porta, difesa da Gollini, nulla di fatto, 36esimo sul cronometro qui al Sinigaglia, Como 0 Roma 0, Roma in 10 uomini dal decimo minuto del secondo tempo ed ecco qui il cambio, esce Molina ed entra Ranch, noi invece torniamo alla Formula 1 Gran Premio di Singapore, Manuel Codignoni.
1: Dove siamo quasi all'inizio dell'ottavo giro, situazione invariata, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi i primi cinque, Leclerc e Verstappen sono sempre molto vicini, c'è una sorta di elastico tra i due dovuto alla conformazione del circuito ma soprattutto evidentemente alla scelta tecnica di dove utilizzare l'energia elettrica fornita dalla batteria alla vettura per insomma sfruttare al meglio le possibilità delle rispettive power unit, perché nel primo settore Leclerc riesce ad avvicinarsi tanto a Verstappen, il quale però nell'ultimo settore, quello dove ci sono gli allunghi più importanti, riesce a riguadagnare un pochino di spazio e dunque si va a creare questo elastico che dal punto di vista della tensione emotiva resta comunque importante. In terza posizione c'è Lewis Hamilton che ha difeso al via la sua terza piazza dall'attacco invero molto timido di Kimi Antonelli, che rivedendo la partenza dall'alto diciamo conferma quella che era la nostra opinione che non aveva nessunissima voglia di prendersi un rischio, era affiancato a Lewis Hamilton ma l'ha lasciato scorrere dall'esterno senza voler rischiare minimamente la collisione. In quinta e sesta posizione le due McLaren di Norris e Piastri, ha guadagnato un'altra posizione George Russell, anzi altre due, perché ha superato Colapinto e Albon e adesso staziona in quattordicesima posizione. Attenzione perché c'è la Audi di Bortoleto che è ferma in pista all'uscita della corsia dei box, siamo al giro numero 8 dei 62 previsti e la macchina di Bortoleto ferma potrebbe portare all'esposizione di una virtual safety car lì, perché se la macchina non viene rimossa è chiaro che non si può continuare a girare così. Al momento non vengono segnalate neanche bandiere gialle, vedremo cosa decideranno di fare i commissari, è chiaro che qualcosa dovranno fare, è praticamente all'uscita della corsia box in fondo al rettilineo del traguardo. Ad ogni modo, giro numero 8, virtual safety car, come detto, virtual safety car come immaginato, le macchine dovranno rallentare, è ancora un po' presto per la sosta ai box, ma vedremo se qualcuno coglierà l'opportunità per un azzardo. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi i primi 5, con George Russell che è tredicesimo perché ha appena superato anche l'Imblad, e noi torniamo a Como.
2: Dove il Como sta attaccando dalla corsia di destra, il pallone per Nico Paz allontana Andicà, sempre Andio prova a recuperare la sfera, trova però sulle sue piste Colè che viene messo giù dal numero 11, questa volta il signor Sozza di Seregno che ripetiamo ha sostituito il primo ufficiale di gara Fabbri, è un problema al polpaccio sinistro per lui, comanda il calcio di punizione in favore della formazione ospite. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 39esimo minuto nel corso del secondo tempo al Sinigaglia, ancora 0-0 tra Como e Roma, con una Roma in 10 uomini dalla decima della ripresa per l'espulsione di Donny Malle, il rosso diretto per il fallo ai danni di Bruno da Silva. Intanto il colpo di testa di Deron alza il campanile, prova ad intervenire sulle, lo fa in maniera scomposta ma tutto sommato efficace, costringendo Couto all'errore, Couto che regala di fatto la rimessa laterale ai giallorossi dal fronte offensivo sinistro del loro schieramento, fermato Dybala, la colpisce di testa Dubikas, prova ad andarsene Baturina, subito De Ron a cercare di accorciare il campo, a non consentire al giocatore croato di girarsi, ma il numero 20 è già nella metà campo avversaria sul settore di destra, ferma immediatamente la sua corsa, cerca compagni smarcati, vediamo chi viene incontro, proprio colui che aveva subito il fallo da Mallen, che ha sapito palla poi per Rodriguez che va verso la linea di fondo ingaggiando il duello in velocità con Rensch, spinto alle spalle dallo stesso Rodriguez, rovina sui tabelloni pubblicitari l'olandese della Roma, quindi il gioco si ferma ancora, siamo al 40esimo nel corso del secondo tempo alla Sinigaglia di Como, Como 0 Roma 0, torniamo a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto e ultimo mini spot della serata.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move,
5: gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Siamo al 41esimo adesso, il quarto e ultimo mini spot non della serata ovviamente ma della giornata di questa domenica, di questo match di pranzo tra il Como e la Roma, valevole per la sesto turno del campionato di calcio di Serie A. Il Como è rientrato in possesso del pallone, prova ad attaccare dalla corsia di sinistra proprio con Bruno da Silva, tocco a beneficio di Nico Pazzi il quale appoggia orizzontalmente la sfera a beneficio di Ramon, posizione di interno anche per il numero 4 spagnolo che poi lascia andare Diego praticamente con i piedi che pestano la fascia laterale, il numero 11 ancora lì indietro per lo stesso Ramon, Nico Paz come che non accelera ma cerca quello spazio per poter imbucare improvvisamente il pallone, mettere in movimento e a disposizione il pallone stesso di un giocatore per andare a calciare verso la porta difesa da Gollini, al limite Ramon a destra, il traversone che parte insidioso, poi Dybala questa volta perde il contrasto al limite dell'area di rigore, il Como prova ad attaccare, che su Rodriguez che aggancia sì ma non riesce a proiettarsi verso l'area, Cialobà invece con un tiro sul quale si oppone Gianluca Mancini, la Roma che adesso si limita alle liberazioni vietate, si direbbe nell'hockey su ghiaccio,
3: e però si stanno Massimo difendendo Lani. Bene, sì, difendono davvero bene, chiaramente il Como cerca il la giocata perfetta ma non è facile, anche perché sugli esterni Sulè dà sempre una mano a Wesley, dall'altra parte stessa cosa De Ron con Renzo, dunque sugli esterni non c'è grande vantaggio, si prova per vie centrali ma anche in questo caso la Roma è sempre piazzata bene.
2: proprio la Roma che cerca di rintuzzare i tentativi della corsa di destra delle Como che fa girare il pallone centralmente, c'è una palla per Ramon che prova a girare di testa, viene in qualche modo ostacolato in maniera del tutto regolare da Sule, pallone che finisce sul fondo, nulla di fatto, 43esimo. Nel corso della ripresa ci sono i cambi, allora addirittura 3 per il Como. Allora esce Diao, esce Perrone, entra con il numero 6 Miglia, Luis Miglia, entra anche il numero 2 Kempf ed entra ed esce con il numero 27 Coto. Come detto c'è l'ingresso in campo anche del numero 42 Abdai, al posto di Diao, dalla parte opposta invece è pronto con il numero 77 Lulli, è pronto anche se non è arrivati con il 61 Niccolò Pisilli, ma questi cambi non sono stati effettuati, ci si avvicina al 44esimo minuto, per la verità si gioca il 44esimo minuto nel corso della ripresa alla Sinigaglia, Como 0 Roma 0, ancora la Formula 1
1: dove la corsa procede veloce, siamo già arrivati al giro numero 12, tra Verstappen e Leclerc 1 secondo e 3, continua questo elastico tra i due primi della classe, più staccato Lewis Hamilton in terza posizione con l'altra Ferrari a 3 secondi e 1, attenzione perché Antonelli adesso è molto vicino, sentiamo Leclerc. Leclerc dice al proprio ingegnere di pista Brian Boxi che lui preferirebbe il piano C, che ovviamente non conosciamo, e in ogni caso una scelta opposta rispetto a quella della Red Bull, ma dicevamo di Kimi Antonelli che adesso è abbastanza vicino a Lewis Hamilton, è a mezzo secondo, è chiaro che la propensione al rischio del leader del mondiale sarà molto bassa in questa fase su una pista dove i sorpassi sono estremamente difficili, però star lì e mettere pressione non è comunque mai una cattiva idea, anche perché alle spalle di Antonelli ci sono comunque le McLaren di Norris e Piastri in quinta e sesta posizione, anche se loro non particolarmente lontane e dunque votate evidentemente a cercare di guadagnare posizioni qualora ne avessero la possibilità. A chiudere la zona punti, Liam Lawson in settima posizione con la Racing Bulls, Nico Hülkenberg ottavo con l'Audi, l'altra Audi, quella di Bortoletto, si è ritirata come abbiamo detto nel precedente collegamento, la Virtual Safety Car non ha portato delle soste ai box, poi Gasly con l'Alpine e Berman con la Haas a chiudere la zona punti, George Russell è in coda a Carlos Sainz, è rimasto in 13ª posizione, non riesce a trovare lo spiraglio per andarlo a passare, dunque al momento momentaneamente fuori dalla zona punti. Questa è una corsa ad una sola sosta, la finestra si aprirà evidentemente più in avanti, salvo imprevisti che al momento non sembrano esserci. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi primi 5, giro numero 12 appena iniziato, nuovamente comodo.
2: Sì, perché c'è un fallo all'interno dell'area di rigore della Roma, un fallo subito da Rens per un tentativo di sforbiciata molto molto pericolosa, chiediamo di Baturina se non siamo andati errati con la maglia numero 20, gioco pericoloso, cartellino giallo per il croato, se abbiamo visto bene dovrebbe trattarsi di Baturina, ma sinceramente era un'azione un po' confusa all'interno dell'area di rigore della Roma, comunque l'arbitro è stato l'azione comandando il calcio di punizione in favore dei giallorossi, ammonendo invece l'attaccante del Como, 45 minuti e 30 secondi, io non ho scorto il recupero, 7 minuti di recupero con i cambi, con anche la sostituzione del direttore di gara, diciamo che ci stanno tutti,
3: ci sta.
2: E quindi 7, sì ci sta, dai, mi sembra giusto il recupero, no Massimo?
3: No assolutamente, ci mancherebbe altro, anzi io pensavo che qualche minuto in più, ma ho sbagliato io evidentemente a contare. Adesso hanno spostato in avanti Ramon proprio per sfruttare la sua altezza e provare con le palle alte, perché comunque fa fatica nonostante l'uomo in più a trovare spazi e soluzioni. Devo dire che la Roma si sta difendendo bene, non è facile contro il Como con l'uomo in meno.
2: Tra l'altro sono entrati Lulli e Pisilli, sono usciti con Dybala, Dybala stremato, una sì. Partita sicuramente però di grande sostanza da parte dell'argentino, un po' meno dobbiamo dire di Coné, dal quale ci si aspettava sinceramente di più in questa prova qui a Como, vista le sue potenzialità, la sua classe, anche la sua atleticità, no? La sua forza fisica, ha sofferto un po' Coné in questa partita, specialmente nei contrasti con gli avversari, specialmente quando andava, mentre attenzione adesso al Como con il cross posto pericoloso in mezzo, c'è un colpo di testa di Dubikas, c'è il pallone che finisce sul fondo, bravo anche in questa occasione, dobbiamo dire, di Indica a proprio evitare, no, che andando indietro che potesse guardare bene il pallone Dubikas e quindi scegliere bene il tempo dello stacco, Massimo.
3: Eh sì, Indica qui è stato bravissimo a mantenere la posizione e a non dargli la possibilità di colpire con facilità, perché lì sarebbe stato gol da quella posizione. Invece Indica, diciamo che è stato perfetto in tutta la partita e anche in questa situazione, molto molto bravo il difensore della Roma.
2: C'è il Como che attacca adesso dalla corsia di destra grazie ad Addai, con il numero 42 costretto a fermarsi, alle sue spalle c'è Cialoba, va in orizzontale il pallone a beneficio di Kempf, tutti i nuovi entrati adesso a disposizione di Cesc Fabregas che stanno cercando di rompere il fortino giallorosso. Mancini sul settore di sinistra si oppone al tentativo di cross proprio di Ramon, il pallone che rimane in campo e quindi cerca con i suoi centrocampisti, ora il Como, di allargare il gioco, l'intervento in chiusura di Wesley ai danni di Addai, l'arbitro che fischia il calcio di punizione in fuori del Como, schizza all'impiedi la panchina della Roma, assisteremo agli sviluppi di questo calcio da fermo, di questa opportunità per il Como. Prima di tornare a Manuel Codignoni per il racconto della Formula 1, c'è il numero 6, il nuovo entrato anche lui, Luis Emilia, da destra, pallone retrocesso di circa 12-13 metri rispetto al vertice sinistro dell'area di rigore della Roma con l'interno del piede destro e quindi pallone che andrà in area di rigore con la traiettoria d'uscita rispetto alla porta avversaria, pallone tagliato, allontanato da Veron, poi prova la conclusione Baturina. C'è forse una deviazione, sì, secondo l'arbitro, e ci sarà calcio d'angolo in favore del Como, quindi teniamo ancora la linea perché c'è la formazione di casa che rimane in possesso del pallone a ridosso dell'area di rigore della Roma. Ancora Mia da destra, andrà ad operare questo traversone da destra, ripetiamo, con l'interno del piede destro, ancora una volta la traiettoria di uscire rispetto alla porta difesa da Gollini, la rincorsa da parte del numero 6, il pallone in area pericoloso, attraversa tutti i 16 metri, finisce dalla parte opposta, quella sinistra, Baturina prova a controllarlo, ha di fronte a sé Rens, tocca per Nico Pass, Nico Pass che opera nuovamente un altro cross, Indica che svetta e Rens che allontana spazzando momentaneamente la sua area di rigore. Siamo al minuto 50, si gioca il 50esimo nel corso del secondo tempo, prova la conclusione Jesús Rodríguez, abbastanza insidiosa, con pallone però che finisce a lato, si gioca il 50esimo, ripetiamo, si andrà avanti fino al 52esimo per effetto dei 7 di recupero concessi dal direttore di gara. Ancora 0-0 tra Como e Roma, e la linea che può tornare a Manuel Codignoni.
1: Tre giri sono passati e Verstappen resta là davanti, 2 secondi e 8 di vantaggio nei confronti della Ferrari di Leclerc, sta leggermente ma inesorabilmente allungando il pilota olandese della Red Bull, e poco fa tra l'altro il suo ingegnere di pista Giampiero Gambese gli ha detto: se continuiamo ad accantonare questo vantaggio decimo dopo decimo ci tornerà utile più avanti. Questo è il motivo per cui Verstappen sta spingendo, da capire se Leclerc sta gestendo oppure se effettivamente il passo della Ferrari è questo e dopo qualche giro in cui le prestazioni sembravano equivalenti valere quelle della Red Bull, adesso la rossa si sta spostando un po' all'indietro, un po' più in difficoltà Lewis Hamilton che in questo momento è a 4 secondi e mezzo in terza posizione da Leclerc, ma deve guardarsi da Kimi Antonelli e da Lando Norris che occupano la quarta e la quinta posizione. Kimi Antonelli in questo momento sta facendo un po', diciamo, il ruolo della fetta di salame tra due fette di pane, ovvero sia Hamilton là davanti che sembra essere il più lento dei tre, ma lui non ha spazio per andarlo a superare a meno di non rischiare molto, cosa che vuole evitare, ma dall'altra parte c'è un Lando Norris arrembante che è oramai arrivato negli scarichi e che potrebbe avere lui l'idea di cercare l'attacco nei confronti del leader del mondiale. Vedremo come evolverà anche dal punto di vista tattico la situazione. Nel frattempo George Russell è riuscito a passare Sainz e si è portato al 12° posto, adesso davanti a sé a Esteban Ocon, ma ancora distante di 3 secondi e 2, ancora lontano dalla zona punti il compagno di squadra di Kimi Antonelli che lo segue nella classifica del mondiale a 89 punti. Giro numero 16, Verstappen, Leclerc, Hamilton, il finale di Como Roma da Francesco Repice e Massimo Orlando.
7: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
8: In diretta da Piazza dell'Unità d'Italia, a Trieste, speciale Barcolana 58.

0: buongiorno da Piazza Unità d'Italia, buongiorno da Trieste. Anche questa mattina siamo qui puntuali e in diretta con la nostra programmazione dedicata alla settimana della Barcolana. Un buongiorno alla squadra di oggi che ci permette di andare in onda, Roberta San Germano, alla parte tecnica Viola Romanese e Samuel Montalto. Allora ci siamo, manca oramai soltanto un giorno all'edizione 58 della mitica Coppa d'Autunno e la città è entrata in quel clima di festa che ogni anno in questo periodo la trasforma completamente. Le barche nel golfo, gli equipaggi arrivati da ogni parte, le rive affollate, gli appuntamenti a terra e a quelli in mare, e quest'anno ancora una volta la presenza davvero speciale dell'Amerigo Vespucci, proprio che a Trieste ha concluso il suo tour mondiale. Quindi domani sarà il giorno della grande Coppa d'Autunno, ma Barcolana è già cominciata da qualche giorno e questa mattina proveremo a raccontarla da prospettive molto diverse: la grande vela internazionale, i campioni e giovanissimi che stanno crescendo, un'esperienza di navigazione accanto al Vespucci, e naturalmente cercheremo di capire come sarà il campo di regata e soprattutto che vento troveranno domani gli equipaggi. Ma cominciamo da chi la Barcolana la organizza, e quindi è qui con noi per aprire questo speciale Barcolana da Piazza Unità d'Italia il presidente della società velica Barco Lagrignana, Mitja Jaluz. Buongiorno presidente, ben arrivato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, possiamo dire presidente che oggi è molto più di una regata, è una manifestazione che coinvolge Trieste, l'intero Friuli Venezia Giulia, con centinaia di iniziative che spaziano dallo sport alla cultura, all'ambiente, al territorio, una crescita straordinaria che però pone anche una sfida. Come si fa a tenere insieme tante anime diverse senza perdere quel filo che le unisce? Qual è quindi il vero centro di gravità?
1: Centro di gravità continua a essere la Coppa d'Autunno, ideata tanti anni fa dai miei predecessori della società velica Barco Lagrignano e dai soci che voglio ringraziare, e cioè la filosofia di essere tutti sulla stessa linea di partenza. Questo concetto noi poi lo riproponiamo, un mix quindi di professionisti, di amatori, di barche più veloci, di barche della tradizione. Lo riproponiamo questo mix in tutte le nostre iniziative. Barcolana SUP, settimana scorsa a Grado, c'erano dei campioni insieme a un SUP con il cane. Barcolana Nuota, domenica scorsa, 410 iscritti. Greg Paltrinieri è partito un po' in ritardo e ha superato dei nuotatori che nuotano i topolini a Trieste d'estate. Mi hanno detto a un certo punto, mi sono visto passare un motoscafo vicino ed era Greg. Ecco, questa è la filosofia che riguarda poi anche le iniziative a terra, la Barcolana Un Mare di Racconti, in cui abbiamo anche lì dei primi autori. Francesca Clapci ci ha presentato il suo libro, ieri è arrivata Viola Ardone che di libri ne ha vendute tanti, tantissime copie. Ecco, questa credo che sia la chiave del successo di Barcolana, e oggi c'è un flusso di persone che a migliaia raggiungono Piazza Unità per godere di un villaggio sempre più ricco di contenuti.
0: Vogliamo dire il numero, che siamo arrivati proprio fresco fresco di qualche secondo fa?
1: 1818 alla società velica Barco Lagrignano, c'è la fila per completare le iscrizioni, per ritirare le sacche di regata, e quindi è una manifestazione ancora una volta di affetto da parte di tutti i velisti, i marinai, per questa manifestazione che è unica al mondo.
0: Tra l'altro qualche minuto fa si sono presentati qui sulla porta della diretta dello studio due persone che volevano testimoniare la loro presenza, e la piccola comunità domestica di papà Carlo Alberto Giopporini ha portato alla Barcolana per la prima volta, proprio questo abbraccio che sempre coinvolge sempre tutti, la bandiera di Libera, e quindi Trieste saluta Don Ciotti e sarà presente chiaramente la bandiera fra le tante barche domani mattina sul campo di regata.
1: Era presente oggi in piazza, era presente sul Ciao País, una barca storica della Triestina della Vela, con Massimo Fonda che ha voluto issare la bandiera di Libera, e domani sarà presente con la barca Bohème di Massimo Ienco a testimoniare appunto che Barcolana è davvero una festa di tutti, è una festa anche in cui si parla di legalità, si parla di lotta alle mafie. Ieri è stata intitolata una barca della legalità della Lega Navale a Giuseppe Di Matteo, vittima di un tragico sequestro prima e poi omicidio nel 1996, e quindi si fa cultura della legalità, si fa cultura poi della sostenibilità.
0: Citavi prima uno scafo classico, oggi fra l'altro c'è un'altra Barcolana molto sentita e molto partecipata, un appuntamento che vede le grandi signore del mare sfilare per poi confrontarsi sul campo di regata. Parlo della Barcolana classico ovviamente. Che cosa unisce questi due mondi? Soprattutto che cosa può ancora insegnare alla vela una barca progettata e costruita decenni fa?
1: Ma tantissimo, ho visto sfilare barche della fine dell'Ottocento insieme a delle imbarcazioni che hanno partecipato alla Coppa America negli anni Ottanta. C'era l'Italia che partecipò nel 1987 a Fremantle, la Coppa di allora. Chiaramente sono molto diverse dalle barche volanti che vedremo a Napoli, che abbiamo già visto nelle settimane scorse, che rivedremo a Napoli il prossimo anno, ma lo spirito dell'andare per mare, i valori che porta avanti la vela sono assolutamente gli stessi, e molti anni fa quelle barche che oggi sfilavano ed erano classiche erano assolutamente all'avanguardia. Quindi c'è un progresso tecnologico, ma in Barcolana c'è tanta innovazione, ma nel rispetto poi della tradizione, di quella filosofia che ho citato prima.
0: Ecco, la Barcolana è strettamente legata alla salute anche del nostro golfo. Negli anni avete sviluppato collaborazioni e iniziative molto importanti dedicate alla tutela del mare. E quali risultati stanno emergendo concretamente anche per i prossimi anni, no?
1: Credo che il messaggio più bello in questa Barcolana è stato quello di un ragazzo che ha visto la mattina con una scuola la galleria immersiva regalata da Wendy Schmidt alla Barcolana e alla città, che parla del mare, dell'oceano, la necessità di salvaguardare l'oceano. Ecco, il pomeriggio è voluto ritornare con il padre e il nonno perché era rimasto impressionato da questo messaggio. Ecco, questo direi che è un obiettivo che perseguiamo ogni anno, è una rotta. Naturalmente dobbiamo fare tanta attività, tanto lavoro sulla raccolta differenziata, sulla necessità di evitare che le plastiche vengano disperse nel mare, soprattutto le microplastiche. Ci sono tanti partner, a cominciare dal Bioma e sponsor di Barcolana, che hanno particolare attenzione, che ci stimolano su questo.
0: Barcolana è profondamente triestina, eppure dall'anno scorso più o meno sta coinvolgendo sempre di più l'intero Friuli Venezia Giulia fino all'area montane. Ecco, come si trasforma un evento così fortemente legato al mare in un'esperienza nella quale possa riconoscersi anche chi vive lontano dalla costa? Che quindi che cosa può offrire concretamente Barcolana a quei territori, oltre alla visibilità, territori che spesso sono dimenticati come alcune aree della montagna, no?
1: Ma il mare unisce e l'acqua unisce. Quest'anno, quando abbiamo presentato il 15 settembre la Barcolana Lake Cup a Cavazzo, è emersa l'idea di una mostra dedicata al 50° del terremoto. Abbiamo organizzato a Trieste un'installazione, una mostra fotografica che ha raccontato, è stato un omaggio di Trieste, del capoluogo della regione, al 50 anni del terremoto del Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo raccontato la storia dell'esodo dopo la seconda scossa, quella di settembre, nei comuni di Grado, Lignano e nei comuni costieri, che hanno ospitato in quell'inverno difficile del 1976 decine di migliaia di friulani che magari per la prima volta vedevano il mare. Ecco, il mare del Friuli Venezia Giulia è sintomo e sinonimo di solidarietà, di apertura, e quindi cerchiamo di unire il Friuli e la Venezia Giulia attraverso questi valori.
0: Bene, grazie a Mitja Jaluz, presidente della società velica Barcola Grignana. Naturalmente grazie e buon vento e buona Barcolana / Coppa d'autunno, come piace a noi puristi chiamarla.
1: Assolutamente,
0: presidente.
1: No, grazie a tutti i soci della Barcola Grignano, e vi aspettiamo alla Coppa d'autunno domani.
0: E allora ci lasciamo con Coldplay, Viva la Vida, Viva la Barcolana.

mare, la regata più grande del mondo, dall'altra la competizione velica più antica del mondo. Da una parte pochissimi equipaggi, tecnologia esasperata, barche capaci ormai quasi di volare sull'acqua, e dall'altra migliaia di imbarcazioni, professionisti accanto

0: fra Società Velica Barcola Grignano e l'organizzazione dell'America's Cup avviata in occasione della preliminary regatta di Napoli e destinata a proseguire fino a Barcolana 59. E ne parliamo quindi con Dea Bassi, vicepresidente della Società Velica Barcola Grignano. Buongiorno Dea, ben arrivato.
1: Buongiorno.
0: E allora facciamo questo volo Toppio Carpiato, ma che cosa hanno in comune Barcolana e Coppa America?
1: Beh, senz'altro l'acqua salata, il mare, questo è una certezza. Poi c'è il vento, c'è la vela e quindi non sono poche cose che ci uniscono. E in realtà, come hai riassunto giustamente tu, sono forse i due estremi di questa passione, no? Quindi hai detto dal 1851 che c'è Coppa America, il trofeo sportivo più antico al mondo, e dall'altra parte la regata più grande del mondo. Quindi l'esclusività, l'elite da una parte e la passione smodata dall'altra, e questo qua è un fil rouge incredibile, e siamo molto onorati che Richard Moore, il direttore marketing di America's Cup Events, ha deciso di voler essere molto vicino alla comunità velistica mondiale, internazionale e soprattutto italiana, e ha scelto Barcolana come ambasciatore di questo messaggio, e per noi è stato un grande onore. Cosa ha fatto Richard Moore? Ha invitato non tanto me o piuttosto qualcuno di noi, la coppa d'autunno, la vera coppa della Barcolana, a trovare la sua sorella maggiore, la Coppa America, a Napoli in occasione della preliminare regata. E devo dire che è un onore per la nostra coppa, per il nostro circolo, per la Barcolana, veramente incredibile. Le due coppe più belle del mondo.
0: Ecco, da qui a Barcolana 59 potremmo vedere anche qualcosa di concreto fisicamente tra Napoli e Barcolana?
1: Beh, sì, senz'altro abbiamo già istituito una roadmap. Il primo passo concreto cos'era? Era questo accordo fatto sulla Vespucci, che ha fatto da testimone e ha idealmente portato la Coppa della Barcolana da Napoli a Trieste. È un viaggio che è iniziale, che poi continuerà durante tutto l'anno, perché accompagneremo la crescita dei due eventi di Barcolana 59 e di America's Cup, comunicandoli assieme a tutte le nostre community, la community internazionale di America's Cup e a quella internazionale di Barcolana. Ci saranno delle pillole mensili in cui si racconterà come questo viene costruito, declinando la vela in questi due modi completamente diversi, ma in realtà vicini per la passione del mare, del vento, della velocità che ci accomuna.
0: Napoli e Trieste, quasi due estremi dell'Italia, entrambe profondamente legate al mare, ma con culture marinare molto diverse. Questa partnership può servire anche a raccontare una vela italiana meno frammentata e forse più riconoscibile anche all'estero? Come nostro marchio proprio di fabbrica.
1: Ma io mi azzardo, non è solo la vela, è proprio il vivere il mare e la blue economy. Ieri avevamo, tra i 512 eventi che abbiamo fatto in questi 10 giorni, in 106, sono numeri importanti, uno relativo ai mega yacht e ai super yacht. Pensa, il 52% degli ordini mondiali di questo settore molto specifico è appannaggio di aziende, industrie ed eccellenze italiane, e molte di queste del Friuli Venezia Giulia. Quindi sì, insomma, l'Italia ha una voce veramente importante sul campo del mare, e Barcolana, come sempre, è un ambasciatore sì di una regata, dello sport, ma anche di tutta l'economia che ci gira attorno, prima a livello tipicamente triestino, ora decisamente ci siamo espansi in altre dimensioni nel tempo, allungando l'evento, è iniziato il 5 settembre il primo dei nostri eventi, e anche nello spazio, perché abbiamo, come dire, ci siamo estesi in tutta la regione Friuli di Venezia Giulia, che è bellissima.
0: A fare da ponte fra queste due città c'è stata una nave che difficilmente potrebbe rappresentare meglio la cultura italiana del mare, l'Amerigo Vespucci. Voi avete presentato questa collaborazione proprio a bordo del Vespucci a Napoli. Adesso il Vespucci è qui davanti ai nostri occhi. È una coincidenza o a un certo punto vi siete accorti che questa nave magari può diventare quasi il filo che unisce tutta la storia?
1: Nave Vespucci è stata più volte incrociata da altre tall ship, si chiamano così queste navi, e le altre tall ship le hanno riconosciuto il titolo di nave più bella del mondo, e io vi dirò che quella bandiera enorme che sventola a poppa non solo è bellissima, è anche addirittura, io direi, romantica. E non dimentichiamo che Nave Vespucci ha partecipato ad una sola regata nella sua vita, ed è la Barcolana 50esima, quando il Mascone, grazie sì, al comandante Bocchi, è stato Bacchi, scusate, è stato esposto sulla prua, sul mascone.

0: appunto di Nave Vespucci, che è, insomma, è un onore non indifferente assieme all'onore della Coppa America quest'anno a Napoli. E ti racconto un piccolo aneddoto: stavo per perdere la Coppa d'autunno di Barcolana, perché per viaggiare è stata smontata,
1: certo.
0: Ma quando l'hanno assemblata non hanno tirato le viti e io l'ho presa ai piedi del Castel dell'Ovo e ci è mancato veramente un pelo che la nostra Coppa facesse un bel tuffo nel Golfo di Napoli.
1: Grazie, grazie a Dean Bassi, vicepresidente di Società Velica Barcola Grignano. Ti lasciamo con una chicca, l'inno di, che non lo conoscerai sicuramente, di Luna Rossa dell'America's Cup, e quindi con questo noi ci salutiamo. Grazie a Dean Bassi.
0: Grazie a voi.
2: Luna rossa, luce tra le onde, le pelle che prende, rintrame le sponde, porta l'Italia nel grande blu, unisce i cuori intorno a te.

0: assieme due mondi apparentemente lontanissimi, l'America Cup con la tecnologia portata all'estremo e la Barcolana Coppa d'autunno con migliaia di barche ed equipaggi diversissimi nello stesso golfo. Ed ora abbiamo la fortuna di avere con noi una persona che questi due mondi li conosce davvero bene. Triestina, architetto, sale in barca a 8 anni quasi per caso, da allora costruisce una carriera straordinaria ai vertici mondiali della classe 470 con la compagna Giulia Conti, campionessa europea, medagliata mondiale, 2 partecipazioni olimpiche a Pechino e Londra. Nel 2024 entra in Luna Rossa Prada Pirelli e fa parte del team che fra l'altro conquista la Puig Women's America's Cup. Insomma, avete capito di chi sto parlando, di Giovanna Micol. Buongiorno Giovanna, ben arrivata.
1: Grazie, ciao a tutti, buona giornata.
0: Che bello trovarti e vederti. Vedo super carica perché probabilmente sei andata a prepararti la barca per domani mattina.
1: Bravissima, no? Stiamo preparando la barca e regatteremo con il nostro Melges 24 e con i nostri bambini, e ho fatto una corsa per essere qui con voi.
0: Che bello, siamo veramente onorati. Allora, vieni da una disciplina olimpica nella quale pochi metri, una scelta tattica, una manovra possono decidere veramente una regata. Allora, alla Barcolana invece si è, come diceva prima il presidente, tutti sulla stessa linea, no? E si trovano imbarcazioni diversissime fra loro e magari piccolini, più lenti, e spesso tolgono l'acqua a magari a quelli giganteschi, no? Allora, per una velista agonista come te, è ancora la stessa vela partecipare a Barcolana o diventa insomma un divertimento, un passatempo?
1: Allora, io sono cresciuta qua a Trieste, quindi sono cresciuta con la Barcolana, facendo la Barcolana su diverse barche. E ho sempre regatato sin da quando ero piccola e la Barcolana è sempre stato l'appuntamento della regata da trascorrere con gli amici. E prima lo facevamo con il nostro gruppo della nostra squadra agonistica, cercavamo una barca di qualche genitore, di qualche amico su cui incontrarci tutti quanti insieme, navigare con la stessa barca. E questa cosa me la sono un po' portata dietro, perché adesso sto dando la possibilità ai ragazzini del mio circolo, che è la Città Nautica Pitasiuglia, di cui io sono direttore sportivo, di partecipare, di crescere, di entrare a conoscere questo mondo e vivere Trieste con la Barcolana. Quindi per me Barcolana è family and friends, amici e famiglia. Abbiamo una barchetta che appunto è un Melges 24, il mio marito Michele Paoletti, con cui questa Barcolana la faremo con i nostri figli e con i loro amici. Ovviamente questo non vuol dire che l'obiettivo partecipare.
0: Insomma, sarebbe fine a se stessa.
1: Perché ovviamente comunque si fa Barcolana con le barchette più piccole per vincere di categoria.
0: Certo.
1: La Barcolana ha tantissime categorie, sicuramente noi con il nostro Melges, che è 7,32 m per capirci, non possiamo competere con Arca o altre barche di questa dimensione, quindi l'obiettivo per noi

0: è
1: vincere categoria.
0: Vincere di categoria, e diciamo che arrivare nell'intorno del 100 è un successo. Così, per capirci.
1: Ti è capitato? Sì, più, certo, di una volta, certo, ovviamente. No? Quindi, insomma, l'appetito viene mangiando. Quindi è vero, una bella festa, ma insomma, l'obiettivo è sempre quello. No?
0: Sai, è difficile per uno sportivo farla diversamente.
1: Insomma,
0: no?
1: È così. Hai regatato per anni ai vertici mondiali su 470, poi in Acra 17.
0: Sì, con Rufo.
1: E poi ci arrivate agli AC40.
0: Sì, bravissimo.
1: Sono barche totalmente diverse, quindi, tecnicamente.
0: Mondo.
1: Quindi, qual è stata la competenza più difficile da trasferire o da reinventare, passando alla vela foiling, per esempio? No?
0: Perché, allora, guarda, diciamo che queste barche sono molto, molto tecnologiche. Non le gestisci tenendo in mano le scotte, ma muovendo dei comandi sulle pulsantiere con i joystick. Per me, che comunque sono un po' boomer rispetto alle nuove generazioni, perché comunque ho passato la quarantina, diciamo che la capacità di apprendere velocemente su questi sistemi era un po' più lenta, nel senso che per i ragazzini più giovani la differenza tra il simulatore e la barca era quasi nulla. Cioè, per loro non c'era differenza. Invece per me, che sono comunque abituata ad andare in barca guardando l'orizzonte, avendo dei riferimenti,
1: loro erano come su un videogioco.
0: Sì, ma per loro essere sul videogioco, essere sulla barca, cambiava poco. Quindi allenarsi tanto al simulatore portava anche a essere molto performanti sulla barca. Invece io in barca ero comunque alla ricerca del guardare fuori, no? Del cercare dei riferimenti che facevano parte della mia storia, del mio modo di andare in barca, no? E avere la capacità di switchare questo non è così banale, diciamo.
1: Hai vinto la Women's America's Cup,
0: sì,
1: che è stato un passaggio storico per la vela al femminile, possiamo dire così. Ma oltre al valore simbolico, che cosa ha significato concretamente per delle atlete avere finalmente una competizione di questo livello e di questa visibilità, soprattutto, no?
0: Guarda, stiamo andando, è un percorso lungo quello dell'inclusione della donna nella vela professionistica, se ne parla da tanti anni. A livello olimpico hanno raggiunto la parità nella vela, il 50% degli equipaggi sono donne, il 50% sono uomini. Nella vela professionistica non siamo assolutamente ancora neanche vicini, cioè proprio lontani. L'idea di introdurre una quota rosa dà la possibilità alle donne di imparare e quindi di poter dimostrare e dopo di poter essere scelte di essere a bordo, no? Secondo me è segnale di luna rossa questo evento di prelimini, delle preliminari a Napoli di due settimane fa, è stato un segnale molto forte, perché Maria Jubilei era a bordo della barca numero uno del The Principle per scelta e non perché era obbligatorio avere una donna a bordo in quella competizione. E questo è un grandissimo segnale, perché a parte che queste barche sono gender free, io le considero gender free perché rispetto alle barche di una volta non hai bisogno di delle caratteristiche fisiche importanti, non serve la forza, serve la destrezza, la velocità, e la velocità di ragionamento, la precisione, la coordinazione con gli altri membri dell'equipaggio, e quindi il fatto di essere uomo o donna non dovrebbe portare una differenza. Quindi forse questo tipo di barche effettivamente può aiutare ad andare in una direzione concretamente solida.
1: Torniamo a Trieste, tu sei cresciuta, abbiamo detto, velisticamente qui, in un golfo che ha delle caratteristiche particolarissime.
0: Sì.
1: E allora, qual è magari la competenza o quello che sei riuscita a trasferire, l'esperienza, poi arrivando sul tetto del mondo, insomma, a quei livelli di risultato?
0: Guarda, è curioso, molti velisti vengono fuori da questo golfo e il livello di velisti a livello internazionale nati in questo golfo sono veramente tanti. Io mi domando, spesso mi sono domandata come mai, no? Nel senso che non è un posto dove riesci a fare tante ore di acqua, perché quando arriva Bora e arriva per tanti giorni di fila ed è tanto forte, non è possibile navigare molto spesso con la bora molto forte, oppure i regimi di brezza sono molto deboli rispetto ad altri posti in cui riesci a fare molta più mole. Però impari a essere smart e veloce, perché la bora è un vento molto salterino e molto irregolare, per cui impari ad aprire gli occhi e navigare in altri posti dopo risulta più facile.
1: In conclusione, che dopo avremo una giovanissima fra qualche minuto, che cosa diresti oggi alla Giovanna ragazzina, bambina che saliva in barca sognando magari di diventare una campionessa e che magari non avrebbe mai pensato poi di arrivare a quei livelli a cui sei arrivata tu?
0: Di crederci e provarci, perché penso che ognuno di noi può avere la sua occasione.
1: Bene, io ringrazio Giovanna Micol, grazie.

0: Grazie, buon vento per domani.
1: Speriamo.
0: Dopo
1: speriamo.
0: Sentiamo con Sergio,
1: cosa ci racconta. Sono curiosa,
0: esatto,
1: sono curiosa anch'io.
0: Domani. E noi ancora un attimo di stacco e arriviamo col prossimo ospite. Prego.
2: State ascoltando Speciale Barcolana 58.

0: E torniamo in studio, sono le 11:57 minuti e 44 secondi, siamo in diretta con questo speciale Barcolana da Piazza Unità d'Italia a Trieste. Prima avete sentito un po' di musica in sottofondo perché c'erano i bersaglieri che facevano il loro concerto qui sotto. E noi però, prima di introdurre il prossimo ospite, vorrei farvi sentire questa piccola chicca.
1: Tutto è pronto, il giudice dello start sta dunque per chiamare la partenza. Bisogna assolutamente partire bene. Ecco, vedete i tedeschi, Blum e Gusch, che stanno imponendo tutta la loro potenza. Italia che deve tentare il tutto per tutto in questa seconda parte di gara. Sono terzi, ma viste le caratteristiche adesso noterete che gli azzurri cominciano ad aumentare. Ale, ale, è l'Italia che ancora cerca di mettere avanti questa prua con la Germania che non cede, tre imbarcazioni sulla stessa linea, Italia, Danimarca, Germania negli ultimi 150 metri, Ale Rossi, Ale Daniele, andiamo a vincere questa prima medaglia d'oro per l'Italia, nella storia di questo sport, ancora 50 metri, la Germania sembra cedere, l'Italia è padrona del campo, ultima bagagliante, Ale Daniele, Ale, vola, vola, vola il traguardo, 10 bagagliante, 9, 8, 7, 6, vince l'Italia, vince la sua prima medaglia d'oro nella storia di questo sport, una grandissima finale. Una finale incredibile negli ultimi 350 metri.
0: Queste emozioni sono ancora vive. Questa è la telecronaca di Giampiero Galeazzi, Atlanta 96. E un oro, un argento alle Olimpiadi appunto del 96. Una vita dedicata alla canoa, allo sport di altissimo livello. Ma il nostro ospite, che ci ha appena raggiunti al microfono, da molti anni porta avanti anche un'altra idea di sport. Uno sport che non si misura solamente con i risultati e con le medaglie che lui aveva vinto un po' di anni fa, ma con delle opportunità che si possono offrire alle persone. Quindi un buongiorno a Daniele Scarpa, ben arrivato.
2: Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, che emozione ti fa ascoltare quel povero Giampiero Galeazzi che quasi era a livello quasi di infarto?
2: Mi ha fatto venire la pelle d'oca, sono passati 30 anni, sembra ieri, e veramente... quella data, quell'impresa con Antonio ha veramente determinato una linea d'ombra dello sport, della nostra federazione, e per tutti i giovani e quelli che ci ricordano ancora oggi questo commento poi di Giampiero che ci ha lasciato qualche anno fa è stato la ciliegina su quell'impresa, ecco. Allora, è ancora stata la gara più veloce olimpica sui 1000 metri, che adesso l'hanno levata dal programma olimpico, non c'è più il K2000, e quindi è stata 3:09:196.
0: Perché eravate impossibili.
2: Abbiamo fatto la gara della vita. Della vita. Io Antonio, esatto, che lo saluto, ne approfitto, visto ora è presidente della federazione lui. E saluto anche Luciano Bonfiglio, che è diventato presidente del CONI, anche se in questi giorni un po' chiacchierato per quello che sappiamo.
0: Allora, Daniele, in questi giorni sei stato coinvolto in Goa, Amerigo Vespucci, tu Barcolana, sì, in collaborazione con l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Ministero delle Politiche Sociali, Marina Militare, Federazione Italiana della Vela, un progetto che prevedeva di accompagnare la nave scuola nel suo viaggio da Venezia a Trieste. Poi, insomma, sappiamo che il meteo ha fatto un po'
2: i capricci. Siamo riusciti nell'intento.
0: Però, ecco, sì. Però al di là, appunto, insomma, che un po' ha cambiato un po' i piani, quello che è interessante, miglia o non miglia percorse, è proprio il grande riconoscimento ricevuto sul campo per questa opera che tu stai portando avanti da tantissimi anni, sì, nell'includere e nell'utilizzare lo sport proprio come strumento.
2: Allora, ho avuto la fortuna dopo l'oro olimpico di conoscere un'altra campionessa olimpica che è mia moglie attualmente, Sandra Truccolo, e da circa 26 anni abbiamo fondato un'associazione Canoe Republic, e lei è campionessa paralimpica, 2 ori, 2 argenti olimpici in 3 olimpiadi, e abbiamo deciso di dedicarci in questo percorso. Poi durante il percorso, come

0: delle cose belle, abbiamo conosciuto persone come Bertie Bruce di The Quality, con i quali collaboro da circa 10 anni. Io metto a disposizione lo YOLO, un 56 piedi Desire of Dreamers, desiderio di sognatori proprio. Lui Adjustment, questa barca accessibile, e questo che abbiamo fatto in questi giorni con il progetto Verando, io li ho accompagnati all'uscita da Venezia, poi Bertie li ha accolti con Jasmine qui, quindi abbiamo perfettamente chiuso il cerchio di questa iniziativa. Ringrazio l'autoressa Donati Simona che ha con Adriana dell'AIL.
1: Ecco, c'è una parola che utilizziamo continuamente quando parliamo di sport e disabilità, cioè inclusione, ma che cosa significa davvero? Significa adattare per esempio la barca alla persona oppure mettere quella persona nelle condizioni di essere realmente parte dell'equipaggio?
0: Certamente l'obiettivo principale quando si fanno queste cose, me l'ha insegnato Bertie, ma io lo vivo anche quotidianamente, è cercare di abbattere qualsiasi ostacolo che possa impedire a una persona in carrozzina o che ha difficoltà di ambulare a poter vivere e condividere. Ecco che qualsiasi cosa si fa, e lo sport è l'ottimo viatico, soprattutto anche per quelli giovani, perché spesso si dimentica che le disabilità colpiscono anche a livello giovanile, e cerchiamo di fare esperienze insieme. E credimi, come è stato detto ieri al convegno Velando, a fine del progetto Velando 2, ci appaga tantissimo noi che collaboriamo con loro e ci insegnano visioni e angolazioni della vita che spesso non abbiamo l'accortezza di vedere. E questa è la cosa bella: quando tu fai questo ti arricchisci, non dai un arricchimento solo a loro, ma ti arricchisci personalmente.
1: Ci sono anche dei progetti molto belli che stai portando avanti da qualche anno, il Desire Project, questo giro d'Italia in canoa.
0: Abbiamo con Berti abbiamo iniziato il giro d'Italia, poi abbiamo iniziato varie, abbiamo fatto la cosa in canoa la 2 anni fa, molto bella, lungo le rive con la canoa di tutta la parte del Golfo di Trieste. E poi abbiamo fatto l'altro anno veramente una cosa carina che è nata la rotta del cuore. La rotta del cuore, che l'ho proposta anche al progetto Velando, e ho detto perché non facciamo Velando Pagaiando futuro, anche perché la Lega Navale che si fa apripista di questo con la FIV, coinvolgiamo anche la Federazione Italiana Canoa con Antonio Rossi, appena potrò e porterò questa iniziativa di poter collaborare. La Lega Navale con le sue centinaia di sedi fa anche tanta canoa, abbiamo ragazzi promettenti che escono dalle scuole della Lega Navale.
1: Un altro progetto molto forte e anche molto delicato allo stesso tempo, sembra un ossimoro, è Olimpiadi in carcere.
0: Sì.
1: Che cosa succede quando porti lo sport dentro?
0: Oggi io non sono qui da solo, non c'è Sandra con me e ci siamo divisi i compiti perché non potevo non essere qui, e c'è lei a Verona col Panatron di Verona, col presidente del Panatron International, l'avvocato Chinellato Giorgio, dove parlerà di questo progetto. L'anno scorso, cioè quest'anno, con l'occasione delle Olimpiadi, con l'associazione Seconda Chance a livello nazionale, mi hanno chiesto di parlare, intervenire nelle carceri, io e Sandra, raccontare la nostra vita, il nostro percorso, quello che la vita ci ha dato come seconda chance, perché lei l'incidente, io tutte le vicissitudini che ho vissuto nel mio percorso sportivo, che non sto qui a elencare, però ci siamo sempre riscattati entrambi, e vogliamo portare questo esempio come motivo di riscatto per chi ha il destino ha voluto portarli o si trova in una situazione così. Con l'idea ho abbinato un simulatore, il Remergometro, quindi ho detto perché oltre a parlare non lasciamo qualcosa di attivo, e quindi abbiamo cominciato con Belluno, Treviso, Padova, Vicenza, stiamo allargando a livello anche nazionale. Il sogno è quinto, sesto cerchio, Olimpiadi in carcere, e poter far fare una competizione in remoto, perché sei dentro la carcere, anche con quelli che stanno fuori, con questo simulatore della Federcanottaggio, ma abbiamo anche quello della canoa.
1: Bene, allora in conclusione, come sarà domani mattina la tua barcolana Coppa d'Autunno 58? Quanti ospiti avrai in barca?
0: Ma saremo oltre 15, è una barca capiente, chiaramente noi andiamo per partecipare,
1: Certo.
0: Non andiamo a sfidare nessuno, ma la nostra sfida è esserci già, anche perché insomma questo è lo spirito della barcolana.
1: Bene, bene, grazie Daniele,
0: grazie a voi,
1: Daniele Scarro,
0: grazie a te.
1: E naturalmente buon vento, grazie.
0: E chissà domani che ci troviamo insieme.
1: Ma chi lo sa.

0: Kanye West con Runaway, brano proposto e scelto dalla nostra prossima ospite, introduce quello che è lo spazio dedicato ai giovani campioni del domani. Ma sì, perché abbiamo parlato di America's Cup, di campioni olimpici, di grandi imprese, e adesso invece guardiamo avanti, e per farlo abbiamo qui con noi questa giovanissima velista che già sta cominciando a farsi notare, ed è Guia Leghija. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: Guia, e ben arrivata. Giovanissima, 15 anni, possiamo dire ancora l'età, giusto?
1: Sì, sì.
0: Allora, quando hai cominciato ad andare a muovere i primi passi in barca?
1: Ho iniziato abbastanza più tardi rispetto alle normative, ho iniziato a 10 anni.
0: A 10 anni, perché in genere a 6 anni, no? In teoria bisognerebbe avvicinarsi all'optimist, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Ed è stato amore subito?
1: Inizialmente no, è stato perché facevo anche nuoto e non è stato il mio amore a prima vista. Dopo aver fatto un raduno zonale, perciò un raduno di Trieste, ho incontrato il mio allenatore, che adesso Dragan Gassi, cioè mi sono appassionata, mi ha dato questa passione.
0: E dopodiché i primi risultati quando ho cominciato a venire, quindi insomma sono qualche 4-5 anni, non di più, che stai già così, stai andando per mare, diciamo.
1: Sicuramente il risultato più importante che ho fatto nella mia carriera di optimist è stato fatto quest'anno, che abbiamo fatto terzi nel National Cup all'europeo a Gdynia, che vuol dire che abbiamo fatto terzi come nazione. E poi ho fatto l'anno scorso vice campionessa italiana, e poi ovviamente ci sono stati altri risultati importanti.
0: Ecco, come ti vedi proiettati? Abbiamo avuto prima la Giovanna Micol, che anche aveva iniziato a 8, anche lei un po' più tardi rispetto al previsto, a quella che è la tabella di marcia per un velista, e dopo abbiamo visto che è arrivata sul tetto del mondo. Tu come ti vedi?
1: Beh, sicuramente sono molto entusiasta, che adesso a breve farò anche un cambio barca, che andrò sul 420, e posso dire che spero che riesca ad arrivare ai gradini del mondo.
0: Beh, allora come ti stai preparando? Com'è la tua giornata tipo? Perché comunque tra scuola e allenamento ovviamente è piuttosto impegnativo, no?
1: Sì, appunto. Allora, mi sveglio normalmente la mattina, vado a scuola, subito dopo scuola vado alle 2, 2:30, bisogna essere già pronti in acqua, e faccio la mia uscita, finiamo verso le 5, anche più tardi, e poi appunto torno a casa, studio, faccio compiti e ceno.
0: E quindi è una giornata proprio a tempo pieno, proprio
1: sì.
0: Non hai un attimo, hai tempo qualche volta per gli amici, andare fuori?
1: No,
0: d'altra parte chi fa
1: ancora peggio per quando ho i raduni fuori, che si sta dalle 6 di mattina fino alle 7 di sera fuori.
0: Molto impegnato, però ci deve essere una grande passione, se no uno dice ma chi me lo fa fare? Perché poi fra l'altro voi andate con anche d'inverno, spieghiamolo, non è d'estate facile, no? In primavera, ma quando tira quella bora che fa un freddo cane, voi con le vostre mute stagne vi prendete la barca e ve la preparate.
1: Andiamo.
0: E andate, no?
1: Sì, assolutamente.
0: E che impegni ti stanno aspettando, diciamo, come dal punto di

0: vista appunto di gare?
1: Allora, adesso appunto mi sto allenando per fare un cambio barca, sì, su certo. 420, e al momento devo capire bene la barca, devo trovare la passione, certo, assolutamente me la sta già passando e sono veramente entusiasta, però sicuramente un obiettivo saranno le prime regate, perciò...
0: Più o meno, insomma, appunto, devi appena cominciare a capire come insomma, entrare nel feeling con la barca, sì. E anche con la compagna, immagino.
1: Sì, la compagna.
0: In quanto tempo pensi che potrai essere più o meno pronta?
1: Ma secondo me qualche mese, non troppo, che comunque ho già iniziato e gli allenamenti stanno andando molto bene, infatti sono molto felice, mi sto trovando molto bene anche con la mia compagna, la mia prodiera.
0: Bene, bene, bene. Luna Rossa, Coppa America, anche quella è un sogno, no?
1: Che
0: abbiamo,
1: sì.
0: Abbiamo tante nostre veliste che oggi fanno parte di quel team, quindi sì. Ci si prepara per, no?
1: Sì,
0: probabilmente.
1: Quello è sempre un sogno.
0: Bene, io ringrazio la nostra piccola campionessa giovane. Che scuola fai?
1: Liceo Scientifico Galileo Galilei.
0: Bene, allora salutiamo allora anche i compagni, già che approfittiamo, no, di che siamo qui, e quindi li salutiamo e in bocca al lupo e buon vento. Domani fai barcolana?
1: No, perché appunto mi alleno.
0: Ti alleni, ecco, infatti, perché ho visto che molti di voi domani non ci saranno, perché insomma è dura riuscire a stare dietro a tutti gli impegni, quindi perdere una domenica, sì. Evidentemente era una domenica in meno, un giorno in meno per allenarci. Grazie,
1: sì, grazie
0: a lui,
1: alle
0: Ghigia, e un stacco musicale, arriviamo al prossimo ospite.
2: State ascoltando Speciale Barcolana 58.

0: E come detto e come sappiamo bene, domani il golfo diventerà uno dei campi di regata più affollati e spettacolari del mondo, possiamo dirlo con orgoglio noi triestini, ma dietro quella distesa di vele c'è una macchina organizzativa molto complessa, perché gestire una regata con migliaia di imbarcazioni di dimensioni e caratteristiche molto diverse significa dover tenere insieme esigenze sportive, condizioni meteorologiche e soprattutto sicurezza. E quindi qui con me è arrivato Giancarlo Crevatin, presidente del comitato di regata della Barcolana. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ci diamo del tu perché ci conosciamo da 4500 anni, più o meno, vero? Possiamo dire?
1: Sì, possiamo dire.
0: Possiamo dirlo, non ci vergogniamo.
1: No, assolutamente.
0: Bello. Facciamo gli scout assieme. Eravamo bambini. Io ero capomuta, se non ricordo male. È tremenda.
1: Tempi.
0: Allora Giancarlo, Cominciamo dalla partenza, sì. Che fosse il momento sicuramente più delicato, oltre alla prima boa, perché anche là, se un giorno metteranno un microfono, penso che...
1: No, allora, partiamo proprio dalla prima boa.
0: Diamo delle indicazioni.
1: Che è il punto forse più impegnativo, perché le barche non si sono ancora sgranate lungo il percorso, quindi c'è abbastanza ressa, tutti cercano di prendere la via migliore per la boa successiva e quindi c'è una corsa a proprio girare la boa più vicino possibile. Questo forse è anche un po' più particolare rispetto alla partenza, che è altrettanto un momento complicato della regata, perché come dicevi un attimo fa, ci sono diverse anime, ci sono i maxi che hanno la loro regata, il loro sponsor, ma ci sono anche tantissime imbarcazioni di famiglie, amici, colleghi che cercano di fare la performance migliore e quindi c'è al momento della partenza tutti vogliono essere là sulla prima fila. Devo dire che noi abbiamo un team abbastanza imponente, importante, perché abbiamo sia i rimorchiatori sui lati che anche tutte le imbarcazioni che sono lungo la linea per verificare che effettivamente la partenza sia regolare per tutti. Capita come ogni volta di prendere qualcuno fuori, ma insomma per fortuna sempre meno.
0: Beh, infatti, vogliamo idealmente disegnare il campo di regata di domani mattina, proprio la forma geometrica che ha, e anche per chi magari non sarà sul campo di regata.
1: Allora, la forma è un grande triangolone, c'è una lunga linea di partenza che parte praticamente da quasi davanti alla società velica di Barcola Grignano e arriva fino al castello di Miramare. A quel punto le imbarcazioni fanno la prima corsa verso Boa 1, come si diceva prima, un lungo tratto di circa 4 miglia in direzione di Punta Sottile e del confine con la Slovenia. A quel punto rientrano verso Miramare, tra Miramare e Santa Croce, dove c'è un'altra boa e poi la lunga sfilata verso davanti a Barcola, il lungomare di Barcola, davanti alla diga vecchia con arrivo qui proprio davanti a Piazza dell'Unità dove siamo oggi.
0: Ecco, la Barcolana, la Coppa d'autunno mette insieme, come sappiamo, maxi yacht molto veloci, imbarcazioni piccoline che spesso alle volte anche, posso dire, brutto dire, ma intralciano. Io sono stata una di quelli che intralciava perché avendo barchette normali, insomma, voglio dire. Ecco, come viene gestita questa convivenza fra barche con prestazioni e capacità di manovra così differenti e soprattutto anche in questi passaggi che dicevamo più congestionati come la prima boa, no?
1: Allora, noi abbiamo...
0: Ci sono delle regole da...
1: Chiaramente c'è tutto il regolamento di regata che ovviamente si applica anche a questa manifestazione come tutte le manifestazioni che si tengono in Italia e nel mondo e che prevede delle regole sulla sicurezza e sulle precedenze. Ovviamente qua si tenta, come dicevo prima, di guadagnarci il più possibile in metri, quindi spesso queste regole vengono un po' violate. Anche qua abbiamo una giuria internazionale che poi discute delle proteste, vanno avanti per quasi 3-4 giorni perché appunto c'è l'infrazione, dopo c'è l'interesse per l'assicurazione perché c'è stato il danno, però insomma ecco, tutte queste casistiche vengono coperte e soprattutto vengono gestite in maniera professionale, se posso dire.
0: E poi naturalmente dicevamo ovviamente questioni di sicurezza, ci sono anche situazioni che potrebbero indurre il comitato a differire la partenza o modificare, interrompere, come già accaduto raramente negli anni passati.
1: Per fortuna sì, esattamente. Le due tematiche principali sono il troppo vento e quindi, come è già successo qualche anno, si aspetta che la bora, come si dice qua a Trieste, vada a mangiare, quindi cali un poco, oppure l'assenza di vento. Ovviamente la seconda è più facile facilmente gestibile, ci sono tutta una serie di possibilità di bloccare la regata durante il percorso. Comunque, insomma, ecco, non vorrei svelare cosa ci dirà Nordio dopo.
0: No, infatti, non bisogna spoilerare perché esatto, lo stiamo aspettando.
1: Appunto,
0: è qui al piano di sotto e lo
1: e
0: sta qui, per
1: e quindi,
0: aggiungerci.
1: Insomma, ecco, per quel che ci riguarda, comunque, sia la situazione di poco vento viene gestita, ma viene anche poi gestita tutta una serie di condizioni, magari di vento normale, in cui non tutte le imbarcazioni riescono ad arrivare all'arrivo finale in piazza dell'unità. Ricordo che c'è la possibilità di essere, diciamo, messi in classifica anche se non si arriva in piazza dell'Unità, perché tutti i nostri colleghi sono a presidiare sia il cancello che c'è su Boa 2, quindi a largo, sia il cancello che c'è sotto Miramare, sia tutte le altre boe di percorso, in modo da poter fare una classifica anche di quelle imbarcazioni che non arrivano in fondo.
0: Quindi diciamo che per essere in classifica bisogna arrivare a che punto?
1: Per essere in classifica basta passare all'interno del primo cancello su Boa 2
0: su Boa
1: e passare
0: 2,
1: all'interno delle due boe, e a quel punto si è in classifica.
0: Si è in classifica, perfetto.
1: Quindi ci sarà poi l'effetto notizia, io ero davanti, io ero dietro.
0: Beh, questo sempre, perché insomma il vicino di barca,
1: il lunedì
0: sui pontili,
1: l'ufficio sui pontili, sarà questo
0: sempre quello,
1: il tema.
0: È sempre quello. E in conclusione, Giancarlo, sì, da velista, istituzione, posso dire così, del comitati di, sì, regata, insomma sei una vita dentro, certo, a questo mondo. Che barcolana ti è rimasta, Coppa d'Autunno ti è rimasta particolarmente nel cuore?
1: Beh, devo dire, una di quelle che ho fatto in barca quando appunto ci gareggiavo, ed è stata forse quella con più aria, con più vento, quella forse un po' più particolare, quella piena di pathos. Però devo dire che anche ora in questo nuovo ruolo mi piacciono tutte, dalla prima fino all'ultima.
0: Ecco, bene, allora mi raccomando, occhio domani, che possiamo dire a chi ci sta ascoltando che sarà domani 1800 e rotte barche, come ha detto prima il Presidente,
1: sì.
0: Cosa possiamo ancora dare? Qualche indicazione, proprio al di là di, insomma, di rispettare le regole, insomma,
1: no,
0: di non...
1: cercate di divertirvi, ecco. Soprattutto le condizioni, vediamo come saranno, però ecco, l'importante è divertirsi, fare la propria domenica insieme con i propri amici, con i propri familiari, con l'equipaggio che si è scelto, e appunto stare attenti a non farsi male soprattutto.
0: Bene, grazie a Giancarlo Crevatin, presidente del comitato di regata. Abbiamo parlato delle scelte tecniche, delle decisioni che precedono la partenza. Adesso cerchiamo di capire a questo punto quali condizioni meteorologiche troveranno effettivamente gli equipaggi fra poco, subito dopo la musica.

0: allora eccoci la domanda che da giorni fanno gli equipaggi dopo una settimana piuttosto bagnata, e anche capire insomma che barcolana sarà domani dal punto di vista meteorologico. E quindi non poteva mancare il nostro Sergio Nordio dell'Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Sergio, ben arrivato.
1: Buongiorno, bentrovati a tutti.
0: Allora, che situazione troveremo domani mattina in Golfo di Trieste?
1: Sì, ci sono ancora dei cambiamenti, vediamo che l'atmosfera è molto dinamica in questi giorni, c'è un debole fronte che passa questa sera, potrebbe portare proprio nelle ultime ore della serata qualche goccia, ma diciamo la cosa più importante è che c'è di nuovo un rinforzo del vento domani mattina, quindi questo è molto importante per noi. Quindi incomincerà a soffiare bora già nelle primissime ore della giornata, bora moderata. Pensiamo che le raffiche intorno alle 8 del mattino siano intorno ai 25, forse anche i 30 nodi, la velocità media ovviamente un po' più bassa. Questa bora però come sempre un po' incostante, quindi dobbiamo sempre prendere un po' per la natura quello che è, e la tendenza è che cali un po' di intensità e anche si distenda, quindi noi diciamo in termine tecnico diventi un po' diciamo più levante, no? Quindi più distesa verso il primo quadrante, e questo sarebbero condizioni ovviamente direi quasi perfette, insomma, anche perché calando un po' intensità e diventando un po' più fluida.
0: Quindi questo... sulla linea di partenza alle 10:30 più o meno, a quanto saremo circa?
1: Diciamo una media 10 nodi con raffiche intorno ai 20-25, calanti ulteriormente verso mezzogiorno. Poi i modelli danno nel primissimo pomeriggio un calo abbastanza drastico dell'intensità e anche una possibile rotazione, specie verso l'Istria, con una rotazione a ovest, però anche questo è un po' incerto, potrebbe esserci una compresenza in certi momenti di ancora un po' levante debole verso le rive e un po' di ovest-sud-ovest a largo.
0: Secondo te i maxi se la giocheranno con quei 20 più o meno nodi della partenza? Cioè in quanto tempo secondo te, se il vento più o meno rimane abbastanza stabile, potranno finire il famoso triangolo di cui ha parlato prima il presidente del comitato di regata?
1: Ma credo che ci siano le premesse per una regata molto tecnica, molto bella, e quindi anche forse anche in tempi abbastanza rapidi, non so se anche meno di un'ora, vedremo. Poi chiaramente col vento è sempre come con il meteo, bisogna sempre avere molta
0: prudenza. E allora diciamo nelle prime ore diciamo della regata, anche per i non i comuni mortali e i non comuni mortali come quelli dei maxi, il triangolo dove vedrà i vari cambiamenti di vento e di direzione più o meno?
1: Ma diciamo che appunto la prima fase sarà buona per tutti, perché c'è questa spinta che insomma aiuterà anche a distendere insomma, no, tutti gli equipaggi. Quindi poi chiaramente con la bora dobbiamo sempre un po' fare i conti che è incostante, potrebbe avere dei cali come delle riprese anche proprio nella fase tra le 10:30 e mezzogiorno, no? Quindi è aperto, sono aperte un po' tutte le possibilità.
0: Bene, grazie a Sergio Nordio, ci teniamo in contatto a questo punto. Noi siamo arrivati quasi al termine della nostra diretta da Piazza Unità d'Italia. Io ringrazio naturalmente chi ci ha permesso di andare in onda, quindi Roberta San Germano, Viola Romanese e Samuele Montalto. Alla parte tecnica, grazie per essere stati con noi. Abbiamo attraversato questa vigilia di Barcolana partendo dalla grande festa di Trieste, passando per l'America Scappi, Campioni, Giovanissimi, l'Amerigo Vespucci, fino ad arrivare al campo di regata e al vento che domani accompagnerà le barche. Perché Barcolana alla fine tiene insieme proprio mondi molto diversi: chi corre per vincere, chi sale in barca per la prima volta, chi il mare lo vive per mestiere, chi semplicemente domani sarà sulle rive ad aspettare quella distesa di vele. E allora a questo punto buona Barcolana a tutti da Maddalena Lubini, e naturalmente buon vento. Ciao.

0: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia in apertura alla manifestazione velica della Barcolana che si è disputata oggi a Trieste. Poco prima di mezzogiorno, Arca SGR con al timone lo skipper triestino Furio Benussi ha tagliato il traguardo per la quarta volta di fila. Per l'economia, l'incontro che ieri si è tenuto nella prefettura di Trieste per la crisi della StarTech, azienda attiva nel settore delle comunicazioni, in cui i dipendenti possono contare su cassa integrazione e contratto di solidarietà fino a fine mese. Ancora in tema economia, l'analisi della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato CGA di Mestre in fatto di evasione fiscale a danno delle amministrazioni comunali. In regione l'evasione si attesta al 10,1% per un valore di 1,8 miliardi contro una media nazionale del 12,1%. In apertura dunque la manifestazione velica più importante di Trieste, la Barcolana, che oggi ha visto la quarta vittoria di fila per lo skipper triestino Furio Benussi.
1: 1858 imbarcazioni accarezzate da vento, dai quadranti orientali, Bora e Levante, a 10 nodi, con raffiche fino a 15, sole e cielo senza nubi, condizioni ideali per tutti, al colpo di cannone che sulla linea di partenza davanti a Barcola ha lanciato i maxi e le barche più piccole, tutti assieme. Si è riproposta la storica sfida tra i due timonieri più quotati, Furio Benussi, vincitore uscente a bordo della sua Arca SRG, e lo sloveno Mitja Kosmina, al timone di Prosecco Dock Shockwave dell'armatore triestino Claudio De Martis e dell'imprenditore Pompeo Tria. Dietro di loro il futuro della dinastia Benussi, Marta, figlia di Furio, con il maxi che porta il suo nome, Marta 07. In Barcolana anche Jimmy Spitt, il campione di Coppa America, che ha scelto di divertirsi a Trieste con il Red Bull Sailing Team a bordo di una barca da crociera piena zeppa di campioni, per una volta senza l'obiettivo della vittoria. In partenza Prosecco Doc e Marta 07 si sono tenuti d'occhio, vicini tra di loro, ma è stato Furio Benussi a fare la scelta vincente. Partito in mezzo allo schieramento, ha scelto una rotta diversa che lo ha portato in testa, sfruttando al meglio il vento al giro della prima boa.

0: Quasi 2 minuti di distacco da Cosmina e Marta 07 hanno segnato il comando della regata. Arca SRG ha agganciato il Borino con lati di bolina, virate spettacolari che hanno coronato la vittoria finale, l'ottava per Furio Benussi, arrivata dopo appena 1 ora e 5 minuti di regata. La battaglia per il secondo posto alla fine ha premiato Mitia Cosmina su Prosecco Doc Shockwave. Ma la gloria c'è stata per tutti, il popolo della Barcolana ha dato il massimo, si è divertito e ha divertito le decine di migliaia di persone che hanno assistito prima dal Ciglione Carsico e poi dalle rive allo spettacolo della Coppa d'Autunno. Trieste, Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Barcolana non è solo sport, per Trieste è infatti una festa che ora attira decine di migliaia di appassionati e curiosi da fuori città.
2: La festa della Barcolana si sposta in alto e dal Ciglione Carsico, che il golfo è tutto nello stesso sguardo, un anfiteatro naturale affacciato sul mare che regala una visione sul campo di gara che non ha eguali. Prima del via le vele si stringono tra Barcola e Miramare, il colpo d'occhio è impressionante, quasi 1900 imbarcazioni attendono sulla linea di partenza. Tantissima la gente affacciata sul mare, molti dalla regione, ma anche tanti da Slovenia, Croazia e Austria. Ma nel frattempo si inganna l'attesa. C'è chi, armato di cannocchiale, cerca la barca del proprio amico, chi arrampica, chi si impegna a camminare lungo una sottilissima corda sospesa tra cielo e mare. Punti di osservazione decisamente privilegiati, ma sono migliaia invece gli occhi che da terra scrutano il blu verso il basso. Alle 10.30, impeccabile, il colpo di cannone. Quell'ordine iniziale improvvisamente diventa caos. La flotta avanza, si allunga, cambia il disegno del mare. C'è chi insegue la vittoria e chi ha già realizzato il proprio obiettivo, essere qui. Dal belvedere si segue tutto il percorso, ma per vivere il finale bisogna scendere sul mare, sulle rive, dove migliaia di appassionati aspettano il consueto giro del vincitore davanti a Piazza Unità. Trieste, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ultima pagina, ieri a Trieste, in piena vigilia di Barcolana, il ministro Urso ha avuto un incontro in prefettura sulla crisi StarTech.
3: Nel futuro di Trieste c'è il ruolo di hub strategico del porto per le materie prime critiche fondamentali per le imprese europee, che si inserisce, ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, nel più ampio progetto proposto a Bruxelles insieme all'Olanda sui siti pilota di deposito e stoccaggio. Ma nel presente della regione ci sono anche le crisi industriali come quella di StarTech. Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy.
4: Il ministero darà il suo pieno supporto affinché questa vertenza sia posta sulla giusta strada attraverso l'amministrazione straordinaria che poi ci consente di individuare il migliore attore industriale che possa rilanciare questo sito produttivo, come sicuramente è possibile fare.
3: L'amministrazione straordinaria è la strada che viene indicata da tutti, regione, opposizione, Confindustria e sindacati, come l'unica possibile, ma i tempi sono stretti perché l'azienda rischia di spegnersi. Antonio Rodà, segretario generale Wilm Trieste Gorizia.
5: Sembrerebbe che già a partire dalla prossima settimana il gestore, insomma, del servizio di energia starebbe per diminuire la potenza, in quanto ci sono parecchi insoluti.
3: Ma è necessario mettere in sicurezza anche i lavoratori.
5: A giorni scade il contratto di solidarietà che sta dando, diciamo, il grosso delle finanze ai lavoratori. Ricordiamo che la proprietà non sta erogando gli stipendi. Far partire l'amministrazione straordinaria prima possibile ci permetterebbe anche di ragionare su che ammortizzatore sociale possa accompagnare questo percorso.
3: Tra i dossier anche Electrolux in vista del prossimo tavolo il 29 ottobre, ma è necessario, dice il ministro Urso, lavorare anche in sede europea per dichiarare il settore dell'elettrodomestico come strategico al pari delle auto contro la concorrenza asiatica. Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora economia, i comuni che segnalano casi di evasione fiscale incassano il 50% di quanto accertato, ma su 215 in regione l'hanno fatto soltanto in 4.
6: Esiste una normativa che garantisce alle amministrazioni locali che segnalano casi di evasione fiscale il 50% di quanto accertato. Nel 2025 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai comuni della nostra regione un contributo di solo 12.322 euro, secondo quanto emerso dagli studi della CGA, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre, basati su dati Istat e del Ministero delle Finanze. Su 215 comuni del Friuli Venezia Giulia solo 4 hanno trasmesso segnalazioni qualificate. Si tratta di Trieste, Roma di Sonso, Turriaco e Gorizia, che si divideranno poco più di 6.000 euro. Poche denunce e cifre che la CGA sembrano troppo basse. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA.
7: Se a parole tutti sono giustamente scandalizzati e pronti a contrastare ogni forma di evasione, nei fatti le cose stanno diversamente. Se solo 4 comuni su 215 hanno segnalato al fisco delle anomalie, vuol dire che c'è qualcosa che non va.

0: Denunciare, spiega la CGA, non è semplice per un comune. Bisogna fornire dei riferimenti precisi e costruire un caso con dati e cifre verificate. Molto spesso gli impiegati comunali non sono formati per un lavoro del genere, oppure le amministrazioni locali sono sotto organico. E poi, secondo la CGA, potrebbe anche non essere conveniente dal punto di vista elettorale. In generale, in Friuli Venezia Giulia, la quota di evasione fiscale si attesta al 10,1%, per un valore di 1,8 miliardi contro una media nazionale del 12,1%. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Monfalcone invece è intervenuto il ministro di istruzione Giuseppe Valditara dopo l'annuncio del tetto al numero degli studenti stranieri nelle classi. Valditara ha avuto un incontro sollecitato dall'ex sindaca ed europarlamentare Anna Maria Cisint, in cui ha spiegato che il divieto di indossare burka o niqab venga esteso anche al di fuori della scuola.
2: Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara è venuto a Monfalcone per spiegare le ragioni del decreto legge che, tra le altre cose, prevede un tetto in classe del 30% di bambini stranieri che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Lo ha fatto in una visita istituzionale seguita da una conferenza stampa aperta al pubblico organizzata dalla Lega, un appuntamento criticato dal Partito Democratico e dalla CGL per come si è svolto. Il confronto a porte chiuse è stato con 3 presidi e 2 professori delle 4 scuole della città e con la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Patrizia Pavatti, tra gli altri. Dall'incontro è emersa una separazione tra le comunità, anche tra bambini, ha detto il ministro.
3: Delle separazioni che discendono dalla autoghettizzazione culturale che in alcuni casi si realizza proprio qui a Monfalcone, proprio qui in queste scuole.
2: Valditara non ha chiarito se e a quante classi a Monfalcone si applicherà il tetto del 30%, ma ha ribadito che l'obiettivo è evitare le scuole ghetto.
3: Ho avuto il sapore dell'Alabama anni 50, le scuole per i bianchi e le scuole per i neri. Ecco, questo non può essere nel nostro paese.
2: Poi ha difeso il divieto di copertura del volto a scuola, augurandosi che sia esteso ovunque, e l'obbligo di insegnamento dell'italiano ai genitori che non conoscono la lingua. A sostegno della linea del ministro, l'europarlamentare Anna Cisint, già sindaca della città.
4: Senza la possibilità di interazione e anzi con una, tra virgolette, chiusura nei confronti di ciò che la comunità locale offre, non si può andare da nessuna parte.
2: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale del Friuli Venezia Giulia è quello dell'edizione serale del giornale Radio Rai del Friuli Venezia Giulia delle 18.30. Il flusso di notizie prosegue poi sul nostro sito web rainews.it/tgr/fvg. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Carlo Morello e Giuliano Pecorari. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
5: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
6: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Questa volta abbiamo con noi una voce cara, Mario Ravalico, che saluto e ringrazio. Ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
6: Allora, il nostro Mario Ravalico l'abbiamo già ascoltato in altre occasioni qui in Rai e, come sappiamo, il diciamo referente principale per la causa di beatificazione e di canonizzazione del beato Francesco Bonifacio, morto in odio alla fede nel 46.
7: Ucciso 80 anni fa, giusti?
6: 80 anni fa, in odio alla fede e in seguito a tutta una serie di fatti che si sono scatenati nell'Istria nel dopoguerra. Allora, con Mario oggi parliamo di 2 eventi particolarmente importanti, almeno per noi che siamo di questa zona e che siamo cristiani, particolarmente importanti, che riguardano appunto questo nostro amico, fratello maggiore, che è Francesco Bonifacio, che appunto venne ucciso 80 anni fa esattamente, e nel giorno della sua morte nella diocesi di Trieste, non so se con anche altre diocesi, hanno organizzato un pellegrinaggio nel luogo dell'omicidio, e c'era anche il nostro vescovo Monsignor Enrico Trevisi, e poi un po' più recentemente, poi mi dirà la data Mario Ravalico, c'è stata l'inaugurazione di una vetrata sempre in suo onore, a cui era presente durante questa inaugurazione.

0: Il nostro vescovo è anche il vescovo della diocesi di Capodistria.
1: Capodistria, sì.
0: Allora, intanto cominciamo da questo pellegrinaggio. In che modo è stato organizzato? Che tipo di risposta ha avuto? Varie emozioni, insomma, comincia a parlarci di questo pellegrinaggio.
1: Ma intanto grazie di questa opportunità. Intanto preciso una cosa molto bella. Quest'anno

Pola c'è stata contemporaneamente una celebrazione in suo ricordo. Don Francesco Bonifacio è beato, è iscritto nella lista dei beati nel calendario liturgico della nostra Chiesa diocesana, però è anche in quella di Parenzo Pola. In quella di Capodistria no, ma lo ricordano ugualmente. Quindi la prima cosa bella è che tutte e tre le nostre chiese locali vicine hanno celebrato questa ricorrenza, questa festa liturgica. La seconda cosa, il giorno successivo, quindi noi in cattedrale a Trieste, a Crassica il vescovo di Parenzo ha celebrato con tanti sacerdoti e poi a Capodistria. Il giorno seguente, il 12, il nostro vescovo Enrico Trevisi ha organizzato un pellegrinaggio diocesano per andare sui luoghi di Don Francesco al mattino e nel pomeriggio sui luoghi di un altro beato, ucciso in Odium Fidei, martire pure lui, 11 mesi dopo, Don Miroslavo Bulesis, questa volta croato, ucciso nella stessa condizione, nella stessa situazione che sappiamo delle vicende terribili che hanno segnato la persecuzione religiosa nel dopoguerra. E, quanta gente, ma veramente tanti, a parte il pullman, più impegnativo, con 53 persone, ma poi tre pulmini e poi tante macchine. Eravamo oltre un centinaio, credo 130 persone, che abbiamo fatto, questo è importante, da Grisignana a Crassica, il percorso che in parte ha fatto, in parte avrebbe dovuto fare Don Francesco Bonifacio quell'11 settembre. Ed è stato molto emozionante perché camminare lungo quel sentiero, con una introduzione prima in cui si diceva cosa era successo, quale percorso aveva fatto, il suo momento di incontro con Don Giuseppe Rocco prima di partire da Grisignana, la sua preghiera davanti al Santissimo, eccetera, la confessione che lui fece. Ecco, tutto questo è stato emozionante. Lungo le strade, lungo il sentiero, nei crocicchi, per evitare confusione con le macchine, sono sentieri molto stretti, c'erano tanti amici della comunità locale che organizzavano la parte logistica. Ed è stato molto bello arrivare poi sul piazzale della chiesa di Santo Stefano a Crassica, in chiesa non ci si stava tutti, una chiesa molto piccola, e dove il vescovo di Parenzo Pola sul palco ci attendeva. E ci attendeva molta gente del paese, delle località, non solo di Crassica ma anche dei dintorni, Grisignana, Momiano, Buie. Questo a dire di una grande fraternità che sta nascendo, che era già sentita ma che forse si è consolidata, soprattutto perché arrivare a vedere poi sul palco che arriva il vescovo con i sacerdoti e si abbracciano con il vescovo dell'altra diocesi e in un unico sentire c'è l'accoglienza da una parte e la risposta a questa accoglienza dall'altra. Questo è stato uno dei momenti forse più belli. E l'altro momento, poi dopo alla fine, al termine, è una cosa che ha emozionato moltissimi, soprattutto quelli che già erano stati altre volte lì, finita, terminata la celebrazione, siamo andati tutti a gruppetti nella vicina casa canonica, che era la casa dove abitava Don Francesco con la sua famiglia, che per 80 anni è stata praticamente chiusa, abbandonata, eccetera, ed è stata completamente ristrutturata a cura della diocesi di Parenzo, una cosa molto bella. E mi piace dire, al piano terra ci sono degli spazi, adesso dovremo allestirli, in cui si ricorderà la memoria con degli scritti, con i suoi documenti, con le sue preghiere manoscritte da lui, con le fotografie, i testi, eccetera, che saranno nelle due lingue a ricordarlo, vicino a una sala di proiezioni e di incontro e di riflessione per chi vorrà fermarsi. Ci sono anche delle stanze che adesso verranno completate, ecco, tutto è una cucina per poter dare una mano quando vengono i pellegrini, si fermano, un caffè, una pasta asciutta. Ecco, un momento molto bello che si è completato nel pomeriggio. C'è stato un momento in mezzo di fraternità, di pranzo, fatto non in ristorante ma nella sede vicina della comunità degli italiani che ci hanno ospitato e ci hanno dato questa possibilità. Anche lì un segno di grande fraternità con questi amici del paese, quindi italiani, croati, eccetera. E nel pomeriggio abbiamo percorso una strada arrivando fino a un paese un po' sperduto sotto il Monte Maggiore, all'interno della Ciceria, Lanischie, dove il 24 di agosto 1947, 11 mesi dopo, venne gravissimamente ferito il sacerdote di Trieste, Monsignor Jacob Uchma, che amministrava la cresima al posto del vescovo. Il vescovo era impedito a entrare in Istria ed era assistito dal giovane Don Miroslavo Bulesis, allora vice rettore del seminario croato di Pisino, aveva 25 anni.

0: anni e venne accoltellato con 27 anni e venne accoltellato con 3 colpi alla gola e ucciso al momento. Anche lì un racconto fatto dal parroco di adesso, molto bravo, che ci ha raccontato questa storia, le cosiddette cresime insanguinate, le cresime del sangue, e poi insieme con il nostro vescovo abbiamo pregato i vespri del giorno e poi piano piano gruppetti sono andati a visitare proprio la casa parrocchiale dove avvenne questo gravissimo fatto.
1: Quindi una giornata veramente molto intensa e anche che ha richiamato molto anche i valori principali della cristianità, cioè il fatto di essere fedeli al Signore a qualunque costo.
0: Ecco, a questo proposito a me piace dire sempre che quando Don Francesco nel fine luglio 46 va dal suo vescovo qui a Trieste, viene a Trieste, sì, per raccontargli quello che gli sta succedendo e poi porgli la domanda: ma di fronte a questo io cosa devo fare? Il vescovo gli risponde con un'altra domanda: ma tu cosa vorresti fare? E Don Francesco risponde: voglio rimanere tra la mia gente. E attenzione, quando lui fa questa affermazione di volontà è ben consapevole di quello che questo significava, perché questo era a rischio della sua vita e lui lo sapeva molto bene, perché le minacce erano già state abbondantemente fatte capire.
1: Sì, questo è importante, ma è anche molto importante la risposta del vescovo, perché potrebbe sembrare una risposta truffaldina, no? Dice, invece no, era una risposta veramente sincera, cioè il vescovo, certo, non certo, lo aveva posto davanti a un obbligo, a una, un'obbedienza,
0: certo,
1: ma lo aveva posto davanti a se stesso, e quindi qualunque risposta avesse dato avrebbe trovato la forza di aiutarlo. È chiaro che molti preti a quell'epoca si erano spostati ed erano venuti qui a Trieste, e allora gli, certo, chiede anche a lui: tu cosa vuoi fare? Questo è molto importante.
0: E infatti lui in quel momento, quando lui dice voglio restare con la mia gente, io ricordo sempre, da dove vado a raccontare queste cose, aveva presente due situazioni. Una, di 2 mesi prima, il parroco di Grisignana, vicino a lui, dove lui andava ogni sabato a confessarsi, che scappa via a giugno 46 perché è gravemente minacciato, ma aveva altresì presente una situazione di qualche tempo prima di un altro prete, il parroco di Campanaro, che per non tradire la sua gente rimane lì e viene ucciso, addirittura verrà impiccato. E, ecco, voglio dire, quindi lui sapeva bene che aveva una scelta davanti, lui decide di stare, perché quest'area non era frutto di una decisione così. Era la consapevolezza che il suo ministero doveva essere svolto tra le sue pecore.
1: Sempre a settembre ricorre la memoria della santificazione di San Cipriano, che è un antichissimo vescovo della,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: lui una prima volta fugge dal martirio, ma una seconda volta si lascia martirizzare e scrive, ecco, in un discorso che ci è rimasto, appunto, il valore del martirio fatto in una determinata dimensione, e quindi scrive che si può anche fuggire momentaneamente il martirio per preparare meglio la propria situazione. Lui non aveva ancora finito di istruire la sua comunità e quindi fugge, finisce di istruire la sua comunità, e poi quando lo vanno a riprendere si lascia prendere e si lascia martirizzare con molta serenità. Il racconto è impressionante, del suo martirio impressionante, ed è appunto, mi piace accostare questo episodio a questi 3 preti di cui parlavi, in particolare a Beato Bonifacio, perché appunto questa presa di posizione del vescovo di chiedergli tu cosa vuoi fare rappresenta proprio questa libertà che c'è all'interno,
0: esatto,
1: della Chiesa,
0: così,
1: e che ci,
0: certo,
1: porta appunto,
0: certo,
1: anche a scegliere per questa
0: a
1: strada.
0: A scegliere, certo, certo.
1: Ecco, questo era, volevo sottolineare questo perché è molto molto importante. Beato Francesco Bonifacio è una persona che, oltre ad avere una grandissima devozione per la propria gente, tanto appunto da mettere a repentaglio la sua vita e tutto quanto, è anche una persona di una grandissima devozione e è molto, molto profondo nei suoi discorsi, nei suoi dialoghi. Cioè, tu hai messo in luce i discorsi sull'adorazione eucaristica e anche su qualche catechesi, e chi legge questi libri resta veramente inondato di una sapienza che è immortale. Non ha, perché molto spesso noi preti siamo legati al nostro tempo, diciamo qualche cosa che va bene per chi ascolta in quel momento. Invece

0: I suoi scritti sono quello che c'è rimasto di lui, le sue prediche, sono un qualche cosa di profondamente bello perché sono scritti che sono atemporali, fuori dal tempo, possono andare bene per tutti, giusto?
1: Questo è vero, è molto vero. E lui aveva sempre questa preoccupazione, soprattutto nel periodo dei 7 anni quando lui svolge il suo ministero, che era, si sa, a Villa Gardossi, dove dice: io voglio parlare da popolano a popolani. Lui sapeva che si rivolgeva a una comunità fatta di contadini, gente semplice, che però aveva una grande fede radicata e che molto spesso non sapevano né leggere né scrivere. Allora lui afferma in un suo quaderno, in una sua memoria, nel quale metteva appunto i suoi pensieri, dice: devo pensare che l'omelia è l'unico strumento attraverso il quale passa la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa. Ricordiamoci che allora tutte le liturgie, la messa, ma anche i sacramenti, venivano amministrati e svolti sempre in lingua latina. Le letture, allora si diceva l'epistola e il Vangelo in lingua latina, pochi penso comprendevano, forse qualcuno, ecco, per cui sapeva, era consapevole che quella omelia era importante per lui al punto che, e questo l'abbiamo notato da testimonianze, da scritti, che lui prima di scrivere, tutte le prediche sono scritte ogni domenica, prima di scrivere quelle omelie, lui passava un certo tempo in adorazione davanti al Santissimo, proprio a pregare perché venisse la giusta ispirazione, diciamo così, perché quell'omelia potesse andare nel cuore della gente. Ed è bello anche qui un'altra frase che lui scrive, io l'ho ripresa 2 volte in 2 pubblicazioni, dove dice: io devo essere un prete che prima di predicare vive quello che voglio insegnare, perché devo essere, usa questo termine forte, ostensorio dell'immagine di Dio. Una cosa impegnativa in modo incredibile, ecco, dire ostensorio dell'immagine di Dio. Quindi, ecco, questo è lo spessore di Don Francesco Bonifacio.
0: Don Francesco certamente aveva ben presente quello che voleva essere e quello che è stato non è stato altro che un riflesso dei suoi desideri, cioè il Signore lo ha veramente accontentato. Tu dici, devo essere un popolano tra i popolani, ma devo dire che io che ho studiato, sono laureato 3 volte, per cui non è che ho studiato poco, quando leggo le sue omelie o i suoi pensieri, io resto edificato. Quindi lui parlava come parla Dio, cioè per tutti. Era una cosa.
1: Sì,
0: Veramente
1: sì,
0: il
1: sì, sì.
0: fatto che lui scrivesse dopo aver partecipato all'adorazione eucaristica si sente.
1: Sì,
0: È
1: sì, sì.
0: proprio il Signore, lo Spirito Santo, che conduce la sua penna a scrivere
1: Certo.
0: queste omelie. È
1: Certo.
0: veramente una persona di cui ringrazio di averla in qualche modo conosciuto, avvicinato attraverso delle testimonianze. Il secondo appuntamento è stato questo dell'inaugurazione della vetrata. Sì.
1: Allora, è successo questo. Esattamente 10 anni fa, nel battistero, annesso al battistero di San Giovanni Battista, annesso alla chiesa, al Duomo di San Giorgio del Pirano, abbiamo messo una lastra di pietra con l'immagine del buon pastore, Gesù con la pecora sulle spalle, e nelle 2 lingue scritto in questo luogo, Don Francesco Bonifacio, il 15 settembre 1946, ricevette lo Spirito Santo, il battesimo, eccetera, eccetera. Però questa lapide di pietra molto bella, ben fatta, eccetera, eccetera. E in quell'occasione, quei 10 anni fa, è stata posta, benedetta, dai due vescovi, dal vescovo di Trieste, Monsignor Eugenio Ravignani, e dal vescovo di Capodistria, allora Monsignor Iuri Bisiak. Però quella lapide purtroppo era messa in un angolo, avevamo scelto un posto che da fuori non si vedeva. Purtroppo in Istria le chiese sono chiuse, le porte hanno solo la cancellata e guardando dalla cancellata non si riusciva a vedere. Un anno fa io sono andato dal parroco di Pirano, che è un caro amico, a dire: senti un po', cosa pensi possiamo fare per ricordare, tra qualche tempo sarà l'80esimo. E insieme ragionando è venuta fuori quest'idea. Don Francesco negli ultimi 6-7 mesi, una data un po' imprecisa, non andava più ai ritiri per i preti che facevano in ogni decanato, perché era molto rischioso che lui si allontanasse dalla sua curazia, sapeva molto bene che poteva correre dei grossi rischi. Che cosa faceva? Si ritirava in casa, sbrigate la mattina quelle 4 cose che lui riteneva assolutamente urgenti, rimaneva tutto il giorno impegnato tra il suo ufficio e la chiesa in adorazione, in studio, in meditazione, e alla fine della giornata scriveva delle riflessioni su che cosa? Prendeva una parola del Vangelo, sono delle bellissime.

0: e metteva a nudo la sua vita di prete, domandandosi: io rispetto a quella parola cosa sono, come mi comporto, come la vivo? E sono venute fuori delle bellissime riflessioni. Queste riflessioni lui le ha scritte in un quaderno, io lo possiedo, vedremo cosa ne faremo. Non le scrive con l'alfabeto italiano, le scrive in italiano ma con le lettere dell'alfabeto greco. Attenzione, non per un atto di superiorità o di superbia, ma perché era preoccupato che chi non doveva vedere queste cose magari in qualche modo le vedesse. E quindi quando abbiamo visto queste cose, le abbiamo fatte la traslazione in lingua italiana e ci siamo accorti della validità di questo. E allora con il parroco abbiamo deciso di mettere delle nuove vetrate, sono tre gruppi di vetri molto ampi, molto belle, nelle quali una bravissima artista, una donna di grande fede, è una slovena che vive a Pirano, che ha fatto dei restauri nelle pitture della chiesa, attraverso una tecnica che io non so molto ben descrivere, di vetro, di piombo, di oro, di altre sostanze, di altri elementi, ha messo queste scritte, non a caso, una frase intera oppure un periodo, con le lettere dell'alfabeto greco, in modo che da fuori la chiesa si vedesse questa cosa. Chiaro, se uno non sa di che cosa si tratta fa difficoltà, adesso faremo un piccolo dépliant. E per dentro invece abbiamo messo, sempre con questa tecnica, la sua immagine, in modo che associamo Don Francesco a questi suoi scritti. Allora, ieri lo spiegavo nel battistero, dove c'era ancora il vescovo di Trieste, questa volta Don Enrico Trevisi, e il vescovo di avrebbe dovuto essere il vescovo di Capodistria, Monsignor Peter Schump, ma siccome ha avuto la morte della mamma proprio il giorno prima, era andato verso Maribor lì, e quindi è venuto il vescovo emerito, Monsignor Iuri Bisiak, e insieme hanno, con tanti preti, hanno benedetto. Ecco, anche qui due chiese che si incontrano e si abbracciano, ed è stato bello la messa bilingue, le letture, le omelie, la presentazione di questo lavoro artistico, la mia presentazione delle motivazioni. Ecco, tutto questo ha coinvolto la gente. Io ho visto poi la gente emozionata, dice: ma come? La signora è venuta vicino a dirmi: abbiamo un beato in casa e non ci rendevamo conto, ecco, della grandezza di questa figura. E abbiamo lasciato lì anche il libretto in italiano, e l'abbiamo anche fatto tradurre alcuni anni fa in sloveno, di queste sue riflessioni, apprezzatissimo da tutti. Ecco, una memoria che resterà lì, che ci richiamerà.
1: Dobbiamo concludere qui, veramente voglio concludere dicendo che è bene che due diocesi si abbraccino come sorelle, perché San Paolo dice: gareggiate i nostri amarvi a vicenda. Gesù nel Vangelo di Giovanni ci dice: da questo sapranno che siete miei fratelli, certo, perché vi amate gli uni gli altri. Quindi questo è semplicemente l'inizio in un mondo così devastato dalla violenza, dalla guerra e dalla sopraffazione. È un inizio, è un segno piccolo ma molto importante di questo amore che ci chiede Gesù. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia Mario Ravelico per il suo intervento.
0: Grazie.
1: Ringrazia Tommaso Vinoni per la collaborazione tecnica e tutti voi per averci seguito.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico, e c'è tempo fino a questa sera per partecipare alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente chiusi al pubblico, spesso poco noti e poco valorizzati. L'impegno del FAI non si limita a un weekend, ma dura tutto l'anno, soltanto grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi. Una missione che ha bisogno del contributo di tutti, e dunque scoprite come su fondoambiente.it. Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Tornando al calcio, vi ricordo che cosa è successo negli anticipi che si sono giocati di questa sesta giornata. Sabato, Genoa batte Fiorentina 2-1, Inter batte Parma 3-0, Napoli batte Frosinone 3-0. Alle 12:30 invece si è chiuso sullo 0-0.

0: Il big match tanto atteso tra Como e Roma. Ritorniamo al calcio confermando la scaletta con l'ordine degli interventi. Il campo principale rimane l'Olimpico per Lazio-Monza, a seguire Lecce per Lecce-Bologna e Catanzaro per Catanzaro-Mantova. Ai microfoni Daniele Fortuna, Diego Carmignani e Antonio Lopez. Ripartiamo dall'Olimpico.
1: All'Olimpico le squadre stanno rientrando in campo proprio in questo momento, prima il Monza, poi la Lazio, un primo tempo molto convincente per la squadra allenata da Rino Gattuso, già in panchina, guida per 2-0 la Lazio, gol iniziale dopo 3 minuti, bellissimo di Nuno Tavares, il suo primo gol in campionato con la maglia della Lazio, conclusione potente da fuori area con il sinistro sotto all'incrocio dei pali. Poi la Lazio ha controllato, è stata più pericolosa comunque del Monza, ha sfiorato il raddoppio prima di ottenerlo con Isaksen al 23esimo, ma grande assist di Tihani Noslin per il gol del danese. Poi al 35esimo l'espulsione di Lucchesi, che ha fermato Noslin mentre correva indisturbato e da solo verso l'area di rigore del Monza. Juric ha sostituito Ngong e ha mandato in campo un difensore, Goglicizze, Monza pericoloso soltanto con alcune fiammate di Zeballos, con qualche incursione sulla fascia di Mangas, veramente troppo poco. Tra poco comincerà il secondo tempo, calcio d'inizio affidato al Monza, che nella ripresa attaccherà verso la curva sud, anche 300 tifosi brianzoli presenti nel settore ospiti in maglia celeste, la Lazio in completo nero, il Monza con banda rossa sulla parte sinistra della maglia. Ripresa che è appena cominciata, Lazio 2, Monza 0, andiamo a Lecce.
2: Qui ci vorrà ancora un bel po', siamo indietro dal punto di vista cronometrico rispetto alla gara dell'Olimpico, squadra ancora negli spogliatoi. La buona notizia è che c'è una tregua dal punto di vista della pioggia, che ha caratterizzato in realtà soltanto la parte finale del primo tempo, un primo tempo dove ci sono state essenzialmente due palle gol, entrambe sono state per il Bologna. La prima è stata la spettacolare rovesciata da parte di Riccardo Orsolini sul secondo palo, appostato a ricevere l'assist lungo da parte di Cambiaghi, l'acrobazia e l'1-0, che è quello sul quale si sta ancora giocando. C'è stata poi l'altra chance sempre per il Bologna sul primo palo,
1: ha accorciato le distanze il Monza. Ti chiedo scusa, con Goglicizze, Lazio 2 Monza 1, di nuovo Lecce.
2: Grazie a Daniele Fortuna, soltanto per ribadire che l'altra palla gol sempre per il Bologna è stato un tiro teso sul primo palo da parte di Miranda, sventato da Falcone. Lecce che deve reagire, deve ancora creare un autentico pericolo per la porta difesa, quest'oggi lo ricordo da Pessina. Ricordo anche una sostituzione, infortunio per Ilic, fuori il centrocampista ex Toro, dentro Ngom, ancora squadre negli spogliatoi, 1-0 per il Bologna in casa del Lecce. Catanzaro.
3: Secondo tempo cominciato da 1:20 col Mantova in vantaggio sempre per 2-0. Tomasevic e Ruocco nel corso del primo tempo, Catanzaro che ha sostituito due giocatori ad inizio ripresa, dunque ci sono stati questi cambi da parte di Gorgone per cercare di invertire il trend di questa partita che lo vede sotto di 2 gol, e sono entrati sul terreno di gioco Frankie Ciawana al posto di Mosti e Di Francesco per Frosinini. Vedremo se cambierà davvero qualcosa da un punto di vista tattico nella formazione di casa. Intanto il Mantova attacca adesso in questa fase, c'è questo tentativo, il pallone però termina in fallo laterale perché c'è stato un tocco da parte proprio di un giocatore ospite, si trattava di Silva, pallone in fallo laterale nei pressi della panchina occupata da Francesco Modesto, il tecnico del Mantova originario di Crotone. Attenzione Mantova in avanti, intercetta un pallone, poi libera comunque la difesa del Catanzaro, è pericolo campato. 2:20, Catanzaro 0, Mantova 2, studio.
0: Olimpico Lazio Monza.
1: Situazione fatale per la difesa del Lazio e il Monza ha trovato il gol che riapre la partita. Lazio 2, Monza 1, Goglicizze, situazione da calcio d'angolo battuto dalla sinistra, primo colpo di testa di Dani Mota Carvaio appena entrato in campo, e poi Goglicizze sul secondo palo, deviazione in rete ravvicinata, Monza in 10, lo ricordo ancora, e 3 cambi subito tra il primo e il secondo tempo. All'inizio del riparto sorpresa per Juve.

0: Juric con Maillet, che ha preso il posto di Carboni, difensore in prestito dall'Inter, praticamente ruolo per ruolo, Undoa per Foloruscio e Dani Mota per Zeballos. Controlla adesso la Lazio, naturalmente al momento del gol si è disperato Rino Gattuso, Lazio che viene in avanti sulla sinistra, il tocco di Tavares, ma il pallone gira con più lentezza rispetto all'ottimo primo tempo da parte della squadra biancoceleste. Ancora Zaccagni, Nuno Tavares a scambiare, sempre Zaccagni in mezzo, l'apertura, il cross, si difende bene però Prio Maillet, il nuovo entrato, il colpo di testa, il Monza recupera e adesso può ripartire, ma c'è il pressing immediato da parte della Lazio che però poi lascia troppo spazio sulla sinistra per Mangas in mezzo, Dani Mota, miracolo di Mandas che manda il pallone in calcio d'angolo. Ha rischiato tantissimo però qui la Lazio con la difesa troppo alta, Mangas sulla sinistra, cross in mezzo, Mota e poi l'intervento, il salvataggio da parte del portiere della Lazio. Lazio 2, Monza 1, è il quinto minuto, Lecce.
1: Parecchio indietro il Via del Mare, 1:30 trascorso dall'inizio del secondo tempo, 1-0 sempre a favore del Bologna su un Lecce che ha fatto soltanto quel cambio di cui facevamo cenno poco fa, dentro un gom per Ilic. Non ci sono molte modifiche nello schieramento anche dal punto di vista tattico, insiste con il suo 4-3 di Francesco, prova a spingersi in avanti, alzare il baricentro, comunque la formazione salentina che deve recuperare una partita che la vede sotto di una rete anche dal punto di vista delle chance create. Attenzione a Esteban, vedere di rigore, calcio di rigore, ha saltato Pessina in comprensione sulla destra con l'intervento mancato difensivo da parte di Casale, è riuscito a spuntarla proprio lo spagnolo che si è messo in condizione di battere la rete. Attenzione perché c'è stato un ripensamento da parte dell'arbitro, forse è fuori area, questa dovrebbe essere la modifica della decisione. Anzi no, viene proprio cambiato calcio di punizione a favore del Bologna, calcio di punizione a favore del Bologna, aveva indicato il dischetto chiaramente Pairetto, evidentemente c'è stato un qualcos'altro che è stato segnalato, immagino a questo punto un fuorigioco da parte di Esteban perché non vedo alternative, un intervento appunto per un offside che ha falsato quell'azione dentro l'area del numero 22. C'era stata anche una frustrazione, una faccia a faccia fra Casale e Pessina per quello che era capitato dentro l'area di rigore. Non ci sarà dunque la massima punizione per il Bologna a favore del Lecce naturalmente, ma questo calcio di punizione da qui si riparte, palla nel cuore della mediana, c'è uno scontro, ora intervento dei sanitari, insomma dalla possibilità di un rigore a un normale calcio di punizione per il Bologna. Minuto 4 della ripresa, resiste l'1-0 per il rosso-blu sul Lecce. Torniamo a Catanzaro.
2: E a Catanzaro siamo giunti nel frattempo al minuto numero 6. Avanza adesso la formazione di casa, c'è questo tentativo sulla sinistra con un pallone che viene però sradicato letteralmente dai piedi di Petriccione. Il Catanzaro guadagna un fallo laterale, rimessa con le mani già battuta, già effettuata, stringe i tempi la formazione di Gorgone con il numero 4, il giocatore Antonini, che dalla linea difensiva cerca di scuotere i compagni, poi cede ancora una volta verso Petriccione che retrata a riprendersi questo pallone, il lancio in avanti a cercare Iemmello, non lo trova, ancora Petriccione che riceve da un triangolo, si prepara al cross dalla sinistra, lo effettua, salta Iemmello, viene anticipato, pallone che viene deviato in calcio d'angolo e c'è il corner in favore della squadra calabrese dalla bandierina alla destra della porta, difesa da Bardi. 7 minuti di gioco nel corso della ripresa, Catanzaro 0, Mantova 2, studio
3: Lazio Monza.
0: Ancora in confusione, la Lazio sta rischiando troppo, in vantaggio per 2-1 la formazione di Gattuso sul Monza quando siamo arrivati all'ottavo minuto, primo cambio allora per la Lazio, riguarda proprio la difesa perché esce Duki, entra Diogo Leite per il portoghese ex Union Berlino, finora 6 minuti in campionato, entra adesso in un momento abbastanza delicato della partita con la Lazio in vantaggio di un gol e anche di un uomo, ricordiamo l'espulsione alla fine del primo tempo di Lucchesi nel Monza, una Lazio diversa però più lenta, meno brillante in questo avvio di ripresa, prova ad attaccare ora con Isaksen, se ne va via il cross direttamente tra le braccia del portiere del Monza, Torquist in completo giallo con

0: il caschetto, suo tratto distintivo, fa ripartire il Monza più sciolto, anche con l'uomo in meno rispetto al primo tempo. Taylor Zaccagni riesce a tenere il pallone in campo, lo recupera subito il Monza, però che poi riparte con Ondoa a centrocampo, riesce a servire sulla destra in spazi stretti Birindelli, poi Varela partecipa alla manovra dall'altra parte, prova ad andare via Guglicizia, l'autore del gol che ha riaperto la partita. Mangas sulla sinistra, va via il Monza, perde il pallone, lo riconquista la Lazio, anche se qui il Monza chiedeva un calcio di punizione. Riparte invece la squadra di Gattuso con Diogo Leite, che poi scambia con Proscard. Riparte la Lazio con i difensori, Lazio 2 Monza 1, il nono minuto, Lecce.
1: Siamo entrati nel settimo minuto della ripresa, insiste un Lecce molto più spavaldo in questo secondo tempo, è sempre sotto di un gol, quello di Orsolini, nuova palla messa dentro l'area dalla sinistra stavolta con Malè, viene allontanata dalla difesa del Bologna che sta soffrendo, sta sicuramente soffrendo come non ha mai fatto nel corso della gara. Anche Orsolini interviene per aiutare i compagni in difesa, c'è stato anche un flipper in area nel periodo non collegato, una palla dalla destra messa su piedi di Esteban, non è riuscita a girarsi, hanno murato bene gli uomini di Raffaele Palladino in quell'occasione, ma sicuramente un altro Lecce rispetto a quello che nel primo tempo non è riuscito a rendersi così puntuale in zona gol, aveva anche poco fa accarezzato l'idea di un calcio di rigore a proprio favore, l'arbitro aveva indicato il dischetto, poi c'è stato il ripensamento da verificare poi più in là quello che è accaduto esattamente. La rimessa laterale in avanti a favore del Lecce, viene messo giù Esteban, sta facendo giocare moltissimo Pairetto, palla soffiata centralmente da Angom dentro, il pallone verticale su Esteban, troppo lungo, esce Pessina, raccoglie, cerca di velocizzare il gioco. Siamo entrati nel minuto 8.
2: Chiedo scusa Diego Carmignani, attenzione Catanzaro che interviene perché c'è il terzo gol del Mantova, tris di Bragantini che è partito sul filo del fuorigioco, poi abbiamo atteso prima di prendere la linea per capire se l'arbitro convalidava o meno, ha convalidato la rete, quindi è cambiato ancora una volta il punteggio qui al Ceramo. Catanzaro 0 e Mantova 3, a te la linea.
1: Proprio a Catanzaro stavamo tornando, seguiamo questa azione del Lecce però, perché sulla sinistra riesce a far liberarsi, gran velocità e destrezza centralmente, potrebbe arrivare in zona tiro, viene fermato dal raddoppio da parte di Sortè, riparte il Bologna centralmente con Pobega, c'è spazio per un contropiede che sulla sinistra potrebbe sbrigliare la velocità di Cambiaghi, riesce a trovare questo pallone, lo gira verso Piccoli nell'area di rigore, da solo viene in un corpo a corpo atterrato per quello che è il metro di giudizio, non deve far correre, deve far correre ancora Pairetto, è così, in effetti le lamentele sono inutili, anzi fischia fallo in attacco a favore del Lecce, nono della ripresa, Bologna sempre in vantaggio 1-0 in casa del Lecce. Torniamo a Catanzaro.
2: Eh sì, per descrivervi il terzo gol del Mantova, c'è stata una ripartenza immediata su un'azione offensiva del Catanzaro da parte del Mantova che ha pescato con un rilancio della difesa Bragantini all'altezza della linea mediana che si è involato sul filo del fuorigioco, ha superato un avversario e si è presentato da solo dalle parti di Pigliacelli dopo averlo scartato con un dribbling, con Pigliacelli che aveva comunque accennato all'uscita, poi appoggiato in rete di destro, realizzando così il terzo gol per la formazione allenata dal calabrese Francesco Modesto, lo ricordiamo ancora una volta, originario di Crotone, un passato da calciatore importante anche in Serie A con diverse formazioni, adesso si sta prendendo le sue soddisfazioni da allenatore portando il Mantova in una posizione decisamente nobile della classifica, è un po' la rivelazione di questa prima fase della stagione nel torneo cadetto ed è forse una delle poche, se non la sola, formazione imbattuta al momento, in vantaggio per 3-0 sul Catanzaro, il terzo gol, lo ripeto, di Bragantini, e diamo la linea allo studio.
3: Torniamo a Lazio Monza.
0: Tredicesimo, la Lazio in vantaggio per 2-1 sul Monza, ma Ivan Juric negli ultimi minuti è stato costantemente con le mani tra i capelli per le occasioni che ha avuto il Monza, clamorose, eclatanti, l'ultima con Mota Carvaio ed è stato decisivo, formidabile sul colpo di testa dell'attaccante del Monza, il portiere della Lazio Mandas, ma prima ancora Varela, altra occasione per la squadra di Juric con una conclusione deviata in calcio d'angolo e ancora prima Birindelli solo davanti alla porta con il diagonale, ha mandato il pallone largo ma di poco.

0: gioco. La Lazio che non riesce a reagire e anzi è molto confusa, distratta in difesa, rimessa laterale adesso per il Monza con Birindelli a destra, proprio a pochi metri dalla panchina con Ivan Juric, accosciato ancora il Monza con Birindelli e poi il pallone che resta lì lo recuperano i giocatori della Lazio con Noslin, poi può partire Isaksen, ancora pallone in mezzo, Noslin, il velo, il pallone che resta lì, poi ci pensa Maie a calciarlo lontano nella metà campo della Lazio, che si è fatta vedere forse per la prima volta nel secondo tempo dalle parti dell'area di rigore del Monza. Lazio 2 Monza 1, il 14esimo, Lecce.
1: Minuto 11, Esteban sbracciato in area di rigore, riesce a contenerlo Ferguson, non gli permette un tiro pulito verso la porta, comunque di 1-0 conserva il vantaggio e il Bologna sta faticando molto a contenere quelle che sono iniziative sempre più precise del Lecce, qui è arrivata anche in zona tiro Esteban con difficoltà di postura per girarsi verso la porta. È una formazione sicuramente quella di Francesco che sta trovando le giuste misure per sferrare i propri attacchi, maggiore lucidità e anche migliore impiego degli uomini in campo, esponendosi spesso a contropiedi del Bologna che però finora non sono riusciti ad arrivare sino in fondo. Altro lancio in avanti, buono questo per Pierotti da parte di Ngom, sulla destra il duello con Miranda, cede verso Koulibaly che si va a vedere in area di rigore, ancora verso Pierotti, sta arrivando il cross, riesce ancora a rintuzzare la difesa del Bologna che sta giocando praticamente sempre in difesa, attendendo il cross che viene fermato però da Pessina, palla che nell'area piccola bassa e preda del 18enne portiere del Bologna. Minuto 13, resiste l'1-0 firmato Orsolini nel primo tempo a favore del Bologna, ma è un Lecce che sta crescendo, è un Bologna che sta soffrendo e sta trovando spazi in contropiedi che il Lecce concede, come in questo caso. Attenzione, teniamo la linea perché c'è l'ennesimo duello tra Siebert e Piccoli, alla meglio il centrale difensivo del Lecce, nulla di fatto, 1-0 per il Bologna al minuto 13, ancora Catanzaro.
2: Quarto d'ora trascorso da 20 secondi, 3-0 per il Mantova sul Catanzaro, in enorme, grande difficoltà la formazione di Gorgone, tra l'altro si sta beccando anche i fischi e i mugugni dei propri tifosi, visto che gioca in casa qui allo stadio Ceravolo, dimezzato naturalmente nella sua capienza a causa dei lavori di ammodernamento. È un Catanzaro che non riesce a trovare punti di riferimento sullo scacchiere, è di fronte ad una squadra che tra l'altro sta giocando un buon calcio, un buonissimo calcio, e non è casuale la posizione in classifica, oggi è andato davvero in tilt, perlomeno subito anche il raddoppio nel corso del primo tempo, i primi due gol, poi nella ripresa ha cercato, in questa prima fase ha cercato in qualche modo di reagire, ha subito il terzo gol di Bragantini, adesso è col morale sotto i tacchi, è davvero sulle gambe la formazione giallorossa. Pigliacelli che tocca questo pallone, lo intercetta al limite dell'area di rigore, prova a rimettere in avanti per i propri compagni, li sprona a sua volta, anche perché davvero la squadra sembra in una fase davvero di estrema difficoltà. Ancora Pigliacelli che esce, Scaraventi il pallone in fallo laterale. 17esimo, Catanzaro 0, Mantova 3. Studio.
3: Ci fermiamo ancora qualche secondo per la pubblicità.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Visto il punteggio di Catanzaro-Mantova, da questo momento più contenuti gli interventi da Catanzaro, ripartiamo da Lazio-Monza.
0: Preoccupato anche Ciro Immobile in tribuna, Lazio 2 Monza 1, adesso calcio d'angolo per la Lazio con Tavares dalla bandierina di sinistra, il colpo di testa di Isaksen, il pallone si impenna, termina fuori alto sulla parte alta dell'esterno della rete. Devo rimettere rapidamente in campo Torquist, il portiere del Monza, perché il Monza adesso ci crede, ha avuto tre grandi occasioni per pareggiare nonostante l'inferiorità numerica, lo svedese adesso con i piedi. Il rilancio lungo nella metà campo del Lazio con Isaksen che tiene il pallone, un Lazio che però sembra anche impaurita in questo secondo tempo. Sostituzioni per Gattuso, Dele Basciru, per Frattesi, Sciutalo, per Proskard che era ammonito, adesso la Lazio a portare il pallone proprio con

0: Šutalo, ecco il difensore croato, viene in contro Noslin, poi pallone giocato all'indietro, Diogo Leite non riesce però più a trovare i meccanismi e i passaggi in profondità. La Lazio che controlla ma va all'indietro, non va in pressione il Monza, semplicemente perché sta giocando in 10 contro 11. Nuno Tavares, ancora lungo linea sulla sinistra per Zaccagni, pallone troppo fermo, Noslin, sempre Lazio, Nuno Tavares all'indietro e ancora Belayan che poi prova il lancio, cerca di agganciare con il tacco Isaksen, il pallone però finisce tra le braccia del portiere del Monza Torquist. Riparte la squadra di Juric, seguiamo questa azione perché va via in velocità il portoghese Mangas sulla destra, lo aspetta Mota Carvaio, pallone che viene girato all'indietro, riparte dalla metà campo il Monza. Lazio 2 Monza 1, è il 19° Lecce
1: 17° della ripresa. Bologna sempre avanti 1-0 in casa del Lecce, corner a favore del Bologna, arriva il sinistro di Orsolini sul primo palo, palla che sfila e incredibilmente non trova deviazione, termina dall'altra parte quasi in prossimità del montante opposto, dunque pericolo per la porta del Lecce. Non sono stati pochi in realtà nel periodo non collegato gli assalti del Bologna senza arrivare a una pulita conclusione, soprattutto azioni personali, in particolare devo dire è salito in cattedra Zorte che ci ha provato, c'è stato un tiro ribattuto dalla difesa, anche un'altra azione personale liberandosi in area di rigore, anche qui il Lecce ha fatto buona guardia, c'è stato anche un cambio per un'ammonizione soprattutto fuori Eggen dentro Elland, prima sostituzione del Bologna che ora sta provvedendo a una duplice cambio, a sua volta fuori Piccoli e Pobega dentro Elazusi ed Enem, dunque testeremo anche questa nuova figura nel campionato italiano, un centravanti che quest'oggi va a fare la staffetta con Piccoli, dunque tocca a lui e non a Dovbik essere protagonista di questo scambio con il numero 91 che ha battagliato tantissimo, non ha trovato chance concrete, è sempre arrivato a un centimetro dalla deviazione Piccoli anche in situazioni complicate, sempre grande lavoro di fatica da parte del 91 ex Viola. Minuto 18 della ripresa, si resistevano le squadre, anche qualche cambio nel Lecce che dobbiamo ben identificare in questo momento, ci limitiamo a ribadire l'1-0 fuori del Bologna sui Salentini quando siamo al minuto 18 e ci ritrasferiamo a Catanzaro.
2: 20-33, totale, pieno controllo della partita da parte del Mantova, in vantaggio per 3-0 sul Catanzaro, e Catanzaro che cerca con le residue energie soprattutto morali di rimettersi in quota e riportarsi in partita. Da segnalare un cambio per parte, D'Alessandro per Iemmelo nel Catanzaro e Caiazzo per Bragantini nel Mantova. 21° della ripresa, Catanzaro 0 Mantova 3, studio
3: Lazio Monza
0: 2-1 per la Lazio al 22°, ancora il palleggio molto lento da parte della Lazio, poi Taylor parte, prova ad andare via sulla destra, c'è Floriani ancora per l'olandese ex Ajax, scambiano i due, il pallone poi resta lì, la progressione sulla fascia e l'inserimento da parte di Isaksen che poi gioca ancora il pallone all'indietro, sempre per Taylor, Belayan si fa vedere però la Lazio torna troppo spesso indietro, poi perde il pallone, lo recupera il Monza che invece quando parte lo fa con grande velocità, Birindelli e poi in mezzo
1: il pareggio,
0: partecipa.
1: Il pareggio del Lecce, la papera da parte di Pessina e il tocco vincente di Amar Fatah per l'1-1 del Via del Mare al minuto 20, ripeto, Lecce 1 Bologna 1, Amar Fatah il marcatore, a te.
0: Grazie a Diego Carmignani, all'Olimpico il 23° 2-1 per la Lazio sul Monza, non è successo nulla, lungo possesso palla infruttuoso però da parte del Monza, Grezzo sbaglia anche il lancio lungo, può ricominciare a giocare la Lazio. Lazio 2 Monza 1 23° Lecce.
1: Si festeggia ancora qua alla Via del Mare la rete dell'esordiente dal primo minuto, Amar Fatah che è andato a saltare in area di rigore spiovente che sembrava onestamente innocuo, è uscito male Pessina, è stato anticipato dal numero 7 che ancora si sta prendendo gli applausi della Via del Mare, semplice il gol da un punto di vista diciamo narrativo, cross da destra, difesa del Bologna che si alza anche per un eventuale offside che non c'è, Fatah Morata che scatta e cerca di contendere vincendo il duello la sfera a Pessina, che saltando a vuoto lascia che la palla lo superi e lo trafigga per la rete del 1-1 al minuto 20. Arrivata un po' per caso, ma sicuramente i numeri stavano raccontando di un Lecce più voglioso, e anche con l'ingresso in campo degli uomini che ancora non ho citato, ovvero Jobel e Ndri, qualcosa si stava vedendo di diverso anche per la freschezza che è stata impressa da questi due elementi che sono entrati in campo al posto di Pierotti ed Esteban, e diciamo che Di Francesco bene ha fatto a mantenere del tridente in campo il solo Amar Fatah. Ovviamente parliamo del primo centro in stagione in assoluto in Serie A per questo attaccante 22enne svedese di origine somala, che si è preso questa soddisfazione. L'abbraccio anche della Via del Mare. Insiste il Lecce, ha trovato ora un calcio di punizione al limite dell'area di rigore. L'arbitro Pairetto non poteva far nulla per questo ennesimo scatto in avanti dei salentini. È stato travolto letteralmente, se non andiamo errati, Thiago Gabriel. Calcio di punizione per il Lecce tra pochissimo qua alla Via del Mare, a un paio di metri dall'area di rigore, spostati leggermente sulla sinistra, porta alla nostra sinistra lì dove è stato appena siglato il gol del pari al 20° della ripresa. Ribadiamo la situazione: Lecce 1 Bologna 1, linea al minuto 22 che torna a Catanzaro.
2: 25esimo qui a Catanzaro, col Mantova che comanda con 3 gol di vantaggio sulla formazione di casa, che non riesce proprio a rendersi pericolosa dalle parti di Bardi. Adesso ancora Mantova in attacco con questo tentativo, il pallone che viene svirgolato da un giocatore del Catanzaro, poi rimedia Antonini, riesce a rinviare e la sfera va dalle parti di Pecorino, che è appena entrato sul terreno di gioco al posto di Dorval. E poi ripeto, c'è stato anche l'ingresso di D'Alessandro al posto di Iemmello, dall'altra parte Cagliazzi per Bragantini. Mantova in avanti, attenzione, c'è quest'altro tentativo con il contropiede rapidissimo, 3 contro 3, c'è questa scivolata, poi ancora il cross al centro dell'area di rigore e la parata che salva il Catanzaro dalla quarta rete subita da parte di Pigliacelli sulla conclusione di Longondba, che è entrato proprio poco fa sul terreno di gioco, il pallone che è terminato in calcio d'angolo, corner per il Mantova, ancora una volta vicinissimo al gol, vicino per la verità questa volta alla quarta rete. Punteggio Mantova 3 Catanzaro 0 dal Ceravolo lì nello studio.
3: Olimpico Lazio Monza
0: 2-1 per la Lazio sul Monza, ma è un secondo tempo di sofferenza ininterrotta per la squadra di Gattuso. Sfortunato il Monza, che ha perso per infortunio Riccardo Mangas, è uscito zoppicando il portoghese, per lui è entrato Bacune, si è messo sempre sulla sinistra il numero 24 del Monza. La Lazio adesso va a cercare Noslin, è ottimo però l'anticipo di Goglicizze, che poi sbaglia il passaggio per Dani Mota, ha recuperato Nuno Tavares, ma la Lazio non sembra avere le idee migliori per poter attaccare il Monza, che si chiude, va adesso ad attaccare a Floriani sulla destra, il pallone però è molto fermo, Isaacsen in mezzo, poi Taylor butta via lì il pallone nell'area di rigore, Nosi non lo controlla, va anche a terra al limite, ma non c'è stato contatto, non l'ha toccato nessuno. Torquist, il portiere del Monza in completo giallo, può far ripartire i suoi con un lancio lungo con il sinistro, scavalcato però Dani Mota, ancora Nuno Tavares manda il pallone più avanti senza precisione, in effetti Zaccagni non riesce a controllarlo. Quadio per il Monza, che sale, può attaccare sulla destra con Birindelli, Nuno Tavares copre, si oppone con il corpo, rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza all'altezza del lato corto dell'area di rigore, a pochi metri dalla bandierina del calcio d'angolo. Seguiamo questo fallo laterale prima di cedere la linea a Lecce per Lecce Bologna, Dico Carmignani, Birindelli, il movimento dei giocatori del Monza che ha fatto meglio nel secondo tempo. Qui però c'è l'errore da parte di Ondo, che non riesce, anzi di Akin Sammiro, che non riesce a controllare un pallone facile, battuto, non era nemmeno marcato. Akin Sammiro, rimessa laterale per la Lazio. Nuno Tavares non può fare altro che lanciare il pallone lungo e lo riconquista immediatamente il Monza. Lazio 2 Monza 1, 28esimo. Lecce
1: Minuto 25 del secondo tempo, Lecce 1, Bologna 1, davvero una gara che nella ripresa potrebbe segnare un qualsiasi risultato. Stanno arrivando numerosi capovolgimenti di fronte che Bologna in contropiede poco fa, vicino a una combinazione vincente, non insidiando lo specchio della porta. Ripartenza dall'altra parte, calcio d'angolo sempre su un'azione in avanti del Lecce, e corner che viene battuto in questo momento. Questa volta bene nella sua uscita con i pugni, Pessina allontana il pericolo, e ancora possesso Lecce con Ngom, c'è Gallo, ultimo uomo, lancio in avanti, altra uscitaccia di Pessina, palla terrestre lì, riesce in acrobazia la difesa del Bologna allontanare, palla che non viene ricatturata dal portiere del Bologna. Adesso sì, il rimbalzo è favorevole, era andato Thiago Gabriel in cielo per insomma poter in qualche modo imitare l'autore del gol del pari, fatta, ma per due volte anche questa occasione Pessina si è dimostrato davvero approssimativo nella sua uscita, sta diventando diciamo anche un problema psicologico dopo aver subito quel gol del pari su un'uscita completamente errata che ha concesso il colpo di testa di Amar Ahmed Fatah, quello del 1-1 arrivato al minuto 20 per il Bologna, qualche certezza in meno soprattutto dopo quel fatto, soprattutto ricordiamo il Bologna ancora non ha vinto in questo campionato, ha trovato il gol del pari, Lecce sta impedendo alla formazione felsinia di veder vicino questo traguardo, gestione Palladino, arrivata la sua seconda gara soltanto. Lungo rinvio da parte di Falcone, ancora per un Lecce che ci sta mettendo qualcosa in più del Bologna in questo secondo tempo dal punto di vista della voglia oltre che della qualità espressa. Attenzione Orsolini, Orsolini se ne va in area di rigore, prova ad andarsene anche al portiere in uscita Falcone, mi sembra abbia un po' ecceduto nel suo cadere a terra in area di rigore, era mi sembra in anticipo comunque Falcone, palla che è stata spedita dal portiere del Lecce in rimessa laterale, l'arbitro Pairetto fa segno che è tutto sotto controllo, rimessa laterale a favore del Bologna in avanti, minuto 28, 1-1 tra Lecce e Bologna, di nuovo Catanzaro.
2: Sì, soltanto per segnalarvi alcuni cambi perché la partita ormai sembra avviata verso la conclusione, nel senso che il punteggio è largamente in favore del Mantova che vince per 3-0 qui al Ceravolo sul Catanzaro. Nella formazione ospite sono entrati Longonda Periglia, Gliozzi per Ruocco e Dellungo per Tomasevic. Mantova che continua ad attaccare, Catanzaro letteralmente sulle gambe e in grande difficoltà di fronte alla squadra di Francesco Modesto che veleggia appunto in maniera del tutto meritata verso i tre punti anche in questa gara qui in trasferta. Minuti, i minuti sono 30, quindi mezz'ora trascorsa da 40 secondi. Catanzaro 0, Mantova 3, studio.
3: Lazio Monza.
0: 2-1 per la Lazio, gli ultimi due cambi per Gattuso, dentro Pinamonti, fuori Noslin, dentro anche Pedrasa per Nuno Tavares, l'autore del gol dell'1-0. Quando la Lazio però prova ad attaccare e perde il pallone, non riesce a rientrare, sono saltate le distanze e si espone ai tentativi in contropiede del Monza. Palleggio adesso del Lazio, ancora centrocampo con Floriani e poi è sciuto alla portare il pallone all'altezza del cerchio centrale, scambia in orizzontale con l'altro difensore Diogo Leite, poi è Pedrasa che converge, va a cercare proprio Pinamonti, si chiude la difesa del Monza, arriva anche Belaian, conclusione con Torquist che alza in calcio d'angolo, forse questo è il primo tiro del secondo tempo per la Lazio, si fa vedere anche Belaian tra i migliori per impegno, per atteggiamento nel primo tempo, poi è calato lui come tutto il resto della squadra, anche inspiegabilmente rispetto al primo tempo di gran livello della squadra di Gattuso. Il calcio d'angolo dalla bandierina di destra c'è Isaksen, il pallone che scorre, poi viene allontanato, mandato in fallo laterale dalla difesa del Monza, 33esimo, Lazio 2, Monza 1, Lecce.
1: Mezz'ora della ripresa, sempre 1-1 tra Lecce e Bologna, può accadere di tutto anche per l'approssimazione che spesso sta diventando l'elemento comune alle due squadre. Poco fa Jebel è entrato in area di rigore, sembrava avere il tempo per andare alla battuta, soprattutto per sistemarsi in una posizione favorevole al tiro, è andato a temporeggiare troppo con una certa lentezza che ha mal disposto il pubblico di casa. Attenzione, dall'altra parte c'è Cambiaghi in area di rigore, Cambiaghi riesce a trovare lo spazio, spazio per un assist, il tocco vincente sotto porta, Bologna di nuovo in vantaggio alla mezz'ora, la rete davanti a Falcone, un tocco beffardo da parte di Enem, entrato in campo da pochissimo il sostituto di Piccoli in questa staffetta, una mossa vincente a questo punto.

0: tanto da parte di Raffaele Palladino, così come vincente per la seconda volta Cambiaghi nel suo assist, il tocco a rimorchio proprio per l'attaccante olandese che si è mosso benissimo andando incontro al pallone e beffando con un tocco di prima intenzione Falcone. Bologna di nuovo in vantaggio al minuto 31, cambia nuovamente la situazione alla Via del Mare, Lecce 1 Bologna 2, ha riportato avanti poco fa nuovamente i rossoblù. Enem, linea che può tornare a Catanzaro.
1: 34esimo, sempre 3-0 per il Mantova, altro cambio, il quinto ed ultimo nelle file del Catanzaro. È entrato sul terreno di gioco il giovane Arditi, davvero una bella promessa, un calciatore di ottime prospettive, al posto di Alesi, chiaramente risultato quasi del tutto compromesso, però chiaramente, ripeto, c'è questa possibilità, questa opportunità di mettersi in evidenza da parte di Gabriel Arditi in campo con la maglia del Catanzaro. Il rinvio lungo di Pigliacelli a cercare proprio Arditi, che conquista questo pallone, poi lo serve sulla destra dove c'è Dorval che si prepara per il cross. Vediamo come sfrutterà questa opportunità il Catanzaro, non ci riesce, chiude la difesa del Mantova, nulla da fare. E poi ancora una conclusione di Pecorino, che era riuscito a recuperare un pallone, la parata in calcio d'angolo in tuffo da parte di Bardi, corner dalla bandierina alla sua destra. 35esimo, Catanzaro 0, Mantova 3, studio.
2: Ci fermiamo l'ultima volta per la pubblicità.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ripiloghiamo la situazione con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio. Roma.
6: Lazio 2, Monza 1 e il 35esimo Lecce.
0: Minuto 33, parziale cambiato da poco, Bologna di nuovo avanti, 2-1 su Lecce dopo la rete di Enem Catanzaro.
1: 35esimo, Catanzaro 0, Mantova 3, studio.
2: E allora ripartiamo dall'Olimpico, ancora Lazio-Monza.
6: Ancora un cross sbagliato per la Lazio con il pallone che finisce oltre la linea di fondo. Torquis, il portiere del Monza, pronto per una rimessa lunga. Ammonito Juric per proteste. Pallone che spiova al centro del campo. Taylor, poi Pinamonti, spalla alla porta. Ancora per l'olandese con la Lazio che guadagna metri. Guadagna anche una rimessa laterale da sinistra con Pedrasa. Adesso perde anche un po' di tempo. La Lazio guadagna secondi e poi la battuta di Pedrasa all'indietro per Diogo Leite, sempre per l'ex Villarreal, e ancora Diogo Leite. La Lazio che però va soltanto all'indietro con Sciutolo che questa volta controlla. Arriva allora il pressing da parte del Monza, Diogo Leite, il lancio per Pinamonti che va a lottare con Goglicizia, finisce a terra ma nessuno dei due controlla il pallone che finisce dalle parti di Torquist, il portiere del Monza, con i piedi fuori dalla propria area di rigore, si porta il pallone in avanti, poi ancora con il sinistro, un lancio lungo a cercare le punte, Varela, Diogo Leite, bravo qui in anticipo con il pallone però che si impenna, viene controllato a centrocampo da Quadio del Monza, poi lotta Belaian, perde il pallone, può andare via allora per il Monza Ivan Maie, conclusione centrale in due tempi, Mandas, ancora un errore in fase di rifinitura da parte della Lazio, ne stava approfittando il Monza con Maie, entrato nel secondo tempo, conclusione con il sinistro potente ma centrale in due tempi, Mandas che nella ripresa ha salvato la Lazio in almeno due occasioni. Lazio 2, Monza 1, 38esimo Lecce.
0: Minuto 35 alla Via del Mare, c'è il Bologna avanti 2-1 su Lecce. Come abbiamo potuto un po' leggere nella partita, qualcosa poteva accadere da una parte e dall'altra. È successo che il fatto principale degli ultimi minuti sia stato il nuovo vantaggio del Bologna con il tocco di JNM, ovviamente primo gol in campionato in assoluto in Serie A per un attaccante olandese che sembrava essere stato prelevato dal Bologna per essere girato poi in prestito, ha convinto evidentemente ed è rimasto fortunatamente per i rossoblù in pianta stabile a Casteldebole, sfruttando l'uomo partita finora sicuramente. Si tratta di Cambiaghi che è andato sul fondo, una furia, guadagnando lo spazio per l'assist e il tocco nell'area piccola, beffardo a superare Falcone, costretto il Lecce a rimontare.

nuovamente costretto a ricorrere a nuove risorse e a completare i cambi con Di Francesco, che ha mandato in campo Gundelman e Monteiro. Fuori tra gli applausi l'autore del gol del pari, Fatah e Malè. Nuovi cambi anche per il Bologna, dentro Bernardeschi e Alassan a sfruttare quello che potrebbe essere un pallone interessante lì davanti a ridosso della bandierina di sinistra, vicinissima ai tifosi rossoblu. C'è una rimessa laterale a favore del Bologna sull'ennesima

0: fuori misura, sarà rimessa dal fondo a favore del Lecce. Siamo alla 36esima, una decina di minuti per le speranze dei salentini di riprendere la gara e quelle del Bologna di centrare la prima vittoria in campionato. 2-1 per il Bologna a Lecce, minuto 36, Catanzaro.
1: 39esimo qui al Ceravolo, rinvio lungo da parte del portiere del Mantova Bardi a cercare un compagno nel reparto offensivo, non lo trova perché è saltato più in alto di tutti Antonini, ha rinviato per il Catanzaro, ma il Mantova riconquista il pallone proprio con Longonda, poi lo perde, poi riparte il Catanzaro, poi commette fallo, è stato commesso fallo ai danni di D'Alessandro e c'è il calcio di punizione, anzi ai danni di Pafundi e c'è il calcio di punizione già battuto da parte del Catanzaro, in ombra, decisamente in ombra, il gioiellino, il trequartista ex udinese Pafundi oggi in questa partita, ma tutta la squadra del Catanzaro comunque ha giocato una gara piuttosto opaca col Mantova che ha fatto in qualche modo il bello e il cattivo tempo. Adesso si difende, c'è questo cross, il pallone che termina in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Catanzaro, 40esimo che scocca proprio in questo istante, Catanzaro 0, Mantova 3, studio
2: Lazio Monza.
3: Nel 40esimo minuto del secondo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-1 sul Monza, Lazio vicina al terzo gol, due minuti fa con Zaccani dal limite dell'area di rigore, destro a giro con buon intervento, anzi decisivo di Torquist a tuffarsi sulla sua sinistra, a mandare il pallone in calcio d'angolo, Isaksen, palo! Con la difesa del Monza, questa volta che ha lasciato campo a Isaksen vicino alla doppietta con il sinistro, questa volta Torquist era battuto, è stato salvato dal palo dall'altra parte, Dani Mota, poi è Zaccagni a controllare a centrocampo, finisce a terra il capitano della Lazio, la 200esima partita con la maglia biancoceleste, c'è fallo e ci sarà calcio di punizione, ci sono anche le proteste però per i giocatori del Monza, Juric non vuole protestare perché è già stato ammonito, abbraccia Conserte, gira lì intorno all'area tecnica, adesso esce, ma c'è ancora un po' di tempo prima della battuta di questo calcio di punizione perché Zaccagni resta a terra, continuano a parlare con il direttore di gara, con Collu, i giocatori della Monza, in particolare il capitano Birindelli, ma si rialza Zaccagni, calcio di punizione per la Lazio al 42esimo, in vantaggio per 2-1 la squadra di Gattuso, Belayan ferma il pallone, lo gioca all'indietro, ancora una volta per Belayan nella metà campo del Monza vicino all'area di rigore, si fa vedere Sciutalo, sempre Belayan, altro retropassaggio, poi viene coinvolto con qualche rischio anche il portiere Mandas che obbligatoriamente rilancia il pallone nella metà campo del Monza, Lazio 2 Monza 1, il 42esimo, Lecce.
0: L'esultanza di Helland che è riuscito a intromettersi in un'azione avanzata, in una possibile palla del 2-2 del Lecce, a spedire in calcio d'angolo, esulta come se avesse segnato, Lecce sta insistendo, sotto di un gol col Bologna, il corner di Gallo, arriva la traiettoria in area, un flipper e poi allontana, contropiede del Bologna Bernardeschi.
3: Pinamonti, 3-1 della Lazio al primo gol liberatorio con la maglia biancoceleste, l'attaccante ex Sassuolo, Lazio 3 Monza 1, 43esimo Lecce.
0: Grazie a Daniele Fortuna, se ne andava Bernardeschi, aveva provato un'azione personale appena entrato in campo, il numero 10 del Bologna, è stato poi fermato dal ritorno di Ngoma che è andato a inseguirlo, a strappargli il pallone per alimentare ancora un'azione insistita da parte della formazione guidata da Eusebio Di Francesco che sulla destra fa viaggiare Monteiro, la scivolata ancora da applausi, un intervento difensivo di un elemento rosso-blu, si trattava di Casale che rimedia anche successivamente una rimessa laterale a proprio favore, sono praticamente finiti i cambi, ho citato Bernardeschi entrato insieme a Lassan a lasciare il terreno di gioco per il Bologna, sono stati quello che probabilmente è l'autore della partita migliore fra i 22 schierati dal primo minuto e i successivi sostituti, va a dire Cambiaghi che ha sfornato due assist, fuori lui e anche Miranda, da quel momento diciamo che il Bologna sta insistendo ma sta anche rischiando, colpo di testa messo in calcio d'angolo tolto dall'incrocio dei pali da Pessina, l'incornata è stata di Koulibaly, chance ancora una volta per raggiungere il risultato di parità e al 41esimo Lecce che insiste, Bologna che si salva ora grazie al proprio

0: portiere, che è stato sicuramente finora autore di una prova insufficiente perché ha regalato la palla dell'1-1, si è appena riscattato. Vediamo cosa succederà. Calcio d'angolo allontanato ancora dalla difesa del Bologna, è il 42esimo, ribadiamo, il Bologna avanti 2-1 in casa del Lecce. Minuto 42, di nuovo Catanzaro.
1: 44esimo che scocca in questo istante, Catanzaro 0 Mantova 3, quindi ci si avvia verso la fine e assisteremo anche a qualcosa da recuperare. Non crediamo tantissimo, col Mantova nettamente in vantaggio, e Catanzaro che adesso sta per battere un calcio di punizione al limite dell'area di rigore, poco fuori l'area di rigore, con l'arbitro che fa piazzare la barriera, il Pafundi che sistema il pallone a terra. Assistiamo alla battuta di questo calcio piazzato giusto per dover di cronaca e poi daremo la linea allo studio. Pafundi pronto a battere verso la porta di Bardi, tutto pronto, due uomini in barriera, lascia molto libero il campo il portiere, la visuale a Pafundi che crossa al centro dell'area di rigore ma libera la difesa della squadra ospite. Restiamo sul 3-0 per il Mantova, adesso i minuti sono 45, stanno per scoccare pochi secondi, poi ci sarà il recupero studio.
2: Torniamo a Lazio Monza.
3: Ed è tornata la Lazio del primo tempo, ha sfiorato adesso il gol del 4-1 Isaksen, colpo di testa e Quadio ha salvato praticamente sulla linea, ci sarà calcio d'angolo per la Lazio che ha trovato il 3-1 che dovrebbe aver chiuso, forse ha chiuso la partita, quello di Pinamonti soprattutto fondamentale per l'attaccante, oggi gli è stato preferito Noslin, aver trovato il primo gol con la maglia di biancoceleste, rete ed esultanza poi suggellata da un abbraccio con l'allenatore Rino Gattuso. Azione perfetta che si è sviluppata sulla sinistra, quella del gol del 3-1 con
1: scusa Daniele Fortuna, attenzione Catanzaro, ha accorciato le distanze alla formazione calabrese con Antonini, punteggio al 46esimo, Catanzaro 1 Mantova 3, ancora due minuti da giocare, 3 in tutto quelli del recupero, a te la linea.
3: D'accordo Lopez, raccontavo dell'azione che ha portato alla gol del 3-1 la Lazio, la sovrapposizione di Pedrasa sulla sinistra, il passaggio in profondità di Zaccagni, il cross basso dello spagnolo davanti alla porta, aperto il piatto destro a Pinamonti, conclusione ravvicinata in bello stile però è di Pinamonti per il 3-1, il Monza non si arrende, attacca fino alla fine e in effetti Mandas è stato ancora bravo dopo il 3-1 di Pinamonti su Dani Mota Carvaio. 4 minuti di recupero, si gioca il secondo, Lazio 3 Monza 1. Andiamo a Lecce,
0: dove c'è Alassan che ha lasciato sul posto l'avversario, scatto in avanti da giocatore di football americano, riesce a trovare lo spazio, a far salire la squadra semplicemente, Bologna che prova in transizione a mantenere il possesso, Bologna che è avanti 2-1 in casa del Lecce, siamo al minuto 44, ancora in area di rigore, riescono a trovarsi gli uomini di Raffaele Palladino e la Susi, poi lo scambio, il tocco verso Enem, la posizione però di fuori gioco di un giocatore del Bologna ha reso vano questo nuovo assalto, il contropiede verso la porta di Falcone, in maniera analoga nei minuti scorsi c'è stata anche una avanzata di Orsolini che aveva superato Falcone poi sparacchiando fuori, ma era tutto stato vanificato da una successiva segnalazione di fuorigioco. Siamo nell'ultimo minuto dei regolamentari, siamo al 45esimo, tra poco scatterà anche la tabella luminosa, c'è il Bologna sempre avanti che sta resistendo agli assalti del Lecce, abbiamo celebrato la parata sotto l'incrocio dei pali da parte di Pessina a togliere dalla rete, dalla sua porta, quello che sarebbe stato il gol del 2-2, poco dopo altra uscitaccia però del portiere convocato da Roberto Mancini, stava concedendo il gol del pari alla squadra salentina su una incornata di Jobel, insomma è un portiere sicuramente di qualità che deve avere maggiore sicurezza nelle uscite, semplicemente per Pessina, preferito oggi a Skorupski, lunga sventagliata, palla che si perde sul fondo, rimessa dal fondo per il Bologna, è iniziato il primo dei 4 minuti di recupero qui alla Via del Mare dove il Bologna conduce sempre 2-1 sul Lecce. Torniamo a Catanzaro.
2: Da Catanzaro soltanto un minuto e punteggio, quanto manca alla fine Lopez?
1: 48esimo, ma si giocherà per un altro minuto, Catanzaro 1 Mantova 3, a te la linea Corsini.
2: Roma Lazio Monza.
3: Nell'ultimo dei 4 minuti di recupero con la Lazio in vantaggio per 3-1 sul Monza, Lazio vicina alla quinta vittoria in campionato, andrebbe a 16 punti, affiancherebbe l'Inter in

0: testa alla classifica. Bisogna dare merito però anche alla Monza, soprattutto per il secondo tempo in inferiorità numerica, perché la squadra di Juric ha avuto la possibilità per tre volte di pareggiare questa partita. La Lazio ha sofferto e questo è una notizia positiva per Gattuso. Poi è riuscita a vincere questa partita che si conclude così con la Lazio che batte il Monza per 3-1. Andiamo a Lecce.
1: Secondo dei 4 minuti di recupero, assalto alla porta del Bologna, porta alla nostra sinistra, continuano ad arrivare spioventi anche per approfittare dell'incertezza evidentemente del portiere rossoblu. Si sono salvati ancora con Egg, ma ancora un colpo di testa risolutore, corner a favore del Lecce che è sotto di un gol. Manca un minuto e mezzo in pratica alla conclusione, anzi 2 minuti e mezzo alla conclusione della partita, 4 minuti di recupero, sta concludendosi il secondo dei minuti concessi. Sì, bandierina di sinistra, è pronto Gallo alla battuta, l'arbitro ha da risolvere situazioni in area, forse sta ascoltando qualche segnalazione dal VAR perché facendo di allontanarsi a chi si fa intorno a lui, qualche episodio in area di rigore forse da verificare, e c'è da semplicemente non c'è nulla di così grave come sospettavamo, il cambio semplicemente da calcio d'angolo a rimessa dal fondo a favore del Bologna. Andiamo a Catanzaro evidentemente per il finale.
2: Vai fino al termine di Lecce e Bologna, vai Carmignani.
1: Grazie, minuto.
3: Sì, allora scusatemi, io intervengo perché vi do il finale di Catanzaro-Mantova al Ceravolo. Il Mantova ha battuto il Catanzaro per 3-1 e dunque è tutto dal Ceravolo. A voi Lecce.
1: Grazie, siamo al terzo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Pareto che a poco fa ha indicato la rimessa dal fondo. Bologna che può dunque ripartire, l'ha già fatto con il rinvio lungo, tra poco saremo a meno 60 secondi dalla fine, rinvio lungo da parte di Pessina, dalle parti di Bernardeschi che però perde contatto con il pallone, è a favore di Lecce che può ripartire sotto di un gol, sta forse meritando secondo me quantomeno il pari in questa gara che con generosità ma anche con grande qualità nel secondo tempo ha visto i salentini raggiungere il pari, può essere risorpassati dal Bologna. C'è un fallo in difesa da parte, se non erro, di Elasusi, potrebbe essere anche finito, dovrebbe essere lui il giocatore finito sul taccuino di Pairetto. Rimessa, calcio di punizione che sarà a favore del Lecce, siamo una decina di metri avanti rispetto alla linea del centrocampo, spostati sulla destra, c'è Danilo Veiga pronto, l'autore dell'assist per il gol del pari di Fatah, arriva lungo traversone in area di rigore, di testa ancora Egg riesce ad allontanare, scusate non Egg ma Elland ad allontanare, Elland ha preso il posto di Egg ma arriva un altro traversone, un controtraversone, Gandelman riesce a sfiorare il pallone e a rimetterlo in avanti per un avversario che però riesce a contenere l'avanzata di Jebel che poteva andare a cercare fortuna su questa sorta di filtrante di testa prodotto da Gandelman. È scaduto il 4° minuto di recupero, rinvio lungo da parte di Pessina, palla dall'altra parte dove c'è Falcone, contro rinvio per la testa di Siebert che si mantiene in avanti come centravanti aggiunto, buona la sponda sulla destra per Andri, attenzione, prova e riesce a superare un avversario, non il secondo, è costretto a temporeggiare, a soffiargli il pallone, arriva la controstrezzata ancora del numero 11 del Lecce, non arriva però il tentativo di tocco in area perché c'è un intervento falloso, la partita si concluderà con ogni probabilità con una sorta di calcio d'angolo corto molto vicino allo spigolo alto dell'area di rigore, c'è anche Falcone che subodora la possibilità, ultima possibilità per una deviazione in porta, ricordiamo che con una papera di Pessina è arrivato il colpo di testa da parte di Fatah, altre uscitacce da parte del portiere del Bologna stavano concedendo gioie ai salentini, potrebbero replicare con il tentativo calcio di punizione di Danilo Veiga di andare a crossare in area dove ci sono in sostanza 8 uomini in maglia giallorossa, una in maglia fucsia, è quella di Falcone, portiere del Lecce, va a saltare anche lui, arriva il traversone per la testa di Thiago Gabriel, palla alta sopra la traversa, nulla di fatto, si disperano i giocatori del Lecce, esultano quelli del Bologna, è finita 2-1 per il Bologna, prima vittoria stagionale per gli uomini di Palladino. Studio.
2: Andiamo ai commenti allora, cominciando dalla vittoria della Lazio ancora capolista con l'Inter che ha battuto il Monza. Daniele Fortuna.
0: Sì, 16 punti con tanta sofferenza nel secondo tempo, si è appena concluso una sorta di giro di campo della Lazio perché le curve sono praticamente vuote, gli spettatori si concentrano per lo più

0: nelle tribune, tribuna Tevere, in maggioranza la vittoria con un ottimo primo tempo della Lazio, aperto meravigliosamente dal gol bellissimo da fuori di Nuno Tavares, poi il raddoppio di Isaksen con gran assist di Noslin, premiato alla fine come miglior giocatore della partita. Il Monza frastornato nel primo tempo, è stato anche espulso Lucchesi, fallo su Noslin lanciato a rete, poi nella ripresa in 10 contro 11 il gol immediato che ha riaperto la sfida di Goglicizze, Lazio in confusione e diverse occasioni per pareggiare per il Monza, protagonista anche Mandas in un paio di circostanze su Dani Mota per esempio, per due volte Birindelli ha sbagliato, ha avuto la possibilità del pareggio anche Varela. Nel finale il risveglio della Lazio con il primo gol in maglia biancoceleste di Pinamonti, l'assistenza tecnica è stata di Federico Foroni e di Davide Santi Marrocchi. La Lazio ha battuto il Monza per 3-1. Linea allo studio.
1: Grazie, c'è la prima vittoria del Bologna che passa a Lecce, Bologna targato Palladino, sentiamo Diego Carmignani.
2: Vittoria soffertissima per il Bologna, forse qualcosa in più meritava il Lecce, è finita 2-1, ricordo con anche le marcature dell'incontro, una prima parte di gara senza grandi emozioni, stato il Bologna però più vicino al gol, la prima c'è stata l'acrobazia, la rovesciata dentro l'area con assist lungo di Cambiaghi e la conclusione aerea di un ritrovato Riccardo Orsolini. Lecce battagliero nella ripresa, ha sfiorato il gol del pari a ripetizione, una papera di Pessina è arrivata la deviazione di Fatà, un altro dei giovani lanciati da Eusebio Di Francesco in attacco, è riuscita a trovare la deviazione proprio approfittando dell'incertezza del giovanissimo portiere convocato anche dal CT della nostra nazionale Mancini, e dall'altra parte poi sono stati utili i cambi per trovare i tre punti finali di Raffaele Palladino, anche qua giocatori appena arrivati nel nostro campionato da studiare e anche utili per la causa, se è il caso di Jay Anem che ha preso il peso del posto di Piccoli come attaccante di riferimento in area, deviazione, ancora l'assist, un infaticabile Cambiaghi l'ha fornito lui, sotto misura il tocco a beffare Falcone, altre chance sono arrivate anche nei minuti a seguire per il Lecce che è stato sicuramente autore di una prova positiva, meglio forse il Bologna dal punto di vista della concretezza e della qualità espressa, arrivano i primi tre punti per la squadra guidata da due partite da Raffaele Palladino, nuovo stop per un Lecce che comunque ha giocato alla pari con una squadra forse più quotata, seconda, due partite con vittoria, quattro sconfitte, questo è il bilancio delle prime sei partite, grazie a Francesco Capotorto per l'assistenza tecnica, linea che torna allo studio.
1: Bene, alla luce di questi risultati questa è la nuova classifica della Serie A dopo la sesta giornata, Inter e Lazio 16 punti che comandano la classifica, Roma 14, Cagliari 12, Milan e Como 11, Juventus, Napoli e Frosinone 10, Sassuolo 7, Atalanta e Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Torino, Monza, Genova, Parma e Fiorentina 4, chiude il Venezia con 0 punti, mancano ancora però all'appello 4 partite, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, domani invece Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. La classifica della Serie B invece vede il Palermo al comando con 16 punti, poi Mantova 14, su Tirol 12, Ascoli 11, Avellino-Modena, Pisa e Benevento 10, Verona-Padova-Cesena Arezzo 7, Empoli-Entella-Cremonese 6, Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese 1, la Juve Stabia a 2 punti di penalizzazione e ovviamente alle 17.15 Padova Carrarese, alle 19.30 invece Modena Verona. Chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio, minuto per minuto, ringraziando per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, alla parte tecnica Marco Mascia, Andrea Di Marco, la sala controllo di Via Asiago, grazie a tutti i colleghi della TGR per essere stati con noi e aver contribuito alla messa in onda della puntata odierna, ci sentiamo tra poco con Domenica Sport e con Fulvio Collovati, grazie per l'ascolto, la linea alla GR1.
3: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
7: GR1.
8: In studio Vanessa Giovagnoli, il Papa durante l'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone. L'operazione è forse già martedì al Policlinico Gemelli di Roma. Sentiamo le parole di Leone XIV.
9: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
8: Il capo dello Stato Mattarella fa sapere al pontefice che il popolo italiano gli è vicino. Vicinanza ha espresso Giorgia Meloni. La serenità con cui ne ha parlato all'Angelus ci rincuora, scrive la Premier a nome dell'intero governo. Auguri di pronta guarigione al Papa da tutto il mondo. Trump annuncia una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. In diretta ci riferisce Marco Barbonaglio.
10: Donald Trump irrompe ancora una volta sparigliando le carte con un messaggio del tutto inatteso sul suo social Truth. È stata raggiunta una tregua energetica con effetto immediato tra Russia e Ucraina. Le due parti si sono già accordate, non infrangetela. Stupefatto, Zelensky, che in una conversazione con Barak Ravid di Axios dichiara: non sapevo nulla della tregua, è una novità per me, diteci quando inizierà e l'accetteremo. Il post di Trump arriva dopo ore di fortissima tensione con Zelensky, che oggi in un'intervista alla ABC si era detto disponibile a indire elezioni se Putin avesse accettato una tregua di 60 giorni che consentisse di organizzarle. Spetta al nostro popolo scegliere il presidente, aveva aggiunto Zelensky, che per la verità già in altre occasioni aveva ventilato la possibilità di andare al voto durante un cessate il fuoco. Questa volta però, dopo le durissime parole pronunciate ieri da Trump, è ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, uno che sia capace di raggiungere un accordo. Parole pronunciate dopo che il tycoon aveva intimato più volte a Zelensky di smettere di colpire le raffinerie russe e lo aveva ribadito ancora ieri dopo l'accordo sul diesel di Mosca raggiunto, secondo indiscrezioni, proprio perché il presidente ucraino continuava a bersagliare le raffinerie di Mosca. Oggi Zelensky aveva risposto laconico anche a questo, dicendo, scrivendo su X: smetteremo quando lo farà anche la Russia.
8: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh all'indomani del raid attribuito agli Houthi, che ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. Colpito uno dei terminal dove è scoppiato un incendio, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Intercettato anche un missile vicino allo scalo. In precedenza le forze governative yemenite hanno confermato di avere bombardato diverse postazioni dei ribelli filo-iraniani. Attaccato anche l'aeroporto di Sana'a, controllato dagli Houthi. Sala 139, il numero delle vittime del naufragio al largo di Djibouti avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, ma reso noto dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU soltanto oggi. Tra loro anche 15 bambini. Si cercano ancora 84 persone disperse in mare. Secondo quanto riportato dai sopravvissuti, tutti etiopi, l'imbarcazione diretta nello Yemen si sarebbe capovolta con a bordo 305 persone. Giornata nazionale delle vittime del lavoro. Da gennaio ad agosto aumentano i morti, 700, le denunce di incidenti e di malattie professionali. Dati ricordati a Lungarone, luogo del disastro del Vajont, durante le celebrazioni ufficiali dell'Associazione Nazionale Mutilati sul Lavoro. Il presidente Amedeo Bozzer chiede di combattere precarietà e irregolarità rafforzando i controlli e creando una procura nazionale apposita. Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, già prevista da un disegno di legge. Ascoltiamolo.
7: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
8: A Bruxelles la manifestazione organizzata da Coalizione Clima Belgio, una rete di associazioni, sindacati e agricoltori, in vista della riunione dei ministri

0: europei dell'ambiente prevista domani. I dimostranti chiedono che Bruxelles non abbassi la guardia sulle politiche climatiche. Ascoltiamo Chiara Martinelli, direttrice Climate Action Europe.
1: Vogliamo fare in modo che l'agenda climatica ritorni come priorità nell'agenda politica dei paesi europei, che si interrompa quell'ondata di deregolamentazione ambientale, climatica e energetica, che vengano messe in atto delle misure affinché chi inquina paghi.
0: Adesso c'è il meteo, poi domenica sport.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo in Europa. L'alta pressione sul settore centro-occidentale assicura condizioni di generale stabilità atmosferica su gran parte dell'Europa meridionale e centrale. Di contro, una depressione ad ovest dell'Islanda mantiene una corrente umida ed instabile sull'Atlantico settentrionale, mentre un fronte nuvoloso legato ad un'altra bassa pressione sull'Europa orientale porta precipitazioni tra Scandinavia, Paesi Baltici e Mar Nero. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove la giornata sarà asciutta e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, e temperatura tra 16 e 25 gradi. A Dublino, in Irlanda, tempo instabile e piovoso dal pomeriggio, con tempo che tende al peggioramento, temperature comprese tra 13 e 20 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, cielo coperto con piogge e rovesci in arrivo dalla sera, dovuti al passaggio del sistema frontale, con temperature tra 13 e 18 gradi. Tempo che migliora ad Oslo, in Norvegia, con poche nubi. Giornata sicuramente più fredda, con temperature tra 5 e 10 gradi. A Budapest, in Ungheria, tempo ancora in prevalenza asciutto, con nuvolosità alternata a decise schiarite. Temperature tra 7 e 16 gradi. A Bucarest, in Romania, peggiorano le condizioni del tempo, con una nuvolosità compatta e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra gli 11 gradi di minima e i 16 di massima. Chiudiamo con Atene, che vedrà un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con valori termici tra i 17 e i 25 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti,

0: Lazio di Gattuso che contro il Monza conquista la quinta vittoria su 6 partite disputate. Vince anche il Bologna di Palladino, passato in casa del Lecce alle 18, lo ricordiamo, Sassuolo-Milan, stasera Cagliari-Juventus, domani gli ultimi due anticipi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. 17:13 minuti, ancora buonasera da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Domenica Sport qui su Radio 1. Andiamo subito a salutare Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
1: Ciao Filippo, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Vi ricordo che potete scrivere i vostri commenti, e molti di voi lo hanno già fatto, al 335-699-2949. Arrivano, Fulvio, parecchi commenti, immagino. Parecchi complimenti su Rino Gattuso. Bisogna riconoscere che sta andando davvero oltre quello che si era previsto almeno all'inizio di questa stagione, no? Facciamo i complimenti alla Lazio.
1: Direi di sì perché diciamo la verità, si parla di Inter che vince facile, che è prima in classifica, che probabilmente è la candidata per vincere lo scudetto, si parla della Roma, si parla di altre pretendenti, non so, si parla poco della Lazio. Io penso che Gattuso stia facendo veramente, con 5 vittorie come hai detto tu, un pareggio, prima in classifica, non ha mai perso. È vero che non ha le coppe, per cui, però adesso non possiamo dire perché c'è stata questa lunga sosta, per cui Gattuso ha rigenerato una squadra su tutti Frattesi e Isaksen, ed è una squadra che vince, gioca bene, soffre, però non molla come non mollava lui da giocatore.
0: Esatto, è vero che non ha le coppe, ma questo potrebbe essere proprio un vantaggio per lui. Alberto ci scrive: bravo Rino Gattuso, a metà campionato è già salvo. Sicuramente sono punti in classifica che faranno e fanno molto comodo.
1: Non è l'obiettivo di Rino questo, certamente.
0: Quello no, però arriveranno momenti difficili, perché arrivano per tutti.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente, arriveranno momenti difficili, avranno anche scontri diretti, però insomma ha già incontrato il Milan, per esempio. Cioè è una squadra che io vedo giocatori che tornano dalle nazionali tipo Isaksen, rigenerati, insomma il lavoro che sta facendo è un lavoro, è stata una partita, io l'ho seguita oggi, una partita sofferta, anche in inferiorità numerica il Monza ha dato filo da torcere alla Lazio, però poi alla fine ha fatto 3-1, poteva fare 4-1, è una squadra che fino alla fine non molla mai.
0: Allora, in attesa di parlare degli altri risultati, andiamo, visto che sono le 17:16 minuti in questo istante, andiamo a Padova, perché si gioca il posticipo di B. Padova-Carrarese dovrebbe aver preso il via, fischio d'inizio previsto alle 17:15. Per noi a Padova, Dario Giordo, buon pomeriggio con le formazioni.
2: Buon pomeriggio dallo stadio Euganeo. Antonio Calabro contro il suo passato più recente e più glorioso. Il tecnico del Padova ritrova ad avversario proprio la Carrarese, la squadra che ha guidato una storica promozione in Serie B e a 2 salvezze consecutive. Oggi però non si fanno prigionieri, almeno questa è la volontà del Padova. L'obiettivo è quello di fare 3 punti per rimanere aggrappato al gruppone a quota 10 punti per la Carrarese, ancora senza vittorie. Sarà fondamentale comunque fare punti. Allora, subito le formazioni, partendo dal Padova, che il tecnico appunto Antonio Calabro schiera probabilmente col 3-4-1-2, Sorrentino fra i pali, Della Valle, il capitano Lovato e Sgarbi, la linea difensiva Capelli, Zuelli, Fusi e Cocchi a centrocampo, Caprari sulla tre quarti, Bortolussi e Moro la coppia d'attacco. Risponde la Carrarese di Guido Pagliuca, oggi squalificato, al suo posto Bruno Battista. Ricordiamo Pagliuca tra l'altro all'esordio proprio alla guida della Carrarese. Allora l'11 titolare, Pizzignacco fra i pali, Ruggeri, Oliana e Reale la linea difensiva, il modulo probabilmente il 3-5-2, Belloni, Braunöder, il capitano Schiavi, Parlanti e Rui a centrocampo, Rubino e Abiuso la coppia d'attacco. Claudio Allegretta della sezione di Molfetta è il direttore di gara. 22 gradi a Padova, cielo nuvoloso, padroni di casa in completo bianco con bordi rossi, Carrarese in completo giallo. Si gioca da 20 secondi naturalmente, Padova Carrarese 0-0, però è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Dario Giordo. Fulvio Collovati, allora volevo chiederti delle altre grandi, e la vittoria dell'Inter ieri in casa con il Parma non fa notizia. Volevo chiederti se hai visto lo 0-0 oggi di Como-Roma, la Roma che ha giocato per quasi tutto il secondo tempo in 10, vista l'espulsione di Malen, di solito correttissimo, però ha messo quel piede a martello che non è stato perdonato da Fabbri. Dimmi che cosa ne pensi della partita, vai.
1: Allora, innanzitutto c'è da dire che è il primo in un campionato dove abbiamo elogiato Filippo fino a prima della sosta, un campionato dove si era assegnati, mi pare, 53 reti, insomma, cosa impensabile all'inizio del campionato, il primo 0-0 tra due squadre che francamente non ci aspettavamo questo tipo di risultato, per cui sono squadre che giocano a calcio, giocano bene. Il Como, che ha avuto la possibilità in superiorità numerica dopo l'espulsione di Malen, tra l'altro contestata anche da Gasperini, perché io ho sentito anche le dichiarazioni del dopo gara, Gasperini ha detto ma forse non andava, secondo me andava espulso per l'entrata un po' ingenua ma anche intempestiva da parte di Malen.
0: Sì, Gasperini però, si lamenta per un fallo precedente, però proprio
1: per un fallo precedente, sì. Si lamenta per il fallo precedente che era stato fatto su di lui. Però insomma, l'espulsione ci stava tutta, però il Como conferma un po' che in un momento un po', non dico di difficoltà, perché insomma ha perso la partita prima della sosta, pareggiato oggi in superiorità numerica, non riesce a far sua questa gara, insomma la Roma conferma la solidità difensiva che ha dimostrato nelle partite precedenti.
0: Allora, Como-Roma, partita che ci ha raccontato oggi Francesco Repice, che poi nel dopo gara ha intervistato i due allenatori. Cominciamo proprio da Gasperini e sentiamo che cosa ha detto
3: Gianpiero Gasperini alla vigilia di questa partita. Non dico incognite, preoccupazioni, l'assenza di Svilar, l'assenza di Cristante, qualche problemino in giro. Poi però il campo dice un'altra cosa.
4: Sono molto soddisfatto di questi ragazzi per la difficoltà della partita, per come abbiamo giocato per un'ora, per come abbiamo giocato per la mezz'ora finale. Chiaramente l'inferiorità numerica, non era facile con una squadra forte come il Como. Globalmente usciamo da questa prestazione come ci eravamo lasciati 3 settimane fa, con fiducia, con morale, con condizione e con l'intenzione di andare avanti.
3: Perché nel compo della partita, azioni da gol Como praticamente nessuna, la Roma le 2 opportunità le ha avute, la giocata di Malen su Dybala nel primo tempo è una roba da fantascienza, e Dybala per il resto della partita io sono commovente.
4: Ma sì, devo dire un po' da parte di tutti, Dybala è quello che risalta di più perché era là da solo in mezzo a due e si è mosso con una capacità tattica e tecnica straordinaria. Io ero partito inizialmente che dopo l'espulsione pensavo di toglierlo, e invece lui è stato un riferimento offensivo e difensivo di alto livello. Poi la partita è andata così, era una bellissima partita, un peccato che siamo rimasti in 10. Abbiamo fatto un primo tempo sicuramente in fiducia, abbiamo avuto anche l'opportunità di andare in vantaggio, e poi quando siamo rimasti in 10 ci siamo comunque difesi con lucidità, con ordine, e non era facile contro il Como.
0: Questo era Gasperini, ha sentito Fulvio Collovati. Insomma, certo. Dybala ormai le gioca tutte. Beh, fino all'ultimo.
1: Guarda, mi è stato chiesto un giudizio proprio ieri sulla differenza, che chiaramente c'è da constatare anche l'età diversa, tra Nico Paz e Dybala, che sono 2 straordinari trequartisti, giocatori. È chiaro che in questo momento Dybala è Dybala, non c'è niente da fare, quando sta bene. Poi Dybala a volte viene messo in discussione perché le gioca tutte, come dici tu, prima magari non le giocava tutte perché magari si infortunava spesso e tutto, però in questo momento indubbiamente oggi per esempio Nico Paz non lo è stato, Dybala è stato un punto di riferimento costante per la Roma, per cui è un valore aggiunto come seconda punta, come trequartista, e speriamo per la Roma che duri con questa fisicità che ha e tonicità che ha in questo momento. Fammi dire una cosa su Gollini, perché sai che Svilar è uno dei migliori portieri.
0: Come no? Non,
1: che ci sia in
0: non
1: circolazione.
0: Si è sentita la mancanza.
1: Non si è sentita la mancanza, perché vogliamo dire, cioè, ogni tanto critichiamo i portieri per gli errori, ma il portiere è un uomo solo, per cui va secondo me elogiato Gollini, che non giocava da tempo, voluto da Gasperini perché l'aveva avuto anche all'Atalanta. Gollini ha dimostrato di essere super oggi, per cui un ottimo secondo portiere.
0: Sì, estremamente pronto e reattivo. Prima di sentire Cesc Fabregas sentiamo un aggiornamento flash da Padova Carrarese, ancora Dario Giordo, vai.
2: Sì, ci avviciniamo al sesto allo stadio Euganeo, 0-0 fra Padova e Carrarese. Due minuti fa però pericolosi i padroni di casa con una conclusione da parte di Capelli, con il portiere della Carrarese Pizzignaco battuto, ma decisivo l'intervento di testa quasi sulla linea di porta da parte del centrale.

0: difensivo della Carrarese Oliana a sventare ulteriori pericoli. Sesto minuto passato da qualche secondo a Padova, il punteggio Padova 0 Carrarese 0. Linea allo studio.
1: Bene, ora come annunciato andiamo in casa del Como, Cesc Fabregas sempre al microfono di Francesco Repice.
2: La partita era, come si era annunciata, complicata, magari qualcuno se l'aspettava più spettacolare, poi però le partite hanno il loro corso, la loro storia e vanno per conto loro, ecco.
3: Sì, spettacolare in che senso?
2: No, con più tiri in porta da una parte e dall'altra.
3: Ci sono tantissime cose a pensare. Prima partita dopo tre giorni o due giorni che hanno arrivato tutti della nazionale, partita alle 12:30. Queste partite sono belle alle notte, alla sera, tu lo sai, beh, io come giocatore te lo dico, non è la stessa cosa giocare alle 12:30 e giocare alle
2: anche per il cibo, la colazione, tutto, le cose, cambia tutto.
3: Tutto, l'energia, tutto, anche per i tifosi. Per questo, ripeto, questo è già la prima dinamica e dopo a me mi è sembrata una bella partita, dai. 11 contro 11 è stata una partita di tante occasioni, noi abbiamo dovuto far meglio sicuramente quel 30 minuti con un vantaggio, però ci sono di cose che si possono portare a casa positive.
2: Giustamente hai cercato di allargare il campo, no? In superiorità numerica, dentro gli esterni veloci per cercare di aprire la Roma, l'organizzazione difensiva della Roma però insomma ha tenuto, ma forse il pallone si muoveva un pochino troppo lento, ma aspettavo più velocità nella sì, trasmissione.
3: Ovviamente che, ripeto, non è alibi niente, però quando il campo va più veloce alla sera il calcio diventa più veloce e quando la erba è secca il campo diventa più lento, però questo non è un alibi, questa è una realtà che succede a tutti, però anche bravo loro che hanno fatto un capolavoro difensivamente e noi abbiamo provato però non abbiamo trovato quel momento là.
2: Interpretazione arbitrale, mi scoccio a parlarne ma bisogna parlarne per dovere di cronaca, io tendo sempre ad evitare queste cose. Primo tempo il fallo di Wesley ai danni di Diao, secondo tempo l'espulsione di Donny Mallen che qualcuno ha creduto essere un po' eccessiva, dalla panchina come si vedono queste cose? Meglio da calciatore, da allenatore.
3: No, io la De Mallen non l'ho visto perché era allo stesso posto di Diao, però Diao non c'era nessuno, era un uno contro uno che l'aveva pulito, allora l'hai visto chiarissima la di Diao, anche io ho visto che la gamba li faceva così, allora per me è quella sì che è una espulsione incredibile. E dopo la De Mallen sinceramente l'hai visto adesso, però la ripetizione della TV non è benissima, però mi sembra anche una espulsione netta.
1: Vabbè, espulsione netta, dice Fabregas da ex calciatore no. Di grandissimo livello. Però
4: Filippo, posso dire una cosa? Ha detto una cosa che i nostri radioascoltatori devono capire, cioè un conto è giocare la sera, un conto è giocare, io capisco i diritti televisivi, ci mancherebbe altro, ma giocare a mezzogiorno e 30, una partita così importante o anche altre partite, ti cambia il metabolismo, ti cambia completamente il modo di concepire la gara, tu non mangi, tutto non mangi.
1: Fai cambi completamente il programma.
4: Fai certo. Una ricca colazione alla mattina, una ricca colazione e poi alle 10, perché alle 10 parti già per andare al campo.
1: È tutta un'altra cosa.
4: Allora
1: aspetta, questo è un argomento interessante, ci torneremo, ma adesso andiamo all'Olimpico perché ci chiama Daniele Fortuna, credo con un ospite in diretta. Sentiamolo. Daniele.
5: Eccoci. Non puoi andare live.
1: Non si può andare live, l'abbiamo sentito in diretta.
5: L'avete capito? Allora nulla, registreremo poi adesso l'intervista con Andrea Pinamonti. Ci sono delle regole che rispettiamo e quindi ci sentiamo tra poco.
1: Non le ho capite, comunque poi ne parleremo di queste regole. Non possiamo andare in diretta, anche perché ci andiamo sempre in diretta. Comunque, Fulvio Collovati, allora. Sì, cambia completamente il metabolismo giocando alle 12:30, però ormai è una regola e un'abitudine in Italia che ormai è subentrata da anni. Piuttosto mercoledì sia Como che Roma saranno impegnate in Champions. Il Como andrà in Olanda contro il Feyenoord, la Roma riceverà il Real Madrid con José Mourinho che tornerà a casa. Dunque sicuramente sì. Due ostacoli piuttosto alti. Il Como è un pochino forse appannato rispetto alla splendida squadra dell'inizio.
4: Direi di sì. Adesso al di là delle dichiarazioni di Fabregas, che è molto, molto lucido, molto bravo, è un ottimo allenatore, il Como ha perso la partita precedente, come avevo detto.
1: Allora aspetta Fulvio, ritorniamo all'Olimpico perché questa volta dovremmo averlo in diretta. Sentiamolo, Daniele Fortuna.
5: Sì, abbiamo Ivan Juric, l'allenatore del Monza, per parlare di questa sconfitta, per parlare di un ottimo secondo tempo e di un primo tempo invece con una troppe

0: con troppe distrazioni. È una sintesi corretta?
1: No, assolutamente, cioè primo tempo brutto, per prima volta che capita da quando sono a Monza, proprio non mi è piaciuto niente, né atteggiamento né tecnicamente, né... non c'è un elemento che si salva. Secondo tempo un atteggiamento ottimo, la squadra ha alzato il livello con Novi che hanno dato una spinta importantissima e abbiamo sfiorato per pareggio, penso 3-4 volte veramente nitide, è stato bravissimo portiere.
0: Come lo spiega?
1: Evidentemente, cioè, quando si fa un brutto tempo così, cioè, ho sbagliato io qualcosina sicuramente, poi devo analizzare bene perché fino adesso ragazzi hanno risposto sempre bene, invece oggi niente, cioè, niente, molto deluso dal primo tempo come ci siamo presentati. Mi rimane secondo dove penso che la mia squadra ha le carte in regola per lottare per salvarsi.
0: È una squadra, e poi la passo allo studio, così mi viene da pensare, più offensiva, che ha più qualità offensive che difensive, ma complessivamente, non mi sto riferendo ai singoli giocatori. Mi viene da pensare questo dopo aver visto anche la partita con il Lecce e altre partite che avete fatto.
1: No, penso che oggi volevo fare con due trequartisti puri e non abbiamo migliorato la squadra, anzi l'abbiamo peggiorata, ma non per colpa loro, per colpa di atteggiamento, non mi è piaciuto, però non abbiamo alzato il livello, quello che pensavamo che magari con loro due riesci a alzare, evidentemente non siamo pronti ancora e via, posticipiamo un po' il processo. Il secondo tempo mi è piaciuto molto di più perché eravamo la squadra vera e abbiamo creato tantissimo.
0: Lo studio.
2: Mister Juric, buonasera, è stato molto onesto, sera. Ha detto ho sbagliato forse qualcosina io. In che cosa ha sbagliato? Forse lo schieramento iniziale, come ha detto poco fa, mettere due trequartisti puri subito all'inizio?
1: No, cioè, sì, cioè, alla fine a posteriori, sai, cioè, pensi e bisogna essere anche abbastanza sinceri e giusti e non abbiamo retto, cioè non abbiamo retto fisicamente, dinamicità, ma non per solo due o tre quartisti, cioè anche altri ragazzi non hanno fatto a livello quello che abbiamo fatto sempre, per cui sì, cioè quando vedi così e poi diventi più tosto secondo tempo con 10 ragazzi che sono entrati, devo dire che sono entrati giusti, hanno cominciato a vincere contrasti, ripartire, cose giuste, comunque è un segnale anche questo per capire bene la situazione, no?
2: Sentiamo Fulvio Collovati, l'ultima per Mister Juric.
3: Io saluto Juric, io invece faccio i complimenti, al di là della sconfitta, è chiaro che non, è difficile fare i complimenti quando vieni sconfitto così, però io ho visto Monza nel secondo tempo, soprattutto in inferiorità numerico, caro Ivan, con un'identità precisa, il gol annullato per fuorigioco Varela, 3-4 occasioni avute dove il Monza in inferiorità numerica poteva pareggiare, per cui è una squadra che se gioca a questi ritmi non avrà problemi a salvarsi, secondo me.
1: No, cioè avremo dei problemi secondo me, cioè, mi aspettavo, devo dire, molto di più primo tempo, cioè, penso che abbiamo fatto sì, buoni lavori, pensavo mettere più qualità, che avremo più gioco, più tutto, è andata male. Secondo tempo, come hai detto te, cioè, ho visto la mia squadra, questa che fino adesso ha meritato molto di più su tutti i campi e ha messo in grande difficoltà Lazio anche con 10 giocatori.
2: Bene, grazie Juric.
1: Grazie a voi.
2: Grazie davvero. Allora, arrivano tanti messaggi anche sul Napoli, Fulvio Collovati,
3: sì.
2: Anche Alessandra da Napoli, grande tifosa, ci scrive.
4: Chiedo scusa a Filippo, sì. Corsini,
2: prego,
4: intervengo da
2: giorno.
4: Padova. Cambiato il punteggio allo stadio Euganeo un minuto fa circa, il vantaggio della Carrarese con Rubino su cross di Parlanti, colpo di testa in tuffo, è vantaggio della squadra ospite che torna al gol dopo 3 turni, 15 minuti 20 secondi allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 0, Carrarese 1, e linea allo studio.
2: Grazie Dario Giordo, allora ci scrivono da Napoli appunto, sì. Ieri è cominciato un altro campionato, ieri finalmente Allegri ci ha convinto e poi ti chiedono Fulvio se... che cosa ne pensi del Napoli, può competere ancora per lo scudetto, ci scrive Vincenzo da Bologna.
3: Allora, caro Vincenzo, sarò molto chiaro, molto onesto, perché bisogna essere onesti. Per lo scudetto forse eccessivo perché vedo l'Inter che ha qualcosa in più rispetto al Napoli, però è un Napoli che si è ripreso. Io adesso voglio vedere a Napoli, dato che è una piazza che frequento, Filippo, tutti quelli contro De Bruyne. Ah, De Bruyne finito, viene impiegato male, De Bruyne così. Allora, ieri De Bruyne è stato il trascinatore del Napoli. Oltre che essere il trascinatore, Allegri gli ha dato un ruolo diverso, chiaramente più libero di agire. Ha giocato con la difesa a 3 invece che con la difesa a 2, per cui è un Napoli anche tatticamente cambiato, diverso da Allegri che ha cambiato atteggiamento. È un Napoli che sicuramente può entrare nelle prime 4. Trovo un po' eccessivo che possa riprendersi per lo scudetto, anche se il campionato è lunghissimo. Però è un Napoli che ha alternative, si sta riprendendo dagli infortuni. Tieni presente che Vergara, l'ultimo giocatore della nazionale, ieri non c'era, era infortunato, per cui c'era Politano addirittura in panchina. Per cui è un Napoli che si sta riprendendo. Trovo difficile per lo scudetto, però tra le prime 4 sicuramente lotterà.
2: Allora, ancora Alessandra da Napoli, che dice: ieri appunto ha cominciato un altro campionato, Allegri ieri ci ha convinto, e poi dice che tu ieri hai detto che aboliresti la ripartenza dal basso, forse ti riferivi al primo gol preso dal Parma. Bisogna saperla fare, giusto Fulvio? Ormai insomma,
3: no, io
2: anche se qualcosa sta cambiando in queste ripartenze.
3: Vedo che mi ascoltano.
2: No,
3: io non lo so se qualcosa sta cambiando o no. Noi dobbiamo, ci mancherebbe altro. Io ho giocato insieme a giocatori che ho contro, tipo Rudy Kroll, lo dico sempre, Franco Baresi, che la costruzione dal basso la facevano 50 anni fa. Adesso è diventato di moda questo termine, costruire dal basso, per cui noto che a volte, il caso di ieri della partita di Inter-Parma, il portiere che serve un giocatore al limite dell'area con alle spalle due giocatori, l'Inter prende palla e Sugic fa gol. Cioè, questo significa mettere in difficoltà un proprio compagno, un tuo compagno, per cui a volte non è vero. Mi ricordo che Lidom diceva: non è vergognoso lanciare lungo, e stiamo parlando di un maestro del calcio, per cui a volte anche darla sulla punta la palla, il pallone, non è vergognoso, non serve sempre iniziare l'azione dal basso quando si vedono errori madornali come quello di ieri.
2: No, non c'è dubbio. Allora, visto che a Padova è cambiato il punteggio, torniamo da Dario Giordo. Padova Carrarese, ricordiamo ancora che cosa è successo. Dario, vai.
4: 18:40, Leuganeo Padova 0 Carrarese 1, il gol al 14esimo. Intanto insiste la Carrarese, una conclusione da circa 20 metri di Parlanti, costretto al tuffo il portiere del Padova Sorrentino, palla che è uscita ma non di tantissimo. Dicevo, al 14esimo il gol molto bello di testa di Rubino, una fuga sulla fascia destra da parte di Parlanti, il traversone, molto spazio per il numero 10 della Carrarese per colpire, ma davvero pregevole l'esecuzione in tuffo di testa, nulla da fare per l'estremo difensore del Padova Sorrentino. Possesso palla ancora per la Carrarese, 19:15, attenzione, la Carrarese ancora all'interno dell'area di rigore, sempre con Rubino, conclusione di piatto destro però ribattuta da un difensore del Padova. Padova decisamente in difficoltà dopo la rete del vantaggio dei toscani. 19:30 allo stadio Euganeo, Padova 0 Carrarese 1. Studio.
2: Allora, intanto vi ricordo, alle 18 ci sarà il Milan. Intanto Fulvio, anche in questo caso tu insomma giochi in casa con il Milan. Arrivano molte critiche ancora per Amorim. Attilio da Varese ci scrive: complimenti a Gattuso, c'è fortuna. Allora, dovremmo avere Gattuso. Torniamo all'Olimpico, Daniele Fortuna, Lazio Monza, sentiamo, ho azzardato un Gattuso, ma forse non è così. Sentiamo chi c'è al microfono di Fortuna.
0: No, sempre Lazio, Andrea Pinamonti, il gol del 3-1, il primo gol con la maglia della Lazio. Con Gattuso c'è stato un abbraccio liberatorio, direi.
5: Sì, buonasera a tutti, sono felicissimo del mio gol, del mio primo gol, dei 3 punti importantissimi, che è la cosa fondamentale. In quell'abbraccio col mister si vede proprio tutto quello che è lo spirito di questo gruppo, cioè che è un gruppo molto unito, che anche nei momenti difficili non si sgretola, e questo è veramente un punto di forza che mi rende orgoglioso di far parte di questo gruppo.
0: Senti, com'è giocare con poco pubblico? Mi chiedo, per voi giocatori si sente, non si sente, a volte si sentono di più i tifosi ospiti, sappiamo, conosciamo tutti quanti qual è la questione, al momento sembra irrisolvibile, però dal campo come si vive questa cosa?
5: Sicuramente non è facile, perché siamo abituati tutti a conoscere il tifo fantastico che la Lazio, perché

0: nostri tifosi sono fantastici e sono sempre stati abituati i giocatori a giocare con questo tipo di pubblico e quindi non è sicuramente facile arrivare qui in uno stadio bello come l'Olimpico e non vedere la curva piena, però come hai detto te si sanno i motivi che hanno loro, io non entro in merito di questo, sicuramente noi dobbiamo pensare al campo, fare il meglio possibile e chi lo sa magari un domani ne riparleremo.
1: Lo studio, una domanda per Pinamonti.
2: Ecco, Andrea Pinamonti, buonasera e complimenti. State risalendo alla grande, una salita davvero fatta di difficoltà, critiche all'inizio, no? Un mercato contestante, un mercato bloccato, soprattutto tanto scetticismo, anche legato al suo arrivo a Roma. Eppure tutto sembra essere dissolto in poche partite, con tanto lavoro. Qual è la sua sensazione in questo momento?
0: Una sensazione di felicità, di benessere, perché le critiche fanno parte del gioco, ormai ne siamo tutti abituati, perché ormai si critica a prescindere, quindi non è quello che ci tocca più di tanto, perché l'obiettivo di tutti è quello di dare il massimo per la Lazio ed è quello che stiamo facendo giorno dopo giorno in allenamento e nelle partite, quindi siamo contenti di questo e sicuramente faremo il massimo per mantenere questo ritmo.
2: Bene, grazie Pinamonti, grazie ancora, complimenti. Allora aspettiamo Rino Gattuso, intanto dicevo a Fulvio Collovati che arrivano messaggi ancora contro Amorim. Attilio da Varese fa i complimenti a Gattuso, grande uomo professionista che sta a trasmettere l'importanza della maglia ai giocatori. È quello che manca al Milan, che ha scelto Amorim. Mi sembra una critica molto pesante e impietosa. Tra poco intanto sentiremo anche Piccinelli che ci racconterà la partita.
3: Non sono d'accordo, puoi criticare Amorim per altri motivi, a parte che dopo sei partite a parte il Milan è davanti, almeno leggo la classifica, è davanti alla Juve in classifica, per cui non è che puoi criticare l'allenatore in questo momento. Piano piano darà un'identità alla propria squadra, ho letto già le formazioni, schiererà Moreira in campo, una squadra molto offensiva. È chiaro che per esempio il giocatore Gonzalo Ramos, oltre che far gol in nazionale, deve far gol di più nel Milan. Poi gli allenatori dipendono molto, Filippo, anche dai giocatori, parliamoci chiaro. La fase difensiva l'ha trovata, al centrocampo vedi che Modric gioca e non gioca perché riconosce di avere ormai 40 anni e oltre una certa età, per cui fa ruotare i giocatori con Rabiot titolare fisso, gli altri li fa ruotare. Io penso che sia una squadra in ripresa, deve trovare un po' di forza offensiva, ecco, con Pulisic e con Gonzalo Ramos.
2: Allora, prima di sentire, tra poco avremo Raffaele Palladino su questa vittoria del Bologna a Lecce, però prima nuovo aggiornamento ancora dal posticipo di B Padova Carrarese, torniamo da Dario Giordo.
4: 24esimo a Leugano, il punteggio Padova 0, Carrarese 1, ospiti davvero vicini al raddoppio al 22esimo Rubino all'altezza del dischetto dopo una ribattuta su una conclusione da parte della difesa padovana, ha controllato la palla, praticamente un calcio di rigore, aveva tanto spazio, tiro a girare, ma conclusione che si è clamorosamente persa sopra la traversa. Padova davvero in difficoltà dopo la rete del vantaggio siglata proprio da Rubino, prova ad attaccare in questo momento. Siamo poco oltre la linea mediana, 24:50, il punteggio allo stadio Euganeo, Padova 0, Carrarese 1, studio.
2: Allora, benissimo, tra poco dicevo Raffaele Palladino, ma potremmo avere anche Rino Gattuso in diretta e dunque poi sentiremo anche Cristiano Piccinelli raccontarci da Reggio Emilia le ultimissime su Sassuolo-Milan, partita molto interessante, anche perché il Sassuolo con le grandi insomma riesce sempre a sfoderare prestazioni interessanti. Allora andiamo a Reggio Emilia da Cristiano Piccinelli, sentiamo com'è il clima, Sassuolo-Milan alle 18, a te la linea Cristiano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, grazie anche a Andrea Neri che cura la parte tecnica. E allora un po' il nostro Fulvio Collovati, le formazioni, direi di partire da questo con le scelte dei due allenatori. 4-3-3 per Aquilani con Muric in porta, recuperato il portiere all'ultimo momento, poi da destra a sinistra Van der Brent, Çalhanoğlu, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Baccolà, poi il tridente Berardi, Esposito e Lorientè. 4-4-1-1 per il Milan di Amorim con Maignan in porta, Gila, Gabbia,

Pavlovic e Stupignan in difesa, Ciukwueze e Moreira sugli esterni, in mezzo Rabiot e Musa, poi Pulisic a sostegno della punta che è Gonzalo Ramos, panchina per Modric, con anche giocatori molto affaticati.

0: pronti a colpire. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, nessun problema di formazioni, ma scelte tattiche con la preferenza di Baccolà rispetto a Torsvet per questa partita da parte di Aquilani. Squadre che adesso stanno facendo il loro ingresso negli spogliatoi per tutte le operazioni pre-gara, grande pubblico soprattutto di Fede Rossonera qui a Reggio Emilia, che stanno occupando praticamente in toto lo spazio di stadio a loro riservato. Tra poco si comincia dunque per questa gara molto importante, con il Milan che reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Lecce, viene invece dalla sconfitta sul campo del Monza il Sassuolo di Aquilani. A voi studio.
1: Grazie Cristiano Piccinelli. Allora, Fulvio, hai sentito, Modric va in panchina nel Milan, Rabiot e Moreira, due ormai punti fermi nello scacchiere di Amorim, che cosa ne pensi?
2: Ma guarda, allora Moreira innanzitutto arriva da 3 gol consecutivi in Serie A, tutti subentrando dalla panchina, per cui Amorim lo ha schierato titolare in una sola occasione contro la Juventus, però, quindi fiducia, c'è Salemakers infortunato, per cui fiducia a questo ragazzo di 22 anni, Gonzalo Ramo, e soprattutto fiducia a Pulisic. Tieni presente che Pulisic ha avuto un inizio di stagione un po' in panchina per via degli infortuni e tutto, però fiducia a questo giocatore che ha fatto un gol meraviglioso contro Lecce, per cui secondo me diciamo con Chukwueze e Moreira ai lati e con Pulisic dietro Gonzalo Ramos potrebbe essere la formazione giusta in questo momento, dato gli altri infortuni.
1: Allora, sempre in attesa di Rino Gattuso, però torniamo a Lecce, ci sentiamo Raffaele Palladino, il tecnico del Bologna, intervistato da Diego Carmignani.
3: Sono arrivati 3 punti per noi importanti, un piccolo mattoncino che sicuramente è una scintilla che cercavamo, i ragazzi la volevano a tutti i costi perché serviva al gruppo, serviva alla classifica, serve per tante cose, serve per lavorare meglio. Di sicuro insomma, ci sono tante cose su cui ancora migliorare, la vittoria non mette da parte sicuramente il miglioramento che c'è da fare. Per noi è iniziato un campionato oggi e quindi prendiamoci questi 3 punti che sono importanti, però insomma, testa bassa, a lavorare, non abbiamo fatto ancora nulla e sono solo felice per i ragazzi perché meritavano una soddisfazione così.
4: Una partita, una vittoria anche nel segno dei nuovi, se vogliamo. Darmian sicuramente appena arrivato, Enem che ha trovato il segno, Pessina in porta che ha avuto modo anche di, insomma, di far suo tesoro di quello che ha trovato in nazionale. Parliamo sicuramente di un Bologna nuovo, sia perché il suo allenatore praticamente inizia da oggi, l'altra partita fa testo fino a un certo punto, ma anche per gli interpreti mandati in campo.
3: Sì, ma al di là degli interpreti singoli, noi abbiamo cambiato tutto praticamente da 20 giorni a questa parte, abbiamo cambiato metodologia, sistema di gioco, i principi, abbiamo cambiato tutto davvero, e quindi c'è bisogno di un percorso da fare insieme ai ragazzi. Io la cosa che voglio vedere in questi ragazzi è lo spirito, quello che hanno messo oggi in campo. Poi sulle individualità, Pessina è un ragazzo a cui io credo tanto, la società crede tanto, è giovane, ha bisogno anche lui di sbagliare per crescere, però è una soddisfazione perché tornato dalla nazionale si ritrova titolare nel Bologna, io credo tanto in lui come credo tanto in Skorupski.
1: Allora, questo era Palladino, subentrato a Tedesco il 15 settembre. Sono già 3 le panchine saltate in Serie A, intanto ricordiamo, quella della Fiorentina, certo, quella del Bologna e quella del Parma.
2: C'è Palladino ha detto una cosa interessante, secondo me.
1: Allora, cioè, aspetta che abbiamo Rino Gattuso, vai. Dunque adesso andiamo davvero decisi e spediti all'Olimpico, torniamo da Daniele Fortuna, vai.
5: Sì, prima di interagire con voi, volevo leggere...
1: Buonasera
5: a voi. Con un sms al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi. Eccoci qua.
6: Ed eccoci qui per parlare della partita, la vittoria della Lazio, il 3-1 sul Monza, e secondo me è una partita ricca. Spiego: il primo tempo bello, divertente, con le cose che riescono a memoria. Il secondo tempo con una molta sofferenza per Rino Gattuso in panchina.
5: Di facile lettura. Sembrava la fotocopia della partita col Milan, uguale. Ben giocato il primo tempo, poteva finire sicuramente con 4 gol di scarto, secondo tempo pronti via.

0: prendiamo un gol sul calcio piazzato e cominciamo a fare robe un po' a metà. Preventive tutte sbagliate, seconde palle conquistate poco. Sono arrivato anche in ritardo per venire ai microfoni perché ho aspettato che la squadra tornasse in uno spogliatoio e qualcuno ha lavorato. E ho detto questo, mezza e mezza cose non si possono fare se vogliamo giocare in questo modo qua. E siccome oggi ci è andata bene, perché ci è andata bene, col Milan ci è andata bene, perché anche col Milan poteva finire il primo tempo 3-4-0 e dopo ci siamo trovati e abbiamo rischiato di perderla. E questo è un aspetto a cui dobbiamo lavorare se vogliamo continuare.
1: Testa?
0: Ma più che testa è gestire. No, non possiamo gestire, perché comincia a pensare 2-0, ci mettiamo là, cominciamo a fare robe metà. Noi ci lavoriamo su determinati concetti, vogliamo essere sempre ultra offensivi, vogliamo ci prendiamo i nostri rischi e dopo, quando cominciamo un po' a voler gestire, vengono fuori queste situazioni qua. È innegabile, perché è la verità. Dopo ci dobbiamo sempre alimentare da soli, perché lo stadio, sapete meglio di me, non spinge.
1: Si sentono le urla di Gattuso dalla tribuna.
0: E capisci che dobbiamo essere bravi, e questo è un aspetto che noi dobbiamo migliorare per forza, perché le robe metà abbiamo capito che non si possono fare.
1: Quello incide in quei momenti lì di difficoltà, giocare con poco calore, con poca partecipazione, ci sono le persone, però come cambia la partita?
0: No, non ci possiamo fare nulla su questo.
1: No, certo.
0: Sono solo alibi, come ho detto già prima, ci dobbiamo alimentare da soli. E come ci possiamo alimentare? Con la nostra forza, è quella che quando siamo devastanti, quando cominciamo a palleggiare, quando vogliamo andare a campo aperto, quando ci vogliono fare del male, siamo già là sulle preventive e diamo poco respiro agli avversari. Quando cominciamo a interpretare che vogliamo andare sulla gestione, non siamo capaci.
1: Lo studio.
2: Ecco Rino, buonasera e complimenti a Rino Gattuso. Allora,
0: grazie.
2: A parte l'arrabbiatura del secondo tempo, però qui c'è una squadra, c'è una situazione rispetto alla partita di Coppa Italia col Mantova, è cambiato completamente il mondo. E una curiosità, ma mi chiedo, ma se ci fosse anche l'Olimpico pieno, che cosa fareste? Come risponderebbe la squadra?
0: No, sicuramente, ripeto, ci darebbero una mano, si gioca un calcio vero, e dopo non so se i risultati sarebbero uguali, però giocando a calcio per tantissimi anni, per me, io mi gasavo, prendevo carica quando il pubblico spingeva, però qua noi ci possiamo fare poco, ripeto, dobbiamo essere bravi noi, è normale che ci manca.
2: Se c'è tempo, un'ultima domanda di Collovati per il Gattuso.
3: No, gliela voglio fare, ciao Rino, ciao. Insomma, adesso la lettura della partita l'hai fatta tu, non la voglio fare, però io dico che 16 punti, sei primo in classifica, è vero, sofferenza nel secondo tempo eccetera eccetera, è tutto, però tu hai dato un'identità a questa squadra. Questa è una squadra che lotta con Frattesi, con Isaacsen, Pinamonti, giocatori totalmente rigenerati, per cui prenditi un po' di meriti per cortesia, ecco, tutto qua.
0: No, sì Fulvio, sì, però siccome hai giocato a calcio per tantissimi anni, sei stato anche forte, sei meglio di me, ti va bene, però dopo se tu giochi una partita così e non la porti a casa e ti rimane dentro, ti rimane, cominci a pensare negativo, però la verità è che è di semplice lettura, preferisco perdere le partite in un certo modo, prendere gol in un certo modo, ma non essere, fare il compitino, perché abbiamo veramente toccato col mano, non è la prima, perché pure a Venezia ci è andata bene. Quando cominciamo un po' che vogliamo gestire, questa è una squadra che non deve gestire nulla, questa è una squadra che se si trova oggi in queste situazioni qua è perché ha coraggio, perché crede fortemente in quello che fa, e dobbiamo continuare, perché sennò è un peccato.
2: Domenica con la Juventus lo vedremo, Rino, Juventus-Lazio domenica sera.
0: Per noi è una partita difficile, partita in uno stadio difficilissimo con una squadra, perché noi non c'entriamo nulla lassù, noi ci godiamo questo momento, ma noi dobbiamo avere l'umiltà di lavorare e di non guardare la classifica, perché sennò ci gira la testa, e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo di andare a affrontare una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore e vedremo.
1: E lo salutiamo,
2: grazie,
1: lo ringraziamo.
0: Arrivederci, grazie a voi.
2: Tu sapevi anche giocare bene, ha detto Rino Gattuso, Fulvio.

0: adesso
1: gli ho fatto i complimenti.
0: Allora sentiamo anche, volevo sentire, tornare a Lecce e sentire Eusebio Di Francesco. Oggi per lui è andata giornata, no, ha perso con il Bologna in casa. Sentiamo che cosa ha detto al microfono di Carmignani.
2: Ma ci sono queste partite che poi si possono determinare, come si dice sempre nel calcio, per gli episodi, ma non mi piace parlare di episodi ma di attenzione. E noi siamo stati un po' ingenui nel momento in cui pensavamo di avere un pochino più il pallino del gioco in mano, un po' la partita in mano, dove loro erano in grande difficoltà, hanno avuto questa ripartenza, questa giocata in avanti, dove noi abbiamo commesso un errore dietro l'altro e ha permesso loro poi di andare a fare il secondo gol. A seguire siamo stati lì cercando di rimetterla a posto, abbiamo avuto delle opportunità, a volte un po' frettolosi. Per il resto non posso rimproverare niente ai ragazzi, ma farci un po' solo un nostro mea culpa per quelli che sono stati gli errori sia di reparto ma anche individuali all'interno del, specialmente del secondo gol. Il primo, quando incontro Orsolini, Venezia o altro, mi fa sempre gol straordinario in rovesciata, sembra che ce l'ha segnati, no? Come se mi aspettasse.
3: Anche un Lecce che è stato un po' rivisto, ci sono dei nomi che per la prima volta sono partiti dal primo minuto, non hanno assolutamente, insomma, fallito l'occasione con questa chance che gli è stata data.
2: Si sono mossi bene i ragazzi, Fatà ha fatto gol, ma è anche quel giocatore che si vede che ha le caratteristiche per poter far male agli avversari in uno contro uno. I ragazzi che hanno potenzialità, hanno talento, è giusto farli giocare, è giusto dargli la possibilità di esprimersi per poi farli crescere all'interno delle gare.
3: Quel rigore, non abbiamo capito bene la dinamica, dato e poi tolto.
2: Quello che mi faccio fatica adesso a interpretare è quando è fallo o non è fallo, perché vedo il gol di Dumbiaco, la nazionale, che si appoggia al difensore avversario, una sorta di spinta, e non danno punizione. E questo forse l'ha toccato appena, poi almeno sono andati arrivati lui, voleva anticipare, l'altro ha protetto palla, forse si sono appena tenuti, ma è stata una partita maschia dove ci sono stati tanti falli non fischiati, questo invece era determinante perché era un calcio di rigore. Non lo so poi se rigore o no, ma non mi interessa, ma non riesco ancora a capire come far capire ai miei giocatori quando è fallo e quando non è fallo.
0: E allora ancora qualcosa da rivedere sull'uniformità di giudizio secondo Eusebio Di Francesco. Io ringrazio, che dobbiamo chiudere, siamo in ritardo, ringrazio Fulvio Collovati, uno
1: grazie
0: che
1: a
0: pallone Filippo sapeva anche giocare bene, grazie Fulvio, ci sentiamo
1: grazie,
0: alla prossima. Vi lasciamo a Sassuolo Milan con Cristiano Piccinelli, che a sua volta darà la linea a Padova Carrarese con Dario Giordo, e poi alle 18:15 subentrerà lo studio centrale con Nico Forletta, che chiamerà in causa anche il basket, perché oggi è giornata di derby, Maxima Roma contro BC Roma, il derby della capitale che ritorna nel basket, che ci verrà raccontato da Massimo Barchesi. Dunque Sassuolo Milan, Padova Carrarese, e dalle 18:15 Maxima Roma, BC Roma. Vi lascio alle partite, buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Solo parole, proprio così, con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
6: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
5: Un pezzo fortissimo.
6: Quanto l'amo.
8: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
10: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
11: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
12: Petroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
14: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
15: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
14: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
15: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
18: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.

0: Ho fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
3: Buon pomeriggio e bentrovati dal Maffei Stadium di Reggio Emilia, dove sta per cominciare la sfida tra Sassuolo e Milan, squadre già in campo per le foto di rito. Grazie a Andrea Neri che cura la parte tecnica. 22 gradi a Sassuolo, giornata piacevole qui a Reggio Emilia, con tanti tifosi del Milan a sostenere la squadra di Amorim, che reduce dal rotondo successo contro il Lecce a San Siro. Tre vittorie e due pareggi fino a questo momento per la formazione rossonera, reduce invece dalla sconfitta sul campo del Monza il Sassuolo di Alberto Aquilani, che comunque ha già fatto cose egregie con lo scalpo eccellente della Juventus. Andiamo a vedere le formazioni con il 4-3-3 del Sassuolo in maglia tradizionale nero-verde quest'oggi, con Murici in porta, recuperato il portiere titolare della formazione emiliana, poi a destra Van der Brent, a sinistra Doig, in mezzo Celestaciaro e Leisen, a centrocampo Bacola, Matic e Asic, tridente con Berardi e Loretti sugli esterni. Sebastiano Esposito reduce anche dalle partite giocate con la Nazione Azzurra al centro dell'attacco. 4-4-1-1 invece per Ruben Amorim e il Milan, con anche in questo caso un po' di turnover causato dalle fatiche per le nazionali, viaggi e anche minuti giocati in campo. Mignane è il portiere, a destra c'è Gila e Stupignan a sinistra, in mezzo alla difesa Gabbia, alla prima da titolare quest'anno, e Pavlovic, Chukwueze a destra, Moreira a sinistra, in mezzo Musa e Rabiot, Pulisic è il rifinitore per la punta, che è Gonzalo Ramos. Dirige l'incontro Fournot della sezione di Roma, tutto è pronto per l'inizio della sfida, maglia bianca con richiami rossoneri per quanto riguarda il Milan, che deve rispondere ovviamente alla vittoria del Napoli, che si è avvicinato, ma può anche sfruttare il pareggio tra Como e Roma per avanzare in classifica. In caso di successo arriverebbe a quota 14, come appunto i giallorossi, a due punti da Inter e Lazio, che hanno già giocato e vinto le rispettive partite. Sta per cominciare la partita, il via ufficiale dato da Fournot, pallone indietro per Maignan, rilancio del portiere francese all'indirizzo di Pavlovic, che prova ad anticipare Celestaciar, ma la meglio il croato, recupera comunque il Milan con Pavlovic che perde il contrasto con un avversario, prova a ripartire il Sassuolo da sinistra con l'asse Lorente Doig, avanza quest'ultimo lo scozzese, prova a superare Gila, che riesce però a chiudere a beneficio di Maignan. Siamo all'interno del primo minuto della partita, il parziale ovviamente di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Seguiamo però anche Padova Carrarese, partita di Serie B che è già iniziata. Allora chiediamo conto a Dario Giordo. Dario.
4: Grazie Cristiano, 44-50 gli sgoccioli del primo tempo a Leugano, il punteggio Padova 0 Carrarese 1, decide fin qui la rete siglata al 14esimo da Rubino, davvero una rete stupenda in tuffo di testa a raccogliere un lungo traversone di Parlanti, sta spingendo il Padova in questo finale di frazione, calcio d'angolo dalla bandierina di destra, Padova tra l'altro molto pericoloso al 36esimo alla migliore occasione bianco scudata per il momento con Moro servito da Bortolussi in area di rigore, sponda di prima ma conclusione da ottima posizione sull'esterno della rete. Allora seguiamo questo calcio d'angolo, se ne incarica Cocchi dalla bandierina di destra, la palla pericolosamente dalle parti di Pizzignaco che blocca impresa. 45-30 allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 0 Carrarese 1. Torniamo a Reggio Emilia da Cristiano Piccinelli.
3: Torniamo al secondo minuto di gioco, parziale di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Buona iniziativa da destra per la formazione del Milan, guidata da Gila con l'incursione in fascia e poi il traversone in mezzo che ha messo un po' in difficoltà la retroguardia del verde del Sassuolo. Adesso fallo su Bacolà, calcio di punizione in fuori della formazione di Alberto Aquilani nei pressi della propria area di rigore, con il giocatore del Sassuolo che rimane a terra leggermente contuso dallo scontro con un avversario. Si rialza comunque in questo istante il centrocampista del Sassuolo, giocatore giovanissimo grandissimo, classe 2007. Sicuramente uno dei volti nuovi in casa Sassuolo, è arrivato l'anno scorso ma quest'anno si è imposto come titolare in casa Neverde. Lancia avanti per Lorientè e Ghila protegge l'uscita fuori dall'area di rigore di testa da parte di Lorientè, con il Sassuolo che prova comunque a premere sulla retroguardia rossonera. Ghila scambia con Chukwueze, ancora lo spagnolo in orizzontale per Pavlovic, il lancio del serbo all'indirizzo di Gonzalo Ramos, la curiosa di Cialeta Ciarra sull'attaccante portoghese, poi prova Asic a mettere un po' in discussione la proprietà del pallone che però è di matrice rossonera, con Moreira dalla sinistra che prova ad avanzare, viene fermato in fallo laterale dall'intervento e copertura di Van der Brent. Siamo arrivati al terzo minuto di gioco del primo tempo, parziale di Sassuolo 0 Milan 0, ancora Padova.
4: E dopo 45 secondi di recupero nel primo tempo, squadre negli spogliatoi, il punteggio all'Euganeo, Padova 0 Carrarese 1, decide la rete siglata al 14esimo da Rubino. E per il momento è tutto, la linea di nuovo a Cristiano Piccinelli a Reggio Emilia, Sassuolo Milan.
3: Ovviamente Giordo verrà chiamato, ci chiamerai tu quando comincerà la seconda parte della sfida di Serie B tra Padova e Carrarese. Intanto qui siamo all'interno del quarto minuto di gioco con il parziale sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Pallone per Muric, il portiere Sassuolo lungo verso Esposito che smissa a beneficio di Azic, la pressione di Rabiot sul giocatore in prestito della Juventus che scarica su Bacolà, poi Lorientè di prima per l'inserimento di Doig, corsia di sinistra, va Ghila in copertura nell'inedito ruolo di terzino destro, il giocatore spagnolo di solito centrale difensivo, il cross deviato all'interno della rigore, poi Estupiñán recupera Bacolà per il Sassuolo, entra in area Bacolà, poi perde il contatto con il pallone, lo recupera ancora Bacolà sull'asse di sinistra, scambia con Lorientè, pallone in mezzo per Asic, limite dell'area di rigore, sembra intenzionato a calciare, poi il tacco di Esposito per Bacolà, ancora si lotta per il possesso, spazza via alla fine Gabbia in fallo laterale, ma un po' di difficoltà a gestire questa avanzata da parte del Sassuolo per la squadra di Ruben Amorin. Rimessa in gioco da parte del Sassuolo con Doig all'indietro per Leisen, da questi al collega di reparto Cialeta Ciarra, poi il pallone sulla destra per Van der Brent, all'indietro per Muric, il portiere della formazione allenata da Alberto Aquilani, per lui anche un'annata da giocatore del Milan non particolarmente positivo, perlomeno a un certo punto poi per evitare il riscatto non fu più impiegato, in realtà poi comunque si comportò bene l'allura centrocampista del Milan. In avanti Van der Brent, avanza Van der Brent con il traversone in mezzo di Berardi, libera la difesa del Milan, l'appoggio di Pavlovic su Moreira, il rilancio in avanti a cercare Ramos anticipato da Leisen, ancora Bacolà per il Sassuolo, sesto minuto, 0-0 qui a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, la partita comunque già da ritmo pregevole tra queste due formazioni, il possesso gestito da Nemanja Matic, Berardi all'indietro verso Van der Brent, ancora per Matic, la sapienza tattica, la sagacia di questo centrocampista un po' in là con gli anni, classe 1988, ma sempre importante per l'economia del gioco dei neroverdi. Muric, il portiere Sassuolo, a sinistra per Doig, vicino a sé Esposito, il pallone per lui, il tocco per Lorientè, in copertura c'è Ghila che fa buona guardia sull'attaccante francese, guadagna la rimessa laterale in proprio favore, già effettuata all'indietro verso Maignan, fuori dalla sua area di rigore, il pallone è corto per Pavlovic, avvicina a sé Rabiot, preferisce andare da Musà, di nuovo pallone per il difensore serbo, si muove Ramos in avanti, Rabiot riceve dal compagno, ancora Pavlovic, lo scambio con Gabbia, c'è il pallone per Chukwueze, prova ad andare via Doig, ma si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa è per il Sassuolo al settimo minuto del primo tempo, con il parziale sempre ovviamente sullo 0-0 di partenza, notevole la presenza di tifosi rossoneri, d'altro canto la trasferta non è certo impossibile da Milano a Reggio Emilia, soprattutto c'è sostanzialmente tutta la curva occupata da sostenitori del Milan per questa sfida che vede la formazione rossonera in casa del Sassuolo. Muric il portiere della formazione neroverde emiliana, scambio corto con Macolà, la pressione di Musà sul giocatore maglia numero 50 che scarica su Leisen, poi per Berardi, prova ad avanzare il Sassuolo, lo scambio tra Berardi e Asic, ancora il numero 10 del Sassuolo per Esposito, da questi a Asic che torna all'indietro da Celed Acar, il difensore croato, ancora fuori Izes che dovrebbe essere teoricamente il titolare nella retroguardia di Alberto Aquilani per infortunio, con Celed Acar che ne sta facendo le veci, intanto però Sassuolo preme, siamo ai 25 metri con Bacolà che ci prova dalla distanza, ma tiro assolutamente sbilenco tentato dal giocatore del Sassuolo, nessun problema.

per Maignan e per il Milan in questa circostanza, concessa una possibilità dai 25 metri a Bocola, non sfruttata però dal numero 50 dei neroverdi emiliani, con Maignan che va a rimettere il pallone in gioco, rilancio lungo nella zona di Christian Pulisic, anticipato però da Leisen, mette giù il pallone Lorente, lo scambio con Esposito che ha uno stop infelice, questo consente il recupero da parte di Musà, poi gabbia per Pavlovic, lo scambio con Rabiot, ottavo minuto, cambia il parziale, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan qui a Reggio Emilia al Mapei Stadium. Pallone per Musà, il giocatore, uno dei due giocatori a stelle strisce presenti quest'oggi nell'undici titolari della formazione di Ruben Amorin, con Van der Brandt che copre all'indietro per Muric, l'appoggio corto verso Leisen che se la cava in maniera assolutamente egregia, ma recupera ancora il pallone del Milan con Ghila che si propone in avanti dalla destra, all'indietro verso Rabiot, siamo a 25 metri, carica il tiro, ci ripensa il francese, torna ancora sulla destra da Ghila, cross immediato all'interno del rigore, lungo per Moreira che va alla conclusione dopo una corta ribattuta da parte di Van der Brandt, recupera il pallone ancora la formazione di Ruben Amorin dalla sinistra con Estupinian che mantiene il pallone in campo, all'indietro per Pavlovic che viene un po' colto in controtempo dal passaggio del compagno e viene anche superato da Asic che si vola verso l'area di rigore, Asic l'appoggio a cercare davanti Esposito un po' largo, è costretto ad allungarsi sulla fascia il numero 94 del Sassuolo che scambia con Lorente sulla fascia sinistra, uno sguardo a chi accorre, accorre Matic, Matic dalla sinistra va sul fondo, Matic cerca l'appoggio indietro, sporca il pallone Musà ma non riesce a controllarlo, ancora il Milan con il Sassuolo che cerca di nuovo un nuovo fondo offensivo con Berardi che ci prova, deviazione, pallone in calcio d'angolo per un corner, il primo della partita in favore della formazione allenata da Alberto Aguilani che si prende anche i meritati applausi da parte del pubblico di casa, dunque corner dalla destra in favore del Sassuolo che andrà a battere Berardi anche se lascia poi l'incombenza a Lorente, il giocatore francese con tutta calma va a prendere posizione per l'esecuzione di questo corner mentre siamo arrivati al decimo del primo tempo con il parziale sempre di Sassuolo 0 Milan 0, dalla bandierina dunque Armand Lorente, ci sono 5 giocatori del Sassuolo all'interno dell'area di rigore del Milan, rimangono fuori Van der Brandt e Asic, batte corto per Berardi il francese, poi il tacco di Berardi a cercare l'inserimento di Lorente che però era rimasto praticamente nei pressi della bandierina, va comunque a contendere il pallone a Subignano in maniera anche abbastanza rigorosa, si continua a giocare, alla fine sbroglia la situazione Pavlovic allontanando il pallone nella metà campo avversaria dove c'è soltanto però Muric che cerca l'appoggio per Van der Brandt, anche qui mancanza di confidenza tra i due, si era già mosso Van der Brandt per prendere l'esterno, Muric si ritrova con il pallone lì, allora va a cercare Doig sulla sinistra ma anche in questo caso sbaglia l'appoggio a metà strada tra Doig e Leisen, finisce in fallo laterale, la rimessa è direttamente per il Milan che può provare a imbastire dunque una nuova azione d'attacco, fino a questo momento però è stato tendenzialmente più pericoloso il Sassuolo anche se poi di fatto non ci sono state vere e proprie occasioni da rete, il lancio per l'inserimento di Rabiot, la chiusura di Leisen in fallo laterale, la rimessa in fuori del Milan nella metà campo avversaria affidata a Mario Ghila, all'indietro per Gabbia, l'avanza il numero 46, scambio orizzontale con Pavlovic, con calma prova a ragionare il serbo, corto per Musà, vicino a Sera Bioli, cede il pallone, il francese va a cercare ancora una volta Pavlovic che ha un po' di spazio per avanzare, il lancio di Pavlovic per Ramos che lotta con Leisen, arriva anche il raddoppio di Doig a difendere il pallone, la conquista lo scozzese, va poi a cercare Bacolà, il pallone viene intercettato da Ramos per Chukwueze, ancora Ramos entra nel rigore da destra, Ramos supera una prova a mettere un pallone arretrato che diventa buono per Moreira, ma all'ultimo salva tutto Asic anticipando il giocatore belga ex Strasburgo, una potenziale occasione questa sì pericolosa per il Milan che sta evidentemente crescendo sulla destra, soprattutto le difficoltà in copertura per quanto riguarda il Sassuolo quando siamo arrivati nel frattempo al dodicesimo del primo tempo con il parziale però sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia, gioco fermo adesso per un fallo ai danni di Gonzalo Ramos che reclama anche con il direttore di gara che lo ricordiamo è il signor Furneaux della sezione di Roma assistito da Palermo e Rossi, il quarto ufficiale Chiffi alla Vara Santoro e Meraviglia, calcio di punizione per il Milan affidato a Mario Ghilan, pallone in verticale per Moreira, la chiusura di Leisen sul Bega, poi prova a ripartire il Sassuolo con ordine, va colà l'apertura per Van der Brandt, corsia di destra, si allarga sulla medesima fascia Mimmo Berardi, il pallone proprio per lui, il numero 10 della formazione di Roverde, uno dei senatori in

0: casa Sassuolo, non trova spazi, torna in mezzo da Cialeta Ciar, anzi da Matic, il metronomo della formazione di Alberto Aquilani, largo per Lorientè, lo stop di Lorientè a superare anche un avversario, scambia poi con Doig, perde per un attimo il contatto con il pallone, lo ritrova l'appoggio per Leisen, per Matic, poi Doig all'indietro per i centrali difensivi della formazione neroverde, scambio tra Leisen e Bacolà, di nuovo larga sinistra per Doig, poi Matic, Doig in avanti a cercare lo scatto da parte di Bacolà, c'è in copertura Gabbia all'indietro per Mignan, gli dà fastidio Bacolà, allora Mignan lungo per Diogo Moreira che viene sovrastato dal pallone, Van der Brent recupera comunque Diogo Moreira, prova a lanciare l'azione, il Milan con Musà fermato in maniera regolare secondo Fournò che era in, aveva un'ottima visuale, recupera il pallone ancora il Sassuolo con Matic, il fallo ai danni del serbo di Gonzalo Ramos, battuta rapida da parte di Matic che scambia con Berardi, avvicina a sé Doig, ci ripensa il serbo ex Chelsea, Manchester United, Roma, la sua prima vettura italiana, poi Ren prima di tornare in Italia in Serie A con la maglia del Sassuolo l'anno scorso, gestisce ancora il Sassuolo in questa fase iniziale del primo tempo, siamo infatti arrivati al 14° del primo tempo parziale.
1: Perdonami, ti interrompo da studio perché c'è anche la pallacanestro in questa parte della domenica sportiva. Tra poco torniamo da te, ma nel frattempo intanto vado ad aggiornare i risultati della giornata della pallacanestro. Milano ha battuto Treviso 106-77, quinto minuto del terzo quarto, Cantù 47, Napoli 57, settimo minuto del terzo quarto, Reggio Emilia 61, Tortona 57, settimo minuto del primo quarto, Scafati 16, Verona 12, ma tra poco, tra qualche secondo direi, Roma torna protagonista, è tornata protagonista della pallacanestro nazionale, ma lo torna ancora di più questo pomeriggio perché al Palaeur è in programma il derby, addirittura sappiamo tutti come siano due le società a Roma a militare nel massimo campionato di pallacanestro quest'anno. Al Palaeur per noi c'è Massimo Barchesi che seguirà Maxima BC, il derby capitolino, incredibile a dire. Barchesi, a te la parola.
2: Hai perfettamente ragione Nico, buonasera dal Palaeur, un Palaeur letteralmente stracolmo di gente, un quasi sold out che non ricordiamo dalla finale scudetto tra Roma e Siena del 2008, oltre 10.000 spettatori presenti per un derby senza un passato ma chissà con un futuro radioso. Oggi d'altronde è il giorno della passione ritrovata, di una nuova era che muove i primi passi, perché parliamo di due società nate veramente 3 mesi fa, possiamo dire, di un Palaeur che torna a registrare il quasi sold out per questo derby che già per la classifica ha una valenza abbastanza significativa, perché la Maxima Roma è alla ricerca della prima vittoria dopo le due sconfitte iniziali contro Napoli e contro la Virtus Bologna, ma a Bologna al Paladozza la formazione di Matteo Cotelli è andata ad un passo dall'impresa, era più 11 a 6 dalla fine, ma poi ha subito la rimonta delle Vunere. Dall'altra parte la BC Roma che in campionato è reduce dalla travolgente vittoria al Palatiziano contro Tortona, 2 punti in classifica, forse sta meglio la BC rispetto alla Maxima, ma oggi è davvero il primo momento della verità per entrambe le squadre. Un parterre davvero dei roi qui al Palaeur, presente il ministro per lo sport Andrea Bodi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore allo sport Alessandro Onorato, il presidente federale Gianni Petrucci, il presidente della Lega Basket Maurizio Gardini, il commissario tecnico della nazionale Luca Banchi e Francesco Totti, advisor della Maxima, osannato dal pubblico del Palaeur quando è entrato all'interno del parquet, lo vediamo lì in prima fila. La gara sta per cominciare ed è una sfida tutta in famiglia tra virgolette, anche tra i due allenatori Matteo Cotelli e Alessandro Magro, colleghi e grandi amici, sono stati per anni insieme a Brescia e a Brescia hanno vinto una Coppa Italia nel 2023. Nico Magnon proprio davanti alla nostra postazione, uno degli uomini più attesi di questo primo derby della storia tra Maxima e BC che inizierà a breve. A te Nico Forletta.
1: Benissimo, allora Barchesi entra nel giro, adesso torniamo a Reggio Emilia Sassuolo Milan con Cristiano Piccinelli, nell'attesa che riprenda Padova Carrarese all'intervallo, e qui parliamo della sesta di Serie B, e ci avviserà Dario Giordo e poi
3: sì,
1: Maxima
3: Nico, chiedo
1: Roma.
3: Scusa, sì, ti avviso già adesso, è appena

0: inizia il secondo tempo di Padova Carrarese.
1: E allora Piccinelli, poi Giordo e poi Barchesi con il derby di Roma di pallacanestro Maxima BC. Iniziamo da Sassuolo Milan, Piccinelli.
2: Dove siamo arrivati al 18° del primo tempo, gioco in fermo per un infortunio corso a Matteo Gabbia che deve lasciare il campo. Al suo posto entrerà De Winter, uno scontro con un avversario vicino alla linea di demarcazione della metà campo e Gabbia non ce la fa, è già pronto il difensore belga per fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Siamo al 18°, primo cambio forzato per Amorin, fuori Gabbia, dentro De Winter, 0-0 tra Sassuolo e Milan, Padova.
0: Quasi un minuto di gioco nella ripresa allo stadio Eugano, il punteggio Padova 0 Carrarese 1, decide fin qui la rete siglata al 14° del primo tempo da Rubino. I primi due cambi, uno per parte, tutte e due in attacco, la Carrarese con Marconi davanti al posto di Abiuso e il Padova con Artistico al posto di Bortolussi, e l'esordio per l'ex giocatore della Lazio, davvero tanto atteso, finalmente può debuttare proprio davanti al suo pubblico. 1:20 di gioco allo stadio Euganeo, Padova 0 Carrarese 1, e andiamo a Roma da Massimo Barchesi, il derby capitolino di pallacanestro, a te.
3: Grazie a Dario Giordo, il primo canestro è di Strautins per la BC Roma, 2-0, la Maxima che ha sofferto parecchio sia contro Napoli sia contro la Virtus Bologna, i giochi a due, cosa avvenuta pochi istanti fa con Strautins, pescato benissimo sotto canestro con un bel taglio, primi due punti e prima palla persa per la Maxima, naturalmente pubblico in prevalenza di fede Maxima, ancora Strautins a segno in appoggio su Bilan, 4-0 per la BC, partita fortissima, così come è partito fortissimo Arturs Strautins, il lettone di formazione italiana ex Bertram Tortona, il secondo attacco della Maxima, lo scarico per Miro Bilan in punta da tre punti, non è la giocata preferita da Matteo Cotelli, ma va bene così per la Maxima perché Miro Bilan, che ha delle mani educatissime, segna da tre punti, 4-3 per la BC, 8:50 al termine del primo quarto, Sassuolo Milan, Piccinelli.
2: Dove siamo arrivati all'interno del 20° corner per il Sassuolo che non frutta un granché, ma ancora a premere la formazione neroverde, poi ovviamente torneremo ad altri campi dopo anche la pausa commerciale. Intanto seguiamo questa azione con il lancio verso Doig, ribatte la difesa del Milan che è cambiata con l'ingresso forzato di De Winter per l'infortunio di Gabbia, esordio del titolare non fortunato per il giocatore prodotto del vivaio nostro. Ci prova ancora il Sassuolo, siamo al 21°, Sassuolo 0 Milan 0, pausa commerciale, poi torniamo qui dal Mapei Stadium.
4: Pubblicità.
5: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
2: Di nuovo dal Mapei Stadium per la sfida tra Sassuolo e Milan, parziale sempre di 0-0, siamo al 21°, manovra adesso il Sassuolo con Berardi, c'è largo a sinistra a chiamare il pallone Lorente, punta Mario Ghila, Lorente le finte, si accentra il francese, va a cercare Matic che allarga a beneficio di Van der Brent, costretto però a retrocedere all'indietro il Sassuolo, dunque ricomincia dalla retrovia la formazione neroverde, 22°, 0-0 tra Sassuolo e Milan, torniamo a Padova Carrarese, Dario Giordo.
0: Il quarto qui allo stadio Euganeo, Padova 0 Carrarese 1, un'altra conclusione di Rubino dal limite dell'area di rigore, parata però senza particolari difficoltà dal portiere bianco scudato Sorrentino, in possesso palla ora il Padova che fa partire la manovra d'attacco dal centrale difensivo Lovato, l'appoggio per Della Valle, pressione da parte della Carrarese, allora si torna proprio dall'estremo difensore del Padova Sorrentino, 4:30 in questo momento nel corso del secondo tempo, il punteggio Padova 0 Carrarese 1, Roma, il derby capitolino di pallacanestro, Massimo Barchesi.
3: 7:45 al termine del primo quarto, 6-3 per la BC sulla Maxima, e come è accaduto nelle due gare precedenti, Nico Maignan nel frattempo da tre punti, a segno Nico Maignan, 9-3 per la BC, Nico Maignan che fa bene a prendere confidenza con i canestri del Palaeur, perché il 26 novembre prossimo la nazionale di Luca Banchi affronterà qui al Palaeur la Turchia in un'importantissima gara valevole per le qualificazioni ai mondiali. Prima tripla di Maignan, quarta palla persa dalla Maxima che, come dicevo,

0: due gare di campionato contro Napoli e contro la Virtus Bologna, facciamo pure tre perché già dopo meno di tre minuti sono quattro le palle
1: perse. Chiedo scusa a Massimo Barchesi, intervengo da Padova, il raddoppio della Carrarese al quinto minuto della ripresa con Parlanti, cambia ancora il punteggio dunque allo stadio Euganeo, Padova 0 Carrarese 2 e di nuovo la linea Roma.
0: D'accordo, d'accordo Dario Giordo, nel frattempo c'è Nico Mannion che è in lunetta per un fallo su di lui, fallo fischiato, un fallo tattico, e quest'anno c'è questa nuova regola che penalizza chi commette un fallo tattico perché è come se fosse un antisportivo, anche se non lo è di fatto, però manda in lunetta un giocatore con due tiri liberi e palla da lato. Nico Mannion fa 2 su 2, 11 a 3 per la BC sulla massima quando mancano 7 minuti e 13 secondi al termine del primo quarto, quindi partenza bruciante da parte della formazione di Alessandro Magro che è reduce dalla vittoria in Eurolega di misura in settimana, la prima vittoria storica della BC. Nel frattempo sbaglia Mannion da 3, ultimo tocco a rimbalzo dovrebbe essere di Simonovic, così è, palla per la massima, 7 minuti 3 secondi al termine del primo quarto, 11 a 3 per la BC sulla massima, Sassuolo Milan, Cristiano Piccinelli.
2: Siamo al 25esimo, uscito in barella con le mani sul volto per il dolore Matteo Gabbia, sfortunatissimo davvero il difensore centrale del Milan, ma di nuovo gioco fermo per un problema al giocatore del Sassuolo e anche in questo caso si richiede l'uso della barella. Davvero una partita sfortunata per i protagonisti di questa sfida. Dunque siamo al 25esimo, 0-0 tra Sassuolo e Milan, non si gioca, andiamo a Padova.
1: 7:15 della ripresa all'Euganeo, dunque è cambiato da poco il punteggio per la seconda volta in rete, la Carrarese, Padova 0 Carrarese 2, rettifico il marcatore, non Parlanti come detto in precedenza ma Rui, cross dalla fascia destra di Belloni, la sponda centroarea di Marconi, l'inserimento del giocatore di passaporto svedese di origine marocchina, la conclusione, nulla da fare per Sorrentino. Padova davvero in difficoltà dal quarto d'ora del primo tempo, cioè dalla rete del vantaggio della Carrarese, e ora il raddoppio della formazione toscana, devo dire decisamente legittimo. 7:50 nel corso della ripresa allo stadio Euganeo, Padova 0 Carrarese 2 e di nuovo la linea a Roma, Massimo Barchesi.
0: E non sta sbagliando nulla la BC, time out chiamato da Matteo Cotelli, tripla di Strautins e c'è massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, 16-5, dunque un'altra partenza deficitaria da parte della massima che deve correggere assolutamente l'approccio in avvio di partita. Nel frattempo Nico Mannion già 7 punti, ma si sta comportando molto bene anche Strautins perché ce ne sono 7 anche per lui, e un avvio dunque totalmente a favore della BC, due squadre che corrono molto e amano segnare, prediligono l'aspetto offensivo a quello difensivo, soprattutto BC che è reduce dai 108 punti segnati contro Tortona, squadre che rientrano in campo con Matteo Cotelli che facendo calma ai suoi giocatori che insomma un po' la calma l'hanno già persa a dire la verità. 6:13 al termine del primo quarto, 16-5 per l'ABC sulla massima, Sassuolo Milan.
2: Dove siamo arrivati al 27esimo del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan, non ce la fa Leisen, esce dal campo difensore del Sassuolo, al suo posto Odenthal, fuori dunque per infortunio e sembrano in entrambi i casi pesanti due difensori centrali, da una parte Gabbia, dall'altra Leisen. Adesso intervento duro ai danni di Moreira che finisce a terra dopo uno scontro aereo con un avversario, si trattava nella fattispecie di Van der Brent, lo scontro da due giocatori del Belgio con Moreira che è caduto pesantemente a terra e che dunque ha indotto il direttore di gara a richiamare subito l'attenzione dei sanitari. Si rialza però il giocatore nato a Liegi da genitori della Guinea che giocava nello Standard di Liegi, passaporto per lui è anche portoghese, ha giocato sostanzialmente sempre nelle giovanili lusitane prima poi di scegliere in maniera definitiva la nazionale belga. Esce dal terreno di gioco come le nuove norme impongono, si riprenderà adesso con un pallone scodellato a beneficio dei giocatori del Milan.

0: in particolare di Pavlovic. In questo ultimo periodo insomma si è giocato davvero poco qui al Mapei Stadium, dunque c'era anche un bel recupero nel finale del primo tempo. Siamo nel frattempo arrivati al 28esimo, il parziale sempre di Sassuolo 0 Milan 0, ancora Padova Carrarese.
1: 10:30 della ripresa, Lugano Padova 0 Carrarese 2, gioco fermo, due sostituzioni, la seconda e la terza per il Padova, fuori Caprari, dentro Pompetti, a centrocampo Di Mariano invece al posto di Cocchi sull'out di sinistra. Intanto il gioco è ripartito, possesso palla per il Padova, il colpo di testa di Della Valle, il servizio subito per Di Mariano, attenta però la difesa della Carrarese, oggi davvero ordinata la squadra guidata da Guido Pagliuca, squalificato al suo posto in panchina il vice Bruno Battista, 11esimo che scocca in questo momento, Padova 0 Carrarese 2, e torniamo a Roma da Massimo Barchesi.
2: Tripla da distanza siderale di Aaron Holiday, meno 6 per la massima, 16-10, BC Aaron Holiday, altro giocatore molto atteso, la stella della massima. Nico Mannion crea il panico nella difesa massima, in due sono andati su di lui, c'è stato pure il raddoppio, ma Mannion è imprendibile, fallo fischiato a Veronesi, credo, sì, infatti fallo di Veronesi che è andato sulle piste.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: E ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'Autunno.
5: E la Barcolana si conferma anche quest'anno non solo avvenimento sportivo ma anche festa popolare condivisa negli anni da decine di migliaia di appassionati curiosi da fuori città.
4: La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, sotto la nave scuola Amerigo Vespucci ormeggiata al molo Bersaglieri, ha partecipato a una conferenza dal titolo Sport e disabilità.
5: Ospitati oggi a Udine i lavori di assemblea della Società Filologica Friulana.
4: A Rauscedo si è conclusa la 9ª edizione del festival biennale dedicata alla viticoltura d'eccellenza e alla barbatella. Qui l'80% della produzione nazionale delle radici del vino.
5: Un viaggio nel tempo fino al 1797, questo fine settimana a Campoformido è tornata all'epoca napoleonica, tra accampamenti militari, battaglie campali, carrozze d'epoca e mercatini si è rievocata la storica firma del trattato tra Napoleone e l'Austria.
4: Le 18:31, buonasera da Maria Spezia e Giorgio Bearz a condurre questa ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una volta dunque Arca a trionfare alla Barcolana, quest'anno arrivata all'edizione numero 58. L'imbarcazione guidata dal triestino Furio Benussi ha conquistato infatti il primo gradino del podio per la quarta edizione consecutiva della Coppa d'Autunno, portando così a 5 il numero complessivo di successi nella storia della regata. La vittoria è stata ufficializzata con il tradizionale colpo di cannone che ha segnato il traguardo dopo appena 1:05:09 di navigazione.
5: Alle spalle del vincitore si è classificato Prosecco Doc, timonato da Mitia Cosmina, che ha chiuso la competizione al secondo posto. Medaglia di bronzo per Marta 07, condotta da Marta Benussi, figlia di Furio, che completa così il podio di famiglia. L'edizione numero 58 della Barcolana ha visto schierarsi sulla linea di partenza ben 1858 imbarcazioni, confermando ancora una volta la straordinaria partecipazione che caratterizza la storica manifestazione velica.
6: La quarta in fila, la 9ª in assoluto, Furio Benussi alza ancora una volta la Coppa d'Autunno portandosi a bordo di Arca stavolta la figlia minore Margherita, poco più di 1:05 di dominio, con una partenza problematica ma poi una lunga cavalcata da ben prima di Boa 1.
7: E ogni volta è un'emozione diversa, in particolare giornate come queste dove la città regala il meglio di sé, siamo un'organizzazione perfetta e ha un grandissimo parterre di partecipanti, cosa si vuole di più? C'è andata bene?
6: Una Barcolana di bora leggera, 10-15 nodi in partenza che ha permesso a tutti 1858 equipaggi di divertirsi anche nelle concitate operazioni sulla linea di partenza più lunga del mondo. Bellissima la sfida per il secondo posto con Prosecco Doc che fino a metà dell'ultima boa non riesce a scappare al giovane equipaggio bis di Arca comandato dall'altra figlia di Benussi, Marta, che vince lo speciale premio Women in Sailing e che scherza sull'essere l'unica in famiglia a non aver trionfato.
8: Farsi battere da mia sorella e da mio papà non è carino, ormai con mamma ci sono abituato, deve fare la sirena a bordo, però mia sorella me lo rinfaccia sicuro.
6: A vincere ancora una volta la città e l'organizzazione, Mitia Gialuz, presidente di Barcolana.
9: È una delle barcolane più belle, credo la più partecipata dopo quella del cinquantenario del 2018, giornata con una luce fantastica.

0: Tantissime persone in mare e un flusso incredibile a terra di spettatori. Il Ciglione Carsico era denso di amanti del mare e della barcolana.
1: Da record i numeri, 20.000 persone in mare, almeno 5 volte tanto tra Rive e Carso. Tra le quasi 1.900 storie anche quella del chirurgo Franz Baruffaldi Price, giunto quinto con la sua edilimpianti e che ha contribuito a salvare le vite dei ragazzi vittime del rogo di Cran Montanà.
2: La dedica con un po' di groppo alla gola e per i miei ragazzi, per i ragazzi di Cran Montanà che abbiamo salvato. Lavoro come nel team che abbiamo in barca, di anche lì ragazzi giovani che ci mettono l'anima, e questi ragazzi giovani che abbiamo salvato ci stanno mettendo l'anima per tornare a essere alla vita normale.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Alle 17.30 si è chiusa la parte sportiva della Barcolana 2026. Nella speciale competizione dell'ultimo arrivato entro il tempo massimo ha vinto la barca 1641 Aurora Marina di Mauro Righetti, una terza categoria lunga 10,76 metri.
4: Ma la Barcolana non è solo avvenimento sportivo, perché per Trieste si tratta di una festa condivisa negli anni da decine di migliaia di appassionati e curiosi, anche da fuori città.
5: La giornata è iniziata dall'alto, sulla Napoleonica, un bagno di folla con gli occhi puntati sul campo di regata. Tanti italiani, ma anche moltissimi appassionati arrivati da Austria, Slovenia, Svizzera. Poi tutti giù, verso Piazza Unità d'Italia e le rive, per celebrare i protagonisti e continuare una festa che coinvolge l'intera città.
6: La barcolana che ho disegnato è la barcolana 1858, perché ci sono 1858 vele in questo mare bellissimo e ogni pennellata bianca è un augurio di buon vento a tutti i velisti.
7: Io vengo dalla Sicilia, dalla provincia di Trapani, Castellammare del Golfo, Alcamo, ecco, è un'altra zona bellissima dell'Italia come la vostra, che è fantastica, grazie.
5: Dietro lo spettacolo anche una complessa macchina organizzativa. La sicurezza tra mare e terra, anche quella sanitaria, è una parte fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Giulio Trillò, direttore SORES Friuli Venezia Giulia.
8: La festa non ha generato un eccessivo numero di interventi e anche la scorsa notte, la notte più calda, abbiamo avuto tutto sommato 6 possibili intossicazioni etiliche, che è un ottimo numero rispetto agli anni precedenti.
5: E mentre Trieste viveva la regata, i velisti impegnati tra manovre e schemi, c'era chi, tra le onde, questa volta quelle della radio, raccontava questa 58esima edizione attraverso la forza delle parole. Marco Caputo, direttore Radio Rai.
9: È un mezzo, la radio, straordinariamente veloce, efficace, che sa essere presente in mezzo alle persone. È un ecosistema di servizio pubblico fatto di tantissime voci, e fra queste voci l'informazione regionale, beh, è quella più vicina ai cittadini.
5: La Barcolana finisce, la festa continua. Arrivederci a domenica 10 ottobre con Barcolana 2027. Trieste, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E a questa edizione della Barcolana è presente anche la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, che questa mattina sotto la nave scuola Merigo Vespucci, ormeggiata al Molo Bersaglieri, ha partecipato a una conferenza dal titolo Sport e disabilità.
10: Inclusività e partecipazione, una 58esima edizione della Barcolana che ha mantenuto salde entrambe, e con questo spirito si è svolta al Villaggio Italia, sotto l'Amerigo Vespucci ormeggiato al porto di Trieste, l'incontro Sport e Disabilità, per testimoniare quanto le esperienze condivise siano strumenti di inclusione e crescita. La ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli.
11: Le persone con disabilità qui sono state protagoniste anche dello scorso tour mondiale del Vespucci, in particolare nelle tappe nazionali, dove sono salite a bordo oltre 6.000 persone. In questa tappa specifica di Trieste, in questi 2 giorni, abbiamo portato a bordo più di 1.000 persone con i loro educatori, con i familiari, quindi davvero tanta emozione, tanta soddisfazione per una nave che rappresenta l'Italia.
10: L'impegno al Ministero per valorizzare i talenti delle persone con disabilità si concretizza anche attraverso progetti come Velando, come spiega la ministra.
11: Più di 2.000 persone che sono salite sulla barca a vela e hanno potuto fare diverse esperienze. Stiamo parlando di persone con disabilità fisiche, disabilità sensoriali, intellettive e cognitive con disturbi dello spettro autistico, ma anche con malattie oncologiche rare o degenerative. E oggi abbiamo in acqua uno dei nostri equipaggi.
10: E un ulteriore progetto su cui il Ministero e Marina Militare stanno ragionando è la creazione di un tour virtuale per consentire anche alle persone che non possono salire a bordo di visitare una nave storica come il veliero Vespucci. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Ultima pagina, oggi si è celebrata la 76esima giornata.

0: Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre. Numerose le iniziative organizzate in diverse città della regione, ma in Friuli, in occasione del 50° anniversario del terremoto del 1976, la celebrazione provinciale si è tenuta quest'anno a Gemona.
1: A rischio.
2: Sicuramente sì, in modo particolare l'edilizia.
1: Una giornata di memoria e riflessione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro per mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione, ma gli infortuni denunciati nei primi 7 mesi dell'anno sono il 4% in più dell'anno precedente.
2: Non è che servono altre leggi, perché le leggi che abbiamo sono più che sufficienti. Si tratta di applicarle, ma poi c'è bisogno di fare cultura della prevenzione e cultura della sicurezza.
1: Come con la Carta di Lorenzo, il documento ideato per promuovere la sicurezza sul lavoro in contesti scolastici e formativi dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli. Maria Enera Parelli, mamma di Lorenzo.
3: Aveva 18 anni, era un ragazzo delle scuole superiori coinvolto nei percorsi di formazione. Questa è la memoria che in qualche modo diventa qualcosa da attualizzare sempre, no? Con la testimonianza nelle scuole, con i percorsi che devono avere più attenzione da parte delle aziende, da parte delle parti sociali, di tutti quelli che sono coinvolti e di tutte le istituzioni.
1: Gemona, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E siamo alla cronaca. Girava di notte in bici. No, scusate, cominciamo prima con un altro argomento. Udine ha ospitato questa domenica i lavori dell'Assemblea della Società Filologica Friulana. Sentiamo.
5: Una comunità, una lingua, una storia da custodire. È questo il filo conduttore che ha accompagnato il congresso della Società Filologica Friulana, ospitato per la prima volta a Tavagnacco. 103esima edizione per lo storico sodalizio che ha scelto il comune alle porte di Udine per raccontarne identità e trasformazioni. Un rapporto, quello con il territorio, costruito negli anni attraverso i corsi di lingua friulana, gli studi sulla toponomastica e le iniziative della Settimana della Cultura Friulana. A Feletto, tra musica e tradizione, la giornata si è aperta con la Filarmonica di Pozzuolo in costume friulano, poi la messa in lingua friulana e i lavori al Teatro Comunale con gli interventi dedicati alla storia e al paesaggio locale. Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana.
6: È un grande piacere dare un contributo a perché la memoria della nostra terra, l'identità della nostra terra, trovi sempre nuove forme, sempre nuovi argomenti, nuovi temi, anche per i friulani di domani.
5: Il cuore dell'appuntamento è stato però Tavagnà, il numero unico curato da Enos Costantini. 700 pagine, oltre 50 autori, centinaia di immagini per raccontare storia, arte, ambiente, tradizioni e personaggi di questo territorio.
6: È il nostro contributo perché appunto venga valorizzato questo patrimonio di storia, di lingua, di cultura che costituisce la ricchezza della nostra terra.
5: Un viaggio nella memoria di Tavagnacco, ma anche nel suo presente, perché qui la crescita e la vicinanza alla città convivono con una forte identità locale e con una lingua friulana ancora viva nelle case, nelle scuole e nelle comunità. Tavagnacco, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Passiamo alla cronaca. Ginebici, una spada katana giapponese di 96 centimetri di lunghezza legata alla schiena. È accaduto a Campoformido, protagonista un uomo trentenne che è stato denunciato dai carabinieri di Udine con l'accusa di porto d'armi. È stata infatti la pattuglia dell'arma a notare l'uomo e a fermarlo.
4: E siamo ai dati del meteo. La nuvolosità è attualmente variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 20 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia e Pordenone 21 gradi, a Udine 20 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 16 gradi. A Forlì di Sopra 12 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 13 gradi, a Piancavallo 10 gradi e 5 decimi, a Sappada 10 gradi. In quota sul Monte Lussari 7 gradi, sul Monte Zoncolan 5 gradi e mezzo. Passando alla costa, a Grado 21 gradi, a Lignano 20 gradi e 5 decimi. La temperatura del mare è di 20 gradi in entrambe le località.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani. Di primo mattino cielo coperto con possibilità di qualche pioggia, specie sulla costa, dove soffierà bora sostenuta moderata in pianura. In mattinata rapido miglioramento a partire dai monti, con il cielo che tenderà a rasserenarsi ovunque. Nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso, con bora moderata sulla costa, più debole in pianura. Le temperature minime si registreranno in tarda serata.
4: A Rauscedo si è conclusa oggi la nona edizione del festival biennale dedicato alla viticoltura d'eccellenza e alla Barbatella. Qui l'80% della produzione nazionale delle radici del vino.
7: Con questo sistema abbiamo risolto il problema della filossera e quindi una vite sana che può produrre.
8: L'innesto della vite europea su radice americana.

0: rana resistente alla fillossera un secolo fa salvò la viticoltura e ha fatto di Rauxel un centro mondiale per la produzione di barbatelle, le piantine della vite che dal Friuli vengono impiantate nel 30% dei vigneti del mondo. La manifestazione Le radici del vino racconta passato e futuro di questa storia. Il sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon.
1: Siamo intorno ai 180 milioni di euro di fatturato, un comparto

0: L'agricoltura perciò un comparto importante per tutta la regione e soprattutto una biodiversità che è ambasciatrice la barbatella in tutto il mondo.
1: Nel comune friulano vengono prodotte 95 milioni di barbatelle l'anno, l'80% della produzione nazionale. Tra i temi più attuali trattati nella rassegna dedicata alla viticoltura d'eccellenza, i vini dealcolati, il ruolo delle cooperative e le viti del futuro, anche con visite guidate al centro di ricerca dei vivai cooperativi Rauscedo. Il presidente Alessandro Leon.
2: Da una parte il porta innesto, la nuova serie M, per dare barbatelle che siano più adattabili ai momenti, ai cambiamenti climatici, quindi a siccità e tutto quello che verrà. Dall'altra parte invece il miglioramento genetico sta continuando, ci stiamo adattando, stiamo aprendo le porte anche all'evoluzione, quindi alle nuove tecniche di silenziamento genetico in base poi alle regole europee che abbiamo a disposizione.
1: Rauscedo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Un viaggio nel tempo fino al 1797, questo fine settimana a Campoformido è tornata all'epoca napoleonica tra accampamenti militari, battaglie campali, carrozze d'epoca e mercatini, si è rievocata la storica firma del trattato tra Napoleone e l'Austria.
4: Un salto nel tempo di oltre due secoli è successo a Campoformido, che torna ai tempi di Napoleone per celebrare la firma del trattato di Campoformido avvenuto il 17 ottobre del 1797. Un concordato di pace tra l'Austria e la Francia che segnò la fine della Repubblica di Venezia e che cambiò il destino dei popoli e ridisegnò i confini dell'Europa. Una due giorni di battaglie e rievocazioni storiche con soldati napoleonici e austriaci, accampamenti militari, ma soprattutto la celebrazione del momento storico della firma.
5: Una manifestazione che negli anni sta crescendo, ovviamente l'obiettivo è portarla all'anno prossimo, anno in cui insomma i festeggiamenti saranno festeggiamenti importanti.
6: La manifestazione cerchiamo di viverci tutti gli anni, perché comunque è una cosa che ci interessa, che ci piace.
4: A organizzare la manifestazione è l'Associazione Amici del Trattato con il patrocinio del Comune. Perché fare una rievocazione storica di un evento tanto controverso per la storia italiana?
7: Diciamo che è una questione anche di identità. Per me è assurdo che il trattato di Campoformio sia famoso in tutto il mondo e ci sono persone di Campoformido che non lo conoscono. Quindi lo faccio proprio per la nostra comunità, per i giovani, per i ragazzi, per riscoprire la nostra storia.
4: Spari, scontri, tamburi e anche un Napoleone francese doc.
8: Una volta che ci mettiamo l'uniforme, che dormiamo in una tenda, che facciamo la battaglia, per tutte le storie che riviviamo, non è strano quello che facciamo.
4: Un appuntamento che riunisce al centro del paese, nell'area di Boschete, figuranti in costume appassionati dell'età napoleonica, trasformando Campoformido in un libro di storia a cielo aperto.
1: Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: E siamo allo sport con il calcio, vigilia di campionato per l'Udinese che domani nel posticipo serale di Serie A affronterà in trasferta il Torino con inizio alle 20:45. Oggi la conferenza stampa dell'allenatore Costa Riuniaic.
10: Una pausa lunga e complicata per l'Udinese, soprattutto a causa della delusione per la sconfitta contro il Cagliari, rimasta inalterata per 3 settimane senza poter giocare. Il gruppo rimasto a Udine ha comunque lavorato bene e ha visto il recupero di giocatori importanti come Arizala, Palma e Zanoli. Mister Riuniaic ha espresso grande entusiasmo per il neoacquisto David Alaba, lodandone la disciplina, l'esperienza e la leadership. Costa Riuniaic, allenatore udinese.
11: È un giocatore che sa leggere molto bene le partite, disciplinato, prende le giuste decisioni nell'arco della partita. E adesso il prossimo passo sarà vederlo sul campo, da gioco appunto, in partita.
10: L'allenatore ha confermato però che Alaba, così come Davis in attacco, non ha i 90 minuti completi nelle gambe, ma l'attaccante dovrebbe stringere i denti. Per evitare problemi fisici, citando l'esempio di Zaniolo, dovranno essere gestiti ed usati con attenzione nel corso della partita contro il Torino. Anche i Granata sono affamati di punti. Con una sola vittoria, proprio come l'Udinese, cercheranno di offrire una prestazione convincente ai propri tifosi di fronte ai quali, per ora, hanno sempre perso. Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ancora calcio, in Serie D nel pomeriggio si è giocato il 7° turno di campionato, questi risultati delle squadre regionali: Chialin Smuzzane e Legnago 0-4, Lavariano Mortegliano e Speria, Triestina 2-1, Bassano Brian Lignano 1-0. In classifica comanda la Luparense con 17 punti davanti al Chialin Smuzzane con 15, il Lavariano Mortegliano e Speria è 7° con 11, la Triestina è terz'ultima a quota 6 e con l'allenatore Fontana forte, rischio di esonero nelle prossime ore. Chiude all'ultimo posto il Brian Lignano con 3 punti.
9: E nel basket, dopo le sconfitte di ieri dell'APU Udine e della Pallacanestro Trieste, nel

0: La massima serie oggi in Serie A2, Cividale sta giocando sul parquet di Torino. La gara è cominciata alle 18.
1: Passiamo al triathlon. A Lignano Sabbiadoro si sono sfidati in gara oltre 400 atleti. Ci sono stati due vincitori, uno dei quali porta il Friuli Venezia Giulia sul gradino più alto del podio. Nell'Olympic Triathlon si sono imposti la junior Giulia Meneghetti e Stefano Deganis del CUS Udine. Meneghetti ha chiuso la prova in 1 ora 54 minuti e 57 secondi. Deganis ha tagliato il traguardo in 1 ora 45 minuti e 55 secondi, precedendo di pochi secondi Giovanni Pavanelli. Terzo Federico Spinazzè. Nel fine settimana gli iscritti sono stati 825.
0: E si è conclusa ieri la 45esima edizione delle giornate del cinema muto di Pordenone. Oltre 1000 gli accreditati da 42 paesi, 250 film da 67 archivi, 4 serate da tutto esaurito al Teatro Verdi. Il film scelto per la chiusura è The Iron Horse, il western del 1924 diretto da John Ford, accompagnato dal vivo dall'orchestra da camera di Pordenone. Sono stati 8 giorni di proiezioni, restauri, incontri e musica dal vivo, con una partecipazione che, sottolinea il direttore Jay Weisenberg, coinvolge sempre di più giovani. Il prossimo appuntamento sarà dal 2 al 9 ottobre del 2027. In programma la seconda parte della retrospettiva sul cinema di Weimar, un percorso dedicato alla Campania e un omaggio all'attrice Florence Turner.
1: Questo secondo fine settimana di ottobre è iniziato in modo ufficiale la terza edizione di Riflessere, il Festival della Legalità. Questa sera alle 20.45 al Teatro Gozzi di Pasadena di Pordenone, Don Ciotti sarà ospite di un dialogo aperto a tutta la cittadinanza sul tema della lotta alle mafie come obiettivo da raggiungere attraverso l'impegno civile della comunità, la giustizia sociale e il lavoro equo.
0: E si conclude così questa ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta da Maria Spezzi e da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio domani mattina alle 7.18. A tutti l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: La gara inaugurale qui al Palaeuro, Nico Megno si beve tutta la difesa, ma si va a beccare la stoppata, ma anche il fallo di Camara e tiri liberi per Megno. Dicevo, fotocopia, copia e incolla del primo tempo del match giocato dalla Maxima contro Napoli esattamente 2 settimane fa. Brutta partenza, rimonta e poi nuovi allunghi da parte della formazione di Yasmin Repeša, che vinse poi nettamente quella partita 94-77. 5-29 all'intervallo lungo, 42-34 per l'ABC con Nico Menion in lunedì. Sassuolo-Milan.
5: Manca meno di un minuto alla conclusione del settimo e ultimo minuto di recupero, sempre 0-0 tra Sassuolo-Milan, ma ancora pericolosa la formazione rossonera con Mario Ghila, diagonale insidioso su cui ha fatto buona guardia Muric, gran parata da parte dell'estremo difensore del Sassuolo. Intanto ancora Milan con Pulisic, avanza sulla sinistra il giocatore statunitense, viene braccato da due avversari, prova ad andare via in tre per fermarlo in fallo laterale, rimessa comunque in zona d'attacco in fuori della Milan, effettuato dallo stesso Pulisic all'indietro verso Subinian, ma bisogna riprendere perché c'è un dialogo tra Berardi, Rabiot e il direttore di gara, che ovviamente sta cercando anche di mantenere un po' sui binari della correttezza o perlomeno di una maggiore correttezza questa sfida, che è stata invece improntata alla, diciamo così, a contrasti al limite del regolamento. Estupignan dalla sinistra direttamente all'interno dell'area di rigore, prova a difendersi il Sassuolo, l'Orienté allontana il pericolo e qui finisce il primo tempo del Mapei Stadium, 0-0 tra Sassuolo e Milan dopo 7 minuti di recupero. Ci sentiamo tra poco per la ripresa. Linea a Giordo per Padova Carrarezzo.
6: Grazie Cristiano Piccinelli. 35:15 nel secondo tempo qua allo Stadio Ganeo, Padova 0 Carrarese 2. L'ultimo cambio per il Padova, in attacco Seghetti al posto di Mora. Attenzione, intanto tanto spazio per Belloni, altro contropiede della Carrarese, l'ingresso in area di rigore, la conclusione, la parata con il gomito da parte di Sorrentino, palla che danza pericolosamente in prossimità della linea di porta. Altra grande occasione però per la Carrarese, che avrebbe definitivamente chiuso il discorso se la palla fosse entrata in porta. Decisivo però l'intervento di Sorrentino. 35 minuti 50 secondi di gioco nella

0: presa a Leuganeo. Padova 0, Carrarese 2. Andiamo a Roma, il derby della capitale. Massimo Barchiesi.
1: 4 minuti 14 secondi all'intervallo lungo con la BC avanti sulla massima, 46 a 37 con un mostruoso Nico Mannion, già autore di 15 punti. Ci fermiamo per qualche minuto, linea che passa al giornale radio e poi nuovamente Sassuolo Milan, Padova Carrarese e il derby di basket tra massima e BC. Linea Saxa.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone.
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: R1. In studio Nicola Tedeschini. Papa Leone XIV sarà sottoposto in settimana a un'operazione chirurgica per un nodulo al polmone. Lo ha annunciato lui stesso all'Angelus. In un messaggio il capo dello Stato Mattarella ha trasmesso al pontefice l'affettuoso pensiero degli italiani tutti. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. Così la Premier Giorgia Meloni.
6: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
7: L'annuncio di Papa Leone dopo la recita dell'Angelus dalla finestra dello studio in questa domenica di ottobre, piazza San Pietro gremita di romani e pellegrini che hanno ascoltato le parole del pontefice, hanno voluto sin da subito mostrare la loro vicinanza a Leone XIV. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che il tempo del ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Sarà ricoverato al Gemelli, che San Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III. Il Papa, salutando alcuni fedeli peruviani, ha confermato che partirà per il viaggio in Sud America a novembre.
8: Isabella Di Chio per il GR1.
5: Il conflitto in Ucraina, dopo ore di tensione con il presidente Zelensky, seguite all'accordo sul gasolio siglato da Stati Uniti e Russia, Donald Trump spariglia ancora le carte con un nuovo annuncio.
9: Tre frasi secche scritte da Trump sul social network Truth. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violatela. Il presidente ucraino Zelensky però dice di non saperne niente. Attendiamo dettagli, scrive. Noi siamo pronti ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca per ora non commenta. Una tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture energetiche era quello che Zelensky voleva da tempo e anche Trump lo chiedeva, ma premendo solo su Kiev, senza pretendere impegni da Mosca. Trump aveva firmato allora l'accordo con Putin sul gasolio e lanciato un affondo contro Zelensky, dicendo che l'Ucraina avrebbe bisogno di un nuovo leader in grado di raggiungere la pace. In risposta, Zelensky aveva proposto un cessate il fuoco completo di 60 giorni per consentire lo svolgimento di elezioni. Sostegno al leader ucraino è arrivato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che appoggia l'idea di una tregua energetica bilaterale, purché sia vera, aggiunge in un messaggio il presidente francese Macron. Livia Liberatore, GR1.
5: Medio Oriente, l'Iran giudica insufficiente la risposta americana al piano in 7 punti per la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno al negoziato. Intanto non si arresta l'escalation tra le forze filo saudite in Yemen e i ribelli Houthi. Houthi che hanno poco fa rivendicato un nuovo attacco oggi sull'aeroporto di Riyadh, dove è scoppiato un incendio in un terminal. Le autorità del regno parlano di diversi feriti. Ieri invece il devastante raid sempre sull'aeroporto di Riyadh, che ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. In precedenza, sempre nella giornata di oggi, le forze governative yemenite alleate dell'Arabia Saudita hanno colpito lo scalo della capitale Sana'a. La cronaca: travolti da un'auto mentre pedalavano in gruppo, 8 ciclisti feriti a Signa, vicino a Firenze, 2 in prognosi riservata. La vettura guidata da una 65enne avrebbe invaso la corsia opposta, negativo l'alcol test. In Campania, 4 persone sono rimaste ferite nel crollo di un balcone a Santa Maria la Carità. Si trovavano nell'abitazione in ristrutturazione e abitualmente disabitata per un sopralluogo. 2 sono ricoverate negli ospedali di Napoli, le altre a Castellammare di Stabia. Sulle cause del cedimento indagano i carabinieri. Al sud è il giorno della conta dei danni per il maltempo. Nel Trapanese una decina di famiglie non è potuta ancora tornare a casa dopo le trombe marine di venerdì. A Lipari, dove sono esondati 2 torrenti, chiesto lo stato di crisi. Melito Porto Salvo nel Regino chiede lo stato di calamità, come Anzio e Nettuno nel Lazio. Per una decisa rimonta del bel tempo, con temperature sopra la media, si dovrà attendere martedì. Sentiamo il maresciallo di terza classe dell'aeronautica militare, Giovanni Ambrosiano.
10: Dalle prossime ore, i rovesci temporaleschi tra Liguria di Levante e Alta Toscana e sul settore adriatico ai confini tra Veneto ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda domani, rovesci temporaleschi fino al mattino su Alta Toscana e coste dell'Alto Adriatico, con rapido coinvolgimento anche di Marche e Abruzzo. Fenomeni localmente anche intensi su Molise, Campania, Nord Puglia e Basilicata, ma soprattutto sulla Calabria. Dal pomeriggio migliora su Sardegna e settori del Medio Alto Tirreno.
5: A Trieste si è svolta la 58esima barcolana, la regata più affollata del mondo, con 1858 imbarcazioni. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha sottolineato il valore strategico dell'economia del mare per la competitività dell'Italia. Un settore che vale più dell'11% del PIL e occupa oltre 1 milione di lavoratori. L'inviata.
11: Furio Benussi con il suo Maxi Arca vince di nuovo la Barcolana, il suo 4º successo consecutivo. Ancora una seconda piazza per Prosecco Doc, terza la figlia del vincitore, la 19enne Marta. Cielo limpido, vento di circa 10 nodi da nord-est in partenza, un meteo perfetto che ha regalato una bellissima regata e alla fine ha vinto il super favorito, il patron della Barcolana, Mitja Jaluz.
12: Giornata fenomenale da un punto di vista del meteo, vento di bora ma particolare, molto coricato a est, quindi una regata tecnicamente impegnativa, interpretata al meglio da Furio Benussi, con un match race eccezionale tra Prosecco Doc e Marta, che vince il trofeo Women in Sailing.
11: Le imbarcazioni meno veloci, quando l'aria è calata, si sono trovate invece ravvicinatissime in boa e hanno dato vita a incroci molto arditi, garantendo come sempre tanto spettacolo in mare e sulle rive. Da Trieste, Germana Brizzolari, GR1.
5: È tutto, prossimo giornale alle ore 20 circa.
13: Verde, viaggiare informati.
14: 19:02, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, coda tratti e traffico intenso tra Bivio A1, A15 Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano. A4 Torino-Trieste, coda tratti e traffico intenso verso Brescia, tra Bivio A4 Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni e verso Torino tra Milano Est e il Bivio A4 Raccordo Viale Certosa. Sulla A4 Brescia-Padova, traffico intenso e coda tratti tra Sirmione e Brescia Est, siamo in direzione di Milano. A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, coda a tratti per traffico intenso. Così sulla A14 verso la Milano-Napoli, tra Bologna Fiera e il Bivio A14 A1 Milano-Napoli. Sempre sulla A14, traffico intenso e coda a tratti tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. A1, di nuovo, traffico intenso e coda a tratti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, tra Valdarno e Cisareggello coda a tratti traffico intenso verso Firenze, da qui sulla diramazione Roma Nord, coda verso il Grande Raccordo tra Torrenova e il Bivio diramazione Roma Sud, Grande Raccordo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
15: E Intervallo della sfida tra Sassuolo e Milan, 0-0 al termine del primo tempo, con due cambi forzati da una parte e dall'altra, fuori Gabbia, dentro De Winter, fuori anche Leisen nel Sassuolo, dentro Odenthal. Padova Carrarese.

0: 36esimo che si avvicina. Nel corso del secondo tempo si giocherà fino al 49esimo il punteggio. Padova 0, Carrarese 2. Attacca il Padova in questo momento, ma davvero fa fatica la formazione di casa a trovare spazi. Allora, 46-10 il punteggio di nuovo. Padova 0, Carrarese 2. Roma da Massimo Barchesi, la palla canestro.
1: Intervallo lungo al Palaeur del primo storico derby della capitale tra Maxima e BC. BC avanti di 5, 57-52. Studio Nico Forletta.
2: Sempre per rimanere alla pallacanestro, Olimpia Milano Treviso 106-77. Questo è un finale come un finale la vittoria di Napoli sul parquet di Cantù 99-80. Altra vittoria, questa interna, Reggiana 93 Tortona 86. All'intervallo, così come a Roma, tra Scafati e Verona 47-52. È iniziata da 3 minuti appena il primo quarto. Nel primo quarto Venezia 4, Virtus Bologna 7. Naturalmente parzialissimo in questo caso. Torniamo a Padova Carrarese, torniamo da Dario Giordo per sapere quanto manca, Dario, alla fine del recupero.
0: Sì, eccoci Nico, 47 minuti 20 secondi, quindi poco meno di 2 minuti, si giocherà fino al 49esimo, gioco fermo.
2: E allora vai fino al termine, vai Dario.
0: Bene, bene Nico Forletta, gioco fermo per permettere l'ultimo cambio dell'incontro. Lo effettua la Carrarese con Kudrige, che prenderà il posto di Parlanti. Entra in questo momento in campo il giocatore con la maglia numero 70. Il gioco ripartirà con un corner dalla bandierina di sinistra per il Padova, la battuta in questo momento da parte di Pompetti, palla che viene comunque controllata senza grossi problemi dal portiere della Carrarese Pizzignaco, finisce anche a terra. Uno scontro con un avversario, c'è molto nervosismo in questo momento, sempre con protagonista il portiere della Carrarese. Il direttore di gara Allegretta però fa riprendere il gioco e soprattutto mette calma fra i contendenti. 48 minuti 10 secondi, poco meno di un minuto dunque al termine dell'incontro, che la Carrarese sta conducendo per 2-0, un doppio vantaggio assolutamente meritato. Si avvicina dunque la prima vittoria stagionale per la formazione toscana, la prima vittoria anche per il neo tecnico Guido Pagliuca, ricordiamolo, oggi però squalificato. Al suo posto in panchina il vice Bruno Battista. Il gioco è ripreso, rimessa laterale ora in favore del Padova, che fa ripartire l'azione dal proprio portiere Sorrentino. Si cerca di velocizzare la manovra, ma chiaramente il tempo a disposizione è quello che è. C'è un doppio svantaggio da recuperare, giro palla con Sgarbi coinvolto, il lancio in profondità a cercare Della Valle, ancora in possesso palla il Padova. Sull'out di destra riesce a guadagnare comunque un calcio d'angolo, con ogni probabilità sarà l'ultima azione della partita. Vediamo il direttore di gara che consente alla squadra bianco scudata di battere il corner. Bandierina di destra, arriva in questo momento la battuta sul primo palo, il tentativo di servizio per Artistico, allontana però la difesa della Carrarese, palla sempre fra i piedi del Padova. Ultimi disperati attacchi della squadra di casa, ora Di Mariano al centro dell'area di rigore, non c'è nessuno se non la presa sicura di Pizzignaco, e si riprenderà ora a breve con quella che con ogni probabilità, no, non si riprende, non si riprende. Arriva il triplice fischio di Claudio Allegretta della sezione di Molfetta. Allora il finale dallo stadio Euganeo, Padova 0, Carrarese 2. Le reti al 14esimo del primo tempo, Rubino a sbloccare il risultato, il raddoppio. Carrarese al sesto della ripresa con Rui, e dallo stadio Euganeo di Padova è tutto, la linea può tornare allo studio.
2: Bene, ringraziamo Dario Giordo, e allora vi ricordo che questa vittoria esterna della Carrarese in casa del Padova per 2-0 fa seguito a un'altra vittoria esterna sempre in Serie B in questa domenica, quella del Mantova sul campo del Catanzaro per 3-1. Manca all'appello per quanto riguarda la sesta giornata di Serie B, il sesto turno più correttamente diciamo di Serie B, alle 19:30 Modena-Verona. Invece per quanto riguarda la Serie A, siamo in attesa che riprenda il Sassuolo-Milan, e le due squadre sono all'intervallo sullo 0-0, così come ci ha raccontato Cristiano Piccinelli. Vi ricordo gli altri risultati di questa domenica di A, iniziata con un altro 0-0, questo definitivo, quello tra Como e Roma, e poi proseguita con la vittoria interna della Lazio sul

0: Monza per 3-1 e quella esterna del Bologna per 2-1 sul campo del Lecce. Diamo un'occhiata ai massimi campionati europei. Si sta giocando in Premier League Liverpool Manchester City, la situazione all'82esimo è 3-0 per il City. La partita sembrava essere bloccata sullo 0-0, poi al 62esimo seconda ammonizione per Gravenberg del Liverpool. Liverpool in 10 e da lì grandinata aperta da Holland, poi Doku e poi ancora Cherki per il 3-0 parziale a questo punto direi del City in casa dei Reds. Finali Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull City Everton 2-2. Poi vediamo gli altri risultati, ma io direi di tornare da Cristiano Piccinelli per sapere se Sassuolo e Milan sono in campo e se sta per riprendere la partita.
1: Assolutamente sì, ci siamo, ormai questione di qualche istante.
0: Allora, sul terreno aspetta, gioco. Do Friburgo Schalke 0-4 1-1 all'81esimo parziale e poi 2-0 del Betis sull'Osasuna in Liga al 37esimo. Torno da te, poi sarà Massimo Barchesi a intervenire su di te quando riprenderà il derby di Roma di pallacanestro per il campionato a te.
1: E allora la partita è iniziata, il secondo tempo è iniziato tra Sassuolo e Milan, si riparte dallo 0-0 con cui si è concluso il primo tempo. C'è già però una novità per quanto riguarda il Milan: dentro Modric e fuori Estupiñán, con Moreira che va a prendere il ruolo di Estupiñán, dunque farà il terzino sinistro, e con Rabiot che invece andrà a fare l'esterno di sinistra in mezzo Modric e Musa. Queste le scelte da parte di Amorim per questo inizio di ripresa, ripresa che dunque è già iniziata con l'impostazione a favore della formazione rossonera questa sera in maglia bianca. Milan che ha avuto 3-4 occasioni nel corso del finale di primo tempo, praticamente nel recupero, due con Ramos, una con Moreira, una con Pavlovic, con il colpo di testa del serbo che è stato deviato in calcio d'angolo da Muric, forse la parata più complicata per l'estremo difensore del Sassuolo. Manovra il Milan, largo a sinistra, riceve Musa, poi il pallone per Moreira verso Modric, chiamato in casa per evidentemente gestire meglio il centrocampo. Pallone largo per Musa che si schiamerà il ruolo di esterno con Rabiot, anche se in questo frangente sembra più l'americano a impossessarsi della fascia. Chiude Pavlovic, l'inserimento di Esposito evanescente, il numero 94 nel corso del primo tempo. Siamo entrati nel secondo minuto di gioco della ripresa, il parziale sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Si guarda però questa percussione davanti da parte del CQS dalla destra, prova a mettere in mezzo, cross di battuto da Doig, subentra Rabiot, ancora il Milan che ricomincia però dalla retrovia. Dicevamo dunque Sassuolo 0 Milan 0, tempo di andare al basket da Massimo Barchesi.
2: No, ti restituisco la linea Piccinelli perché mancano ancora 5 minuti alla ripresa del gioco. Mi farò vivo io quando riprenderà il secondo tempo, quando comincerà il secondo tempo tra Maxima Roma e Bici, con la Bici avanti 57-52 a metà partita. A te Cristiano.
1: Grazie allora Massimo Barchesi, attendiamo ovviamente novità quando riprenderà la sfida, il derby di Roma. Grazie anche intanto a Andrea Neri che è ancora la parte tecnica per la sfida del Mapei Stadium. Oltre 20.000 spettatori presenti a Reggio Emilia per seguire questa sfida tra la squadra di Alberto Aguilano e quella di Ruben Amorim. Corner per il Milan, da sinistra va a batterlo Luka Modric, il croato posiziona il pallone, scodella all'interno dell'area di rigore ma direttamente tra le braccia di Muric che rilancia subito l'azione dei suoi. Pallone intercettato da Mario Ghila in netto anticipo sull'avversario, si imbola sulla destra, va a prenderlo in custodia Doig, all'indietro per Pulisic, di nuovo per Mario Ghila, costretto a tornare all'indietro verso Musa. Il pallone gestito dallo statunitense, corta ancora per Mario Ghila, arrivato per 30 milioni dalla Lazio quest'estate. Musa scambia con Pavlovic, all'indietro per Moreira che ha ritrovato dunque il suo raggio di azione, scambia con Modric, un'occhiata al movimento di Pulisic, anche a quello di Gonzalo Ramos, poi si torna in mezzo da Musa per Ghila, scambia con Rabiot, ancora Mario Ghila per Chukwueze, cambia versante da destra a sinistra trovando Pavlovic, c'è largo Moreira. Il pallone è corto per Modric che poi innesca lo stesso giocatore belga che va via.

0: a un avversario, ancora Moreira, le finte, supera due avversari, il terzo con il dribbling e poi subentra nell'azione anche Rabiot che cerca un tacco all'indirizzo ancora di Moreira che si era un po' allungato il pallone nel dribbling, beneficia anche di un rimpallo per un nuovo corner in favore della formazione rossonera allenata da Ruben Amorim. E va Luka Modric dalla bandierina, avanza Pavlovic, anche De Winter a far valere lo strapotere fisico all'interno dell'area di rigore dei neroverdi. Modric corto per Pulisic, scambiano i due, ancora Modric, cross all'interno della rigore per De Winter, ma ancora una volta tra le braccia di Muric che con le mani va a cercare Sebastiano Esposito, cerca l'appoggio per Asic, recupera Modric, Musa per De Winter, rimasto lì dopo il calcio d'angolo verso Pulisic, allarga dove c'è Chukwueze, lato corto della rigore, si torna in mezzo al Capitan America, ancora Pulisic, limite dell'area di rigore, cerca lo spazio per il tiro che non trova, trova invece Rabiot morbido all'interno dell'area di rigore per Musa rimette in mezzo, libera Odenthal e poi spazza via Van der Brent, la caccia del pallone Mario Ghila in netto anticipo su Sebastiano Esposito, sembra intenzionato a cedere all'indietro per Maignan, così è nonostante la pressione da parte del numero 94 dei neroverdi, siamo arrivati al quinto della ripresa. Sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan, Pulisic scambia corto con Rabiot, c'è largo a sinistra Moreira, riceve dal compagno, scambia con Pulisic, si muove Musa, ancora per Moreira, da questi a Rabiot nel centro del centrocampo, scambiano con Musa, Rabiot, poi di nuovo per Pavlovic all'indietro verso Luka Modric, classe 1985, ma ancora tanto da insegnare per quando si parla di intelligenza calcistica. Pallone in avanti a cercare l'inserimento da parte di Musa, troppo lungo, può intervenire Muric a bloccare l'iniziativa del Milan ed apprestarsi ad effettuare il rilancio, viene contato per quanto riguarda ovviamente i secondi con il pallone in mano, lo mette a terra adesso Muric per evitare ovviamente di incorrere in decisioni arbitrali, pallone per Azic fermato da Rabiot ma resiste Azic alla carica della francese, all'indietro per Cialeta Ciare, il difensore croato della formazione allenata da Alberto Aquilani che si sta confrontando con uno dei suoi collaboratori evidentemente per cambiare qualcosa in corso d'opera. Ghila va a chiudere su Lorienté, poi avanza, gran partita fino a questo momento da parte di Mario Ghila, concesso davvero poco agli avversari. Rabiot arriva di gran carriera sulla sinistra a Moreira, il pallone per lui troppo corto, chiude Van der Brent, riparte il Sassuolo, squadre lunghe, prova ad avanzare Berardi, l'appoggio per l'inserimento di Baccolà, c'è Lorienté sulla corsia, prova a superare Ghila ma ancora una volta lo spagnolo riesce ad avere la meglio, guadagna anche un calcio di punizione, invoca anche un cartellino giallo per Armando Lorienté, non è dello stesso avviso Fournou, il direttore di gara di questa sfida del Mapei Stadium, giunta al settimo della ripresa con il parziale che però non cambia, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan. Sicuramente Milan che ha preso sostanzialmente il possesso della gara, ma il Sassuolo rischia di essere sempre pericoloso in ripartenza grazie alla velocità soprattutto dei suoi esterni, ma anche alla rapidità di esecuzione di Berardi e alla costanza di rendimento di Baccolà, in particolar modo del centrocampista francese. Credo che ci sia una revisione VAR per valutare l'intervento falloso da parte di Lorienté, perché non si riprende il gioco nonostante sia tutto pronto per farlo, ma adesso arriva la sanzione, la decisione finale da parte di Fournou che non mostra alcun cartellino al numero 45 francese del Sassuolo per l'intervento scomposto ai danni di Ghila, falloso sì ma non suscettibile di punizione. De Winter sul punto di battuta per questo calcio piazzato.
1: Attenzione Piccinelli, intervengo solo per dirti che ha ripreso il gioco qui al Palaeora, a te.
0: Allora torniamo subito da Massimo Bracchiesi, ricordando soltanto minuto e punteggio, ottavo, anzi attendiamo un attimo perché c'è il Milan in percussione dalla destra con Gonzalo Ramos, fermato da Doig, si mette in azione a Chukwueze, lato corto della rigore, Chukwueze, un'occhiata in mezzo, cross, libera Odenthal all'interno dell'area di rigore, ma ancora Milan che prova a ripartire. Dicevamo, nono minuto della ripresa, 0-0 tra Sassuolo e Milan, è ripreso il derby di Roma di basket, Bracchiesi.
1: ed è ripreso con il canestro di Simonovic su assist di Mannion. Moon dalla parte opposta sbaglia da tre punti, rimbalzo di Stevenson, 59 a 52 per la BC sulla massima fino a questo momento, una squadra che gioca di squadra, ovvero la BC dall'altra che si affida alle individualità.

0: soprattutto nel tiro a volte esasperato da tre. Altro taglio vincente questa volta di Stevenson, e praticamente l'inizio del secondo tempo è identico al primo dalla parte opposta. Alibegovic 15 punti con 5 su 8 da 3, gioco a 2 stavolta della Maxima con Bilan che sbaglia l'appoggio sulla marcatura di Stevenson, pallone recuperato da Maxima, Bilan, fallo di Simonovic, tiri liberi per il Totem croato, il centro ex Brescia nato a Sebenico, la città di Drazen Petrovic, il Mozart dei canestri. 8:46 al termine del terzo quarto, 52 Maxima Roma, 61 BC Roma, con Miro Bilan in lunetta con i liberi. E torniamo al Mapei Stadium da Cristiano Piccinelli, Sassuolo Milan.
1: Dove siamo arrivati al decimo della ripresa, il parziale non è cambiato, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan. Odenthal largo a destra per Van der Brent, c'è solo la corsia Berardi che riceve, scambia con Esposito, dialogano i due, ancora Berardi per Bacolala, sventagliata a sinistra dove c'è l'Orienté, in copertura Mario Ghilla per il Milan, arriva la sovrapposizione da parte di Doig, a cui cede il pallone il francese, Doig la sterzata di nuovo per l'Orienté, siamo nei pressi dell'area di rigore del Milan, Azic di tacco per Doig, lato corto della rigore da sinistra, ancora Doig all'indietro per Azic, non trova spazi il Sassuolo, si torna in mezzo da Nemanja Matic ai 30 metri, prova a scambiare con Esposito, la chiusura di Modric, Pulisic avvicina a sé Ramos, va da Musa, sbaglia il giocatore statunitense, rimedia Moreira anticipando e chiudendo puntualmente e in maniera pulita il numero 94, riparte il Milan con Luka Modric, l'apertura a sinistra per Diego Moreira che lascia sfilare, riceve Rabiot, si muove Ramos, pallone ancora sulla corsia per Moreira. Al piccolo trotto adesso il Milan che non sembra intenzionato ad accelerare il ritmo della gara, undicesimo della ripresa, 0-0 tra Sassuolo e Milan, ancora basket Barchiesi.
0: Allora sempre 8:46 al termine del terzo quarto, c'è Miro Bilan in lunetta, gli arbitri che sono andati all'Insta Replay per valutare un fallo antisportivo nei confronti di Miro Bilan, fallo antisportivo fischiato sul giocatore croato, tiri liberi con Bilan che sbaglia però il primo, lui che è migliorato tantissimo dalla lunetta, si è presentato a questa partita con 14 su 16 a cronometro fermo, ma in passato a Brescia lo ricordiamo con percentuale addirittura sotto il 50%, evidentemente Bilan si è ricordato di quelle cifre in questo momento perché fa 0 su 2, palla per la Maxima, però opportunità per la formazione di Matteo Cotelli di riportarsi sul meno 7, opportunità fallita, attacca però ancora la Maxima con Moon, gioco a due con Bilan, va dentro Bilan, l'appoggio, l'errore, il rimbalzo di Andrea Mezzanotte. 8:36 al termine del terzo quarto, più 9 per la BC, palla in mano con uno stratosferico Nico Mannion, per il momento Nico Mannion 17 punti e 6 rimbalzi, Stevenson sul ferro da 3 punti, rimbalzo controllato da Moon per la Maxima, Sassuolo Milan.
1: Dove il Sassuolo è avanti, sempre 0-0 qui al Mapei Stadium, attenzione perché c'è la formazione del verde in attacco con Azic che però non riesce a girarsi per la conclusione, siamo al dodicesimo della ripresa, il parziale non cambia, non si schioda dal 0-0 di partenza, ancora il Milan però con Chukwueze dalla destra, rimasto a terra per qualche istante Rabiot dopo un contrasto con un avversario, pallone per Musa, vicino a sé proprio il centrocampista francese a cui cede il possesso della sfera, si torna in mezzo da Luka Modric, subentrato nel corso di questa ripresa, stanno per arrivare altri cambi, stavolta in casa Sassuolo, Rabiot in mezzo a tre avversari, all'indietro ancora per Modric, scambiano i due, c'è Pulisic all'indietro per De Winter, l'appoggio sulla destra dove c'è Mario Ghilla, da questi a Chukwueze che però non trova spazi, allora torna in mezzo da Luka Modric, fatica il Milan a trovare le corsie libere, soprattutto a destra dove la copertura è garantita da Doig, più facilità per Moreira nel trovare spazio contro Van der Brent, ancora proprio Moreira sulla sinistra, lo fronteggia il numero 20, all'indietro per Luka Modric, si fa vedere Musa, c'è largo De Winter che riceve dal croato, sulla destra Mario Ghilla, va l'Orienté in copertura, Mario Ghilla prova a divincolarsi dal controllo dell'avversario, perde il contrasto anche con Esposito che appoggia per Azic, rallenta l'azione ma si gira bene per l'inserimento da parte di Berardi, un po' di spazio Berardi, arriva fino al limite dell'area di rigore, le finte Berardi per Azic, entra in area di rigore, contatto con l'avversario, Azic, Maignan sul numero 17 a salvare tutto, occasione, questa è la più nitida da gol per

0: il Sassuolo, firmata da Asic, ma c'è Super Mignana a bloccare l'iniziativa al numero 17. Prova adesso a ripartire il Milan con il Sassuolo leggermente sbilanciato, sostenuto dal tifo rossonero presente qui alla Mapei Stadium, con Rabiot sull'esterno di sinistra. L'appoggio per Gonzalo Ramos al limite dell'area rigore. Ramos, la conclusione fuori bersaglio, decisamente fuori bersaglio. Siamo al 14esimo, 0-0 tra Sassuolo e Milan. Serve però anche Magnan per blindare questo risultato. Basket.
1: 6:58 al termine del terzo quarto, BC avanti sulla massima di 6, 63-57, ma c'è Hunter Tyson in lunetta con i tiri liberi. Poco fa un'altra, l'ennesima magia di Nico Mannion, passaggio dietro la schiena a mezzanotte per il canestro da parte dell'ex giocatore di Trento. A segno Tyson con il primo tiro libero, l'ex giocatore di Denver, l'ultimo acquisto in ordine cronologico da parte della massima, seconda opportunità per lui, 2 su 2 per Tyson, e ci riprova a riaffacciarsi dalle parti della BC la massima, -4, 59-63. Con BC in attacco, Stevenson da 3 punti sul ferro, rimbalzo catturato da Holiday che spinge, si libera Alibegovic da 3 punti, Mirza Alibegovic a segno, -1 massima, ed è il minimo svantaggio per la formazione di Matteo Cotelli, ed è anche la sesta tripla su 9 tentativi di Mirza Alibegovic. 62 massima Roma, 63 BC. Attenzione con Tyson che ruba palla, potrebbe andare avanti per la prima volta la massima, gioca a 2, Tyson schiaccia, time out Alessandro Magro, e per la prima volta dall'inizio della partita la massima Roma è in vantaggio sulla BC Roma in questo primo storico derby della capitale. 6 minuti 23 secondi al termine del terzo quarto, massima 64 BC 63, e Sassuolo Milan.
0: Dove siamo arrivati al 16esimo della ripresa, ci ha provato ancora il Sassuolo con la conclusione al volo di Doig dall'interno dell'area rigore, però colpito male il giocatore scozzese, pallone abbondantemente alto sulla traversa. I cambi di Aquilani per svegliare il suo Sassuolo, fuori Asic, dentro Totsvet, fuori anche Esposito, dentro Bowie che ha avuto poco fa anche subito un'occasione per proporsi in avanti dal suo tentativo di affondo, è andata di fatto l'occasione di Doig. Mignan per Ramos, prolunga verso Rabiot, chiude la retroguardia del Sassuolo, pallone che torna debole dalle parti di Mignan, subito a sinistra per Moreira, sempre molto attivo il giocatore belga, torna ancora all'indietro da Magic Mike, vicino a sé De Winter, il difensore subentrato nel corso del primo tempo per l'infortunato Gabbia, non c'è pressione su di lui, con calma scambia con Pavlovic, largo verso Musa, vicino a sé Rabiot, c'è anche Moreira, Musa però torna da Pavlovic che ha avuto sul finire del recupero del primo tempo l'occasione migliore del Milan con un colpo di testa su cui è intervenuto in maniera davvero prodigiosa Muric, pallone largo da sinistra per Moreira, all'indietro ancora per Pavlovic, si chiude il Sassuolo, trova spazi ma non nemmeno velocizza la manovra la squadra di Ruben Amorim, larga destra per Ghila, pallone verticale verso Cecuese che prova a prolungare di tacco per Pulisic, che intercetta la parte del Sassuolo che riparte con Tursvet, larga a sinistra, scambia con Lorentier, ancora Tursvet, lato corto dell'area di rigore, De Winter in copertura efficace sul centrocampista norvegese, fa ripartire il Milan, Musa supera un avversario con un dribbling orientato, ancora Musa, entra nella metà campo avversaria, 30 metri, Musa sembra intenzionato a calciare, poi ci ripensa, rallenta la sua corsa, aspetta rinforzi, li trova in Chukwueze, chiama a gran voce il pallone Moreira, ma Chukwueze ricomincia dalle retrovie, in particolare da De Winter, scambia ancora con Pavlovic, largo a sinistra per Rabiot, si richiude nella propria metà campo il Sassuolo, Moreira dalla sinistra, scambia ancora con Pulisic, all'interno della rigore c'è Ramos, Modric per Rabiot. Il gol del Milan firmato da Adrien Rabiot, una staffilata dall'interno dell'area di rigore, nulla da fare per Milan, per Muric, il Milan è in vantaggio grazie a Rabiot defilato da sinistra, ha preso la mira, conclusione imparabile, potente sotto la traversa, angolata, nulla da fare per Muric, Milan in vantaggio al 19esimo, Sassuolo 0 Milan 1, ha segnato Rabiot. Basket.
1: 5:43 al termine del terzo quarto, si è riportata avanti la BC sulla massima.

0: Grazie a un'entrata di Botson, ma si sono aperte le acque ancora una volta nella difesa della Maxima e Paul Watson ha sfruttato questa chance che gli è stata concessa dalla formazione, dalla difesa della Maxima. Nel frattempo nuovamente instant replay per valutare un fallo di Miro Bilan, se si tratta di un fallo antisportivo o meno. Gli arbitri stanno rivedendo le immagini, un fallo ai danni di Strautins. 5 minuti e 43 secondi al termine del terzo quarto, BC avanti di un punto sulla Maxima in questo derby che ora diventa anche appassionante in campo. Fallo semplice, fallo di gioco, questa è la decisione degli arbitri che confermano appunto quanto avevano già fischiato all'origine davanti a oltre 10.000 spettatori qui al Palaeur. Il miglior marcatore della partita è diventato Mirza Alibegovic con 18 punti. I figli d'arte sono i grandi protagonisti in questo derby. Mirza Alibegovic da una parte, 18, Nico Mannion 17 punti, 7 assist dall'altra. Si riprende a giocare con la rimessa da lato per l'ABC. 5:43 al termine del terzo quarto, 64 Maxima, 65 BC. Sassuolo Milan.
1: Siamo arrivati al 20esimo, si esalta il pubblico di Federossolera e fa sentire la propria voce per festeggiare la splendida rete di Adriano Rabiot che ha portato in vantaggio il Milan poco fa. Sassuolo 0, Milan 1, è arrivato anche il momento di una pausa commerciale, poi torniamo qui da Reggio Emilia.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: C'è la prodezza di Mike Maignan che evita il gol del Sassuolo che si era portato in avanti con Bovi, ha provato la piazzata lo scozzese ma ha trovato la manona del strano difensore del Milan a salvare tutto. Poi l'azione è proseguita perché il pallone è stato deviato sull'esterno con Lorient che ha rimesso in mezzo, ha provato addirittura di tacco Doig, ma ancora Maignan attento, conclusione debole bisogna dire, ma ovviamente prova a difendere questo minimo vantaggio il Milan grazie soprattutto al suo capitano, al uno dei giocatori più importanti della rosa di Ruben Amorim, il portiere francese che va al rilancio adesso nella zona di Gonzalo Ramos, anticipato da Odent, alla prova a intervenire e ci riesce Musa, pallone che non scende mai a terra, lo fa adesso con Thursbet che diventa possessore all'indietro verso Van der Brent, lancio in avanti a cercare Bowie che già è ancora Bowie beneficia di un rimpallo favorevole, proprio la conclusione deviato, dicevamo di Bowie che già in questi pochi minuti in cui è stato in campo ha fatto più di Sebastiano Esposito, ma nettamente di più del giocatore anche della Nazionale Azzurra. Qui guadagna un calcio d'angolo in fuori dei suoi, lo seguiamo prima di tornare a Roma per la sfida di basket tra le due formazioni capitoline. L'Orienté va a battere questo corner dalla sinistra, un po' in apprensione adesso la retroguardia del Milan, siamo al 22esimo, Milan in vantaggio per 1-0 sul campo del Sassuolo grazie alla rete di Adrien Rabiot. Chiama lo schema l'Orienté all'interno dell'area di rigore, tante maglie nero-verdi, anche quelle del bianche del Milan, pallone basso che filtra e poi rimane lì la rete del Sassuolo con Odental, il pareggio della formazione nero-verde con il difensore centrale, pallone che ha sgusciato in mezzo a mille gambe e ha colpito Odental sotto misura, nulla da fare per Maignan che praticamente ha visto il pallone soltanto all'ultimo istante, impossibile respingere, dunque trova il pari al 23esimo il Sassuolo con Odental subentrato nel primo tempo per l'infortunato Leisen. Cambia dunque di nuovo il parziale qui all'Amalfi Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 1, Milan 1 al 23esimo della ripresa basket.
0: Siamo alla metà del terzo quarto in pratica, 5 e 10 ancora da giocare con Tyson che sbaglia il primo tiro libero, si è ripreso a 4 punti di vantaggio l'ABC con 5 punti di fila di Paul Watson, a segno poco fa con una tripla, seconda opportunità per l'ex Denver Nuggets, 1 su 2, 65 Maxima, 68 BC con Tyson che nel suo tabellino arriva a 8 punti. Nico Mannion a porta a palla, Alibegovic in marcatura su di lui, pallone per Ayai, ancora il francese va col quintetto basso, ora Alessandro Magro, ancora Ayai, Ayai punta Tyson, una virata, l'appoggio al tabellone, l'errore, non riesce a catturare rimbalzo e Mejuru, fallo, fallo di Strautins, fallo di Strautins su, vediamo un po', il fallo è stato commesso su Moon, palla per la massima, 4:48, palla importante per la formazione di Matteo Cotelli alla caccia della prima vittoria in campionato, una partita tutta in salita con la massima costretta a rimontare anche 14 punti che poco fa per la prima volta si era portata avanti sul 64-63 grazie a un parziale di 10-0. Aaron Holiday, vediamo l'ex Houston Rockets da lontanissimo, 3 punti per Holiday e va ad impattare a quota 68 la massima, Holiday 12 per lui, 4:28 al termine del terzo quarto, parità a quota 68 tra massima e BC Sassuolo Milan.
1: 25esimo della ripresa, Sassuolo 1 Milan 1, con il lancio in avanti sbagliato da parte di Celetacciar verso l'Orienti, direttamente in fallo laterale, la rimessa per il Milan, sorpreso poco fa dal colpo sotto misura di Udental che è andato a impattare la rete bellissima di Adrien Rabiot. Manovra adesso la formazione rossonera, questa sera maglia bianca con Pulisic all'indietro per Pavlovic verso Luka Modric, lo scambio con Musa, c'è largo a sinistra Moreira, il pallone però per Pulisic, corre intanto sulla corsia il giocatore belga, rallenta l'azione il giocatore americano, uno dei due americani in campo, ovvero Pulisic, lo scambia con De Winter che coinvolge nell'azione anche Chukwueze, un po' sottotono il nigeriano quest'oggi, Chukwueze all'indietro verso De Winter, non trova mai spazio, è costretto sempre a tornare all'indietro Chukwueze, non si è mai sostanzialmente proiettato in avanti, il pallone però proprio per lui, Chukwueze contro Muric, super parata ancora l'estremo difensore del Sassuolo con Chukwueze che è andato tu per tu con l'avversario, ma gli è stata sbarrata la strada da Muric, e se il Sassuolo guadagnerà qualcosa da questa partita, diversi meriti sono anche del proprio portiere, ma d'altro canto insomma quello è il mestiere del numero uno. 71esimo in corso qui a Reggio Emilia, 1-1 tra Sassuolo e Milan, basket.
0: Più due per la massima, 4 minuti esatti dal termine del terzo quarto con 5 punti di fila di Aaron Holiday, che lo ricordiamo in NBA c'è stato 8 anni giocando 505 partite. Nico Mannion in palleggio, su di lui si è rinforzata la difesa proprio di Holiday che poco fa ha costretto Nico Mannion a una palla persa, Mannion si mette in proprio, manda a vuoto Tyson, poi serve Watson dal 24esimo secondo, violazione di 24 secondi e si è messa sicuramente a difendere di più la massima, anzi si è messa sicuramente a difendere la massima in questo terzo quarto, non di più perché nel primo tempo praticamente non aveva difeso subendo ben 57 punti, 3 minuti e 36 secondi al termine del terzo quarto, più due massime, palla in mano per la formazione di Matteo Cotelli sostenuta dagli oltre 10.000 spettatori del Palaeur, si va un po' per le lunghe, allora torniamo da Cristiano Piccinelli per Sassuolo Milan.
1: 27esimo della ripresa in corso, sempre 1-1 tra Sassuolo e Milan, con Berardi che allontana un possibile pericolo, una zona però dove non ci sono compagni, allora addirittura Mignano vicino al centrocampo a recuperare per il Milan che prova a ripartire da Pavlovic verso Modric, c'è largo subito Moreira, si fa vedere il belga, Modric però cerca lo spunto per Ramos, troppo lungo, chiude Udent all'autore del gol del pari, prova a spazzare via, recupera il pallone Berardi, deve recuperare anche posizione invece Moreira che sarà proiettato in avanti, lo scambio tra Berardi e Tersvet, poi Bacolà largo per l'Orienté, si fa vedere anche Doig, prende le misure Ghila sullo scozzese, l'Orienté allora va in mezzo da Tersvet all'indietro verso Bacolà, altra prova di sostanza e qualità per il numero 50, centrocampista francese di origini congolesi che ricorda un classe 2007 e che credo sarà uno dei prossimi pezzi pregiati del calciomercato estivo che metterà in vetrina il Sassuolo, proprio Bacolà per l'Orienté, e in mezzo verso Matic, scambia con Bacolà, non c'è pressione da parte degli uomini di Ruben Amorin, che però a breve farà entrare due nuovi giocatori sul terreno di gioco. De Winter in anticipo su Bowie, che già sta mettendo in difficoltà in maniera evidente la retroguardia del Milan. Hutchinson, Omari Hutchinson sta per entrare sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi, ma c'è anche un altro giocatore pronto a subentrare, Alfadio Cissé, il protagonista con la nostra Under 21, a segno anche nella delicata sfida in Armenia sul gol decisivo. Sono queste due mosse per quanto riguarda Ruben Amorin e il Milan. Attenzione però all'Orienté, sulla sinistra si accentra il francese, sempre ghina su di lui, prova a chiudere, lo scarico all'indietro per Odental, lo scambio con Celata Ciar, corto per Nemanja Matic, 29esimo in corso qui a Reggio Emilia, 1-1 tra Sassuolo e Milan. Barchesi, basket.
0: Altra palla recuperata dalla Maxima su Cauri Davis, che abbiamo già visto in Italia a Trieste e a Cremona, da tre punti beffato Holiday, rimbalzo per l'ABC, poco fa era stato beffato dal ferro invece Nico Menno, fino a questo momento 0 punti per il giocatore della nazionale in questo terzo quarto. Palla recuperata ancora dalla Maxima, che sta difendendo adesso sì davvero rispetto al primo tempo. 1:55, 72 Maxima, 68 BC, massimo vantaggio per la formazione di Matteo Cotelli, che attacca con Xavier Moon, ancora Moon, il pick and roll con John Brown, giocato perfettamente, l'appoggio, il canestro di John Brown, time out chiamato da coach Alessandro Magro, ed è più 6 adesso per la Maxima, 74-68 con John Brown, due canestri di fila per lui che hanno portato la Maxima dunque sul più 6. Time out al Palaeuro, 1:42 al termine del terzo quarto. Maxima 74, BC 68, Sassuolo Milan.
1: Mezz'ora della ripresa, sempre 1-1 tra Sassuolo e Milan, fase un po' confusa adesso da ambo le parti, con il Milan che prova a ragionare. Modric sta per entrare, Yashari e Cissé, evidentemente c'è stata anche una decisione cambiata, perché inizialmente sembrava pronto ad entrare Hutchinson, invece sarà proprio il centrocampista svizzero a prendere posto sul terreno di gioco, presumibilmente credo al posto di Musa. Intanto lancio di Modric a cercare l'inserimento di Chukwueze, si lotta per il possesso con Bacolà per il Sassuolo, che può avanzare, supera la metro a campo, scarica a sinistra per l'Orienté, l'appoggio verso Torsved, si fa vedere sulla destra Van der Brent, lascia poi a Berardi in mezzo per Torsved, che non capisce l'intenzione del compagno. Allora Moreira per il Milan in avanti a cercare Gonzalo Ramos, che si sta davvero dannando l'anima per essere riferimento, comunque per anche essere un primo, diciamo così, contrasto all'iniziativa offensiva da parte del Sassuolo. Avanza Musa, cade a terra dopo uno scontro con Bacolà, recupera Chukwueze, poi Pulisic scambia con un compagno, si trattava di De Winter, l'appoggio per Modric, da questi a Rabiot, avanza il francese, sulla sinistra c'è Moreira, non viene però considerato compagno. Pulisic adesso va dalla belga, lato corto della rigore, si torna indietro da Rabiot, pronto ad entrare Asciari e Cissé, ma ancora non è arrivato il loro momento. Pallone in mezzo all'interno della rigore, Odental di testa spazza via, raccoglie Chukwueze all'indietro per Mario Ghila, pallone un po' arretrato, lo recupera comunque lo spagnolo, ma ancora largo da Chukwueze, punta l'avversario, si tratta di Doig, lato corto della rigore, Chukwueze cross in mezzo sul secondo palo per Moreira, troppo lungo, direttamente fuori, sarà rimessa dal fondo per il Sassuolo. Siamo arrivati al 78esimo, 1-1 tra Sassuolo e Milan, il derby di Roma. Barchesi
0: torna a segnare l'ABC con Davis, 74 Maxima, 70 BC, Moon in palleggio, pallone per Widal, da questi a Veronesi, John Brown ancora scambia con Veronesi, mancano 6 secondi per chiudere l'attacco, ci prova Widal, va a realizzare da 3, è da 3 il canestro di Carl Widal, l'ex Rayer Venezia, protagonista della cavalcata veneziana nello scorso campionato fino alla finale persa con l'Olimpia Milano, più 7 Maxima, 77-70 se non sbaglio, questo è il primo canestro di Whittle, sì, confermo, primo canestro di Whittle della partita in un momento importante del match. Vediamo il cambio per Cotelli con Federico Bonaccini ora al posto di Xavier Mon per questi ultimi 18 secondi del terzo quarto. Rimessa per l'ABC, discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri, rimessa rischiosissima per l'ABC che conserva comunque il possesso del pallone. L'aggressività difensiva di Whittle ai danni di Davis, fallo di Whittle, il primo per lui a 12 secondi. Vediamo, non c'è bonus per la massima, solo terzo fallo di squadra, mentre bonus da un pezzo che c'è dall'altra parte. 12 secondi al termine del terzo quarto con la massima avanti di 7, 77 a 70 sulla ABC. Siamo addirittura d'arrivo del terzo quarto, ancora Davis marcato proprio da Bonaccini, c'è il blocco di Simonovic, vediamo il gioco a due se arriva, pallone sotto, eccolo Simonovic, si gira, forse fallo non fischiato, rimbalzo di Brown, poi Whittle da metà campo, pallone che non arriva al ferro e termina un terzo quarto nel quale la massima ha ribaltato la partita e avanti di 7 punti dopo essere stata sotto di 14, lo ricordiamo, nel corso del primo quarto sul 29 a 15.

0: allora i cambi ce ne sono stati ben 4 del Milan, fuori Musa, dentro Yashari, fuori anche Pulisic, dentro Cissé, nella Sassuolo invece fuori Van der Brent, dentro Cinquegrano, fuori anche Matic, dentro Lipani. Risistemate così le due squadre, lanci in avanti a cercare proprio Cissé, anticipa Cinquegrano, duello tra i giocatori appena subentrati sul terreno di gioco, ma recupera comunque il Milan con Gonzalo Ramos per Cissé, l'ex giocatore del Catanzaro, all'indietro verso Moreira, da questo in mezzo per Yashari, fronteggia Terzvet, cede il pallone a Pavlovic, da questi a Modric, il movimento di Moreira largo a sinistra, c'è però Cissé, il pallone era indirizzato a lui, chiude il Sassuolo, 5 grani in avanti, una zona però dove non ci sono compagni, c'è invece Pavlovic che va a chiudere, a impostare una nuova azione offensiva da parte del Milan, che era passato in vantaggio, ma vantaggio durato davvero pochi minuti, perché è arrivato praticamente subito il pareggio del Sassuolo firmato da Odenthal. De Winter scambia con Modric, prova a incitare la squadra di Amorin, il pubblico di Federosfera è arrivato qui a Reggio Emilia in massa, oltre 20.000 spettatori presenti alla Mapeion, la maggioranza di Fede Rossonera, il pallone per De Winter, prova ad avanzare il difensore belga, scambia con Chukwueze, ancora De Winter, c'è larga destra anche Mario Ghila, avanzato anche lui da dare manforte all'attacco della formazione milanista, in mezzo Yashari, c'è largo Moreira, pallone corto per Pavlovic, adesso Moreira così di sinistra, prova lo scambio con Cissé, lato corto dell'area di rigore, sono in due a chiudere, ancora Cissé, si gira, la magia, il pallone in mezzo, liscia Bacolà, pallone che diventa buono per Ghila, all'indietro verso De Winter, ai 30 metri De Winter, traversone a cercare il possibile inserimento da parte di Cissé, prova ad uscire Terzvet, fronteggiato da Pavlovic, poi Modric in qualche maniera anticipa un avversario, riparte il Milan, 37esimo sul cronometro, 1-1 tra Sassuolo e Milan, derby di Roma di basket, Barchese.
1: Iniziato in questo momento l'ultimo quarto, c'è anche Kelly Olynyk in panchina della BC a fare il tifo per i suoi giocatori, l'ultimo acquisto di lusso della formazione di Alessandro Magro, che non è stato potuto tesserare per questo derby, ma esordirà certamente dalla prossima partita. Nel frattempo primo errore da tre della Maxima, rimbalzo di Nico Mannion, 77 Maxima, 70 BC, primo derby storico tra queste due squadre che si deciderà nell'ultimo quarto, ci sarà un vincitore in campo, c'è già un vincitore sugli spazi, perché ha vinto la città quest'oggi, ha vinto Roma con questo meraviglioso pubblico che è arrivato al Palaeuro, oltre 10.000 spettatori a certificare un'enorme fame di basket che c'è nella capitale. Errore di Flowers, rimbalzo BC, John Brown per Lemar si è visto poco in questo derby, fallo nel frattempo su Brown, il fallo fischiato a Corey Davis. Per Corey Davis si tratta del primo fallo, 53 secondi giocati nell'ultimo quarto, attacca la Maxima, avanti di 7, 77 a 70. Vediamo Aaron Holiday, cresciuto notevolmente nel terzo quarto, com'è cresciuta qui, il pallone arriva su un piede, non perfetta questa rimessa di Holiday, non perfetto il controllo di Giovanni Veronesi che si è praticamente palleggiato sul piede, dunque palla persa da parte della Maxima che ha ribaltato la partita. In difesa ha subito soltanto 13 punti nel terzo quarto e guarda caso la BC è ora sotto, soprattutto perché oltre che a subire la difesa avversaria, Nico Mannion ha avuto 0 sul suo tabellino nel terzo quarto. 1 minuto e 5 secondi giocati in questo ultimo quarto, Corey Davis appoggia, sbaglia, rimbalzo ancora della Maxima, avanti di 7, 77 a 70, costo costa di Whittle, l'appoggio, rimbalzo, scarico per Veronesi da 3 punti sul ferro, rimbalzo alzo di Simonovic, palla BC, 77 a 70 Maxima, Sassuolo Milan.
0: 39esimo in corso della ripresa, 1-1 tra Sassuolo e Milan, con pronto ad entrare stavolta davvero Omari Hutchinson, il giocatore inglese esterno d'attacco della formazione di Ruben Amorim, che evidentemente andrà a prendere il posto o di Chukwueze o direi di Chukwueze, visto che Cissé ormai stabilmente a sinistra ed è entrato nel corso di questa ripresa, quindi presumibilmente lascerà il campo Chukwueze. Non una gran partita per il numero 21. Arriva adesso il cambio per questi ultimi 10 minuti, considerando anche il potenziale recupero. Sì, Chukwueze fuori, dentro Hutchinson per il Milan, per cercare ovviamente di tornare di nuovo in vantaggio. Vantaggio trovato grazie alla prodizia

0: di Rabiot. Il Milan ha avuto forse le occasioni migliori, ma ha avuto anche le sue occasioni il Sassuolo. Bisogna dire che in un paio di circostanze è stato determinante l'apporto di Magnan per evitare ovviamente il gol degli avversari. Dunque direi che questo pareggio sostanzialmente rispecchia l'andamento della gara. Ancora in avanti la formazione ospite con Hutchinson. Siamo nel frattempo arrivati al 40° della ripresa e dunque è arrivato anche il momento dell'ultima pausa commerciale. Poi torniamo qui dalla Mapei Stadium.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: 41esimo della ripresa, 1-1 tra Sassuolo e Milan, calcio di posizione nella tre quarti avversaria per il Milan.
4: Scusa Piccinelli, interviene lo studio per aggiornare il risultato di Modena-Verona, ultima partita del quinto turno di Serie B. Al 19esimo il Modena è in vantaggio 1-0, gol di Caso, a te.
0: Dicevamo, 41esimo in corso della ripresa della sfida tra Sassuolo e Milan, risultato in parità 1-1 tra i neroverdi emiliani e la squadra di Ruben Amorin. Torniamo allora da Massimo Marchesi per il derby di Roma di basket. Vai Massimo.
5: E ridocca il massimo vantaggio la Maxima, 79-70, terzo fallo nel frattempo fischiato da Aaron Holiday con lunetta Trentin Flowers. 79-70, si è un po' fermata la BC, anche perché Roma Maxima ha davvero sta difendendo decisamente meglio, ha stretto le maglie in difesa la formazione di Matteo Cotelli. Trentin Flowers, rookie per l'Europa, segno con il primo tiro libero e si sblocca BC in questo ultimo quarto. Primo punto realizzato dopo 3 minuti e 4 secondi. Ancora Flowers, 2 su 2, 79-72. A segno Flowers, 7 di vantaggio, ed esce e rientra Stevenson. Flowers che è reduce da un infortunio alla caviglia, quindi lo sta gestendo Alessandro Magro e sta facendo un tifo pazzesco Olinic in panchina. Davvero sembra un ultra, se subito inserito da questo punto di vista nel migliore dei modi. Lemar gioca a due con John Brown, tiri liberi, fallo di Simonovic, il quarto, attenzione, fallo di Simonovic, quarto fallo per il centro montenegrino di formazione italiana. John Brown, uno dei grandi protagonisti certamente di questa partita, che potrebbe puntare anche alla doppia, perché fino a questo momento John Brown ha 15 punti e 7 rimbalzi. Si presenta in lunetta dove ha un 3 su 4 fino a questo momento, 4 su 5 perché con l'aiuto del ferro realizza il primo tiro libero. Un derby a punteggio alto, ma ce lo aspettavamo perché sono due squadre che segnano tantissimo, subiscono pure tantissimo. John Brown 1 su 2, stavolta il ferro lo beffa ed è 80-72, più 8 per la Maxima sulla BC, 6-32 al termine della partita Sassuolo-Milan.
0: Qui invece mancano praticamente 3 minuti alla conclusione del tempo regolamentare, la partita è sempre di 1-1 tra Sassuolo e Milan. Milan che aveva subito il secondo gol, ma gol nato da un'azione irregolare del Sassuolo con Magnan che era fermo al momento della conclusione di Doiga, quindi non si può nemmeno parlare di rete annullata. Il pallone gestito proprio dalla Milan con De Winter, si allarga sulla destra Mario Ghila, il pallone per lo spagnolo, c'è Hutchinson sulla corsia, ancora all'indietro verso Ghila, si fa vedere De Winter, il pallone però per Magnan, c'è largo Pavlovic a sinistra, ecco il serbo in azione, subito si allunga sulla corsia Moreira, pallone in mezzo per Sissé, scambia con Moreira, un po' di spazio, l'ha perso 5 grano, Moreira traversone lungo sul secondo palo per Ramos che lascia poi a Rabiot, c'è anche Hutchinson all'indietro verso Ghila. Siamo al 44esimo minuto della ripresa con Hutchinson, le finte, va a cercare il fondo, Hutchinson con il destro mette in mezzo un pallone Odenthal, libera poi Tursvet, Modric prova a rimettere, ancora Modric sull'uscita difensiva del Sassuolo, pallone largo a sinistra per Moreira che si fa fermare l'iniziativa da parte di Bowie, anzi si trattava di 5 grano, cioè che fallo dell'Italo argentino, calcio di punizione fuori del Milan, 44-5 sul cronometro della ripresa, 1-1 tra Sassuolo e Milan. Barchiesi,
5: entriamo nelle fasi decisive del derby. Tripla di Stevenson, 82 massima, 78 BC, timeout chiamato da Matteo Cotelli, piuttosto silente Stevenson, reduce da una super partita contro Tortona con 19 punti e 5 su 8 da 3, una tripla pesante. Poco fa era tornato a segno anche Nico Mannion da 3 punti e poi una prodezza di John Brown, quindi 82-78, e sarà finale in volata per questo super derby della capitale davanti a oltre 10.000 spettatori. Allora, visto che non si gioca, torniamo subito da Cristiano Piccinelli, Sassuolo Milan,
0: dove tra poco avremo anche l'entità del recupero. 4 minuti di recupero concesso, recupero già iniziato, 1-1 tra Sassuolo e Milan con Rabiot, che anzi con Ghila, che lotta con Tosved per il possesso del pallone. C'è l'intervento di Fournot, il fallo per il Sassuolo, batte in maniera rapida Tosved, raccoglie Bowie, contrasto spalla contro spalla con Pavlovic, che però commette fallo. C'è anche il cartellino giallo per il difensore serbo del Milan, calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore fuori del Sassuolo, con a sinistra con Lorente, che è già pronto a posizionare il pallone. Sicuramente Sassuolo più esuberante lì davanti, con Bowie che può giocare di sponda, evanescente nel primo tempo Sebastiano Esposito, forse complice anche le trasferte con la nazionale, l'impegno con la formazione azzurra, con il Sassuolo che però ha questi due giocatori diversi da alternarsi lì davanti, giocatori da caratteristiche diverse che occupano ruoli di centravanti, ma lo fanno in maniera ovviamente diversa. Calcio di punizione per cui si perde tantissimo tempo, non si è ancora battuto, lo attenderei però perché potrebbe essere un'occasione importante per il Sassuolo. Siamo all'interno del secondo minuto dei 4 totali di recupero, ma si sono persi una trentina di secondi abbondante per l'esecuzione di questo calcio piazzato, con Lorienté che va a posizionare il pallone, due uomini in barriera per Mignan, altri 6 del Sassuolo all'interno dell'area di rigore, tutti i giocatori del Milan dentro la propria area di rigore. C'è preoccupazione per questa possibile occasione per il Sassuolo, va Lorienté ma spedisce direttamente sul fondo, e allora 46-50 sul cronometro, 1-1 tra Sassuolo e Milan. Barchiesi,
5: 4 minuti e mezzo esatti al termine della partita, più 7 per la massima, 85-78 dopo la tripla di Holiday, cresciuto notevolmente in entrambi i lati del campo, 17 punti per una delle star della massima Roma, ex Houston Rockets. Palla per la BC con la rimessa di Stevenson, pallone affidato a Nico Mannion, 20 punti e 8 assist per il figlio d'arte, pallone per Strautins che era partito benissimo, poi però è sparito dalla scena, ora vuole essere protagonista in questo finale, errore di Strautins, rimbalzo di Tyson e stiamo per entrare negli ultimi 4 minuti con massima avanti di 7 e palla in mano. Seguiamo l'attacco di Moon, si allarga Libegovic, Moon appoggia, l'errore, gran difesa da parte Mejuru, rimbalzo di Strautins, va Nico Mannion, Nico Mannion ribalta per Davis, libero di colpire da 3, colpisce, 85 massima, 81 BC, 3.52 al termine, Sassuolo Milan.
0: Qui invece manca un minuto alla conclusione della partita, dei 4 di recupero, calcio di punizione per un fallo su Moreira con cartellino giallo per Tosved. Si anima un po' il pubblico, anche Amorin, per alcune decisioni arbitrali evidentemente non condivise, soprattutto perché sono state diverse perdite di tempo che rendono più complicata l'eventuale tentativo di trovare un nuovo vantaggio per la formazione rossonera, che l'aveva trovata al 63esimo con Rabiot, pareggio però al 68esimo del Sassuolo firmato da Odet alla sua azione da calcio d'angolo. Modric allarga a destra per Mario Ghila, 1-1 tra Sassuolo e Milan, siamo a 30 secondi dal 49esimo, forse giocherà per qualche istante in più, intanto recupera il pallone Sassuolo con Bacolà che sfugge a Hutchinson, mette in mezzo per Torsvet, l'appoggio verso Berardi, limite dell'area di rigore ancora per il norvegese Torsvet, la conclusione Mignan a bloccare tutto, conclusione non impeccabile del giocatore norvegese, ma qui finisce la partita 1-1 tra Sassuolo e Milan. Vantaggio, come dicevamo, con Rabiot per i rossoneri. Pareggio nero-verde firmato da Odenthal. Grazie Andrea Neri per l'aiuto tecnico.

0: Linea definitivamente a Massimo Barchesi per il basket.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, 2 minuti 49 secondi al termine, Maxima Roma 89, BC Roma 83, questo derby che si sta diventando davvero molto molto appassionante in questo finale. Corey Davis in lunetta per la BC con due pesantissimi tiri liberi, poco fa una prodezza, davvero una prodezza di Moon che è volato altissimo a rimbalzo in attacco e con il tappino ha restituito 6 punti di vantaggio alla Maxima. Segno con l'aiuto del primo ferro, Corey Davis, 89 a 84 per la Maxima. Corey Davis, 8 punti per lui, ma è entrato pienamente in partita in questo finale di match, seconda opportunità per Davis, 2 su 2 e arriva a 9 punti, 89 Maxima, 85 BC che perde la palla sulla rimessa, occhio a Stevenson da 3 punti, Stevenson errore e palla che supera la struttura, e palla che supera la struttura, qui è andata veramente di lusso alla Maxima che è andata a perdere il pallone sulla rimessa. Vediamo un po' l'arbitro Saverio, il primo arbitro della partita, Saverio Lanzarini, che sta spiegando cosa è successo a Corey Davis per il pallone che è stato consegnato alla Maxima mentre scivola Ayai sul palleggio di Holiday.
2: Massimo Barchesi, sì. Allora guarda, siccome abbiamo l'appuntamento con il GR1, andiamo lì e poi casomai diamo la fase finale e il risultato finale nel GR1. Linea al GR1.

0: ore 20 e 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Giorgio Schiavoni. A sorpresa, dopo l'Angelus, Papa Leone XIV annuncia di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo a un polmone. Auguri al pontefice da politica e istituzioni, a cominciare dal Presidente della Repubblica Mattarella, che scrive: il popolo italiano le è vicino. La Premier Meloni esprime la sua vicinanza dichiarando di essere rincuorata dalla serenità e tranquillità con cui Prevost ha parlato della prova che è chiamato ad affrontare.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
5: A dare maggiori dettagli, la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III e che comprende, oltre alla stanza da letto, un salottino e una cappella. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, tra meno di un mese. Lo ha confermato lo stesso Prevost, che, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha detto: grazie per la vostra preghiera, per la visita pastorale che compirò. Ilaria Menta, GR1.
3: E per capire meglio cos'è un nodulo polmonare, sentiamo il professor Michele Milella, direttore di oncologia all'Ospedale Universitario di Verona.
6: Il nodulo polmonare è un'alterazione della densità di una zona del tessuto polmonare che noi percepiamo come tale nel momento in cui la sottoponiamo ad un esame radiologico.
7: Professor Milella, solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
6: Nella maggior parte dei casi, quelli che scopriamo per caso sono benigni.
7: Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus, ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
6: Che questa alterazione della densità è presente solo in una zona limitata del polmone.
7: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
6: Dipende dagli accertamenti che sono stati fatti in precedenza. Di solito si operano i noduli polmonari maligni, ma quando la diagnosi non è certa o l'ago aspirato non è fattibile o il nodulo è troppo piccolo, se ci sono degli

0: elementi di sospetto, si può anche decidere di asportare il nodulo e analizzarlo per avere una diagnosi certa.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Trump ha annunciato che Kiev e Mosca avrebbero trovato un accordo per un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche attivo da subito, ma sul campo la situazione appare ben diversa e poco fa 3 persone sono state uccise a Kharkiv, nel nord-est del paese.
3: La Russia ha colpito una centrale elettrica a Kiev e impianti energetici nella regione di Kharkiv. A dirlo è il presidente ucraino Zelensky, che precisa: l'attacco è avvenuto dopo il messaggio social di Trump che annunciava l'avvio di una tregua energetica reciproca tra Kiev e Mosca. Una svolta diplomatica che almeno per ora dunque resta solo sulla carta, tanto più che Zelensky dice di non saperne niente. Attendiamo dettagli, scrive. Noi siamo pronti ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca per ora non commenta e Trump starebbe minacciando di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a sospendere gli attacchi contro le raffinerie russe. Notizie che arrivano in un clima di tensione dopo l'accordo sul gasolio siglato da Trump e Putin e l'affondo del presidente americano contro Zelensky. L'Ucraina avrebbe bisogno di un nuovo leader in grado di raggiungere la pace, aveva detto Trump. Sostegno al leader ucraino è arrivato dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen, che appoggia l'idea di una tregua energetica bilaterale, purché sia vera, aggiunge in un messaggio il presidente francese Macron. Livia Liberatore, GR1.
2: E ora la linea al Palla Euro di Roma per la finale del derby della capitale di basket tra Massima Roma e Basket Club, in diretta Massimo Barchesi.
4: Ed è un finale davvero palpitante, 26 secondi al termine con la Massima avanti di 3 punti sulla BC 94-91, ma poco fa forse possibile svolta perché è stato fischiato fallo in attacco a Simonovic, il quinto fallo per il centro macedone di formazione italiana della BC. Palla per la Massima, ora vediamo, la BC dovrà commettere fallo per bloccare l'attacco della Massima, ma c'è fallo in attacco davvero clamoroso commesso da Tyson. Questo è un regalo di Tyson alla BC, che dunque ha la possibilità di tirare per pareggiare, andare al supplementare, ma vedremo quale sarà ovviamente la scelta della Massima, se fare fallo oppure no. Nel frattempo c'è time out al Pala Euro, un Pala Euro che è tornato gremito dopo 18 anni dalla finale scudetto tra Roma e Siena, oltre 10.000 gli spettatori presenti per questo splendido davvero derby tra la Massima e la BC, con arrivo in volata con la Massima che ha girato la partita migliorando notevolmente la propria difesa che era stata letteralmente crivellata nel corso del primo tempo, 57-52 all'intervallo lungo per la BC, ma la Massima ha avuto anche 14 lunghezze da recuperare sulle 29-15, poi grazie alle triple di Ali Begovic e Aaron Holiday, che finalmente ha capito di essere Aaron Holiday, perché parliamo di una stella dell'NBA, è arrivato dagli Houston Rockets, l'acquisto davvero di lusso della Massima. Holiday 20 punti, davvero la prima vera grande partita da parte del giocatore statunitense. Si torna in campo per questi ultimi decisivi secondi di partita. Holiday 20 punti e 8 assist, esattamente più o meno come Nico Mannion. Dall'altra parte 20 punti, anzi Mannion meglio perché doppia doppia per lui, 20 punti e 10 assist, lui che fino a questo momento dopo 2 gare di campionato aveva 8 assist ed ora si è migliorato in questo giorno speciale per la capitale, perché sì, uscirà una vincitrice in campo, ma ha vinto certamente la città di Roma che ha una fame pazzesca di pallacanestro e lo sta dimostrando questa sera, e lo ha dimostrato anche ieri sera per il match della Virtus Roma in binazionale, quando al palazzetto dello sport c'erano 3.000 persone. Palla per la BC, sotto di 3 punti Stevenson, un tiratore molto temibile, va a rimettere il pallone in gioco, vedremo chi andrà in uscita a catturare il pallone stesso. C'è Strautins, autore di una tripla poco fa davvero da lontanissimo, c'è Davis, c'è Nico Mannion ovviamente, pallone nelle saggi mani di Mannion che attacca Tyson, appoggia, meno uno, 94-93, e allora BC ha scelto la via del canestro facile. senza provare la tripla. Altro time out, 13 secondi al termine, forse, chissà, perché potrebbe esserci anche la coda del supplementare. Chiaramente ora il pallone in mano alla Maxima e vedremo come lo gestirà la formazione di Matteo Cotelli sul pressing da parte

0: della BC. Nel frattempo Nico Mannion sale a 22 punti, 22 più 10 assist, davvero super partita per il play della nazionale, e se lo coccola con gli occhi davvero Luca Banchi, che è lì a bordo campo, come a bordo campo in parterre Francesco Totti, l'advisor della Maxima Roma. Ma c'è davvero un parterre de roi, anche Donny Nelson presente, colui che ha creato il progetto della BC, con Valerio Bianchini, presidente onorario, che il Palaeur lo conosce benissimo per le storiche sfide con Milano, per la finale scudetto con Milano e quant'altro. D'altronde il record di Pacanti, lo ricordiamo, per una gara di pallacanestro risale ancora a gara 3 di quella famosissima finale tra Roma e Milano del 1983, che regalò il primo e al momento unico scudetto a Roma. Si torna in campo con la Maxima avanti di un punto, 94-93, palla in mano, e vedremo si ricorrerà certamente al fallo sistematico da parte della BC, a meno di clamorose sciocchezze nella rimessa da parte della Maxima. Mirza Libegovic, protagonista della rimonta della Maxima con le sue triple, 18 punti per lui, anche se non segna da parecchio tempo. Pallone affidato, vediamo un po', a Moon o a Tyson, fallo di Strautitz. Probabilmente non era questo lo schema che voleva Matteo Cotelli, perché in campo ci sono tiratori decisamente migliori dalla lunetta per Roma, come Holiday, come Moon. Va Tyson invece, grandi responsabilità per lui, a 11 secondi dal termine, un interminabile finale di partita, ma ce lo aspettavamo, perché si gioca punto a punto, non conta quello che c'è sul tabellone, 11 secondi, perché gli 11 secondi possono durare un'eternità ancora. Vediamo un po' i tiri liberi di Hunter Tyson, l'ex giocatore dei Denver Nuggets, pronto con una grande responsabilità per lui. Maxima avanti di uno, Tyson il primo va, più due Tyson, il primo da questo molto importante, il secondo tiro libero per Tyson, 11 punti. Seconda opportunità, 11 secondi 6 decimi al termine, 95-93, ancora Tyson dalla lunetta, fa 2 su 2, più 3 per la Maxima, con Tyson che sarà qua da 12 punti. Nico Mannion ora deve andare al tiro da 3, la BC, fallo tattico di Holiday, a 7 secondi dalla conclusione c'è bonus e ci sono tiri liberi per Nico Mannion. Ci sono i liberi per Mannion, perché anche la Maxima è in bonus, la BC lo è da parecchio tempo, 96-93. Ora vediamo gli arbitri stanno valutando la situazione, ci saranno liberi per Nico Mannion, forse vanno a rivedere qualcosa gli arbitri, all'Insta Replay, se c'è quello di Mandy Holiday è un semplice fallo di gioco oppure un fallo antisportivo. Vediamo un po', certo, dare un antisportivo adesso sarebbe pure il secondo, sarebbe pure espulsione per Holiday, perché ne ha avuto un altro di fallo antisportivo fischiato durante la partita, ma sinceramente non credo che si tratta di fallo antisportivo. Vediamo qual è la decisione degli arbitri. Fatto sta che mancano 7 secondi e 6 decimi al termine di questo bellissimo primo derby storico di Roma tra la Maxima e l'ABC, due squadre nate dall'acquisizione dei titoli rispettivamente di Cremona, quello dell'ABC, e di Brescia, quello della Maxima. Da una parte Paul Matiasic, il presidente della Maxima, dall'altra Donny Nelson, con la spinta anche del socio di maggioranza Luka Doncic, la stella, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, a riportare il grande basket nella capitale. Vediamo Lanzerini, Saverio Lanzerini, il primo arbitro della partita, che sta consultando il video insieme al collega Capotorto, e tra poco sarà presa la decisione a 7 secondi e 6 decimi dal termine. Vediamo un po', è un fallo vediamo un po' che succede. Fallo, semplice fallo di gioco fischiato a Holiday, e quindi si va in lunetta con Nico Mannion. Nico Mannion in lunetta con i due tiri liberi a 7 secondi e 6 decimi dal termine. Vediamo un po', Nico Mannion in lunetta con il primo tiro libero, e segna Mannion, 96-95. Allora, attenzione, perché in realtà è stato fischiato un fallo tattico, 96-95, 2 su 2. Mannion, BC alla palla della vittoria, perché fallo tattico e falli tattici si puniscono con i tiri liberi. quindi non c'è l'antisportivo, fallo tattico, ma BC al pallone della vittoria. 96-95, 7 secondi, Mannion, attenzione, Mannion si mette in proprio, da 2, storto, non arriva il ferro, palla per la massima, un secondo al termine, palla per la massima. Non è arrivato al ferro il tiro di Nico Mannion, che ha provato a vincerla lui la partita. 96-95 e c'è un altro time out al Palaeuro. 96-95 per la massima, un secondo ancora da giocare di un derby bellissimo, straordinario davvero, e per essere il primo non poteva che essere così bello, non poteva essere che, così più bello, con le squadre punto a punto fino all'ultimo secondo. 96-95. Tra poco naturalmente restituiremo la linea al giornale radio e ringraziamo soprattutto davvero di cuore i colleghi del GR per averci concesso tutto questo spazio per un finale di partita davvero bellissimo. E allora la palla dovrebbe essere, sarà per la massima, perché non vedo gli arbitri andare all'Insta Replay, che di solito quando ci sono occasioni del genere su palle, ma c'è poco da discutere, non era una palla contesa perché non ci sono stati tocchi in realtà sul tiro di Mannion, che non ha preso nulla. E allora un secondo, deve soltanto gestire e conservare il possesso del pallone. La massima sul 96-95, ovviamente Matteo Cotelli sceglie di andare nella metà campo della BC, basta soltanto rimettere il pallone in gioco, conservarlo per un secondo e sarà primo derby della capitale griffato massima. Palla per Ali Begovic, ad un passo dalla prima vittoria in campionato. La massima, sono due squadre che hanno un enorme potenziale e credo che le vedremo molto molto avanti nel corso della stagione. Per quanto riguarda la classifica, nuove realtà come quella di Napoli ad esempio, che ha vinto pure oggi contro Cantù a Desio, a punteggio pieno la formazione Yasmin Repecha, tra l'altro autrice del blitz alla prima giornata proprio contro la massima qui al Palaeuro. Allora naturalmente qui c'è la tattica che regna incontrastata da una parte e dall'altra. Allora Libegovic che va da coach Cotelli a spiegare che bisogna fare, anche se c'è stato un lungo time out per spiegare da parte del coach della massima quello che devono fare i suoi giocatori in questo ultimo secondo di gioco. Allora vediamo un po' che succede. Gli arbitri sono andati comunque all'Insta Replay probabilmente per correggere il cronometro, infatti è così, vengono 6 decimi in più, quindi un secondo e 6 decimi prima della sirena finale, più uno per la massima. 96-95 sulla BC. E naturalmente Francesco Totti trepidante in parterre, advisor della massima, ad un passo dalla sua prima vittoria da dirigente in un nuovo mondo per lui, quello della pallacanestro. Ecco la rimessa di Mirza Alibegovic, si va da Tyson, finisce la partita, massima Roma batte BC Roma 96-95, è tutto dal Palaeuro, lì nello studio.
1: E dopo questo collegamento con il Palaeuro per aggiornarvi sul finale avvincente del derby di Roma di basket, riprendiamo con le notizie dall'estero. Medio Oriente, sull'Iran si conferma lo stallo diplomatico, con Teheran che boccia la risposta americana all'ultimo piano per il ritorno al negoziato. E dopo la strage di ieri all'aeroporto della capitale saudita Riyadh, i ribelli yemeniti Houthi tornano a colpire lo scalo.
2: Una colonna di fumo nelle prime immagini che arrivano dall'aeroporto King Fahd. Le autorità saudite parlano di alcuni feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito il Terminal 4 provocando un incendio nell'aeroporto internazionale della capitale Riyadh, centrato ieri da un missile balistico lanciato dai ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran. Una strage di civili, 12 vittime, più di 300 feriti. Nelle stesse ore attacchi speculari da parte dei sauditi denunciati dagli Houthi contro l'aeroporto della capitale Sana'a, controllata dai ribelli. Intanto l'Iran conferma lo stallo diplomatico con gli Stati Uniti. La risposta americana al nostro ultimo piano in 7 punti per la riapertura di Hormuz è insufficiente, lo ha annunciato poco fa il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Razei. Francesco Mincone, GR1.
1: E il 24 ottobre la Premier Meloni sarà proprio in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. E di questioni internazionali la Presidente del Consiglio parlerà nelle comunicazioni di mercoledì alle Camere in vista del prossimo Consiglio Europeo. I temi economici al centro del dibattito tra i partiti, che guardano anche agli appuntamenti elettorali dei prossimi mesi.
3: Leader politici a lanciarsi messaggi e avvertimenti.

0: da un evento all'altro in questo fine settimana ricco di appuntamenti. Succede nel centrodestra che, se si trova unito su un programma di riduzione del carico fiscale, no tax area per i giovani, chiede l'Azzurro Tajani, cedolare secca al 5% per affitti a lungo termine, la proposta di Lupi. Centrodestra che però resta in sospeso sul candidato sindaco di Milano con attriti e soprattutto tra Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia prova a mediare. Giovanni Donzelli.
1: Normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti. Ci sono in campo tre ottimi candidati, decideremo insieme quello che è il migliore.
0: Le geometrie delle alleanze le alimentano tensioni nel campo largo, con il leader 5 Stelle Conte che chiede garanzie di affidabilità su un allargamento al centro, per esempio Italia Viva. Non lo chiedo a Renzi, dice, ma alla Schlein. La risposta della segretaria Dem.
2: Garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022, dove le nostre divisioni hanno consentito alla destra di vincere le elezioni.
0: E quindi avanti con il programma. Verdi Sinistra offre le sue proposte al voto online da domani in Vota le Idee. Noemi Giunta, GR1.
3: 76esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. A Longarone, teatro della tragedia del Vajont, questa mattina le celebrazioni promosse dall'ANMIL. Qui è giunto il messaggio del capo dello Stato. Mattarella richiama istituzioni e forze sociali alla responsabilità non eludibile della prevenzione affinché, sottolinea, nessun lavoro possa mettere in pericolo la vita di chi lo svolge. Sono però in aumento nel periodo gennaio-agosto gli infortuni denunciati, anche quelli mortali, e le malattie professionali. Sentiamo Amedeo Bozzer, presidente di ANMIL.
4: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
3: Ora andiamo in Emilia e bufera sul rifiuto di un gruppo di insegnanti ebreo-americani di partecipare a un programma educativo sulla prima infanzia di Reggio Children, dopo la richiesta di sottoscrivere una presa di distanza da guerra e genocidio.
5: Accuse di antisemitismo, richieste di dimissioni. Si infiamma la polemica sulla vicenda che ha portato 70 docenti statunitensi di fede ebraica ad annullare la loro visita a Reggio Children dopo essere stati accusati di avere legami con le forze armate israeliane. A far infuriare parte della politica la richiesta ai docenti da parte Reggio Children è avvallata dal comune di aderire ad una carta dei valori contenente una presa di distanza dalla guerra e da ogni forma di genocidio e antisemitismo, dicono Lega Italia Viva. Fatti gravi, dice Fratelli d'Italia. Si è imposto a dei docenti di prendere posizione solo perché ebrei, dice il presidente della comunità ebraica di Milano, Menaghi. A respingere le accuse, il sindaco di Reggio Emilia, Massari. Non abbiamo chiesto a nessuno di rispondere in quanto ebreo, solo l'adesione a dei valori universali, dichiara il primo cittadino, che si prepara a dare il benvenuto ad un altro gruppo di educatori, questa volta israeliani, che al contrario dei loro colleghi statunitensi hanno deciso di confermare la visita. Giovanni Stinco, GR1.
3: Continuano le indagini per individuare i giovani responsabili delle 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma. In una di queste, lunedì scorso, è rimasto gravemente ferito l'attore Davide Jacopini.
6: Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini di sorveglianza non solo dei luoghi delle aggressioni nel quartiere di Monteverde, ma anche delle zone limitrofe per identificare la targa del veicolo guidato dai due teppisti. Una minicar elettrica di colore nero, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. Un elemento su cui chi indaga potrebbe svolgere verifiche con accertamenti tecnici iniziali. Nel frattempo, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si stanno analizzando le utenze telefoniche dei luoghi dove hanno avuto luogo le aggressioni. I due ricercati sono adolescenti tra i 16 e i 18 anni. Tra gli elementi in mano agli inquirenti, un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile e un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. Nel frattempo, l'attore Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
3: Una cronista di un'emittente locale delle Marche aggredita durante la partita di calcio di Serie D tra Giulianova e Ancona. È rimasta ferita alla testa dopo la rottura del vetro della cabina radio, colpita ripetutamente da alcuni tifosi di casa in occasione del secondo gol degli ospiti. La giornalista, impegnata nella radiocronaca insieme a un collega, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano a 96 anni Wilma De Angelis, protagonista dei Festival di Sanremo della fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Interpretò grandi successi come quando

0: Viene la sera, nessuno e casetta in Canada. Negli anni 70 e 80 divenne la signora della cucina in TV con programmi come A pranzo con Vilma. Ed ora la musica con il ritorno di Alanis Morissette, la cantatrice canadese che ha segnato la canzone d'autore al femminile degli anni 90 con l'album Jagged Little Pill. Ha annunciato l'uscita del suo primo disco natalizio.
1: Oh, beautiful star.
0: Good Weather for Immaculate Conception, questo è il titolo dell'album che sarà pubblicato il 6 novembre. Oltre ad alcune canzoni della tradizione come Oh Holy Night e Silent Night, conterrà due inediti sul tema delle festività. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Meteo Radio.
6: In serata, piogge e locali rovesci tendono ad interessare il Triveneto e, in forma marginale, anche l'Emilia-Romagna. Altre piogge, seppur in diminuzione, interessano Puglia ed aree comprese tra Calabria Tirrenica e Sicilia Settentrionale. Domani, lunedì 12 ottobre, al mattino, pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sulla Alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi. Temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Aldo Cazzullo.
9: Non è un caso che Francesco inventi il presepe subito dopo essere tornato dalle crociate. Qual è il senso? Non è più necessario spargere sangue per conquistare la Terra Santa, Gerusalemme, Betlemme. Gesù nasce ovunque, per tutti, Greccio la nuova Betlemme. Qualsiasi paese, qualsiasi casa, qualsiasi chiesa può essere la nuova Betlemme. Francesco scrive al suo amico, che è Giovanni di Greccio, un uomo benestante, gli chiede di organizzare tutto per la sera del 24 dicembre. Arrivano i pastori nella parte di se stessi. Vengono scelti il bue e l'asinello che nei Vangeli approvati dalla Chiesa non ci sono. Se li inventa Francesco, ama talmente tanto gli animali che vuole che anche loro abbiano una parte nella rappresentazione. I frati cantano le lodi a Gesù che viene, i semplici si uniscono al coro e Francesco legge il Vangelo e non è mai stato così felice come quella sera, perché sente appunto che Gesù è davvero tornato sulla terra. A un frate sembra anche di vederlo, ha una visione, vede un bambino addormentato e Francesco che lo prende in mano svegliandolo dal sonno. E questa idea secondo me è molto importante, cioè il presepe cos'è? Non solo è soltanto il modo di raffigurare, di evocare, ma di ricreare la nascita di Gesù, lo spirito del Natale. Ed è bellissimo che questa cosa nacque con San Francesco e io, ripeto, ci vedo un nesso con il suo ritorno dalle crociate, che è un'esperienza che l'aveva fatto molto soffrire, e per questo lui ricrea la nascita di Gesù in Italia, a Greccio, e noi lo facciamo nelle nostre case, nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, perché è un modo di dire che Gesù viene per tutti, che il cristianesimo ha una dimensione universale è una religione

0: universale, un Dio che parla a tutti e che è padre di tutti, e siamo tutti fratelli, frati appunto.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'ultima traccia.
4: Io sono Lucrezia Scardini.
3: E io sono Anna Vagli.
4: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
3: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
4: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
3: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
7: Domenica Sport.
8: 20 e 32 minuti, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Prima di tornare al calcio, una parentesi di vela, però ancora di vela, ma però ancor prima sempre calcio. Modena-Verona all'intervallo 2-1 per il Verona, era andato in vantaggio il Modena al tredicesimo con Caso, poi doppietta di Mosquera in appena 4 minuti, 24esimo, 28esimo, parziale 2-1 per il Verona. Questa è l'ultima partita per quanto riguarda il sesto turno della Serie B in programma. Tra poco invece Cagliari-Juventus, ultima partita della domenica per quanto riguarda la Serie A. Però dicevamo, oggi a Trieste lo spettacolo strepitoso della Barcolana 58esima edizione, ci racconta tutto Germano Brizzolari.
9: Spettacolo e meteo eccezionali nel Golfo di Trieste per la Barcolana numero 58. Ancora una volta una marea di imbarcazioni, 1858 quelle iscritte, affollano la regata più grande del mondo. Per il quarto anno consecutivo vince Furio Benussi con il suo Maxi Arca, seguito da Prosecco Doc e in terza posizione la figlia di Furio, la 19enne Marta, che conquista il trofeo generale Women in Sailing. Furio Benussi.
10: È stata una giornata bellissima, io 2 gol ho ottenuto, forse 3. Allora il primo che mi sono divertito, la seconda cosa, sono riuscito a ormeggiare con la barca, cosa che non mi è mai successa nelle 8 precedenti vittorie, e la terza cosa che questa è la mia Barcolana 50, un numero importante.
9: Il patron della Barcolana, Mitja Janus.
11: Barcolana straordinaria che supera sempre se stessa e va oltre le aspettative, giornata fenomenale da un punto di vista del meteo, vento di bora ma particolare, molto coricato a est, quindi una regata tecnicamente impegnativa, interpretata al meglio da Furio Benussi con un match race eccezionale tra Prosecco Doc. Congratulazioni a Mitja Cosmina, al tattico Lorenzo Bressani e Marta che vince il trofeo Women in Sailing. È la festa però di tutti, Trieste sempre più capitale della vela.
9: E allora sentiamo Mitja Cosmina di Prosecco Doc.
12: In barca, in team, gasati, anche preparati, abbiamo fatto delle scelte giuste, così che dal punto di vista psicologico e pratico eravamo top, abbiamo solo cercato di spingere il massimo possibile. Dalla partenza è stata una partenza buona, abbiamo tirato quello che si poteva fuori dalla barca, sperando forse in qualche calo di vento prima della prima boa.
9: Una regata molto particolare. Matteo Contessa, giornalista esperto di vela.
13: È stato il nuovo trionfo di Arca, che ha spento un po' quelle che erano le grandi aspettative di Prosecco Doc, che aveva vinto molto nella stagione fino agli ultimi giorni. Era speranzosa di riuscire a vincere quest'anno, invece

0: non solo non ha vinto, ma ha dovuto battagliare a lungo per difendere il secondo posto dall'attacco di Marta DM07, la seconda barca del gruppo Arca.
1: Grandissimo affollamento in mare.
0: Sicuramente, e questo determinato poi anche per le condizioni di vento che ci sono state, perché poi a un certo punto si è partiti sì con la bora, quindi si camminava, ma poi c'è stato un improvviso calo di vento perché c'è stata una strana cosa, cioè uno spostamento del vento da est a ovest. Questo è avvenuto proprio quando la grande massa, la grande truppa delle barche era in prima boa. È stato molto difficile doppiare la prima boa e ci sono state anche delle collisioni notevoli, proprio perché era molto difficile, era proprio per mani esperte riuscire a virare senza toccare altre barche o farsi toccare.
1: Dopodiché verso la seconda boa il vento è proprio calato quasi del tutto.
0: Sì, infatti le prime barche, quelle più performanti, erano già riuscite ad arrivare al traguardo sfruttando la bora anche se calante, mentre la grande massa di barche meno performanti si è trovata incappata in questa bonaccia e sono stati lì un'ora e mezza buona fermi ad aspettare che il vento girasse e risalisse. Poi dopo un po' di ore nel pomeriggio, col vento che si era formato, sono ripartite e sono arrivate al traguardo praticamente tutte.
1: Sempre una grande festa dello sport e della città.
0: Indubbiamente ormai è un evento consolidato, è sempre molto bello vederlo, starci dentro, partecipare, perché comunque è un evento agonistico e soprattutto una grandissima festa della vela, è sempre un manifesto promozionale della vela a livello internazionale.
1: Dopo l'esperienza a bordo del Vespucci, alla regata hanno partecipato anche i 6 giovani vincitori del concorso di Rai Canone dedicato agli abbonati in collaborazione con la Marina Militare. Il comandante Alessandro Busonero dello Stato Maggiore della Marina.
2: Abbiamo appena ammainato la randa al termine di questa fantastica edizione della Barcolana. Rai abbonati e Marina Militare, un unico equipaggio per una giornata di vela e di mare. Siamo tutti pronti adesso per la prossima edizione.
1: Grande spettacolo in acqua e sulle rive con tanti giovani che si appassionano alla vela. Federico, medico di 30 anni.
3: Sì, prima Barcolana, prima volta che so che cos'è la Barcolana, primo anno a Trieste, stupendo. Un ambiente, nonostante il quantitativo di barche, comunque rilassante, una pace per l'anima.
1: Francesco Ettore, presidente della Federvela, una grande festa dello sport come sempre, la Barcolana.
4: Assolutamente, Barcolana 58 non ha mancato di dare emozioni, anche oggi una splendida regata, una splendida partecipazione, come abbiamo detto sempre, una grande festa popolare della vela internazionale. Perché oggi non ci sono solo italiani che regatano, ma anche persone internazionali, quindi veramente una grande festa che dà spunto e forza alla vela italiana.
1: Veramente il movimento della vela cresce.
4: Cresce, sta crescendo in maniera importante a tutti i livelli, dalla vela oceanica, alla vela giovanile, alla vela olimpica. Questo forse è la grande forza della vela nazionale, sta crescendo in tutti i settori e anche negli grandi eventi, perché abbiamo detto Barcolana, Coppa America, tantissimi sono gli eventi che porteranno, immagino, tanti più appassionati vicino a questo fantastico sport.
1: Moltissime le iniziative a margine della regata, come le vele del rugby, le leggendarie maglie della palla ovale promosso dal Museo del Rugby di Artena e dalla Federazione, ma anche presentazione di libri, musica, laboratori. E già si pensa al 2027.
5: Nell'attesa del 2027 noi riprendiamo dalla pallacanestro i finali. Abbiamo ascoltato la radiocronaca di Massimo Barchesi con la vittoria della Maxima sulla BC nel derby di Roma, partita entusiasmante terminata 96-95 per la Maxima. Il finale anche Scafati Verona, la vittoria di Verona 89-82. Si sta giocando Venezia Virtus Bologna punto a punto anche in questo caso. Sesto minuto del quarto, Virtus Bologna 82, Venezia 81. Stiamo andando a Cagliari Juventus, il tempo di darvi i finali della Premier League. Il City ha battuto il Liverpool a domicilio per 3-0, la Bundesliga, il Friburgo ha battuto lo Schalke 04 2-1. Per quanto riguarda invece la Liga Spagnola, il Betis di Siviglia ha battuto in casa 5-2 l'Osasuna e adesso tra poco alle 21 il Racing di Santander Valencia. Ma adesso noi andiamo a Cagliari, Cagliari Juventus, ce la raccontano Giuseppe Bisantis e Vincenzo Di Monte.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20 e 40.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
6: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
7: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
8: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: del campionato di Serie A.
1: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Unipol Domus di Cagliari, dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Vincenzo Di Monte, con l'assistenza tecnica di Fabio Vinci e Davide Zurru. Partita numero 8 per quel che riguarda la sesta giornata del campionato di Serie A, quella dopo la lunghissima pausa per le nazionali. Insomma, qualcuno si aspettava sorprese, finora non ce ne sono state, chissà che non dovessero arrivare qui da Cagliari, dove la sorpresa sta nel leggere la classifica, perché il Cagliari con 12 punti precede la Juventus che è a 10. Squadre che entrano in campo assolutamente strapieno, tutto esaurito, 16.600 gli spettatori presenti, il massimo della capienza dell'Unipol Domus. Tifosi della Juventus, sappiamo che dopo i fatti del derby dell'anno scorso le trasferte sono vietate, lo saranno ancora per tutto il mese di ottobre. Tifosi organizzati, però fermare i tifosi della Juventus è come voler svuotare l'oceano con il secchiello. I tifosi ci sono, occupano il loro settore, ma molti sono anche negli altri settori, quelli che ovviamente non sono occupati dai tifosi del Cagliari. Squadre schierate, quindi andiamo con le formazioni, con il Cagliari di Fabio Pisacane che parte con un 4-3-2-1, Caprile in porta, Zepedro, Mina, Rodriguez e Obert in difesa, a dopo Winks e Romano a centrocampo, la sorpresa Massolen con Maldini sulla tre quarti a suggerire l'unica punta che è Mendy. La replica di Luciano Spalletti della Juventus è affidata, sulla carta sembrerebbe una 3-4-2-1, poi vedremo dallo schieramento. Vicario in porta, Kalulu, Bremer e Lukumin a difesa, Selic, Sarra, Douglas Luiz e McKennie a centrocampo, Conceição e Nico Gonzalez dietro l'unica punta che è Colomuani. A dirigere l'incontro sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, Cristian Rossi di La Spezia e Alessandro Lo Cicero di Brescia e Guardialine, Daniele Doveri di Roma il quarto ufficiale, Giacomo Camplone di Lanciano e Lorenzo Maggioni di Lecco al VAR, che a quanto pare dopo la sosta è tornato, perché insomma sono stati diversi in queste partite di questa sesta giornata gli interventi del VAR. Squadre pronte per le fotografie, una serata gradevolissima a Cagliari con temperatura sui 22 gradi, siamo arrivati a 26, tra tutti questi spettatori anche una coppia di freschissimi sposi, perché sono arrivati qui allo stadio ancora in abito nuziale evidentemente per non perdersi Cagliari-Juventus, e sono qui in tribuna. C'è stato anche un prepartita molto significativo con alcune premiazioni, e di questo chiedo conto accanto a me a Vincenzo Di Monte.
2: Sì, soprattutto citerei l'omaggio a Beniamino Zuncheddu, vittima di uno tra i più grandi errori giudiziari della storia d'Italia, 33 anni di detenzione ingiusta, accusato ingiustamente di omicidio, scagionato soltanto l'anno scorso. E

0: proprio in questi giorni nelle sale il film Giustizia, che racconta la sua storia, il Cagliari, e in particolare il presidente Giulini lo ha voluto omaggiare con una maglia personalizzata.
1: Con il numero 11, il numero simbolo ovviamente, il numero di Gigi Riva, che come sappiamo è stato ritirato dal Cagliari. A proposito di Gigi Riva, oltre a Zunchedu, davvero un caso tremendo di mala giustizia, perché 33 anni da innocente in

0: scorso 28 settembre ed è stato premiato da uno dei figli di Gigi Riva.
1: Sì, Nicola Riva, già nel consiglio d'amministrazione del club Rosso Blu, attualmente ambasciatore del Cagliari insieme a Beppe Tomasini, il suo compagno dello scudetto Greatti.
0: E siamo pronti per il calcio d'avvio. Il Cagliari giocherà in divisa tradizionale, la maglia per metà rossa, per metà blu, calzoncini, calzettoni blu. Cagliari che prima della sosta aveva ottenuto 3 successi consecutivi su 5 partite, 4 vittorie e una sconfitta qui, ma contro l'Inter. La Juventus ha scelto la maglia rosa con calzoncini e calzettoni bianchi, anche se c'è da dire che forse il rosa si addice più alla Cagliari, perché i fenicotteri rosa qui nella zona delle saline, dalla parte dell'aeroporto di Elmas, sono bellissimi da vedere,
1: spopolano tanti, tra l'altro spopolano. Giuseppe, leggevo che c'è stato il record di nascite quest'anno per i fenicotteri.
0: Bellissimo, e quindi è davvero uno spettacolo che consiglio a tutti di vedere. Quindi è più adatto forse alla Cagliari il rosa. C'è subito la Juventus in avanti, va a conquistare un calcio d'angolo, tant'è che la mascotte, il Cagliari sappiamo il simbolo sono i quattro mori, però la mascotte che c'è la partita, Pulli, è una fenicottero rosa. Andiamo in cronaca perché c'è la Juventus che subito al primo affondo ha conquistato un calcio d'angolo con un tentativo da parte di Conceição, pallone che è stato deviato con il corpo da un giocatore del Cagliari sul fondo, quindi in calcio d'angolo. Dopo neanche 20 secondi, battuto il tiro dalla bandierina, prova la deviazione di testa, allontana, arriva Zelicchi, il tiro non era male ma in coccia nelle gambe della nutrita difesa del Cagliari, lungo retropassaggio. Entriamo adesso nel merito degli aspetti tecnici della partita. Abbiamo detto Cagliari con 2 punti in più rispetto alla Juventus, Cagliari che ha avuto una grande partenza di campionato, e Cagliari a giudicare dall'assetto di Pisacane anche abbastanza spregiudicato, perché Massolene e Maldini dietro Mendy insomma mettono tanta qualità davanti.
1: Sì, Massolene entra per la prima volta in una formazione titolare in campionato, lui un giocatore di scuola Inter, l'anno scorso aveva fatto molto bene a Modena. Pisacane ha confessato più di una volta di avere un debole per questo tipo di giocatore, molto tecnico ma dalla struttura fisica importante, quindi può dare certamente centimetri e muscoli al centrocampo rossoblu.
0: Francese, l'anno scorso in B con il Modena, una po' a corrente alternata, lo ha preso l'Inter che però lo ha dato in prestito al Cagliari. Per quel che riguarda la Juventus bisogna vedere anche il rientro, anche il Cagliari ne ha avuti diversi in nazionale dei tanti giocatori, e insomma è un po' sempre un'incognita una partita dopo una lunga sosta, però finora non ci sono state grosse sorprese nelle precedenti 7 partite. E la Juventus adesso che ci prova ma non filtra il pallone per l'intercetto da parte di Winks, che gira su se stesso, poi c'è proprio Massolen lì vicino, Winks protegge palla, va a servire Mendy di esterno tutto a sinistra dove c'è Maldini, premiato anche lui come miglior giocatore del Cagliari del mese di settembre, tra l'altro convocato e in campo nella nazionale di Roberto Mancini, così come Romano, si è parlato tantissimo di lui oggi al suo posto titolare nel centrocampo a 3, messo in campo da Fabio Pisacane. Ancora il pallone che viene controllato dalla formazione rosso-blu nel cerchio di centrocampo, non va in pressing la Juventus, il tocco per Adopo, un passato con il Torino, il pallone che arriva a Massolena, ancora per Winks tutto a destra per Zepedro fa scivolare l'altro numero 2, si tratta di Zelik, lui invece negativo in National League con la Turchia, con l'esonero dopo le 4 sconfitte di Vincenzo Montella e anche una partitaccia dello stesso Zelik proprio all'andata contro l'Italia. Palla che va in fallo laterale, il pubblico è caloroso, si fa sentire, è una Cagliari che insomma sta facendo non dico sognare ma insomma sperare bene per un campionato diverso dalla solita tranquilla salvezza.
1: L'obiettivo qui è senz'altro quello per mister Pisacane e per i suoi ragazzi. Abbiamo visto poco fa un Romano che è andato un po' a fare il ruolo di regista, quello che con un suggerimento centrale intercettato dalla difesa della Juventus.
0: Perde palla qui pericolosamente però Winks, prova a uscire la Juventus con questa azione, Colomuani che entra in area di rigore, Colomuani, l'uscita bassa da parte di Caprile. Diciamo anche questo del Cagliari, solo 2 gol subiti e la migliore difesa del campionato, magari non segna tantissimo perché i gol del Cagliari in questo campionato sono 5, però molto efficace perché in tutte e 5 le partite del Cagliari, sia le 4 vinte che quella persa, il famoso cortomuso, per citare un allenatore che ha guidato sia il Cagliari sia la Juventus sia Massimiliano Allegri, sempre di misura, quindi è riuscito con una difesa solida e con un attacco efficace a guadagnare il massimo, magari non segnando tantissimo.

0: massimo.
1: Sì, senz'altro c'è da dire, mister Pizzecane l'ho riconosciuto nella conferenza stampa della vigilia, che il Cagliari di tiri ne ha presi più di 100 e con una media di 4 tiri in porta ogni partita, quindi mister Pizzecane è stato onesto, ha detto abbiamo avuto anche un po' di fortuna, dobbiamo comunque migliorare in difesa ma soprattutto in attacco, perché magari è lì che il Cagliari sta un pochettino facendo fatica, come al solito nelle ultime stagioni. Però
0: gran forma per il portiere Lia Caprile, che spera appunto di convincere Mancini a riportarlo in nazionale, anche se poi scalzare Gigio Donnarumma non sarà certo un'impresa facile. Il pallone che arriva a Zelic non filtra, eccolo Massolin, primo pallone toccato dal francese che fa una Veronica, gira su se stesso, poi però inganna anche i compagni perché inganna Zepedro, gli dà un pallone un po' fuori misura, Zepedro neanche scatta, regalato un fallo laterale alla Juventus che può ripartire con Lucumi. Si trovano i due centrali colombiani, Mina da una parte e Lucumi dall'altra, adesso c'è la Juventus con Kenny, il tocco per Colomuani, l'arriva dalle retrovie Calulo, il pallone che arriva a Chico Conceição, il tocco ancora per Sarr, il senegalese che va a liberare per Douglas Luiz ancora per Sarr, sui 30 metri Sarr va a scaricare per Calulo, felice per la nuova convocazione da parte della nuova nazionale di Zinedine Zidane, la Francia, e quindi pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore del Cagliari, Obert, la rimessa con le mani e in favore della Juventus, se ne incarica ancora dalla destra per la battuta McKennie che va a servire Calulu sempre all'indietro per Sarr lateralmente per Douglas Luiz, giocatore ritrovato, sembrava assolutamente fuori dai piani, invece Spalletti quest'anno lo ha schierato sempre titolare. Palla per Vicario, anche lui un ex amministratore, perde per il portiere arrivato dal Tottenham, ancora il pallone che arriva a Conceição, prolungato questo possesso palla da parte della Juventus, prova a spingere adesso con questo tentativo di inserimento di Conceição che entra nel rigore, la mette al centro, c'è Mina che mette il pallone in fallo laterale. Sì, è una squadra, e l'ho detto anche ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa, il Cagliari che magari attende, vuole farsi aggredire per provare a colpire in ripartenza.
1: Sì, è una partita che è diversa questa per il Cagliari, perché la Juventus è una squadra molto molto forte sulle corsie laterali, quindi senz'altro dovrà mettere in campo dei meccanismi nuovi la squadra di mister Pizzecane per cercare di fermare le due ali della Juventus.
0: Battuto il fallo laterale, ma il Cagliari che si impossessa del pallone, spinto a dopo fischia Marcenaro che indossa una maglia color acqua, calzoncini neri, calzettoni.
2: Scusa Bisantis, approfitto dell'interruzione per dare il 2-2 del Modena in casa con il Verona, pareggiato al 62esimo. Tonoli, ma c'è un controllo VAR, ripasso la linea a te nel frattempo.
0: E c'è la Juventus che adesso va a tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora dalle parti di Lucumi per Douglas Luiz che avanza e scarica tutto a destra dove c'è Calulu, ancora Calulu che avanza sulla tre quarti campo, lo scambio, il pallone che viene ancora recuperato dalla formazione bianconera, ripeto questa sera in maglia rosa, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi, limite l'area di rigore, palla per Conceição che prova a entrare dalla destra, ci arriva il cross a sinistra, colpo di testa, doppio colpo di testa, poi c'è forse una carica, l'arbitro lascia proseguire, ancora Juventus con Mendy che si lamenta per essere stato spinto, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti, ancora limite dell'area di rigore di Douglas Luiz, tiro che incoccia nella schiena di Colomuani, prova a ripartire, qui però Maldini fa un colpo di tacco in zona pericolosa, cosa che non va mai fatta, regala palla alla Juventus, c'è Romano che però intercetta, fa ripartire ancora la formazione rosso-blu, però subito aggredita dalla Juventus che l'ha messa sul ritmo, come si dice, a prenderli alti, prestarli alti.
1: Sì, ancora, secondo colpo di tacco a vuoto.
2: Scusa Di Monte, annullato il pareggio del Modena, quindi sempre 2-1 per il Verona, 64esimo, a voi.
0: E può ripartire allora ancora la Juventus con questo tocco per Sarr che avanza nella metà campo del Cagliari, il pallone che viene ancora servito per Calulu per Conceição, il tocco poi ancora per Calulu, poi per Douglas Luiz ancora a sinistra per Lucumi, tutto nella metà campo del Cagliari, non riesce a uscire il Cagliari, palla per Sarr, la Juventus che è padrona del campo, palla per McKennie, Sarr prova il tiro alto non di molto sopra la traversa, 9 minuti all'Unipol Domus, 0-0 tra Cagliari e Juventus, però finora predominio juventino.
1: Sì, primo tiro verso la porta, diciamo, lo effettua la Juventus.

0: Pa Pesar, uno della pattuglia ex Tottenham, possiamo dire, la Juve diciamo ha fatto la spesa in casa degli Spurs quest'estate, un tiro comunque ben indirizzato, potente e leggermente alto sopra la traversa.
1: Eh sì, ci ha provato da fuori anche per cercare appunto di trovare uno spiraglio nella nutrita retroguardia cagliaritana. Palla che esce, la rimessa con le mani è affidata a Zepedro che va a lanciare ancora per Adopo, il pallone che viene catturato sempre dalla Juventus, ancora con Lukumi, forse un gioco pericoloso, ma Solensi va a prendere il pallone, lo protegge, il tocco poi a sinistra per Obert poi per pericoloso questo passaggio di Winks, e non è il primo che insomma l'inglese arrivato in estate dall'Leicester ha qui rischiato tantissimo, perché sembrava quasi, a parte un retropassaggio centrale al portiere, ma con un giocatore della Juventus a pochi metri ha rischiato però davvero di innescarlo.
0: Sì, tanta pressione comunque da parte della squadra di Spalletti, sta riuscendo diciamo a tenere molto basso il baricentro del Cagliari, che fa molta fatica ad uscire dalla propria tre quarti.
1: Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Mendy, con la schiena Bremer va con l'aiuto anche di Lukumi a riprendere il pallone, il retropassaggio è ancora per Douglas Luiz, poi con Vicario per Sarra per McKennie a destra per Conceição tutto a destra per Kalulu ancora per Sarra che va da Lukumi tutto a sinistra dove c'è il controllo da parte di Zelic, che quindi gioca a sinistra. Confermiamo quindi l'assetto che vi abbiamo dato in presentazione di partita, un 3-4-2-1 messo in campo da Luciano Spalletti in questa serata cagliaritana. Ancora Conceição prova la conclusione, palla sul fondo, sì, stanno provando tanti tiri, questo era praticamente impossibile da passare di Francisco Conceição, però vediamo un pisacane che forse vorrebbe una squadra meno schiacciata nella propria area di rigore.
0: Sì, meno schiacciata, e poi soprattutto bisogna cercare di arginare insomma lo strapotere della Juventus sulle fasce, in particolare sulla fascia destra di Conceição, che va molto facilmente al cross o anche al tiro come in questa occasione.
1: Ancora il Cagliari con Zepedro, poi Mendy arriva a vuoto, l'attaccante senegalese va a rincorrere il pallone, lo recupera Kalulu, il tocco per Douglas Luiz che si ferma e poi va a cercare ancora per Sarra, cerchio di centrocampo, Sarra va a destra da Kalulu si sgancia dalle retrovie, è davvero un canovaccio che stiamo seguendo da 12 minuti con il Cagliari che non riesce a uscire dalla propria metà campo e la Juventus che è letteralmente attestata nella metà campo rosso-blu. Ancora il pallone a destra per Conceição, deve fronteggiare Obert, lo fa con un passaggio per Sarra che colto in controtempo allunga la gamba e riesce a servire a sinistra per Zelic che elude l'intervento di Zepedro, cross al centro, colpo di testa, Cagliari che deve uscire e ci prova adesso con Winks, questa volta più tranquillo l'inglese, palla per Mendy che si prende gli applausi, attaccante giovanissimo, classe 2005, insomma il peso dell'attacco della Cagliari, ricordiamo che il Cagliari ha preso ed è in panchina Nzola, attaccante esperto, ma credo che lì davanti Pisacane non abbia dubbi.
0: Per il momento sicuramente no, perché Mendy è decisamente più avanti nelle gerarchie, soprattutto per una questione di livello di condizione atletica. Nzola, che non ha fatto il ritiro precampionato con la Fiorentina, ha fatto un mini ritiro durante la pausa nazionale, poi è andato anche in gol nell'amichevole di Madrid contro il Rayo Vallecano.
1: Eh sì, adesso c'è Massolin per il Cagliari che si affaccia una delle rare volte nella metà campo della Juventus, il tocco per Obert ancora per Winks che va dal capitano che è Mina per Adopo per Massolin che va a prendersi il pallone molto lontano, non può definirsi proprio trequartista almeno a giudicare da questi primi 13 minuti, con Luciano Spalletti che invita i suoi a uscire come hanno fatto finora, ad andare ad aggredirli e a prendere palla così come succede in questo momento con Kalulu che va a servire con Conceição, ma è lenta la ripartenza della Juve, riesce il Cagliari a recuperare la posizione in difesa, ma è sempre la Juventus in possesso di palla con ancora il tentativo da parte di Zelic che va a servire Douglas Luiz di controbalzo all'indietro per McKennie, corto per Conceição, legge bene la situazione e prova a risalire il Cagliari ancora con il controllo di Romano che si porta il pallone in fallo laterale, l'ultimo tocco è suo, la rimessa con le mani in favore della Juventus, siamo all'altezza della linea centrale del campo, leggermente spostati nella metà campo bianconera, il tocco per Kalulu che va a ripartire da ultimo difensore.

0: E ancora il pallone che viene poi smistato per Sarra. Sarra comunque entrato negli schemi della Juventus dopo che è arrivato proprio a fine mercato dalla Tottenham. Ancora con Seisao, palla per Celik che la mette in area di rigore, si coordina, la rovescia al centro, deviazione, palla sulla fondo, pericolosa la Juventus con questa azione tutta al volo. L'ultimo tocco è stato di Nico Gonzalez, che credo che l'abbia toccata sporca, pallone che è terminata al lato su un pallone di Celik rimesso al centro da McKennie, c'è arrivato addirittura con il ginocchio Nico Gonzalez, palla fuori di poco, non se l'aspettava neanche lui forse.
1: No, non se l'aspettava, senz'altro il pallone tagliato di Celik morbido verso sull'altro versante, verso destra, era molto azzeccato, bravissimo McKennie a offrirlo al volo al centro dell'area, poteva fare un po' di più Nico Gonzalez.
0: Eh sì, anche lui reduce da una trasferta transoceanica, è stato con la nazionale argentina, è stato alla partita al Monumental di Buenos Aires, l'addio alla nazionale di Lionel Messi, in campo c'era anche Nico Gonzalez, quindi nonostante questo Nico Gonzalez schierato dal primo minuto da Spalletti, anche lui un giocatore che sembrava quasi un esubero, poi è entrato in campo nella partita con la Parma, ha segnato un grandissimo gol, è entrato anche nel secondo gol e quindi ormai è diventato titolare fisso, e in questo momento è proprio lui che viene servito, e scemina per contrastarlo e lo induce a mettere il pallone in fallo.
1: Non solo titolare fisso Giuseppe Nico Gonzalez, ma addirittura con rinnovo di contratto, uno scenario che nessuno avrebbe potuto sospettare l'anno scorso, quando Nico Gonzalez è stato accompagnato alla porta verso l'Atletico Madrid, dove è andato in prestito.
0: Ma anche quest'estate sembrava in procinto di doversi trasferire, poi insomma il calcio è fatto anche di questo, poi insomma i giocatori bravi fanno vedere sempre la loro presenza in una squadra, e quindi è sempre meglio averceli piuttosto che averceli contro. Intanto adesso il pallone è uscito, abbiamo visto poco fa il quarto ufficiale, ossia Daniele Doveri, arbitro espertissimo della sezione di Roma, avvicinarsi a Luciano Spalletti, dire qualcosa, forse una protesta da parte di Spalletti. Intanto siamo arrivati a 16 minuti e 30 secondi, è sempre 0-0 qui a Cagliari tra Cagliari e Juventus, partita comunque condotta dalla Juventus, poco fa pericolosa con un'azione Celik, McKennie, Nico Gonzalez, deviazione di ginocchio di Nico Gonzalez e palla al lato, non di molto con Caprile, che difficilmente sarebbe potuto intervenire perché era appunto una deviazione imprevedibile. Intanto c'è McKennie che si prende il primo cartellino giallo per un intervento proprio su Romano, ammonito McKennie.
1: Sì, ha tentato diciamo un tackle in scivolata mentre Romano stava controllando il pallone, ha sbagliato decisamente il tempo dell'intervento e con il piede anche un po' a martello è andato a colpire la caviglia di Romano. Non un intervento cattivo, però un cartellino giallo insomma che ci può stare.
0: Eh sì, l'arbitro ha estratto il giallo, non ha protestato molto McKennie, non ci sono né diffidati né squalificati, o meglio uno squalificato la Juve ce l'ha e sarebbe il portiere Neto, che è stato preso dagli svincolati dopo l'infortunio del polacco Grabara, sfortunatissimo davvero, praticamente stagione finita. Neto, che era già stato alla Juventus oltre che alla Fiorentina, è tornato in Brasile, ha giocato con il Botafogo, però nell'ultima sua partita in Brasile ha insultato l'arbitro, 4 giornate di squalifica condonate, insomma una la sconta oggi, per cui non è neanche in panchina Neto, ci sono Pinsoglio e Radu. Neto sarà a disposizione come vice di vicario dalla prossima partita che la Juventus giocherà allo Stadium contro la Lazio, capolista al pari dell'Inter. Ancora palla per Lukumi, il tocco di Conceição, qui troppo spazio per la Juventus al limite di rigore, messa male la retroguardia del Cagliari, deve andare a recuperare le posizioni, il tocco all'indietro, il pallone ancora per Sarra, poi per Douglas Luiz, il pallone che arriva a Conceição, Conceição ancora per Sarra, finta il cross, poi la mette ancora a sinistra, il cross in aria, il colpo di testa di Mina, si alza, esce Caprile, completo verde elettrico per lui, si prende gli applausi, c'è da dire pressione juventina, ma questo Vincenzo Di Monte è il primo pallone toccato dal portiere del Cagliari Caprile.
1: Sì, senz'altro diciamo un po' sterile come pressione quella della Juventus, però chiaramente permanendo nella tre quarti avversari, insomma a livello statistico potrebbe anche arrivare al gol, cosa che non è è accaduta però l'anno scorso in Cagliari Juventus con i bianconeri costantemente all'attacco, ma poi usciti sconfitti per 1-0.
0: E si era il 17 gennaio, Cagliari in cattive acque, Juventus in corsa Champions, fu una pressione sì della Juventus, poi vinse il Cagliari con un gol di Mazzitelli oggi al Palermo, insomma.

0: quella vittoria forse è stata determinante per il raggiungimento dell'obiettivo del Cagliari.
1: Sì, no, senz'altro una vittoria che ha portato 3 punti, diciamo, non preventivati nel bilancio dell'inizio stagione, ma che ha anche dato una bella scossa all'ambiente.
0: Attenzione Cagliari, Maldini, limite dell'area, la conclusione, c'è un flipper, il pallone per Mendy, Maldini, tiro a rete, vantaggio del Cagliari, ha segnato Maldini al 19° minuto, azione personale, sembrava un pallone perso, un rimpallo con Mendy che va a terra, Maldini che arriva sul pallone, si presenta solo davanti a Vicario e segna il gol dell'1-0. Cagliari 1, Juventus 0, citavamo con Vincenzo Di Monte la partita dello scorso campionato, 17 gennaio, pressione costante della Juventus, tant'è che oggi, che ieri Spalletti in conferenza stampa ha detto il Cagliari si è meritato la salvezza, forse non quella partita, però il calcio è fatto anche di questo, e alla prima fondo del Cagliari Daniel Maldini, momento magico per lui, ha trovato il gol del vantaggio. Cagliari 1, Juventus 0, gol di Maldini, per noi pubblicità.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Si è sbloccata dunque la gara numero 8 della sesta giornata del campionato di Serie A, l'Unipol Domus, Cagliari 1, Juventus 0, Daniel Maldini, quarto gol in questo campionato per il giocatore che ha anche superato il momento difficile di quell'incidente dopo la partita del Cagliari vinta a Bergamo, e insomma lo ha superato come può fare un calciatore, ossia sul campo, con le prestazioni, anche la convocazione in nazionale, evidentemente un qualcosa di sbagliato che ha fatto Daniel Maldini, anche se poi ovviamente bisogna verificare la situazione, la patente è stata ritirata, però in campo Maldini fa il suo, o fuori dal campo probabilmente, anzi sicuramente qualche errore di troppo, pallone sul fondo, ma ai tifosi interessa
1: di sicuro Giuseppe dovrà essere accompagnato agli allenamenti, insomma, sì, da un mese a questa parte
0: non credo che abbia problemi però a trovare qualcuno che lo accompagni,
1: che gli dia un passaggio
0: ad Assemini, dove insomma si allena il Cagliari. Comunque poi bisognerà vedere ovviamente cosa succederà nell'inchiesta, non si è fatto particolarmente male nessuno e quindi alla fine poteva anche andare peggio. Ma torniamo in cronaca, 22 minuti, Cagliari 1, Juventus 0, fischi assordanti per la Juventus che si riporta a pressare nella metà campo del Cagliari, il tocco per Douglas Luiz che prova a cercare spazio, il filtrante, palla per Celik, posizione centrale, Celik, Douglas Luiz murato dalla difesa del Cagliari, difesa e ripartenza ancora la Juventus, c'è forse una trattenuta su Sar, l'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio, tocco all'indietro, scatenato Pisacane davanti alla sua panchina in tuta, piegato su se stesso a dire di mantenere le posizioni, di non concedere metri alla Juventus perché è pericolosissimo portarsi dentro la squadra tecnicamente più forte, il tocco poi sulla destra, il pallone che viene ancora servito a sinistra per Sar per Douglas Luiz arriva dalle retrovie, prova la conclusione Lucumi che poi sbaglia, cambia idea all'ultimo momento, cosa sconsigliatissima, e in questo caso va a servire un giocatore del Cagliari, non ne approfitta però il Cagliari nella ripartenza, quindi recupera palla a centrocampo sempre la Juventus con Celik per Nico Gonzalez, ancora il pallone che arriva a Douglas Luiz, limite l'area di rigore, il tentativo da parte del giocatore brasiliano di scambiare con McKennie, poi Celik, arriva Bremer, il capitano della Juventus, elude la pressione di Mendy, ancora il pallone che arriva a Lukumi che poi va a servire ancora a sinistra per McKennie che va, anzi chiedo scusa, Douglas Luiz che va a tenere il pallone ancora sulla tre quarti, ma anche lui non trova sbocchi, il Cagliari rimane fermo a bloccare tutti i possibili spazi da parte della formazione in maglia rosa, la Juventus, la divisa scelta dalla Juventus per questa sera, ancora Lukumi per Sar all'indietro per Bremer, forza Cagliari, si fanno sentire i 16.000, esclusi ovviamente i tifosi juventini che non sono pochi, presenti qui questa sera l'Unipol Domus, ancora il pallone per Conceição, limite l'area di rigore, cerca uno sbocco,

0: non lo trova, tocco all'indietro per Sarr, Sarr ancora a destra per Kalulu, Kalulu va a cercare 1-2 con McKennie, ancora Kalulu, ancora McKennie, tutto sulla destra, pressione costante da parte della Juventus, ancora McKennie, McKennie che la mette dentro, Kanzi sarà una gancia, palla che si perde sul fondo, 24 e mezzo, Cagliari 1 Juventus 0, certo resistere così per tutta la partita non è facile.
1: No, non è facile e non è nemmeno come dire opportuno, perché il Cagliari in vantaggio in questo momento con una grossa componente di fortuna, lo stesso gol è stato piuttosto casuale con un doppio rimpallo su due difensori della Juventus che poi ha portato il pallone su Mendy che ha fatto l'assist. Prima Pisacane lo hai visto molto molto agitato in panchina, ma dal mio punto di vista è perché il Cagliari non è in grado di uscire con la palla dalla propria tre quarti in questo momento. In quell'occasione era stato Maldini ancora con sufficienza a cercare con un tocco un po' troppo vezzoso Mendy e ha regalato la palla agli avversari.
0: Eh sì, non è la prima volta però, ha segnato il gol, quindi i tifosi sicuramente questo glielo perdonano. Adesso c'è Romano che prova a sganciarsi, un ruolo ben diverso, lo facevi notare tu Vincenzo Di Monte, rispetto a quello che abbiamo visto nella prima partita della nuova gestione Mancini della nazionale, quella con il Belgio, in cui aveva un po' il peso del centrocampo e forse sulle spalle di un debuttante con appena 5 partite in Serie A è sembrato un po' troppo, meglio invece nell'altra partita, quella disputata a Bologna sempre con la Turchia. Adesso c'è Adopo che prova a rientrare, si porta però il pallone indietro, lo regala a Nico Gonzalez, il lancio di Bremer, la chiusura di testa di Rodriguez, subentra Winks. Tocco ancora a sinistra per Obert, Obert per Romano, ancora per Winks, Winks nel cerchio di centrocampo, va a servire sempre Romano, ancora per Winks, Winks che va a servire Romano, ancora all'indietro per Rodriguez. Adesso la Juventus forse ha avuto indicazione di non andare più in pressing alto costante, magari di far uscire dal guscio il Cagliari, ci sta provando Maldini, il controllo dei migliori fa peggio Bremer che nel tentativo di anticiparlo svirgola il rilancio, il pallone però viene tenuto in campo da McKennie e quindi può ripartire ancora Lukumi per la Juventus, il pallone servito per Sarr che lo smorza con il petto, lo mette giù e fa proseguire ancora la formazione juventina, ancora con l'accelerazione sulla destra da parte della formazione juventina con Kalulu e va di nuovo a coprire gli spazi i giocatori del Cagliari, ancora il pallone che arriva dalle parti di Sarr, all'indietro per Bremer, Bremer lateralmente per Lukumi, Lukumi ancora per Bremer, Bremer che si ferma, poi va a dare il pallone ancora a destra per Kalulu, poi per Sarr, ancora Sarr che va all'indietro da Bremer, Bremer ancora da sotterra per Douglas Luiz, cerchio di centrocampo, Douglas Luiz prova lo spunto, poi c'è spazio per Conceição, Douglas Luiz preferisce andare da McKennie, bella la giocata dello statunitense, l'intervento in scivolata sul pallone, corretta la decisione di Marcenaro, allontana il Cagliari ma non riesce a risalire Mendy perché Bremer lo blocca, c'è a terra nell'area di rigore del Cagliari un giocatore della Juventus che comunque dà l'impressione di potersi rialzare, Nico Gonzalez non aggancia il pallone, Colomuoni, palla che termina sul fondo, 27 e mezzo, Cagliari 1 Juventus 0 e adesso la Juventus prova a ragionare mentre però a palla lontana vediamo un giocatore del Cagliari andare a terra, non credo ci sia stato un contatto, ecco poi si rende conto Mina che con le nuove disposizioni deve stare un minuto a bordo campo e non è il caso, si rialza immediatamente.
1: Sì sì, se lo stesso vale per ecco guarda Conceição, scusa Conceição, Nico Gonzalez nel rialzarsi dopo come dire essersi seduto massaggiandosi la caviglia è andato a dare una spallata sul petto di Mina, quello è il motivo per cui Mina si è lasciato cadere,
0: poi però ha capito che era meglio rialzarsi, quando hai detto Conceição avevo dei dubbi perché c'è una differenza di altezza tra i due credo di una quarantina di centimetri,
1: no, Conceição per Nico Gonzalez
0: sì infatti
1: non per me
0: e quindi pensavo strano che Conceição avrebbe avuto davvero tanto fegato ad andare ad affrontare fisicamente un come Mina che è praticamente statuario, altissimo Mina, che comunque poi ha capito che rischiava e quindi si è subito rialzato, occhiataccia di Marcenaro all'indirizzo del capitano del Cagliari, troppo presto per perdere tempo, perdi di tempo che non sono più consentite dalle nuove disposizioni, ancora il tocco a destra per Sarr, Sarr per Conceição, Conceição che da all'indietro comincia a spazientirsi Luciano Spalletti, ha alza le lunghe braccia al cielo come a dire, beh insomma che state lì, andate verso l'area di rigore, quindi non credo sia arrivato una disposizione di far uscire il Cagliari dal guscio. Continuare a premere, continuare ad attaccare, ci prova con Seisau, tiro rimpallato ancora con Seisau, nei pressi della bandiera del corner, prova

0: ma vanno sempre a raddoppiare in due. Insiste ancora la formazione pro juventina, non riesce a uscire il Cagliari, il pallone che arriva a Sar, ancora per il senegalese, poi per Douglas Luiz, arriva dalle trovie Lukumi, ancora Douglas Luiz, sembra voler caricare ma non tira, e poi invece va a mettere il pallone per Conceição sullo strettissimo. Sar invece prova a tirare ma esce benissimo Winks e va a rimpallare, poi cerca Massio Lem di uscire, va a terra ma non c'è fallo per l'arbitro. Ancora il controllo da parte di Sar che la mette rasoterra per Nico Gonzalez, Nico Gonzalez per Douglas Luiz, poi per Lukumi. Lukumi mentre dice qualcosa tra sé e sé Luciano Spalletti, non distante dalla nostra postazione. Il tocco è ancora per Lukumi, Lukumi per Sar, Sar per McKennie, morbido il pallone per Colomboni, troppo alto, palla che termina però in fallo laterale, quindi non sul fondo, e si prende fischi Colomboni, insomma come sempre sotto osservazione quando si parla di lui come attaccante della Juve.
1: Sì, la scelta da parte di McKennie è assolutamente errata, questo tocco morbido con il sinistro non è il suo piede, misura totalmente sbagliata, e quindi il pallone che ha sorvolato la testa di Colomboni per poi andare a depositarsi in fallo laterale molto vicino alla bandierina.
0: E infatti non è facile per chi difende battere un fallo laterale, da lì sono andati ad aggredire quelli della Juve e infatti hanno preso il pallone. Ancora Juventus nella metà campo del Cagliari mentre si stanno scaldando i giocatori sia della panchina della Juve sia quella del Cagliari, però sono dei riscaldamenti per mantenere la tonicità muscolare perché adesso cambiano i giocatori che si stanno scaldando anche per non intasare il campo per destinazione che non è particolarmente ampio qui alla Unipol Domus di Cagliari. Sbagliato il passaggio di Bremer, Cagliari che prova a risalire, tiene troppo palla Maldini, viene strattonato, va a chiedere scusa per il fallo il giocatore Sar, accetta le scuse il giocatore del Cagliari che tra l'altro non era Maldini ma era Obert.
2: Scusa Bisantis, è arrivato alla fine il pareggio per quanto riguarda il Modena contro il Verona in casa, 2-2, si sta giocando l'87esimo, un minuto fa Montevago per il pari del Modena. A te.
0: Perfetto Nico Forletta, attendiamo ovviamente altri ulteriori aggiornamenti e poi visto il minuto anche il finale, conclusione da fuori da parte di Winks, Vicario la alza in corner, Vicario che dice alla guardialina sì hai visto giusto, l'ho alzata io, sembrava un pallone alto, invece il tiro è stato alzato con le dita dal portiere della Juve Vicario, e quindi Cagliari che sì sta dietro, però il gol, questo tiro, le occasioni sono di marca rossoblu.
1: Beh, veramente una bella conclusione da parte di Winks con il mancino, lui che è un destro naturale, molto centrale è vero, però con una traiettoria che si stava abbassando proprio in prossimità della porta, e quindi Vicario con la punta delle dita ha sollevato il pallone oltre la traversa.
0: Si pareggia il conto dei corner, il primo della Juve battuto dopo 20 secondi, questo dopo 32 minuti, bandiera di destra, porta la nostra destra verso dove attacca il Cagliari, troppo sul primo palo, allontana Nico Gonzalez, il Cagliari con Winks, però questi passaggi in inglese insomma sono un po' rischiosi perché pressato è andato con un pallone alto a girarlo per il portiere Vicario, se la colpisci male imbecchi il giocatore della Juventus verso la porta avversaria. Adesso c'è la Juventus che riparte, quindi bella conclusione di Winks, alzata in corner da Vicario, calcio d'angolo battuto in modo non proprio pericolosissimo per la retroguardia della Juventus, e ancora Juventus con Sar, va da Lukumi, Lukumi all'indietro per Bremer, Bremer pressato da Mendy, si libera del pallone per Kalulu, Kalulu per Conceição di prima, ma non ci sono maglie rosa della Juventus, c'è Mina che gestisce palla, c'è Caprile lì vicino, vediamo se Mina lo serve, rischia Mina, però poi riesce sul pressing di Colomboni ad andare avanti, poi sbaglia il passaggio e poi subisce anche fallo, sì, ha fischiato fallo, sì, Conceição con Mina, Davide Golia, alla fine si trovano a contatto, il fallo è di Conceição che insomma è andato poi in un rimpallo, l'arbitro ha fischiato un fallo su Mina, anche se forse non
1: replay,
0: è andato
1: il replay che ci hanno fatto vedere era sicuramente sbagliato per quanto sì. Riguarda il corner del Cagliari c'è da notare stasera non essendo in campo Fazzini è lui il delegato a battere il corner dalla parte destra dell'attacco del Cagliari, perché Pisacane chiede sempre di battere a rientrare, quindi abbiamo prima visto Romano andare a svolgere questo compito, ed effettivamente come hai ricordato tu in radiocronaca l'esecuzione non è stata assolutamente efficace.
0: Fazzini che comunque in panchina, 15 giocatori in panchina nella Cagliari, 11 nella Juventus, in un momento di stanca della partita andremo a ricordare.

0: darvelo, anche perché la Juventus sta facendo scaldare 4 giocatori, il quinto è un preparatore atletico, e vediamo anche Nick Voltemade, già discusso dopo pochissime settimane in cui è arrivato a Torino, sponda bianconera. Ancora Douglas Luiz, il pallone che arriva a Celik, Celik all'indietro per Lukumi, Lukumi lateralmente per Bremer, Bremer, l'intervento in scivolata di Romano, più da interdittore oggi Romano che non da regista, da creatore di gioco. Qui bello lo spunto però da parte di Sar, che mette il pallone in aria, raso terra, ancora un grande intervento da parte di Rodriguez che mette il pallone.
1: Winks, ancora Winks lui in ripiegamento, veramente molto molto bravo. Nelle prime giornate del campionato il limite che si era osservato da parte del centrocampista inglese era proprio la difficoltà nel riuscire ad essere presente a livello difensivo, sta molto migliorando da quel punto di vista.
0: Sì, deve forse sull'impostazione, abbiamo visto perdere qualche pallone in zona molto pericolosa perché lui gioca davanti alla difesa, quindi immaginate che se dovesse perdere un pallone apre una strada ai giocatori avversari. Angolo per la Juventus, a proposito di angoli, si riporta avanti 2-1 il conto dei corner per la Juve, stacca di testa il Cagliari che va ad allontanare, insiste però Celik per la Juventus, un tunnel ai danni dell'altro numero 2 Zepedro, ancora Celik che rientra su Zepedro, il pallone al centro, deviazione di testa e sarà ancora no, perché era una sponda da parte di un giocatore della Juve e quindi rimessa dal fondo in favore del Cagliari con Caprile che respira un po' e dà pacche sulle spalle ai suoi compagni. 36esimo, Cagliari 1, Juventus 0.
1: Celik molto bene, secondo me in questo primo tempo è il migliore nelle file della Juventus, in questa azione personale è stato molto molto abile nel superare l'avversario nell'uno contro uno, creare la superiorità e quindi poi andare al cross.
0: Sbaglia tutto qui il Cagliari, regala palla alla Juventus, prova Rodriguez a liberare la situazione ma la Juventus entra in area di rigore, pallone decentrato, ultimo tocco da parte di un giocatore della Juve e rimessa dal fondo e va ancora a terra Mina, questa volta però insomma è uno quasi della sua stazza, ossia Sar,
1: basta,
0: ad andare
1: dice
0: in contatto.
1: Mercenaro dice basta Mina con diciamo questo accenno di simulazione, definiamolo così, effettivamente Giuseppe, tu hai commentato spesso il Cagliari qui alla Domus e senz'altro anche in trasferta, diciamo che Mina ce l'ha quella tendenza ad accentuare i contatti da parte degli attaccanti.
0: Ma stavolta quest'anno gli va un po' male perché le disposizioni arbitrali sono quelle, dice resti a terra, stai un minuto fuori e sappiamo che insomma concedere la superiorità numerica anche per un minuto e soprattutto se l'avversario è più forte può essere anche determinante.
1: Soprattutto se sei un difensore centrale, esatto, e stai disputando una partita con la squadra avversaria che ti sta schiacciando nella tua metà campo.
0: Lui è anche un po' provocatore, insomma è uno di quei giocatori di carattere che preferisce andare allo scontro, si carica così, poi giocatore fisicamente molto dotato, tecnicamente ha i suoi numeri, però è insomma il temperamento la sua dote migliore. Terzo angolo per la Juventus, battuto ancora alto, ancora a liberare di testa i difensori delle Cagliari, il tocco all'indietro ancora lateralmente per Celik che è superato da Mastolen, finora si è visto pochissimo Mastolen anche perché il Cagliari sta facendo una partita prettamente difensiva, l'apertura poi sulla destra, ancora il controllo da parte della Juventus che la mette dentro con Seisao, l'aggancio a ritroso del portoghese con Seisao, il rimpallo questa volta favorisce la Juventus, il tocco è ancora a sinistra per un pallone messo in aria, colpo di testa a staccare di Zepedro, insiste però la Juventus, non riesce a uscire il Cagliari, il pallone arriva a Sar, poi per Nico Gonzalez, poi ancora per Lukumi, Celik che chiede palla, Celik che poi va a servire ancora centralmente per Sar, poi per Lukumi, Sar non l'aggancia, c'è Massolen che va a prendergli il pallone, vediamo se lo porta poi in un imbuto, poi chiede l'aiuto di Adopò, giocatore preziosissimo qui, è Winks, insomma quello che dicevo prima, non è la prima volta che perde palloni, il suo ruolo non gli consente di fare questo tipo di giocate. Ancora con Seisao, limite dell'area di rigore, ancora Juventus, va verso il fondo, Calulu, deviazione di testa, insiste la Juventus ma c'è Zepedro che fa scorrere il pallone direttamente sul fondo. 39esimo, Cagliari 1, Juventus 0, l'obiettivo del Cagliari è quello di resistere fino all'intervallo, la Juventus vuole trovare quel gol che poi potrebbe anche cambiare l'andamento della partita.
1: Fa molta fatica la Juventus, perché avrebbe bisogno in una situazione come questa, diciamo, di un centravanti vero, per definizione, con un

0: sappiamo non è esattamente il numero 9 classico, sta crossando moltissimo la Juventus, ma non trova nessuno in grado insomma di battere a rete dall'area piccola.
1: Palla a terra per Nico Gonzalez, limite dell'area, Nico Gonzalez questa volta l'imbecca, attenzione, area di rigore, costretto a decentrarsi e si porta il pallone sulla fondo. Davvero Colomuani, se va in costruzione e insomma combina disastri, li dovrebbe provare a finalizzare, ma lo dicevi tu, non è proprio la punta vera. Andiamo a vedere chi c'è in panchina. Andato via Vlahovic, c'è il solo Voltemade a fare la punta vera, tutti gli altri sono esterni anche come Zegovra, Lejbegovic.
0: Sì, anche Voltemade non è proprio un centravanti classico, diciamo che è un numero 10 con il fisico da centravanti, e da quel punto di vista penso che soprattutto sia questo il motivo per cui la Juventus fa fatica, almeno in questo avvio di campionato, ad andare in gol.
1: Adopò, duello con Lukumi, retropassaggio per Vicario, tiene palla, Adopò però va a disturbare il portiere della Juventus che rilancia in fallo laterale, mentre scocca il 40esimo, ribadendo, devo lanciare la pubblicità, Nico. Dai. Cagliari 1, Juventus 0, pubblicità, poi a te.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Allora, interviene lo studio perché il Modena l'ha ribaltata al 95esimo, Bisantis parlava di punte, Andrea Belotti ha segnato per il Modena, Modena 3, Verona 2, si sta giocando il 97esimo, vai Bisantis.
1: Quindi non abbiamo ancora il finale, tra l'altro qui a Cagliari Belotti l'anno scorso è stato sfortunatissimo, era stato un acquisto importante della squadra rossoblu, un gravissimo infortunio, praticamente lo hanno visto pochissimo Belotti a Modena e nella Serie B che ritrova dopo tantissimi anni, ha già segnato due gol, uno tra l'altro prima della sosta spettacolare con una rovesciata, insomma come sempre belle partite in Serie B, ancora non è finita Modena-Verona, attendiamo gli aggiornamenti di Nico Forletta.
5: L'hai
1: qui
5: chiamata, è finita adesso, 3-2 per il Modena.
1: E allora si esaurisce anche la sesta giornata del campionato di Serie B, che comincia anche a delineare un po' le posizioni di vertice e di coda. Qui ancora 3 minuti, qualcosa più il recupero, non si è perso tantissimo tempo, credo che non si andrà oltre il minuto di recupero. Cagliari 1 Juventus 0, ricordiamo ancora il gol messo a segno al 19esimo minuto da Maldini, ancora Cagliari, va a terra Romano ma non c'è fallo, l'arbitro lascia proseguire, Romano si è rialzato per primo, quindi lui stesso ha capito che probabilmente non era, c'era stato il tocco. Colomuani prova a scendere dalla sinistra, litiga un po' con il pallone, il tocco per McKenny che si sposta, non sappiamo se definitivamente da destra a sinistra, palla ancora per Douglas Luiz, Nico Gonzalez va al tiro, palla che esce ma non di molto, e ci sta provando anche così perché con questa difesa del Cagliari arrivare a smarcare il giocatore al tiro è molto difficile.
0: Beh, fino a questo momento diciamo che i tiri in porta sono venuti proprio da conclusioni dal limite o poco oltre. La Juventus fa fatica ad arrivare dentro l'area di rigore con dei passaggi verticali, il baricentro del Cagliari molto basso non consente insomma di offrire agli attaccanti lo spazio per attaccare la profondità, e come detto i cross dalle fasce effettivamente non hanno un riferimento in mezzo all'area.
1: Recupera però ancora palla la Juventus, davvero non abbiamo almeno ancora il dato ufficiale del possesso palla, ma sarà davvero enorme in favore della Juventus, che prova ancora con l'1-2 Nico Gonzalez, difesa del Cagliari che va a recuperare, vanno a terra in due, l'arbitro fischia fallo in favore del Cagliari, quindi calcio di punizione in favore dei rossoblù, è proprio Voltemade che viene mandato da Spalletti a scaldarsi adesso da solo, quindi non è più il riscaldamento collettivo per mantenere la tonicità muscolare, ma è molto probabile che quell'uomo d'area di rigore di cui parlavamo risponda al nome di Voltemade. C'è anche Zegrova che nell'ultima trasferta alla Juventus, tra l'altro persa malamente a Reggio Emilia col Sassuolo subendo due gol nel recupero, e Zegrova ha segnato una doppietta, quindi insomma ci vuole un po' più di inventiva perché forse sta diventando prevedibile questa Juventus.
0: Beh, questa sera sicuramente perché i tentativi della Juventus ricalcano sempre la stessa traccia, conclusioni dal limite dell'area o eventualmente cercare con Seisao che soprattutto è andato al cross, soltanto in un'occasione abbiamo visto rientrare sul sinistro e tirare in porta. Meriti senz'altro del Cagliari perché al

0: punto di vista difensivo è molto efficace. Certo, lo spettacolo non ne sta guadagnando.
1: E intanto vediamo che qua in tribuna qualcuno prova a raggiungere i più vicini punti di ristoro, ovviamente impallandoci, perché tanto interessa solo a loro dove devono andare, proprio per evitare di trovare fila ai famosi punti di ristoro, visto che qui stiamo arrivando al 45esimo e 1-0 per il Cagliari sulla Juventus, proprio con il giocatore che è in possesso palla, Maldini, autore del gol al 19esimo, prova addirittura un tiro di punta, riesce a tenerlo Vicario, protestano quelli del Cagliari, ritenevano che Vicario avesse sì toccato il pallone ma lo avesse in pratica spinto oltre la linea, quindi in calcio d'angolo. Non è così per l'arbitro, non è così per il guardialine Cristian Rossi della sezione di La Spezia, che opera sotto la tribuna da dove parliamo. 45 che scadono in questo minuto, un minuto di recupero, devo dire giusta la decisione dell'arbitro perché non ci sono state interruzioni, ecco, semmai solo l'esultanza per il gol, ma intanto adesso c'è un giallo e quindi si pareggia la dei gialli, intervento deciso su Nico Gonzalez da parte di un giocatore del Cagliari che è andato a prendersi il cartellino giallo, vediamo se si tratta di Rodriguez, è così, sì. Rodriguez che è andato a prendere Nico Gonzalez, duello quindi tra sudamericani, un uruguaggio Rodriguez, un argentino Nico Gonzalez, e questo primo tempo si chiuderà con un insidioso calcio di punizione in favore della Juventus, visto che siamo sì spostati sulla destra ma 4-5 metri dal limite dell'area di rigore, quindi ammonito Rodriguez, ricordiamo che in precedenza della Juventus era stato ammonito McKennie. Tutta da seguire questa punizione, difficile pensare a un tiro in porta, infatti da come sono disposti i giocatori della Juventus molto più probabile uno cross, ci sono 3-5 maglie rosa in area di rigore delle Cagliari, uno Lucumi pronto a raccogliere un'eventuale respinta, sul pallone vediamo Douglas Luiz e Nico Gonzalez che ha subito il fallo, danno indicazione tutti davanti a Caprile, il tiro invece in porta, Caprile ci mette i pugni, insiste Calulu, l'azione non è finita, ancora area di rigore, ancora Zelic, fischiano i tifosi delle Cagliari, dicono che il minuto è finito ma l'arbitro fa proseguire, colpo di testa a Caprile, l'alza in corner ma c'era anche fuori gioco perché alta la bandierina dell'assistente Lo Cicero della sezione di Brescia e quindi non ci sarà calcio d'angolo, anche perché il minuto di recupero è passato da un bel po', ha provato il tiro in porta, Nico Gonzalez è finito. Finisce qui il primo tempo con il Cagliari in vantaggio sulla Juventus per una rete a zero, finale con occasioni Juve, ma il Cagliari finora la decide con il gol di Daniel Maldini al 19esimo minuto. Cagliari 1, Juventus 0, per noi pubblicità, giornale radio e poi torneremo qui collegati con la Unipol Domus di Cagliari più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: GR1.
6: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano l'annuncio del Papa su un suo imminente intervento chirurgico, dal mondo politico e istituzionale messaggi di vicinanza. Il presidente Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. La premier Meloni si dice rincuorata dalla serenità con cui il pontefice affronta questa prova. Nel servizio le parole del Santo Padre.
7: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
8: L'annuncio di Papa Leone dopo la recita dell'Angelus dalla finestra dello studio in questa domenica di ottobre, piazza San Pietro gremita di romani e pellegrini che hanno ascoltato le parole del pontefice. Hanno voluto sin da subito mostrare la loro vicinanza a Leone XIV. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che il tempo del ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Sarà ricoverato al Gemelli, che San Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III. Il Papa, salutando alcuni fedeli peruviani, ha confermato che partirà per il viaggio in Sud America a novembre.
9: Isabella Di Chio per il GR1.
6: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca tace, Zelensky dice di non saperne nulla. Kiev si dichiara comunque disponibile ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche.

0: Secondo il Financial Times, inoltre, Washington minaccia di bloccare armi e intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e promette aiuti militari. E il Medio Oriente non si ferma all'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh ieri, costato la vita a 12 persone. I ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale e quello di Dammam nell'est del paese, e cresce il timore di un allargamento del conflitto. Restiamo in Medio Oriente. Netanyahu ha chiesto un'indagine sui soldati israeliani che hanno partecipato al film Naza, accusato dal premier di diffondere una ricostruzione falsa e faziosa che scredita il paese e il suo esercito. Il capo del governo sollecita azioni penali per la presunta violazione di segreti militari e per aver danneggiato la sicurezza nazionale. La cronaca: in Italia prosegue la ricerca dei giovani responsabili delle 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma. Sentiamo Filippo Pala.
1: C'è un identikit, quello del ragazzo biondo coi capelli a spazzola, e ci sono centinaia di messaggi sulle chat di Monteverde e quartieri limitrofi che esprimono rabbia e frustrazione per le aggressioni della minicar nera. 6 episodi tra 4 e 5 ottobre, con una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale San Camillo, operato già 2 volte dopo essere stato aggredito mentre viaggiava su un monopattino. Le indagini si concentrano sulla denuncia che un uomo ha presentato per il furto della sua auto, dello stesso tipo e colore di quella usata dai 2 giovani aggressori. Gli inquirenti stanno verificando il racconto, incrociandolo con le immagini delle telecamere. La targa era oscurata, ma sul cofano ci sarebbe una marcatura che potrebbe fare la differenza. La procura procede per il tentato omicidio di Jacopini e dopo un vertice a Piazzale Clodio le forze dell'ordine continuano con posti di blocco e monitoraggio delle microcar.
0: Ancora cronaca: un 23enne in gravi condizioni dopo essere caduto dal tettuccio di un'auto in movimento a Padernello in provincia di Treviso. Stava girando un video con altri giovani per una manifestazione quando in curva ha perso l'equilibrio ed è precipitato sull'asfalto battendo violentemente la testa. Sull'incidente indagano i carabinieri. È morta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, voce storica della musica leggera e volto amato della televisione.
2: Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui.
0: Protagonista di Sanremo tra gli anni 50 e 60, interpretò successi come Quando viene la sera, che ascoltiamo in sottofondo, Nessuno e Casetta in Canada. Negli anni 70 e 80 conquistò il pubblico anche in cucina con programmi come A pranzo con Vilma. Ha continuato a esibirsi fino a tempi recenti anche in televisione nel 2024 e 2025. E in chiusura, sport e golosità: di corsa con un tiramisù al traguardo in Veneto, oltre 6.000 partecipanti a 2 manifestazioni podistiche. Il servizio di Lucia Zorzi.
3: Doppio evento sportivo a Treviso, nel cuore della Marca: 2.000 partecipanti per la 12ª edizione della mezza maratona e 4.000 per il debutto della tiramisù run, prova non agonistica sui 10 km che termina con un generoso assaggio di tiramisù, dolce a cucchiaio conosciuto in tutto il mondo.
4: Più podista, runner o più buon gustaio?
5: Oh, mangiare. Sono qua solo per il cibo.
6: Siamo pronti?
4: A correre o assaggiare il tiramisù?
6: Entrambe, signora. Prima un po' corriamo e poi ci assaggiamo il tiramisù.
4: Noi di solito corriamo mezze maratone, ma oggi abbiamo detto no, la tiramisù run. E così abbiamo il tiramisù.
3: La tiramisù run vede il 75% dei partecipanti stranieri, molti iscritti per il goloso assaggio finale.
7: Il dolce più buono d'Italia e del mondo.
4: E avete fatto la corsa per assaggiarlo?
7: Certo, solo
8: sì.
7: Per quello.
8: Delicious. Incredible, incredible.
7: Ne avrei fatti anche 50 km per questo tiramisù.
0: Le 21:39 minuti, la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Cagliari-Juventus. Buon proseguimento d'ascolto.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: 21:40 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, 4 auto coinvolte in un incidente tra bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. Sulla A9 la Enate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Montelimpino, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, coda a tratti per la presenza di lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla A14 a San Severo, in uscita da Bari, la coda è per il traffico intenso. Diamo anche sul grande raccordo: corsia chiusa per incidente 500 metri dopo lo svincolo 8, la statale 4 via Salaria in direzione della via Salaria. Viabilità

0: ordinaria. Sulla statale deltonale della Mendola c'è un incidente prima dell'incrocio Borgo Terzo e l'incidente in entrambe le direzioni. Sul raccordo Viterbo Terni è segnalata una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria, 1,5 km prima dello svincolo statale Amerina in direzione Terni. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Se solamente con di Cagliari, ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisanti.
7: Bene, allora, grazie a Giuseppe Bisantis, collegamento traballante in questo momento. Riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra, intanto per dare l'ultimo dei risultati mancanti ancora per quanto riguarda la Serie A di pallacanestro, ovvero sia la vittoria della Virtus Bologna sul parquet di Venezia 93-86. Allora, prima di questo Cagliari-Juventus si è giocata Sassuolo-Milan, terminata 1-1, ricordiamo le reti di Rabiot per il Milan al 63esimo e poi il pari di Odenthal 5 minuti dopo al numero 68 per la squadra emiliana diretta da Aquilani. E ascoltiamo Aquilani al microfono del nostro inviato Cristiano Piccinelli.
8: Aquilani, un risultato importante non tanto per il punto messo in classifica, ma direi anche per come è maturato, perché avete tenuto botta nel primo tempo, poi siete cresciuti, avete avuto anche delle occasioni importanti.
9: Sì, una partita che ci dà consapevolezza, una partita che ci dà maturità. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato i vari momenti della gara. Potevamo migliorare magari alcuni aspetti negli ultimi 10 minuti, però eravamo anche un po' stanchi, abbiamo spinto veramente tanto, quindi sono soddisfatto perché da queste partite si prende consapevolezza e si prende coraggio.
8: Anche perché insomma affrontare Milan non è mai semplice, con un tifo anche importante è arrivato qui a Reggio Emilia. Se vogliamo vedere forse una nota negativa, meglio con Bove che con Esposito, ma insomma avere anche due attaccanti con caratteristiche di differenza può aiutare a seconda anche dell'avversario, o sbaglio?
9: Ma dipende da ciò che si guarda, dove si mette il focus. Seba secondo me ha legato benissimo, ci fa giocare bene, è un giocatore che è molto importante per quella che è poi la proposta che noi andiamo a richiedere. Bove ha delle caratteristiche diverse, ma è entrato veramente in maniera importante, quindi sono due giocatori molto forti e non è detto che non possano giocare insieme.
8: Ecco, la classifica adesso dice 8 punti, le manca qualche punto secondo lei?
9: Ma probabilmente sì, per le prestazioni che abbiamo fatto probabilmente qualcosa ci manca, ma non pensiamo a questo, pensiamo solamente da qui a in avanti.
7: E il Sassuolo di punti ne ha 8 in classifica, 2 le vittorie, 2 i pareggi e 2 le sconfitte. Invece di punti il Milan ne ha messi insieme 12, nelle ultime 5 3 pari e 2 vittorie. La vittoria è sfumata quest'oggi per un attimo, l'ha avuta in tasca il Milan grazie al gol di Rabiot. E allora andiamo ad ascoltare proprio il centrocampista francese, sempre al microfono di Cristiano Piccinelli.
8: Bravo, prima abbiamo parlato con il mister, insomma ha detto che sostanzialmente questa sono stati 2 punti persi, la pensi anche tu così?
10: Sì, sicuramente, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto buone cose, abbiamo anche creato occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. E poi prendiamo un gol troppo facilmente su calci piazzati che lavoriamo tutti i giorni. Così sì, sono 2 punti persi.
8: Ecco, il mister poi ha fatto riferimento appunto ai dettagli, mancano solo questi, cioè un'attenzione sui dettagli.
10: Sì, sicuramente la mentalità, essere più attenti su queste fasi di gioco che adesso nel calcio moderno sono molto importanti, quindi non è una roba di qualità di giocatori, io, è solo la mentalità, lo spirito, dobbiamo essere concentrati, attenti.

0: dovremmo avere più punti che abbiamo attualmente. E questo è vero ancora stasera. Sono dispiaciuto per questo perché sono punti importanti, abbiamo tante partite e non possiamo lasciare punti così in strada se vogliamo competere a marzo per qualcosa.
1: Allora, a proposito di classifica e di punti, vale a questo punto la pena ricapitolarla. Parziale, parzialissima per quanto riguarda almeno le partite mancanti, ovvero sia un tempo di Cagliari-Juventus e poi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese domani, Inter e Lazio in testa a 16 punti, il Cagliari che di punti ne avrebbe 15, dovesse finire così con la vittoria sulla Juventus, alla Roma quota 14, Milan 12, Como 11, Napoli-Juventus Frosinone a 10, Sassuolo 8, Atalanta e Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina a 4 punti. Il Venezia la chiude con 0 punti. A questo punto, prima di tornare da Giuseppe Bisantis, Vincenzo Di Monte per la ripresa di Cagliari-Juventus, vado ad aggiornare la Liga Spagnola, Racing di Santander-Valencia 1-1 e si sta giocando il terzo minuto di recupero del primo tempo. Nella Ligue 1 francese invece Troyes-Marsiglia 0-0 e in questo caso si sta giocando il secondo minuto della ripresa. A proposito di riprese, torniamo a Cagliari per sentire se sta per iniziare quella tra Cagliari e Juventus, Bisantis di Monte.
2: E allora, la Juventus è rientrata in campo, tra l'altro con due novità. Adesso rientra il Cagliari, ci saranno novità anche nel Cagliari con De Jola, che tra l'altro si prende la faccia del capitano, tra l'altro il recupero record per lui che è stato operato recentemente al menisco, ma la Juve lascia negli spogliatoi McKennie e ci può stare, non è ancora al meglio. Conceição è stato impegnato col Portogallo in National League, lascia un po' stupore perché insomma è sempre stato nel vivo dell'azione. Zegrova e Laibegovic entrano ma non Voltemade, quindi Vincenzo Di Monte ancora la punta centrale, l'uomo d'area di rigore, chiamiamolo così, non c'è.
3: No, manca diciamo quel riferimento fisico che dia più centimetri all'attacco della Juventus. Entra invece De Jola nel Cagliari, credo che sia entrato al posto di Rodriguez, ammonito.
2: Eh sì, e infatti De Jola per Rodriguez, De Jola però non è un difensore e quindi vediamo se c'è stato un cambiamento tattico oppure se De Jola mi sembra che però sia schierato
3: No,
2: proprio al
3: certo.
2: fianco di Mina.
3: Quest'anno, diciamo, in questa stagione De Jola ha cominciato proprio come difensore centrale. Chiaramente lui è un destro naturale, quindi fondamentalmente ha giocato sempre nella posizione di Mina, prima che Mina, diciamo, recuperasse la migliore condizione atletica. Si è riposizionato, insomma, in questo nuovo ruolo, chiaramente sulla parte del centro-sinistra, e quindi potrebbe avere più difficoltà nell'impostazione dal basso.
2: Eh sì, diciamo che ha pesato molto il giallo per Rodriguez, che non ha fatto male, come tutta la difesa del Cagliari, che rimane ancora con solo due gol subiti nel primo tempo. Sì, ha subito la pressione della Juventus, un possesso palla prolungato della Juventus, ma pochissimi tiri in porta, solo nel finale una punizione di Nico Gonzalez respinta a pugni da Caprile, poi un colpo di testa deviato in corner, però tutto vanificato da una posizione irregolare, mentre molti spettatori si erano attardati nei punti di ristoro e quindi adesso stanno cercando la loro postazione. Si è ripreso a giocare un po' nel silenzio, devo dire, con la Juventus che prova adesso subito con Nico Gonzalez, ma è proprio De Jola che va a prendergli il pallone, quindi vi ricordiamo come sono in campo le formazioni. La Cagliari che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, schierato da Fabio Pisacane, divisa tradizionale, maglia per metà rossa, per metà blu, calzoncini, calzettoni blu, con Caprile in porta, Zepedro, Mina, De Jola, subentrata Rodriguez e Obert in difesa, a dopo Winks Romano a centrocampo, Massolene e Maldini dietro l'unica punta che è MMD, maglia rosa, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi per la Juventus di Luciano Spalletti. Poi vi racconteremo anche qualcosa che è successo raggiungendo gli spogliatoi. Juventus però in avanti, Douglas Luiz, la parata a terra di Caprile, Juventus che è in campo con Vicari in porta, Kalulu, Bremer e Lukumin in difesa, Zelik, Sar, Douglas Luiz a centrocampo, mentre McKennie e Conceição, non l'ha detto, lasciato il posto a Zegrova e Laibegovic che vanno a suggerire

0: L'unica punta che Colo Muani con Nico Gonzalez, in pratica un 4-2-3-1 adesso per Luciano Spalletti. Ecco cosa è successo: nonostante la differenza di età, Spalletti.
1: Problemi di collegamento, proviamo ancora. Bisantis, vai.
0: Noi ci siamo, evidentemente c'è un po' di intasamento sulle celle telefoniche, perché ancora molti erano convinti che stessero ancora alla barra e quindi adesso spegneranno, immagino, il loro telefono per seguire la partita. No, stavo raccontando che nel raggiungere gli spogliatoi Spalletti è andato ad affrontare a brutto muso Mina con il dito puntato, dicendo: non mi piacciono questi atteggiamenti di simulazione, di provocazione. Insomma, c'era un po' di tensione, poi tutto è tornato alla normalità, come spero che adesso sia tornato alla normalità il nostro ascolto. Ma la Juventus va a battere il quarto tiro dalla bandierina della sua partita, il primo della ripresa. 4-1 al conto dei corner per la Juventus, 1-0 però per il Cagliari grazie al gol di Daniel Maldini al 19esimo, tra l'altro quarto gol consecutivo di Maldini, che dopo essere rimasto a secco nell'unica partita persa dal Cagliari qui all'Unipol Domus contro l'Inter 1-0, è andato invece a segno nelle altre partite contro Lecce, Atalanta, Udinese e stasera con la Juventus. Pallone ancora messo al centro, il colpo di testa di Iola, certo mette anche esperienza il Cagliari, diciamo anche che l'arbitro in maglia azzurro acqua è Matteo Marcenaro di Genova, calzoncini neri, calzettoni azzurri per lui e i suoi collaboratori che sono Cristian Rossi di La Spezia, Alessandro Lo Cicero di Brescia come guardialine, Daniele Doveri quarto ufficiale, Giacomo Camplone di Lanciano e Lorenzo Maggiori di Lecco al VAR. VAR finora silenzioso, gli ammoniti sono due, uno l'abbiamo detto, Rodriguez del Cagliari, che poi Pisacane ha lasciato negli spogliatoi facendo entrare al suo posto De Iola, e McKenny per la Juventus, e anche lui è stato lasciato negli spogliatoi da Spalletti, però lì credo che il motivo sia una condizione fisica non ancora ottimale da parte dello statunitense. Punizione Juventus, che è un angolo corto perché il fallo è avvenuto proprio nei pressi della bandierina dove c'è il settore ospiti, sarebbe una trasferta vietata dopo i fatti nell'ultimo derby dello scorso campionato per la Juventus, però i tifosi della Juventus, lo sappiamo, sono dappertutto, hanno occupato il settore ospiti, ovviamente legittimamente, ma tantissimi sono anche negli altri settori. Cagliarino Juventus 0, 21 gradi di temperatura in questo gradevole secondo tempo, 16.500 spettatori presenti qui all'Unipol Domus per questo Cagliari che conduce sulla Juventus per 1-0, ma a giudicare da questi primi 5 minuti della ripresa, Vincenzo Di Monte, lo schema della partita non mi sembra affatto cambiato. La commentiamo dopo questa azione di Kalulu che mette al centro, colpo di testa via dopo, insiste però Zelic che sta per entrare di rigore, Zelic il tocco per Douglas Luiz, ma Solen che va a intercettare e fa ripartire il Cagliari. Vincenzo.
2: Sì, la prima occasione in cui diciamo la Juventus è riuscita ad attaccare, a superare ad attaccare la linea difensiva del Cagliari, la sorpresa insomma con un lancio sulla fascia destra, Kalulu è andato al cross, era una buona occasione effettivamente, ma la misura del cross non precisa non ha favorito l'intervento degli attaccanti.
0: Cagliari rimane quindi dietro, o meglio è la Juventus che lo tiene un po' dietro, però non disdegna le ripartenze. Non dimentichiamo che gol di Maldini a parte, c'era stato anche un bel tiro di Winks deviato in corner dal portiere vicario, e proprio Winks adesso fa un gran lavoro, va a servire Maldini, Cagliari che va a puntare la rigore alla Juventus, Maldini qui però non si avvede, che rinviene su di lui Sar che gli sradica il pallone, poi sbaglia il passaggio Sar, non ne approfitta Maldini. Comunque buona la prova di Sar della Juventus, praticamente onnipresente.
2: Sì, effettivamente come debutto è stato un debutto fortunato. Sarra si era anche procurato il primo tiro da parte della Juventus ad inizio primo tempo, un buon destro di poco alto sulla traversa e tutto sommato insomma a centrocampo sta anche trovando una buona intesa con Douglas Luiz.
0: Battuta la punizione per la Juventus che si porta in avanti con Zegrova, uno dei nuovi entrati, va a cercare anzi Alebegovic, chiedo scusa, che va a superare un avversario che rinviene su di lui, ancora Sar, posizione centrale, Douglas Luiz, eccolo invece Zegrova, questa volta sì, spostato a destra, Zegrova, tiro, ci mette i pugni, Vicario e questi
2: Caprile,
0: Caprile chiedo scusa, hanno cambiato porta giustamente, ma questi tiri Zegrova li ha fatti a Reggio Emilia col Sassuolo e ha segnato due gol, quindi può essere questa un'arma scelta da Spalletti per far male al Cagliari, ma il Cagliari deve andare in marcatura su di lui, e per esempio c'è Obert che è il giocatore più vicino al talento Zegrova, che ancora una volta tiene il pallone e fa viaggiare Kalulu, il pallone messo basso, l'intervento di Deiola, poi Obert, risale Romano per il Cagliari, Romano inseguito da Nico Gonzalez che gli prende il pallone in modo corretto, poi Kalulu, Zegrova, tunnel su Deiola, tocco all'indietro, velo da parte di Colomboni che non tira e può ripartire Massolen. Attenzione al contropiede del Cagliari con Adopo, Adopo che punta l'area di rigore avversaria, Adopo il filtrante, Massolen la chiusura ancora dell'onnipresente Sar che va a dare al portiere Vicario, e insomma qui Colomboni poteva tirare e ha fatto un velo.
2: Sì, un velo totalmente inutile, possiamo definirlo così, perché il pallone gli stava arrivando comodo sul piede destro, avrebbe potuto scoccare il tiro proprio dal limite dell'area, sfruttando anche l'inerzia della palla che veniva insomma incontro a lui, poteva essere veramente una buona occasione per la Juventus.
0: Ancora la Juventus con Kalulu, con Zegrova a destra, Zegrova va a cercare Nico Gonzalez, Nico Gonzalez ancora per Zegrova, il tocco all'indietro per Sarra, Sarra per Colomboni, Colomboni a ritroso ancora per Sarra, Sarra, Nico Gonzalez, limite dell'area, Colomboni cerca un dribbling e gli prende il pallone, ancora Obert, il rilancio va a mettere Kalulu in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione, rimessa per il Cagliari, 8 minuti e mezzo, Cagliari 1 Juventus 0, lascia l'area tecnica Fabio Pisacane per urlare i suoi, beh adesso si giocherà prevalentemente verso destra, quindi più spostati verso la nostra postazione, e insomma potremmo seguire da vicino i presumibili attacchi della Juve, anche se il Cagliari non disdegna di ripartire in contropiede, però davvero non è cambiato nulla nonostante gli innesti, Cagliari dietro, difesa e ripartenza, Juventus in possesso palla ma raramente pericolosa, vediamo se adesso ci prova Sar dai 25, palla per Nico Gonzalez, niente, anticipato, Massolen prova a risalire, perde il pallone, io prevedo che Massolen possa essere il prossimo sostituito, non che stia facendo male, anche se si vede poco, ma forse in questo momento c'è più bisogno, nonostante il gran fisico di Massolen, più di giocatori da battaglia che non tecnici come lui.
2: Ma una cosa è certa, diciamo che il Cagliari fa veramente molta difficoltà a mettere in fila più di due passaggi, senz'altro merito della Juventus che riesce a raddoppiare in pressione, è un Cagliari comunque che rispetto alle ultime uscite casalinghe non ha la stessa ferocia richiesta da intanto un retropassaggio thriller da parte di
0: anche
2: Kalulu.
0: Perché Maldini non ci ha creduto e Vicario ha fatto un controllo che si era allungato il pallone, ci fosse stato uno del Cagliari lì poteva essere quello che una volta si chiamava il gollonzo.
2: Sì, e quindi dovrebbe cercare di fare meglio insomma nel possesso palla il Cagliari, anche perché la Juventus per quanto sia costantemente in fase d'attacco, dobbiamo dire la verità, conclusioni veramente pericolose non ce ne sono state, anche se non abbiamo sottolineato la bella parata di Caprile sul sinistro di Zegrova prima.
0: Sì, perché non facile, perché è passato tra le gambe di un giocatore, però potente ma centrale, si è fatto trovare pronto, e lì a Caprile che attraversa un ottimo momento di forma, è rimasto visto che non è stato convocato in nazionale ad allenarsi qui con il Cagliari, quindi ha continuato il suo allenamento, intanto comincia ad aumentare il conto dei corner, 5-1 per la Juventus, ma tutto però veloce, a sorpresa, pallone al centro, colpo di testa a liberare di Adopo, recupera però palla ancora Zelic, il tocco a sinistra per Aliabegovic, giocatore bosniaco, però regala il pallone a Caprile che deve solamente inginocchiarsi per bloccare questa palla e accingersi al rilancio. Adesso devo dire che i tifosi del Cagliari stanno seguendo con una certa apprensione, senza trascinare troppo la squadra che è messa bene in campo, che cerca di replicare il risultato di prestigio già ottenuto in questo 2026, ma era l'inizio, era gennaio, era il 17 gennaio, più volte ricordata la vittoria per 1-0 del Cagliari sulla Juventus con un gol di Mazzitelli. Va a terra Mendy, recupera palla ancora la Juventus, non c'è fallo per la Cagliari, ancora il pallone che arriva a Nico Gonzalez, sale indietro per Douglas Luiz che va a servire un pallone rischioso per Aliabegovic che riesce però a tenerlo in campo, ancora Juventus, tutti dietro quelli del Cagliari, come dicevi tu, difficile che facciano due passaggi di fila perché questa è difesa e contropiede, ancora Colomboni il filtrante, legge bene ancora Caprile la situazione, va a bloccare il pallone e poi dice ai compagni di mantenere la calma, va a servire Winks, evidentemente si fidano di Winks anche se ha perso un po' di palloni l'inglese in costruzione, però questo è il suo ruolo. Winks, giocatore arrivato dall'Leicester, la squadra delle favole, quella che vinse la Premier anni fa, con il grande Claudio Ranieri in panchina, e anche lui doppio ex allenatore sia del

0: Cagliari, sia in età giovane sia in età matura, e allenatore anche della Juventus in un periodo però non felicissimo per la società bianconera. Ancora il pallone per Deiola, mentre Voltemade viene richiamato in panchina, è molto probabile entrerà lui. Sono curioso di sapere se uscirà Colomani, ma intanto c'è il Cagliari che prova a spingere con Zé Pedro, che va a cercare Adopo, resiste a una carica dopo, ancora Cagliari, Adopo, il tocco indietro per Massolen, Massolen quasi al limite, c'è Romano che riceve, Romano va a cercare l'1-2, Mendy, qua troppe finezze, e questo evidentemente il pubblico non gradisce, perché il Cagliari contro la Juventus deve giocare di sciabola più che di fioretto. Ancora il pallone che arriva sulle parti di Winks, Winks, Massolen, Massolen, Adopo per Mina, Mina, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Deiola, Deiola che va all'indietro dal portiere Caprile, mentre il team manager della Juventus Fabris è pronto con la lavagna luminosa, mentre Spalletti prende appunti, arriva anche il suo vice per ricevere indicazioni, c'è anche Rugani, anche lui un ex che si va a scaldare per quella che riguarda la Juventus. Vedremo se insomma magari potrebbe essere sfruttato per le sue buone doti in elevazione. Qui perde in impostazione palla la Juventus, se ne va Maldini, c'è Mendy, Mendy, Maldini, Maldini, Maldini, Mendy, area di rigore, Mendy, respinta, Maldini, ancora parata, doppio intervento clamoroso di Vicario, si disperano qui in tribune i tifosi del Cagliari. Maldini aveva imbeccato Mendy, primo tiro respinto, da terra Vicario si è alzato e ha respinto la ribattuta in porta di Maldini. Poteva essere il raddoppio, ma ripeto, dominio Juve, ma se andiamo a vedere le occasioni, a questo punto solo Cagliari.
1: Beh, il gol del Cagliari è arrivato in una grande occasione del Cagliari, con il Cagliari dentro l'area di rigore. Anche in questa circostanza il Cagliari è riuscito ad entrare nell'area di rigore della Juventus. Se fosse arrivato il gol, molto probabilmente al VAR avrebbero controllato molto bene la posizione di Mendy. Ho avuto l'impressione che avesse avuto la classica,
0: però non è Colomuani ma Nico Gonzalez, insomma forse tutti i giocatori dotati di una certa tecnica, sì è vero sono entrati Zegrova e Leibegovic, però parlo di Conceição, parlo di Nico Gonzalez, lasciati fuori per i finalizzatori, però il finalizzatore deve riceverlo il pallone. Comunque Voltemade per Nico Gonzalez, cambio numero 3 per la Juventus, prima finestra perché i primi due sono venuti in intervallo, ma c'è stato anche un cambio nelle Cagliari, devo dire che ci abbiamo preso, ma non bisognava essere maghi. Massolen lascia il posto a Fadera, quindi più contenimento con il centrocampista gambiano.
1: Sì, Fadera diciamo nasce come esterno, quindi dovremmo evidentemente per cercare di dare un po' più di respiro alla manovra del Cagliari, che da inizio partita insomma è sempre rimasta confinata. Intanto c'è un tiro dalla distanza
0: e c'è deviazione perché c'è calcio d'angolo, ci ha provato Caprile non è d'accordo con l'arbitro, evidentemente dice, ma sappiamo che il VAR può intervenire su un angolo che non è angolo, il tiro di Zegrova è difficile capire se l'ha deviato o no. Tra l'altro il pallone forse non era destinato nello specchio,
1: no.
0: Di fatto che è calcio d'angolo, quindi Zegrova pericoloso. Caprile dice non l'ho toccata, ma è difficile da valutare perché anche nelle immagini c'è un giocatore del Cagliari davanti, quindi insomma l'arbitro rimane del suo parere. Battuto l'angolo numero 6, svetta Caprile che allontana, insiste, ci ha provato Zegrova, Spalletti ha capito che forzare questo muro rosso-blu non è semplice, ci prova con i tiri da fuori e sono in campo dei tiratori come Zegrova. Telefonata, parata di Caprile, 16:30 nella ripresa, Cagliari 1 Juventus 0.
1: Beh, il quarto tiro di Zegrova insomma diciamo nei primi 16 minuti, un tiro ogni...
0: C'è adesso il Cagliari che va a rilanciare con Lukumi che va all'anticipo su Mendy, recupera però Zé Pedro, il tocco di Zé Pedro ancora in avanti per la giocata proprio del nuovo entrato Fadera, Fadera che poi va a servire Romano, Romano il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Obert, Obert va alla

0: letteralmente da Lukumi, il controllo di Lukumi che poi prestato da Voltemade va indietro da De Jola, fascia di capitano che nel primo tempo invece era sul braccio di Mina, che volentieri ha lasciato la fascia al suo compagno di reparto Mendy, entra in aria Mendy, tira ancora Vicario che salva su Mendy, ma era un po' al centimetro Mendy.
1: Sì, no, in realtà era Fadere, scusa se ti correggo, Giuseppe, Fadere che aveva tagliato dalla fascia opposta, quindi si era insinuato dietro alle spalle della difesa avversaria ed era stato ben imbeccato dal compagno. Probabilmente il fuorigioco c'era, però finalmente il Cagliari, prego.
0: Finestra ed esce Zelic, questa la annotiamo al 63esimo minuto con l'ingresso in campo di Cambiaso per Zelic, diciamo giocatori che hanno un ruolo simile, però Cambiaso può essere anche suggeritore, può essere stoccatore e quindi cerca magari forse in più, intanto battuto di non arriva sul pallone, mentre vediamo che Fadera sta giocando, sì, diciamo nel ruolo di Massolen, quindi non proprio incontrista, gioca sulla linea con Maldini a suggerimenti, quindi non vuole snaturare l'assetto tattico Fabio Pisacane, anche se poi è la difesa e il portiere in questo secondo tempo. Per la pubblicità però direi di attendere un attimo per seguire ancora questa azione della Juventus con Zegrova, Voltemade, il tocco all'indietro per Kalulu, Voltemade molto lontano dall'area di rigore, evidentemente rimane Colomboani il finalizzatore, palla per Voltemade, non aggancia l'uscita di Capone
1: all'indietro.
0: E lì però sai, quando non hai un compagno vicino ne hai due addosso e in questo momento anche c'è una certa stanchezza, infatti lo vediamo anche proprio, abbastanza claudicante.
1: Proprio in ragione della stanchezza, tentare quel dribbling deve avere grande esplosività nelle gambe, un appoggio all'indietro aveva Obert che era pronto a ricevere il pallone
0: e Pupazzetti, insomma la
1: anche
0: partita
1: Panini,
0: è stata sospesa, anche Panini, quindi evide peccato perché il bocadillo come dicono in Spagna. Attenzione però, adesso c'è proprio Zola che prova a entrare in area di rigore, Zola tiene troppo il pallone e lo perde e quindi può ripartire ancora la formazione della Jurovic ai 30 metri, scarica per Douglas Luiz, tutti dietro quelli del Cagliari, neanche a dirlo, palla per Zegrova, qui Fadera interviene deciso, gli prende il pallone, poi Romano, poi Fadera, prova a sganciarsi il Cagliari, Fadera tiene un po' il pallone e se lo trascina in fallo laterale, non c'è fallo, si è lasciato un po' cadere Fadera e quindi rimessa per la Juventus, ma Fadera lo mette al centro, Mina svetta di testa, Obert tiene il pallone, ancora il tentativo di Fadera, palla che esce toccata dalla Juventus, rimessa per il Cagliari, 27esimo, 1-0 Cagliari sulla Juventus e il cronometro scorre.
1: Sì, ti dico il mio punto di vista, Giuseppe.
0: Certo. A noi italiani è cara perché Vigo fu il ritiro della nazionale nel 1982 quando pareggiamo 3-3, poi il meglio lo abbiamo dato a Barcellona e a Madrid, però insomma Vigo ricorda la casa del Baron dove l'Italia era in ritiro e dove nacque quel grandissimo trionfo e quindi la Juventus, l'Inter qui all'Unipol Domus che valsa la vittoria dei neroazzurri alla seconda giornata di campionato, poi insomma il Cagliari ha subito solo un gol se non ricordo male a Bergamo, sì, forse
1: sì,
0: a Bergamo.
1: Senz'altro, però senz'altro il Cagliari ha preso pochissimi gol, però i numeri non parlano di un Cagliari che non prende tiri ne prende tantissimi.
0: Può esserci anche una stanchezza mentale oltre che fisica, che poi per tanti giocatori che sono stati impegnati in nazionale è abbastanza normale, quindi il Cagliari sta provando magari a segnare il gol, non dico della sicurezza, però vista la situazione di una certa serenità, ed è sempre 1-0 per il Cagliari. Voltemade qui va a tre palletti perché ha alle spalle di un Colomboani che tra l'altro adesso è un po' scomparso dalla partita, potete mai dire mai con certi giocatori, e gioca un po' alle spalle, non è certo anche per struttura fisica Voltemade uno che tecnicamente ti può fare il passaggio smarcante oppure il dribbling, è un giocatore di potenza, però mi sembra anche se
1: Tito evidentemente sotto pressione forse ha avuto paura di sbagliare e perdere il pallone e lanciare in contropiede il Cagliari, però un giocatore della sua statura, della sua esperienza che vada a buttare via una palla molto importante perché mancano 14 minuti al 90esimo e la Juventus è sotto ancora qui a Cagliari.
0: Cagliari 1 Juventus 0, il gol di Maldini al Dinua a non concedere spazi, il tocco per Douglas Luiz, il controllo da brasiliano di Douglas Luiz, ossia stop a seguire accarezzando il pallone, Zegrova ancora per Douglas Luiz per Sar Alaibegovic che riceve il pallone, Cambiaso basso questa volta ma c'è sempre Mina. Cortina.

0: stesso, ancora il pallone che viene recuperato dalla Juventus con Douglas Luiz che va in accelerazione, lo scarico a sinistra, il pallone che arriva ancora dalle parti di Cambiaso, poi con Douglas Luiz lateralmente per Kalulu, Kalulu ancora centralmente per Zegrova, Zegrova prova a liberarsi di Fadera, va a...
1: oh, ma effettivamente non è proprio quella la sua mattonella. Giuseppe Zegrova deve rientrare sul sinistro dalla corsia destra, cercare chiaramente il tiro a giro. Ma il Cagliari, diciamo, questa parte difensiva la fa senz'altro benissimo e la Juve non riesce fondamentalmente a creare delle reali occasioni.
0: Mentre viene richiamato l'ultimo cambio, siamo a 4 cambi ma ancora hanno una finestra cambio i giocatori, con Miners mi sembra che sia il giocatore che viene chiamato, anche se non è che va con grandissimo entusiasmo con Miners, e attenzione, Calabuoni di testa anticipa e segna il gol della pari, questa volta Obert non impentrati, è difficile, adesso si fanno sentire anche i tifosi della Juventus. Allora, per la mole di gioco il pareggio, certo, è assolutamente meritato della Juventus, però ripeto, per il numero delle occasioni il Cagliari, conscio del fatto che nonostante la classifica dica che al momento il Cagliari ha 2 punti più della Juventus, però dal punto di vista del finale, anche perché adesso ovviamente al Cagliari un po' di paura potrebbe arrivare, anche perché Colomuani si è caricato, e qui De Jola va a commettere un fallo, c'è il cartellino giallo per De Jola, poi Colomuani nel cadere tocca De Jola, ma il fallo nettissimo è di...
1: Sì, sì, assolutamente, De Jola si è fatto superare in maniera nettissima da Colomoni e mettersi come terzino sinistro, sì, è un'ipotesi plausibile, lo vedremo comunque dopo la punizione concessa dall'arbitro alla Juventus per il fallo di De Jola.
0: E invece con Miners per la Juventus prende il posto di Douglas Luiz, che vediamo uscire adesso da dietro la porta dove ci sarà questa insidiosa punizione, giocatore che abbiamo più criticato e devo dire che per quasi 80 minuti se lo meritava, adesso traversa clamorosa, ma non solo, sulla ribattuta Voltemade di testa non ha schiacciato, ha provato a spingerlo in porta, c'era Caprile.
1: Sì, è stato lo stesso tipo di cross che ha messo in difficoltà la difesa del Cagliari, che è molto compatta in 5-6.
0: La tempo per ribaltarla c'è, poco fa ci è andata vicinissimo, noi fra un po' manderemo l'ultimo messaggio pubblicitario, terminerà questa azione della Juventus col Cagliari adesso però un po' in difficoltà, sbaglia anche Winks che regala il pallone proprio a Colomuani che ha segnato il gol del pari, e forse la Juventus ha capito che il punto debole era quello, cross, il controllo del giocatore bosniaco, poi Cambiaso e ci mette i pugni e devia in corner Caprile. Pubblicità velocissima.
1: Sì, certo, un pareggio casalingo contro la Juventus è senz'altro un buon risultato per una squadra come il Cagliari che a dispetto della posizione di classifica lusinghiera non cambia quello che è l'obiettivo stagionale, ovvero mantenere la categoria, cercando di salvarsi un po' prima, un po' meglio, ha detto Pisacane, ha ribadito in caso di marcatura da parte del ex Paris Saint-Germain. Senz'altro Caprile ha dimostrato ancora una volta, insomma, che è un portiere in grado di portare sicuramente più di un punto alla propria squadra alla fine di un campionato.
0: Guarda, noi eravamo in asse, io credo che forse la posizione di Colomoni fosse regolare, quindi sarebbe, e quindi magari guarda la fine alla fine. Comunque c'è Zegrova, prova lo spunto, Zegrova non filtra per Voltemade e c'è Caprile che fa suo il pallone, attenzione, 4 minuti di recupero, devo dire che sul recupero siamo infallibili, sì. non lo sbagliamo mai, l'abbiamo detto, 1 nel primo tempo e 1 è stato, 4 nel secondo tempo e 4 è poi testa libera di Bremer, c'è a dopo uno dei migliori, Romano prova la conclusione, il pallone non è proprio come quello di Parma, gira dall'altra parte, termina lato, non di molto, sì, non era facile certo, però insomma è uno di quei tiri che sembrano quasi per spezzare la supremazia, in realtà da palla alla Juventus, è stato che fosse un gesto contro di loro, non lo era, è stato un gesto di stizza, perché un giocatore tecnico che sbaglia un controllo così ovviamente se la prende con se stesso. Comunque è stato richiamato da Marcenaro, rimessa con le mani in favore del Cagliari che va a battere su Gavara, il controllo di Zola ancora a sinistra per Fadera, Zola va verso il fondo, adesso il Cagliari cercherà di far passare il cronometro ma lui tocca per ultimo, sì. La rimessa è per la Juventus, via 2 dei 4 di recupero, 120 secondi ancora per questa partita.
1: Sì, l'ultimo tocco di Zola che non ha difeso bene il pallone cercando di raggiungere la classica bandierina nei minuti finali, un Zola

0: Cagliari fondamentalmente ha fatto una partita dalla propria tre quarti in giù, e non è facile insomma per un attaccante riuscire ad incidere quando il pallone è così lontano.
1: 90 secondi ancora, ci crede Spalletti che dice di provarci ancora fino all'ultimo per vincerla. È 1-1 tra Cagliari e Juventus, la Juventus va rimessa in piedi nel finale dopo aver premuto per tutta la partita. Ancora Zegrova che questa volta gira su Gavara, se ne va, entra in area di rigore, serie di finte, va a terra, l'arbitro è lì e dice che non c'è niente qui, diciamo plateale. No,
0: qualcosa c'è, munizione per il giocatore dal mio punto di vista, perché è chiaramente un tuffo gratuito per terra per cercare di indurre l'errore dell'arbitro.
1: Marcenaro era a 5 metri, ha fatto subito gesto di riprendere, non credo che sia già rialzato Zegrova. Più che altro, anche se magari un contatto non da rigore c'è stato,
0: Giuseppe,
1: ha fatto veramente una scena.
0: È una simulazione, non si sa.
1: Ancora il pallone al centro, colpo in testa di Mina, palla in affallo laterale.
0: Purtroppo questo concetto ancora non è passato. Sicuramente si fischia molto più difficilmente, ma quando il giocatore simula, dal mio punto di vista, sarebbe molto importante iniziare a punire.
1: Eh sì, in questo caso poi è stato plateale, ripeto, poi in area di rigore ti tocchi, ma se dai rigore su questo ne dai 45 a partita. Attenzione, Voltemade non l'aggancia neanche Bremer, che si era portato in avanti. Mina abbraccia Bremer come dire ce l'abbiamo fatta, perché non hai toccato questo pallone. Continuano le provocazioni di Mina su Bremer, i 4 minuti sono passati, l'arbitro si fa consegnare il pallone perché Cagliari Juventus finisce così.
0: È trincerato nella propria tre quarti, nei primi 30 metri di campo, tanta densità offensiva, tanta densità difensiva, sicuramente efficace, ma come ho detto prima, dal mio punto di vista insomma sono più alti i demeriti offensivi della Juventus che i meriti difensivi della.
1: Sì, un po' di tensione negli spogliatoi è abbastanza normale, mentre
0: c'è anche una munizione,
1: si vanno a salutare e quindi c'è comunque
0: cartellino per Pisacane,
1: sta...
0: non ho visto il colore, un cartellino per Pisacane,
1: poi ce lo faremo raccontare nel post partita. C'è anche Spalletti lì in mezzo mentre tutti vanno ad abbracciare Caprile, protagonista anche questa sera. Sì, lo dicevi tu, con questo punto il Cagliari resta quarto da solo, stacca il Milan ed è a un punto dalla Roma, la Juventus a 11 raggiunge il Como, ma è sempre 1-1. I gol al 19° del primo tempo, Maldini nella ripresa, all'81° Colomuani per il pareggio, lo stesso Colomuani ha preso poi una traversa, aperto che è lì in mezzo a cercare di sedare un po' di tensione. Ho visto Spalletti andare via mandando tutti a quel paese, poi quello che è successo dopo non l'ho visto perché eravamo coperti
0: un po' tra le panchine, diciamo,
1: sì.
0: è nato non proprio un tafferuglio, magari qualcuno ha detto qualcosa di non gradito, ma tra i vari componenti delle panchine, ed è arrivato un cartellino per Pisacane, mi sembra giallo. Guarda nel
1: Pisacane ha scaraventato il pallone, forse qualcuno gliel'ha fatto
0: grave,
1: notare,
0: però.
1: C'è Murelli, storico vice di Stefano Pioli, diciamo che è Spalletti che ha detto qualcosa a Pisacane.
0: Non è una bella scena,
1: nervosismo da parte di Spalletti. È nervoso,
0: non, Spalletti non ha non si è distinto sicuramente per signorilità, perché Pisacane gli ha diciamo, quando si sono dati la mano, Spalletti in realtà si è avvicinato dicendo qualcosa che non possiamo aver sentito. Pisacane lo ha come abbracciato, gli ha appoggiato il braccio sull'avambraccio e Spalletti si è visto dalle immagini che gli stava dicendo qualcosa come non mi toccare o togli la mano.
1: E forse il giallo era pure per Spalletti, lo appureremo nel post partita dove stiamo andando. Appunto, io ricordo che l'assistenza tecnica è stata di Fabio Vinci e di Davide Zurru, che ho commentato insieme a Vincenzo Di Monte. Vi invito a rimanere sulle onde di Radio 1 perché Domenica Sport con Nico Forletta in conduzione.

0: trasmissione va avanti fino alle 23:30, ci saremo noi dagli spogliatoi anche per capire questo movimentato post partita. Cagliari 1, Juventus 1, questo è il finale. La sesta giornata chiuderà solo domani con i posticipi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Da Giuseppe Bisantis l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Domenica Sport.
2: 22:42 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia la parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Dunque, con questo 1-1 tra Cagliari e Juventus si chiude la domenica della Serie A. Mancano all'appello adesso per il sesto turno Atalanta-Venezia domani alle 18:30 e poi alle 20:45 Torino-Udinese. La classifica vede in testa la coppia Inter e Lazio a quota 16, Roma 14 punti, il Cagliari in quarta posizione a 13, poi il Milan a 12, Juventus e Como 11 punti, Napoli e Frosinone 10, Sassuolo 8, Atalanta e Lecce a 6 punti, a 5 il Bologna, poi a 4 punti Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina. Chiude la classifica di Serie A con 0 punti il Venezia, 5 sconfitte su 5. È terminata nella Ligue 1 francese Troyes-Marsiglia 0-2 per gli ospiti, 2-2 invece all'83esimo tra Racing di Santander e Valencia. Questo per quanto riguarda la Liga Spagnola. Saluto Giovanni Galli, ciao Giovanni, ben trovato, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: E Filippo Grassia, una buonasera anche a
4: buonasera,
2: te.
4: Buonasera, buonasera.
2: Vi ricordo i numeri SMS e WhatsApp al 335-699-2949 per intervenire, 8000, 5000, 1. Questo il numero per le dirette per voi ascoltatori. Giovanni Galli, iniziamo da te con un commento a caldo su questa Cagliari-Juventus.
3: Beh, è stata una partita tirata, il Cagliari l'ha impostata nella maniera più corretta, grande pressione, ha aspettato la Juventus nella sua tre quarti, come rubava palla, ha cercato di ripartire sempre in velocità, ha trovato degli spazi e devo dire che la Juventus sì, ha creato una gran mole di lavori di gioco. Però credo che alla fine delle occasioni non è che ce ne siano state molte, la sensazione è che attacchino poco la porta, anche se nel secondo tempo ha messo dentro anche volte madre per cercare di dare più, sono stati gli ultimi 10 minuti quando i due attaccanti finalmente hanno deciso di giocare dentro l'area di rigore, insomma, perché se no sono sempre in giro per il campo, arrivano i cross e poi dopo non c'è mai nessuno che vada a concludere. Ecco, credo però che la Juventus sia ancora in fase di costruzione, la Juventus è ancora davvero che ha trovato un Cagliari che è ben organizzato, perché se no non sarebbe quarto in classifica, insomma, voglio dire, Cagliari è una squadra che comincia a diventare una realtà solida.
4: Ma Juventus deludente, ancora alla ricerca di una identità, perché a dispetto di un possesso palla nettamente superiore al 70%, non ha creato nitide palle gol, tranne che nel finale con il gol e la traversa di Colomani. Per il resto tutto Spalletti ci dirà secondo lui che cosa sta mancando a questa Juventus, perché la sua manovra, lo ribadisco, è troppo lenta per impensierire una difesa come quella del Cagliari, che ha la migliore retroguardia con appena 3 gol al passivo. La squadra sarda ha fatto il suo, però salvata anche dalla traversa, quindi un pareggio che forse fa più comodo al Cagliari che non alla Juventus.
2: Allora Filippo, non credo che ci siano episodi, no, da rivedere la moviola, soverchi episodi in questa partita.

0: del giocatore del Cagliari, che neanche l'ha toccato, e l'arbitro che era lì a due passi l'avrebbe dovuto ammonire per simulazione. Poi a gara finita espulsi, da quello che mi è stato riferito, espulsi Spalletti e Pisacane dopo che l'allenatore si è avvicinato al collega con fare piuttosto minaccioso. Però dalle immagini poi non si è riusciti a capire come è finito il duello rusticano tra i due.
1: Sì, Giovanni Galli, tu che hai giocato a pallone, dei tre che stanno parlando in questo momento, allora il gol della Juventus e la traversa di Colomoni praticamente sono state due azioni fotocopia, no? Come ci ha raccontato Giuseppe Bisanti, su un cross dalla tre quarti sinistra, e lì si è fatta trovare impreparata la difesa del Cagliari. Forse la Juventus, avete parlato di gioco monocorde, ma forse che mancano gli uomini in grado di dare un altro tipo di gioco.
2: No, loro hanno, logicamente nel primo tempo c'era Conceição a destra che è andato spesso a questa soluzione, ma Colomani era marcato bene perché Minà nel gioco aereo è un giocatore importante. La sinistra pochi inviti proprio per l'area, ma quello che ho detto in apertura, la Juventus ha due attaccanti, a Colomani e Voltemade, ma bisogna che giochino dentro l'area di rigore, vadano a raccogliere questi cross che arrivano, perché comunque Alibesic da quando è entrato ha messo palloni dentro, Zegrove ha messo palloni dentro, ma se non attacchi la porta, così come è successo in occasione del gol, sono andati tutte e due verso la porta di Caprile ad attaccare questo pallone, è venuto il gol. Poi è successo due minuti dopo ed è arrivata la traversa. Poi c'è stata un'altra occasione che Colomani ha insforbiciata, e lì è stato straordinario Caprile che ha messo la palla fuori. Però bisogna che questi calciatori, non è vero che devono legare il gioco, ma devono anche poi dopo fare presenza dentro l'area di rigore, perché non essendoci neanche Gonzalez, che sono bravi, no, in questi inserimenti, chi ci va dentro l'area se no a concludere? E questo secondo me è la grande mancanza in questo momento della Juventus.
1: Filippo, sì. Carmela da Cagliari al 335-699-2949 vi chiede se poi in realtà non sia il Cagliari che ha fallito l'occasione, perché una volta che si era trovato in vantaggio, però già l'avete detto in parte, si è lasciato schiacciare senza provare a ripartire in contropiede, però magari... dipende anche dagli avversari.
0: Sì, questa è un po' la colpa del Cagliari, però come stavi accennando tu giustamente, bisogna tener conto anche della pressione degli avversari, quindi c'è da capire se è il Cagliari che non ha voluto distendersi in avanti arroccandosi davanti al portiere, oppure se ne è stato costretto appunto dalla Juventus, che cercava disperatamente il gol del pari. Se permetti, riallacciandomi a quanto ha detto Galli, a me pare che però a questa Juve manchi un talento sulla tre quarti che diciamo regali qualche palla gol, come per esempio ha fatto oggi Dybala nel primo tempo con la Roma, o Nico Paz in qualche altro sprazzo della gara. Forse bisognerebbe dare più spazio ad Alai Begovic, proveremo a chiederlo, perché sicuramente è uno di quei giocatori che possono cambiare il modo di giocare della Juve contro squadre come queste, che se non praticano un catenaccio ci vanno vicino.
1: Giovanni Galli, guarda, arrivano sempre al 335-699-2949 parecchi messaggi di tifosi juventini alquanto delusi, mi pare di intuire dalle loro parole scritte, e anche poco ottimisti per lo sviluppo della stagione, perché Filippo Grassia dice: dice forse manca un uomo di fantasia lì sulla tre quarti, però i tifosi della Juventus che stanno scrivendo rispondono troppi ne mancano, in sintesi.
2: No, ma intanto dobbiamo sottolineare che sta in quella posizione, ci sta facendo giocare Nico Gonzalez, no?

0: perché nel primo tempo abbiamo sentito che Pisacane ha chiamato diverse volte a Dopo e gli ha detto: guarda, che attento a leggere gli inserimenti di Gonzales, perché lui esce fuori, inizia l'azione e poi dopo, quando vanno sugli esterni, lui è uno che ci va, perché di testa lui è molto bravo, no? Nell'andare nella conclusione di testa, però è un giocatore, è un attaccante, il trequartista ha una visione diversa, no? Se si parla del quello che ti stava dicendo Filippo, no? Probabilmente è l'Ildiz del momento, che non c'è in questo momento, non c'è nella Juventus questo giocatore. A sinistra nel primo tempo c'era soltanto Selic che andava no, ad accompagnare l'azione offensiva. Insomma, bisogna anche tener conto che ci sono dei giocatori, delle assenze, e nel secondo tempo abbiamo visto Alibesovic che, quando è entrato, ha iniziato a mettere dentro palloni su palloni, però ci vuole l'uomo dentro lì che abbia la fame e la voglia di attaccarlo, di mangiarlo sto pallone.
1: Filippo, invece, sempre da Cagliari, scrive Patrizio al 335-699-2949 e vi chiede, lo chiedo prima a te e poi a Galli, se vi è piaciuto Romano, la prova di Romano questa sera.
2: Ma direi una prova da 6,5, ecco, in una partita difficile per lui, che credo giochi molto meglio quando la squadra si distende in avanti, e comunque sta diventando una realtà del nostro calcio alla sua sesta esperienza in Serie
1: Giovanni, chiedo a
0: A. Sì,
1: te.
0: è un giocatore che sa, diciamo, sa ambientarsi, no, a quello che chiede la partita. Ha sbagliato molti passaggi stasera, però nel momento in cui c'era da fare legna, c'era da fare contrasto, c'era no, da dare una mano nella fase di non possesso, l'hai sempre trovato, è sempre stato presente. Per cui condivido il 6,5 di
1: Di
0: Filippo.
1: Filippo. Allora,
2: Poi sai
1: scrivono.
2: una cosa,
1: Vai.
2: scusami, che lui praticamente ha giocato a destra di Adopo, cioè in una posizione diversa da quella nella quale l'aveva schierato Spalletti in nazionale.
1: Mancini.
0: Mancini.
2: Sì, scusami, Mancini in nazionale.
1: Allora.
2: Spalletti è di un'altra era geologica.
1: Sì, allora, a proposito di ex CT della Nazionale, c'è pure chi vi chiede un giudizio sulla Lazio. Io ricordo che Lazio e Inter praticamente hanno guadagnato punti sulle altre inseguitrici che hanno pareggiato a partire dalla Roma. E vi chiedono un giudizio su questa Lazio di Gattuso che dopo 6 giornate si trova lì con 5 vittorie e un pareggio, così con gli stessi punti dell'Inter. Iniziamo da Giovanni Galli e poi Filippo Grassia sulla Lazio che oggi, ricordo, ha battuto 3-1 il Monza all'Olimpico.
0: Soffrendo, un po'
1: Soffrendo,
0: soffrendo.
1: certo.
0: Però devo dire, allora,
1: Però c'è chi soffre e
0: all'inizio,
1: vince
0: sì,
1: e c'è chi soffre e non riesce a vincere.
0: è vero, è vero. Però allora, all'inizio di campionato, quando mi hanno chiesto la griglia no, di quelli che erano le squadre favorite, io a un certo punto, ma vi ripeto, per affetto che ho nei confronti di Rino Gattuso, perché Rino è un allenatore, è un bravo allenatore che va sempre in guerra, no? Perché si trova sempre a dover gestire delle situazioni di grande difficoltà. E ho detto: io spero che la sorpresa del campionato possa essere la Lazio di Rino Gattuso. Ma ripeto, non che avessi delle convinzioni sul fatto tecnico della squadra, no, di come era stata assemblata o dei calciatori, ma proprio perché era no, un gesto, hai capito, che mi veniva dal cuore nei confronti di Rino Gattuso, e sono contento che sia lassù.
1: E tu, Filippo? Beh,
2: Lui
1: siamo
2: sta
1: a
2: con...
1: meno di un sesto del campionato, perché
2: Beh, lui sta
1: 6 su 3
2: compiendo un
1: punti.
2: lavoro straordinario. Ditemi voi chi si sarebbe mai aspettato in estate, a cominciare anche dagli stessi tifosi biancocelesti, che la Lazio alla sesta giornata sarebbe stata in testa alla classifica con l'Inter, con 5 vittorie, un pareggio, tra l'altro il pareggio col Milan, che è maturato dopo il doppio vantaggio iniziale
1: Sì, finita
2: degli
1: 2-2.
2: uomini di Gattuso. Io credo che lui abbia avuto un grande merito. Perché? Perché lui sta lavorando su tantissimi giocatori che l'anno scorso erano finiti all'angolo, dietro la lavagna. La lista è lunga: Mandas, Noslin, Belayan, Tavares,

0: Floriani Mussolini, Prost, Garde, tutti i titolari. Poi l'arrivo di Frattesi ha fatto il resto e lui poi ha trovato con Noslin quel centravanti che sembrava mancare allo scacchiere in attesa dei gol che oggi ci sono stati di Pinamonti e di Isaacson. Quindi lui ha compiuto un grande lavoro anche sotto il profilo patrimoniale, alla guida di una squadra a cui la società ha dato poco sul mercato.
1: Intanto è finita nella Liga Spagnola, Racing di Santander Valencia 2-2 il risultato. Ha pareggiato la Juventus in casa del Cagliari 1-1, così come ha pareggiato il Milan in casa del Sassuolo 1-1, e parecchi tifosi rossoneri ci mandano messaggi attraverso i quali criticano il tecnico Amorim. Allora torniamo a parlare di tecnici e partiamo da Giovanni Galli. Dimmi un po', Giovanni, perché qui i tifosi del Milan, a quanto pare, gli umori non è che siano dei più positivi nei confronti di Amorim. Dopo appena sei giornate, tecnico nuovo.
2: È tecnico nuovo, ma capisci che arriva da un'esperienza negativa in una grande squadra, no? Come quella, come il Manchester United. E allora la domanda sorge spontanea: è più da squadre, no, che devono inventarsi qualcosa, o squadre che devono stabilizzarsi? E probabilmente, forse in questo momento, tutti possono pensare che sia più un allenatore da metà classifica cercando di trovare qualcosa, no? Magari l'esploit nell'anno o nei due anni. E effettivamente non è un Milan, come posso dire, incisivo, si gioca poco sulla punta, perché Gonzalo Ramos, che esce da ogni partita nazionale con un gol, al Milan fa molta fatica. Significa che è come si gioca che lo mette, non è che non lo mette nelle condizioni di poter realizzare.
1: Allora Filippo, tu tieni la risposta su Amorim per dopo il GR1, per cui siamo per andare al GR1, e vi anticipo anche domande su Maldini, che è andato in gol anche con la Juventus, e quindi ci sono ascoltatori che vogliono la vostra su Daniel Maldini. Adesso GR1 e poi torna Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1. Giorgio Schiavoni in studio. Papa Leone XIV ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per un nodulo a un polmone. Auguri al pontefice, da politica e istituzioni, a cominciare dal presidente della Repubblica Mattarella, che scrive: il popolo italiano le è vicino. La premier Meloni esprime la sua vicinanza dichiarando di essere rincuorata dalla serenità e tranquillità con cui Prevost ne ha parlato.
3: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
4: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III e che comprende, oltre alla stanza da letto, un salottino e una cappella. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, tra meno di un mese. Lo ha confermato lo stesso Prevost, che, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha detto: grazie per la vostra preghiera, per la visita pastorale che compirò. Ilaria Menta, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Dopo gli attacchi di Trump, Zelensky incassa il sostegno dei leader europei e del Canada, ma un messaggio social del presidente americano spariglia le carte.
5: L'entrata in vigore immediata di un cessate il fuoco energetico, concordata dalla Russia e dall'Ucraina, è l'annuncio a sorpresa di Donald Trump, che però non sembra essere frutto di un'intesa. Secondo il sito Axios, fonti della Casa Bianca riferiscono che per ora la Russia non ha accettato, mentre Zelensky dice che non ne era a conoscenza, ma che l'Ucraina sarebbe pronta ad accettare una tregua se anche la Russia lo farà. Zelensky rende noto anche che Mosca ha effettuato raid su una centrale elettrica a Kiev e su impianti energetici nella regione di Kharkiv, dopo la dichiarazione del presidente americano. Zelensky aveva già tuonato contro Trump, che gli aveva intimato di farsi da parte. Spetta al popolo scegliere, aveva risposto il leader ucraino, ribadendo di essere disposto a tenere elezioni, ma solo con una tregua di 60 giorni per organizzarle. E per Zelensky la situazione potrebbe ancora complicarsi. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe minacciato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Livia Liberatore, GR1.
2: Le autorità dell'Arabia Saudita affermano che l'aeroporto di Dammam, nella parte orientale del paese, è stato colpito anche oggi dagli Houthi yemeniti. E due nuove esplosioni nel pomeriggio nel centro di Riyadh, dopo l'ennesimo attacco all'aeroporto della capitale saudita, che ha causato alcuni feriti. 33enne disabile picchiato in piazza e umiliato sui social. 6 giovani denunciati per l'aggressione di un mese fa in provincia di Pavia.
6: Che ricordi hai di quella notte?
7: Pugni, calci in 3 zone di piazza diverse. Si sono accaniti più di una volta per fare male.
6: Piazza Vittorio Veneto a Belgioioso, nel Pavese. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, Kevin, 33 anni, invalido e con problemi di dipendenza e un amministratore di sostegno, viene picchiato selvaggiamente, a più riprese, da un gruppo di ragazzi. Finisce in ospedale. Mentre lo picchiavano lo hanno anche filmato. Neanche un'ora dopo il video era già sui social. È cominciata così l'agonia.
7: Non è bello farsi vedere picchiare in diretta da streaming.
6: Anche le telecamere del comune hanno ripreso l'aggressione. Da quelle immagini e poi dai video finiti in rete, i carabinieri sono risaliti a 6 giovani, il più piccolo a 16 anni. Nei giorni scorsi sono stati denunciati a piede libero. Lesioni aggravate, omissioni di soccorso, diffamazione e cyberbullismo, le accuse. Le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno. I video, intanto, sono stati rimossi. Belgioioso, Eugenio Montesano, GR1.
2: Tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni, incinta al 7° mese, è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa, è stata colta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Meteo, ancora qualche ora di maltempo, soprattutto al centro-sud. Da martedì torna l'anticiclone, pronto a regalarci la classica ottobrata con giornate più stabili e temperature miti. Le previsioni con il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
0: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso. Valori massimi attesi fino a 24-25 gradi. Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
2: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
8: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Lei è il dottore Levatino, all'aria di un uomo che cerca la sfida.
11: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
12: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
13: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
14: Che ci pensa a fermarsi?
12: Una serie di Michele Placido.
15: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
12: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
16: Domenica Sport.
17: Ultima parte di Domenica Sport, sono le 23:07. Vi ricordo che domani mattina a Radio Anch'io Sport, a partire dalle 7:30, si parlerà prima

0: ma di Formula 1, perché oggi Antonelli, Kimi Antonelli, è salito sul podio a Singapore dietro a Verstappen e Leclerc e ha allungato sul più immediato degli inseguitori nella classifica generale, ovvero sia Russell, 102 punti e potrebbe chiudere i giochi iridati già nel Gran Premio degli Stati Uniti a Austin, e sarebbe comunque sia un risultato storico questo, un italiano primo in Formula 1 non si vede da decenni. E poi dopo ci sarà il neo commissario e già presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ospite di Filippo Corsini e Guido Ardone. Intanto ultima parte di Domenica Sport con Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione e Giovanni Galli. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
1: Sì, ciao, ben ritrovato.
0: E Filippo Grassia, sempre presente. Con noi. Bene, Filippo è presente e deve rispondere agli ascoltatori e tifosi del Milan che criticano Amorim. Eravamo rimasti in debito della tua risposta, vai.
2: Ma guarda, quando ho letto la formazione del Milan mi sono chiesto, ma non è un po' fragile in mezzo al campo, dove praticamente ci sono stati solo due interni come Musà e Rabiot, tra l'altro entrambi portati anche alla fase offensiva più che a quella di interdizione. Io credo che è lì che il Milan deve migliorare. Poi penso che invece il trio Moreira, Pulisic, Ramos sia sicuramente di livello. È certo che poi però i palloni a Gonzalo Ramos non arrivano con la stessa frequenza con cui abbiamo visto che abbiamo visto invece nelle partite del Portogallo, dove tra l'altro giocando sulle ripartenze Gonzalo Ramos ha spesso e volentieri dettato il passaggio ai compagni. Qui non si è visto niente di tutto questo. E poi c'è forse un po' anche da rivedere i due esterni di difesa che accompagnano poco l'azione, la squadra in attacco.
0: Allora andiamo da Giuseppe Bisantis, ci chiama da Cagliari. Giuseppe,
3: soprattutto ci ha raggiunto Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. Vogliamo partire dalla fine, ha preso anche un rosso Spalletti, un po' di tensione.
4: Un po' di tensione, non è successo niente, dai. Siamo rimasti lì a discutere su una bischerata e secondo me è eccessivo.
3: Però il rosso alla fine rimane e rischia di saltare la partita con la Lazio.
4: Che ci devo fare? non avrei voluto, però poi se Marcenaro ha deciso così è segno che Doveri gli ha suggerito bene, perché mi sembra che sia stato Doveri a farci buttare fuori
3: al quarto uomo e quindi era lì, ha sentito. Veniamo alla partita, cioè avete praticamente giocato solo voi per tutta la partita, prendete il gol, vai e vai, tante azioni non riuscite a trovare, solo alla fine poi quella traversa clamorosa, insomma si poteva anche vincere, però per il gioco che avete creato forse potete fare più gol.
4: Sì, ma io sono contento della prestazione della squadra. Secondo me abbiamo giocato un buonissimo calcio, la squadra evidenzia una buona identità, anche se in due momenti della partita si diventa evanescenti, e per diventare una squadra forte bisogna essere solidi, non si concedono quei momenti in maniera banale come si concedono. Poi anche oggi la prima volta che sono venuti giù un rimpallo gli ha permesso di essere davanti al portiere, e quello non ci si può far niente, si va all'episodio successivo, però poi la squadra ha macinato roba e io sono contento di quello che ha fatto la squadra.
3: L'anno scorso a gennaio praticamente la stessa partita, solo che l'avete persa. Lei ieri in conferenza stampa ha detto il Cagliari ha meritato di salvarsi, magari non di vincere quella partita. Oggi secondo lei ha meritato di pareggiare?
4: Ma a me mi interessa la mia squadra, questo sarà un'analisi che debbono fare loro hanno tanti punti, hanno 3 punti più di noi, 2 punti più di noi, e quindi hanno fatto meglio di noi fino a questo momento, perché tanto poi alla sintesi, alla somma conta solo quelli che sono i punti e le partite che vinci. Io dico che che dobbiamo essere un po' più

0: po' più cattivelli, un po' più cattivelli, perché quando, quando poi si vanno a giocare queste partite non si può essere sorpresi dalla pala che capita dentro l'area di rigore, o non ci si fa spostare dalla prima spallatina che si riceve, perché se alla prima spallatina cadiamo per terra, che si vuol vincere, che dove si vuole andare? Ci sono dei momenti che non sono o palla tua o palla mia, ci sono il 30% di situazioni palla di nessuno, e quella lì te la devi portare a casa lottandotela, quella situazione lì. E noi in queste cose qui siamo un pochettino molli, e per cui bisogna trovare la soluzione, che ci si metta più roba, perché come ho detto precedentemente, io non sono qui a giocarmi il risultato di una partita, io sono qui a giocarmi il finale della mia carriera, per cui io non voglio finire in maniera mezza e mezza, voglio finire come è stata per tutta la mia vita, voglio vincere le partite, voglio arrivare a lottare per vincere.
1: Si accosta un attimo l'auricolare che le hanno fornito Davide Zurro e Fabio Vinci dallo studio. Forse una domanda per Luciano Spalletti.
2: Giovanni Galli.
1: Vai Giovanni.
3: Ah, no. Ciao Luciano. La mole di gioco, le 20 più di 20 tiri in porta, ma questa rabbia, determinazione dentro l'area di rigore, ma dove si trova? Come si stimola nei giocatori?
0: Si stimola attraverso le analisi fatte bene, perché poi riusciranno a rendersi conto quando si guarda queste immagini qui. Poi non siamo stati bravi nel farci capitare la palla sulla testa, o non siamo stati bravi a ricercare, a strappare quello spazio per andare a incidere. Però poi sembra che le situazioni si vivano come... Se passa la prendo e la porto a casa, se non passa poi passa, no vado dentro e la determino la situazione affinché passi, sono io che voglio che passi, non è il giocare per un gol, sono ossessionato dal vincere questa partita, perché ci ho già lasciato le penne l'anno scorso, per cui nell'atteggiamento non posso andare a sbagliare quello che deve essere il mio comportamento, perché il mio comportamento non deve essere quello che si aspetta, che spera che succeda, si pretende che avvenga questo comportamento qui, ecco, lo pretendo, lo voglio determinare, invece noi siamo ancora a quel livello lì, ma poi si è giocato una grande partita e secondo me è più facile metterci quella cosa lì in più che andare a rigiocare delle grandi partite così, ecco.
1: Dobbiamo salutare Luciano Spalletti, che ringraziamo.
2: Bene, grazie. Buon
0: grazie a voi, grazie a voi. Ciao Giovanni, ciao.
2: Grazie, mi dispiace Filippo Grassia, la domanda te la faccio io allora a questo punto, però versante Cagliari, dicevamo di Maldini, facevo i conti, in 6 partite Maldini ha fatto 4 gol, il Cagliari che è quarto in classifica, 13 punti frutto di 6 gol fatti e 3 subiti, quindi praticamente è Maldini quello che ha portato i punti pesanti, e fuori di ogni dubbio l'inizio migliore della carriera di Maldini terzo.
4: Sì, beh, lui ha segnato 4 gol, tra l'altro consecutivi, e l'ultimo, quello di stasera, nel giorno del suo 25esimo compleanno. Quindi è arrivato il momento che sto ragazzo, diciamo, firmi qualche cosa di speciale. Non può più pensare che sia atteso, si è messo sulla strada buona, deve continuare sotto questo aspetto, anche per la fiducia che il commissario tecnico della nazionale ha per lui. Ecco, quindi lo attendiamo a cose importanti. Certo, bisogna trovargli un ruolo che è quello sicuramente di seconda punta più che da trequartista.

0: Anni Galli, anche la tua su Maldini.
1: Ma questo è un ragazzo che ha talento, perché se uno va a vedere nel particolare, è forte di testa, è veloce, è tecnico, ha resistenza. A volte, e lì mi posso permettere, visto la conoscenza e vista l'amicizia, qualche volta bisogna tirargli un po' l'orecchio perché è un po' pigro, no? A volte, però stasera ha fatto una partita di grande sacrificio, ha fatto tutte e due le fasi e spesso e volentieri andava a fare il raddoppio di marcatura difensiva e faceva 70 metri con la palla al piede, per cui stasera è veramente ha fatto, secondo me, al di là del gol, ha fatto una partita proprio per la squadra, ha giocato per la squadra, non ha giocato per Paolo Maldini, ecco, per Daniel Maldini, per cui ecco, stasera io un bel 7 a lui stasera glielo assegno.
2: Magari ha giocato anche per il papà, no?
0: Allora, oggi c'è stato anche il pari in apertura di domenica tra Como e Roma. La domanda non ve la fanno gli ascoltatori, ve la faccio io, partendo da Filippo Grassia. Uno 0-0 che secondo voi ha deluso qualcuno, oppure è un pari tra Como e Roma che può andare più che bene a entrambe? Filippo.
2: Ma io credo che tutte e due le squadre siano scese in campo per vincere, e non è un caso fra l'altro che poi sia arrivato il primo 0-0 del campionato, che va in antitesi, quasi cozza contro le caratteristiche e anche i talenti, no, delle due formazioni. È un passo indietro per la Roma, che ha perso la possibilità di affrancare Lazio e Inter, è un passino in avanti per il Como, che in fase d'attacco non mi sembra brillante come nella scorsa stagione. E poi sai, è stata una partita condizionata dall'espulsione corretta di Malen, però voglio dire, a proposito di Moviola, l'episodio probabilmente non si sarebbe verificato se l'arbitro Fabbri avesse fischiato il precedente fallo di Ramona ai danni poi di Malen, che ha cercato di recuperare il pallone in modo scomposto, e quindi quello è stato un episodio che ha caratterizzato la partita e che ha impedito poi alla Roma nell'ultima mezz'ora e anche più di cercare la via del gol, come aveva fatto brillantemente nel primo tempo.
0: Giovanni.
1: Allora io vorrei ripartire da quello che ha detto Fabregas qualche giorno fa, no? Cioè, riferendosi proprio al campionato, addirittura con il subbuteo faceva vedere, no, della partita con la Roma, no? come si dovrebbe giocare con la Roma, e contro me. Lui giustamente ha sottolineato un aspetto, che in Italia le difficoltà sono quelle che spesso e volentieri trovi squadre che hanno un assetto tattico diverso, non tutte giocano alla stessa maniera, e giocare contro la Roma è molto difficile. È vero quello che diceva Filippo, probabilmente davanti non hanno più la brillantezza, ma io credo che, come l'anno scorso, il Como parta sempre, no? Piano piano, e poi inizi a macinare. Io credo che sarà comunque protagonista anche in questo campionato.
0: Allora, continuo a scrivere tifosi della Juventus dopo questo pari tra Cagliari e Juventus. Tifosi juventini evidentemente delusi, anche critici. Ci sono un paio di domande. Allora, Luca da Reggio Emilia in pratica dice: Carnevali aveva detto di voler fare un gruppo, metter su un gruppo con italiani, ma sono arrivati soltanto stranieri. Io faccio notare come per la terza partita consecutiva, ossia da quando si è fatto male Locatelli, la Juventus è scesa in campo con un solo italiano, il portiere Vicario, e 10 giocatori di movimento stranieri. Allora, questa la giro a te, poi ce n'è un'altra che giro a Giovanni. Filippo.
2: Ma io mi auguro che Carnevali robustisca nel tempo la pattuglia
0: italiana. Ci vuole
2: italiana.
0: Poco, perché se giochi con 10
2: sì,
0: giocatori,
2: ma io dico,
0: stranieri,
2: almeno non dico tanto, 4-5 giocatori sugli 11 che scendono in campo. E poi mi sembra che sul mercato siano state fatte delle scelte che non voglio dire scellerate, ma in antitesi con quanto si diceva. Allora, non fai nulla per tenere Vlahovic, ok? Poi poi però insegui a spada tratta Kolo Muani, che non è proprio un centravanti quale forse Spalletti vorrebbe, tantomeno lo è Voltade, come si chiama?
0: Voltemade,
2: che anche egli è quasi più una seconda punta.
0: Cosa sia, effettivamente.
2: Io dico che stasera, io fossi Spalletti, ripartirei dal secondo tempo, dove Zegrova e Alaibegovic hanno fatto delle buonissime cose, però c'è da migliorare. Lui ha parlato di una grande partita, ma non è vero, dai, diciamolo apertamente, non è stata una grande partita da parte della Juventus, perché ha giocato a ritmi talmente bassi che hanno permesso al Cagliari di chiudere ogni spazio. Vuoi battere una difesa così? Non puoi giocare a queste cadenze.
0: Allora, Giovanni Galli, siccome Filippo Grassia ha facoltà da paragnosta, lui nella sua risposta ha anche inglobato la risposta a Andrea, juventino di Roma, che faceva la domanda proprio su quel che ha poi specificato Filippo, ovvero sia le punte hanno fatto andare via Vlahovic per prendere Kolo Muani e il tedesco, che in due, dice Andrea, praticamente non valgono Vlahovic, e magari con i soldi spesi avrebbero potuto rinnovare Vlahovic. Io ci aggiungo anche un'altra domanda: possibile che in Italia o in Serie B o nelle giovanili della Juventus non ci sia un ragazzo italiano che possa giocare alla pari di Voltemade?
2: Basta chiamare Silvio Baldini e te lo dice lui.
0: Bravo, sicuramente Baldini ce lo dice, però.
1: Ma allora, bisogna. Io vedo le nostre nazionali giovanili e devo dirti che giovani bravi ci sono. Però
0: aspetta, Giovanni,
1: sempre...
0: aspetta, prego. Tieni la risposta, perché torniamo da Giuseppe Bisantis a Cagliari. Giuseppe.
3: Eh sì, perché ci ha raggiunto il tecnico del Cagliari, forse sente un po' poco, Fabio Pisacane, visto che poco fa abbiamo avuto Spalletti, abbiamo chiesto cosa è successo nel finale. Lui da toscano ha detto una bischerata. Lei da napoletano come la giudica?
4: Ma io da persona di sport la giudico che poteva finire con un abbraccio, anche perché la Juve ha meritato ampiamente il pareggio. Se avesse vinto non avrebbe sicuramente rubato nulla, se fosse stato il contrario c'era da preoccuparsi, no? Con il potenziale che hanno dentro. Però mi dispiace, perché già ieri penso che mister Spalletti ha messo fuori un po' di preoccupazione dalle dichiarazioni che ha fatto, e diciamo che è arrivato a Cagliari un po' nervoso, anche a fine primo tempo. Secondo me c'è stato un qualcosa che si poteva evitare, però ripeto, mi è dispiaciuto, perché alla fine sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio.
3: E tra l'altro è un tecnico giovane, ha sempre mostrato molto rispetto verso gli allenatori più esperti, lo ha ancora verso Spalletti, e che Spalletti già ieri aveva parlato della partita di gennaio, dice abbiamo dominato e abbiamo perso, oggi ha detto non riesco proprio a vincere qua, è chiaro, forse un po' di nervosismo.
4: Io penso che se avesse perso con dei meriti ampi del Cagliari a gennaio c'era da preoccuparsi, ripeto. Poi capisco il mister, è una persona che tra l'altro stimo anche nel modo di comunicare, e capisco che in questo momento deve anche far passare un messaggio adesso non voglio entrare nello specifico, però per alleviare questo pareggio. È anche vero che poi è sotto gli occhi di tutti che giochiamo per due obiettivi diversi, con budget diversi, una squadra nostra zeppa di giovani, e che lui questa sera qua doveva vincere.
3: Immagino che è questo. So che siamo vicini alla chiusura, Nico Forletta vi ascolta però per una domanda.
0: Sì, una domanda da Filippo Grassia.
3: Vai Filippo.
2: Ma Pisacane, io credo che il Cagliari abbia fatto la partita che voleva. Probabilmente discutevamo, forse si è troppo arroccato davanti a Caprile, che ha disputato una gara straordinaria, però poi bisogna anche capire il valore degli avversari. Non ho capito bene il perché l'arbitro abbia estratto il cartellino rosso anche per lei, perché dalle immagini che ho visto lei è rimasto molto sorpreso dal modo con cui Spalletti è venuto contro di lei e poi non ha fatto nulla.
4: Sì, diciamo che da regolamento, quando si alza un max confrontation come è successo, dove tutte le due panchine vanno

0: quasi allo scontro c'è bisogno poi di mandare fuori qualcuno, questo lo prevede il regolamento, ecco. Per quanto riguarda la partita, io penso che in tantissimi momenti si è visto il piano gara che volevamo portare avanti, anche alzando il baricentro e facendo buone trame di gioco. Poi è anche vero che tutto quello che fai bisogna tenere conto delle nostre reali possibilità, e talvolta sono stati anche gli avversari bravi a portarci lì a difendere negli ultimi 25-30 metri. Però se lo fa l'Arsenal e tutti elogiano l'Arsenal, figuriamoci se non lo può fare una squadra come la nostra, che ha un obiettivo chiaro in testa, che è quello di salvarsi.
1: E allora sentite, grazie. La sigla, ringrazio Fabio Pisacane che è arrivato proprio in zona, grazie Cesarini, Pisacane. Grazie Pisacane.
2: Grazie anche grazie a Giuseppe Bisantis, grazie, grazie, grazie, buon lavoro. E vabbè, Giovanni Galli, tieni la risposta per la prossima volta, quella sui giovani. Saluto okay. Te, saluto Filippo Grassia, termina qui Domenica Sport, adesso previsioni del tempo, onda verde, numeri primi, buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Meteo Radio.
7: Nella notte piogge su Veneto ed Emilia Romagna. E poi ancora sulle coste della Toscana, Sardegna occidentale ed infine tra Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale. Per domani, lunedì 12 ottobre, al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Le 23:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A12 Genova Rosignano, segnalando un incidente 1,5 km dopo Sarzana in direzione di Genova. A24 Roma Teramo, anche qui c'è incidente con coda, l'incidente tra innesto Complanare e Bivio Grande Raccordo in direzione di Roma. Tratto urbano della 24, incidente al chilometro 0200 tra nodo A24 Grande Raccordo Anulare inizio Complanare, coda in direzione della tangenziale di Roma e sempre verso la tangenziale est e sempre sullo stesso tratto il traffico risulta essere bloccato proprio a causa di quell'incidente. A14 Bologna-Taranto, veicolo fermo in prima corsia su viadotto, attenzione, siamo tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari, chilometro 407. A14 Bologna-Taranto ancora coda per incidente tra Poggio Imperiale e Vasso Sud in direzione di Pescara. Diamo anche una chiusura dovuta alla presenza di lavori e torniamo al nord sulla 7 Milano-Genova, svincolo chiuso in ingresso per via dei lavori a Binasco in direzione Genova e tratto chiuso sempre per lavori tra Binasco e allacciamento Bereguardo in direzione di Genova fino alle 6 di domani. Concludiamo con la 14, tratto chiuso, c'è stata una perdita di carico tra Termoli e Molise, Poggio Imperiale in direzione di Bari. È tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
10: Petrolio, brevetto, depressione, biglietto. Lui ha inventato l'automobile. Nessuno però se ne è accorto. Allora lei la moglie, inventa l'uso dell'automobile. Sarà uno successo senza precedenti. Sono Francesco Graziani e questa è la storia del lungo viaggio di Bertha Benz.
3: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
10: L'anno era il 1870, il giorno il 2 di settembre, le ore le 6 del mattino. L'imperatore dei francesi Napoleone III era appena entrato nel quartier generale tedesco. Alla catastrofe delle ore precedenti si sarebbe però unita anche l'umiliazione consumata in quest'alba, visto che ad attenderlo non c'era il suo collega tedesco, il re Guglielmo I di Prussia, contro cui aveva appena perso la battaglia di Sedan. Solo poche ore prima, l'ultimo Napoleone aveva scritto così a Guglielmo:
11: «Mio signor fratello, non essendo in grado di morire alla testa delle mie truppe, nulla resta per me se non mettere la mia spada nelle mani di Sua Maestà».
10: Lo aveva definito mio signor fratello perché nella diplomazia di fine Ottocento le teste coronate si rivolgevano così l'un l'altra, come a sottolineare il fatto che i sovrani si riconoscevano reciprocamente come appartenenti alla stessa famiglia e quindi come pari. I tempi però erano cambiati e Napoleone III se ne era accorto all'alba di quel 2 settembre 1870, quando, entrando nel quartier generale tedesco, invece del suo signor fratello Guglielmo I di Prussia e futuro imperatore di Germania, aveva trovato i suoi sottoposti, il cancelliere Otto von Bismarck e il generale von Moltke. Questa distanza di funzioni e di lignaggio tra non fratelli aveva strozzato ogni possibilità di dialogo e così, quando all'imperatore francese era stato chiesto di firmare le carte della resa, Napoleone III aveva risposto che le proprie funzioni erano cessate e il compito era passato all'imperatrice Eugenia, reggente dell'impero. Informando la moglie dell'accaduto, Napoleone III le aveva scritto così:
11: «Carissima Eugenia, è impossibile per me dire quello che sto soffrendo. Avrei preferito la morte a una capitolazione così disastrosa. Eppure, sotto le attuali circostanze, questo è stato l'unico modo per evitare il massacro di 60.000 persone».
10: Eugenia non l'aveva presa bene e, leggendo la missiva del marito imperatore, aveva urlato così al funzionario che le aveva consegnato la lettera:
12: «No, un imperatore non si arrende. Perché non si è suicidato? Non sa che così ha disonorato se stesso?»
10: Abbandonata dalla corte e persino dai servitori della corte, mentre la folla accerchiava la residenza di Napoleone III, invece di trattare e firmare la resa con i tedeschi, Eugenia era fuggita. Tre giorni dopo sarebbe riapparsa in Inghilterra. Ecco, quella vittoria storica sul nemico storico sembrava l'alba di una nuova età dell'oro per la Prussia, che nell'arco di pochi mesi sarebbe passata da regno a impero di Germania. La dimostrazione del fatto poi che quello stesso impero era un fatto più europeo che nazionale, e anche per aggiungere umiliazione all'umiliazione, come luogo dell'incoronazione Guglielmo I di Prussia avrebbe scelto Parigi e la Reggia di Versailles. Ora che l'impero tedesco era fatto, Bisognava però renderlo forte. Per questo il cancelliere von Bismarck aveva premuto sull'acceleratore per far crescere sia l'agricoltura che una industria che avrebbe registrato una crescita clamorosa in questa fine Ottocento. Del resto, la Germania aveva tutte le risorse necessarie tra giacimenti di carbone e una produzione di acciaio che potevano assicurare ricchezza e, purtroppo, potenza militare. Era stato proprio in quel 1870 che la storia avrebbe ricordato per la resa di Napoleone III di Francia a Guglielmo I di Prussia che Bertha Ringer aveva conosciuto il suo Carl Benz. Bertha era una ragazza sveglia e curiosa. Forse aveva sbagliato il secolo in cui nascere perché quell'epoca non contemplava la possibilità che una giovane donna potesse darsi agli studi. Però anche i suoi genitori forse avevano sbagliato secolo e, di fronte alle inclinazioni della figlia, avevano scelto di assecondarla garantendole gli studi che Bertha desiderava compiere. È sempre così però che l'inerzia della storia imbocca quella cosa chiamata alternativa, una nuova strada, o meglio una strada da cui non tornare mai più indietro. Del resto, la famiglia era agiata e si poteva permettere di investire sulla vita di una giovane donna, una vita nella quale però aveva fatto irruzione un giovane chiamato Carl. A quel punto le cose erano cambiate. Per il suo Carl, la giovane Bertha, che non ne voleva sapere di fare la brava donna di casa, era pronta invece a fare cose mai viste. La voglia di sapere e quella di fare avvicinavano molto i due giovani che, è evidente, erano legati da una relazione un poco più stretta rispetto a quella tra Napoleone III e l'imperatrice Eugenia. Carl, però, arrivava da una famiglia molto più modesta di Bertha. Suo padre faceva il macchinista di locomotiva e Carl aveva poco più di 2 anni il giorno in cui lui e la madre non lo videro tornare più a casa. L'eredità però non era mancata, anche se non si trattava di denaro. Il lascito si chiamava passione per la meccanica. Aveva appena 16 anni Carl quando già frequentava il Politecnico perché, anche se le risorse erano quelle che erano, pure la sua povera madre aveva fatto di tutto per assecondare l'inclinazione allo studio del suo unico figlio. Era stato lì, al Politecnico, che gli insegnanti un giorno avevano convocato Carl per dirgli più o meno così:
13: signor Benz, lei deve assolutamente dedicarsi allo studio dei motori.
10: Il 2 luglio 1873 Bertha Ringer e Carl Benz si erano uniti in matrimonio a Mannheim. Appena un anno dopo si sarebbero uniti ancora di fronte a un notaio, questa volta per entrare assieme nel mondo degli affari. Gli anni, lo sappiamo, erano quelli che erano e anche in Germania una giovane donna aveva sì il dovere di produrre una dote da consegnare al marito, ma non il diritto di esercitare il ruolo di imprenditrice con i soldi che, alla fine, erano i suoi. Certo, ruoli ufficiali all'interno dell'impresa Bertha non ne poteva ricoprire, però l'idea di lavorare assieme alla progettazione di un motore che potesse garantire spostamenti senza la fatica di pedalare oppure senza un cavallo a trainare un calesse apparteneva sia a Carl che a Bertha. Certo, Carl aveva potuto studiare più a lungo e sapeva come smontare, rimontare e soprattutto progettare un motore a scoppio. Bertha invece aveva le intuizioni figlie non della conoscenza, ma della inclinazione. Piano piano il loro progetto, prima di vita e poi di lavoro, aveva dato i suoi frutti, a cominciare dai figli Eugen, Richard e Clara.

0: Ora, va detto che all'epoca qualche mezzo di trasporto mosso da un motore era stato già elaborato in Francia, ma si trattava di meccanismi a vapore, alimentati a legna, insomma motori perfetti per trainare un treno, ma impossibili da gestire sulle strade. Una soluzione molto più maneggevole era stata partorita dalla mente di Carl Benz, che aveva progettato una vettura, e questa era la novità, alimentata a etere di petrolio che all'epoca si poteva comprare nelle farmacie che, sempre in quell'epoca, erano i soli negozi autorizzati a vendere prodotti chimici. Fermarsi ogni tanto per dare al mezzo carburante e non legna per alimentare un motore molto più piccolo e maneggevole di uno a vapore, per Carl Benz rappresentava una rivoluzione. Il brevetto era stato depositato all'inizio del 1886 e il prototipo era lontanissimo dall'idea che abbiamo oggi di automobile. Prima di tutto, le ruote erano tre ed erano grandi come quelle delle biciclette che circolavano all'epoca. Avevano un battistrada in gomma, mentre il resto della ruota era elastico e fragile come il legno di cui era fatto. Poi un volante che in realtà era una leva mossa come un timone. Poi i freni in legno che mordevano le ruote per come potevano, e speriamo che la discesa non duri troppo. Poi, sotto il seggiolino del conducente, un motore monocilindrico orizzontale a quattro tempi di circa un litro di cilindrata. Poi tutto quello che non c'era: nessun parabrezza, nessun tettuccio, nessuna portiera. La rivoluzione però era ormai alle porte.
1: 3 luglio 1886. Carl Benz guida per qualche decina di metri lungo la Ringstrasse di Mannheim, in Germania, la prima autovettura della storia con motori a scoppio, la Patent Motorwagen. È un triciclo a quattro tempi, privo di un serbatoio vero e proprio, così da costringere il primogenito Eugen a seguirlo a piedi per rabboccare il carburatore di benzina.
0: Così almeno credevano Carl Benz e sua moglie Bertha Ringer, che avevano investito tutto quello che era avanzato dalla dote di lei su questa invenzione, certi come erano che un mezzo di locomozione spinto non dalle gambe né trainato da un cavallo e che chiedeva solo di bere un derivato del petrolio disponibile in farmacia potesse essere sinonimo di una libertà e di una modernità che pochi riuscivano anche solo a immaginare. Forse era stato proprio per questa fatica di capire il futuro che gli affari non avevano ingranato, e due anni dopo il riconoscimento del brevetto, Carl Benz e la sua carrozza senza cavalli erano ancora fermi al palo. E dopo due anni nei quali tutto era stato speso e nulla era tornato indietro, Carl Benz era arrivato a un passo dal mollare. Per rimettere la vettura e le speranze in movimento serviva un colpo d'ala. Carl Benz, però, oltre al denaro, aveva esaurito anche il bagaglio di energie. Il suo stato fisico e mentale lo avvicinavano moltissimo a quella cosa che oggi chiamiamo depressione. Poi, una mattina dell'agosto 1888, al risveglio, non aveva trovato accanto a sé la moglie Bertha. Al suo posto, in soggiorno, un biglietto di poche parole. No, non era l'addio che si era immaginato nell'attimo in cui lo apriva. No, non era nemmeno la sentenza che sanciva la fine dei suoi sentimenti dopo la fine dei suoi investimenti. Era solo un arrivederci.
2: Porto Eugen e Richard a Pforzheim a trovare la nonna, Bertha.
0: Quello tra Mannheim e Pforzheim non era un viaggio da poco. Si trattava di 108 chilometri di strade dove i cavalli facevano la stessa fatica dai tempi in cui l'uomo aveva deciso che legare loro un calesse avrebbe migliorato la vita di tutti, tranne quella dei cavalli. strade sterrate, a volte ripide, che rendevano il viaggio in direzione della nonna una decisione da prendere senza improvvisazione e con tutto il necessario per affrontare la noia e gli imprevisti di un viaggio lungo più di un giorno. Per questo Carl era rimasto spiazzato da una decisione che aveva giudicato pericolosa.

dire la verità, ma non tutta. Bertha Ring veramente si era messa in viaggio lungo i 108 chilometri che separavano Mannheim e Pforzheim, ma aveva omesso il dettaglio del come sarebbe arrivata fin là. Non col solito calesse trainato dal solito povero cavallo, ma l'ultimo prototipo assemblato nell'officina del marito. Si trattava di una Benz Patent Motorwagen Dry. Non era la semplice ribellione di una donna messa ai margini da una società che le proibiva di gestire una impresa. Bertha era tipo che non sapeva vivere dietro le quinte, felice del solo ruolo di suggeritrice. Bertha Ringer Benz aveva l'ambizione di arrivare a dare corpo a quanto concepito col marito, assieme alla consapevolezza che dove Carl Benz non riusciva ad arrivare, spettava a lei trovare una soluzione, così come è necessario in ogni coppia che vuole restare unita per la vita e in questo caso anche per il lavoro. E poi, da moglie, sentiva anche la necessità di scacciare il fantasma di quel malessere che aveva invaso la mente e il corpo del marito, che lo stava svuotando di ambizioni e di certezze. Insomma, se nessuno investiva in mezzi motorizzati alimentati a carburante e non a legna, serviva dimostrare, volante alla mano, che la Benz Patent Motorwagen Dry era la soluzione dei problemi. Quei 108 chilometri di polvere, salite e sassi che Bertha e i suoi figli Eugen e Richard avevano davanti profumavano di infinito. Nessuno aveva mai viaggiato così a lungo su quella cosa che noi oggi chiamiamo automobile e che allora Carl Benz aveva ribattezzato Motorwagen, cioè carrozza, wagen, a motore. Bertha Ring Benz però la parola wagen la intendeva soprattutto come verbo, un verbo della lingua tedesca nel quale si era ritrovata spesso nella vita, visto che wagen significa rischiare, osare. Wagen significa tentare quello che al resto del mondo appare difficile e impossibile. Il viaggio era durato tutto il giorno. Il passare di quella carrozza senza cavalli aveva sconvolto tutto e tutti. Non si trattava solo della magia che sconfinava nella paura di un mezzo che riusciva a muoversi senza un animale a trainarlo. Era anche il fatto di vedere una donna alla guida della macchina e forse del futuro, che faceva di quella scena il segno di qualcosa di mai visto che sfiorava l'inconcepibile. Quando passava lo scoppiettio della Benz Patent Motorwagen Dry lungo la strada, c'era chi si fermava impietrito per la sorpresa e chi per la paura. Poi c'erano quelli che si mettevano a correre dietro al mezzo e quelli che invece correvano verso i paesi e verso le città lambite da Bertha Benz per gridare quello che stava accadendo. 12 ore dopo però, Bertha, Eugen, Richard avevano abbracciato la nonna a Pforzheim. Lungo il percorso, ogni imprevisto era stato affrontato e risolto. Bertha aveva disostruito una valvola con un fermaglio del suo cappello, isolato un cavo scoperto con la sua giarrettiera e spinto la vettura quando il carburante era finito. Poco prima di metà strada, aveva fatto sosta a Wiesloch per fare incetta di etere di petrolio nella farmacia del paese e quando le discese erano state troppo ripide, aveva inserito il cuoio delle sue suole nelle pinze dei freni di legno, visto che invece di rallentare le ruote finivano per riscaldarle senza riuscire nemmeno a frenare la corsa. Ma la cosa più importante in ogni viaggio, come in ogni pellegrinaggio, era la meta raggiunta assieme allo scopo, visto che tutte le persone che avevano assistito alla scena avevano innescato un passaparola che da lì a pochissimo sarebbe finito su tutti i giornali.

giornali. Quando Bertha Benz aveva imboccato la strada del ritorno, in chi la vedeva passare, la paura aveva lasciato spazio all'entusiasmo. Al rivederla di nuovo a casa, in Carl Benz, invece, la depressione aveva cominciato a lasciare posto alla speranza. Anche questa meta era stata raggiunta. Dopo l'impresa, gli ordini avevano cominciato ad arrivare e non avrebbero smesso più di arrivare. Nel giro di una decina di anni, l'impresa di Carl Benz, che la moglie Bertha non poteva amministrare ufficialmente, sarebbe diventata la più grande del mondo, con 400 dipendenti che montavano i freni così come Bertha Ringer Benz li aveva modificati durante il suo viaggio. Perché è vero che Carl aveva inventato l'automobile, ma Bertha aveva inventato l'uso dell'automobile. Lui aveva progettato e montato la sua carrozza a motore. Lei aveva spiegato cosa fosse possibile fare con quella vettura, che non era un giocattolino, ma il futuro che stava arrivando. La nascita dell'industria dell'automobile presto avrebbe portato anche le prime gare automobilistiche. Come a celebrare l'impresa, uno frammento del percorso di Bertha Benz sarebbe stato incastonato in quello che sarebbe diventato il circuito automobilistico di Hockenheim. La farmacia di Wiesloch, dove Bertha si era fermata per fare incetta di etere di petrolio, ancora oggi viene celebrata come la prima stazione di servizio della storia dell'auto. Di fronte potete ancora vedere un grande triciclo stilizzato che ricorda che qui, un giorno del 1888, la prima automobile della storia si era fermata per fare il primo rifornimento della storia. Nel 1926, dalla fusione con la Daimler, sarebbe nata la Mercedes-Benz. Al volante della sua Motorwagen Dry, Bertha Ringer Benz aveva trovato la strada giusta e ce l'aveva fatta rischiando, osando, tentando quello che appare difficile se non impossibile, così come il verbo tedesco Wagen racconta ancora oggi. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Papa Leone al termine dell'Angelus o un nodulo al polmone, intervento programmato in settimana al Gemelli, vicinanza del presidente Mattarella e della premier Meloni. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma nessuno conferma. Zelensky, colpita una nostra centrale. Riad nel mirino degli Houthi, nuovo attacco all'aeroporto, almeno 4 feriti e un terminal in fiamme. Washington pronti a intervenire. L'estate non è finita, ultime piogge al sud, poi arriva l'ottobrata, sole su tutta Italia e temperature fino a 25 gradi. Furio Benussi, ancora re della Barcolana, quarta vittoria consecutiva alla regata più affollata del mondo. Dai successi di Sanremo ai fornelli in TV, addio a Vilma De Angelis, cantante e pioniera della cucina sul piccolo schermo, aveva 96 anni. Calcio, campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como Roma, reti bianche. Formula 1 a Singapore trionfa Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo, MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in apertura di giornale l'annuncio del Papa. Nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare. A comunicarlo lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus.
3: Papa Leone XIV ha voluto parlarne direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
3: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, quindi tra meno di un mese, e che vedrà Prevost in Uruguay, Argentina e soprattutto nel suo Perù, dove è stato missionario e vescovo per 20 anni. Con Prevost al Gemelli ci sarà il dottor Luigi Carbone, nominato a giugno scorso capo della direzione di sanità e di igiene del governatorato, accanto a lui anche nei viaggi. Ilaria Menta, GR1.
2: Per capire meglio cos'è un nodulo polmonare abbiamo intervistato il professor Cesare Gridelli, direttore di oncologia medica dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e presidente dell'associazione italiana Oncologia Toracica.
5: Il nodulo polmonare è una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale.
3: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
5: In molti casi non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio.
3: Papa Leone XIV ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
5: Che da una valutazione che avranno fatto con degli esami, immagino un attacco, una PET, c'è un unico nodulo a livello del polmone circoscritto. Per quanto riguarda la fase iniziale, dovrebbe essere perché è piccolo.
3: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
5: Per l'iter standard, quando c'è un sospetto che possa essere non benigno, c'è il consiglio da parte del medico di asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Leone XIV in queste ore messaggi di vicinanza dal mondo politico e istituzionale. Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. La Premier Giorgia Meloni si dice rincuorata dalla serenità con cui il Pontefice affronta questa prova. Auguri al Papa, dai Presidenti delle Camere e dai leader politici. Torni presto con il suo messaggio di pace, l'auspicio della segretaria Dem Schlein. Rai Radio 1, mezzanotte e 5 minuti, guerra in Ucraina. Dopo gli attacchi di Trump, Zelensky incassa il sostegno dei leader europei e del Canada. Ma il presidente americano spariglia le carte. Sui social dà per raggiunta una tregua tra Mosca e Kiev sugli attacchi alle infrastrutture energetiche.
6: Un annuncio che per ora sembra solo tale. Secondo fonti della Casa Bianca riportate dal sito Axios, per ora la Russia non ha accettato la tregua energetica immediata che Trump dà per fatta in un messaggio social, mentre Zelensky dice che non ne sapeva niente, ma che l'Ucraina sarebbe pronta ad accettare un cessate il fuoco sull'energia se però anche la Russia lo farà. Zelensky rende noto anche che Mosca ha effettuato raid su una centrale elettrica a Kiev e su impianti energetici nella regione di Kharkiv, dopo la dichiarazione del presidente americano. Zelensky aveva già tuonato contro Trump, che gli aveva intimato di farsi da parte. Spetta al popolo scegliere, aveva risposto il leader ucraino, ribadendo di essere disposto a tenere elezioni, ma solo con una tregua di 60 giorni per organizzarle. E per Zelensky la situazione potrebbe ancora complicarsi. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe minacciato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Livia Liberatore, GR1.
2: Ora in Medio Oriente, dall'Iran, nuovo stop ai negoziati sullo stretto di Hormuz. Attacchi incrociati sugli aeroporti tra i ribelli yemeniti e l'Arabia Saudita. Washington pronta ad intervenire al fianco di Riyadh.
7: Un altro missile contro l'aeroporto internazionale di Riyadh colpisce il Terminal 4, scoppia un incendio, le autorità parlano di feriti senza dare numeri. Un nuovo raid, il giorno dopo la strage tra i passeggeri, il bilancio salito a 13 morti, 300 i feriti, il più grave di una serie di attacchi rivendicati dagli Houthi solo nelle ultime ore. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran tengono sotto tiro i principali aeroporti sauditi. In risposta, attacchi sull'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, riferiti dalla TV vicina agli Houthi. In serata, colloquio tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, è il primo contatto da quando è riesplosa la guerra nello Yemen, mentre l'Iran frena sui negoziati con gli Stati Uniti, definisce insufficiente la risposta americana all'ultimo piano proposto da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
2: Restiamo in Medio Oriente. Netanyahu ha chiesto un'indagine sui soldati israeliani che hanno partecipato al film NASA, accusato dal premier di diffondere una ricostruzione falsa e faziosa che scredita il paese e il suo esercito. Il capo del governo sollecita azioni penali per la presunta violazione di segreti militari e per aver danneggiato la sicurezza nazionale. Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento, in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico.
8: Centrodestra concorde su una risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni della Premier sul voto nell'autunno del 27 e sul programma di riduzione fiscale, cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine, la proposta di Maurizio Lupi. Riccardo Molinari, Lega.
9: Per quanto riguarda la legge di bilancio, puntiamo a garantire un'uscita anticipata dal lavoro che superi la legge Fornero.
8: Tra Lega e Forza Italia però non si abbassa la tensione per il candidato sindaco di Milano, con Tajani che rilancia Perego e il Carroccio che mancanza di accordo chiede le primarie. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, prova a mediare, tutti i candidati sono di altro profilo, ci metteremo d'accordo. Alleanze e scelta del leader unitario nel cantiere del Campo Largo. Il 5 Stelle Giuseppe Conte chiede a Elly Schlein garanzie di affidabilità su un'eventuale alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è che se stiamo uniti non ridaremo il paese alla destra, la replica della segretaria Dem che poi incalza il governo.
10: Anziché portare la spesa militare al 5%, 2% del PIL, dobbiamo impegnarci a portare la spesa sanitaria al 7% del PIL.
8: Verdi Sinistra punta a coinvolgere gli elettori sul programma con la consultazione online Vota le idee. Noemi Giunta, GR1.
2: E proprio sulla manovra nel pomeriggio prendono il via alla Camera le audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica che farà da base alla legge di bilancio. Martedì il voto sullo scostamento da 29 miliardi.
11: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto e il governo è chiamato a prendere le prime decisioni con il documento programmatico di bilancio. Qualcosa emergerà nel ciclo di audizioni che il ministro dell'economia Giorgetti concluderà davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Tra le ipotesi allo studio, per i giovani la tassazione al 5% per i primi 5 anni sugli aumenti di stipendio, una no tax area per i ragazzi fino a 35 anni e la detassazione delle tredicesime per i lavoratori con stipendi bassi. Si valuta inoltre una stretta sulla rivalutazione delle pensioni più alte e un price cap sulle bollette come quello praticato sui carburanti. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà il documento di finanza pubblica da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre con la cornice della manovra. Il Parlamento voterà inoltre sullo scostamento di bilancio da 28,8 miliardi legato all'attivazione della clausola di salvaguardia europea per energia e difesa. Sobina Testa, GR1.
2: Sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. Le aggressioni compiute da due giovani a bordo di una minicar a Roma. Continuano le indagini per individuare i responsabili, mentre una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, resta in terapia intensiva.
12: La spinta decisiva potrà venire dall'individuazione della targa del veicolo guidato dai teppisti, a cui gli investigatori stanno cercando di arrivare attraverso l'analisi dettagliata delle immagini di sorveglianza anche dei quartieri limitrofi a quello di Monteverde, teatro dei 6 episodi di violenza. Gli autori, che sarebbero due ragazzi fra i 16 e i 18 anni, erano a bordo di una minicar elettrica nera, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti, anche un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile. È un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. L'attore Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato intanto sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettige, GR1.
2: Tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni, incinta al settimo mese, è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa, è stata accolta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Dopo trombe d'aria e nubifragi con un pesante strascico di danni, in particolare al sud, il tempo cambia volto. Da martedì arriva l'anticiclone con temperature fino a 25 gradi.
13: Ancora qualche ora di maltempo, nuvole e qualche acquazzone pomeridiano, soprattutto al centro-sud. Poi da martedì la svolta, l'alta pressione si allarga sul Mediterraneo e riporta sole e clima mite. E l'ottobrata, parola nata a Roma, quando le giornate di sole d'ottobre erano l'occasione per gite fuori porta. Una situazione che dovrebbe durare fino al fine settimana e riguardare altre numerose regioni italiane. Il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
14: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
13: Federico Mello, GR1.
2: A Trieste, 58esima edizione della Barcolana, la regata più affollata del mondo con 1858 imbarcazioni, l'inviata.
15: Quarta vittoria consecutiva, la nona in totale su 50 barcolane disputate, e il record di Furio Benussi che ieri ha trionfato a Trieste con la sua Arca, superando l'eterno rivale Prosecco Doc e la figlia su Marta 07. Vento di bora leggero in partenza al mattino, che poi è diminuito dopo poco più di un'ora, quando l'imbarcazione Maxi, superiore ai 24 metri, avevano già tagliato il traguardo. Le barche meno performanti si sono quindi ammassate in boa e solo una buona esperienza e tanta perizia hanno permesso di evitare troppe collisioni in acqua. Il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Jaruz.
16: Una regata tecnicamente impegnativa, interpretata al meglio da Furio Benussi, con un match race eccezionale tra Prosecco Doc e Marta, che vince il trofeo Women in Sailing.
17: È stata combattuta, infatti un po' ci mangiamo le mani, però insomma sono stati più bravi di noi.
15: Lungo le rive su Piazza Unità d'Italia, tanti stand e gazebo, con decine di migliaia di persone a godersi una giornata di sole praticamente estiva. Trieste, Germana Brizzolari, GR1.
2: Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano all'età di 96 anni, Vilma De Angelis.
18: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare.
19: Già regina del jazz, il successo arrivò alla soglia dei 30 anni con la prima delle 5 partecipazioni a Sanremo insieme a Betty Curtis nel 59, Nessuno, poi reinterpretata da Mina. Molto più che una cantante, in radio con Corrado, in TV conduttrice unica di una serie fortunata di programmi di cucina.
20: Allora voglio subito elencarvi gli ingredienti per preparare questa particolare zuppa.
19: Siamo nati per soffriggere, racconta la sua autoironia, un volto rassicurante tanto da diventare testimonial dei super mercati standard.
20: Fidatevi di Vilma.
18: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino.
19: Ospite di innumerevoli programmi, non ha perso occasione fino all'ultimo di portare nelle case sorriso e semplicità. Silvio Vitelli, GR1.
2: Cinema, dopo l'uscita anticipata in Sardegna, arriva nelle sale del resto d'Italia il 15 ottobre Zustissia, il film che ricostruisce l'incredibile storia di Beniamino Zuncheddu, condannato per triplice omicidio nel 1991 e liberato 33 anni dopo con la revisione del processo che lo ha riconosciuto innocente.
21: Il film mi è piaciuto moltissimo, mi ha emozionato perché sono tornato indietro da quando mi hanno preso.
20: Beniamino Zuncheddu, 33 anni, in carcere da innocente. La sua storia, l'errore giudiziario più lungo della giustizia italiana, è ora un film di Francesco Piras, Zustissia. E a prestargli il volto è un bravissimo Fabrizio Ferracane.
22: L'ho incontrato Beniamino un giorno, un pomeriggio, appunto in Sardegna a Cagliari, una mezz'ora. Quel giorno lì io ho chiesto Beniamino, io ti posso abbracciare? Eia, ci siamo abbracciati, ho dovuto rispettare il suo dolore, qualsiasi interpretazione io avessi fatto o non può mai restituire quello che ha vissuto.
23: Non so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
20: Il suo avvocato Mauro Trogu è Michele Riondino.
24: Io ho avuto la fortuna di incontrare sia Beniamino che Mauro, di starci insieme una settimana a casa loro. Ho avuto la possibilità di avere un coach, l'uomo che ha risolto questo caso di ingiustizia gravissimo.
20: Nel cast anche Jacopo Cullin e Geppi Cucciari. Zuncheddu è ancora in attesa di un risarcimento.
25: Vorrei tornare a casa, sarebbe anche ora.
20: Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Carlo Boninsegna e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
26: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Domenica con Kimi Antonelli che si avvicina sempre più al titolo mondiale, sarebbe storico, e Bezzecchi che torna a vincere in MotoGP. Ma apriamo con il campionato. La Lazio batte 3-1 il Monza ed è sempre in testa, 16 punti insieme all'Inter. Mai nella sua storia la formazione biancoceleste aveva vinto 5 delle prime 6 partite del campionato. La domenica dei pareggi, Como-Roma 0-0, espulso Malen, e pari anche per Juventus e Milan. Cagliari-Juventus 1-1 nel posticipo, un pari sofferto e di rimonta per Spalletti, il nostro inviato.
0: Un assedio continuo per la Juventus, che ha rischiato però di tornare a casa con 0 punti. Juventus che subito aggredisce il Cagliari, ma è il Cagliari a passare al 19° del primo tempo con una percussione del solito Daniel Maldini. Nel secondo tempo è diverso, quando Spalletti manda in campo Zegrova e Alaibegovic, soprattutto Zegrova che ci prova, sempre pronto Caprile. Colomuani un po' fuori dalla manovra, entra Voltemade, ma i due non dialogano. Solo a 9 minuti dalla 90° su una cross dalla sinistra è proprio Colomuani che di testa anticipa Obert e segna il gol del pareggio, e Colomuani va vicinissimo alla rimonta clamorosa, la traversa linea e poi Voltemade su Caprile, finisce 1-1 e finisce in tensione con Spalletti che va a contatto con Pisacane e i due vengono espulsi. Assistenza tecnica Fabio Vinci, Cagliari, Giuseppe Bisantis, GR1.
26: 1-1 a Cagliari e 1-1 a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, il nostro inviato.
3: Occasione sprecata dal Milan, che sul campo del Sassuolo passa in vantaggio ma si fa subito raggiungere dagli avversari senza poi riuscire a rimediare il disappunto del centrocampista rossonero Rabiot.
4: Sono dispiaciuto per questo perché sono punti importanti, abbiamo tante partite, non possiamo lasciare punti così in strada se vogliamo competere per qualcosa.
3: Al 63° la staffilata di Rabiot dentro l'area di rigore sblocca la gara, Aquilani inserisce Bowie, per Esposito lo scozzese impegna Maignan che non può nulla. Al 68° sul tocco in mezzo a mille gambe di Odenthal la gara resta vibrante, ma il risultato non cambia più. Il tecnico del Sassuolo, Aquilani:
5: mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato i vari momenti della gara, sono soddisfatto perché da queste partite si prende consapevolezza e si prende coraggio.
3: Da Reggio Emilia con Andrea Neri, Cristiano Piccinelli, GR1.
26: Passiamo ai motori, prima la Formula 1. A Singapore trionfa Super Max Verstappen, ma Kimi Antonelli vede sempre più vicino il titolo mondiale.
6: Vincono in due, può sembrare un controsenso ma è così. A Singapore vince Verstappen che si porta a casa la seconda gara di fila in un weekend a dominatore con 2 pole e 2 successi nella sprint e nella corsa vera, ma vince anche e soprattutto Kimi Antonelli che con calma, pazienza, temporeggiando senza la minima sbavatura porta a casa un altro podio finendo terzo e mettendo definitivamente le mani sul mondiale. Il compagno di squadra Russell infatti corre bene ma partiva 19° e chiude 9° il che vuol dire che ora le lunghezze a dividerli sono 102 e se a Austin fra 2 settimane il furetto bolognese vince e Russell chiude 9° o peggio, l'iride torna in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari. Guida da veterano, Kimi si giova della lotta tra Hamilton e Norris passandoli entrambi nel finale, con l'inglese della rossa che invece sbaglia strategia e finisce addirittura 6°. L'onore della Ferrari lo salva così Leclerc che parte 2° e chiude 2° ma mai in lotta per il successo. Manuel Codignoni, GR1.
26: MotoGP in Indonesia con Bezzecchi che torna a vincere.
7: 133 giorni dopo, Marco Bezzecchi torna sul gradino più alto del podio, dal Mugello a Mandalika, nel mezzo cadute, infortuni, errori, che forse hanno pregiudicato il suo sogno iridato, ma ora è il momento solo della festa. Stavolta Bezzecchi è perfetto, come le altre Aprilia, non prende rischi al via, segue Raul Fernandez e fin da subito scappano in coppia. Il riminese a metà gara si avvicina, poi quando decide di affondare non lascia scampo al madrileno, lo sorpassa e in un giro gli rifila 1,5 secondi. 11ª vittoria in carriera per il Bez in 11 circuiti diversi, record di Fred Dispenza eguagliato. È il successo numero 300 per l'Italia in MotoGP. Giornata di gloria per l'Aprilia, per la prima volta con 4 moto davanti a tutti. Secondo Raul, terzo Martin che si riprende la testa del mondiale, quarto Gura con gran rimonta nel finale. Luca Cesaretti, GR1.
26: Basket, massimo campionato di Serie A1 in testa, Virtus Bologna e Napoli a punteggio pieno a 6 punti, ma è stata soprattutto la domenica del derby di Roma con il pienone al Palaeuro, il servizio del nostro inviato e poi sigla di chiusura.
9: Sul campo ha vinto la Maxima che si è imposta sulla BC 96-95, ma il vero vincitore del primo storico derby tra le due neonate squadre è stato il pubblico. 10.000 spettatori in un Palaeuro vestito festa come non si ricordava dalla finale scudetto tra la Virtus Roma e la Mensana Siena del 2008. In parterre presente anche Francesco Totti, advisor della Maxima, al suo esordio da dirigente. Al resto hanno pensato i giocatori, protagonisti di una partita di altissime emozioni, decisa allo scadere da un tiro sbagliato di Nico Mannion, autore comunque di una prestazione superlativa. offensiva da doppia doppia, 24 punti e 10 assist. La BC era partita fortissima, acquisendo 14 punti di vantaggio. Le triple di Alibegovic, 18 punti con 6 su 9 dall'arco, hanno rimesso in partita la Maxima, inguardabile in difesa nei primi 20 minuti. All'intervallo lungo era 57 a 52 per la BC. La svolta nel terzo quarto, quando la Maxima si metteva a difendere, concedendo solo 13 punti alla BC e 0 a Mannion. Al trentesimo, Maxima avanti 77 a 70. L'ultimo quarto era un susseguirsi di emozioni. A 11 secondi dal termine, Holiday, cresciuta la distanza e autore di 20 punti e 8 assist, commetteva fallo tattico su Mannion, che trasformava i due tiri liberi, ma poi lo stesso play della nazionale falliva lo scadere, il tiro della vittoria per la Maxima, il primo successo in campionato. Dal Palaeur, Massimo Barchiesi, GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
10: Mezzanotte 24 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. In autostrada c'è un incidente sulla A11 Firenze-Pisa tra Capannori e Lucca in direzione di Pisa. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo che sulla statale 16 Adriatica il traffico è rallentato a causa di un veicolo in fiamme 500 metri prima di variante di Cozze direzione Otranto, statale delle Terme Salentine. Per il resto ci sono lavori e quindi chiusura. Ne diamo qualcuno. A1 Firenze-Roma, uscita chiusa per lavori appunto a Orte in uscita da Roma fino alle 5. A7 Milano-Genova, svincolo chiuso in ingresso a Binasco in direzione Genova e tratto chiuso ovviamente per lavori tra Binasco e allacciamento Bereguardo in direzione di Genova fino alle 6. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
11: Buonanotte, eccoci alla mezzanotte di Rai Radio 1 e io sono particolarmente emozionata perché avremo due italiani che fanno grande il sistema Italia nel mondo, ma uno mi sta molto a cuore perché è un po' un mio idolo musicale. Lui è un cantautore musicista di Monza, si chiama Luigi Giovanni Maria Panceri, in arte Gatto Panceri, e chi non lo conosce? Si diploma giovanissimo al Conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia e composizione. Dopo qualche anno di giovanile e utile gavetta, nel 1991 si affaccia prepotentemente alla ribalta nel mondo della musica leggera italiana con tre eventi importanti. Uno, la firma del suo primo decennale contratto discografico con la Universal Music. Due, la partecipazione al Festival di Sanremo Giovani col brano L'amore va oltre del 1992 e il contemporaneo inizio della sua prestigiosa carriera di autore. Firma, ve lo voglio ricordare, il testo e musica di una canzone intitolata Canterò per te, interpretata dalla grande Mina, che la scelse come primo singolo estratto dal suo album Willalla, uscito nel 1991. E dunque, benvenuto e buonanotte a Gatto Panceri, grazie di essere qui.
12: Grazie a te.
11: Gatto. Senti, da quel momento a oggi si sono susseguiti incessantemente successi, riconoscimenti come cantante, come autore. Voglio ricordare che hai partecipato 3 volte come cantante al Festival di Sanremo, ma altre 7 volte in qualità di autore dei brani in gara per quella che è la manifestazione

0: stazione principe della musica italiana. È andata davvero così?
1: Eh sì, è andata così, hai detto bene, perché c'è sempre, no, il momento della scintilla che fa schioccare qualcosa, che fa partire l'incendio, ed è stato proprio questo 91-92 con questo contratto con una grossa compagnia discografica, Sanremo, Giovani, Premio della Critica, Mina che scegliono la mia canzone, io ero completamente sconosciuto, un ragazzo di Monza che studiava in conservatorio, che scriveva le sue prime canzoni. Però la cosa bella è che da quel momento non c'è stato più sosta, nel senso che passo dopo passo sono arrivate tantissime cose. Io ho fatto per esempio 13 album come cantante, e adesso uscirà il 14esimo tra un paio di mesi, ma poi le canzoni oltre a Mina sono diventate tante anche per altri colleghi. Quindi queste due strade, quella di cantante e quella di autore, non si sono mai fermate fino ai giorni d'oggi. Io continuo a scrivere canzoni che decido di cantare io, poi alcune altre le ritengo magari più utili per altri cantanti, più adatte alle loro voci, e quindi mi piace questo doppio ruolo.
0: C'è questo binario parallelo nella vita di Gatto Panceri. Allora, ha firmato anche molti testi e molte musiche come autore, lo stiamo dicendo, ma il brano, diciamo, più importante è un brano stupendo, Vivo per lei. Vivo per lei, 45 milioni di copie vendute nel mondo. Io spero che dopo Roberta, se riesce, ce lo fa ascoltare, perché è una canzone interpretata dalle voci di Andrea Bocelli e di Giorgia. Peraltro, Gatto, tu per Giorgia hai anche scritto C'è da fare e altri 7 brani portati al successo.
1: Sei canzoni, sì.
0: Quali?
1: Sei canzoni.
0: Quali?
1: Riguarda noi, per esempio, che è una canzone che ha avuto molto. Insomma, in questo disco di Giorgia, che si chiama Come Thelma e Louise, che è il secondo, dove lei vinse Sanremo con Come Saprei, su 10 canzoni 8 sono mie, quindi sono molto orgoglioso. Molto orgoglioso di aver firmato queste canzoni, anche perché è il disco di donna, diciamo, più venduto di tutti i tempi in Italia, cioè nessuna donna era mai riuscita a superare le 500.000 copie, e lei ce la fece chiaramente grazie alla sua bravura. Però noi che abbiamo scritto appunto le canzoni del disco siamo molto orgogliosi, come del resto Vivo per lei, perché 45 milioni di copie vuol dire, diciamo, la canzone italiana più venduta di tutti i tempi all'estero, non la più famosa, perché la più famosa è Volare, dobbiamo dare a Modugno ancora lo scettro di questa meravigliosa canzone che è del 2023, però come vendite, insomma, sono quelle piccole cose che io non è che me le ricordo tutti i giorni, ti dico la verità, perché sono uno molto umile. Però
0: quando te le ricordi sei felice.
1: Brava, sì, esatto, ogni tanto, perché io faccio così, le cose io guardo al domani, guardo
0: senti,
1: al oggi,
0: ma poi
1: guardo dietro.
0: Io, correggimi se sbaglio, per Andrea Bocelli ricordo che ha scritto anche un brano
1: sì,
0: che è contenuto nel pluripremiato album Romanza.
1: Esatto, infatti in quel disco ne ho due, perché la famosissima è quella, ma ho anche la fortuna di avere quest'altra canzone che si chiama Sempre Sempre, molto bella, però ti dico la verità, cioè purtroppo questa Vivo per lei
0: ha oscurato tutto. Allora fermati, musica, e poi torniamo con Gatto Panceri.

0: Bentornati a Mezzanotte di Radio 1 e bentornato a Gatto Panceri. Non ha bisogno di presentazione, un grande della musica, un autore, un cantante, un grande di tutti i tempi e considerato, lo voglio ribadire, una delle penne più prestigiose del panorama musicale. Vanta anche una carriera live ricca di numerosi concerti, non solo in Italia ma anche all'estero, che è famosissimo in Giappone, in Canada, in Svizzera, in Messico, paesi in cui molte delle sue canzoni sono state tradotte e cantate in varie lingue.
1: Di essere più famoso in Giappone che in Italia.
0: Che in Italia. Senti.
1: No, davvero, sono più famoso in Giappone perché, ti faccio un esempio, ero a Gerusalemme, no, sì, a fare una visita da turista, chiaramente non ultimamente, ma quando non c'era ancora la guerra, ed ero in fila per andare a vedere appunto il sepolcro dove è nato Gesù, così, e ci sono dei turisti che quando, io però ero anche con i calzoncini, lo zaino, sì, e questi qui si sono girati urlando gatto gatto, la gente mi guardava, cioè, come se fossi, che so, Michael Jackson, cioè mi hanno riconosciuto,
0: certo,
1: i giapponesi,
0: ma pure in Italia, dai, pure in Italia,
1: no,
0: scherzi,
1: beh, certo, no, ma però per dire, fa un po' impressione, no? Però devo dire che lì la mia musica è piaciuta e ci sono dei paesi che magari accettano di più un determinato tipo di musica e altri magari meno, e era per fare una battuta, però certo, veramente sono rimasto sorpreso di questa popolarità, ecco.
0: Senti, io ti faccio tornare un po' indietro, ma di qualche anno, 4 anni, nell'aprile del 2022 tu con Riccardo Cocciante hai rappresentato l'Italia a Cuba per un evento musicale che comprendeva 3 concerti e un importante passaggio televisivo. Da quel momento fammi dire che sei diventato famoso anche a Cuba. Mi racconti qualcosa di quell'aprile 2022, un aneddoto, un momento, un episodio?
1: La cosa più incredibile è che io ho avuto questa possibilità di condividere il palco con Riccardo, che per me è stato forse il cantante italiano che più mi ha ispirato nel modo di cantare. Cioè, io quando ero ragazzo sentivo lui con questa voce roca, con questa intensità interpretativa. Quando ho iniziato a cantare e vedevo che nel mio piccolo anch'io ne avevo un po', è stato proprio un maestro. E la cosa più bella è stato poi incontrarlo e poi scoprire, e non è sempre così, che dietro quella persona c'era proprio quello che io immaginavo. E poi gli aneddoti qui sono infiniti, perché chiaramente è un popolo che ama molto la musica italiana. Ho avuto la fortuna di avere una canzone che si chiama Resta in piedi, che nel mio repertorio ci sono soprattutto ballate d'amore, ma questa è molto veloce, tra l'altro scritta per il Covid, nel periodo del Covid, e lì ha spaccato, ha funzionato. Quindi sentirmi poi in concerto, vedere tutti i cubani che ballavano, insomma, per me che non faccio dance, è una cosa bella.
0: Allora, hai pubblicato 12 album come interprete e cantautore, l'abbiamo detto, l'ultimo intitolato Pelle d'Oca e Lividi è uscito nel marzo del 2019, è un CD di 19 brani che è stato, pensate, sul podio delle classifiche di vendita iTunes per parecchie settimane. Il discografico di questo CD è Robby Facchinetti dei Pooh.
1: Certo, sì, lo devo ringraziare perché è stata un'esperienza bellissima averlo come discografico. Abbiamo fatto questo disco con la grande passione che lui ci mette ogni volta che entra in studio, anche lì un grande insegnamento, no? E poi viverlo da discografico, però dato che lui fa il mio lavoro, un discografico che riesce a capire le vere problematiche che ci stanno dietro il fare l'artista, perché a sua volta è un artista, quindi un'esperienza bellissima. Adesso chiaramente poi le cose magari si cambia etichetta, devo dire anche che lui naturalmente è più impegnato come artista ancora con Pooh, certo, non come discografico, ma consiglio a tutti, ecco, di fare un disco con lui nella sua etichetta.
0: E poi insomma anche tanti amici, Clemmy Della Rocca mi viene in mente, che è un musicista con cui sei molto in sintonia, il nuovo album lo stai proprio mixando nel suo studio. Senti,
1: sì,
0: Gatto,
1: assolutamente.
0: Prego.
1: Sì.
0: Dimmi di Clemmy.
1: No, dicevo, Clemmy è importantissimo per me perché io ho aperto uno studio che si chiama Diamante Record Studio, proprio perché oggi se non hai uno studio diventa veramente difficile affrontare le spese di un disco in uno studio esterno, e poi anche per curare un lavoro quando voglio, anche di notte se mi va, però il mio studio non è nato per i mixaggi, e quindi
0: quando devi mixare vai da Clemmy.
1: Sì, perché sì, è la prova che tu puoi metterti anche in proprio, ma comunque una squadra ci vuole.
0: Serve sempre. Senti, prima di salutarci, io voglio ricordare che tu tieni spesso stage sulla composizione, la scrittura di testi, l'interpretazione vocale in varie scuole, anche nelle università. Hai una cattedra al CET, che è la scuola professionale fondata dal grande Mogol, e anche una alla Hope Music School di Roma, gestita dal Vaticano. E allora lasciamoci così, ricordando a chi ci sta seguendo, che nel 2001 tu sei stato chiamato proprio da Papa Wojtyla in concerto in Piazza San Pietro a Roma in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia. È stato un momento di grande intensità.
1: Sì, è stata un'esperienza bellissima, non mi sarei mai aspettato che il Papa, che comunque era un Papa che era molto attento alla musica leggera, diciamo, non solo alla musica di ispirazione cristiana, ha ritenuto che il testo di L'amore va oltre, che era poi il pezzo che ho prodotto Saremo qualche anno prima, fosse adatto a quella giornata. E per uno che è figlio di ragazza madre, andare a rappresentare la giornata della famiglia, cioè,
0: è importante,
1: una cosa molto bella.
0: È importante. Una ragazza madre strepitosa, perché ha dato alla luce, insomma, Gatto Pancieri. Grazie Gatto, io approfitto, faccio un'autopromozione, ti aspetto perché il 17 ottobre nel pomeriggio di Rai 2 riparte il mio Storia al Bivio Weekend alle 15.30, e allora mi raccomando, preparatevi perché troverete Gatto Pancieri. Adesso
1: alla
0: musica
1: prossima.
0: E poi andiamo ad incontrare un grande giornalista, un giornalista di cui si parla molto e che sa tutto di televisione e non solo. Lui è Gennaro Marco Duello. Musica e poi lo incontriamo in studio.

0: bentornati a mezzanotte di Radio 1. Io ve l'ho anticipato in apertura di questa bellissima puntata. Abbiamo appena salutato Gatto Panceri e sta arrivando in studio, anzi eccolo, è già arrivato un giornalista di cui si sente parlare moltissimo, che sa tutto della televisione, del mondo dello spettacolo, ma è un giornalista anche molto particolare perché è uno di quelli più letti sul web. Signore e signori, qui alla mezzanotte di Rai Radio 1, Gennaro Marco Duello. Grazie Gennaro, buonanotte, di aver accettato il nostro invito. Buonanotte.
1: Buonanotte a te.
0: Senti,
1: grazie,
0: Gennaro,
1: grazie.
0: Ma queste classifiche, no, per me è un piacere e un onore. Senti, ma queste classifiche che vengono fatte, per cui diciamo ci sono i giornalisti più mediatici, cioè quelli più seguiti, no? Tu sei sempre nel podio. Che classifiche sì. sono? Chi le fa?
1: Beh, è una classifica Sense Makers pubblicata su Prima Comunicazione, quindi stiamo parlando insomma del
0: top,
1: dello strumento sì. più attendibile di misurazione dati sui social. E sì, il 2026 si è aperto di fatto con questa bella sorpresa che mi vede stabilmente tra i 15 giornalisti più attivi sui social, più visualizzati, più visti.
0: Più visti.
1: E diciamo sì, è un
0: bella, però merito poi anche di tanti scoop che tu fai su Fanpage, diciamolo, il tuo giornale.
1: Sì, sì, diciamo che è il punto d'arrivo di 15 anni di lavoro. Io sì, sono a Fanpage.it praticamente sin dagli inizi. Sono stato uno dei primi assunti al giornale, quindi dal 2010, dal 2011, un lavoro che giorno dopo giorno, io sono principalmente, mi definisco un giornalista televisivo,
0: sì.
1: posso sicuramente occuparmi di tutto, ma ho sempre adorato guardare la televisione e quindi parlare di televisione. Sai, c'è il vecchio detto, no? Si dice la TV si fa ma non si guarda. Io non facendo, insomma, duro
0: invece
1: guardare,
0: la guardi.
1: Parlarne.
0: Senti Gennaro, qual è stato poi entriamo a parlare di televisione, di programmi, ma qual è stato lo scoop più difficile che hai portato a casa?
1: Ma guarda, io ora su due piedi non riesco a trovare.
0: Ce ne sono
1: uno,
0: tante,
1: però,
0: sì.
1: Però ti posso dire un incontro che
0: sì,
1: che
0: un incontro
1: tantissimo. Oliver Stone, ecco, quando sono andato a intervistare Oliver Stone ero ancora giovanissimo per la sua autobiografia edita con La Nave di Teseo. Io ero emozionatissimo, ecco, sono emozioni, sono momenti che ricordo ancora con grande realtà. E lui un grandissimo personaggio totale, grande regista, una persona che contiene, ecco, tantissimi mondi al suo interno. Ecco, prendermi un frammento di Oliver Stone e portarlo
0: è stato importante, te lo sei portato a casa. Allora
1: sì.
0: Parliamo della televisione di oggi, un giudizio da parte di Gennaro Marco Duello.
1: Beh, la televisione è in salute secondo me in questo momento. Si dice, sai, sono anni, sono insomma tu 30 anni fa già si diceva insomma che la televisione
0: era finita,
1: la televisione non finisce mai in realtà, e anche quest'anno secondo me sia la generalista, quindi sia il servizio pubblico come la rete commerciale, come il cosiddetto terzo polo, sia quello che sta venendo fuori poi dal mondo dell'online, i podcast non fanno altro che replicare degli schemi che sono cari alla televisione generalista, se un podcast ha una vocazione da generalista, quindi ritengo insomma la televisione sia in ottima salute davvero, ecco.
0: Allora, io non voglio parlare di casa nostra perché siamo qui in Rai, voglio parlare della concorrenza e in particolare del Grande Fratello, ma prima musica e poi torniamo qui con Gennaro Marco Duello. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato al nostro grande ospite, giornalista più mediatico d'Italia, Gennaro Marco Duello di Fanpage. Allora, parliamo del Grande Fratello, perché non possiamo parlare di Rai in casa nostra, no, per ragioni di etichetta. Parliamo della concorrenza. Come ti sembra questa edizione Grande Fratello VIP guidata da Ilary Blasi con le due opinioniste Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli?
1: Allora, guarda, voglio andare molto dritto.
0: Sì.
1: E con ascolti che secondo me non sono in linea con quello che è il progetto del Grande Fratello, tant'è vero che c'è stato l'esordio che è stato il più basso di sempre della storia del reality. Io non credo che il Grande Fratello sia, ecco, a proposito, per tornare,
0: ecco,
1: a quello che
0: è morto
1: prima.
0: O no, questo ti volevo
1: ecco,
0: chiedere.
1: Ecco, non credo che il Grande Fratello sia morto, però io sono convinto che a un certo punto una rete non deve accanirsi su un titolo a tutti i costi. Proporre tre puntate nell'arco di quattro giorni, di cui una al sabato sera, seppur ancora in un periodo non ancora acceso, non ancora centrale, stiamo parlando sempre di metà settembre, di un sabato di metà settembre, ecco, io questo credo che non faccia bene al titolo. Ora non so cosa sarà dello sviluppo del Grande Fratello nel prossimo mese, ma l'inizio, insomma, ecco, non mi sembra confortante. Poi lasciami anche dire, insomma, che c'è stato il grande cambiamento. Siamo a mezzanotte, possiamo parlare con una certa
0: tranquillamente, dai, assolutamente.
1: Ecco, io credo, insomma, il grande acquisto del Grande Fratello, che doveva essere Selvaggia Lucarelli, così grande secondo me non si è rivelato, ecco, perché alla fine gli spunti più interessanti, i momenti che poi riescono a essere notiziabili, arrivano da quello che, lasciami chiamare, l'usato sicuro, che è Cesare Buonamici.
0: Ecco, ma a proposito proprio di Selvaggia Lucarelli, no, io penso, siccome considero veramente la collega, che è molto brava e anche molto, molto coraggiosa, molto capace, non pensi che abbia cambiato volutamente proprio ruolo, cioè si sia adattata ad un ruolo diverso, magari anche rispetto alla giuria di Ballando? Io l'ho trovata, hai ragione tu, insomma, più tranquilla.
1: Sì. Ti dico la verità, non credevo possibile potesse arrivare un giorno in cui Selvaggia Lucarelli non fosse dietro la scrivania di Ballando con
0: e invece,
1: Lucia, perché
0: adesso ci arriviamo,
1: era
0: infatti
1: un ruolo perfetto, certo. Quello era un ruolo perfetto per lei, tagliato per lei, e certo che risulta strano vederla un po' più frenata, non ti so dire per quale motivo, però io sono certo, sono convinto che in fondo lei desiderava essere dove si trova in questo momento. C'è qualcosa che me lo dice, insomma, quando la vedo in scena,
0: vedo
1: uno sguardo riappacificato,
0: e ci fa piacere.
1: Forse anche per questo, per questo non è più rabbioso.
0: Allora, guarda, ci stiamo per salutare, ma poi la prossima settimana prometti che torni, perché ormai dobbiamo istituzionalizzare questo appuntamento della domenica, almeno

0: gli ultimi 10 minuti del mezzanotte di Rai Radio 1 sono con te, perché di settimana in settimana commentiamo la televisione. Senti, un minuto e una manciata di secondi, mancherà molto Selvaggia Ballando secondo te, oppure questa nuova giuria ti piace? A me piace molto Alberto Matano, gli altri già li conoscevo. Alberto trovo che sia stato un grande acquisto di Milli, che ne pensi?
1: Sono molto curioso della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e no, non credo che mancherà, credo che sapranno far fronte, creeranno nuove dinamiche e nuovi livelli di complessità. C'è un dato però fondamentale, c'è una cosa fondamentale che devono fare, devono cercare assolutamente di utilizzare i social, quello che Selvaggia sapeva fare molto bene, ma sono sicuro che Milli ha già pensato anche a questo.
0: Anche a questo, Milli, la grande condottiera. Grazie di cuore Gennaro Marco Duello, e complimenti per il tuo lavoro a Fanpage, per i tuoi scoop, per tuo essere sul podio tra i giornalisti, diciamo, più mediatici d'Italia in questa fase.
1: Grazie.
0: Grazie a te,
1: buonanotte.
0: Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia anche della mezzanotte di Rai Radio 1, al coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta. Siccome ormai è già lunedì, noi tra qualche ora ci risentiamo 17:40 proprio con il nostro Cantiere Italia. La puntata appena andata in onda con due personaggi diversissimi tra loro, accomunati soltanto dall'arte, Gatto Panceri e Gennaro Marco Duello di Fanpage, potete scaricarla tra virgolette, riascoltarla immediatamente sulla piattaforma Rai Play Sound. Lasciatevi dare la buonanotte da Monica Setta con grande affetto.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pezzosi. In apertura di giornale, l'annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare. A comunicare lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus, in vicinanza del presidente Mattarella e della premier Meloni. Guerra in Ucraina, Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessun conferma. Zelensky denuncia invece colpita una nostra centrale. In Medio Oriente, dall'Iran nuovo stop ai negoziati sullo stretto di Hormuz, attacchi incrociati sugli aeroporti tra i ribelli yemeniti e l'Arabia Saudita. Washington pronta ad intervenire al fianco di Riyadh. L'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita intanto sconsiglia ai cittadini britannici tutti i viaggi non essenziali verso le città saudite di Jeddah, Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione dell'aeroporto di Medina. E Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e i paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. E sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che pone il fermo dell'area a caldo di Taranto. E tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al settimo mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era data all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa è stata accolta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. E l'estate non è finita, ultime piogge al sud e poi arriva l'ottombrata, sole su tutta l'Italia e temperature fino a 25 gradi. E chiudiamo con lo sport, il calcio, campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como, Roma, reti bianche. Formula 1 a Singapore, trionfa Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo, MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Ed eccoci qui, se cercate un po' di bella musica che arriva da lontano ma che ci sembra sempre più molto vicina, siamo noi di Stereo Notte Brasile. Io sono Max Tomassi, questa notte con noi Max Gambino la parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con Marisa Monci, Sua Onda.

Marisa Monci con Sua Onda, siamo alla puntata 1193 di Stereonotte Brasil, in questa notte fra domenica 11 e lunedì 12 ottobre 2026. Marisa Monci conosciamo benissimo, la amiamo tantissimo, questo è un singolo che è uscito diciamo per introdurre il suo live intitolato Fonica, che ha girato un po' grande parte del mondo, tutto quanto il Brasile. Questa notte che cosa succede? Intervisteremo una delle più grandi interpreti di samba, Teresa Cristina, l'abbiamo incontrata recentemente per ascoltare insieme a lei il suo ultimo album intitolato Tudo Que Eu Tenho. Insieme a noi c'era anche Franco Cava. Dopo un lungo tour negli States torna con noi la nostra Mafalda Minozzi, che ci parlerà di questo suo intenso viaggio musicale caratterizzato dal jazz e dalla bossa nova. In occasione della giornata dei bambini, Dia das Crianças, che si celebra in Brasile, in tutto il Brasile, il 12 ottobre, dedicheremo un ampio spazio a questa festività e alle canzoni brasiliane che sono state composte pensando a loro. Vi invito come sempre a interagire con noi, fatelo attraverso i miei social, Instagram e Facebook. Io mi chiamo Max De Tomassi. Adesso c'è Jim Porto con Opulé da Africa. Perché Jim Porto a questo punto? Perché voglio sempre ricordare ai nostri amici ascoltatori che Marisa Monci ha cantato per la prima volta in Italia proprio facendosi accompagnare dal nostro amico Jim Porto, che negli anni 80 suonava il piano e cantava in un locale molto conosciuto a Roma che si chiamava Manuia.

Risa era qui a studiare canto e ogni tanto la sera al Mannuia chiedeva Jim Porto di dargli un pochino di spazio, ovviamente Jim glielo dava, e quindi cominciarono a cantare insieme, a interagire insieme. Poi ovviamente Marisa è decollata ed è diventata la grande star che conosciamo. Dopo Jim Porto, con Opulè da Africa, c'è Franco Cava, insieme a lui intervistiamo Teresa Cristina.

0: Ed eccoci qui questa notte a Stereonotte Brasil con questa voce mia bassa. C'è una persona che mi è venuta a trovare e che è Franco Cava.
1: Ciao Max, ciao a tutti di Brasil. Che bello ritrovarsi in questo contesto con un'artista fantastica, è bello.
0: Ti fa ricordare delle puntate antiche di Stereonotte Brasil?
1: Esatto, quando praticamente facevamo, sono già tanti anni e abbiamo cominciato ad apprezzare l'arte di questa artista dagli inizi praticamente, l'abbiamo sempre proposta.
0: L'artista è Teresa Cristina, buonanotte.
2: Buonanotte, ciao a tutti.
0: Mi stavi dicendo che stai studiando l'italiano, perché studi l'italiano?
2: Perché io acho bonito de ouvir. Eu gosto de ouvir italiano.
0: È bello da ascoltare, da sentire, no? Ti piace sentire l'italiano, perché? Perché è una lingua che evoca qualche cosa in particolare in te?
2: Eu acho que o cinema.
0: Ah, il cinema, come Caetano poi?
2: Fellini. E aí fica tudo... A impressão que eu tenho é que o italiano é uma língua de palco.
0: L'impressione che tu hai è che l'italiano è la lingua di palco. Poi c'è anche un fatto, Teresa Cristina è stata l'imperatrice del Brasile e quindi forse c'è un po' di Teresa Cristina napoletana in te.
2: Eu entendi, mas eu não sei responder.
0: È molto modesta, molto modesta. Dice, ha capito ma non sa rispondere. Per capire Teresa Cristina, Franco ci fa un piccolo riassunto dell'importanza, della grandezza di questa artista brasiliana che è un po' la bandiera del samba di Rio de Janeiro.
1: Lo dirò in italiano. Hai fatto un'analogia fantastica.

0: con Teresa Cristina, l'imperatrice di Borboni, perché anche lei ha lottato molto per conquistare il cuore del nostro ultimo re del Brasile. Non è stato facile, non è stato facile imporsi. Era una donna intelligente, era una donna con diversi talenti. E anche Teresa Cristina, in questo mondo, noi viviamo a Rio de Janeiro, amiamo il samba, abbiamo la musica, però è un ambiente del mondo della samba, delle scuole di samba, molto maschilista. E lei è riuscita ad aprire una strada con il talento, voce, non si è mai venduta, non si è mai, sai, commercializzato, sempre cercando il meglio degli autori, di se stessa. Quindi direi che è proprio un'analogia forse perfetta.
1: Ed è per questo che sei così contento di essere qui oggi per parlare con Teresa Cristina.
0: Non solo, anche perché siamo due grandi amanti di una scuola di samba che è la Portella, quindi abbiamo questo cuore per questa scuola di samba che praticamente è un po', non so come dire, è difficile spiegare, ecco.
1: Che hai detto?
2: Portela è la maior campeã do carnaval.
1: Dice Portela è la più grande campionessa del carnevale. Restando invece sull'attualità, negli anni 2000 ho notato che c'era un nuovo movimento musicale, ovviamente dedicato al samba, in un quartiere di Rio che era molto abbandonato, che era l'APA. Tu sei stata tra coloro che hanno rivitalizzato questo quartiere, che è poi diventato il quartiere bohemien dei turisti che vogliono girare la notte. O bairro de Lapa, você foi uma reativadora, né? Do bairro através do Grupo Semente, do seu projeto. E era um bairro abandonado que foi... digamos que teve uma nova vida nos anos final dos anos 90, começo 2000.
2: Sim, eu ajudei a trazer o samba de volta para Lapa. O samba já existia na Lapa no passado.
1: Sei stata brava ad aiutare a portare di nuovo il samba in questo quartiere Lapa, dove tra l'altro c'era prima, soltanto che c'è stato un periodo di oscurantismo da quel punto di vista.
2: Sim, perché a Lapa ela... Quando a gente fala do samba, a gente está falando de ancestralidade.
1: Quando parliamo di samba, parliamo di ancestralità.
2: E quem já passou pelo samba, né? Os mais antigos, é uma força que não acaba.
1: Chi è passato già per il samba si rende conto, quelli che hanno avuto un'altra generazione, che appartengono a un'altra generazione, che il samba non finisce, cioè che questa energia non finisce mai.
2: E aí o que eu entendo é que essas forças, elas adormecem por um momento até que algum movimento vai fazer com que essa força seja despertada. E eu acho que o samba faz isso perfeitamente.
1: Queste forze, questa energia a volte si addormentano, ma prima o poi vengono fuori, vengono di nuovo, nascono di nuovo. E questo è quello che fa il samba, no? Muore, tra virgolette, finge di morire per poi resuscitare di nuovo. E per iniziare questo discorso che ci porta poi a conoscere il nuovo album di Teresa Cristina, che si intitola Tudo Que Eu Tenho, ascoltiamo un primo brano però del Gruppo Semenci e di Teresa Cristina, tratto da questo primo album, che è un album ormai storico.

0: Teresa Cristina con Franco Cava questa notte a Serenotte Brasil. Franco, il suo sorriso, la sua risata è una firma?
1: Io direi di sì, è sempre una cosa che sempre mi piace dirlo, che ho sempre visto la Teresa Cristina che è qui davanti a noi e il Paulinho da Viola in gonnella. È fantastica in questo perché il modo che lei interpreta, di solito dentro il mondo della donna nel samba c'è sempre una tendenza a una cosa più maschile, un'affettazione che noi chiamiamo maschile, e lei ha sempre cercato la sua strada, portato dentro il modo di interpretare, di dividere le canzoni, ha vestito la sua voce con il suo timbro ed ha imposto, ora è copiata, ha ispirato altre persone, che il samba può avere tante maniere di essere interpretato, e lei con personalità ha imposto questa è una cosa molto bella. Che
0: Teresa Cristina, noi ci siamo conosciuti, anche se io avevo già ascoltato la tua musica, ci siamo conosciuti a Roma nello studio della RAI a Via Asiago, quando tu accompagnavi Caetano Veloso in una tournée. Tutti questi grandi sambisti, ma in particolare le grandi star della musica brasiliana come Veloso, come Marisa Monchi, ti apprezzano moltissimo. Qual è il tuo rapporto con loro? Qual è la sua sensação, seu relacionamento con os grandes nomes da MPB che gostam tanto di você?
2: Olha, eu quando eu era criança, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nesse lugar, né? Que eu pudesse ser cantora ou compositora e sambista. Eu tenho muito orgulho da cultura brasileira, muito. E me aproximar dessas pessoas me faz me sentir que o que eu posso fazer fica mais rico, você entende?
0: Perfettamente. Allora, lei dice che vivere vicino a queste persone ti fa capire che tutto quello che riesce a realizzare diventa sempre più ricco, più bello. Quando era ragazzina non avrebbe mai pensato, mai sognato di poter lavorare con Caetano Veloso, con Marisa Monchi, non avrebbe mai pensato di poter realizzare un percorso così importante nel samba e nella musica brasiliana, anche perché lei giustamente dice che la musica brasiliana possiede una grandissima cultura, è una storia veramente di tantissimi anni e di grandi sacrifici di coloro, aggiungo io, che hanno scritto le canzoni. Franco, che cosa volevi dire?
1: Volevo dire, alzo un polverone, c'è un intellettuale brasiliano che si chiama Ney Lopes, e lui da qualche anno ha sempre avuto uno sguardo molto critico verso l'espressione MPB. Lui dice che è stata creata un po' per escludere artisti del mondo della samba, come se fosse un piccolo ghetto intellettuale bianco di una Rio de Janeiro più nobile. Eu queria perguntar para proprio domandare a Teresa cosa ne pensa, o que você acha? Você acha que isso é real?
2: Primeiro, eu acho que a sigla, ela serve colocar no imaginário das pessoas um ideal de coletividade.
0: Allora, questo acronimo serve per mettere nella testa delle persone un ideale di collettività. MPB, musica.

0: musica popular brasileira.
1: Isso é o que deveria.
0: Dovrebbe essere così.
1: Mas, na verdade, se a gente for tentar observar o que há por trás disso, é um olhar muito preconceituoso e quase racista.
0: In verità, se andiamo a vedere tutto questo dietro, è uno sguardo un po' pieno di pregiudizi e anche razzista.
1: O samba è musica brasileira, o samba è molto popolare.
0: È vero, hai ragione, il samba è musica brasiliana, il samba è forse non molto popolare, è ciò che c'è di più popolare.
1: Sì. Ma o che acontece? Quando alguém quer falar que um artista é refinado, é sofisticado, que a obra que ele faz é fina, aí você fala MPB.
0: Allora, quando invece qualcuno, un critico, vuole dire che l'artista che sta suonando fa una musica elegante, sofisticata, fine, dice che è un artista di MPB, di musica popolare brasileira.
1: E aí o sambista, a gente se sente perdido.
0: E il sambista si sente perduto in tutto questo.
1: Sim, porque se o que nós fazemos não é música brasileira e não é popular, o que que é o samba?
0: Dice, se noi quello che facciamo noi non è musica brasiliana, non è musica popolare, che cosa facciamo noi? In effetti, come giustamente ha detto Franco, MPB esclude il mondo del samba, che è un mondo estremamente popolare e importante dal punto di vista dei contenuti, perché il termine MPB nasce quando termina la bossa nova e nella musica brasiliana cominciano ad essere inserite delle parole, dei testi, delle poesie che ricalcano, che raccontano il quotidiano e che quindi raccontano ciò che succede fra la gente, che è quello che poi racconta il samba nei Samba Enredo.
2: Però c'è anche un'altra polemica, anche il mondo della samba a volte anche lui ha dei certi pregiudizi, sto dicendo, il mundo del samba também tem alguns preconceitos. Teresa Cristina, da quando la conosco come artista, ha fatto un concerto di musica rock. Ha fatto un concerto di musica, Roberto, ha fatto nel Rival, ho visto tanti concerti, ma anche il mondo della samba, è una cosa che volevo domandarle, se lei ha subito anche questo, non dico pregiudizio, ma almeno, io queria giustamente perguntare, come foi a reação do mundo do samba a un artista che si lançou numa maneira tão eclética in outros gêneros? Come foi essa reação?
1: Olha, as reações mais agressivas, assim, foram de pessoas que não me conhecem.
0: Le reazioni più aggressive a queste sue scelte molteplici relativamente alla musica che ha scelto sono proprio delle persone che non ti conoscono.
1: Não, eu ouço música desde criança.
0: Perché ascolti musica da quando eri bambina?
1: E quando eu gravei o álbum cantando as músicas do Roberto e do Erasmo, é porque eu aprendi a falar cantando as músicas do Roberto.
0: Então, quando hai scelto di cantare quest'album sulle canzoni di Roberto Carlos ed Erasmo Carlos, è perché tu hai iniziato a parlare cantando quelle canzoni. Quindi molto piccola, quando Roberto Carlos ed Erasmo Carlos scrivevano Testardo Io, che fu una versione in italiano, che molte musiche furono tradotte in italiano e furono successo, né? Molte canzoni di Roberto Carlos e di Erasmo sono state tradotte in italiano e hanno avuto successo, quindi lei giustamente da bambina ascoltava quello e quello ha scelto di ricantare, no? Di cantare Erasmo e Roberto, che ovviamente per noi sono dei punti di riferimento.
1: Sì, e isso era un reencontro meu com a minha infância, com ali eu aprendendo a falar com a minha mãe ouvindo as músicas do Roberto. Então, eu realizei um sonho de gravar essas músicas, porque o Roberto autorizou que eu gravasse. E o Roberto autorizza pochissime persone.
0: Allora, lei cantando questa canzone ritornava indietro nella sua infanzia, no? E tra l'altro questo album lei l'ha potuto cantare soltanto perché Roberto Carlos ha detto che lei poteva ricantare e lui non le autorizza così facilmente le reinterpretazioni delle sue canzoni. Complimenti, bella voce e belle scelte. Ci sentiamo adesso Tudo Que Tenho e poi torniamo a parlare con Teresa Cristina e con Franco Cava con le sue domande polemiche.

0: Teresa Cristina, Tudo Chi Tenho, un album uscito il 14 agosto, album importante per la sua carriera, è molto tempo che non incedeva. Che cosa vuoi dire con questa parola, Tudo Chi Tenho, tutto quello che ho?
1: Tudo Chi Tenho è perché è il mio primo album di auto, 100% autoral.
0: Il primo album al 100% autorale, quindi hai scritto tutte le canzoni.
1: E nele eu coloco músicas que eu fiz sozinha, músicas que eu fiz em parceria.
0: Hai messo musiche che hai fatto da sola, musiche che hai fatto con altri compositori.
1: E durante muitos anos eu me debrucei sobre a obra de vários compositores.
0: Durante molti anni ti sei gettata sull'opera di vari compositori.
1: E aí a ideia é mostrar que essa pessoa que pesquisou tanto a obra de tantos compositores também cria alguma coisa dela.
0: E voleva justamente far notare che le persone, lei, che si buttano a capofitto sull'opera di tanti compositori, sanno anche scrivere delle cose magari anche ispirate da questi compositori, talvez, né?
1: Sim. E eu quando eu entrei in studio para gravar, a ideia era que o disco se chamasse Notícia Boa.
0: Ah, quando sei entrata nello studio per registrare volevi intitolare l'album Notícia Boa, bella notizia.
1: Mas aí quando eu vi os arranjos e vi como o álbum estava ficando, eu achei que Tudo Que Eu Tenho tinha mais a ver, porque è 100% eu ali.
0: Poi quando ha visto che cosa stava succedendo all'album, gli arrangiamenti, come stava venendo fuori, lei ha pensato che la parola Tudo Che Eu Tenho, tutto quello che ho, era perfetto per questa, era perfetta per questo album, per questo lavoro. Bella, bella idea. Senti, tra l'altro hai lavorato con una squadra molto importante, Precinho da Serrinha, direttore musicale, Marisa Monchi che collabora, che partecipa con una canzone, Change de Pilares, Moacir Luz e César Mendes, il mio preferito, come parceiros. Com'è andato l'incontro con César? Sei stata lì a Rua Nascimento Silva?
1: César Mendes é um grande compositor brasileiro, baiano, lá de Santo Amaro.
0: É um grande compositor brasileiro, baiano, de Santo Amaro.
1: E um grande melodista. Ele me deu essa melodia, foi uma música que eu fiz ao contrário. Eu comecei a fazer do refrão para cima.
0: Lui ti ha dato questa melodia ed è lei che ha pensato di fare una canzone al contrario. Prima hai fatto il ritornello e poi le strofe.
1: Eu fiz primeiro Deixa a Maré Levar, que a onda vai trazer uma notícia boa, para depois voltar para o início da música. E eu percebi depois que isso é uma bela metáfora do mar, né?
0: Porque questa è una bella metafora del mare, dice lei, visto che nella canzone si parla di mare, che porta questa bella notizia.
1: Sim. Esse movimento de começar do final e voltar para o início, sabe? Não existe uma quebra de ciclo, mas uma ação contínua.
0: Questo movimento che inizia dalla fine e ritorna al principio senza nessuna interruzione, senza nessun momento in cui si ferma, ed è esattamente quello che poi succede nella vita anche, no? Acontece isso na vida também?
1: Sim. Engraçado que antes de eu falar com você, eu estava pensando aqui numa minha mente viajando, e eu pensei, eu fiz uma comparação entre nós brasileiros enxergamos muitas similaridades com a cultura italiana.
0: Allora, prima che noi arrivassimo qui nella sua casa a Flamengo, dove stiamo realizzando questa intervista, a lei è venuta in mente le similitudini che ci sono fra voi brasiliani e noi italiani, soprattutto nel vedere la cultura. È isso?
1: Perché assim, o brasileiro, nós temos, entre Brasil e Itália, nós temos muitas coisas in comune.
0: Fra Brasile e Italia abbiamo tante cose in comune.
1: Sim, eu acho que principalmente o italiano do sul.
0: Principalmente l'italiano del sud. Ma qua ritorniamo al discorso di prima. Teresa Cristina era napoletana. No, ma non sto scherzando. Non sto scherzando. Teresa Cristina ha portato tanti napoletani, tante persone del sud in Brasile, che hanno fatto gli artigiani, hanno fatto i commercianti, hanno fatto gli artisti, i pittori, tante cose.
1: O amor pela... o amor pela Provência, sabe? Ama mais o próprio lugar do que essa visão, porque o Brasil é um país muito grande, mas eu fiquei muito impactada quando eu fui para Roma, e a cada dia que se passava, alguma descoberta era... Ah, descobriram um palco no subsolo de uma padaria. Ah, descobriram... cada dia que se passava, eles iam descobrindo um pouco mais do passado.
0: É vero, lei parla della grande considerazione che noi italiani e che adesso anche i brasiliani hanno nel concetto di provenienza, no? E quindi quando, per esempio, lei è venuta a Roma con Caetano Veloso un po' di anni fa, notava che ogni giorno passava davanti a qualche opera, a qualche lavori in corso, in cui c'era magari un palco che veniva riscoperto o tirato fuori dal sottosuolo dopo 2000 anni, una tomba di un importante personaggio del mondo economico dell'epoca che veniva restituita alla gente. Quindi tutto questo è storia, ritorna tantissima storia, ed è forse la storia che manca al Brasile, essendo un paese molto giovane, ma nella quale si riconosce viaggiando e andando verso l'Italia, è giusto?
1: Sì, e di alguma forma io acho che io aiuto a fare isso na musica.
0: Ah, tu con la tua musica aiuti un po' a fare questo, a riscoprire il passato.
1: Sì, a descobrir composições, a descobrir, trazer de volta nomes que já estiveram em voga.
0: Portare di nuovo avanti dei nomi, portare alla attualità dei nomi che erano quasi dimenticati, nomi dell'epoca.
1: Sim, e tem muita gente, eu estava conversando com o Franco, né? São muitos nomes, são muitos artistas que já deram tanto de si para a música brasileira. E oggi non sono lembrados.
0: Tanti nomi, tanti artisti che hanno dato tanto alla musica brasiliana che oggi non sono più ricordati. Franco, un'ultima considerazione, poi sentiamo un'altra canzone.
2: E come ho detto, è il lavoro che fa la Teresa Cristina è un lavoro di archeologia quasi. Anche perché la cultura afrodescendente di Rio è stata durante più di 200 anni cancellata. E quello che è rimasto di informazioni le abbiamo nascoste come piccole perle nelle canzoni fatte nei baretti nella zona nord. In quelle canzoni sono dei papiri della vita praticamente dell'afrodescendente nella zona nord. Il lavoro che fa la Teresa Cristina è un lavoro importantissimo, non perché lei si chiama Cristina, perché c'è un'altra archeologa della musica che si chiama Cristina Buarque, sì. Tutte e due sono quello che si può dire le più grandi ricercatrici della musica popolare di Rio, del samba, assolutamente.
0: Aggiungo che Teresa Cristina ha il nome dell'imperatrice che ha sposato Don Pedro II, e Cristina Buarque Giolanda ha vissuto in Italia negli anni 50, quindi il triangolo si chiude. Sentiamoci Notizia Boa.

0: Notizia boa dall'album nuovo di Teresa Cristina, Tudo que tenho, una canzone scritta con César Mendes, di cui abbiamo parlato prima, no? Un grande baiano nato a Sant'Amaro, stessa località dove è nato Caetano Veloso. Di Caetano che mi dici ancora? Che cosa ti colpisce di lui? O che è che você mi fala do Caetano? Che è che você gosta dele? Tem alguma coisa che ci prende, che ci affascina?
1: Muita coisa, né?

0: O Caetano é um dos pilares da música brasileira, a obra dele.
1: L'opera di Caetano è uno dei pilastri della musica brasiliana.
0: Sì, e o che mi chama atenção no Caetano è inquietude, eu acho. Porque ele, nenhuma obra do Caetano conversa entre si.
1: È l'inquietudine che ti piace tanto di Caetano, perché nessuna opera di Caetano dialoga tra di sé, ed è esattamente quello che poi i grandi artisti internazionali amano di Caetano. Ricordo Lucio Dalla, che ha sempre amato Caetano Veloso proprio per questa sua capacità di essere totalmente diverso un album dall'altro, che è poi quello che ha cercato di fare Dalla nel corso della sua carriera. Senti, ti faccio una domanda diversa, no? Perché ho notato che questo album è stato anche aiutato da una importante iniziativa culturale di una importante fabbrica di cosmetici, Natura Musical, no? Voi avete tante cose belle in Brasile, tra queste c'è anche questa Natura. Non facciamo pubblicità, nel senso che non esiste in Italia Natura, però devo dire che una industria di cosmetici che cerca di incentivare la forma popolare più importante del Brasile, che è la musica, è la forma di cultura popolare più importante, è bello.
0: È il primo incentivo, né? Patrocinado que eu tenho, assim, para trabalho.
1: É o primeiro álbum, digamos, que gode do ajuda de um partner, de um promotor, um patrocínio.
0: E veja bem, eu tenho 28 anos de carreira.
1: Cioè, 28 anos de carreira, e é a primeira vez que sucede isso.
0: São 28 anos ouvindo não, não, não.
1: Ah, da 28 anos tu ascolti no dai potenziali sponsor.
0: E aí, e quando veio esse sim da Natura, eu quase não acreditei.
1: Quando é arrivato questo sim da Natura, quase non ci credevi. Bello questo, è davvero molto piacevole per un artista sapere che c'è un'industria che crede molto nel suo lavoro. Molto bom.
0: Sim, e nós temos realidades distintas, né, no Brasil, né? Você citou aí o Caetano e a Marisa. São dois artistas em contestes, mas são dois artistas que têm como andar com as próprias pernas, né?
1: Certo, ci sono ovviamente mondi diversi nella musica brasiliana, citando Caetano e Marisa, loro non hanno bisogno di questo, però poi ci sono tante persone che per emergere hanno bisogno di un aiuto, di un incentivo in un mondo in cui la musica è davvero molto presente, ma anche molto varia, in un mercato che è il sesto del mondo, quindi è davvero, c'è tanta offerta. Franco, volevi dire qualcosa?
2: Devo dire che vorrei pregare alla Natura allora che possa regalarci anche dei vinili, un vinil desse disco, perché è un disco bellissimo.
1: Allora, quindi lui si auspicava, Franco, che ci fosse il vinile, ci sarà il vinile?
0: Sì, sì, amo vinil, lì.
1: Che bello, c'è anche il giradischi qua dentro casa. Molto bello, sentiamoci Corra e Ogli Useo. Corri e guarda il cielo. Teresa Cristina.

0: Busseo, corri e guarda il cielo. È una canzone che parla di che cosa?
1: Fala sobre... tenta comparar a beleza, né? A beleza da mulher com a beleza da natureza.
0: Cerca di fare un paragone fra la bellezza della donna e la bellezza della natura, che qui è esuberante in tutti e due i sensi. La donna ha una bellezza esuberante, la natura in Brasile è forse la bellezza più esuberante che esiste al mondo.
1: Sim, e ela foi feita por um compositor muito singular brasileiro, chamado Cartola.
0: È stata scritta da uno dei più grandi compositori, molto singolare, dice lei, che si chiama Cartola. Tu l'hai conosciuto Cartola?
1: Infelizmente não, mas o Cartola influenciou todos os meus ídolos.
0: Cartola ha influenzato tutti gli idoli di Teresa Cristina. Quali sono i tuoi idoli allora?
1: Paulinho da Viola. Sì. Paulinho da Viola. Sem o violão do Cartola, a música dele seria completamente diferente.
0: Senza la chitarra di Cartola, la musica di Paulinho da Viola sarebbe completamente diversa.
1: Chico Buarque. Muito a maneira como Chico compõe, veja bem, o Chico tem o estilo dele, mas existe uma admiração muito grande pelo que o Cartola fez, e o Cartola quase não consegue deixar uma obra gravada, porque ele gravou os álbuns dele com mais de 70 anos.
0: Allora, Cartola, l'abbiamo detto tante volte, è riuscito ad incidere i primi due album alla fine della sua vita e quindi quasi non avrebbe lasciato nulla inciso. Per quanto riguarda Chico Buarque e Giolanda e il riferimento all'ispirazione di Cartola che faceva appunto Teresa Cristina, Chico ha una sua personalità, scrive sicuramente una tematica, una poetica totalmente buarchiana, ma si sente nelle sue composizioni l'influenza del grande Cartola. E dimmi tutto.
2: Su questa cosa alzo un'altra polemica, che negli anni 60 ci fu un grosso personaggio della MPB che disse che la bossa nova è arrivata per rendere sofisticato il samba, e io mi domando, esiste qualcosa di più sofisticato che Cartola? No.
0: Giustamente, bravo, bravo Franco. C'è una canzone in questo album in cui tu puoi raccontarti come donna. Mi hai consigliato Poggia Acontecer, che hai inciso insieme a Marisa Monti, l'hai scritta insieme a lei.
1: Sì, a melodia da Marisa, che eu coloquei a letra. E io pedi ao Pretinho para fazer a música com um clima de gafieira.
0: Allora, il clima di questa canzone è un clima di gafiera, che sarebbe un po' la sala da ballo. La canzone l'ha scritta Marisa Monti, la musica, il testo l'ha scritto Teresa Cristina. È una canzone nella quale ti riconosci come donna. Você se reconhece como mulher nessa música?
1: Sim, porque é uma canção que chama a atenção para a gente poder observar os sinais que a vida oferece para a gente.
0: È importante poter osservare i segnali, i segni che la vita ci offre per migliorare la nostra vita, la nostra esistenza.
1: Nada acontece do nada, né? As coisas dão sinais, então a gente fica falando, ah, para vir a chuva o céu tem que escurecer, ah, vai esquentar, a cigarra canta, quer dizer que amanhã vai ser um dia de sol. E a vida às vezes oferece sinais para a gente de coisas boas e de coisas não tão boas assim. E a gente às vezes passa direto por esses sinais e não dá atenção necessária.
0: A volte non diamo attenzione necessaria a questi segnali che la vita ci dà, sia segnali buoni che segnali cattivi. Lei ha fatto degli esempi: quando canta la cicala, il giorno dopo ci sarà il sole, quando comincia a scurire probabilmente già sta piovendo. Quindi diciamo, la vita ci dà questi segnali, la meteorologia ce li dà, e noi dobbiamo cercare di prendere invece i segnali che il quotidiano ci offre tutti i giorni per capire come può cambiare la nostra vita in meglio, speriamo, oppure in peggio. Quindi sentiamoci questa Poggi Acontecer, può succedere.

Teresa Cristina con Franco Cava, stiamo parlando con loro. Teresa Cristina ci sta raccontando questo album molto bello che si intitola Tudo Que Eu Tenho, l'ultimo album appena lanciato. Dopo il GR1 torniamo con Teresa Cristina per un'ultima chiacchierata. Adesso ci arriviamo a questo prossimo appuntamento con l'informazione con Teresa Cristina, Gruppo Semenci, Fingi Romance.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura l'annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare. A comunicarlo lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del presidente Fontana, che augura al Santo Padre migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa.
4: Papa Leone XIV ha voluto parlarne direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
4: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che